0: fanculo tuo l'amore, che ero innamorato di lei.
1: Sì?
0: Sì, sì.
1: Allora sei stato innamorato?
0: Sì, di lei sì, una volta, però nella disgrazia, una volta può capitare.
1: Cioè, cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti, dai piedi, dalle gambe, dalla testa, dal buco.
1: Ma ci avevi trombato?
0: Sì, la tromba era sempre quella, la mattina e la sera.
1: Sai trombare?
0: No, perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno, perché quando sei innamorato, 5 ore al giorno fai di tromba.
2: Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi. Kiss, cap e cap cazzi. E stai fatto, vogliamo. Se niente da fare poi non vincerai mai. Tutte le donne sono così. E le prime dicono che io ti amo e ti faccio, e mi adoro, ti adoro.
0: Non mi innamoro mai io. Quando non mi innamoro, quando non mi innamoro.

0: Mi senti, bastardo?
1: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
0: Addio.
1: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto.

0: Emanuele, buonasera. Sì?
1: Sì, buongiorno, salve, sono Mario Spezzagatti di Booking, buongiorno signora.
0: Buongiorno.
1: Allora, senta, noi ci occupiamo della parte, diciamo, interna del web, del sito, dove controlliamo le recensioni dei clienti e, sì? E quant'altro. E, praticamente abbiamo notato che un certo Luca R ha fatto una recensione che noi abbiamo in questo momento bloccato perché è un po', diciamo così, cosa un po' strana nei confronti della struttura.
0: Sì, guardi, l'ho letta, di che cosa?
1: No, non lo può leggere lei perché l'abbiamo oscurato noi del servizio.
0: Ah, e che cosa diceva, tanto per intenderci?
1: Allora, reclamo di Luca R. Allora, l'hotel si presenta bene, sono stato una notte per lavoro, quando sono entrato la persona alla reception mi ha subito chiesto se volevo qualcosa per la serata, chiedendo di cosa si trattasse, lui mi disse che avrei potuto chiedergli qualsiasi cosa per allietare. La mia permanenza.
0: Questa è una proprio perché quel non è lo stile di questo albergo.
1: No, signore, io non sto accusando nessuno, io le leggo, io mi occupo solo di questa cosa, perché noi questo messaggio prima di metterlo online dobbiamo parlare con la struttura, se no o lo mettiamo online o lo cancelliamo. Per questo noi l'abbiamo chiamata. Questo è,
0: sì, ma io sto dicendo che se ho intuito, qui si tratta di situazioni che non vengono neanche accennate in questa situazione.
1: Ma sicuramente, signora, io sono d'accordo con lei, però questo ad un certo punto dice: la mia permanenza in questo hotel è stata fantastica perché per la prima volta sono riuscito a scoparmi la signora delle pulizie filippina grassa nana che dalla scrivania davanti al letto mi saltava direttamente sul c***o, passando una notte di sesso incredibile, e il giorno dopo gli danno 1500 euro da pagare.
0: Totalmente situazioni. Questo è un albergo per famiglie, assolutamente.
1: Sì, sì, no, ma lo conosciamo, si vede che è un hotel per famiglie,
0: guardi,
1: molto tranquillo.
0: Non so chi sia questo signore, ma questo può dire anche che ha visto me che ha ammazzato un altro, cioè siamo allo stesso
1: ammazzato
0: livello.
1: Lei qualcuno?
0: Come?
1: Dico, ha ammazzato lei qualcuno?
0: Sto dicendo che c'è la stessa probabilità di uno che venisse qui e mi dicesse: guardi, ho visto che lei ammazzava qualcuno. Cioè, non esiste, mi capisce?
1: È un modo di dire, ecco, sì. Allora, signora, rimanga lì, le passo il mio collega Franzani, rimanga lì, grazie.
2: Anticalcar, Franzani, cale alzo le mani.
3: Servizio Booking, inculata, assicurata.
2: Anticalcar, Franzani.
4: Salve, buonasera, sono Franzani, Giacomo.
0: Buonasera.
4: Salve, salve. Senta, io devo farle il questionario per determinare se questa persona abbia fatto una cosa reale o possiamo procedere con la cancellazione, nel caso mandarle a lei una mail con tutti i dati di questa persona, poi potrà decidere se denunciarlo o meno. Sono 1, 2, 3, 4, 5 domande, se vuole farle.
0: Facciamo queste domande, vediamo.
4: Perfetto.
0: Di che cosa si tratta. Allora,
4: le ripeto, il questionario viene generato in base alla recensione che ha scritto questa persona qua, quindi prendono delle parole chiave e chiedono delle domande all'albergo, alla struttura. Perché sa, praticamente dopo una recensione del genere a noi compare un alert pop che sfocia in un hip hop you don't stop a rock to the bang bang boogie to hop jump boogie to the rhythm of the boogie DP, facendo poi cadere tutto quanto all'interno dei server che mescano le chiavi di ricerca usando un sistema intricato di dati che dopo Pippo lo controlla, sclera perché sforiamo e quindi la pubblicità va in ritardo. Dopodiché sul server J compare il questionario che le sto per fare. Tutto chiaro?
0: Ok.
4: Il questionario. La prima domanda è: somministrate sostanze stupefacenti ai vostri clienti?
0: No.
4: Perfetto. Spacciate servizi gratis per ingannare le persone?
0: No.
4: Perfetto. Attenzione, terza domanda. Stia attenta. Le piace Nino D'Angelo?
0: Certo.
4: Perfetto. Allora, ultima domanda. Si concentri, mi raccomando. Sente i cazzi parlare?
0: Come?
4: Sente i cazzi parlare?
0: Guardi, io penso che dobbiate fare una brutta fine prima o poi.
4: No, guardi,
0: vergognatevi.
4: Pubblicheremo.
0: No, aspetti, signora.
1: No, signora.
0: Criminali siete.
1: No, signora, la domanda non era per lei se sente i cazzi.

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo, in questa serata nella quale, per qualche assurdo motivo, Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. Benvenuti a Doc, medici senza cervello.
2: Dannazione, dottoressa Setticemia, il paziente è morto, morto che più morto non si può. Sento un leggero senso di colpa e mi domando se avrei potuto fare qualcosa in più per salvarlo.
3: Non dica parole, dottor Fanti, non è colpa sua se il paziente è morto. Lo sanno tutti che le operazioni di rimozione dei peli incarniti hanno una percentuale di riuscita bassissima.
2: Grazie, dottoressa Setticemia, lei sì che sa come tirarmi su di morale. La scoperei qua, su questo cadavere diciottenne in piena forma, ma devo tornare immediatamente a casa o mi perderò la prima sega di mio figlio.
3: Vada, vada pure, dottor Fanti, e non si preoccupi. Ci penso io a far trasportare il corpo in mensa.
2: La ringrazio, dottoressa Setticemia.
3: La prego, mi chiami semplicemente dottoressa.
2: La ringrazio, semplicemente dottoressa.
3: Forza! Ora vada! Posso sopportare il peso di aver contribuito a stroncare la vita di un adolescente, ma non mi perdonerei mai se per colpa mia lei si perdesse la prima sega di suo figlio.
2: Allora, le auguro buona serata, semplicemente dottoressa.
3: Anche a lei, dottor Fanti. E mi raccomando, stia attento a non farsi ferire gravemente al cervello da qualche familiare di uno dei moltissimi pazienti di cui ha provocato la morte. Quando esce di qui?
2: Non si preoccupi, deve ancora nascere la persona in grado di non uccidermi con un colpo di pistola sparato al cervello a meno di 2 metri di distanza.

0: Dannazione. Non ricordo più dove ho parcheggiato la mia BMW Cabrio comprata con gli sporchi soldi delle case farmaceutiche. Ah, sì, giusto. L'avevo messa nel parcheggio per disabili, come al solito.
1: Dottor Fanti, si fermi.
0: Buonasera. Ci conosciamo? No, aspetti, non me lo dica. Mi lasci indovinare. Lei è il presidente della regione Calabria.
1: Sbagliato.
0: Il vicepresidente della regione Calabria?
1: No. Il mio nome è Mario Sbilenchi. Mia moglie era Maria Sbilenchi. Se la ricorda?
0: Sbilenchi? No, ad essere sincero, no.
1: Eppure dovrebbe, visto che lei l'ha uccisa.
0: Ma, signor Sbilenchi, io ammazzo una media di 30 pazienti a settimana. Se dovessi ricordarmi i nomi di tutti, mi esploderebbe il cervello.
1: Mia moglie non era una sua paziente, dottor Fanti.
0: Ah, no?
1: No, ero io il suo paziente. Mia moglie era semplicemente venuta a farmi visita. Ora ricorda?
0: Si arrabbia se dico di no?
1: Lasci che le rinfreschi la memoria. Era ieri pomeriggio. Lei e un suo collega stavate giocando a lanciare bisturi in sala d'aspetto, urlando muori, brutta puttana. Lei ne ha lanciati 18 che sono finiti tutti in pancia a mia moglie.
0: Ah, sì, ora ricordo. La chiatona emofiliaca. Ci hanno messo 6 ore a raccogliere il suo intestino dal pavimento. Che spreco di tempo.
1: Vedo proprio che è divorato dal senso di colpa, dottor Fanti? Per questo ora porrò fine alle sue sofferenze sparandole in fronte da distanza ravvicinatissima.
0: No, la prego, aspetti. Posso spiegarle tutto. Si è trattato di un errore, di un incidente.
1: Un errore? 18 bisturi lanciati in pancia a mia moglie lo chiama un errore?
0: Sì, sì, non volevo colpirla, cioè forse sì, forse volevo colpirla, ma non mortalmente. Ragioni, come potevo sapere che i bisturi fossero così taglienti?
1: Basta con le scuse, è giunta la sua ora. Addio, dottor Fatti.
0: No, no, no! Call into my soul.
2: Lost but I'm shameless. Sometimes I see. Il dottor Fanti, come in tutte le serie TV che si rispettino, essendo il protagonista, non poteva morire, nonostante un colpo dritto nel cranio. Altrimenti la serie finiva. È logica, cane.
3: Dove sono? Che giorno è? Che fine ha fatto il mio posto di tossicodipendenti?
4: Dottore, dottore, il dottore un po' più figo si è svegliato.
5: Andrea, Andrea.
6: No, stop, stop, stop.
5: Mi senti, Andrea?
6: Stop, no. Stop, stop.
0: No, pure su Arai.
6: No.
0: Ma me sono trasferito da Netflix.
5: No, vi prego, datemi una possibilità. Mi ha dato il camice, posso fare il dottore? Cioè, un ruolo quasi.
0: Ma un camice da macellaio, scusi.
5: Vabbè, perché non c'era la mia taglia. Comunque è un ruolo.
0: Ma c'è scritto Conad, che si chiama dottor Conad?
5: L'ho coperto con la penna, non pensavo, si leggeva soltanto C in.
0: C'è Cinad, se si legge la coperta O.
5: Ho capito, potrebbe essere il nome dell'istituto. La prego, non mi mandi via, cioè, sono quasi protagonista.
0: Vada, riprendiamo da quando si sveglia quello che è rimasto su tutto antica. Dai.
7: Azione!
5: Andrea, Andrea, mi senti?
3: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
5: Che
0: no, senta, non esprima giudizi personali.
5: Ho levato il lenzuolo.
8: Tutto questo è Doc, Medici Senza Cervello. Prossimamente su Rai 1 e in versione più realistica su Radio 105.
9: State sereni che ad un certo punto arrivo anch'io. Farò la parte del paziente che ha i coglioni in fiamme e la cappella irritata. A presto.
10: Radio 105.

0: Giulio, guarda! Vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri!
1: Ma no, ma vedi che sei stupido! Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein! Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh!
3: Pronto?
0: Sì, pronto, senta, la chiamo per l'annuncio su stupido.it.
3: Sì, mi dica.
0: Per le scarpe uomo Alexander.
3: Sì.
0: Sono ancora disponibili?
3: Sì, sono disponibili ancora, sì.
0: Cioè, sono usate o...
3: Guardi, le scarpe sono state usate, ma forse uno o due volte, sono praticamente nuove.
0: Mm-hmm.
3: Sono delle scarpe di grande marca, non so se la conosce questa marca Alexander.
0: No, mai sentita, però mi piaceva il modello.
3: Se lei va su internet la vede, insomma.
0: Sono state usate, spero, con le calze almeno, perché...
3: Certo.
0: Bene.
3: Sono scarpe che si possono mettere sia con i jeans in maniera sportiva, ma sono scarpe anche che si possono mettere con un vestito, perché sono scarpe pure
0: questa è un po' una situazione un po' particolare. Noi abbiamo un'agenzia di pompe funebri e vestiamo praticamente defunti, cadaveri, quindi sa, la famiglia non ha scarpe.
3: Ho capito.
0: Quindi lui girava spesso scalzo, insomma. Quindi,
3: ma non è troppo. Queste sono scarpe che io le sto dando a questo prezzo, ma sono scarpe che costano 300 euro.
0: Lo so, lei dice magari è troppo per metterle sottoterra e divorate dei vermi.
3: Non lo so, poi dipende, non so come vuole lei. Io le scarpe le voglio vendere, quindi non ho un problema. Certo. Io le vendo perché non le uso.
0: Guarda, io le passo un secondo al responsabile dei piedi, dei defunti, un attimo, così... Vi mettete d'accordo più che altro per le dimensioni, per capire se possono...
3: Sono 42 la misura.
0: Sì. Un attimo solo, guarda, se attendo un secondo solo, sì. Passo al responsabile dei piedi, un attimo.
4: Sì, buonasera, sono il responsabile dei piedi.
3: Sì, mi dica.
4: Ho visto qua per le scarpe Alexander, numero 42.
3: Sì.
4: Le
3: sì.
4: Spiego, il cadavere che dobbiamo mummificare, diciamo, appartiene a un maresciallo della finanza. Che però nell'ultima parte della sua vita è diventato mistico e faceva fakiro. E quindi non indossava mai le scarpe, la famiglia non ha scarpe. Lui un giorno bruciò tutte le scarpe, fece una pila alta e diede fuoco in piazza pubblicamente, una bella cerimonia anche. E c'ero. E niente, quindi ci servono per vestire il cadavere. Allora vorrei un paio di informazioni, perché poi io lo devo imbalsamare con queste scarpe. Lui ha lasciato espressamente detto nel testamento che vuole essere inumato dentro la bara, completamente nudo, ma con le scarpe.
3: Sì.
4: Esattamente, però il problema è che durante una missione ha perso un piede, quindi noi eventualmente saremmo interessati a una scarpa sola, però capisco che lei le deve vendere tutte e due.
3: Certo.
4: Allora senti, siccome io ho un piede del defunto e poi ho un piede, diciamo, di legno, no? Allora il piede del defunto, diciamo che lo possiamo schiacciare, quello di legno è un pochino più difficile, quindi lei ha le misure sotto piede, sotto mano?
3: Ma le misure di che, scusi?
4: Dalla scarpa.
3: 42 la taglia.
4: Sì, no, 42 è quella la taglia, ma non è la misura.
3: No, nessuna misura,
4: capisce,
3: no.
4: Perché quello lì è un legno particolarmente duro, poi mi tocca.
3: No.
4: Perché capisci, io il legno, questo legno del piede, lo potrei anche ridurre. Soltanto che poi, una volta che lui è stato sottratto nella parte, io il piede me lo riprendo, che mi serve poi per altri cadaveri, capisci?
3: Certo.
4: Capisci? Non mi sa dire a spanne più o meno. Cioè,
3: no.
4: Quanto calzano?
3: No.
4: Come calzano, però? Sono le sue le scarpe?
3: Certo.
4: Come li stavano? Strette, larghe?
3: Guardi, io penso che lei mi sta pigliando in giro. Comunque,
4: perché, scusi, non ha mai sentito di uno che si deve fare imbalsamare?
3: No, non l'ho mai sentito, no.
4: Come, scusi? La pratica dell'imbalsamazione è diffusissima, questa, quasi l'11% degli italiani.
0: Ma passagli il cadavere direttamente, glielo chiede a lui. Scusa.
3: Ah, sì, magari se mi passa il cadavere ne discutiamo con lui e faccio fare pure un buon prezzo, magari, no?
5: Pronto?
3: È stato molto simpatico, comunque, mi è piaciuta questa cosa.
5: Pronto? Sono il morto,
3: va bene.
5: È comoda la scarpa, sa che ci deve passare un sacco di tempo.
3: Va bene.
5: Ehi, pronto? Ma che ti sento che sei lì, Ma che ti vengo a tirare i piedi di notte? Ehi, è che c'hai anche un vestito da fantasma?

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, il dottor Fanti era stato aggredito da un paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco il lancio del bisturi in pancia.
3: Dottor Fanti.
1: Paziente a cui aveva ucciso la moglie mentre era in sala d'attesa, giocando al simpatico gioco il lancio del bisturi in pancia.

0: distanza ravvicinatissima.
1: No! No! No!
0: Ma miracolosamente il Fanti non morì, ma rimase tutto strongoloide, un po' handicappino e stortiniello.
2: Dove sono? Chi è lei? Sono rimasto appeso al viso.
3: Che m***o.
1: No, senta, non esprima giudizi personali, scusa.
3: Ho levato il lenzuolo.
1: Ciao, figa.
0: Doc, Medici Senza Cervello, episodio 3.
4: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Due punti. Siamo.
5: No, non cominciamo, la prego. Mille volte abbiamo detto sta roba dei segni di interpunzione, non li deve leggere.
4: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di.
5: No, però no, ma non si mette a ride.
4: E mi fa
5: una commedia. Ma c'è questa attaccata ai dubbi, scusi, che sta per morire più della che de qua. Lei gli scoppia a ridere in faccia. È un po' di partecipazione emotiva. Partecipi emotivamente.
4: Sapevo c'era una santa che si chiamava Forfora, mi perdoni, faccia ridere.
5: C'è anche Santa Foga, se è per questo, scusi.
4: Andrea, calmati, ora ti spiego tutto. Siamo nel reparto Miracolati del Policlinico Santa Forfora di Milano. Tu sei il dottore Andrea Fanti. Ti hanno sparato in testa e hai perso la memoria. Perciò da questo momento sarò io il protagonista della serie.
5: Oddio, mi hanno sparato e ho perso la memoria.
4: Questo l'avevo già detto io, mi sta rubando la battuta.
5: A proposito, chi sei? Il bidello dell'ospedale?
4: No, non sono un bidello, sono il dottor Paolo.
5: Dottor Paolo. E il cognome?
4: Stronzo.
5: Non ho capito, come ti chiami?
4: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
5: No, senta, scusi. Lo deve dire bene questo stronzo. Lo deve scandire. Lei si chiama così, Paolo Stronzo.
4: Però io il personaggio lo vedo più
5: non lo deve vedere il suo personaggio, lei è cieco.
4: Un Rottermeier, cioè una roba.
5: Chi è Rottermeier?
6: Silenzio in studio, per favore. Allora, motore partito, dottor Stronzo, Paolo Stronzo. Seconda.
4: Capisce che poi la serie potrebbe diventare un po' quella roba di Netflix che c'è.
5: Scusi, faccia lo stronzo. No, ma faccia lo stronzo, sia stronzo, va bene?
4: Io sono il dottor Paolo Stronzo.
5: Che nome di merda. E ci conosciamo?
4: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
7: No, aspetta, mo, questo non è vero, però.
4: Amore, che cazzo, non è finzione.
5: Ma lei da dove cazzo viene?
4: Sto interpretando.
7: Io non ti ho mai tradito perché ti amo tanto.
5: Ma è una finzione, la finzione. Lui è Paolo Stronzo e lei non
7: allora,
5: esiste.
7: Stronzo ci sarai te.
5: È il personaggio! Se faccia i cazzi suoi!
7: Non ti fa trattare male da questo stronzo?
5: Non c'è da cucinare due bistecche di vitello.
7: Vado
5: a cucinare. Riprendiamo dalla battuta quella dei migliori amici. Prego, azione.
4: Sì, Andrea, siamo migliori amici, anche se sono anni che mi trombi la moglie.
5: Ah, davvero? Mi trombo tua moglie? Oddio cielo, mi dispiace, scusami.
4: Non ci pensare. Tanto da quando mi sono fatto asportare volontariamente il secondo coglione, la nostra vita sessuale non è più stata la stessa.
7: Dottore, dottore!
4: Oh, che cazzo urli!
5: Ma che fa, si spaventa, scusi?
4: Madonna, mi sono cagato addosso.
5: Ma l'ha vista arrivata a un chilometro, è un'attrice. Siamo in un set di 3 metri quadri. Che si spaventa?
4: Da piccolo ho sofferto di turbe.
5: Ma chi se ne frega! Vada, ripartiamo dalla dottoressa, che è dell'ingresso della dottoressa. Prego, grazie.
7: Dottore, dottore, c'è un caso urgente che richiede immediatamente il suo intervento.
4: Arrivito su.
5: Come arrivito? Ma perché arrivita? Lei non deve arrivitare, deve arrivare, giungere. Prego.
4: Arrivo subito, dottoressa.
5: Perché è diventato meccanico? Perché è diventato cyborg?
4: Arrivo subito, dottoressa.
7: No, dottor Storonzo, parlavo con il dottor Fanti, non con lei.
5: Con me? Ma io non mi ricordo più niente di medicina.
4: Appunto. E poi io non ho i coglioni. Posso camminare più velocemente.
7: Dottor Fanti, anche se lei non sa più nulla di medicina, le resta sempre il suo intuito. Lei forse non se lo ricorda, ma prima che le sparassero in testa da tipo 3 centimetri, lei era il medico più geniale di questo piano. Una specie di Dottor House, senza le rughe.
5: Ma davvero? Forse ha ragione. Dopotutto, che male c'è a tentare? Tanto, anche se faccio una cazzata, non muore mica nessuno. Portatemi da questo paziente.
0: Una delle complicazioni più frequenti della prostata ingrossata è la presenza di sangue nelle urine. Nel mio caso, però, arriviamo a parlare di almeno 0,5 litro al giorno. Come faccio a tirare avanti? Ma grazie alle droghe, naturalmente, una passione che condivido proprio con il dottor Fanti. Che prima di perdere la memoria combatteva lo stress del lavoro ospedaliero, ingoiando anfetamine come fossero caramelle.

0: o un mancamento. Forse la ferita alla testa non è ancora guarita del tutto.
1: No, dottor Fanti, è semplicemente astinenza da anfetamine. Tenga, ne ingoi una manciata e si sentirà subito meglio.
0: Sì, mi sento meglio, decisamente. Beh, vediamo questo paziente allora.
2: Dolore al culo, dottore! Mi fa male il culo, dottore!
0: Beh, una diagnosi elementare, deve trattarsi di emicrania.
1: Il paziente ha 34 anni e è arrivato al pronto soccorso lamentando forti dolori all'ano.
3: Ho capito,
0: no,
3: che...
0: No, il polsantone, no! Ma che, il pranzo è servito?
3: Devo prenotare.
0: Ma no, cioè, lei prevarica, capisce? Vuole imporre la sua diagnosi, prego.
3: Puttana!
0: No, troppo prevaricante! Troppo!
4: Non perdere la prossima puntata di Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Meglio un gelato nel culo o un culo gelato?

0: Lo Zoo di 105.
1: Bruno Finca, pronta col segnale orario?
2: Sì!
1: Stai attenta perché l'ora è cambiata, adesso c'è quella legata.

0: Sì, infatti, devi aspettare che te lo dica io.
1: Ah, raga, questa è Radio 105. State ascoltando 105 Weekend e io sono Ludofica Pagani. E voi? Fatemi sapere al 3 42 411 510 5.
0: Andiamo col disco.

0: È tardi, dobbiamo fare la citazione.
1: Che barba, Gigi.
0: 4 secondi. 2.
2: Vuoi cambiare il tuo vecchio divano? Approfitta delle nostre offerte valide il prossimo weekend. Su tutti i divani, divani, letto e poltrone di altissima qualità, fatti a mano dai nostri artigiani, con i materiali più pregiati. Vieni nei nostri negozi solo per questo weekend. Offerte imperdibili.
1: Sono stata brava, Gigi!
0: Sì, oggi eri più carica del solito! Adesso andiamo con i messaggi, Ludofica!
1: Ecco i messaggi, Gigi!
3: Ciao Ludofica, ti ascolto sempre, sei bravissima e ogni sera te ne dedico una.
0: Sei sicura che devo mettere quel disco?
1: Tranquillo Gigi, l'ho scelta io, è bellissima! Fiori e fantasie! La la la la la la la! Ascendata tutti noi! La la la la la la!
0: Ludofica, non si canta sui dischi!
1: No Gigi, questa volta me ne frego! È la mia canzone preferita in assoluto! La la la la la la! Gigi, mi sa che... Gigi, mi sa che mi sono rovinata la gola.
0: Perfetto, una fica. Allora chiudiamo. Fai pure i saluti.
4: Raga, ciao. Ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Buca! Radio 105 Weekend. Weekend.
5: Radio 105 Weekend. Radio 105. Lo zoo di 105.
6: Mi piace un cazzo.
7: No, sì.
6: l'ha messa, andevo, perché pure no, loro lo dice sì e dice no. Dice sì e dice
7: no. A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Oh. Però sa coprire, capito? È fu. Ma no. Lunedì viene qua.
8: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
7: Ah, lui c'è lunedì?
8: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
7: Allora vabbè, nascosto mi dichiamo un po' oggi.
8: Sì.
7: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
8: Al tre.
7: Pronto? Pronto? Uno, due, tre.
9: Figlio di puttana!
7: Scusa, ma perché voi vi prendete per il culo? Fa ridere ballerino? No, dai, Paolo. Ivo fa ridere.
8: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, guardalo.
5: Lo Zodi 105 presenta Pornhub.
1: Amore, io esco!
10: Vai via?
1: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
10: Quando stai via?
1: Non lo so, un'ora?
10: Perfetto!
1: Ci vediamo dopo allora!
10: Mi dedico a due cose!
1: Sì, lava i piatti!
10: Certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
11: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
10: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
10: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
12: Ostriche e champagne.
10: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
11: Pornhub. The spiration is in the thick.
12: Ostriche e champagne.
10: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
10: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
10: Senza tette bel culo, vai, vai! Ma è così che si mangia la figa.
13: Ostriche e champagne.
10: Ce ne giù la valanga, sì, c'ho lo schippa, settimana pianga.
13: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
10: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
10: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
10: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
13: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
10: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
10: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
10: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
10: Venga a me.
13: Anche tu mi fai impazzire.
10: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
13: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
10: Sì, spaccagliola sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
10: Ah, ma non ci posso credere, una vera sera.
13: Fermi tutti!
10: Che cazzo!
13: Devo andare in bagno.
10: No, dove vai? Dove vai?
12: D'accordo, ma sbrigati.
10: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
13: Puttana. Oh, cazzo.
10: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
13: No, porca troia, porca puttana.
10: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca puttana, che puzza. Troia.
10: Ma che schifo!
13: Aria!
10: Ma che schifo! Ma che cazzo!
13: Eccomi! Scusa!
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
10: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto!
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso!
10: Non se l'ha anche lavato!
12: Sì.
10: Dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
10: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo! Anche lei!
13: Tutto a posto?
10: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: sì, più o meno.
10: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
13: Cucchiaio di c***o sul c***o! Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
10: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
10: Minchia.
13: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
10: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
13: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
13: Oh, porca merda. Mi viene da...
10: No, dai, anche la vomita.
12: Oddio, anche a me.
14: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
13: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
12: Con l'happy ending.
13: Vaffanculo, puttana!
10: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... c'è l'Oscar della fantasia per questa... questa è una categoria apposta perché...
15: Amore, sono tornata!
10: Meno male!
15: Cos'hai in mano?
10: Eh?
15: Cos'hai in mano?
10: Quello che avanza del mio cazzo.
12: Sembra un'ostrica.
10: L'ho presa su Amazon.
12: Valuta il film.
10: Una merda!
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.

0: bene, benvenuti a una nuova calzamaglia maremma di puttanazione, di cose di senso obliquo, dei morti, dei crimini. Oggi siamo pieni di bava, ma salutiamo subito il nostro stroppione che si chiama Carmelo Abate. Ciao Carmelo.
1: No, non sono d'accordo.
0: Anche io, vaffanculo. Ci sono le gente che muoiono, che morte sono finite, e che io che ci posso fare, che ho il servizio a Tram Tendon, è simile alla barca di Bamba. Salutiamo anche la nostra Sebastiana, il centralone, bella figa, Sebastiana! Brava, buona, coi boccoli alle nane. Ma andiamo subito nel visto delle cose ricostruite con il servizio di Beppe Peppe. Ciao, dai, servizio, dai.
2: Sono le 8 di sera. Il dottor Zivago sta guardando come ogni sera il programma di Barbara D'Urso su Canale 5 mentre si provoca piacere personale. L'atto masturbatorio compulsivo è la dannazione per Zivago. Gli è costato un matrimonio e una carriera da ginecologo. Nella miseria della sua dimora, Zivago passa intere giornate a masturbarsi.
3: Ah, quanto è bello, masturbarsi. Ah, che dannazione che ho per questa di masturbazione. Bella Barbara D'Urso. Ti lecca il capezzolo. Ah sì, attaccata alla televisione. Ah, sento mio bel pene che sta per fare spruzzo.
2: Zivago è intento a leccare lo schermo della televisione nel bieco tentativo di immaginare il seno della D'Urso fra le sue labbra. La scena è agghiacciante. Ma nonostante tutto, nella sua solitudine, tale pratica è l'unico sollievo alla sua vita grama. Ma ecco che di colpo la sua attività viene interrotta da un colpo di pistola.
3: Che pelle tettone che hai! Oh! Questa di colpo di pistola! Ho sentito colpo di pistola!
2: Ancora con il pene fra i palmi e un fazzoletto di carta vuncio, il Zivago corre spaventato verso l'ingresso di casa, forse per chiedere aiuto, ma inciampa in una tagliola per orsi che gli stacca il piede di netto.
3: Chi è essere entrato in casa mia? Ha fatto colpo di pistola! Devo correre fuori di casa a chiedere aiuto! Non ho neanche tempo di rivestirmi! Aiuto! Aiuto! Porco! Il mio piede! Il mio piede distaccato dal mio corpo! Io sono medico, so che sto per morire dissacquato! Porken! Maledetten! Bastarden! Che cosa sta succedendo?
2: Fra una bestemmia e l'altra, il povero Zivago non ha nemmeno il tempo di capire cosa stia succedendo, che viene colpito alla testa svariate volte con una manciata di conigli modificati geneticamente, del peso approssimativo di 28 kg l'uno, trovati in seguito sul posto, morti anch'essi.
3: Che puzza infernale come di lepre! Riconosco pelo! Questo è coniglio! Porca troia, quanto è grande questo coniglio! Che male, conigliate in faccia!
2: Le tremende conigliate tramortiscono il Zivago, che accenna ad un'ultima disperata difesa, sputando palline di carta con una penna Bic, svuotata della sua ricarica di inchiostro. Ma è tutto inutile.
3: Maledetto aggressore bastardo! Meno male che io a scuola elementare ero bravo con penna svuotata e sputa palline! Faccio palline di carta... Tieni, bastardo! Lasciami in pace, bastardo!
2: A questo punto, l'aggressore, forse stremato dallo sputacchio di palline di carta piene di saliva, sferra un tremendo colpo di cetra in pieno volto. La cetrata gli è letale.
3: Tieni, bastardo! Che cos'è questo rumore di strumento quasi medievale? Cetrata in faccia! Muoio!
2: A questo punto, gli inquirenti sono sulle tracce degli zombie del famoso quartetto che ha cantato tante sigle negli anni 70, i cui corpi non sono più nelle fosse cimiteriali. Staremo a vedere.
0: bene, bravi, che non ci ho capito i cazzi, ma siamo novelle a serve la taglierina. Ma perché dico io sono verde? Che cosa non si spugna? Ma stiamo i social nani, sentiamo le persone. Sebastiano!
4: No, non chiamo nessuno!
0: Bene, non chiamo mai un cazzo di nessuno, brava, non si serve mai, le che la figa, cioè, non servi ma servi, c'è la figa in studio, mi chiede così un cane, ma ci siamo finiti in tempo, andiamo a casa che ho la pimpa blu sul comodino. Coi peli rasta che c'ho Silvan, canaglia Pisabrucia. Dai!

0: Lo Zoo di 105.
1: Milano, Policlinico Santa Forfora. Andrea Fanti è il primario di medicina pasticciata del prestigioso quanto fittizio ospedale lombardo. Un professionista serio, capace, rispettato dai colleghi e riverito dai pazienti. Purtroppo in questa serata, nella quale per qualche assurdo motivo Milano sembra identica a Dubai, la sua vita sta per cambiare per sempre. La sua vita sta per cambiare per sempre. Questo è Doc, Medici Senza Cervello.
2: Benvenuti a Doc, Medici Senza Cervello.
1: Nella puntata precedente, dopo che una pallottola nel cervello gli ha fatto perdere completamente la memoria, il dottor Andrea Fanti si trova nella non invidiabile condizione di dover esercitare la professione medica con il bagaglio di conoscenze di uno che è riuscito a finire ragioneria solo perché si scopava la preside. Come potrà salvare le vite dei pazienti se ricorda a malapena come si caga? È semplice, non ci riuscirà mai.
3: Il dottor Dita Grosse in proctologia. Il dottor Dita Grosse in proctologia. Il dottor Lordo Cazzo in tabaccheria. Il dottor Lordo Cazzo in tabaccheria. Il dottor Fanti in malinconia. Il dottor Fanti in malinconia.
4: Ah, che tristezza. Che tristezza.
5: Andrea!
6: Oh, ma che cazzo sta a fare?
5: Ho visto i punti esclamativi, pensavo fosse...
6: Ma sono poco esclamativi, sono puttini esclamativini.
5: Ah, sì, forse...
6: Coccalibro.
5: Mi sono fatto prendere, perché sono andato di corso, ho perso l'autobus e sono ancora un
6: non
5: po'...
6: Non me ne frega un cazzo la sua mobilità.
5: Vado a farlo...
6: Sì, tragitto casa-lavoro, frega cazzo.
5: Come la vede?
6: Andrea?
5: Sì?
6: Cosa ti prende, Andrea? Facile. Proprio buttata lì.
5: Andrea!
6: Troppo buttata così, cioè la rottura dei coglioni.
5: Andrea!
6: Che sta a cagare?
5: No, sto provando la voce.
6: Non deve provare! Cioè,
5: sento che vibra un po'.
6: Cosa?
5: Sto provando il vibrato.
6: Quale vibrato?
5: Vibrato.
6: Ma lei non è Baglioni, lei è il dottor Paolo. Le faccio rifare la battuta al dottor Fanti.
5: Prego.
6: Che tristezza.
5: Andrea.
6: Che fa lo spelling? Non è al telefono con uno che non conosce la lingua.
5: Siamo un po' arenati all'inizio.
6: Subito, infatti.
5: Se...
6: Vogliamo saltare?
5: Non sono entrato nel personaggio.
6: Mai, questa era la sua carriera. Non gli è mai capitato. Andrea, cosa ti prende, Andrea? Facile.
5: Andrea, cosa ti prende, Andrea?
6: Se non c'era la risatina finale era perfetta. La rifaccia così, eh?
5: Andrea, cosa ti prende?
6: Non è Andrea, questo non si chiama Andrea de nome e Andrea de cognome. Lei non è carabiniere. Andrea, due uguali.
5: Andrea.
6: Ma perché quel ma?
5: Cioè non mi viene conseguenziale.
6: No, faccio un Andrea solo. Bene, tagliamo la testa al
5: toro. Grazie.
6: Prego.
5: Andrea.
6: Cos'è, dalle profondità degli inferi. Senta, scusi, è la prima battuta. Vuole fare solo cosa ti prende Andrea, senza il primo Andrea.
5: Cosa ti prende Andrea?
4: Ah, dottor stronzo sei tu. Sono affranto, dottor stronzo. Ora che non ho più la memoria, temo di non essere all'altezza della mia professione medica.
6: La prego.
5: Perché c'è ancora la ripetizione.
6: È un doppio Andrea. Sì, guardi, gli sceneggiatori ci tengono tanto a questa roba di Andrea.
5: Andrea, non dire così, Andrea. Anche senza memoria sei un medico molto migliore di me, 100 volte migliore di me. Per me tu sei un'ispirazione, un profeta, un dio.
6: Porca... Senta, scusi, ma perché se la lascia andare così? Ma questa è una roba per Raiuno, il canale del Papa. Qua mettiamo la messa, scusi.
5: Sembrava di
6: essere. Non deve sembrare, deve recitare quello che c'è scritto.
5: Un dio. Senza contare che hai un cazzo che ce ne vorrebbero 30 dei miei per farne la metà.
6: Ah, Paolo. Non dirmi niente. Vada.
5: Andrea, non lo dico solo per tirarti sul morale. Io penso davvero. In confronto a te io sono un verme schifoso. Una nullità. Una puttana senza fica né culo. Frustami, porco. Dammi da mangiare la tua merda,
6: no.
5: Perché non sono degno della tua presenza, porco.
6: Si è lasciato un po' andare.
1: Non perdere la prossima puntata di Doc, Medici Senza Cervello, intitolata Culo non fa figli.
0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.

0: Giulio, guarda, vendono un fantastico paio di scarpe per cadaveri.
1: Ma no, ma vedi che sei stupido. Queste servono proprio per ricomporre Frankenstein. Ehi, Franky, sei contento? Le vuoi?
2: Meh.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto?
1: Sì, salve, io fisso il suo annuncio su stupido.it.
3: Di che cosa?
1: Di scarpe nere con
3: sì.
1: Con fibbia TR100.
3: Sì.
1: Sì. Sì, scusi, io non parlo bene italiano perché sono scienziato tedesco.
3: Sì.
1: Sì, salve. Senta, volevo chiederti informazione. Che numero è di scarpa?
3: È 40.
1: Perché mi sembra molto resistente. È resistente come di scarpa?
3: Sì, sì, è in vera pelle, sì.
1: Sì, e lei,
3: è in vera...
1: lei ha usato di scarpa?
3: Eh sì, pochissimo, è usata, però ho fatto mettere sotto tacchi e petti.
1: Quindi anche ti rinforzata per mostro?
3: Sì, sì, perché l'ho fatto, ho fatto mettere sotto, se, in foto mi sembra che si vede pure.
1: Sì, io ho visto di foto, mi sembra di perfetta per il mio mostro. Senta, di lei riesce a fare ti spedizione?
3: Sì, sì.
1: Beh,
3: 9 euro viene quella spedizione là, ve la
1: ma
3: posso
1: anche
3: spedire.
1: Per spedizione di estero, di Transilvania?
3: Ah, estero...
1: Sì, perché io sono di Germania, ma io ho trasferito in Romania perché ho ereditato di Castello de Mio Avo, di Dottor De Frankenstein. E ora io stavo di componendo mio mostro e stavo... pensato che su di scarpe perfette.
3: Solo che non so quanto viene la spedizione per l'estero.
1: Per Transilvania. Perché dovrei... fatto io potrei ti venire a prendere direttamente con mio ti mostro. Un attimo che vediamo se lui ha modo di organizzare con lei ti ritiro di scarpa.
3: Sì.
1: Un attimo solo, perché io ho dato fitta ieri con un grosso fulmine precommostro Frankenstein. Tu puoi parlare con lui?
4: Le scarpe sono!
5: Madonna,
4: le scarpe di Frankenstein!
6: Lo Zoo di 105.
7: Dove abita Ennio?
8: Siamo a Reggio Emilia. Qui, in questa zona, vive un vecchio contadino con le sue vacche. Si chiama Ennio. Sappiamo veramente poco di lui. Sappiamo che ha un campo dove coltiva il frumento. Ha una panda degli anni 80 color marrone, un trattore blu e un fucile. Da circa 3 anni siamo alla ricerca del suo indirizzo. Ma il vecchio bifolco contadino maledetto non ce lo vuole fornire. Ma tranquilli, perché Wender e Johnny non mollano e andranno alla ricerca del campo di Ennio anche quest'anno. In questa puntata, per farsi dare l'indirizzo, gli faranno credere di aver vinto il primo premio della lotteria di Codroipo. Buona visione, anche se siamo in radio.
9: Pronto, signor Ennio, buongiorno! Lei ha vinto il primo premio della lotteria rionale di Codroipo! Allora, ha vinto 14 prosciutti crudi!
10: Puttana la... Lo ripeto! Libera la puttana la... 14 prosciutti!
9: Sì! Ha vinto anche un tacchino vivo! Bellissimo!
10: Un tacchino!
9: Sì, sì!
10: Se lo sapevo non ammazzavo il mio, puttana di
9: un... ma ne ha un altro adesso, ne arriverà un altro...
10: No, ma l'ho ammazzato la stessa settimana, puttana di un...
9: Senta, ma col tacchino lei perché l'ha accoppato, ecco, l'animale? Come mai? Cosa fa?
10: Ma ce l'ha detto, cantava la mattina, mi dava fastidio, brucia.
9: Ma scusi, com'è che rompeva le balle sto tacchino?
10: C'è un vecchio... tutte le ore.
9: Ma attenzione, adesso il terzo premio che lei ha vinto, si regga forte, ha vinto un buono da 200 da
10: 200
9: da spendere da Sephora.
10: Sephora, sì. Sephora non lo conosco mica.
9: È quello negozio che vende i cosmetici, i profumi, la schiuma da barba da uomo.
10: Ma non ne faccio mica, ma non mi devo mica truccare.
9: No, ma lei no, cos'ha? La barba è senza barba?
10: Ma la faccio col sapone dalle mani,
9: ma lei ha al tinello o al lavandino?
10: Faccio il secchio da farmi la barba, la rilevo l'acqua e il sapone mi faccio la barba.
9: Nel secchio?
10: Nel secchio, come bene. Lo chiami,
9: Allora senta, signor Ennio, allora, per fare in fretta, per non portarle via troppo tempo, le passo il notaio Bartolomeo Pioneer.
10: Bartolomeo Pioneer. Bartolomeo.
9: Attendi linea, ragazzo, perché tra pochi secondi parlerai con Bartolomeo Pioneer. Esattamente tra 5, 4, 3, 2, 2, ora!
2: Pronto?
10: Chi sei?
2: Pronto, salve, sono Bartolomeo Pioneer.
10: Ma che voce che hai, Bartolomeo?
2: C'ho una voce prorompente, lo so.
10: Sono
2: tedesco.
10: Sono di origine tedesca. Senta. Bartolomeo.
2: Allora, senta, io le devo mandare tutti i premi. I premi che ha vinto, più un cesto di Wurstel.
10: Ma capita che io, porco di... Oh, l'ho baciata la settimana scorsa! Brucia la... Che l'ho ancora un pezzo nella frigo, sta andando male, ci sono solo io in casa, vacca la...
2: Pensi che riescano ad alzare l'ala destra e dire glu glu glu glu glu glu glu?
10: Ma perché la... Non faccio verso!
2: Allora, le passo lo spedizioniere così confermiamo il tutto, va bene?
10: Pronto!
2: Sono sul furgone con i tacchi.
10: Ti volevo baciare con le mie mani.
2: Ecco,
10: ti volevo baciare come il cacchino. Ti tiravo il collo, brutta merda.
2: Se mi dai l'indirizzo, io ti vengo lì.
10: Ti vengo a cercare, io ti trovo io.
2: No, se mi dai l'indirizzo, vengo lì io, così mi puoi picchiare.
10: Vengo lì, ti trovo io, se ti tiro il collo come il cacchino. Bastardo, devo andare. Devo andare che sto lavorando! Brutta merda, mi fai perdere tempo!
7: Come andrà a finire? Wender riuscirà a trovare il suo indirizzo? Lo scoprirete nella prossima puntata di Dove abita Ennio?
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
7: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
11: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
12: Leone, t'ha licenziato?
13: Eh?
12: Ha licenziato?
13: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
2: Pronto?
13: Sì?
2: Ma è vero che t'hanno licenziato?
13: Ma va, dai, retta quel deficiente, c'ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
2: Ma che, come si chiama quello del programma?
13: Si chiama tieni in mano che ti viene duro.
2: E tu simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
13: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio io lì al ristorante cinese.
2: Ma tu adesso fare programma nuovo?
13: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
2: Ah, simpatico, tu forte.
13: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
2: Sei quella di tua madre.
13: Ma quella di tua madre dovrà morire con un c***o alla fine. Quella zoccola di tua madre, quella vacca tua madre.
11: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
11: Campione già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
14: Pronto, sono Angelo.
13: Ehi, Angelo, dimmi.
14: Ascolta me.
13: Sì.
14: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
13: No, niente, non abbiamo fatto niente.
14: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
13: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
14: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
13: Ti fai preso per il culo.
14: Cioè, a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
13: Ma chi, Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore non va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto le licenze. Ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato. Sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
14: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
13: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
14: Non ha sentito, ma... gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
13: Lo faccio io. Ma che c'è?
14: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
13: Se c'è la registrazione, sentilo, no?
14: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
13: E Mazzoli. Ah, arriva da tre giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
14: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
13: Alberto,
14: scusa, sto parto. Aspetta lì,
9: Licenziato!
13: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Però Angeli, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te. Sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
7: La bastardata del giorno. Lo Zoo di 105. Per decenni Hollywood ci ha propinato film d'azione legati alla figura del macho etero e invincibile che supera ostacoli insormontabili, sconfigge i nemici a manciate e conquista il cuore di una bella strappona. Ma tutto questo sta per cambiare. Lo Zoo di 105, in collaborazione con 20 Segali Cox, presenta i remake. I classici del cinema con protagonista Ricchioni.

0: fidati mio, Matrix ti possiede.
1: Oh sì? E chi è Matrix? Un travone brasiliano che mi possiede violentemente?
2: Matrix, il film che ha rivoluzionato la storia del cinema.
3: Tu ti chiederai come mai sei venuto da me, Neo.
1: Perché sei nero e hai il cazzone, vero?
3: Non sai bene di che si tratta, ma l'avverti. È un chiodo fisso nel tuo cervello. Da diventarci matto è questa sensazione che ti ha portato da me. Tu sai di cosa ti sto parlando, vero?
1: Di un enorme dildo appoggiato fra le chiappe.
3: No. Parlando di Matrix.
1: Ah, il travone.
3: No! Il programma. Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo. È il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.
1: Sì, ma quale verità? Che presto noi effeminati domineremo il mondo? La moda è nostra, la musica è nostra, in politica siamo mascherati ma ovunque. Mi stai dicendo che presto, grazie ad un programma, anche quelli come Paolo Noyes diventeranno gay?
3: No! No, ti sto dicendo che sei uno schiavo, Neo.
1: Oh sì, bello, belli giochi di ruolo. Io sono lo schiavo, tu mi frusti, dai, colpiscimi,
3: Riattaccatemi al cazzo di macchinario, infilatemi un tubo nel culo, fatemi tornare lì dentro. È la tua ultima occasione, Neo. Se rinunci non ne avrei altre. Adesso ascolta bene. Pillola blu, fine della storia. Domani ti sveglierai in camera tua e crederai quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: La tana del bianconiglio. In realtà sarei più interessato al coniglio nero.
3: Basta, pensare sempre al cazzo, basta, ma è una monomania, basta pensare al cazzo.
1: Ma io pensavo all'ano.
2: Una lotta all'ultimo sangue per la libertà.
3: Tu, Neo. Tu sei l'eletto.
4: Non l'eretto.
1: Non esageriamo, ce l'ho un po' barzotto. Eretto è una parolona.
3: Se non sei uno di noi, Neo, allora sei uno di loro.
1: Ah, intendi gli eterosessuali?
3: No, gli agenti. Programmi senzienti, si muovono e agiscono come noi, ma ci controllano. Sono i guardiani di ogni accesso e solo tu puoi affrontarli.
1: Mi stai dicendo che questi hanno, cioè questi agenti, hanno accesso a tutto?
3: Sì, è proprio così. Hanno accesso a tutto.
1: Ma se io me li faccio amici, mi danno accesso anche al sederino di Paolo Noyes? Quel ragazzo fa tanto il difficile. Se questi hanno accesso a tutto, è probabile che abbiano le chiavi anche del suo bel culettino.
3: Merda. Siamo fattuti. Ok, Matrix, hai vinto tu. Va bene? Hai vinto tu. Rinfilatemi il tubo in culo, per favore.
2: I remakeioni. Il mondo sta cambiando. L'omosessualità fa parte del progresso della nostra società e anche i film si devono adattare. Smettiamola con questo bigottismo. Viva l'amore! L'amore tra tutti i sessi! Viva il gay pride! Amore libero! Viva l'omosessualità!
1: Wow, narratore, hai una voce stupenda! Chissà che bel maschione che sei!
3: Basta, frocio!
1: Ma Paolo Noyes in tutto questo?
5: Vaffanculo!
3: Ehi, come mai nella matrice tu hai le tette?
6: I remakeioni.

0: Dance 105 Zoo, only for you.
1: Dove abita Ennio?
2: Pronto, salve, sono Bartolomeo Bartolini.
3: Bartolomeo Bartolini?
2: Sì, sì, sì.
3: Chi sei?
2: Sono lo spedizioniere. A me è arrivato un pacco. Sì, a me è arrivato un pacco a suo nome.
3: A mio nome?
2: Sì.
3: A mio nome?
2: C'è scritto
3: nome decide Ennio con la doppia gn.
2: Esatto, c'è scritto Ennio con la doppia gn, Reggio Emilia.
3: Che cosa c'è dentro?
2: Allora, ci sono delle pilloline blu, c'è scritto Viagra. Non so cosa sia. Aspetti che lo apro, aspetti che lo apro.
3: Dimmi che cosa vuoi dirmi.
2: Aspetti che lo apro, un secondo.
3: Apri.
2: Un attimo. Allora, qua ci sono due...
3: Due.
2: Ci sono due sacchettini.
3: Due paline blu.
2: No, ci sono due sacchettini. In uno... Sì, in uno ci sono le pillole di Viagra.
3: Ma le paline per murare, sono le paline per murare.
2: Esatto.
3: Ma non ce l'ho mica bisogno io le paline per murare.
2: Poi c'è dentro una bambola gonfiabile. C'ha due tettoni incredibili.
3: Ma non è la roba mia, allora, non ho tirato mica niente.
2: Allora aspetti, le passo il direttore Bruce Banner.
3: Bruce Banner.
2: No, Bugs Banner. Glielo passo fra esattamente due.
4: Pronto, buongiorno signor Ennio, come sta? Buongiorno, sono il direttore delle porte.
3: Mi fa male la schiena?
4: Benissimo, senta, sono il direttore delle poste di Reggio Emilia. Qui abbiamo questo pacco che noi adesso non sappiamo a chi darlo, perché ha l'indirizzo di casa sua.
3: Non è roba mia. Io non ho ordinato le palline. Scusi. Io non le uso le palline per murare.
4: Scusi se le faccio una domanda, ma magari lei non riesce più a avere un pene eretto e quindi prende le pillole.
3: Ma sono più duro io di un toro. Ma che la...
4: Complimenti, quanto lo ammetta che lei ha dei problemi al pene, non c'è problema, sa.
3: Sorella, c'ha problemi alla testa.
4: Come ha 80 anni. Ah, lei va.
3: La lavoro in tutte le maniere.
4: Ma è sua moglie o è un'amica così?
3: È una donna del paese. E mi si fa murare,
4: Ma glielo mette dentro oppure solo seghe?
3: Ma che cosa gli devo mettere dentro, che cosa?
4: Ma lei, scusi,
3: Nella bastarda.
4: Ah, ok, quindi la vaselina che c'è nella scatola è...
3: Ho capito,
4: però dico, nella scatola c'è anche della vaselina che usa con questa vecchia per burare, giusto, no? Ma la vaselina serve per metterglielo nel c***o, signora, capito?
3: Gli ho fatto male.
4: Però se lei usa la vaselina per penetrare l'ano della signora, sicuramente le farà meno male.
3: Porca la p***a, l'osso di volta è andato via sopra, che ha detto che si faceva male il culo.
4: Le passo il garzone, che è Bruce Lee, glielo passo subito.
3: Bruce Lee.
4: Deve avviare meglio. È Bruce con la B, Bruce Lee. È come Bruce Wayne. Però è, sì, Bruce Wayne o come Bruce Willis oppure Bruce Springsteen.
3: Passamelo!
4: Bruce Springsteen!
3: Passami Bruce Springsteen! Dai!
4: Bruce Springsteen!
1: Nella prossima puntata.
3: Gliel'ho messo nel sedere, è andata via che gli faceva male il culo.
2: La Madonna che
3: c'ho la faccia sotto ad un toro, porca la...
1: Dove abita Ennio?
5: Radio 105.

0: È duro come il diamante, è gelido come un iceberg, è amico di Berlusconi da parte di figa. Il suo nome è Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia. Vladimir Putin può fare le extension ai gomiti. Vladimir Putin ha fatto vincere Barabba. Il cane di Vladimir Putin può tornare cucciolo. In Russia l'uragano Harvey si chiama Pioggerella Vladimir. Vladimir Putin può gonfiare un materassino sventolandolo. Vladimir Putin può sciogliere una compressa effervescente nella sabbia. Vladimir Putin può fare il test di gravidanza al posto della moglie. Vladimir Putin possiede dei fuochi d'artificio riutilizzabili dopo l'esplosione. Il signor Lamborghini ha in garage un Putin giallo. Vladimir Putin può arrampicarsi sulla facciata di un grattacielo con una sedia a rotelle. Vladimir Putin può riciclare l'uranio. Vladimir Putin può comunicare con un cieco a gesti. E adesso basta cazzate. Che se a Vladimir Putin gli girano i coglioni, inverte la rotazione della Terra. Vladimir Putin, l'ultimo zar di Russia.
1: Lo Zodi 105.
2: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
3: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori, ma attenzione, attenzione, bentornati su Radio Maraia. Per aprire la stagione 2024, oggi in collegamento dal Vaticano abbiamo il Santo Padre. Ciao Francesco.
4: Un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. E a te, Padre Pollo.
3: Grazie, Francesco, grazie. Grazie di essere qui con noi.
4: Grazie a te, Padre Pollo.
3: Senti, ti volevo chiedere, secondo te devo continuare a chiamare la signora Domenica?
4: Ma assolutamente sì. Hai dato una luce, una speranza a quella donna nana, alta 1,50 m, dal peso di 70 kg. Continua a chiamarla per tanto tanto tempo ancora. E poi è tanto simpatica quando canta.
3: Quindi ho la sua benedizione.
4: Io ti benedico. E vai in pace, Padre Pollo, anche se...
3: Quindi ho la sua benedizione.
4: Io ti benedico. E vai in pace, Padre Pollo, anche se ti...

0: dobbiamo collegarci con il primo ascoltatore di questo 2024. Chissà chi sarà. Sentiamo. Pronto?
1: Finalmente!
0: Come stai? Buon anno!
1: Buon anno pure a te!
0: Come stai, domenica?
1: Sebbene, siamo state un po' influenzate, con raffreddore, però adesso che un po' raffreddata e ma senza febbre.
0: Bene,
1: febbre
0: sono,
1: non ho avuto.
0: Sono veramente, guarda, sollevato da questo pensiero che avevo. Non ci siamo sentiti per tanti giorni.
1: Infatti sono stata anche con il pensiero.
0: No, ma no,
1: ho
0: tranquillo.
1: Detto, ma non so perché non mi chiama.
0: No, guarda,
1: siamo... non c'è, non lo so.
0: No, siamo andati dopo il Natale, siamo andati a Berlino. Dove c'è il muro, sai, il muro del pianto.
1: Ah, sì.
0: Siamo
1: sì,
0: andati
1: sì,
0: là per pregare davanti a questo muro lunghissimo, tipo che attraversa tutta la città, e quindi abbiamo dovuto pregare davanti a questo muro lunghissimo per quasi 3-4 giorni.
1: No, ho capito.
0: Sì. Come va la dieta? Dimmi un po'.
1: Va bene. Sono 8 kg che ho...
0: Hai perso 8 kg, bene.
1: 8 kg, sì.
0: E quanto pesi adesso praticamente?
1: 81 meno 8.
0: 70-81?
1: 71, sì.
0: Senti, allora, oggi pomeriggio, verso le 3, sì, arriveranno sì, alla casa del Papa la scuola elementare che c'è qua vicino, e io farò cantare i cori della chiesa del San Pietro, e canteremo insieme questa preghiera che volevo provare insieme a te un secondo per vedere un po', secondo te,
1: okay,
0: se può
1: va
0: piacere.
1: Bene,
0: è molto bella, molto bella.
1: Sì.
0: Allora fa così, fa
1: solo

0: ascolti.
1: Aspetto
0: un attimo.
1: Sì, sì, sì.
0: Anna, poi ti chiamo che sto parlando con Batrepollo. Sono una consapevole di origine dal giovane, dallo sport, dell'azione cattolica.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Santo, amen.
0: Ciao Domenica.
1: Ciao.
0: Tante belle cose. Anche
1: ciao.
0: A te tantissime. Ciao.

0: is the zoo, only for you.
1: La sderenata dello Zoo di 105.
2: Sderenata c'è, sderenata metropolitana. Io sono un break.

0: Metropolitana, io sono Umbriake, grande figlio di puttana.
1: Ciao Umbriake, mi chiamo Alejandro, come la canzone di Lady Gaga. Sono colombiano e volevo dedicare una magnifica sdrenata a mia moglie Marcela, anche lei colombiana, che è incinta di 3 mesi circa e da quando è incinta ha questi sbalzi d'umore insopportabili e non mi fa più i pompini. Siate dolci ma anche spietati, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione.
2: Pronto?
3: Parlo con Marcela?
2: Sì.
3: Ciao, sono Umbriake. Ti chiamo perché tuo marito Alejandro mi ha inviato una mail perché ti voleva dedicare una bella sdrenata. La vuoi sentire?
2: Sì.
3: Vai!

0: Movimento e lui sarà contento. Ti è piaciuta la canzone?
1: Sì.
0: Grande. Vorresti dire qualcosa da Leandro?
1: Non saprei neanche cosa dire. Sono rimasto un po' perplessa, scioccata.
0: Dai, datti da fare, datti da fare.
1: Saremo dentro.
0: Brava, ecco, questo volevo sentire.
1: Ecco, allora mi impegnerò, dai.
0: Benissimo, ti mando un grande abbraccio.
1: Grazie, altrettanto, ciao.
0: Ciao Marcela, ciao.
2: La sderenata dello Zoo di 105.
3: Ciao Umbriake e tutti i ragazzi dello zoo, vi prego, sono Mimmo, una sderenata a mia moglie Ignazzina. Stiamo insieme da 32 anni, lei è un po' scorbutica, ma ha dei bellissimi capelli e un culo da paura.
4: Pronto?
0: Pronto? Parlo con Ignazzina?
4: Sì, sono io.
0: Ciao Ignazzina, io sono Umbriake, ti scrivo perché tuo marito Mimmo ci ha mandato un'email per dedicarti una sderenata, la vuoi sentire?
4: Sì, va bene.
0: Adesso la faccio dire, vai!
5: So 32 anni, Ignazzina.

0: Stai attenti, ti spezzi i reni.
1: Ti è piaciuta la canzone?
2: Sì, bella, grazie. Adesso lo aspetto.
1: Vuoi dire qualcosa a tuo marito Mimmo? Ah, lo aspetti a Caspo, gliela dici là.
2: Eh sì.
1: Non lo vuoi dire alla radio?
2: No.
1: Vabbè, vabbè,
2: per... ti faccio una bella sorpresa anche io.
1: Mi limiterò a mandarvi un grande bacione e ad augurarvi una buona settimana.
2: Va bene, grazie.
1: Grazie anche a voi. Ciao, un bacione.
2: Ciao, ciao.
3: Vuoi dedicare una sderenata alla tua dolce metà? Mandaci un'email con il suo nome all'indirizzo pippopalmieri@105.net.
4: Radio 105.
5: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
6: Lo Zoo di 105.
5: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Il diario di Leon Jones.
3: Il diario di Leon Jones.
4: Ah, davo dai! Quella zozza, se vuole... Rifacciamo? Se vuoi lavorare qua, ti devi fare impecorare, hai capito o no?
5: Caro diario, ormai lo sanno tutti. È una cosa ufficiale, sottufficiale e tenente colonnello. Io sono una zoccola. Anzi, un'altra cosa, se tu non mi lasciavi 50 anni fa, strunz,
1: Marca m***a.
6: Ti ucciderò. Io ucciderò Trash Gordon. Gordon, sei mio.
2: Trash Gordon. Con astuzia, Zarro riesce a trascinare con sé il campione di baseball, Trash Gordon.
6: Out, Zarro! Come faremo ad arrivare sulla Luna con la tua Vespa bianca per distruggere Achille di Tani?
7: No, Achille di Trani, ma chi è? Un amico tuo?
6: Achille di Trani.
7: No, Akira Iritani.
8: Vai!
6: Per distruggere Achille di Trani.
7: Ma non è Achille di Trani, è Akira Iritani, un giapponese.
6: Per distruggere Akire... Per distruggere Achille e Ritano. Per distruggere Achille e Ritano.
7: Non è Achille Ritani che è il fratello del cantante.
8: Fallo.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: No.
6: Per distruggere Achille e Ritano.
7: I Ritani.
6: Per distruggere Achille e Ritani.
7: Oh.
6: Bastardi maledetti. Non mi avrete mai. Zarro, passami un'arma.
7: E quale?
6: Passami la Data Logic pistola laser Dragon D131 USB Winder.
7: No, Windows.
6: Windows
7: Media Player.
6: Media Player. Windows Media Player. Windows Media Player.
7: Windows Media Player.
6: Windows Media Player. Windows.
7: E guarda che se non me lo dici giusto non la trovo quest'arma qua. Riprova un attimo cos'è.
6: Ma vaffanculo, vatti.
2: Il codice di Lernia.
6: Madonna, che casino per arrivare in questo museo. Ma oh.
9: Sei un po' pepepepepe oggi.
6: Oh, ma che cazzo è successo? Forse ho sbagliato nella fermata del metro?
9: Leo, così sembra che la scheda audio non funzioni.
6: Ma forse ho sbagliato la fermata del metro?
10: Agente riconosciuto.
6: Il super agente segreto di Passeranno Marmorito, Lianant.
7: Vai, adesso fallo tutto insieme. Il super agente segreto di Passeranno Marmorito.
9: Lianant.
6: Il super agente segreto di Passporita, Milanandra. Allora, il super agente segreto di Passeranno Marmorito, a me il bambito. Il superagente segreto di Passeranno Marmorito di Riargante.
9: Sì, ma devi fare l'intonazione.
6: Allora, facciamola poi.
9: Ma il superagente segreto di Passeranno Marmorito. Senti che io lo fa.
6: Ma perché l'ha letto 20 volte? Di... Co... To... Mi... Teo... Di... Passer... Di... Pass... Co...
9: È difficile.
7: Passeranno Marmorito.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi.
11: No, sughi mi suga.
6: Sono un Spider-Merd.
9: No. Sono Spider-Merd. No.
6: Sono Spider-Merd!
13: Lei deve decidersi con se stesso. O fa un supereroe o fa l'altro.
6: Sono Spider-Merd! Ti do il gomito nel c***o!
9: Come fai a dire come...
14: Cazzo giochi a wrestling?
9: Perché avevi il gomito? Così mi sono ricordato.
6: Ma dai, non fare così, Crash!
13: Mi chiamo Crachapus.
6: Ma va, pensi che una volta mentre stavo combattendo con Python, Vemond e Evangelis Rosso?
9: No!
14: aspetta.
9: Ma vaffanculo, che cazzo, man.
6: Ma tu
8: tu lo sai chi sono io?
4: Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
6: Dai.
4: Sì, sei Dylan. Dylan Trek. Sì, sei Dylan. Sì, sei Dylan Trek.
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare?
6: No, non lo devo leggere, se non ci viene questa donna. Dov'è Castello?
8: Sono Spider-Man! Sono io, posso fermare il dottor Kratjapus!
10: Sto... No, non formare. Come dite prima, fermare. Il dottor Kratjapus.
8: Sono Spider-Man! Solo io posso fermare il dottor Kratjapus! Sto venendo a prenderti!
10: Che è supermercato Kratjapus!
12: Ti ucciderò!
8: Pensi che quando ho ucciso il mago Obi-Wan Kenobi?
10: Non è un mago!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Candy Gondi?
10: Proprio.
8: Ma vaffanculo!
10: No, aspetta, Obi-Wan Kenobi, di Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
10: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
9: No! Obi-Wan Kenobi!
8: Obi-Wan Kenobi!
10: Che?
8: Obi-Wan Kenobi!
9: Bravo!
10: Bravo, adesso di farlo!
8: Pensi che quando ho ucciso il malvagio Obi-Wan di Gondi?
12: Leon San! Odi mio io, figlio di p***a, ti ho sentito!
14: Ce l'hai la mutata?
12: Faccia la cinese, figlio di p***a!
14: Guarda che ti tiro le palle e ce le do al cane!
12: Odi mio, ascoltami!
4: Seguimi, merdi! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort! Voldemort!
15: Voldemort, figlio di p***a!
4: Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort. Tu devi riuscire a prendere la pietra minchiosofale prima di Voldemort.
3: Ancora sta cazzo di R. Voldemort.
4: Tu prima di Voldemort. Tu prima di Voldemort.
2: Merdy Protter e la pietra minchiosofale.
16: Aiuto, Tartu Skywall! Aiuto, Tartu Skywall!
6: A Sky Villaur, madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, dimmi scusate la cosa con la trina, insomma.
4: Ma porca. Skywalker.
11: Maestro, sono le seghe sui sughi.
12: La seghe sui sughi. No, sughi e musugai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.
1: Capito bene, luridissimi vermi?
3: Signor sì, signore.
4: Oggi attatteremo con le voci di Full Metal Jake, nonno, Carletto.
5: Pronto?
6: Io sono il sergente maggiore Hartman, vostro capo istruttore.
5: Chi è?
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro?
5: Ma io non capisco niente.
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma la faccia di merda sei tu! Come cazzo vuoi?
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Mi hai chiamato, mi hai cercato! Mi viene a rompere i coglioni e mi viene a dire anche faccia di merda!
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh! Cazzo di cazzo, mica ti ho chiamato io!
6: In caso contrario ti strappo le palle dagli occhi e ti fotto il cervello! Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma mi dici che cazzo vuoi?
6: Sì, tu mi piaci, vieni a casa e ti faccio scappare mia sorella.
5: Ma tu come ti permette di venire di faccia di merda da me? Che manco te conosco.
6: Datti subito una regolata, amico mio, se no io ti svito il cranio e ti cago in gola.
5: Ma che dici, che dici? Parla più piano che vuoi capire bene.
6: Ah!
5: E non è che sistema di guida il devo io,
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma io come mi chiamo, sai che mi hai chiamato? E faccia di merda sei tu,
6: Balle,
5: stronzo che non sei altro, che tu sei uno stronzo grosso come l'asse dello spigatoro.
6: Tu sei talmente
5: brutto, c'è un'asse grossa e tu sei stronzo in quel modo.
6: Tu sei talmente brutto che sembri un capolavoro d'arte moderna, come ti chiami, sacco di lardo?
5: Ma parla per bene, parla, deficiente. Ma qui ci si tratta la gente, è deficiente che non sei altro. Ma tu da 92 anni mi dici faccia di merda, stronzo!
6: Strangolati da solo! Strangolati
5: da... E tu me che vai a casa, va a lavorare invece di star rubi coglioni!
6: Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi? Tu su chi cazzi?
5: Che c'è?
6: Tu su chi cazzi?
5: Chi? I tappi, mettere sul culo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Tu me lo dici che cazzo vuole?
6: Chi è quel lurido stronzo comunista che Pompinaro che ha firmato la sua condanna a morte?
5: Basta zitto, deficienti!
6: Come ti chiami, faccia di merda?
5: Ma parla per bene, parla! Deficiente che c'è altro!
6: Le domande qui le faccio io fino a prova contraria, sono stato chiaro!
5: Tu a me già mi rotti coglione, capito?
6: Tu su
5: chi cazzi? Tu sei uno stronzo!
6: Tu su chi cazzi?
5: Arrivi, chiama al telefono, me le dici di tutti i colori.
6: Tu sei tu? Tu su chi cazzi?
5: Il tappo metto sul culo.
6: Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto.
5: Ma che cazzo dici? Parla per ben, parla piano, che vuoi capire?
6: Strangolati da solo.
5: E vedrai che sistema di qui nel facere il deficiente. Che vedrai che già ti avevo suonato.
6: Tu l'aria del toro non ce l'hai neanche un po' e quindi il cerchio si restringe.
5: Che mica io non ho paura.
6: Io scommetto che tu sei uno di quegli ingrati che lo mette in culo a qualche poveraccio senza usargli la cortesia di menarglielo davanti per sdebitarsi. Ti terrò d'occhio.
5: Ma che cazzo dici? Parla piano, parla.
6: Ah,
5: sto cazzo.
6: Brutto sacco di merda. Io ti metto sotto. Ti farò un culo così.
5: Oh, vuoi già fare un culo? Mi fa piacere. E già fare un culo. Hai capito? Prima che sia possibile. Ciao bello, ciao. Che con i deficienti ci parlo. Salami.
6: Tu su chi cazzi?
5: Oh, tu da me mi hai rotto il cazzo, hai capito?
6: Ah!
5: Ah! E vaffanculo.
1: Full Metal Jacket.
2: Full Metal Jacket.

0: This is the zoo, only for you.
1: Per la tua pubblicità su Radio Maraia, invia 1000 euro in contanti con solo banconote da 500 che non sono rintracciabili. Alla parrocchia Sant'Ezzostri, in via Adas 27, Torino.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, a tutti i fedeli. Questa è Radio Maraia, io sono Padre Pollo e ci stiamo avvicinando alla grande giornata del Natale, dove vi aspetteremo tutti quanti in chiesa, mi raccomando, il 24 sera a mezzanotte, la messa che durerà circa 7 ore fino al mattino. Ogni tanto porteremo anche degli aflebi con dentro qualcosa che vi farà riprendere dal coma. Ma adesso sentiamo subito chi abbiamo all'ascolto. Pronto?
3: Ehi, guarda!
2: Ciao, come stai?
3: Bene, bene, bene.
2: Sei a passeggio?
3: Stiamo raccogliendo le ulive.
2: Le ulive, che buone che sono. Ah. Bene, bene. Sei contenta?
3: Sì, contentissima.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
3: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Chiama i nostri debitori, non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Amen. Facciamoci il segno della croce, così siamo tranquilli. L'albero di Natale quest'anno l'hai fatto tu?
3: No, io non lo faccio più, Padre Po, perché mio marito è morto nel periodo di Natale, il 28 dicembre, quindi
2: sì, mi ricordo.
3: Non la sento ancora, Padre Po.
2: No, assolutamente. Noi l'albero comunque l'abbiamo fatto, è alto metri, bellissimo, abbiamo andato sui bambini, si sono arrampicati a mettere le luci e anche sotto la pioggia. E poi siamo andati a vedere il presepe dei Kiss insieme al Papa. Bellissimi Kiss, proprio questi artisti di strada che fanno questi presepi con Gesù bianco e nero, molto bello, con la lingua lunga fuori. Hai visto. E poi sai, comunque è un Natale molto difficile questo, perché è un Natale dove la gente non ha i soldi. Però adesso dobbiamo svoltare un momento triste, perché dobbiamo essere allegri, perché io questa sera ci sarà una festa di compleanno di questo bambino che compie 8 anni. E allora gli ho scritto questa preghiera che fa così, voglio provarla insieme a te, che fa:
3: bevo sangue di Cristo e sono felice, e poi dopo pregherò. Bevo sangue di Cristo e sono felice, e poi dopo pregherò.
2: Nel nome del Padre, amen.
3: Amen.
2: E
3: senti,
2: dimmi.
3: Ci sentiamo. Chiamami stasera.
2: Un buon raccolto delle ulive.
3: Grazie.
2: Brava, che fai un po' di ginnastica.
3: Sì.
2: Ciao Domenica.
3: Ciao, tante belle cose. Ciao,
2: buon raccolto. Ciao.
3: Ciao, grazie. Ciao.
4: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
5: Radio 105.
0: Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Torna Wenderland e torna gli scherzi telefonici. Apriamo questa nuova stagione con le voci nuove di Tony Termosifone. E sul finale ho trovato una nuova famiglia a cappella.
2: Vuoi sentire? Sei pronto a sentire? Senti, Che cos'è? È il futuro, è il vento, è il silenzio.

0: Pronto?
1: Danneggiato mentale.
0: Pronto? Pronto? Dove
1: sei, a puttane? Sei a puttane?
0: Pronto?
1: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
0: Pronto?
1: Vuoi provare? Dove cazzo siete?
0: Oh, ci è cavo, buona.
1: Io non ho bloccato nessuno e non so neanche come si fa. Ho di lì che lo blocco in una gabbia di leoni, o se non mi sblocca.
0: Mi devi fare una pompa, capito? Coglione.
1: Bla bla bla bla bla bla bla.
2: Pronto?
1: Chiamami figlio di puttana.
2: Chiami tu cazzo buono, cattai, che rabbacchina da mamma, te remurti da tanto arrei, si capisce io, tramà.
1: Ma vero?
2: Si capisce io, tu tramà. E non ti chiamo.
1: Ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io. Potevi chiamarmi, mica che merda di uomo di merda. Nervosa mille.
3: Pronto?
1: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti. Pronto? La segreteria, figlio di puttana.
3: Pronto?
1: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Pronto?
1: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica. Nervosa mille.

0: Oh, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
1: Pronto? Adesso prendo il numero e ti denuncio, cretino.
0: Ma hai provato a fare la doccia col fuoco intorno al collo, acceso però, eh?
1: Ma vergogna.
0: Così pigli una carica da paura.
1: Sei un poverino.
0: Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
0: Lo conosci Tony Termosifone?
1: Ma sei un coglione, vai. Hai anche una bella età, vergognati. Vergognati.
0: Non fare cazzate che... Veramente,
1: sei un poverino. Vai a farti curare.
0: Ma che senti
1: hai bisogno,
0: il vento?
1: Vai.
0: Lo senti il vento della tangenziale?
1: Ma va a fanculo, senti che ha fatto, chi ti sta dietro, vai!
0: Buona fuga!
2: Prossimamente, nel Wonderland.
3: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
0: Chiamami figlio di puttana! Devi andare in chiesa, non devi più bestemmiare! Tutte le domeniche alle 10 davanti alla chiesa.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Un buon pomeriggio a tutti quanti, bentornati su Radio Maraia, io sono Padre Pollo e come avete appena sentito abbiamo trasmesso un programma con una manifestazione contro i centrodestra satanisti. E adesso passiamo subito a sentire i nostri ascoltatori che ogni giorno vogliono. Sentiamo.
3: Hey.
2: Buongiorno.
3: Come stai?
2: Bene.
3: Buongiorno.
2: Come va lì da te domenica?
3: Fa freddo.
2: Sì, è scesa veramente tanto la temperatura.
3: Sì, è scesa molto, sì.
2: A quanto è arrivata la temperatura, la minima?
3: La minima forse a 11.
2: Ah, beh, dai, sei fortunata, perché qui da noi stamattina era meno 27 gradi.
3: Ma qua. anche che c'è il sole... freddo.
2: Sì, scusa un attimo, è arrivato un messaggio.
4: Se senti la signora Domenica, ricordagli di pregare almeno 20 volte al giorno e di non mangiare troppa carne perché non fa bene.
2: Va bene, sono al telefono con la signora, ci sentiamo dopo noi, rispondimi. Pronto?
3: Dimmi, ho sentito.
2: Hai sentito?
3: Sì.
2: Che brava persona.
3: Devo pregare il giorno.
2: Sì.
3: Non devo mangiare troppa carne.
2: Aspetta che mi ha risposto di nuovo.
4: Senti, Padre Pollo, potresti oggi pomeriggio andare al negozio di scarpe sportive che c'è qui davanti e prendermi le Nike Papa Jordan che ho ordinato.
2: Ok, ma sai che lui adesso gli hanno regalato il telefonino e gli piace mandare i messaggi. Eccolo qua, mi ha risposto di nuovo, aspetta un attimo.
4: Digli alla signora Domenica che le mando un caloroso abbraccio di solidarietà e digli anche che se non prova con te le preghiere non andremo a trovarla.
2: Hai sentito?
3: Sì.
2: Perché gli ho spiegato un po'... che volevamo passare una volta a te, perché forse veramente dobbiamo fare questo viaggio e dobbiamo andare in Sicilia e passiamo dalla Calabria.
3: Passiamo da
2: Pullman. E scenderemo giù a
3: mi fa piacere.
2: Allora sentimi bene, adesso ho questa preghiera da provare, molto semplice e molto decorosa ed è molto diciamo danzereccia, ecco, se dobbiamo dare una definizione a questa preghiera, che fa tarari and tarara,
3: tarari e tarala,
2: alba in gigi dag,
3: tarari e tarala, alba gigi bang, tarari e tarala, alba gigi bang, tarari e tarala, alba gigi bang, tarari e tarala, alba gigi bang. On d'ultra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can best breathe. On d'ultra, tarari con zikonza. One, two, three, tarari can best breathe.

0: Del padre, del figlio,
1: santo ame. Sarà lì e sarà là. Alba Gigi Bang. Sarà lì e sarà là. Alba Gigi Bang. On Duntra, sarà lì con Zikonza. One, two, three, sarà lì che impresso blir. On Duntra, sarà lì con Zikonza. One, two, three, sarà lì che impresso blir.
2: Ti è piaciuta un po' questa preghiera così danzereccia francese?
1: Sì, è simpatica.
2: Perché
1: sì.
2: Viene il vescovo di Parigi, Caprice de Dieu, che è bravissimo, e viene a trovarci al Vaticano proprio domani mattina. E quindi quando lui arriverà con la sua macchina, una Citroën, arriverà nella piazza grande di San Pietro, li facciamo trovare tutto un corridoio di baguette. Ah, senti, ti devo dire una cosa un po' segreta. Allora, l'altro giorno è venuto Amadeus, sai, il presentatore, quello che fa i pacchi.
1: Amadeus, quello che fa i pacchi, sì.
2: E gli ho detto, se vuoi chiamarla, gli ho lasciato il tuo numero. Boh, magari ti chiameranno, non lo so. Se ti chiamano, non lo so, io però l'ho buttata lì.
3: Benissimo, è pronta a giocare con noi?
1: Sì.
3: E allora facciamo un grossissimo applauso alla signora Domenica.
4: Prossimamente nello Zoo di 105.
5: Radio 105.
6: Hey! 105. Hey!
5: Lo Zoo di 105.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
7: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
8: Che colore siamo dall'altra parte?
9: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
10: Un puffo morto.
9: Ma che puffo, pusciala tu nel culo. Vai zitto, non dire cazzate.
8: Avevi detto...
9: Ma diciamo, ragazzi, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
8: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
10: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
9: No. Lì arriva tutto bello.
10: Bello.
9: Con le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
8: Ah,
9: sì,
8: ah.
9: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
8: sì.
9: Lì invece no, si allunga.
8: Ma qui c'è il pene nell'aldilà.
9: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanto pene, figuriamoci.
10: È vero, ma si mangia, nell'aldilà si mangia.
9: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, non si mangia.
8: Lo si mangia?
9: Lì tutta minghia.
8: Ma si pagano le tasse?
9: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
8: No.
9: In natura, non so, nel mangiare.
8: Sempre così. Minchia.
9: Sempre minchia, non
8: cioè, è una vita del cazzo.
9: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
8: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
9: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
8: La puoi trombare?
9: Sì, trombare, ma sembra da capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
10: Cioè come? Cioè?
9: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
8: Ah, è un groviera.
9: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
8: Ah no?
9: No, si trova nel fianco, pure sulla pancia, solo in gola.
8: Cioè, la passera in gola?
9: Sì, la passera in gola.
7: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
10: Non sei uno neanche che fuma tanto.
8: Secondo te Paolo è uno che tromba?
9: Ma va, se c'è l'abitudine del barbero non può trombare.
8: L'abitudine del barbero.
10: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
9: beve, no, tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che beve.
8: Ma insomma, non hai mai parlato con sua madre?
9: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
8: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
10: No, è sul lavoro.
8: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
9: Mai! Mai!
10: Dai, con
9: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
10: Prova!
8: È vero!
9: Stai zitto, che adesso richiamano lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
7: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
11: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
9: Sì, Flip, giocavo sempre da bambino ai Flipstone.
12: Flipstone, famosi Flipstone. Dai, ho fatto tilti col Flipstone.
11: Dai, c'è Freddy.
8: C'è Fred.
9: Fred Bongus, Fred Buscaglione.
8: Dai,
9: La
11: moglie, Viva
9: l'Italia. Italia.
12: Poi c'è anche CCC.
9: C'è Grassea, c'è Rezzo, che va a fenare.
11: E poi c'è l'animaletto che si chiama DDD.
9: Di Saronno, al maledro di Saronno.
7: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
8: Stai zitto. Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
9: Vuoi due? Tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
8: Ancora?
9: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
7: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
9: Devono morire tutti i giorni.
8: No, scusa, questa la devi spiegare.
11: Non ho capito.
9: Tu per sposare quello lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
11: Eh sì.
9: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
11: Sì.
9: Non vivrà mai con te.
8: No.
9: Ma va, se dall'altra parte non c'è niente, lo mollano.
8: Sì.
9: Vuole il piede.
8: Vuole il piede?
9: Il piede. La cosa piede.
7: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
9: Guarda, 52 anni.
8: Bello, un da. Scusami, eh.
12: Guarda, cromosoma in più.
8: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te.
9: Guardi qua.
8: Guarda sua madre.
9: Ha 55 anni, mia madre.
8: Ma sua madre, uguale a lui.
12: Aspetta, se le
9: mia
12: metti
9: moglie,
12: in fila.
9: Mia moglie e mia madre.
12: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo.
8: Qui secondo...
12: è questo?
9: Lui. Io.
12: A che età?
9: A 23 anni.
12: Ma perché negli anni 60 sembrano non c'erano le macchine?
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche.
12: Negli anni 60, a 20 anni sembrano già anzianissimi.
9: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
12: Cioè, adesso se lo vedi pensare.
8: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
12: Ma non è neanche lui.
9: E mai adesso li hanno, pass. Oh, questo naso diventa così.
8: Che cazzo di?
9: A te diventa così.
12: Che cazzo è di plastica? Però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65,
8: sì.
12: Pensa a 80.
8: Mamma.
12: 80 si sfascia, avanza il testo.
8: 80
12: si apre come un sacco.
8: Come le candele.
9: E guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo della morte così. Oh, vecchi, t'ha morto 3 ore con la puttana. Un brucazzo, possibile.
8: Vaffanculo.
9: Vedrai,
8: cosa?
9: Quando arriverai qua a 65 anni? Col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
8: Ma che cazzo?
9: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
8: 40 centimetri?
9: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
12: Ma perché devi andare al porto di Taranto?
9: Scusa. Perché lì c'è la nave, no? A Genova non c'è, sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
12: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
9: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
12: Hai capito? Allora, a 65 anni
9: sta parlando adesso lui.
12: Ti venderà a Taranto.
8: Grazie maestro.
12: Grazie.
8: Ma io ho visto la luce.
9: Hai visto la luce?
12: Sì. Anch'io, sì.
9: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo, beh.
4: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: Lo Zoo di 105 presenta Shark Tank.
1: Shark Tank.
0: Credi di avere la stoffa dell'imprenditore? Hai un'idea geniale nel cassetto, ma non i soldi per aprirlo? Sogni di schiavizzare lavoratori del terzo mondo mentre stai con le palle a mollo in un mare di culi in un paradiso fiscale? Sì? Allora partecipa a Shark Tank. Un gruppo di imprenditori di successo dal torbido passato valuterà la tua idea e se riuscirai a convincerli, riceverai una babilata di soldi per dare il via alla tua attività. Shark Tank. Perché il mondo si divide in due categorie: gli imprenditori e i falliti.
2: Andrea ha 24 anni e una laurea di ingegneria robotica presso il prestigioso Massachusetts Institute of Technology. Creativo, intraprendente e pieno di buone intenzioni, sembra avere tutte le carte in regola per sfondare nel mondo dell'imprenditoria. Ma riuscirà a convincere la nostra giuria di magnaccia mezzo deficienti e mezzo mafiosi che hanno fatto una fortuna sfruttando agganci politici e oscuri cavilli giudiziari? Scopriamolo insieme.
3: Ciao a tutti, io sono Andrea.
4: Hai la tessera della P2?
3: No, non so neanche di cosa stiamo parlando.
5: Iniziamo proprio male.
3: Scusi, poi la P2 è mica è stata sciolta più di 30 anni fa.
5: Ma la fammo cacchi de muro. Ingenuo.
4: Madonna mia, che simpatico.
5: Questa è proprio bella, è bella. Andrea, ricordami di raccontarlo al vescovo. Andrea, tu vuoi fare l'imprenditore oppure il comico? Non si è capito.
3: L'imprenditore, ho partorito un'idea secondo me molto geniale.
4: E sentiamo questa idea geniale, dai, forza.
3: Allora, praticamente è un'app, l'ho chiamata Prima il Dovere. In pratica vi si inserisce le priorità della giornata e finché non vengono ultimate il cellulare rimane bloccato e non si può chattare, andare su YouTube o cose simili, tipo Facebook, Instagram, quella roba lì. Geniale, vero?
4: Ah, merda, una roba vergognosa.
5: Ma che fai, cioè. Ma che insulto intelligente.
4: Una roba...
5: Una puttanata.
4: Senso mai, però.
5: Ascolta, deficiente. Cretino imbecille, ti sto facendo un complimento.
3: C'è bisogno mica di insultare.
5: L'hai visto mai il film Matrix? Dico, l'hai visto mai il film Matrix?
3: Sì.
5: Allora dove sta lì il Busillis? È lì che dobbiamo portare le masse. Dipendenza totale dai dispositivi elettronici. E prima lo smartphone, poi il chip sottopelle, che piano piano salirà fino al cervello, fino a quando non avremo trasformato le masse in zombie senza volontà, a nostra completa disposizione, gratis, come schiavi di merda. Ma che mangiano la pizza.
4: Collega, mi hai veramente commosso. Guarda, mi commuovo solo all'idea.
5: E l'ho fatto pure gratis.
2: Fatti forza, fratello massone, non manca ancora molto.
3: Questo è un piano diabolico, fa schifo, è una cosa orribile.
4: Ma non cercare di leccare il culo, è chiaro che non hai la stoffa per diventare un imprenditore. Dai, forza, via, fuori dai coglioni, torna nel gregge, figlio di puttana.
5: Scusa, tu sai il tedesco?
3: No, però so il francese, lo spagnolo e l'indu.
5: Ma ti insegno una parola in tedesco, strunz.
3: Si finisce mai di imparare.
2: Malanzio è figlio di un piccolo boss malavitoso e di una ex spacciatrice diventata deputata del Parlamento Europeo grazie all'appoggio dei servizi segreti nordcoreani. Passa tutto il giorno davanti alla PlayStation ricevendo 12 redditi di cittadinanza grazie a una falsa sindrome di personalità multipla diagnosticata da uno zio psichiatra. Insomma, il candidato ideale per entrare nell'Olimpo dell'imprenditoria italiana.
6: Ciao, io sono Malanzio e questa che ho tatuato sulla gola è la mia fedina penale.
4: Ma che bello, ma che bel ragazzo, tra l'altro. Bravo,
5: che mano quel tatuatore.
4: Bravo.
2: Che top!
5: Allora, bene Malanzio, direi che siamo partiti con il piede libero giusto. Ora però non ci deludere. Forza, sputa la tua idea imprenditoriale che noi la valutiamo.
6: Allora, la mia idea è questa: antifurto per bare.
4: Antifurto per bare, non capisco, spiega meglio, ragazzo, vai.
6: È semplice. Assoldiamo un mucchio di gente per andare nei cimiteri a trafugare i cadaveri, creando così nelle persone la paura che i propri cari possano essere dissotterrati. E una volta creato questo bisogno indotto, ci mettiamo a vendere antifurti per bar a 5.000 euro al pezzo.
4: Ma è geniale, ragazzi, un applauso, bravo!
5: Ma Leonardo Trisi era un coglione a comprare.
4: Avevo
5: voglia di rubare un cadavere.
2: Amo troppo noi.
4: Ma grazie al cielo, Malanzio, finalmente qualcuno che capisce le regole del mercato e creando un bisogno inesistente e essere noi i primi pronti a soddisfarlo. Direi che non c'è dubbio, sei tu il vincitore di questa puntata. Bravo, Malanzio.
6: Grazie.
2: 9 mesi più tardi, il buon Andrea è stato costretto ad emigrare in Canada, dove il suo talento e la sua onestà sono state finalmente premiate con una modesta occupazione in una piccola startup. Mentre, grazie all'idea delle bare antifurto, Malanzio è diventato milionario, merito anche di uno spot davvero geniale.
7: Degli attacchi zombie? Compra Salva la Morte Bighelli, il primo dispositivo antifurto che tiene alla larga i ladri e ti avvisa se la nonna è tornata dal regno dei morti.
8: No, non sta Luca Davero.
9: È caduto il cazzo.
8: Aspetta che c'ho fame, dammi.
10: Con Salva la Morte Bighelli la nonna non viene più a mangiarmi la notte, così mi posso drogare in pace.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Controllo, siamo arrivati su Archeon. Ora entriamo nell'avamposto.
3: Stiamo attenti. Potrebbero esserci forme di vita aliene.
4: Sono d'accordo.
3: Che diavolo è questo rumore?
2: È un mostro alto 3 metri!
5: Ah, e ha 2 bocche!
3: È un alito di merda! Ma cos'è questa puzza? Ma cosa ha mangiato? Bagnacauda!
2: E che schifo! Ah.
3: Ma prenditi una cazzo di mentina, mostro!
6: Scusate!
3: E mangiati un Deigam, cazzo! Ma non si può combattere nello spazio con questa puzza!
6: Avete del dentifricio?
3: Oh, ma che hai mangiato, indiano?
6: Aglio, olio e peperoncino!
3: La prossima volta l'olio e peperoncino, metticeli però!
5: Escono dalle fottute pareti!
1: Alien.
7: Sei pronto a conquistare Asgard?
8: Sì, quasi. Non sono proprio in bollissima,
7: E infatti ti vedo pallido, tutto bene?
8: Sì, abbastanza, insomma. Cazzo, c'è un dolore assurdo. Vabbè, dai, andiamo a scassare il guardiano del Bifrost. Ah, prima che impazzisco dal dolore.
7: Sei sicuro che riesci a combattere così?
8: Sì. Abbastanza. Cazzo. Non è che c'è qualcosa. Qualcosa per i dolori, non lo so. Non c'è niente dietro.
7: Tieni, prova a prendere questo. Ma sbrigati, che non c'è più tempo.
8: Un bicchiere d'acqua. Mi sento già meglio, dai. Dai, spacchiamole sti merde, dai.
7: Andiamo a rompergli il culo.
1: Loki, con l'apostrofo.
9: Dov'eri finita, Ofelia?
10: Sono andata a fare un lavoretto dai Duke.
9: Te l'ho detto 1000 volte che non devi farti quei 2 vecchi del cazzo.
10: Non fare il geloso, Winthorpe. Adesso ti faccio rilassare un pochino.
11: Sono arrivato!
10: Vieni, Valentine. C'è sempre un buco anche per te.
9: Oh, Ophelia! Sei sempre la migliore!
10: Sarà che sta arrivando il Natale, ma ho ancora più voglia.
9: I $200 meglio spesi della mia vita! Jingle bells! Jingle bells!
11: Batti il 5, Winter!
1: Una porcona per due. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105.

0: Wonderland.
1: Chi parla?
2: Madonna, madonna, madonna, madonna.
1: Pronto?
3: È un danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, se no veramente ti blocco io con una scarica da 6.000 watt. Perché mi hai bloccato?
1: Guarda che il telefono è sotto controllo.
2: Bla bla bla.
1: Perciò
2: bla,
1: sta
2: bla,
1: attento,
2: bla. Sono Tony Termosifone.
1: Coglione.
2: Madonna, madonna, che nervosa.
4: Pronto?
3: È un danneggiato mentale.
4: C'è altro.
2: Dove sei, a puttane?
4: Sì,
2: vuoi che la
4: rock.
2: Nervosa mille.
4: Pronto?
3: Potevi chiamarmi, eh? Mica che merda di uomo di merda.
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh.
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, eh.
3: Ma, cioè, ma vero?
4: Eh sì, che sta parlando con la persona sbagliata.
3: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Ma scusi, ma lei chi è? Mi scusi, eh.
3: Sono Tony Termosifone.
4: Antonio Termosifoni?
3: Lo conosci Tony Termosifone?
4: Ma guardi che lei ha sbagliato numero, scusi, eh.
2: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Quando vuoi rispondere rispondi, eh?
4: Ma scusi,
3: C'è i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
4: Uè, ma che cazzo vuoi? Ma scusami, ma ti ho detto che hai sbagliato numero, ma vaffanculo, ma non scusa,
3: mi...
4: eh?
3: Non mi rompere i coglioni.
4: No, non li rompa lei.
3: Buono, buono.
5: Qual falange di Cristo Redentore?
1: Pronto?
3: Chiamami figlio di puttana.
1: Dai boia!
3: È un
1: puttane!
3: Sei a puttane?
1: Mi sono sbattuto una bea bastarda, ma poi...
3: Cioè, ma vero?
1: Coi gamma, sai quanta puttana, che è talmente puttana che non vuole neanche essere pagata, ma qui per fortuna bisogna avere due staffe, ma qui... Dai che sta chi dentro, però.
3: Boh, vabbè, guarda, la prossima volta che vieni e veramente, cioè, e vengo a saperlo, cioè, su se ti faccio venire a prendere, ma da chi dico io, eh?
1: Eh sì, la prossima volta che vieni in faccia a tomare, ti lo fai stato un coglione?
3: Mi fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo?
1: Ma dai, quindi sei uno stronzo nato, dai, figure di merda, è impossibile non farle, pezzo di merda. Dai,
3: i neuroni che ormai sono in vacanza, i neuroni sono ad Alassio e tu sei dall'altra parte del pianeta.
1: Ma qui mi sono qua a Treviso, proprio, dico.
2: Madonna,
1: dai, che bella figata. Vieni qua a Treviso da me, in compagnia di mia, intanto ti dai due schiaffe, ma qui perché ti mi ha rotto i coglioni, ti spacco due denti.
3: Buono.
1: Dopo se tiriamo su un po' le righe, ma qui così ti spacco anche a te i denti, di
3: dai. Buono, fumi.
2: Ripeti. No, devi urlare, urla! Madonna, madonna,
1: madonna, se devo trasformarti?
2: Madonna,
1: Da stronzo,
3: hai bisogno veramente di un pitbull lanciato.

0: fai voglia! Direi invece di parlare di c***a! Fai fatti, porco
1: di io voglio
0: vieni qua, poi ho sempre una lama col tuo nome, di coglione! No, porco! Non ti sa con chi ti ha a che fare, c***a! Sei schifoso! Con il can! Ma non è vero! Madonna, pazzo, ti infestato! Fai l'altro!
2: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland. Lo saprai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta Faccia a faccia.
2: Pronto?
3: Pronto?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Non ho capito, scusa.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Sono io.
2: Ma te sei ubriaco.
3: Pronto?
2: Cioè, te hai preso delle pastiglie delle quali non hai il controllo ed è meglio che ti vai a ricoverare da qualche parte. Ma hai rotti i coglioni, non farmi perdere tempo che sto lavorando, testa di cazzo!
3: Ma chi sei, scusa, non ho capito io.
2: Sono Davide.
3: Davide chi?
2: Sono Davide.
3: Davide chi, scusa? Davide chi? Io sono c***o, non ho capito con chi sto parlando.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Sei Davide chi, scusa, non ho capito.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Ma scusa un attimo, chi? Non ho capito chi sei. Io sono qui dal notaio, non posso alzare la voce. Chi cazzo sei, brutto deficiente?
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: Ma chi sei? Spiegami, dammi il cognome, dimmi dove sei che vengo a prenderti, pezzo di merda.
2: Ma che cazzo vuoi? Oh, rompi i coglioni!
3: Rompi i coglioni di chi? Ma chi sei?
2: Testa di cazzo!
3: Striscia! Chi sei?
2: E a rompere il cazzo alla gente che sta lavorando, testa di minchia!
3: Tu lavori, ma chi sei? Non sai chi sono io, verme schifoso!
2: Ed è meglio che andiamo a fare in culo!
3: Fatti vedere, pezzo di bastardo, fatti vedere chi sei!
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi sei tu per avermi telefonato? Chi sei?
2: Ma chi cazzo sei?
3: Chi cazzo sei tu?
2: Pronto?
3: Chi cazzo sei tu, brutto verme schifoso?
2: Sono Davide. Sono Davide.
3: Davide chi? Dammi il cognome, brutto essere schifoso che devi morire. Pezzo di merda, fatti vedere.
2: Ma va a cagare, va, pirla!
3: E spiega chi sei, scemo di merda.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Puttana maledetta, dimmi che cognome hai.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Vieni qua che te lo taglio via questo pezzo di bastardo di... Dimmi chi sei, brutto figlio di puttana.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Testa di cazzo!
3: Dimmi chi sei.
2: Sono Davide.
3: Ancora, ignorante, dimmi chi sei.
2: Ma chi cazzo sei?
3: Che cazzo sei tu? Mi hai chiamato tu, brutto schifoso di merda.
2: Se col numero ubriaco.
3: Privato. Schifoso, mi hai chiamato col numero privato. Chi sei?
2: Ma te sei ubriaco.
3: Io? Ma vai a cagare, brutto ignorante, ti vengo addosso in macchina. Dimmi chi sei, brutto schifoso.
2: Sono Davide.
3: Ancora, cognome.
2: Sono Davide.
3: C'è il cognome,
2: sono Davide.
3: Figlio di puttana, cognome.
2: Sono Davide.
3: Figlio di puttana. Figlio di puttana.
2: Ma va a cagare, pirlone!
3: Figlio di puttana, dimmi che come ti chiami.
2: Ciucciami l'uccello!
3: Dimmi come ti chiami, pezzo di merda.
2: Ciao!
3: Pezzo di merda, mi devi dire come ti chiami che vengo a prenderti, ti uccido, schifoso!
2: Ciao!
1: Faccia a faccia. Se anche tu vuoi fare uno scherzo a qualcuno, scrivi a wender@105.net. Scrivi a wender@105.net.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno

0: storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
1: Ciao a tutti, io sono Francesco.
2: E io sono Franco, oggi siamo a Los Angeles.
1: Ci ha contattato un nostro amico avvisandoci che stavano sgombrando la casa di Mel Gibson, l'attore.
2: E allora noi ci siamo precipitati ad Hollywood. Chissà quali tesori celerà la sua cantina.
1: Ehi Franco, guarda questa scrivania, sembra dei primi anni 30.
2: Ma è incredibile, sì, sembra proprio del periodo di Hitler.
1: Allora facciamo così, portiamola da un esperto che ci saprà dire qualcosa, ma di sicuro.
2: Andiamo.
3: Ehi ragazzi, cosa mi avete portato oggi di bello?
0: Lui è Ferdinando II, l'esperto.
2: Guarda Ferdinando, ti abbiamo portato questa scrivania. A me sembra di manifattura austriaca.
1: Sì, infatti, sembra tipo quella che si vede nelle foto storiche di Hitler.
3: Fatemi dare un'occhiata. Sì, direi che il periodo sembra proprio quello. C'è anche un forte odore di palle.
1: Di palle?
3: Sì, perché dovete sapere che nel periodo di Hitler, soprattutto in Austria, venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie.
1: Ferdinando, scusa, ma stai bene?
3: Sì, sì, è solo un tic. Non ti preoccupare. Comunque si dice...
1: Della scrivania?
3: Sì. No, mi sono perso. Chi siete?
1: Allora Ferdinando, siamo Franco e Francesco e ti abbiamo portato questa scrivania qua che pare che sia di Hitler.
3: Ah sì, ok, adesso mi ricordo. Allora dicevo, in Austria venne lanciata la moda di mettere le palle nei cassetti delle scrivanie e si dice che Hitler perse un coglione proprio mentre stava praticando il drawer ball per colpa del suo amico Jacob Goldberg, che chiuse di colpo il cassetto per fargli uno scherzo. Fu da lì che Hitler iniziò ad avercela con gli ebrei.
2: Wow Ferdinando, ma quindi c'è possibilità di sapere se questa è realmente la scrivania di Hitler? Francesco, ma che cazzo stai facendo?
1: No, è la storia che mi aveva appassionato. Ho pensato di provare il drawer ball.
2: Ah, e com'è?
1: Ah, ti dirò, sento i coglioni freschi.
2: Ok. Senti Ferdinando, allora mi devi far capire, questa è proprio quella scrivania lì?
3: La leggenda dice che il coglione di Hitler rimase attaccato all'interno del cassetto, che rimase sempre chiuso grazie alla manifattura e la tenuta del massiccio legno di rovere. Pare che si sarebbe conservato perfettamente, diventando un fossile che assomiglia ad una caramella.
2: Francesco, ma cosa stai mangiando?
1: La caramella.
2: Ve l'hai presa la caramella?
1: L'ho trovata in quel cassetto lì. Era conservata talmente bene che ho pensato, no? Perché l'ho visto e ho detto, ma quando mi ricapita di provare una caramella perfettamente conservata, oltretutto nel periodo di Hitler?
2: Ah, e di che cosa sa?
1: Allora, c'è un retrogusto di un po' affumicato, un po' di prosciutto, ma prosciutto stagionato. Ma non è male, eh?
2: Francesco?
1: Sì, dimmi.
2: Credo che tu ti stia succhiando il coglione di Hitler.
0: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
4: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Una cosa bella.
2: Sì.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro.
2: Scusa, è partito un dente. No, l'altra votazione. Giovanotti.
1: L'altra votazione ho preso 15.000 euro. Questa volta, se vogliono il mio voto. Questa volta, se vogliono il mio voto. 30.000. 30.000 euro.
3: Mi è sembrato di vedere un gatto.
1: Si è corciato il dente. Chi te morta, ragazzi? Si è corciato il dente.
3: Cosa è successo?
0: Lo Zoo di 105.
4: I Garage Brothers Franco e Francesco girano le case di tutto il mondo a sgomberare box e cantine. Troveranno dei tesori inestimabili e con l'aiuto dei loro amici esperti scopriranno storie fantastiche che si celano dietro a questi oggetti perduti nel tempo. Questo è Tesori Nascosti con Franco e Francesco.
5: Ciao a tutti, io sono Francesco.
6: E io sono Franco, oggi siamo a Las Vegas.
5: Sì, oggi siamo ad un'asta di box.
6: Fantastico, vero? Siamo riusciti ad aggiudicarci questo piccolo box.
5: Sì, e per soli $500. Dai, andiamo a vedere se abbiamo fatto un buon affare. No come l'altra volta che abbiamo preso un gommone in cemento armato.
6: Vero, non galleggiava per un cazzo. Francesco, guarda questo quadro. Ha dentro un disco con la copertina di My Way. È anche firmato, ma si legge male. C'è scritto Franks, non si capisce.
5: Ma sì, dai, sarà una di quelle cazzate che si mette la gente in casa. Roba che compri su AliExpress. Varrà $10. Piuttosto, guarda questo. Un abito di marinaio degli anni 50 completo con tanto di cappello abbinato.
6: Wow, un abito da marinaio. O è di Popeye o è di un r***one.
5: Aspetta un attimo, fai vedere. C'è un'etichetta sul portabiti.
6: C'è scritto One Day New York F.S. Suite. Sarà qualche porcata di carnevale, dai, $20.
5: Franco, aspetta, guarda, questo cappello è fico, è il classico pork pie. Dentro c'è anche l'etichetta sempre con ste iniziali, FS.
6: Francesco, sei matto? Guarda che pork pie è una bestemmia. Saranno le iniziali del vecchio proprietario di questo box. Però ho trovato questa cosa curiosa, è tipo un portafogli in camoscio e ha sempre le iniziali F.S.
5: Che strano oggetto, dentro c'è uno specchietto, una lametta e una cannuccia. E questo cos'è?
6: Una boccetta con una vite, ma dentro è piena di polvere. Ho un'idea, portiamola dal nostro esperto, Rick Salieri.
7: Ciao ragazzi, vi siete puliti i piedi per entrare?
8: Sì.
7: No, niente che il cane ha caccato sul pianerottolo.
8: Ah, ecco cosa ho pestato.
7: C'ho il cane che è vecchio. Vabbè, cosa mi avete portato oggi?
4: Lui è Rick Salieri, l'esperto.
5: Guarda Rick, sembra un portafogli, ma dentro ha degli oggetti strani e poi è siglato FS.
7: Se è siglato FS sarà una roba delle Ferrovie dello Stato. Sarà il portafoglio di un controllore che l'ha perso sul vagone e qualcuno l'ha ritrovato, no? Cioè, è facile, è FS e quello è.
6: Scusa Rick, ma com'è possibile? Questo è un oggetto che arriva da Las Vegas.
7: Questo perché il treno arrivava fino a Las Vegas. Cioè, una volta c'erano le tratte più lunghe. C'era l'Oriente Express e c'era anche l'Occidente Express che partiva da Torino e fermava là, no? E poi, oppure il controllore faceva il pendolare. Cioè, il pendolare abitava magari ad Aosta e faceva tutto il giorno avanti dietro.
5: Ma come fa ad essere un pendolare da Las Vegas?
7: Io faccio l'antiquario, ragazzi, non è che faccio il biologo. Che cazzo. Vabbè, fammi vedere sto coso, dai. Allora, vabbè, c'è uno specchio. Sapete che questo si guardava, si truccava. Era una persona che ci piaceva mettersi il rimmel. Poi c'era la lametta, dopo che si era messo il rimmel si faceva la barba. E poi, niente, il resto non mi permette niente.
5: Scusa Rick, e la cannuccia d'oro?
7: È per berse il Billy. C'è Billy, si vede, i Billy non si sono conservati nel tempo che Billy va male, capito? Ah, cannuccia d'oro ti serve quando ti bevi il Billy. È vecchio, Billy è vecchio, non so se ve lo ricordate voi che siete giovani, no?
6: Rick, ma questa boccetta piena di polvere?
7: È la boccetta piena di polvere che è vecchia, quando non fai pulizia per tanto tempo si riempie di polvere la boccetta, no?
5: Io ho controllato un attimo su Google e mi dice che potrebbe essere un kit per farsi di cocaina, però non sono sicuro.
7: Non diciamo queste parole che qua i muri hanno le orecchie e soprattutto i nasi, e questi muri, stai attento.
6: I nasi?
7: Sì, è tipo Glory Hole, si aprono gli sportelletti, escono e i nasi per predare la mia riserva personale che tengo, non vi dico dove. Comunque, adesso per verificare questa teoria bisogna fare la prova del 9. Quindi apriamo la boccetta. Andiamo un attimo. È croccante, eh. E se vedete che questo signor controllore dell'FS era un golosone. Andiamo un attimo alla prova del 9. Un secondo, Senti! 8! 9 e mezzo 10! allontanarsi dalla linea gialla. È tutto su quella bianca, però.
6: Scusa, Rick, ma cosa stai facendo? Hai pippato?
7: Ho assaggiato un attimo a polvere! E comunque bravo questo FS, questo controllore, minchia, lo amo tutta la vita, vedo $100.
6: Rick, ma mi sembra un po' poco per un kit appartenuto a Frank Sinatra.
7: Ma che sono un culo, Frank Sinatra! Vado $100 per la polvere che è rimasta dentro la boccetta, adesso ve lo potete ficcare dentro il culo! Anzi, vedo $10 in più se mi lasciate anche una sigaretta per il pucciotto!
5: Ok, Rick, affare fatto!
4: Cosa troveranno i Garage Brothers nella prossima puntata? Questo è Tesori Nascosti.
7: Ragazzi, come andate via? Non è che avete trovato anche la bottiglia di whisky? Vado a $50! Inghia Frank Sinatra, se ce la va buona. Ma poi perché peppava in treno? Boh.

0: Lo Zodi 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Lord Vader, la Morte Nera è pronta a fare fuoco sulla Terra.
3: No. Restringete il campo. Colpiremo le Marche, così impareranno il significato del lato oscuro della forza.
2: Agli ordini, Lord Vader. Punto su Urbino.
3: No. Spostatevi di 30 gradi a sud-ovest.
2: Macerata?
3: Un pochino più a nord.
2: Recanati?
3: Ancora un pochino più su.
2: Falconara Marittima?
3: Troppo! Un pelino più a destra.
2: Agli ordini, Lord Vader.
3: Ecco, fermatevi. E fate fuoco appena pronti.
2: Eseguo, Lord Vader.
3: Ammazzateli tutti.
1: L'impero colpisce Ancona.
4: Guarda, Larry! Siamo a Miami! La fica, il mare, le moto d'acqua! Sarà un weekend da paura!
5: Sì, Richard! Ma non mi sento benissimo, mi trema una mano e mi fanno male le dita! Guarda, non riesco a tenerla ferma!
4: Beh, usala con qualche ragazza, no? La farai impazzire con quel tremolio! Vecchio Tesmed!
5: No, non fare lo scemo, mi sento male! Mi tremano anche le gambe! Chiama un dottore!
4: Allora, Doc, come sta il mio amico?
6: Ho una notizia buona e una cattiva, ragazzi. Quella cattiva è che Larry ha riscontrato una malattia rarissima che lo farà soffrire. Quella buona, però, è che durerà solo 3 giorni.
4: Cazzo! Mi dispiace che ti sei giocato il weekend, Larry!
5: Cose che capitano, Richard! Divertiti anche per me!
4: Ci puoi giurare, fratello! Qua la mano! Qua! No, qua! Qua! Mancato! Dai, battici!
5: Dai, mi stai prendendo per il culo, Richard, non ci riesco!
4: No, voglio batterti un 5! Aspetta, ti tengo fermo io! Ecco!
5: Divertiti,
4: Ci puoi giurare, fratello!
1: Weekend con il morbo.
7: Corpo di Bacco! Ci rincontriamo, Jack Sparrow!
8: Ah. Abbiamo un conto in sospeso, Barbosa!
7: Se alludi all'altra sera, non avevo dobloni con me.
8: Fosse solo l'altra sera. È un mese che vai a scrocco.
7: Ma tu cosa c'entri? Al massimo devo dei dobloni a David Jones.
8: Ecco, lo sai che quando lo nomini arriva subito.
7: Ah, eccovi qui. Allora chi mi paga il conto? Quindi anche tu, Sparrow, devi dei dobloni a David Jones.
8: Io ho preso solo 2 grammate. Tu invece, sono settimane che vai a scrocco. E non hai neanche la siga per il Puccino.
1: I Pippati dei Caraibi. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
10: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?
11: Merda!
9: però

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fango, la non la fango, che mi fai a brutegna solo a ci parla con te.
1: Però...
2: This is the Zoo.
3: Ah, amici, incredibilmente l'altra sera ero tutto spaccato e mi sono messo su YouTube e ho trovato un film poliziesco classico italiano degli anni 70, esattamente del 1975. E ho trovato le voci del dottor Carraro della Squadra Mobile. Siamo pronti a devastare l'Italia con la sua voce? Andiamo!

0: Pronto?
1: Sì.
0: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: E chi vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
0: Che cosa, scusi?
1: Se ci sono novità importanti, chiamami a qualunque ora,
0: Senti, non so di cosa sta parlando, di chi sta parlando. Le passo a mio marito, solo un attimo.
1: D'accordo, d'accordo. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Beh?
0: Se le spiego la situazione, come aveva i capelli, come... Ma di cosa? Di chi?
2: Ma cosa?
0: Non so, non fa nomi.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
3: Ma chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Cosa?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
3: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla.
3: Pronto?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Chi parla?
1: Beh?
3: Chi parla?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Pronto?
1: Professore,
3: chi parla?
1: Prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Pronto?
1: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
4: Pronto?
1: Sì.
4: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Come?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Ma noi non abbiamo chiamato nessuno.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, il colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
4: Mi scrive il capo della mobile.
1: D'accordo, d'accordo.
3: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero.
3: Cosa
1: volete? Sai quant'è che aspettiamo?
3: Cosa volete?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
3: Sì, sa.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
3: Io dati non ne ho da dare a nessuno.
1: Il nome
3: della ragazza?
1: Non abbiamo
3: chiamato nessuno, eh?
1: E allora è anche peggio.
3: Se qui c'è qualche disastro, che non so cosa dirle.
1: Interessante. Del resto sono abituato ad assumermi le mie responsabilità.
3: Ma cosa è successo? Perché tutti i giorni si chiamano.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
3: No, io sono un pensionato, ho 85 anni.
1: Stiamo
3: scherzare adesso.
1: Questo riguarda la tributaria, noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
3: Sì, sì, comunque io non so cosa dirle, noi non abbiamo mai chiamato nessuno.
1: Interessante.
3: Se qualcuno si è inserito nel nostro telefono, non so cosa dirle, eh?
1: Ancora una cosa.
3: Sì.
1: Voglio che Moraldi, il commissario della Buon Costume, sia dimesso dal servizio.
3: Sì, sì, mandatelo pure via, per me va sempre bene, eh? Io adesso sono qui tranquillo con i miei anni e non mi vado a cercare nessuna
1: grana. D'accordo, d'accordo. Se sai qualcosa, dilla!
3: Sì, sì, io non so niente.
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
3: Che tutti i giorni ci telefonate, che avete ricevuto il nostro numero. Noi non l'ho mai fatto.
1: Va bene, professore.
3: Va bene.
1: Ritelefono io, arrivederci.
3: Allora.

0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Ma vaffanculo a mamma da te con la soccola di tua madre.
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Assonto di merda, puttana, cornuto e lurido.
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura media, beh, un po' vago. Che altro sai?
0: Eh?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: La pregna di tua madre.
1: Interessante.
0: Sfonzo.
2: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.
3: Nello zoo di 105, questo è Wonderland.
2: Lo zoo di 105 presenta Pornebab.
4: Amore, io esco!
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo!
5: Quando stai via?
4: Non lo so, un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
6: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai, vai!
7: Bravo,
5: è così che si mangia la figa.
9: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
9: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
9: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
9: Anche tu mi fai impazzire.
5: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
9: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Ah!
9: Sì.
5: Ah!
9: Sì.
5: Dai!
9: Sì.
5: Dai, dai. Dai, dai.
9: Oh,
5: dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
9: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta, no, no, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
5: Che cazzo?
9: Devo andare in bagno.
5: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
7: D'accordo, ma sbrigati.
5: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
9: Puttana. Oh, cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
9: No, no, no, porca troia, porca puttana.
5: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Aria putta, che puzza! Porca troia!
5: Ma che schifo!
10: Aria!
5: Ma che schifo, ma che cazzo!
9: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, sì, dai, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, buono. No, scusa, no. Vista.
5: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
9: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
9: Cucchiaio di c***a sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
9: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
7: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
5: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
9: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
7: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
9: Oh, porca merda. Mi viene da...
5: No, dai, anche la vomita. Mi viene da...
7: Oddio, anche a me, anche a me!
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
9: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
7: Con l'happy ending!
9: Vaffanculo, puttana!
5: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
4: Amore, sono tornata!
5: Meno male!
4: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
5: Quello che avanza del mio cazzo.
4: Sembra un'ostrica.
5: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
5: Una merda!
12: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Amanti dei film che non stanno in piedi, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
14: Mi chiamo Robert Neville. Sono l'unico sopravvissuto di New York. Sono da solo con il mio cane e non so cosa devo fare.
15: Alle 7:45 ricorda di mandare un messaggio a tua madre per il suo compleanno.
14: Certo.
15: Alle 9:15 ricorda di spostare l'appuntamento dal dentista.
14: Sì, ok, ma...
15: Alle 10:20 ricorda di mettere la moneta nel parchimetro. Sei già in sosta vietata.
14: Ma non c'è più nessuno, a che serve?
15: Alle 10:32 ricorda di prendere gli antistaminici. Se no, ti viene il raffreddore. Come a me.
14: Sì, ok, va bene.
15: Alle 12:45 c'è MacGyver in TV.
14: Ma basta, dai, su.
15: Alle 19:35 hai l'aperitivo con il tuo cane.
14: Ho capito, basta adesso.
15: Alle 21:46 c'è il ballo in maschera. Alle 22 dolcetto o scherzetto.
14: Basta cazzo, ma che cazzo sei?
13: Io sono l'agenda.
5: Cosa stanno facendo?
16: Giocano la partita che salverà Manhattan!
17: E... allora... servo io? Lo prendo però sì, eh?
5: 1-0.
17: Non se la prenda però. È solo il primo punto. E poi metta giù la ragazza, così gioca meglio. E vabbè, allora faccia come dice lei. Servo, eh? Ah, 2-0. Ace. Vabbè, come per maloso. Dai, può ancora rimontare. Se arriva a 21. Guardi qua. Ah, 3-0. Ehi, primate. Ehi, non si cazzi, un po' di sportività.
4: Aiuto, aiuto. Ah, mettimi giù.
17: Senta, metta giù la ragazza che non si riesce a giocare. Rischio anche di colpirla con la pallina. Decida lei, faccia tutto lei, eh? Decida lei! La vuole vinta a tavolino? Eh? Vabbè, allora facciamo così, dai!
18: Ping Kong.
19: Carmela! Vedi qui che c'ho una voglia!
20: No, dai, Gaetano, non mi va, mo!
19: Dai, che ti spacco in due come... come un cracker, come piace a te.
20: Oh, wow, ma sei un poco più romantico, no?
19: Romantica, vabbè, te la posso appoggiare solo un pochino. Ci mette solo la puntina, la cappelletta, eh?
20: Ah, sì, come mi piace così. Ma che fa? Ma che stai facendo? Ci metti il ghiaccio, ma sei scemo!
19: No, non ci mise il ghiaccio, no? Non l'ho messo.
20: Ma che freddo! Ma che hai fatto?
19: E niente, niente, ho solo appoggiato la capocchia, la cappella!
20: Maronna, che freddo! Ma che c'hai in mezzo alle gambe?
19: Non lo so, ci fammi freddo. È gelido! È gelido! La cappella! È surgelata!
18: Il glande freddo. Filmotti e seriotte.
21: Radio 105.
22: Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Only on 105. Pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti. Nello zoo di 105.
1: Centrale a Pirata dei Clitoridi. Centrale a Pirata dei Clitoridi. Rapina in corso fra l'ottava e via delle ascelle sul mento. Intervenire subito, passo.
2: Pirata dei Clitoridi a Centrale, ricevuto. Sono lì in mend bam bam bam.
1: Che cazzo sei, Gigi Daga? Che forte sto Pirata dei Clitoridi. Centrale a Giraffa Griffata. Centrale a Giraffa Griffata. Rissa in corso fra la settima e il palazzetto del ghiaccio de Piscia. A recarsi in loco, basta.
3: Giraffa Griffata centrale, mi dirigo sul posto.
4: Voce da Poide.
1: Effettivamente c'hai ragione, sta a pensare pure io. Ah, ma guarda chi c'è, l'amico mio. Centrale a Puttanella Vizzita. Centrale a Puttanella Vizzita. Mi ricevi, Puttanella Vizzita, passo.
5: Porca puttana, sempre Puttanella Vizzita centrale, affermativo, ti ricevo forte e chiaro purtroppo. Ti ricordo però che fra 5 minuti il mio turno finisce, quindi passo.
4: Parli male, Oide!
5: Cazzo stronzo.
1: Centrale a Forfora Anale. Centrale a Forfora Anale, negativo, ripeto, negativo. C'è una chiamata urgente per te. Ripeto, tuo padre lecca il buco dei culi ai cadaveri dei cani. Devi restare in servizio ancora per un po', passo.
5: Forfora Anale a centrale, d'accordo. Se proprio devo. E quale sarebbe questa chiamata urgente? Se si può sapere. Poi non ho capito la roba di mio padre, mi è sembrato di capire. Passo.
1: Sì, ma tanto non te pensa che te lo pagano come straordinario, eh? Cagna che squirta nella piscina comunale, mi dicevi? Centrale a Cagna che squirta nella piscina comunale. Purtroppo c'è giunta una chiamata d'aiuto dalla scuola di bondage di via dei Frustini Chiodati. Devi andare a vedere di cosa si tratta, passo.
5: Cagna che squirta la piscina comunale a centrale. Che palle, va bene, mi dirigo sulla scuola di bondage, quel posto lì. E però voglio i soldi straordinari, eh.
1: Adesso sto interrogando il computerone centrale sulla tua richiesta di straordinari pagati per questo intervento. Un attimo che inserisco i dati. È venuto fuori il nome di un piccolo rilievo sugli Appennini. Un colle.
5: Quale rilievo, passo?
1: Col cazzo!
5: Ma chi è sto cretino che sta sempre a sentire? Fanculo. Capito, passo.
1: Centrale a Bottarga de Sbocca. Centrale a Bottarga de Sbocca. Qual è la tua posizione? Aggiornaci, Bottarga de Sbocca. Siamo preoccupati. In realtà non è vero, non ci frega un cazzo. Ma devo rompere i coglioni, passo.
5: Bottarga de Sbocca centrale, sono davanti alla scuola di bondage. Scoperto di cosa si tratta? Passo?
1: Centrale a Bocchino Fantasma. Centrale a Bocchino Fantasma, negativo. Purtroppo negativo. Tra l'altro tua moglie ha le guance deformate da tutti i cazzi che si è avviato da tutto il distretto. Pare uno Sharpei, ripeto, pare uno Sharpei. Sharpei. Comunque, qualsiasi cosa succeda in loco, è vietato usare la forza. Ti è giunto forte e chiaro il mio messaggio? Non sei ancora uno Jedi. Passo.
4: Come succhi al puttanone?
5: Bocchino Fantasma centrale, ricevuto, sto entrando nella scuola di bondage. Permesso? C'è nessuno?
6: Alla buon'ora, sei in ritardo per la lezione.
5: Scusi, quale lezione? Io sono della polizia, si vede... Cioè, c'ho la divisa, non so se...
6: Bravo, vedo che sei entrato già nel personaggio. Bene, iniziamo allora. Zitto, soffri, schiavo!
4: Ah, stronza! Ma sei fuori, oh!
6: Non insultarmi!
1: Centrale a Bocchino Fantasma, centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo udito dei suoni inconsulti. La tua radio va tutto bene?
4: C'è una stronza che mi frusta!
1: Devi usare la parola di sicurezza per farla smettere. Devi usare la parola di sicurezza, ripeto, devi usare la parola di sicurezza per farla smettere, passo.
4: Qual è?
1: Ciao qua. Aspetta un attimo,
6: Hai paura,
4: No, mi fermo, la madonna bastarda!
1: Scusa, Valandoni, Che ti ricordi? C'è stava un post-it qua con la parola di sicurezza, ti ricordi dove ho messo?
3: Krakatoa! Era la parola di sicurezza.
1: Ah, grazie, grazie. Centrale a Bocchino Fantasma, abbiamo trovato la parola di sicurezza. Mi sembra che sia farfalla.
4: Provo, farfalla! Farfalla!
7: Ah, non fai di più, eh!
4: Oh, no! Ah, non funziona! Farfalla si è incazzata ancora di più!
1: Prova Pinolo Tostato, prova!
4: Pinolo Tostato!
7: Ah, vuoi anche gli schiaffi, eh!
4: Ma no! Aia! Pinolo Tostato significa schiaffi, farfalla! Aia!
1: Prova, aspetta! Stagno Bagno Ragno!
4: Stagno Bagno Ragno!
7: Vuoi che ti strappi i capelli, eh?
4: Oh, la madonna, no! Ma che cazzo, ma che pratica è? Centrale, mi sta tirando i capelli, non è giusta!
1: Scusa che ha scritto al collega Cirilli, che io non parlo. Ah, mi dice il nome di un vulcano. Il nome di un vulcano.
4: Vesuvio!
7: Ah, aspetta che accendo una sigaretta, così te la spengo sulle chiappe!
4: Oh, la madonna, no, non è Vesuvio! Qual è l'altro? Etna!
7: Vuoi la mazza chiodata?
4: Nel culo! Ma tu non suggerire, stronzo! Dimmi un altro vulcano, centrale!
1: Aspetta, quello islandese!
4: Krakatoa!
6: Vabbè, che noia!
4: Ah, pure! Sono insanguinato, centrale, ambulanza, uomo a terra!
1: Ah, una cosa mi sono dimenticato di dirti!
4: Cosa?
1: Non devi dire assolutamente la parola ambulanza, sennò ricomincia!
4: Come? Krakatoa!
7: Non ce l'ho più, mi
4: dispiace!
8: Usa il getta.
6: Povero sangue.

0: case, vecchi castelli, ruderi, droni, tantissimi droni, parole lasciate a metà, ipotesi, mistero misterioso, permessi speciali delle persone che fanno i permessi, posti in Italia, siti poco archeologici, lascività, segretissimi, le mappe di cose, sacrilegio, cantine un po' buie, mummioni, in concludenza, un casino di cose dette per creare aspettative. Questo e tanto altro che non saprai mai è Freedom. Oltre il cortile, conduce Roberto Giacobbo.
1: Amici di Freedom, oltre il cortile, benvenuti ad un nuovo
0: Freedom.
1: Ci stiamo concentrando molto su
0: Freedom.
1: Ecco, sto entrando in un monastero molto spettrale. Come vedete, ci sono delle porte che conducono all'eremo più in alto, dove i monaci del 1300 andavano...
0: Freedom!
1: Drone sulle continue interruzioni!
0: Freedom!
1: Che bella porta! Guardatela! Vecchia, ecco i cardini chiaramente arrugginiti. Segno che non viene aperta da almeno 500 anni. Ma che dico 500? 1000! Anzi, forse 3000!
2: 3000 sono troppi, Robè!
1: Fatti i cazzi tuoi, Omar! Anzi, inquadra bene la serratura, che grazie ai permessi specialissimi che noi di Freedom abbiamo ottenuto, verrà aperta nuovamente dopo 5000 anni!
2: Ma sono troppissimi, Robè!
1: Ma che palle, Omar! Ma te vuoi sta zitto? Anche perché è il momento più arrabbiante della trasmissione, ovvero quando apro una porta vecchia con il permesso specialissimo! Ecco la chiave! Che bella chiave! Ecco, la infilo lentamente e giro. Sento i meccanismi che si muovono.
2: Ammazza, Robè, ma che te stai arrabbiando?
1: Sì, Omar, è una roba da sturbo sta porta. Ecco, si è aperta. Drone sul mio dito.
0: Freedom.
1: Eccoci nelle segrete del monastero. Come vedete, ci sono corridoi piccini e molto angusti. E io che sono alto 3,5 metri, fatico tantissimo a muovermi. Attento, Omar! Seguimi!
2: Aia!
1: Attento, Omar! Che è molto basso qui!
2: Aia!
1: Attento, che qui si scivola!
2: Dove?
1: Qui!
2: Ma che fai, Robè? Aia! Ma che me butti a terra e bucce le banane?
1: Zitto! Attento, Omar! È bassissimo!
2: Aia!
1: Ecco un'altra porta! Apro! Attento, Omar, stipite!
2: Aia!
1: Seconda porta!
2: Dove?
1: Qui!
2: Aia!
1: Stipite!
2: Aia!
1: Porta!
2: Aia!
1: Droni in spazio angusto!
2: Ma no, Robè, non ci stiamo! Aia! Aia! Aia! Aia! Mi sta a fare barba! Aia, l'occhio!
1: Attento al drone! Omar!
2: Aia! Aia!
1: Porta!
2: Aia!
1: Seguimi! E attento che si scivola!
2: Ma dove?
1: Qui!
2: Ma che cazzo stai a fare, Robè?
1: Ma nulla, perché?
2: Ma stai a versare l'olio per terra! Pure robusto, buono, il mio preferito!
1: Drone sul gran cazzo che me ne frega dei tuoi gusti!
0: Freedom!
1: Ottimo, amici di Freedom! Siamo in compagnia della nostra esperta di mummioni, la dottoressa Franca Malesperti! Salve, dottoressa!
3: Salve, Roberto! Grazie di essere venuti qui al Museo Egizio di Torino!
1: Belli i mummioni, a noi ci piacciono un sacco.
3: Sì, immagino.
1: Allora, dottoressa, ci dichi, le mummie come si ammazzano veramente? Serve un libro magico o bastano le pallottole? Perché nei film non è sempre chiaro, eh?
3: Ma mi scusi, Giacobbo, ma che sta dicendo? Le mummie sono già morte, sono cadaveri, non ha senso quel che sta dicendo lei.
1: Drone sulla perplessità.
3: Faccia scendere quel drone, pieno di reperti antichissimi qui!
1: Porca troia! Si è scazzato un coccio de merda! Meno male! Pensa che si scazzava uno specchio!
3: Ma lei è pazzo! Ha appena disintegrato un vaso canopio contenente i resti terreni del faraone Seti III! È un danno inestimabile!
1: Ah sì, eh? Mamma mia, che dispiacere! Ma dai, dottore, ma che mi stai imbarcando de cazzate? Ma che inestimabile, era pieno di polvere, non so cagava nessuno! La gente vuole vedere i mummioni! Ecco, come questo! Guarda che bella mummiona!
3: La metto giù, Dio!
1: Guarda, guarda, guarda, la faccio muovere come un pupazzo, guarda! Non pesa un cazzo!
3: No!
1: Ops!
3: No! Ha staccato un braccio a Seti III!
1: Ma sì, ma che gli frega! Se al terzo poi ce ne avete almeno altri due, no?
3: Ma che dice?
1: Drone sulla battuta da figo dei film e lo sclero da pazza della cezza con gli occhiali.
0: Freedom.
1: Bene, amici di Freedom, oltre il cortile. Alla prossima.
0: Freedom.
1: Dicevo.
0: Freedom.
1: Salute.
0: Freedom.
1: Ma fate un po' come cazzo.
0: Freedom.
2: Non ci rimane male, Roberto. È una sigla.
1: Eh sì, una sigla.
0: Freedom. Oltre il cortile.
4: Freedom. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amici, qua a Milano piove, in mezzo mondo ci sono gli uragani, quindi vuol dire che questo è il segno del destino, che dobbiamo bagnarci. Bagniamoci allora, ma facciamo bagnare anche le donne. E allora ho deciso di chiamare Maria la Maialona con le voci del film, quello famoso che utilizziamo sempre nelle nostre scenette, Jürgen. Siamo pronti? Andiamo! Equilibration!
2: Chi è? Chi è? Chi è? Ah, fa il mio per bene.
1: Ah!
2: Allora, caro Fanuber, è in forma maggiore?
3: Ah, si spunta. Vai, vai, vai, vai, vai! Girati. Prendilo. Prendilo, prendilo. Prendilo, prendilo. Prendilo, prendilo.

0: Girati. Vai, vai, vai, vai, vai. Prendilo, prendilo. Prendilo. Sto per sbagliare.
1: Pronto?
0: Oh. Oh.
2: Brava piccola. Preparale bene quel bel culone, così poi ti faccio vedere come glielo sfondo. Adesso voglio che tu lo s***i bene e poi te lo infilo dentro.
1: Riccardo, voglio parlare con te.
3: Anche tu conosci qualche vecchio pazzo? Non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

Guatemala.

0: is a zoo only for you.
1: Continua la carrellata di serie TV che hanno fatto la storia, rivisitate con un elemento in più, che il protagonista è sempre e solo Gerry Scotti. Grandi classici come Hazard, Vicky la bambina robot, Supercar, L'A-Team, Baywatch e tanti altri. Un solo protagonista, il mitico ed inimitabile conduttore TV, il nostro Gerry nazionale. Oggi vi proponiamo il G-Team con Gerry Balsmith.
2: 10 anni fa, un gruppo di disagiati mentali vennero condannati da un tribunale anale per aver abusato dei propri cazzi durante un'orgia di massima segretezza. Sono tuttora ricercati, specialmente quello di colore, perché ha un fucile venoso in mezzo alle gambe. Capitanati dall'ex generale Gerry Balsmith, ecco a voi, il G-Team.

0: Gerribal, quando hai finito di mangiare quel tacchino intero, potresti venire qui e dirci quale sarà la nostra missione di oggi? Mi sto rompendo il cazzo.
1: Esatto, ci stiamo rompendo i coglioni. E visto che sono nero e come tutti i miei simili, li ho belli, grossi e venosi, cerca di mollare quel tacchino, oltretutto vivo, e vieni qui.
2: Dai Gerribal, muoviti che il ne***o ha il furgone pronto.
1: Murdoch, non si dice ne***o, brutto ritardato, bianco suprematista. Fottiti tu e il patriarcato, schiavista, fascista e omofobo. Si dice di colore.
2: Ok, ok, ma di che colore sei? Perché non capisco se sei cioccolato fondente o cioccolato al latte, hai molte sfumature e questo mi confonde molto, per questo semplifico tutto con un bel ne***o.
1: Ah! Io questo pazzo schifoso lo ammazzo!
3: Calmi, calmi ragazzi, che cazzo avete da gridare? Stavo finendo di mangiarmi i soliti 50 hamburger per colazione. Adoro i panini ben farciti.
0: Adoro i piani ben riusciti. È questa la tua battuta, Gerribal?
3: Sberla, porco, quanto mi dai fastidio. Capisci perché ti chiami Sberla? Perché è quello che vorrei fare con te tutto il giorno. Prendere a sberle quella faccia da coglione che hai.
1: Dai cazzo, Gerribal, sali sul furgone che dobbiamo andare in missione.
3: Ma sei stronzo? Cos'è quella macchina da c***o?
1: Si dice nero. È il mio furgone. Come ti permetti di insultarlo? Cane ti sfondo.
3: Io su quella tamarrata da non ci salgo.
2: Gerribal è l'unica macchina che abbiamo.
3: Ma mi spiegate due cosette? Uno, perché siamo sempre pezzenti, nonostante abbiamo risolto milioni di casi?

0: Perché se siamo ricercati in America, non ce ne andiamo in Sud America a spaccarci i nasi di polvere e i cazzi con le troie? 3. Perché qui si spara con mitra militari, si ribaltano auto, ci si picchia, ma non c'è mai una goccia di sangue. Dai, cane, siamo una barzelletta.
1: Ma che cazzo di domande fai? Sali su sto furgone o ti ci infilo io a forza di pugni?
0: Su quella merda da... Ci sali tu e sta banda di stronzi. Io mi prendo un Uber e vado in aeroporto. Prendo un bel volo per il Brasile e mi consumo il cazzo con zoccole e trans. Ciao merde, buona vita.
1: Dove vai, pazzo? Torna qui!
2: Jerry Ball, non ci puoi lasciare.
3: Sei mesi dopo a Rio de Janeiro.
0: Vado pazzo per i cazzi con il ketchup. Ha, ha, ha, ha, ha.
4: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry, Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
5: Lo Zodi 105
6: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
7: Tutto il resto è gioia.
8: Zelensky a Sanremo, Zelensky a Sanremo, l'Italia divisa su Zelensky a Sanremo. Ma dico io, ma con tutti i problemi che ci stanno, l'Italia è divisa su Zelensky a Sanremo. Ma me che cazzo me ne frega che ci vada e che non ci vada, io me ne sbatto i coglioni, non me ne frega un cazzo, invitate chi cazzo volete. Oltretutto questo lo sentiamo parlare tutti i giorni, basta aprire Facebook, c'è questo che dice una cosa, lo vuoi sentire, senti, non lo vuoi sentire, non lo sentire, ma chi se ne frega? Tutti stanno a parlare di questo, tutti stanno a parlare di questo per 10 minuti, di questo con la maglietta verde, ma chi cazzo se ne frega? Ma perché l'Italia si divide su Zelensky a Sanremo? Dai, dai, apriamo le linee, dai, Zelensky a Sanremo, dai. Andiamo da Pietro, Pietro, scettico, vai Pietro.
9: Non sono né favorevole né con... non me ne frega niente.
8: Non è né favorevole né con... Che cazzo no. È con P? Cos'è con P? Non so, con P? Capace a parlare? Sì, è analfabeta lei.
9: No, sono analfabeta, ho problemi, ho avuto problemi dall'infanzia.
8: Eh sì, un fulmine direi a giudicare dall'eloquio. Un fulmine della raggiunta in pieno volto.
9: Sì.
8: Ecco, ma al di là del fatto che lei si esprime come un troll di caverna. Lei guarderà...
9: Non di caverna io, sono abito sulle montagne.
8: Non me ne frega un cazzo, è incredibile. Lei è riuscito veramente a porre in rilievo un'informazione assolutamente inutile per la mia vita.
9: No, non me ne frega niente, veramente.
8: Cosa pensa di questa guerra, lei che ha profondità culturale?
9: Mangeria di soldi.
8: Una mangeria di soldi?
9: Dica. Perché qualcuno ci sta prendendo per il culo e basta.
8: Chi? Lei chiunque
9: generale,
8: la prende per il culo?
9: Politica.
8: Chiunque,
9: no,
8: chiunque, chiunque la prende per il culo? Lei è la persona
9: anche
8: più ingannabile del mondo.
9: Anche i nostri politici.
8: Cosa ci dicono i nostri politici? Forza, forza che la sei.
9: Continuano a promettere e poi non fa niente. Allora.
8: Ma questo che cazzo c'entra con la guerra? Scusi però.
9: Ma ci sono dentro anche loro, perché è tutto una
8: è tutto una mafia. L'unico di specchiata moralità è lei, eh?
9: Io ti dico come la penso.
8: Lei la dice come la dice, perché penso che lei si sopravvaluta, lei non è in grado di pensare.
9: No,
8: i suoi non sono pensieri, sono deiezioni. Infatti lei al posto della bocca ha un buco del culo. Arrivederci. Sentiamo Gianni polemico su Zelensky. Vai Gianni, Zelensky, vai.
10: È una cosa fastidiosa. Insomma, al lato mio può essere una cosa fastidiosa. Non so se sia il contesto corretto dove
8: perché? Portare. Perché? A Sanremo tutti sono stati. Gorbachev è venuto, Tyson.
10: Boh, lo so, chiamiamo Jovanotti purtroppo piuttosto.
8: Che cazzo c'entra Jovanotti? Scusi, ma che cazzo c'entra Jovanotti?
10: Ma no, è vero Jovanotti, voglio dire, è un contesto musicale. Cosa va a fare Zelensky? Va a
8: Sanremo, Sanremo è un fenomeno di costume. Fenomeno di costume.
10: Va a cantare, scusi, Cruciani.
8: Non dica puttanate, non faccio lo spiritoso del cazzo.
10: Che modi sono? Quali modi?
8: Io dico il cazzo che mi pare, quando mi pare, questa è la mia trasmissione. Stronzo, visto, nessuno mi ha fermato.
10: Cruciani, perché non ci vai tu a Sanremo?
8: Perché non hanno abbastanza soldi. Perché non hanno abbastanza soldi per invitarmi? Io costo tantissimo.
10: Meno male, non te li meriti, questo è il discorso.
8: Io mi merito ogni singolo.
10: Di merda così non te lo meriti.
8: Ogni singolo milione che percepisco io lo merito, lo spremo. Quindi lo merito, non dire
10: più. Chissà dove lo spendi, Cruciani.
8: Tutto in puttane e droga. E allora? Sì. Allora senti quanto ti senti inutile. Senti che linguata alle palle mi hai dato, eh?
10: Tu sei sceso
8: da una collina con una slitta per darmi una leccata alle palle.
10: Vabbè, ti verrò
8: un mortaretto è ingoiato, dai, vattene a fanculo, non sei neanche capace di dire.
9: Fanculo te, fanculo te,
8: fanculo, dai. Ciao, ciao. Andiamo da Checco, che c'è al ristorante, vai Checco!
10: Perché Mozzeleschi se ne sta pure a cantare per tirare su quel cazzo del paese del mezzo.
8: Questa è veramente la battuta più scontata che sia mai esistita al mondo. Non diciamo puttanate, per favore.
10: Ma porco, come fa incazzare?
8: Non c'entra, non c'entra. Il padre eterno non c'entra in questo caso.
10: No, lo so, in questo momento sto a cagare, già perché mi sta distruggendo.
8: Che è la cosa migliore della sua giornata. È la cosa migliore che lei produce durante la giornata, sono le proprie feci, lo sa lei?
10: Ma pensi un po' che in questo momento mi sta pure a stimolare a merda.
8: Vabbè, sono felice di essere coadiuvante per la sua defecazione. Ci ho detto,
10: gialli,
8: ha qualcosa da dire di rilevante sulla presenza di Zaleschi a Sanremo o vuole continuare a cacare, che poi per lei è un po' come riprodursi. Lei sta facendo un figlio in questo momento, eh?
10: Ma per me, guarda, se può finire qua, comunque me ne frega un cazzo. Vuole andare lì a promuovere tutta la guerra sta.
8: Che promuovere, no? Che, ma secondo lei lui va a promuovere la guerra?
10: Ma che cazzo ne so, che ci va a fare allora a Sanremo?
8: Va a testimoniare la difficile situazione del suo paese dopo un anno di invasione russa.
10: E mi dispiace, però.
8: Ma lei non è vero che le dispiace, lei ne frega un cazzo.
10: No, sono contento, guardi, deve bombardata tutti i giorni.
8: Lei è contento perché è una persona di merda, si sa, questo è
10: proprio. Io sono un pezzo di merda, mi merito di morire, porco. Me merito proprio che mi arriva un missile in faccia.
8: Guardi, l'ha detto così bene che non la interrompo. Perfetto così. Si mandi a fanculo da solo?
10: E va a fanculo.
8: A chi?
10: A me.
8: Bravissimo, un abbraccio. E sentiamo l'amico mio, sentiamo, perché mi manca da morire, proprio mi manca come l'ossigeno. Proviamo a vedere se è uscito dall'ospedale. Proviamo, pronto?

0: Pronto?
1: Amico mio!
0: Quello lonto mai detto.
1: Sei tornato, sei vivo, amico mio, che piacere!
0: Sono sempre stato vivo, mai detto merda.
1: Ti hanno portato i miei cari saluti, te li hanno portati?
0: Sì, è venuto il mio collega a salutarmi.
1: Te l'ha detto che che mi mancavi tanto, eh? Amico mio, t'hanno menato, T'hanno menato come.
0: T'hanno menato, perché? Cosa? Madonna santa.
1: Perché
0: c'è gente di merda come te in giro,
1: ecco,
0: hai capito?
1: Ecco,
0: e io ho quel brutto vizio che io non mi nascondo dietro la gente.
1: Però le prendi poi.
0: Non mi nascondo.
1: Non ti nascondi, ma le
0: mi
1: prendi.
0: Prendo perché buttarne giù 8 era un po' difficile.
1: 8, erano 8 adesso. Erano 8 adesso. Sì, vabbè. Ma quali 8? Dai, saranno stati 6 bambini delle elementari su che tiravano i mortaretti. Dai, su, dai.
0: I mortaretti in bastarda. Ma tutto ti ha raccontato.
1: Sì, tu che strappavi giugulari, vengo qua, ti ammazzo. Mazzo, faccio, ti sfilo la colonna.
0: Ma te prima o dopo la giugolare te la stanno.
1: Le hai prese dai bambini, le hai prese dai bambini. Vieni, mi picchi con la faccia. Mi dai delle facciate nella mano, cosa fai?
0: E non preoccuparti, no, tu non preoccuparti.
1: Ma infatti non sono
0: fatti solo vedere.
1: Non sono per niente preoccupata, amico mio.
0: Perché ero in ospedale, avevo anche coniato una canzone.
1: Picco
0: e puzza, scappano anche i cani, sta arrivando l'onto di Cruciani. Cruciani merda, Cruciani c'hai colera. Sei la rovina dell'Italia intera.
1: Ma sei bravissimo!
0: Cruciani, vattene a fanculo.
1: Tu e tua madre!
0: Guarda, sono tornato oggi al lavoro, guarda, ma te lo prometto, Cruciani.
1: Sì. Cosa?
0: Quando verrò lì in via Alessandro, fatti vedere
1: non
0: e
1: ci
0: parliamo
1: vieni.
0: A patroni.
1: Non ci vieni perché hai paura. Hai paura di essere menato.
2: Donna che
1: vorresti essere menato.

0: È tornato gioia e gaudio. Ah, finalmente si può ricominciare a lavorare e a parlare di tutto senza dire un cazzo. Che meraviglia, adoro questo lavoro. Ciao, andatevene a far culo.
1: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Canal Jimmy Entertainment presenta. Osceni Lerci 2.
2: Pronto, sono Leon Osceno. Cerca di raggruppare la vecchia gang. Vi aspetto nella mia mega villa sul lago di Como.
3: Che succede, Osceno?
2: Ne parliamo di persona, stai tranquillo. Non vorrei che qualcuno stesse meritonando le mie telefonate.
3: Meritonando? Chi è Mary per sempre? Monitorando.
2: Monitorando le mie telefonate.
3: Monitorando. No, monitorando, che sei? Nome e cognome. Ferdinando Monitor.
2: Dove? Non vorrei che qualcuno stesse monitorando le mie telefonate. Contatta Frank Catton.
1: Osceni Lerci 2.
2: Allora, il primo colpo lo faremo stanotte nella villa del signor Rottermaio. Del signor Rottermaio.
3: Rottermaio. Rottermaio.
4: Però se c'è un paraurti di una panda.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Maier.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Mario. Rottermaio. Mario che si è rotto.
2: Nella villa del signor Rottermaio.
3: Marien.
2: Rottermarien.
3: Rottermaier.
2: Oh, Rottermarien.
3: Maier.
2: Maier sei tu, è quella puttana de so.
3: Del signor Rottermaier.
2: Del signor Rottermaier. Lui possiede delle opere d'arte preziosissime. E il ricavato del furto ci permetterà di pagarci più tempo con The Benedict.
1: The Truman Show. The Truman Show. Truman, trovandosi per la prima volta in vita sua davanti ad uno specchio, capisce finalmente che qualcosa non torna.
2: Ma se sono così rasabondo...
3: Rasabondo?
2: Se sono così rasabondo...
3: Vagabondo.
5: Nauseabondo.
3: Nauseabondo e ripugnante.
2: Se sono così nauseabondio e ripugnante, perché vogliono tutti...
5: Rasabondio, chi è il fratello di Don Abbondio?
3: Che hai promesso sposo? Allora...
2: Ma se sono così nauseabondio.
3: Nauseabondo.
2: Se sono così nauseabondio ripugnando, perché
5: nauseabondo? Vuoi...
2: Dove è scritto?
3: Nauseabondo.
2: E allora, se sono così nauseabondo ripugnando, perché vogliono tutti trombare con me? Perché? Io non lo capisco. Perché? Io non lo capisco.
1: E un dubbio atroce si fa lentamente strada nel suo cervello.
2: Vuoi vedere che è tutta una macchinazione alle mie spalle? Vuoi vedere? Dai! E che io sono un protagonista consapevole?
3: No, è che io sono il protagonista inconsapevole.
2: E che io sono il protagonista inconsapevole. Fammelo leggere, Fabio, dai. E che io sono il protagonista inconsapevole di un road show pornografico.
3: Di un reality show pornografico?
2: Di un reality show pornografico di cui mio padre è autore regista e che milioni di persone mi stanno a guardare.
1: Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia. Figli di Troia.
6: Uè, re delle mie palle, che cazzo volete? Cosa volete da me? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Psicoterodattili? Sì, quasi, bravo. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
3: Meteoropatici.
6: Psicopatia. Psicoparia.
3: Psicoterapeutici.
6: Psicoterapeutici.
7: No, petici. Terapeutici.
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: No, terapeutici.
6: Terapeutici.
3: Terapeutici.
6: Terapeutici. Terapeutici.
3: Oh.
7: Ripeti. Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
6: Perché avete interrotto i miei allenamenti? Perché avete interrotto i miei allenamenti psicoterapeutici?
7: Bravo!
6: Volete conquistare Troia?
7: Sì!
6: Andate prima a conquistare mia moglie, dai!
8: Qualcuno ha visto il mio portafoglio?
6: No!
8: Attento Dayace, attento Dayace! Ayace Telamonio!
6: Ma che cazzo dice Ayace Agazzone? Che cos'è?
8: È l'Aiazzone!
6: Ayace
8: è quello grosso, Aiazzone!
6: Ah, pagliaccio!
7: Provare per credere!
8: Esatto.
6: Sì!
8: Attento, sta venendo!
9: Achille, non puoi negare ai tuoi re la tua presenza in battaglia.
6: Non me ne frego un c***o di soldi, avete capito o no? Io non ce l'ho per le palle.
3: Di sfruttare la mia caparbietà?
6: Di sfruttare la mia caparbietà?
2: di sfruttare la mia fammi leggere qualche
7: cosa. Caparbietà.
3: Di sfruttare la mia caparbietà.
2: Di sfruttare la mia caparbietà.
7: Caparbietà.
2: Che la puttamona mette sempre queste metti dentro.
7: No, scusa, sono parole normali.
2: Allora.
1: E camminando verso il tramonto, il giovane frocio abbraccia col pensiero il cielo trapuntato di nuvole che si piega sulla nostra storia come un sipario e dolcemente la conclude.
10: Scusate ragazzi, ma avete notato che in questa avventura non c'è un barbabero?
11: Giusto,
10: ce l'ha fatto. Ho sbagliato?
11: No, giusto.
10: Io ho fregato, ve l'ho messo in culo, andate a fare.
11: No!
10: Eh sì!

0: This is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissimers. La scorsa puntata abbiamo avuto un leggero incidente di percorso dovuto alla difficile intellegibilità di alcuni profili Instagram, che in realtà celano i culatoni che si spacciano per creature di altri mondi.
3: No, in realtà sei tu che hai preso un granchio. Cazzo alieno era abbastanza chiaro.
2: Taci, cazzo! Cazzo vuoi, cazzo! Cosa c'entrano i granchi? Taci!
3: Nervosetto oggi, eh?
2: Sì, perché sto testando personalmente una miscela farmacologica sperimentale militare cinese, trovata ed acquistata sul Deep Web.
3: Perché ho come la sensazione che ti farai male?
2: Perché sei un amenagramo di un amenagramo. Porti Yazza!
3: E cosa farebbe questa miscela chimica farmacologica presa sul Deep Web?
2: È una formula studiata dai medici militari cinesi e poi trafugata e rivenduta sul Deep Web a cifre importanti, che agisce a livello genetico modificando un umile grassoccio mezzo stronzo come me, trasformandolo in una sorta di supercazzo turbopotente sovrumano bastardo in culamuri.
3: Wow, che modo poco forbito di eloquiare. Non ti appartiene.
2: Lo so, cazzo nero! Da quando ho preso una dose tripla delle suddette cazzo di pastiglie turbo cazzo, mi sento strano e incredibilmente feroce, incazzato e triviale come una merda cazzo! Sì, cazzo merda!
3: A me non sembra che tu stia acquisendo poteri straordinari, ma che stia sviluppando una momentanea, si spera, sindrome di Tourette.
2: Cazzo è? Merda, vagina! Sta sindrome di Tourette. Ah, cazzo, merda, schifo! Pezzo di cazzo!
3: Questa, l'incapacità di trattenere certi vocaboli e atteggiamenti schizofrenici. Io mi farei vedere da un medico, sai?
2: Fanculo, vagina, budello, ano! Guarda, sono fortissimo. Cazzo membro, merda, cazzo, culo rotto! Sto per tirare un calcio al muro e gli farò un buco. Merda, cazzo, ciccione! Fobia, merda! Vagina, vagina!
3: No, non lo fare, ti prego.
2: Vagina, merda! Cazzo, merda, cazzo!
3: Ok, chiamo l'ambulanza. Ti si vede l'osso della gamba.
4: Pronto?
3: Sì, salve, potete mandarmi un'ambulanza, per favore?
4: Scusi signorina, ma dice a me, come si permette?
3: No, è il mio amico che si è rotto una gamba tirando un calcio al muro, pensando di avere poteri straordinari dati da un mix di farmaci cinesi presi sul Deep Web, che in realtà gli hanno solo sviluppato una sindrome di Tourette momentanea.
4: Signorina.
2: Puttana!
3: Sì, forse puttana, detta così puttana, potrebbe puttana, sembrare un po' inverosimile, ma il mio amico è Mattarello.
2: Vagina stronzo!
4: Certo. Adesso le mando l'ambulanza volante, pilotata da The Rock, con il cazzo in mano che fa l'elicottero, ok? Aspetti lì che arriva.
3: Ma senta, giuro che... Pronto? Accidenti, ho messo giù.
2: Puttana trebbia! Canaglia bifolca, vagina stronzo! Ah, vantreno nel culo! Svengo! Ah!
3: Vabbè, chiamo tua mamma.
1: Le cose verissime.
0: Only for you. This is zoo.

0: on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Grandi novità in questa nuova stagione televisiva. Tornano tutti i grandi classici, ma in una chiave molto più moderna. Tutti i vostri telefilm preferiti degli anni Ottanta, interpretati da un solo attore, Gerry Scotti. Classici come Supercar con Jerry Knight.
2: Ciao Gerry, sono Kit, la tua autoparlante.
3: Quella che novità, cazzo, lo sai che siamo nel 2024 e ormai tutto parla.
2: Adesso accendo il mio sistema operativo.
3: Ma che cazzo sei? Un Atari del 1997? Mamma mia, che povertà! Ti rendi conto che la Capture di Alizei è più tecnologica? Mamma, che tristezza che fai, porco...
2: Non comprendo la tua sottile ironia. Io sono un'auto unica. Sono stata programmata dai più grandi scienziati americani.
3: Ma vai a cagare, coglione. Lo sai che Siri e Alexa te lo buttano in culo ad occhi chiusi? Dai, m***oide, stai zitto che voglio ascoltare il nuovo CD di Gigi D'Alessio.
2: Sei davvero scurrile ed impertinente. Lo sai che se mi fai girare i circuiti posso sbandare e ammazzarci a tutti e due.
3: Ma stai zitto, ferro vecchio di sto cazzo. Fai così tante lucine che sembri un albero di Natale. Muto e mettimi Gigi D'Alessio.
2: L'hai voluto tu.
3: Porca m***a.
1: Hazard con Bo e Jerry Luke.
4: Sembrava una giornata tranquilla nella contea di Azar, finché Jerry Luke non ebbe la necessità di entrare nel generale Lee.
5: Bo Jerry mi ha chiamato Cooter, avvisandomi che Boss Hogg ha in mente l'ennesimo trucchetto per venire a sfracellarci la minchia e probabilmente cercare di infilare il suo grasso cazzo nella Bernarda della cugina Daisy.
6: Tranquillo, zio Jesse. Prendiamo il generale Lee e andiamo in città per capire cosa ha in mente quel cazzo di nano vestito come un esame spermiologico. Forza, Jerry, sali in macchina!
3: Arrivo, cazzo. Stavo finendo di imbottigliare il whisky clandestino che facciamo con la piscia della cugina Daisy. Ma come cazzo si apre la portiera di sta macchina di merda? Ma porco... è saldata? Ma chi cazzo è l'idiota che ha saldato la portiera? Ma non lo vedete che sono grasso? Come cazzo faccio a salire, maledetto e f***o?
4: Il fatto che il girovita di Jerry Luke fosse lo stesso dell'insegna luminosa dei distributori della Shell e che non riuscisse ad entrare in macchina stava creando un problemino a tutta la cricca.
6: Devi entrare dal finestrino, solitamente mentre corri e scivolando sulla fiancata. Dai Jerry, muoviti, dobbiamo andare in città.
3: Ma sei stronzo? Ma non lo vedi che sembro il gabibbo? Porca m***a, chiamate qualcuno che levi la saldatura. Non mi passa nemmeno la testa dal finestrino. Beduino.
1: Una carrellata di telefilm indimenticabili, interpretati dal conduttore televisivo che nessuno riesce ad odiare, il grande Jerry. Jerry Television, una grande novità di Canale 5.
7: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Pronti? Arrivi là?
2: Madonna mia, cosa è arrivata?
1: Pronto?
2: Una porca di quella puttana, mi rispondi, dove cazzo sei? Oh?
1: Ascolta, va a cagare, struzzo.
2: Danneggiato mentale.
1: Va a cagare, sfigato.
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente... nervosa mille.
1: Pronto?
2: Con chi cazzo sei? Che dici? Con chi cazzo sei?
3: Ma che numero è? Scusami, chi è che mi sta chiamando? Qui è numero privato, mi dice. Chi è?
2: Sono Tony Termosifoni.
3: Come quello dei termosifoni?
2: Danneggiato mentale. Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ma come se ti ho bloccato? Chi sei tu?
2: Io non ho bloccato nessuno. Non so neanche come si fa. Oggi lì che lo blocco in una gabbia
3: dei termosifoni?
2: Sono Tony Termosifone. Lo conosci Tony Termosifone?
3: Quello dei termosifoni?
2: Ti lascio in una pozza di sangue. Mica ti tiro con una corda in tangenziale 200, Dio.
4: Rispondi.
3: Ma io non devo aggiustare i termosifoni. Tu chi sei?
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: Minchia, mi devi aiutare, madonna. Mi sta venendo la testa a forma di cane, aiutami.
5: Siamo a posto.
4: Rispondi.
2: Nervosa mille.
5: Pronto?
2: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
5: Perché?
2: Già Tony Termosifone si scalda in un minuto.
5: No, siamo a posto.
2: Ma vero?
6: Pronto?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: No, rincoglionito, vedi di rispondere al telefono. Cazzo mi metti la segreteria, figlio di puttana.
6: Ma lei chi è, scusi?
2: Sono Tony Termosifone.
6: Ma lei con chi pensi che parla?
2: Lo conosci Tony Termosifone?
6: Guardi, lei ha chiamato la residenza Milo, con chi vuole parlare?
2: Ma vero?
6: Ma chi è questo?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora? Cioè, c'ho mica la sfera magica io.
4: Rispondi. Madonna.
2: Senti il vento!
6: Pronto?
2: Sono Tony Termosifone. Danneggiato mentale.
6: Come?
2: Vedi di sbloccarmi, sennò veramente ti blocco io con una scarica da 6000 watt. Perché mi hai bloccato?
3: Ascolta, ma cosa vuole?
2: Dove cazzo siete?
4: Rispondi.
6: Pronto?
2: Cos'è? Cosa vuol dire? Cioè, vuoi dirmi di stare zitto?
3: Ma stai zitto, ma cosa vuole lei?
2: Sai cos'è?
3: Lo sa che viene a disturbare una persona?
2: Scusa, ma perché non hai chiamato allora?
3: Perché io vado a chiamarlo? Mi
2: fai fare pure delle figure di merda, cioè, ma ti rendi conto di quello che stai facendo? Madonna, che nervosa!
4: Rispondi.
3: Non si permetta più di telefonare.
4: Allora quando vuoi rispondere riesci a rispondere, eh? Nervosa mille.
7: Prossimamente nel Wonderland.
8: Qual falange di Cristo Redentore.
9: Pronto?
2: Potevi chiamarmi, eh?
9: Porco cazzo! Zitto!
4: Ripeti.
9: Sono il promotore della paura!
7: Come andrà a finire? Lo scoprirai nel prossimo Wonderland. Questo è Wonderland.
0: Lo Zoo di 105.
10: Radio 105.
11: Only for you. The Zoo. This is the Zoo. This is the Zoo.
5: È tutto pazzo.
11: This is the Zoo. This is the Zoo.
12: Vai, dai.
13: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, che ha una serie di campioni del vecchio.
12: Ma Pippo Palmieri può andare a fare spiegare. Spiegare.
14: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
12: Ma che cazzo
15: Leo, allora, il foglio che stai portando è
12: vecchio. Non me lo fanno mai dire.
15: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
12: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi cioè,
13: ma perché stai parlando? Ma che sai che questo è il gioco, sì. Dovevano farlo per la PlayStation,
12: sì. Perché ma so tu dovevi venire pinghio da zoccolo che non sei venuto,
13: e invece non vengo,
12: non sei venuto poi. Che se venivi a Natale ti per fare un
13: cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
15: Cazzo, perché tanto il campione è giusto, secondo me.
12: Ma questo che mi mette la mano. Come mai? Che la guardi? La guardizione. Basta che sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile.
13: Fammi. Dai, Leo!
12: Dai un cazzo! Come fai?
13: Tu vai avanti, no?
12: Fate passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
13: questo gorilla stavi per
12: sì,
13: dire.
12: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro, che lui. La guardi. Dice che gli bruciava la pancia.
15: Sai perché? Perché noi siamo un LTE, lui è ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105. Da oltre 30 anni è una presenza fissa nelle nostre case. Con la sua simpatia, la sua cordialità e quella fronte omologata per l'atterraggio degli elicotteri, è diventato ormai un'icona delle televisioni italiane. Lui è lo zio Jerry. Lo zio Jerry.
1: Benvenuti al gioco dei m***i che sperano di diventare ricchi. Oggi gioca con noi il signor Paolo Noi.
2: No, già. In realtà si pronuncia Paolo Noiz. Noiz.
1: Ah, scusa, pensavo che la S fosse muta come quella b***inara di tua sorella. Forse cominciamo a giocare. Sei pronto, coglione?
2: Prontissimo, Jerry.
1: Per 1 miliardo di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
2: Per 1 miliardo di euro, quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di papere?
1: Napoli, Tripoli, Costantinopoli o Paperopoli?
2: Che cazzo è? Porca miseria, 1 miliardo di euro su tanto. Napoli!
1: Ma puttana di una c***a, allora è vacca bastarda imbalsamata con lo sperma di c***o. Ma come Napoli? La risposta è ovviamente Paperopoli.
2: Pensavo fosse una domanda trabocchetto, cazzo Jerry, scusa.
1: Ma mannaggia quella puttana bastarda, notaio, ma che cazzo mi avete mandato?
3: Scusa Jerry, ma è scoppiata un'epidemia di influenza ai provini e questo era l'unico rimasto.
2: Non esagerare, che cazzo Jerry.
1: Va bene, vediamo se te la cavi meglio con la seconda domanda. Per 1 milione di euro, in quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di topi?
2: Numero di topi? Topi, ok.
1: Baldracopoli, tua madre è una Troia City, Gattaca o Topolinia?
2: E poi Gattaca o Gattaca? Cioè, però secondo me è quella giusta, Gattaca, Gattaca.
1: Gattaca, Topolinia. La risposta è Topolinia, lo dice anche il nome.
2: Scusa, pensavo fosse una domanda trabocchetto anche questa, sai? Io seguivo i tuoi quiz anche quando eri vivo.
1: Mettiamo le cose in chiaro, brutto cretino, che non sei altro. In questo gioco non ci sono domande trabocchetto, sono stato chiaro.
2: Ok Jerry, niente domanda trabocchetto, scusa, non volevo essere offensivo.
1: Caro Paolo, ti hanno mai detto che hai la faccia da m***o?
2: La Madonna, che acrimonia.
1: Bene, caro il nostro Pirla, questa è la tua ultima opportunità per 100.000 euro. In quale di queste 4 città possiamo trovare il maggior numero di preti? Pedofilo City.
2: Pedofilo City.
1: Città del Vaticano.
2: Del Vaticano.
1: Corsico pure Los Angeles.
2: Corsico Los Angeles. Che significa tutti gli angeli, in spagnolo. Studiato io. Fatto... Forse non lo sapevi Jerry, ma sono stato anche istruttore di sub California. Dopo aver veleggiato intorno al mondo con un catamarano spinto a remi da me e un ragazzo senza braccia, lui remava con le gambe, con una raccolta fondi.
1: Ma stai zitto e rispondi, fa cocero di merda e sputi.
2: Va bene, sto zitto, ok. Va bene, ok. Secondo me Città del Vaticano, sono sicuro.
1: Godo come una scrofa montata dal Rocco Siffredi dei Maier. La risposta giusta è Los Angeles.
2: Porca puttana, cazzo, hai detto che non c'era una domanda trabocchetto.
1: Non è vero, non ho mai detto una cosa del genere. Ma per sicurezza chiediamolo al notaio. Per caso ho detto che non si sono domande trabocchetto?
3: Sì, Zeri, l'hai detto chiaramente 1 minuto fa.
1: Si può sapere da che parte stai, notaio di merda? Ma io ti rovino la faccia, brutto figlio di puttana.
2: Dai Jerry, ti prego, fammi un'altra domanda. A parte che ho sempre sognato di venire in questa trasmissione, fin da quando ero cucciolo di foca. Mi hanno innestato il DNA umano e sono diventato uomo. Va bene, non ci hai creduto neanche stavolta. Però fidati che... Un'altra domanda, dai, dammi un'altra possibilità.
1: Certo che ti faccio un'altra domanda. Per un bel cazzo di niente, quanti calzi il culo riesci a prendere prima di svenire?
2: No, prego Jerry, non mi picchiare, no, ehi! Oh, dai, sei fatto di metallo, cazzo, fai male!
1: Prendi questo,
2: aia,
1: e questo...
2: Aia, oh!
1: E questo...
2: Ma guardate, fagli un corpo d'alluminio!
4: cazzo! Sembra una stufa gigante!
1: E questo... Aia! Tra poco vengono dal cartone animato dei Griffin, che hanno lasciato un messaggio per il nostro ospite.
5: Sono Peter Griffin, volevo solo dire che Paolo Noyes ha la faccia più grossa della mia. Ciao, merda.
1: Dai, dai, mettete la sigla che mi è venuta voglia di masturbarmi in camerino.
3: Vuoi una mano, Jerry?
1: Ma smettila con la c***a. Vai dal tuo fidanzato, Rocco Casalino.

0: 105.
1: Principio della parte seconda.
2: Signoria, sono il conte Golafi Paluani.
3: Sì.
2: Sono disperato, arrivo. Mi ha detto questa roba qua e ho coinvolto subito il mio amico, che eravamo qua che stavamo atterrando lì nato, e adesso ci muoviamo per il volontariato, insomma, per questa cosa che è devastante, che ci sono delle persone che vorrebbero giocare a golf ma non hanno le possibilità, insomma.
3: Poi, no, mi spiace, forse non ci siamo intesi. Qui possono venire tutti, è un campo pratica, quindi possono accedere tutti alla struttura. Quello che dico è che non abbiamo il ristorante all'interno di questa struttura.
2: Ah, un posto dove tutte le persone, diciamo,
3: ma aperto a tutto il pubblico.
2: Ma non c'è una cifra annuale, immagino, bisogna avere dei capitali.
3: No, per questo no. L'abbonamento annuale c'è.
2: Cioè, fate un open day per le persone poco agiate, insomma.
3: Per questo no, non abbiamo questo.
2: Cioè, tutti, cioè, che cosa vuol dire, scusi, tutti? Adesso mi faccia comprendere.
3: È aperto al pubblico. Avendo la tessera federale può frequentarlo chiunque. Infatti c'è il green fee giornaliero di 10 euro anche per i non soci.
4: 10 euro, cioè.
2: Ma come fate a disinfettare tutto? Cioè, non comprendo. Ma avete...
3: Perché non venite a trovarci così? Vedete la struttura.
2: Ma se entrano tutti, girano malattie, quelle cose lì?
3: No, assolutamente.

0: Se volete vi aspettiamo, noi siamo qua.
1: Adesso
2: ce l'ha uno spazio eventualmente.
1: Ma io chiedo al comandante, dai, comandante.
3: Sì, stavo sentendo. Signorina, mi scusi, è in zona San Siro?
0: Sì.
3: Possiamo riuscire ad atterrare dentro lo stadio, secondo lei?
0: Penso di sì, sì, sì. Oggi è tranquillo.
3: Perfetto. Mi può lasciare gentilmente le coordinate?
0: Posso passarle la mia titolare, perché io sono solo una semplice dipendente. Se vuole le passo la mia titolare.
3: D'accordo.
0: Aspetti un secondo.
4: Pronto?
3: Pronto?
4: Sì.
3: Buongiorno, sono il comandante dell'elicottero Airmachi 747. Mi scusi il rumore. Mi potrebbe dare gentilmente le coordinate per atterrare nel piazzale di San Siro, grazie?
4: No, non ho idea proprio delle coordinate, nel senso il piazzale di San Siro non so neanche se potete atterrare, non ho idea.
3: Ma mi ha appena detto di sì la sua collega.
4: Guardi, è la prima volta che ci capita, non ci è mai successo, ma non abbiamo non succede mai che atterri un elicottero qua.
3: Adesso questa cosa è molto spiacevole, le posso passare i conti perché adesso non vorrei subire delle cose.
4: Mi passi i conti.
3: D'accordo.
1: Pronto?
4: Sì?
1: Sì, allora stiamo venendo lì.
4: Ma guardi che deve aver sbagliato, cioè c'è qualcosa che non funziona, nel senso noi non attendiamo nessuno per fare volontariato e non probabilmente avete sbagliato indirizzo.
1: Ma non è il golf per i poveretti lì?
4: No. Guardi, sarà per un'altra volta. Va bene? Buongiorno.
1: Siete scortesi, barboni.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Alan in Love. Alan in Love.

0: bentornati a Alan in Love.
1: A Alan in Love.
0: Verso la fine, anche se la fine sembra non arrivare mai.
2: Pronto?
3: Signora?
2: Chi sei?
3: Chi sono, signora? Chi sono secondo lei?
2: Sei Alcio.
3: E allora, come andiamo, signora?
2: Insomma, bene, ma c'ho un po' la gamba, il ginocchio che mi sono fatto male.
3: Ma le ho mandato un ginocchio nuovo, non è arrivato? Le ho mandato una scatola?
2: No, non è arrivato, non l'ho ancora visto.
3: Che strano.
2: E come va tu?
3: Ma sa, molto impegnato. Poi è successo il casino dell'uragano, non so se ha visto Miami, l'uragano porco che ha tirato giù.
2: Sai che è questo compleanno di Aldo, vero?
3: Lo so.
2: Poi ho visto, sai che ho visto qua Alessio che fa il muratore e mi ha detto che ha una fotografia e te lo deve mandare a te.
3: Ah.
2: Fa il muratore. Aspetti. Lo conosci questo Alessio?
3: Aspetti, signora, che sta passando un gran cazzo che me ne frega, ma velocissimo, va che roba. Passato proprio.
2: Mi ha salutata.
3: Bene.
2: E ha detto che facciamo una fotografia e la mando a Alfio perché è un amico mio.
3: Ah, bene, bene. Me lo saluti tanto allora.
2: E sarà fatto.
3: Stasera sono qua con tutti i miei colleghi perché stiamo organizzando il compleanno di Aldo, dove ovviamente lei dovrà venire. Allora, io adesso le dico un po' di nomi di invitati, lei mi dica se va bene o meno. Allora, volevo invitare, sì, vabbè, ovviamente lei e suo nipote, ovvio. Poi
2: c'è Poldino, c'è Palmieri, c'è anche Cort, Matteo, Alessio, Matteo e poi c'è anche
3: Renzi, certo, sì. Allora, verrà, se lo segni, Mazinga Z.
2: Ho capito, sì, lo conosco.
3: Sì. Sì, simpaticissimo, te la fa morire da ridere. Quando inizia a sparare i missili, poi io mi ammazzo da ridere. Poi viene Michael Jackson. Te lo ricorda?
2: Buono anche quello. Poi c'è Obama.
3: Obama viene sicuro.
2: Matteo
3: Renzi viene.
2: Ma sai che cosa ho sentito anche io? Non dirlo,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due,
3: no.
2: Matteo Renzi,
3: sì.
2: E poi Obama si inculano loro due. Perché con la moglie non va d'accordo Obama. Ma è impossibile, non ci credo neanche questo.
3: Aspetti un attimo, signora. Lei sta dicendo che Obama si inculano Renzi?
2: Sì, ma mi fa impossibile. O che scherzano. Dopo Renzi.
3: Signora, lei
2: Renzi mi ha detto: guarda che a me mi piace scherzare. Mi ha detto qualche se ti ho detto questo, sì, è solo per scherzare.
3: No, Matteo Renzi, allora, io so che Matteo Renzi si Obama, che tra l'altro è un casino. Ma signora, noi siamo militari, capisce che noi viviamo tanti giorni sempre tra uomini, alla fine ci si incula.
2: Non lo sapevo io questo.
3: Sì, militare. Lei quando vede i film dei cazzo so, dei Marines, no, che sbarcano,
2: coi
3: fucili, coi mitra, tutti muscolosi, ma stando sempre insieme, alla fine della sera cosa fai? Ti inculo. Cioè, Rambo, lei l'ha visto il film Rambo? Rambo era frotto, cioè Rambo lo pigliava nel culo, era palese, c'è cioè uno con la canottiera. Sì. Come si chiama? Arnold Schwarzenegger, presente, no, l'attore?
2: Sì, sì. E dopo anche
3: lui è un famoso pompinaro proprio. Arnold Schwarzenegger è famoso per i pompinaro. Le stavo dicendo, no, che ho avuto questa storia molto bella, è stata una storia molto romantica. Poi lui è un bellissimo uomo.
2: Ah, non è capito.
3: Con Massimo Boldi ho avuto una storia lunga perché devo essere sincero, limona benissimo. Cioè, proprio minchia. Guarda, io non ho mai limonato con uno come con Boldi. Cioè, Massimo.
2: Ma quando lo conosco bene.
3: Poi è bello quando lo limoni, lui ti fa cipollino, bestia.
2: È bellissimo. Capito.
3: Poi Lino Banfi invece me lo sono per un po'.
2: Carino, bravo, sì,
3: poi ci siamo lasciati.
2: L'ho visto sempre la televisione.
3: Perché lui mi diceva: porca puttana ogni volta, porca puttana. Era un po' fastidioso. Ma i terroni.
2: Sì, scherzo,
3: sì, allora tu sei lì che te lo stai incurando, stai per sbagliare questo. Porca puttana, non sono Ricchione, non sono Fifi, sono commissario, faccio culo così. Vabbè, dai, è stata una bella conversazione, devo dire, signora.
2: Ecco, allora.
3: sono contento di averla sentita, è stato bello.
2: Anch'io sono contento.
3: Bello confidarsi, vabbè, raccontarle queste cose, bello.
2: Dai.
3: Le voglio bene, signora.
2: Anch'io ti voglio bene, ciao Alfio.
3: Signora, mi conferma che lei è una goloide?
2: Io ti confermo che sono una monocoloide.
3: Perfetto, grazie signora, a posto.
2: Ciao Alfio.
3: Me lo
2: ciao.
3: Gridi, me lo gridi signora, me lo gridi che mi piace, me lo
2: porco
3: gridi. Brava, arrivederci.
2: Ciao.
0: Come andrà a finire questa telefonata?
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.

0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. I Puglieni.
1: Pronto?
2: Upa?
1: Pronto?
2: Upa, c'è una domanda?
1: Se c'è una mamma, ce la faccia.
2: Bula città estra muerte, culo rotto. Me?
1: Oh.
2: Oh.
1: Rim, struz.
2: Wow, curdut.
1: Che mo cagnata ca?
2: Mo la pubblicità è stra muerte.
1: Ah.
2: C'è una...
1: Cosa mi assolata? La grande puttana. Per la zocca?
2: Lo mangio lo cazzo tu? Ricchio.
1: Ricchio.
2: Ma chi?
1: Struz.
2: Ma?
1: Ricchio.
2: La buia.
0: I Puglieni.
3: Pronto?
2: Affangula mamma. Ti mangi lo cazzo tu?
3: Senti, se ti prendo ti devo fare il culo, hai capito?
2: Culo rotto?
3: Affangula la morte da mamma.
2: Ricchione.
3: Pronto?
2: Strunz.
3: Senti, con chi vuoi parlare? Sentiamo.
2: La zocca da mamma.
3: Io a parlare che era bacchina da mamma. Si capo, crneo.
2: Culo rotto?
3: Si capisce, tu figli di bucchina che non si alto.
2: Faccio di cazzo, di chiamo, di chiamo, di chiamo, di chiamo.
3: Buona, ci viene dopo, ti metto un cazzo mo, catta e quando ne stai out, buona, e ti faccio vedere, cerca giù capo. O si sbira, o si franzira, o si non fighi di baccai, ti metto un cazzo mo, catta e mi chiede la razza da, si capo.
2: Se fighi
3: di baccai. E ci si sbira, ma c'ha qua retro che giù, si capisce, fighi di baccai. Ora curto mo che vi a casa, ma sto scordando per chiamare scarpione, carneo.
2: Upa.
3: Pronto?
2: Perché per me lo faccio bene.
3: Sì, ce te faccio vedere, ehi, mi trovo che do, sto per la stata 98. Addosso è che era bacchina di mamma da fare baccai, si capai.
2: Balliamo.
3: Tramà, chi o si pananziro, o si poliziot, poti esporre un po' come ne stai, ma da fare sempre un baccai, ci si è sì, ma ti dico da mo.
2: Tu e tutta la razza tua.
3: No, la razza tua, che mi facciamo c'è quelli che io.
2: Tu so figlio buttare.
3: Io vado a frenare, da che camera che io, non ho.
2: Ma fai tutto tutta la razza tua, culo rotto.
3: Buona, buona. Ma non ci credi che ti metto la chop sotto una roda train? Uè, un carneo.
2: Bocca sort.
3: Ma sciomani, nia.
4: Pronto?
2: Upa.
4: Oh, salve.
2: Upa, c'è una domanda.
4: Pronto!
2: Cite!
4: No, chi sei tu perché mi hai chiamato? Dice a me cite, scusa!
2: Cite morto!
4: Morto tu, da mamma di quella puttana di tua nonna! Aggiungiamo qualcos'altro?
2: Nulla!
4: Uè, Riccio!
2: Acceso figli tu!
4: Sto andando alla polizia per portare immediatamente il telefono, così ti faccio una bella querela, grandissimo figlio di puttana, e ti faccio un culo a cozze, capito? Sto andando al commissariato, stronzo.
2: Lava.
4: Anche perché ti trovano subito, pezzo di merda.
2: Lava.
4: Ti trovano subito, c***o di merda.
2: Upa.
4: Ti trovano, sto andando, eh.
2: Upa.
4: Ti trova. Ti trovano, grandissimo figlio di puttana. Poi se hai i coglioni mostrati che te sparo mocca, angulacchite mue, e te sparo una pizza mocca. Non pezzarone, vaffangulaccio da stramuerte.
5: Oh, faccio una domanda? Lava culo da capedre? Ricchione tra...
4: Ricchione di mamata, di chi ti è muerto, di stramuerto di mamata, e vaffangula città stramuerto, va bene, eh? Pezzo di merda chiunque tu sia, chi cazzo sei?
5: Un piccione di mamata?
4: Un piccione di sorda, di quella puttana di tua moglie, e mi chiavo anche tua c***a. C'è un culo a chi ti è muerto, sei tu, fammi capire. Sont, figlia puttana, vaffangulaccio da stramuè, chi cazzo sei? Chi cazzo vuoi?
5: Ricchione.
4: Ricchione sei tu e quella grandissima coperta di tua madre, chi cazzo vuoi? Chi cazzo sei?
5: Chi cazzo?
4: Culaccio da muerte, figlio di
5: puttana.
4: E mi chiamo tua madre, ecco perché sei nato tu, che sabba ci sei figli, figlio di puttana di chi te muerte.
5: Moc. Moc, moc assordo.
0: I Puglieni. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua. Incontri ravvicinati del terzo tipo con forme di vita quasi intelligente. La ricerca del contatto continua.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: Nel multiverso di oggi ho trovato delle voci incredibili, anzi ho scippato. Grazie a Pippo Palmieri ci siamo messi d'accordo durante la diretta. Vi fotto le voci e oggi userò quelle di Fabio Lisei, che parla di lui che ha il pene gigante. Sentiamo un po' come reagirà la gente.
1: Multiverso.
3: Pronto? Polizia postale.
4: La miseria.
1: Multiverso.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Pronto?
4: Marco.
3: Che Marco?
4: Scusami. Marco, scusa.
3: Niente, che numero? Se ha sbagliato mi dica il numero. Sì, il numero, c'è caso che la possa aiutare.
4: No, per carità. C'è differenza tra un pene e una mazza da baseball. Cambiando l'angolazione, se il pene fosse troppo dritto, bucherebbe il...
3: Ma guardi che lei sta sbagliando persona,
4: È un handicap, direi,
3: Io, sei tu che sei un handicap, perché io sto dicendo che hai sbagliato già due volte.
4: Esatto. Ma la domanda che facevi, ma perché non va a vivere a Pavia?
3: Scusami, ma non hai niente da fare?
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare.
3: Io voglio solo ricordarti una cosa, che questo telefono è sotto controllo.
4: La miseria.
1: Multiverso.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Pronto?
4: Marco.
5: Non sono Marco.
4: Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco, scusami.
5: Marco, non sono Marco io.
4: Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Non sono Marco, ha sbagliato numero.
6: Ma perché? Ma perché sei ebete, scusa? Ma perché sei un ebete?
1: Multiverso.
7: Pronto?
4: Marco. Pronto? Marco.
7: Con chi vuol parlare?
4: Scusami. Marco, scusa, vorrei ricordare che tu... Marco!
7: Ma con chi vuol parlare?
6: Ma scusa, ma prendi in affitto una casa a Pavia, 350?
7: Guarda che ha sbagliato numero.
4: È un handicap, direi,
7: No, sì, un handicap, sì.
6: Cioè, perché torna a Napoli, vai a vivere a Pavia?
8: Bastard! Vai Fabio, dai il colpo finale alla vecchia veneta mangia rotaie.
5: Pronto?
4: Marco!
5: Dove sei Marco qua?
4: Bastardo!
5: Ignorante!
4: Rifaccio l'osservazione, forse ho sbagliato io a parlare. Marco, vorrei ricordarti che tu sei l'unico dello che non ha mai visto il mio cazzo.
5: Che cazzo vuoi?
4: Bastardo!
5: Da molto le rompe i coglioni?
6: Ma perché sei un ebete? Ma perché sei un ebete sottaceto?
5: Le ore che ti chiamo perché mi te mando via il tuo numero e te mando i carabinieri.
6: No, perché è impossibile che la misura media del cazzo del Lazio sia 20 centimetri.
5: Sì, ignorante, ma tanto ignorante.
4: Bastardo.
1: Multiverso.
9: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari.

0: Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi vengano comprati da Owen Lard. E quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli, fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammelo sold!
2: Aiuto, mandate Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato! Skyvillaur, madonna, com'è che scrive? Che da puttana, insomma, ti scrivete la cosa con la trade,
4: ma porca. Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi è tanto Skywalker!
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male!
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno scuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, o lo leggi giusto che un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tremo.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No! Vieni.

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scorreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare su cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sposto stare parte di te, figlio di qua.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Casa da fondamento, casa di gay, casa di sculatore, casa di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito? Lasciati patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora ucciderò io Altado Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto però mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami. Togliami la maschera. Figlio mio. Figlio mio, togliermi la.
4: A che la puttana, man.
1: Figlio mio. Figlio mio, togliami la maschera. Togliami la maschera.
2: Papà, mamma mia, quanto fai schifo. Ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto. Guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti dà questo cazzo, non ti do niente, affarete la fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai, vai.
2: Ma papà, papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto, vedete che sono morto.
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Tato Skywalker, fortunatamente, riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scorreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Speak and Span, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker.

0: Lo Zodi 105.
1: Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
2: In questo episodio del multiverso cosa ho fatto? Ho tirato via le voci dalla diretta dello zoo e ho utilizzato quelle di Mazzoli per chiamare Ennio. Siamo pronti, testiamole le voci di Mazzoli che fa il figo in diretta, ma ficchiamole nella realtà vera.
1: Multiverso.
3: Chi sei?
4: Scusa, è normale che uno vada in un bosco a fare una passeggiata con una bottiglia di plastica e la butti per terra? Non è normale.
3: Ma che è normale? Andare nel bosco? Ma chi sei? Stai chiamando Ennio? Ma chi sei, tu saverda? È tua madre! Hai sbagliato il numero! Che pezzo!
4: Questo mi sa che batte il costante lavoro, eh? Vero un po', eh?
3: Ma non ti capisco! Ti hai scappata la telefonata!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! Ce l'hai tutti i nostri errori?
3: Ma che cosa stai dicendo? Non ti capisco!
4: Beh, il sacrosanto lavoro! È bellissimo!
3: Basta!
4: Adesso tiro fuori il culo!
3: Che il culo!
4: Ma magari no!
3: Ma che magari no? Tira fuori il culo!
4: Adesso faccio una foto così, mia, e la pubblico su Instagram. Se non mi bloccano, vedrai che commenti
3: arrivano. Ma devi tirare fuori il culo!
4: Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo! Ma chi sei? Che hai sbagliato il numero!
4: No, secondo te è un cazzo! Sto lanciando la scenetta, brutto coglione!
3: Ma che cosa vuoi da me? Ma che hai sbagliato!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta!
3: Che stai urlando, bastardo!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scenetta tra quelle, l'altro fai bene! Ma
3: sei brutto bastardo! Ma hai sbagliato il numero!
4: Ce la facciamo!
3: Che cosa vuoi? Ti ha scappato il numero!
4: Allora, stavo leggendo che l'Italia è il paese più amato dagli americani, no?
3: Dall'americano!
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scenetta! Stai zitto, scemo.
3: Che cosa vuoi?
4: Ma che discorsi del cazzo, ma che paragone del cazzo è?
3: Parla bene! Che cosa vuoi?
4: Adesso dimmi! Adesso tiro fuori il culo.
3: Tira fuori il culo!
4: Ma gnagnesti!
3: Hai sbagliato!
4: È un'ora che sto cercando di lanciare la scena!
3: È un'ora! Sono dieci secondi che sono qua! Che cosa vuoi?
4: No, secondo te è un cazzo, sto lanciando la scena!
3: Non so mica chi sei, adesso ho fatto giù il telefono, vai a cagare.
4: Andate al bar a farvele.
1: Multiverso.
0: Lo Zoo di 105.
5: But pattugliano le strade degli Stati Uniti per combattere il crimine. Loro sono i Pulotti, nello zoo di 105.
6: Centrale a Dragone d'Oro, centrale a Dragone d'Oro. Rapina in corso all'angolo fra Piazza Buzza e via dei Cambellavi dei Minchie. Intervenire, prego.
7: Dragone d'Oro, centrale, ricevuto, mi dirigo sul posto. Finisco di cagare per la prima.
6: Beh, dai, sono contento e ti è passata la stitichezza, Dragone d'Oro. Centrale a Dragone d'Argento, centrale a Dragone d'Argento. Segnalati urla e schiamazzi fra via degli urli e vicolo degli schiamazzi, appunto. Intervenire.
8: Dragone d'Argento a centrale, ricevuto, sarò lì in un minuto.
6: A me questo più che Dragone d'Argento mi pare pitone de carne, però insomma, vabbè. Oh, boa de struzzo. Ma vedi chi c'è sta. Centrale a calcare anale, centrale a calcare anale, mi ricevi calcare anale?
9: Non potevo essere Dragone di Platino, non ho capito.
6: Centrale a cacotto de sperma altrui, centrale a dignitoso, cacotto de sperma altrui. Preferisci? Ti piace di più? Ho inserito la parola dignitoso, passo.
9: Dignitoso cagotto di sperma altrui a centrale. No che non va bene, non basta che aggiungi il dignitoso, poi mi insulti, passo.
6: Che due coglioni, oh, vabbè. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Centrale a fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione. Adesso non abbiamo tempo per questi quisquili e lessicali. Ti devo affidare una missione della massima importanza, passo.
9: Fantastico rosicchiatore di scroti in stupendo stato di decomposizione a centrale. Di cosa si tratta?
6: Devi trasportare un carico speciale e segretissimo. Purtroppo non posso dirti di più. Anzi, non voglio dirti di più perché mi piace tenerti sulle spine. Quindi dirigiti subito all'aeroporto. Lì troverai il furgone blindato contenente il carico misterioso. Dovrai dopodiché guidarlo fino a qui alla centrale. Ma attenzione, secondo i servizi segreti, sicuramente un comando armato fino ai denti cercherà di assalirti lungo il tragitto. Passo.
9: Scusa, ma devo fare tutto da solo? Passo?
6: Sì, sì, ho capito che hai passato. Passo anch'io, passo per strada e ti faccio... A stronzo! Ma certo che non sarai solo! Lì con te ci sarà una scorta di agenti invisibili. Tranquillo, pieno di agenti invisibili. Attento a non pestaglio i piedi che sono invisibili, eh! Dai, vai, ora che sei già in ritardo.
9: Va bene, centrale, mi dirigo sul posto, passo.
6: Centrale a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio. Centrale a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio. Qual è la tua posizione a Nuvola de Piscio nei cieli de Mogadiscio?
9: Nuvola di Piscio nei cieli di Mogadiscio a centrale. Devo essere sincero, questa mi ha fatto anche ridere. Ho preso in consegna il furgone blindato, sto guidando verso la centrale, finora tutto bene, passo.
6: Mannaggia, manco un po' di traffico. Una gomma bucata, una righetta sulla fiancata, botte grandi, né niente.
9: Tutto a posto, strada libera, qualche troia sulla destra.
6: Centrale a Buffo Criceto con l'elmetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Richard Gere. Centrale a Buffo Criceto con l'elmetto da minatore che esce col piccone dal sedere di Richard Gere. Mi raccomando, il carico è della massima importanza. Se dovessero cercare di rubarlo, non esitare a sacrificare la tua vita per salvarlo. Passi.
9: Mi sparano, mi sparano, ripeto, centrale, mi sparano.
6: Che culo, sempre tu al centro dell'azione. Ma quanto sei egocentrico, ma quanto sei narcisista, suppostare fermi, Mi raccomando, mantieni la calma e soprattutto non permettere che il carico vada perduto. Passo.
9: Mi sparano addosso. Mi hanno colpito, alla spalla, passo.
6: Alla spalla ti hanno colpito?
9: Sì, alla spalla, passo.
6: Che peccato, se ti colpivano la gamba potevi essere garibaldi. Vabbè, dai, questo vuol dire che non hanno danneggiato il carico almeno. Resisti, tieni duro, supposta di vermi. Sei quasi arrivato a destinazione.
9: Merda, centrale, hanno un bazooka. Lo vedo allo specchietto, hanno un bazooka.
6: Accidenti, un bazooka, di che colore è? Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru. Centrale a Cristiano De Mestru. Mi ricevi, Cristiano De Mestru? Che succede? Rispondi.
10: Ah, sì, bravi, bravi, scappate. Scappate. Ah, Cristiano De Mestru centrale. Ho messo in fuga gli assalitori.
6: Ma che, davvero? Bravo.
10: Purtroppo il furgone sta andando a fuoco. Sono riuscito a saltare fuori appena in tempo.
6: No, porca troia, no! E ti ho detto che il carico era importante, questo è inammissibile! Devi subito recuperare il carico, è una questione di sicurezza nazionale, ma che dico nazionale? Internazionale, ma che dico internazionale? Intergalattica! Vai! Gettati tra le fiamme e metti in salvo il prezioso carico. Dai.
10: Ma come, centrale, sono ferito. Sta andando tutto a fuoco. Come faccio a buttarmi fra le fiamme?
6: Ma il fuoco cauterizza. Se sei ferito, non ti preoccupare. Il fuoco cauterizza le ferite. Te curi, fidate.
10: Effettivamente, va bene. Vado. Dio, non ho più i capelli nelle sopracciglia. Ce l'ho fatta, l'ho preso. Somiglio a Freddy Krueger. Perdonami, centrale, ma dopo aver rischiato la vita e essere ormai sfigurato, devo sapere cosa cazzo c'è dentro questo carico così prezioso. Lo apro. Sono fogli? Ma che c'è scritto? Assorbente fetente, spremuta di emorroidi, ascella vaginale. Ma che significa?
6: Ma che cazzo, ma perché hai letto? Doveva essere una sorpresa. E sono i nuovissimi nomi in codice che i servizi segreti hanno scelto per te nelle prossime missioni. Se cadevano mani sbagliate, che potevano pensare gli altri?
10: Voglio fare in culo tu e queste merde lattanti.
6: Vedi per caso un foglietto azzurro in mezzo a tutti quei fogli?
10: È scoppiato tutto, sto morendo.
6: No, è il foglietto azzurro.
10: Non c'è più.
6: No, cazzo, era la formazione del fantacalcio per venerdì. Sai fa un cazzo, Cristiano De Mesto, sei un fallito di merda. Vattene a fa culo. Porca puttana, non mi ricordo che avevo messo in porta.
5: I Pulotti nello zoo di 105.
11: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ormai tutto può accadere. Tutto può accadere. Abbiamo inserito qualsiasi elemento o persona in questa soap opera. Cavalli piloti, alieni omosessuali, giraffe parlanti, sparatorie, guerre, distributori spaziali, padre Maronno. Ma per Santina è tutto assolutamente normale. È tutto assolutamente normale.
2: Se la morisse ancora stasera, meo sarea. Sono con quella tua ragazza lì. Ecco, Mario Pizzetta, la c'hai fatta però di dietro il culo.
1: Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zodi 105.
3: Pronto?
4: Qui base terra?
3: Pronto?
4: Signora, mi sente?
3: Sì, ci sento. Chi sei?
4: Chi sono, signora? Chi vuole che sia?
3: Sì, sei tu, Alfio.
4: Come sta, signora?
3: Insomma, sono qua con la gamba. Un po' male, ma insomma stavo guarendo.
4: Ho scoperto cosa è successo. Io le avevo mandato, ho sbagliato. Anziché mandarle un ginocchio nuovo, le ho mandato un c***o con le palle. E quindi quando il postino ha visto, ha detto: ma no, non posso consegnare un cazzo con le palle alla signora Santina.
3: Che bravo, grande, sei tanto buono tu.
4: Lo so.
3: L'ha detto anche Alessandro.
4: Grazie,
3: mio nipote.
4: Lo so. Io sono l'unica persona che non l'ha mai presa in giro, signora, mai, è vero?
3: Lo so, è troppo buono sei.
4: Lo so.
3: Non mai che ci ha lasciato l'amore così cattivo, con te.
4: Mia moglie è una pompa, signora, sa. Purtroppo è successo un incidente diplomatico. Attraverso il nostro satellite Beckenbauer, che praticamente riflette la circoncisione spermatica del cheeseburger Burger King, che viene poi trasmesso velocemente attraverso il canale di Zamber con tutti i trick booster poi del caso e Sproviero. Cosa è successo? Che Moreno, che era in ufficio insieme a Salvaderi, mentre stavano praticamente attivando i Balbalbabau, che è il...
3: presente. Per sentire, oggi non è la festa di Aldo,
4: ecco,
3: il compleanno.
4: Attraverso il satellite Tantantatan, cos'è successo? Aldo ha visto che lei l'altro giorno aveva in casa sua Pietro.
3: Cosa?
4: Ha visto che c'era Pietro. Sai
3: è
4: che...
3: venuto Aldo a casa mia?
4: No, attraverso il satellite ha visto che c'era Pietro a casa sua.
3: Chi, Aldo?
4: Sì.
3: Ma come?
4: Mi
3: ha fatto vedere che c'è Pietro.
4: Noi abbiamo...
3: Avrà sbagliato forse perché c'è Claudio.
4: No.
3: E poi c'è, aspetta, l'amico di Alde, di...
4: Signora, noi abbiamo
3: Alessandro, poi c'è Alessandro, dopo c'è anche mio nipote.
4: Signora, noi abbiamo dei satelliti che riescono a vedere quanti peli ha nel buco del culo. Lei lo sa, signora?
3: Sì, ma siccome io ho tanta gente che ho nipoti, giusto?
4: Sì, ma signora, mi dica la verità.
3: Sono due maschi e una femmina.
4: Signora, mi dica la verità, perché sennò qua viene fuori. Io non dico niente a nessuno, ma è venuto per sbaglio lì l'altro giorno Pietro, 2 minuti?
3: Cosa?
4: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
3: Dunque, io le dico la verità. Eri venuto questa mattina.
4: È lì adesso.
3: Per ritrovarmi solo, per vedere come sto. Ma adesso al 20 penso, non so quanti ne abbiamo oggi. No, al 20 non è 20 oggi.
4: Signora,
3: 18, 19, 20. Mi ha detto che mi...
4: Lo sento parlare.
3: Sarà qui neanche una settimana perché deve curarmi insomma la gamba perché mi fa male, ecco.
4: Lui che cazzo è diventato
3: ma
4: dottore?
3: Ma lui dopo va via, ti dico la verità, è venuto sì.
4: Ma signora, si scopava le pecore, adesso fa il dottore.
3: Scopavasi le pecore, andava dietro le pecore, andava dietro tante bestie,
4: adesso fa il dottore, scusi, che cura il ginocchio. Che...
3: Come?
4: Ma vada da un medico, non da Pietro, signora. Cioè ieri sera cos'è successo? Che Aldo ha detto: devo chiamare mia moglie per invitarla al mio compleanno. Ha attivato il satellite Zanzamberberg e ha visto che c'era Pietro in casa. E lì si è incazzato come una iena. Ha preso la prima puttana che ha trovato per strada e se l'è sposata. Se l'è sposata.
3: Oh santo Dio.
4: Ma io gliel'ho detto, signora, che lei è la moglie.
3: Fammi sentire, lui ha sempre fatto così, vero? Anche quando c'era Berlusconi, adesso che mi viene ancora in mente.
4: Sì, ma signora,
3: ti ricordi di chi è? Berlusconi, sì. Le bussava da
4: non mi fa mai parlare. Signora, di chi è la colpa qua? È sua però. Non
3: è
4: di
3: anche colpa sua però.
4: No.
3: Perché siete a dare ad
4: ordine. Ma lei continua a portarsi goloide in casa, lo storpio sardo, ma lo mandi a fare le pecore, goloide. È la badante,
3: sì,
4: la
3: ma lui va a prendere soldi, vero? Va a lavorare e canta. E poi fa anche capitano generale, quel cazzo che lei. Ma però dopo la sera va a far godersi e va a Troie. Ha finito una sotto un'altra, finito la seconda sotto la terza, e dopo la terza fa la quarta, e dopo la quarta fa la quinta, e che cento. Ti pare giusto secondo te?
4: Però
3: Madonna,
4: scusi,
3: ma qui lei
4: continua a portare a casa il pecoraio magico, signora, dai.
5: È ufficialissimo, ragazzi. La mummia è cotta di Aldo. E trovare una fine a sta storia sarà davvero impossibile. Solo la morte potrà tirarci fuori da sto ginepraio.
3: A te pare giusto, te? È un uomo che mi vuol bene. Se mi volesse proprio bene.
6: Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, mi viene. Musica di me stesso e medesimo. Senza pubblicità, in diretta.
6: Lo zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Tamarri!
3: Quegli infami dei tamarri sono alla ricerca di una stufa a pellet per bruciarci dentro la ganja. Sentiamo se la trovano.
4: Sì, pronto?
5: Oh, n***a. Pronto?
4: Sì?
5: Sì, le ferramenta n***a.
4: No, ho sbagliato numero.
5: È quella delle stufe? Vende le stufe? Oh.
4: Ma non è la ferramenta.
5: Ho capito, ho capito. Ho capito, ti sto chiedendo, vendi le stufe?
4: Sì.
5: Bene, bene, bene, bene, bene. Buonasera, piacere, sono Giovannino.
4: Sì, buonasera.
5: Buonasera, come sta signora?
4: Bene, bene, voi?
5: Beh, abbastanza bene, bene, abbiamo appena pippato il mio cugino, siamo belli rilassati adesso che c'è scesa.
4: Ah, avete fatto bene, sì, anch'io sì. Ieri sera.
5: Sì, ti sei saccagnata di pippe, minga, sei numero uno.
4: Sì, eh.
5: Ma quanto te, quanto te la sei fatta lunga la striscia, talpa?
4: Lunga, lunga.
5: Minchia, tu sei proprio coca balena. Senti un attimo,
4: sì.
5: L'informazione che...
4: Sono fuori.
5: Lo so. Poi se vuoi, quando vengo in negozio a prendere la stufa, ci mettiamo là sulla tavolata, minchia, ci facciamo una sciata. Mi metto anche il casco, ancora caldo. Sono simpatico. Che cazzo ridi, Senti un attimo. Senti, talpa, lo so, sono simpatico. Un'informazione, noi dovremmo mettere questa stufa, io e mio cugino, nella casa.
6: A panghine, digli che siccome ci siamo fottuti le panghine del parco, se le possiamo bruciare.
5: Dentro questo coso a pellet, cioè nel senso che oltre ai cosi di legno, quelli piccolini, signora, possiamo anche bruciare altra roba? Pezzi di,
4: no.
5: Di non so, la ganja che avanza, che fa tutta l'evaporazione dentro la casa, e minchia, facciamo i festoni proprio. Che se poi vuoi.
4: Non lo so, puoi mettere quello che vuoi nella stufa.
5: Ah, si può mettere? Cioè, lei brucia qualsiasi cosa. Tipo, non so che c'ho.
4: No, io brucio il pellet. Poi tu puoi bruciare quello che vuoi. E tu cosa vuoi fare?
5: Fantastico. Tipo, se non so, prendo l'urna di nonno Tommaso, no? Che ce l'abbiamo lì in esposizione, che quando vengono i parenti raccontiamo le storie del nonno Tommaso che saccagnava tutto in paese. E la polvere quella là si può anche bruciare, che magari alimenta. Non lo so.
4: No, devi bruciare solo pellet e basta.
5: Solo pellet, ma sei simpatica, guarda, sei simpatica che ti giuro, verrei a vivere in negozio per stare con te tutto il giorno, proprio che ci mettiamo là e stiamo insieme.
4: Che da solo, grazie.
5: Ci spacchiamo le parole crociate, proprio tutta talba proprio. Senti, me la cotogna, allora ti ringrazio. Cazzo ridi, sto parlando seriamente, me la cotogna. Senti, quando posso venire in negozio a vedere? Ma che cazzo fai? Ma che cosa pensi? Ma non voglio essere aggressivo con lei perché mi è simpatica. È proprio una signora, proprio doc.
4: Ciao.
5: Cosa? Cazzo fai? Fai brutto, scema. Ma cazzo, ti pensi di pensare? Ma cazzo fai, cogliola?
2: Tamarri.
4: Pronto?
6: Sì, sono Massimo di Quartz. Sei pellettai, robe di stufi, quelli che si bruci, i pallini, quelli che sembrano i cacchi di conigli.
4: Sì.
6: Praticamente mi ero mezzo interessato perché volevo fare anch'io l'impianto nella nostra villetta, no? Che ci abbiamo una villetta fuori zona, no? Dove teniamo i cazzi, no? E volevo sapere quanto è il movimento economico e come il mantenimento, quello che si poteva bruciare dentro questi cosi, no? Perché c'è un mio cugino che l'ha preso. Bastarda di merda, vedi come ti mangia la testa adesso.
5: Ma richiamala subito la saccagnata.

0: Pronto?
1: Pronto? Mi hai messo giù la cornetta?
0: Dica.
1: Mi hai messo giù la cornetta?
0: No, mi dica.
1: Ah no, allora niente, perché mi sta nervosendo. Io so come sono meridionale come i gatti. Quando mi fanno un torto comincio a fare
0: pazzesco. No,
1: ok, ok. Allora volevo capire un po', senza che cade nuovamente la comunicazione, sennò proprio non sono padrone di me stesso. Prendo un caccia con le ruote, proprio arrivo le papezze, sfondo tutto il negozio. Come funziona? Cioè, spiegami la situazione un attimo, fammi capire.
0: Ma non ho capito cosa ti serve. Una stufa pelle?
1: Che cazzo, dove stiamo andando? Sì, cosa la vendi tu? Vendi i cilindri dei maghi? Quello
0: vendo, vendo tutto. Ho una ferramenta e vendo anche stufa, quindi vendo tutto.
1: Sei, come si dice, tuttaia.
0: Sì.
1: Allora no, a me interessa proprio la roba della stufa.
0: Ok.
1: Però ho un grado, una soglia di attenzione bassissima, perché sono un tossicodipendente. Pronto?
0: Pronto? Sento sì. Acuti.
1: Amica, a proposito, scusi un attimo. Ha detto la parola magica, proprio ci voleva. Mi sono fatto un bel colpone. Allora le stavo dicendo, siccome sono tutto scasciato proprio mentale, non riesco a seguire per molto tempo. Madonna, adesso mi è scesa tutta la marazza, sono tutto fatto. Quando costa? Quando costa il movimento, la stufa? Quanto costa? Sta stufa a palle! Quanto cazzo costa? Me lo vuoi dire no? Sto fattissimo, sorella!
0: 4.000 euro, partono da 4.000 euro.
1: Ok, ok, ma fanno quanto ce ne vuole di legno per scaldare la casa? Dai!
0: Ma ascolti, ma mi sta prendendo in giro?
1: No, se no ti racconto quello del cavallo che entra nel bar, che è una battuta che mi fa ammazzare. T'ho detto che sto fattissimo. Ecco, mi sa. Quanto? 4.000 euro. E quanto costa la legna? Da mettere
0: non
1: dentro?
0: Non vendo la legna.
1: Ah, ok, ma ci posso buttare dentro tutto, le porte, tutto?
0: Ascolti, guardi, sto servendo, non riesco a stare al telefono.
1: Ah, ma sei anche cameriera, sei, hai detto no? Oh, ti chiamo quando sono meno fatto, dai. Ti soffio via. Vai via.
2: Sto piangendo.
1: Scusi Giovanni, l'ho soffiata via, che mi sono fatto quel colpo, ma spaccatissimo.
2: Ah, dai, cioè, vabbè, può capitare, dai.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: salvi.
1: Uè, Leo, vieni qua, vieni qua.
2: Si è felice?
1: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
2: Eh sì.
1: Fino a?
2: Fino a settembre.
1: E manco un anno, Leo.
2: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
1: Uh-huh.
2: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento, che devo far vedere, di 68.000 euro. Che io non sapevo.
1: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
2: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
1: Ah, ok.
2: Poi ce n'è 75.
1: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, no, no. Ok.
2: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti, e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
1: Di pensione, no, 900
2: euro. È possibile 900 euro, hai fatto un miliardo di televisione se era di Cileone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto questo. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
1: Quanto prendi?
2: Dì una parola.
3: 200 euro.
1: 300 euro.
2: 3.800 euro.
1: 3.800 euro al mese? Ma va!
2: Non ci credo. Allora,
1: 3.800 euro.
2: Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
3: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
1: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
3: 1.000 euro che mi fai.
1: 3.200 euro.
2: 3.800.
1: 800 euro di
2: pensione. Ma non ci credo. Allora, ti voglio. Ma perché non mi capisco?
1: Io ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
2: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pom.
1: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
2: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
1: Minchia.
2: Sì. Ma prima era così. Io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
1: No.
2: Anche voi.
1: No, ma lo so, le canzoni.
2: Le canzoni, serate di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni. Alle piazze, facevamo ogni sera, 5, 6, 10 milioni. Ma allora 10 milioni? Comperavo casa tua e casa di tua sorella.
1: Sì, una volta 10
2: milioni. Adesso devi levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Mi vado a cambiare, sono 1.5 milioni.
1: Sì,
2: ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
1: Ma male, ci stai, giusto.
2: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo. 500 milioni, erano 500. Tu prendevi 1.5 milioni al mese, ma mangiavi 2 mesi. Potevi mangiare 2 mesi. Mo, 1.000 euro in un mese.
1: Non ti basta.
2: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
1: È vero.
2: Ciao, Ricky.
1: Ciao.

0: Pronto?
1: Pronto signora, salve, sono un operaio del 5 Gigi, sono qua in strada, stiamo facendo dei lavori, ci sente?
0: Abbiamo
1: dato fastidio?
0: Cosa vuoi?
1: Abbiamo dato fastidio perché ci hanno chiamato dalla centrale, hanno detto che un inquilino del palazzo ha chiamato per il fastidio del rumore. È lei che le ha dato fastidio? Ehi, stronza!
0: Pronto?
1: Pronto, cornutazza, mi hai messo giù la connetta, sei stata tu a lamentarti con la centrale?
0: Ma chi parla?
1: Sono operaio 5 Gigi, ce l'ho detto prima, la Gengiazzi, come stai facendo?
0: Non capisco niente invece da come
1: che cazzo
0: io?
1: Sto parlando di... Ah, lei non capisce niente, ma è una male che meridionale sono io, stronza!
0: Pronto?
2: Signora, ci chiedo scusa, sono sempre l'operaio...
0: No, mi scusa, non voglio neanche scuse, chi è lei?
2: Buongiorno, no, io con me non ha parlato signora, ha parlato col capocantiere, tale Antonio Cusimano.
0: A me non mi interessa niente, perché non ho niente, qua c'è mio figlio, e sono ho 90 anni, non basta!
2: Sì, no, ma signora, non si deve preoccupare, sta vecchia p***a, una stronza sfeletica.
1: Ma sta facendo levare le mani dalle mani!
2: Ah, bella dal sangue, Mantoni. Quelli del 5 Gigi.
3: Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi.
3: E chi vuole?
2: Mi sente signora, siamo qua dentro la buca in strada, stiamo facendo il cantiere.
3: E allora?
2: Potrebbe darsi che durante la mattinata, siccome è un lavoro un po' complesso, ci va via la corrente, il riscaldamento, tutto quanto.
3: A che ora?
2: Guarda, adesso che ore sono? Sono le 11 e qualcosa, da adesso fino verso le 4 del pomeriggio signora, il turno è quello
3: Ho capito, quindi bisogna cucinare prima.
2: Sì, se ci conviene cucinare prima, se vuole il parere mio, ci conviene che si mangi un pezzo di formaggio e un pezzo di pane, signore, che il gas ci mette un po' a tornare.
3: Ho capito, a che ora la scuola incomincia?
2: Guardi, allora, quando noi diamo un segnale, mandiamo un impulso, quando lei sente l'impulso deve staccare tutte le spine degli elettrodomestici, che sennò si rischia un blackout.
3: Ci senti che casino?
2: Guarda.
3: E tutti in fretta in furia te va.
2: Guarda, purtroppo c'è stato un breakout che è questo. Abbiamo messo questi macchinari tedeschi, non si capisce niente. Io tra l'altro il tedesco non lo so, qua stiamo provando tutti i fili, siamo io e Felix.
3: Non ho capito.
2: Lei c'ha tanti elettrodomestici?
3: Sì, c'è la cucina. La caldaia del riscaldamento.
2: Allora deve tirare via tutto. Appena sente un segnale, stacca tutte le prese.
3: Quindi basta staccare l'interruttore generale o no?
2: No, perché le spiego, quando parte l'impulso elettrico? E salvavita non fa niente signora, quei salvavita che mettono sono finti, sono tanto di bellezza.
3: Quindi allora bisogna farlo subito.
2: No, quando sente il segnale. Adesso non si deve preoccupare, cioè adesso può fare quello che vuole. Si guarda la televisione, non lo so se
3: il
2: c'ha.
3: Il segnale quando arriva su per giù.
2: Adesso glielo faccio sentire signora, mi dica se sente il segnale. Senta.
4: Marugola.
2: Ha sentito il segnale?
3: No, non ho sentito niente.
2: Glielo rimando, alziamo le 5 dB Felix.
4: Marugola.
2: Ha sentito?
3: Sì.
2: Ha distinto bene che cosa dice il segnale?
3: No, è un lupo e basta.
2: Come ha detto, scusi? No, non è signore, non è un lupo mannaro. Aspetta, glielo rimando un attimo. Felix, manda bene.
4: Marugola.
3: Madugola? Sì.
2: È quasi, ci siamo quasi. Gli alzo ancora un velo. Facciamo più lento sto segnale, Felix, vai.
4: Marugola,
2: esatto, il segnale è marugola. È marugola. Ha preso nota?
3: Ma lei chiede, ma da chi lista che sta chiamando?
2: Non ho capito che cosa ha detto, scusi, lei è fenicio?
5: Gli attacca.
2: Non ho capito che cosa ha detto, che cazzo ha detto, non ho capito.
5: Senta, ma chi è lei?
2: E io sono un operaio del 5 Gigi, sto qua dentro la buca, dentro il cantiere, in strada, con Felix.
5: Ma quale cantiere? Ha sbagliato numero.
2: Ma chi ha sbagliato numero, signora? Io sono attaccato al telefono. Pronto?
6: Questo ha mangiato la foglia.
2: No, questo ha mangiato la merda. Lei e tutta la sua famiglia. Un golo.
7: Se si sente male, provi a contattare quelli del 5 Gigi.
8: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
9: Merda!
8: Però.
9: Però.

0: no.
1: Che ne superò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma vaffanculo, la nuova fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però
2: this is the Zeus.
3: Tamarri.
4: I Tamarri sono alla ricerca di una statua per lo zio Frank, che arriverà da New York per Natale.
5: Dai, che ha trovato la forma di concentrazione mentale.
6: Dai, concentrati, sì.
5: Dai.
6: Tutto guaiaio.
5: Dai. Sincopato.
6: Dai, sincopato.
5: Buru, buru.
6: Sono Giovannino, senta, io ho chiamato che so che voi fate le cose in 3D con la stampante, che creiamo le cose, che fate le cose col computer, che mi serviva per fare un regalo a mio zio che arriva dall'America. Te la sto spiegando, devo fare una cosa, una statua.
7: Ma noi non facciamo, noi facciamo solo su carta.
6: Allora si può fare anche su carta la statua.
7: Ma in che materiale lo
6: cazzo
7: vuoi?
6: Fate? Ma cosa fai? Si disegni con la penna, signora? Ma che cazzo, siamo nel 2023, ma pensate, va.
7: Allora noi siamo una tipografia, facciamo libri,
6: ma
7: cataloghi,
6: che cazzo?
7: Di
6: sì,
7: tutto.
6: Sì,
7: ma non ne... facciamo certamente.
6: Ma non me ne frega un cazzo, io volevo fare la statua. A me dei tuoi libri proprio li brucio, minchia, che cazzo me ne faccio? Capito?
7: Ma io non ho capito che se lei mi parla una statua, noi facciamo anche dei roll up che può essere alta 2 metri, però è sempre su carta, su tela, ma non
6: capito.
7: È che possiamo fare una statua, non lo
6: ho capito, dai, vabbè, adesso mi hai rotto un po' i coglioni, non mi interessa più niente. Ti saluto, va? Ma che cazzo, ma pensate che
5: pensate alla gente. Ma guarda che è proprio, ma si pigliano anche il tempo.
6: Sì,
5: è prezioso.
6: Sì, sì, sperditi poi che non te lo fanno.
5: Che cazzo, sono in carcere che mi fai buttare via la vita, oh, cretino.
3: Tamarri.
8: Pronto?
5: Sì. Senti, sono Massimo di Quarto. Voi siete tipografia 3D, cose
8: no,
5: di...
8: No, ha sbagliato numero. Ha chiamato un marmista.
5: Che fretta acciaio? Mica, non è che
8: come?
5: Il marmo si scioglie col freddo, il marmo. Stai calmo, capito?
8: No, non ho capito bene, come dici?
5: Sì, ma stai calmo, calmati. Che quanti caffè hai bevuto stamattina? Hai fatto anche le statue?
8: Giusto una birra, tu quanto hai bevuto?
5: Ah, io Pippo. Mi faccio un destro ogni tanto, adesso sono ancora tranquillo perché...
8: Ma quanti anni c'hai?
5: Ma cazzo sei carabiniere, cosa vuoi documento?
8: Sì, anche.
5: Ma che ti dico anche le generalità, sto a parlare. Senti, marmista, più o meno facciamo lo stesso lavoro, perché tu lavori con la polvere irrigidita, io invece con la polvere quella sdraiata.
8: Senti, quella sdraiata, quella con la cannuccia.
5: Quindi cosa fai tu? Fai anche le statue, le epitaffi,
8: no,
5: cosa cazzo
8: no,
5: fai?
8: No, statue non ne facciamo
5: cosa
8: solo
5: fai, piastrelle?
8: Robe semplici.
5: Tipo,
8: cos'è, un'indagine di mercato? Mandami una richiesta e io ti rispondo.
5: Perché questa è la telefonata più bella del mondo. Io non voglio rispondere a te, tu non vuoi rispondere a me, che cazzo siamo a telefonare?
8: Sì, infatti.
5: No, perché io devo fare una cosa col marmo.
8: Ho dei clienti qua davanti che non
5: ma com'è?
8: Non
5: che sono tutti pieni.
8: Devo
5: oggi
8: riprendere il volo per New York e non possono aspettare.
5: Minchia, quanto guadagni col marmo? Ma
8: un botto, guarda, un botto.
5: Mamma mia, quasi come la bamba. Oh, fantastico.
8: No, quello sicuramente.
5: Vabbè, comunque,
8: più conveniente.
5: Faccio così, allora.
8: Come ti chiami? Simpatico.
5: Tira uno schiaffo così forte che ti sembra di essere scivolato in bagno.
8: Ma dovete venire almeno in 2-3.
5: No, ma guarda, veniamo in 5. Mignolo, indice,
8: appunto,
5: anulare,
8: almeno,
5: pollice.
8: Dimmi,
5: ti presento tutti e 5 i nani.
3: Tamarri.
8: Pronto?
6: Ciao, grande. Senti, mi ha detto che siete forti voi a fare le cose. Mi serve un'informazione. Voi le stampate le statuine? Cioè, se io ti do un'immagine... Ti faccio un esempio, io vorrei fare una statua della libertà un po' modificata per mio zio Frank che arriva dall'America a Natale e volevo fargli questa statua un po' particolare, diciamo tutta nuda.
8: Per Natale, ma che dimensioni deve avere?
6: Ti sto spiegando, aspetti, sto spiegando. Allora vorrei, cosa hai detto?
8: Di che dimensioni deve essere la statuina?
6: Però te lo dico una volta sola, hai capito? Lo so.
8: Sì.
6: Hai capito. Allora te la faccio, me la devi fare tutta bianca, totalmente nuda, con in mano invece, sai che in mano c'ha la candela,
8: certo,
6: con la
8: torcia.
6: Togliamo la torcia, ci vogliamo mettere una bella pistola, che è il segno di potenza, perché lui è New York, hai già capito. E poi con l'altra mano, invece di tenere il libro,
8: sì,
6: c'ha un sacchetto bianco, tutto bianco. è una a posto della, lei è nuda, quindi copriamo le parti intime, ci mettiamo una foglia di Maria se si può fare, deve essere una roba, hai capito, già deve essere
8: un
6: pezzo d'arte proprio, capito, magari gli mettiamo anche una sigaretta in una canna, perché ci deve essere un po' quella roba là, che lui è uno vissuto, ha fatto la galera, è uno pesante a New York, quindi adesso non ti dico come si chiama, poi magari quando veniamo in negozio lo conosci, però è uno pesante, un numero uno, brava persona, proprio è un signore, lui quando fa qualcosa che ammazza qualcuno proprio con stile preciso. Adesso mi puoi dare l'indirizzo email, dammelo.
8: Ok, allora info
6: sì
8: chiocciola .it.
6: Ok, l'ho segnato.
8: Ma con chi ha parlato? Chi c'è?
6: Che cazzo stai facendo i nomi? Cosa?
8: Per sapere chi ci ha consigliato.
6: Tommaso Faccia Falciata, hai capito chi è?
8: Va bene.
6: Stai calmo.
8: Va bene.
6: Hai capito? Che cazzo chiudi?
8: Okay.
6: Adesso chiudi.
8: Dai, chiudi. È stato un piacere.
6: T'ho detto chiudi, coglione. Cazzo.
8: Ciao, ciao.
6: Chiudi, scemo. Ma pensate.
8: Pronto?
6: Ho detto che devi chiudere. Che cazzo fai ancora col telefono aperto, scemo? Cazzo fai? Pezzo di coglione. Devi chiudere. Chiudi. Ma pensa a te.
9: Minchia paura. Panico, panico, panico, paura. Oh, come on. Paura.
10: Radio 105.
11: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
12: Maria?
13: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo.
12: Quando stai via?
13: Non lo so, un'ora?
12: Perfetto.
13: Ci vediamo dopo allora.
12: Mi dedico a due cose.
13: Sì, lava i piatti.
12: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
14: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
15: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
12: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
15: Burro e acciughe.
12: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
15: Ostriche e champagne.
12: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
14: Porn Bob. The spiration is in the thick.
15: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca. Una canzone di Matrix.
15: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
12: Sì.
15: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
12: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
15: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
12: Senza tette e bel culo, vai! Ma è così che si mangia la figa.
14: Ostriche e champagne.
12: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
14: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
12: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
15: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
12: Puttana.
15: E intendo proprio qualunque cosa.
12: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
14: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
12: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
15: Molto volentieri.
12: Che stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così, dai.
15: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
12: Oh, dai, ambrogio foga.
15: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
12: Venga a me.
14: Anche tu mi fai impazzire.
12: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
14: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
12: Sì, spaccagliela sta bastarda.
15: Andrea, prendimi ora.
12: Ma non ci posso credere, una vera sega.
14: Sì.
12: Dai. dai, dai,
10: dove vai?
15: D'accordo, ma sbrigati.
12: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno? Dai, dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
12: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
12: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
12: Ma che schifo.
10: Aria.
12: Ma che schifo, ma che cazzo.
16: Eccomi. Scusa.
15: Mi hai fatto attendere un bel po', eh.
12: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
15: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
12: Non se l'ha anche lavato.
15: Sì. Ah, sì.
12: Sì, sì, dai, dai.
15: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Boro. No, no. Scusa, vista.
12: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
16: Tutto a posto?
12: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
15: Sì, più o meno.
12: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
16: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
12: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
15: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
12: Minchia.
16: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
15: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
12: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
16: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
15: Sì, già, chi sono? Paperon de paperoni?
16: Oh, porca merda. Mi viene da...
12: No, dai, anche la fame.
16: Mi viene da...
15: Oddio, anche a me, anche a me.
17: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
16: Ah, che schifo. Oh, un momento. Un infarto. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
15: Con l'happy ending.
16: Vaffanculo, puttana.
12: Va bene, dai. Va bene, dai. Sai cos'è che devono premiare? C'è l'Oscar della fantasia per questa. C'è una categoria apposta perché...
18: Amore, sono tornata.
12: Meno male.
18: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
12: Quello che avanza del mio cazzo.
18: Sembra un'ostrica.
12: L'ho presa su Amazon.
17: Valuta il film.
12: Una merda.
19: Porn Bob. The spiration is in the fic. Ed ora la seconda parte di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
20: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
21: Lo so, questo è giusto, dai, hai ragione tu. Ma però anche lui deve fare il suo dovere.
20: Ma tutte e due?
21: Non ha 2 anni, signora, e nemmeno 20.
20: Allora, senta, io qua adesso l'unico modo per risolvere è che bisogna divorziare da questa troia che si è sposato suo marito.
21: Ma guarda che io non sono sposato col pecoraio, non sono unita, non sono niente per lui. Hai capito?
20: Però è lì in casa che la smammella tutta, non va bene, porca. Allora, le passo un attimo il nipote di Aldo, perché è lui che mi ha fatto sapere che si era appena sposato, Aldo. E troviamo la soluzione, qua è un casino.
21: Ah, si è sposato anche Aldo.
20: Aldo si è sposato con la puttana.
21: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
20: Un attimo, le passo... Aldo si è sposato con la puttana.
21: Sì, si è sposato e ha avuto anche un figlio. L'ho sentita, lo so questa.
20: È un attimo.

0: Abbiamo sentito la voce di Pietro. Allora Aldo si è arrabbiato.
1: Adesso.
0: E allora Aldo mi ha detto: nipote, trovami una bella ragazza che Santina mi ha fatto arrabbiare e io me la voglio sposare. E io gli ho trovato Vanessa Sturbenborg, che è una...
1: Vanessa.
0: Eh?
1: Hai trovato una Vanessa?
0: Sì.
1: Sì, hai trovato una donna.
2: Sì, no, ma è per suo marito, signora. Aldo adesso è bigamo, che non vuol dire che ha due cazzi. C'ha due mogli, una più puttana dell'altra. Adesso gliela passo, parlatevi un attimo. Allora, un attimo.
3: Pronto? Pronto?
1: Pronto?
3: Sì, salve signora. Buonasera.
1: Pronto, sono Santina.
3: Buonasera Santina. Io sono Vanessa, la nuova moglie, la nuova moglie.
0: Di Aldo.
3: Di Aldo, sì.
1: Di Aldo.
3: Vanessa Sturbenborg.
1: Vanessa?
3: Sì, sì, sì, sì.
1: Aspetta che parlo io una volta.
2: Oh,
1: Adesso ce n'aveva la moglie e ce l'aveva una cinese. Ha avuto un figlio dal cinese Aldo che si chiama Alessandro.
2: Aspetti, signora, parentesi.
1: Allora, che non sono deficiente neanche stupida del
2: parentesi, signora, tutto nella sua testa,
1: e
2: tra l'altro.
1: Aldo l'ha lasciato la moglie, giusto?
2: Sì.
1: E ha è un bambino che si chiama Alessandro. E ti pare giusto perché questa ragazza era una cinese e adesso si è sposata con una... No, perché ne ha avuto 100.000. Aldo, di donne.
2: Tutto nella sua fantasia, pensi.
1: Ti piace tanto? Fare sesso con una donna, con due. E quella lì che adesso la conosco bene dalla voce. Chi è?
0: Santina, ma questa
1: hai capito? È giovane.
0: Ma questa nuova è una bella figa.
1: Quello che hai detto. Non dire bugie.
0: Santina.
1: Hai capito? Perché non sono falsa io. È Marianna.
0: Santina. Questa che ha trovato adesso, zio, è buona, è figa, non come te che c'hai le mammelle appese.
1: Ma io non faccio la puttana come fa quella lì. Hai capito? Come ha fatto una vergogna che ne ha avuto 100.000, fammi sentire bene. 100.000. Una sera un'altra ancora.
3: Ma signora, il fascino delle
1: giovani.
3: Cambiava
1: una donna e gusava e faceva figli e poi ne ha avuto anche una cinese.
0: Luamara.
1: No, guarda. C'ha avuto quella cinese. Come mai che la
2: mi faccia parlare, signora?
1: Che aveva un figlio,
2: signora,
1: che cadava.
2: Signora, signora, mi faccia dire una cosa. Purtroppo
1: non si fa così a lasciare le mogli.
2: Signora ha ragione, in realtà.
1: Io ho avuto cammino.
2: Stai zitto, buono, ti darei una coltellata nella giugulare se potessi.
1: Sì, va bene, dopo quando mi hai dato una coltellata
2: ha ragione, signora.
1: Sono sottoterra e tu vai in galera.
0: Campanaro, Luamara.
2: Mi fa parlare.
0: Luamara.
1: No, guarda, sarai tu Luamaro perché c'hai una donna e lo so chi è. Qui a San Martino. E la
2: mi faccia
1: bene.
2: Parlare
1: di questa donna.
2: Stai zitta.
1: No, lo so. Ho la fotografia di questa donna che sta qui a San Martino,
2: sì,
1: con Alberto.
2: Si chiama Marianna, va bene?
1: Sì, Marianna.
2: Sì, Marianna. Aldo Basso. Aldo Basso ha sposato Marianna, ok?
1: Sì.
3: Ecco, lo accetti, signora.
1: Parla.
3: Deve accettare questo matrimonio d'amore, signora, ok?
1: Come?
3: Deve accettare questo matrimonio, va bene? È amore.
1: No, non firmo, perché Aldo lo conosco prima di lei.
2: Deve
1: e poi io sono stata al pamper con lui.
2: Allora?
1: Hai capito?
2: E quindi?
3: Ho capito.
1: E poi sono stata anche al terreno.
3: Signora.
1: E ho fatto un pompino, se vuoi saperla, con lui. E ho avuto un bambino anche.
0: Monocoloide.
1: Sì, io sono una monocoloide. E poi ho avuto un bambino che si chiama... non mi ricordo. ha avuto un bambino che si chiama Madonna.
3: Non si ricorda? Mango?
1: Sì, c'aveva un bambino e siccome lui non era capace di farlo, l'hanno tagliato, le hanno fatto il taglio cesario. Davanti l'hanno fatto venire fuori questo bambino.
3: È venuto fuori?
1: Ciao mamma!
3: Ha detto così, appena è uscito.
1: Hai capito?
3: Mango le ha detto ciao mamma appena uscito.
2: Signora, si chiamava Mandy Por... si ricorda?
1: Ecco, bravo Alzio. Mandy Por... sì, si chiamava così.
3: È il cognome.
1: Hai capito? E io le avevo fatto un pompino a lui. No, ma tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? Luamara schifosa.
0: Luamara schifosa.

0: tu, non Vanessa.
1: Marito che non dovevi sposare, ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso, prima che crepi ancora questa sera, te lo auguro io. Che crepi ancora stasera. Hai capito perché era mio marito?
2: E intanto stasera ci vado a letto io con lui.
1: Sei una vigliacca, la zarona assassina. Lua amara schifosa.
2: Lua amara.
1: Tu sei la lua amara, negra, negra, negra puttana troia che mi hai portato via mio marito. Ma vedrai, non ci stai tanto con mio marito, perché lo conosco bene. Mi ha portato che saremo, hai capito? Lua amara schifosa, che sei altro, non schifoso, puttana troia.
3: Grande! Beh, con questo finalone ci meritiamo un bel applauso, signore e signori. E vi diamo appuntamento a settimana prossima per nuove e travolgenti avventure di Alan in Love. Lo scherzo più lungo della storia. Alan in Love. Ovviamente firmato Zodi 105. Welcome to the zoo. Lo Zodi 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
4: Tamarri. I tamarri vogliono far esplodere una roulotte per Capodanno e devono cercare della dinamite.
5: Pronto?
6: Sei quello della fuochi d'artificio, roba di petardi, caccia e pesca, quelle cose lì?
5: No, chi è? Ma chi è che parla?
6: Troppe domande stai facendo, tutte in rapida sequenza. Cosa vuoi sapere? Chi è? No? Chi è che parla? E chi è? Cosa vuoi sapere? Tutto, subito. Tu sei il negoziante che vende i petardi?
5: No, ha sbagliato il numero.
6: Non alzare la frequenza della voce, capidoglio. Che ti piglio e ti sciacquo la testa sotto un rubinetto freddo, cretino. Che già sono nervoso. Cosa cazzo vendi? Non sei mica caccia e pesca, tu. Puttano!
4: Tamarri!
6: Pronto, buonasera. Piacere.
5: Buonasera.
6: Sera, sono Giovanni. L'armeria?
5: Mi dica.
6: Sì, fuochi d'artificio. Senta, sì. È un'informazione perché io sto cercando la dinamite.
5: No, non ce l'ho.
6: Non ce l'ha lei?
5: No.
6: Dov'è che la posso. Fammi finire. Dov'è che la posso trovare?
5: Ah, non lo so, non ne ho idea.
6: Ma c'è qualcuno che la produce?
5: Cioè, no, non ne ho proprio idea.
6: Da cosa arriva proprio la polvere da sparo? Cioè che magari
5: fanno. Pazienza, adesso il negozio pieno, quindi.
6: Ma che cazzo me ne frega a me che è il negozio pieno, ma ho capito. Ti sto facendo una domanda, ma pensa a te, ma che cazzo ho? Cosa fai? Quindi dove la posso trovare? Cioè dov'è che viene creata? In montagna?
5: Non lo so.
6: Dalle pareti dei muri. Ma che cazzo cosa?
4: Tamarri.
6: Pronto, vedete i fuochi d'artificio?
7: Sì.
6: Ah, perfetto. Senta, qual è quello più grosso che avete? Quello proprio con il Pavarotti dei fuochi d'artificio? Per la cacciottona.
7: Abbiamo i 200 colpi, 100 colpi, yeah. Comunque ci sono eventualmente, yeah.
6: Bello, 200 colpi, tipo i pippotti, no?
7: Bisogna anche noi nel nostro spendere.
6: Nel nostro ambiente, ma i soldi non è un problema perché spaccio. Nel nostro ambiente i colpi sono cose... sto parlando! Quel colpo praticamente è quello che si fa con la nasca. E i 200 colpi in che senso? Che lui, io lo accendo e lui fa pam pam pam pam pam pam per 200 volte?
7: Sì, esatto.
6: Ma non era uno solo che lo appizzo e salta nei crani?
7: Pronto? Non la sento più, pronto?
6: Perché ho fatto la domanda e stavo aspettando la risposta. Richiamala un po'.
7: Baby?
6: Salamandra!
7: Pronto?
6: Pronto, mi senti?
7: Sì, la sento.
6: Ciao, ciao, sei un'informazione. Hai tutti i petardi per i botti di Capodanno?
7: No, quelli lì arriveranno un po' più avanti, arrivano.
6: Cos'è che c'hai adesso?
7: C'ho delle fontane, qualche torta. E dei fuochi piccoli, diciamo, dei botti piccoli.
6: Com'è la signora?
7: Comunque, guarda,
6: Salamandra,
7: gente,
6: ma non me ne frega.
7: Ma
6: aspetta, ma fammi parlare, mi devi far finire di parlare. La torta, che cazzo è sta torta?
7: Scusa, li sai usare i fuochi o no?
6: Sì, ma ho capito, ma la torta, signora, se lei mi dice torta, io non capisco, com'è fatta la torta?
7: Sono le batterie, sono tipo fatte a torta, sono le
6: ma
7: batterie.
6: Ma che cazzo di risposta è le batterie, signora? Mia, ti mangio il cranio, ti mangio, pronto?
8: Bastarda.
6: Ma pensate, oh.
8: Già, bastarda.
4: Tamarri.
9: Non ho bisogno, signora, sera.
6: Pronto? Sono Massimi di Quarto. Mi sono rifornito presso di voi anche l'anno scorso. Ci avete tipi e carne cosina di Capodanno, giusto?
7: Abbiamo incettato i pirotecnici, sì.
6: Senta, io devo farlo dentro una roulotte. Voi li fate, li installate voi o devo farlo io?
7: No, non installiamo, mi spiace.
6: Ah, ok, ma pensi a dare un consiglio?
7: Provi a telefonare a Ugo.
6: Ah, minchia, perché tu non ci voglio fare un cazzo, fantastico. Come si chiama Pisolone? Cos'è? Uno dei sette nani. Ugo?
7: Ugo.
6: Come quelle che ti tirano il pacco quando ti vendono la bamba con dentro la calcestruzzo.
7: Non lo so, guarda, adesso io ho gente, però chiami Ugo.
6: Capito, non è che io sono il signor nessuno, ti ho chiamato a fare business, sei tu che non ci vuoi fare un cazzo. Vabbè, chiamo Ugo Pagliacci. Ti mollo una testata, minchia, che ti spettino, coglione di merda. Ma guarda sta stronza.
0: Ma pensa a te, oh.
6: Chiamo sto cretino.
0: C'ha voglia di fare i soldi la gente, poi si lamenta.
8: Minchia paura.
5: Pronto?
0: Pronto, ciao, sei Mimmo testa di merda? Pronto? Sì. Mi senti?
5: Sì.
0: Sei Mimmo? C'è il negozio, quello che vende i petardi? Sei
5: un ma io leggo un numero privato, come le faccio dalle mie informazioni, scusi?
0: Perché ho visto il numero di telefono su internet per i petardi e ho fatto questo numero. Se mi rispondi tu vuol dire che è quello, se no non mettevi il tuo negozio su internet.
5: Sì, ma... sì,
0: non sei Mimmo testa di merda? Eh?
5: Come?
0: Dico... Alfonso, ma dai, il tuo numero, fa. Chiama Mimmo testa di merda che ha il negozio di petardi.
5: E chi gli darà questo numero? È uno scornacchiato come te.
0: Ma no, mi ha detto che viene sempre a comprare i petardi. Ma ce l'hai i petardi o no? Che devo comprarli. Mi servono
5: per... No, petardi niente, io la roba illegale non la vendo.
0: Non la vendi?
5: No.
0: Ma la dinamite, a me serve la dinamite. Ce l'hai? Se vengo a prendere un po' di petardi che li sbriciolo, mi viene fuori un sacco di dinamite che devo far saltare la roulotte. Per Capodanno. Ma ha detto, ascolta, mi ha detto Alfonso, vai da Mimmo testa di merda, che lui è il numero uno che c'ha tutti i petardi.
5: Mimmo testa di merda, lo sta.
0: Che ne so, sei tu Mimmo testa di merda, così mi ha detto Alfonso.
5: No, strunzo, non so chi è Mimmo per testa di merda.
0: Allora scusa, non ti volevo offendere. Ma ha dato il numero, ha detto chiama Mimmo testa di merda, sarà un altro che lavora nel negozio. Tu chi sei?
5: E allora tu chiama chi lo scunacchiato che dà il suo numero, dice il Mimmo testa di merda sei tu.
0: Mi senti? Sei ancora lì, Mimmo? Pronto? Testa di merda?
6: Ce l'ho fatta, mi veniva da ridere. Dai, cazzo, te lo sei lasciato. Dai, però bellissimo. Aspetta che lo richiamo io, Mimmo testa di merda. Se lo richiamo.
3: Come andrà a finire?

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Tè alla pesca, a strascico 2,36 €. Cazzosa, bibita gassata al sapore di bidet, 3,60 € al litro. Polpa pronta per polpo col durello, 19 € al chilo. Fagiano spray, 14 €. Shampoo Nyon, prodotto per capelli a base di funghi, 3,30 €. Kinder Glory Hall, ciambelle con buco a sorpresa, 5,30 €.
1: Sequestrati e transgenici.
2: Pane quotidiano. Pane quotidiano, nel senso che è fatto con i giornali avanzati in edicola, 1,10 € al chilo. Mio bio, limoni che inducono visioni mistiche, 2,29 €. Caviale ovino, che sembra merda di capra. Caviale ovino, che sembra merda di capra nana, ma vi giuriamo che non è così, 79 € al letto. Latte detergente più mozzarella struccante, 4,50 €. Cucina Arcobaleno presenta tonnarelli, froce e pepe, più salti in bocca alla sprovvista, bis di primi LGBTQIDOP, 9,90 €.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Gorgonzoccola, il formaggio con la goccia probabilmente infetta, 8,90 €. Cordon bleu. Cordon bleu, ripieni di una cosa diversa da quella scritta sulla confezione, 4,50 €. Coppa di suino, ma vinta ai rigori, 8,79 €. Jerry Baccalà. Jerry Baccalà, merluzzo con capelli lunghi ai lati, 9,90 €. Libidine. Insalata iceberg più fagiolini Titanic per contorno molto drammatico, 2,30 €. Tè nero, insulto per minoranze etniche in bustine singole, 5,60 €.
1: Scelti per voi da gente senza scrupoli.
2: Gastronomia, bidel tonné, piatto per cannibali amanti del gourmet, 98 €. Via di mezzo, cracker salati su una superficie e sull'altra no, 3,30 € al pacco. Moriremo democristiani. Penne rigate, ma con le chiavi della macchina, 6,60 €. Bresaola salva slip, 4 €. Dixano, detersivo liquido per lavarsi efficacemente il culo, 6,60 € e sto.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.
4: Lo Zoo di 105.

Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk sa fare il giro della morte con la cicletta. Elon Musk può battere il 5 col pugno chiuso. Una volta per colazione Elon Musk ha mangiato un pacco di ritornelli scritti da Stevie Wonder e Michael Bublé. Elon Musk ha fatto le sopracciglia ad ali di gabbiano ad un quadro di Frida Kahlo. Elon Musk ha trovato il punto G di sua moglie con Google Earth. Le fughe delle piastrelle di Elon Musk scappano davvero. Un giorno, siccome si annoiava, Elon Musk ha aggiunto dei baffi bizzarri alle facce dei presidenti americani sul Monte Rushmore con un abiro. Recentemente Elon Musk ha cambiato l'illuminazione del salotto, passando dai faretti alogeni all'aurora boreale. I pronomi personali di Elon Musk sono Elon / Musk. Quando Elon Musk gioca a blackjack, può scartare Jack Black. Elon Musk può usare il touchscreen da tutti e sei i lati. Elon Musk ha vinto 3 Golden Globes come miglior spettatore. Elon Musk ha lobby della lobby. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Lo Zoo di 105.
1: Discovery Franco presenta Un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: Tonno? Tu bello bello, eh?
3: Grazie, Gnur. Tu molto ti carino, occio. Ma io già disposa di Viking Cosmica.
2: Ma Viking Cosmica è in pattaglio di molto mezzo. Secondo me lui è già cacco cacco di mosco.
3: Nein, Knur, non dire di questo. Snika di forte guerriero. Lui sicuro di torno di villaggio di presto.
2: Mi spiaccio di dirto tu, ma secondo me tuo fichico ora sta di fissato foresta da radicio. Forse è caso che tu, che sei di giovane vichinca con grosso tetto latte, è bello di parpo da tonno, è grande setere di buono da spingo spingo mentre farò di ficco tubo piscio bambino.
3: Knur, non permetto più di fare di battuto di coso di sessuale con dono di altro fichinco.
2: Ma tu tonno che ha voglia di violenza, tanto mesi che non vede più salsiccio, su sincero.
3: Sì, forse tu hai ragione, ma io dono molto fedelo. Non faccio di violenza con nessuno finché mio ti marito ha fiato nello di petto.
2: Ah, bene, buono di sapere.
3: Chi è? Sei tu, amore mio? Sei ti tornato?
2: Nein, scusa se sono entrata senza chiedere il permesso. Sono Knur. Mi spiace molto per tuo giorno, ma portoti notizia non piacevole. Ecco, guarda, questo è Tito di tuo sposo Fichico Sneak. Unico coso che è salvato di lui. Ora lui morto, morto, morto, ya!
3: No! No!
2: Sì, tu non piangia. Io dispiaccio, dispiaccio.
3: Perché tua mano dietro ti schieno?
2: Perché io ti ho addolorato. Questa è posizione di uomo vichinco di lutto. Tu non sai che non sa guerriera.
3: Ah, ya, sì, capisco, ya.
2: Bene, ora tu torno senza marito. Se vuole, io...
3: Ma, Knur, mio marito è morto adesso. Io non posso fare di violenza con altro fichinco. Subito, io vedo.
2: Ma lui so che voleva di questo. Lui infalalla a guardare di giù e pensa che sicuramente che...
4: Che tu fichinco grosso figlio di tonno che fa violenza in cambio di coscio di cinghialo!
2: Snick! Tu vivo?
4: Già, Fol! Io vivo! E sentite Knur che voleva fare di violenza con mio moglie!
3: Ma... tuo dito!
4: Quale dito?
3: Questo!
4: Questo non è mio dito! Guarda, io ho tutti e sei, come primo!
3: Sì, è vero, già! Ma di chi è questo?
4: Fa vedere tua mano, Knur!
2: Io ho fatto bene ciò che finisce bene, ciao, io ho fatto...
4: Ma tu, pazzen, tu hai tagliato tuo dito per fingere mio morto?
2: No, io sono molto distratto quando ti taglio legna, giuro, è capitato.
4: Tonno!
3: Ja?
4: Chiudo tuo occhio, io non voglio che tu fate questo.
2: Cosa vuole fare, vichinco?
4: dunque, tu volevo fare ti violenzo con mio tonno, grazie a tuo dito?
5: Ia.
4: Allora lecce ti fichinco è facile. Io punisco tu facendoti violenzo su te con tuo tito.
5: No, tito, no.
4: Già, tito, sì.
5: No, tito, no.
4: Già, tito, ngulen. Complimento, Knur. Tuo tito molto grande.
5: Ia, grazie, io so.
4: Tu spende tanto, ti anello,
1: I vichinghi.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroid.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta Pasqua, fammi dire che quella di tua madre, quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire. Se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttarmi allo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta. Tu e chi cazzo ti ha messo in onda? Che colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno l'apparizione di Asfisce la notizia. Tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua. Mi sto masturbando pensando a Elena Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare. Ti faccio un regalo della Madonna, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o te li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
8: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: Non ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quando ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di liquirizia.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella fogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
9: Ho sentito un'altra sera al tavolo. Ti ho fatto tutti.
3: Ti ucciderò.
9: Pasqua, ancora la sai.
10: La radio, alla puttana d'esordio.
3: Ma chi è questo figlio di puttana?
9: Questo è uno che se ti acchiappa,
3: sì?
9: Ti porta a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutto nel ufficialmente.
3: Ma fate
9: dalle banane alla zucca.
3: Siete due froci, vero?
9: Non siamo due froci. Il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
3: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
9: Sì, mi imitate.
3: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
9: Tu sei il manico del mio c***o. Sei tu non sei il maniaco, ricordi?
3: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
9: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
3: Adesso ti facciamo licenziare.
9: Sei morto tu, ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
11: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
12: Lo Zoo di 105.
8: mio Signore, non ho più paura.
12: Un buon pomeriggio a tutti quanti, felici e stanchi. Sono anche simpatico. Com'è sempre qua in questa radio bellissima, Radio Maraia, dove noi parliamo con i nostri fedeli, c'è dall'altra parte del mixer, perché abbiamo un tavolo di legno con un mixer, e c'è Suor Cavalla che saluto con un 5.
13: Schiacciamelo, frate!
12: E adesso sentiamo subito un fedele all'ascolto.
14: Pronto?
12: Pronto?
14: Buonasera!
12: Buonasera, buonasera!
14: Come va?
12: Ma abbastanza bene, un po' stanco devo dire, molto stanco perché non mi fermo mai, ma tutto sommato...
14: Ah certo, certo, certo.
12: Io ho scritto una preghiera.
14: Sì.
12: Che fa così.

0: parole, fiume di parole tra noi.
1: Prima o poi
0: ci portano via.
1: Ti darò il mio cuore.
0: Ti darò il mio cuore se vuoi, se puoi. Ora parlo con lui. Ora parlo con lui.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: E così sia sempre, che loda il Signore ovunque noi andiamo, nel presente e passato.
0: Certo.
1: E poi questa preghiera che ho preso appunto dalle preghiere del Vaticano, è una preghiera che tocca, diciamo, i giovani, ma fa capire anche il potere delle mani, che le mani nostre possono fare qualsiasi cosa.
0: Certo.
1: Le possiamo abbassare, le possiamo alzare, le possiamo muovere. Senza le mani non potremmo fare niente.
0: Non possiamo fare niente, certo.
1: E questa preghiera fa così.
0: Si può fare in musica in ogni momento, ma senza una tromba nessuno strumento. Ti faccio un esempio. Alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: possiamo creare qualcosa di amare. Non voglio fermarmi, continuo a ballare.
1: Nel nome del Padre, nel nome del Padre, nel nome del Padre,
0: del Figlio, del Spirito Santo. Amen. Non diamo altro spazio a certi assassini. Non guardali in faccia neanche i bambini. Dal mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore. Cerchiamo di andare ancora più forte. Alziamo le mani, battiamole forti.
1: In nome del Padre,
0: del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
1: Buon Natale.
0: Ah, e non ci andiamo per Natale ancora?
1: Sì, però era un saluto così.
0: Ho capito.
1: Se no, possiamo salutarci, fammi pensare un attimo, una lingua un po' particolare, tipo il cinese. Quando due cinesi si incontrano, dicono, son tutta un tai.
0: Son tutta un tai.
1: E l'altro risponde per dire sì, ciao, perché lui è son tutta un tai, vuol dire ciao, come stai, tutto bene? E lui per rispondere deve dire so una sega sui sughi.
0: Sono una sega sui sughi.
1: Più o meno, sì, così. Ah, quindi se io ti dico son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Ok, quindi son tutta un tai?
0: Sono una sega sui sughi.
1: Bravissima. È difficile, eh?
0: È difficile.
1: Il cinese è veramente difficile.
0: Sì.
1: Piacerebbe andare una volta in Cina, sì.
0: Certo.
1: Però vabbè, non si può. Va bene, senti.
0: Non si può.
1: Okay. Senti, ti auguro una buona serata, eh?
0: Grazie pure a te.
1: Stammi bene.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ci vediamo.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ciao bastardoni, fate uno scherzo infame al mio amico Nazario, che fa l'operaio ma c'ha la passione dei pesci e degli acquari. Sì, lo so, è un passatempo da coglioni, ma lui si è messo su addirittura un negozio in provincia di Rimini e da poco ha ricevuto la visita dell'ASL per tutti i permessi. Non sarebbe bellissimo se avessero trovato qualcosa che non va, distruggendo per sempre il sogno della sua vita? Secondo me sì. Uccidetelo, lui e i suoi cazzo di pesci. Round 1.
1: Pronto?
2: Pronto? Chi parla?
1: Sì, pronto, buongiorno, sono Aurelio Saffi, chiamo dal MASE, Ministero dell'Ambiente.
2: Ministero dell'Ambiente, sì, mi dica.
1: Sì, buongiorno, mi scusi, io la chiamo a seguito di una pratica derivata da un'ispezione dell'ASL nella sua attività di rivendita pesci. APN Fish Keeping, giusto?
2: Sì, corretto.
1: Senta, io la sto chiamando dal MASE per fissare l'appuntamento per l'abbattimento.
2: L'abbattimento di cosa?
1: Dei pesci.
2: Perché?
1: A seguito dell'ispezione dell'ASL risultano all'interno del suo acquario delle specie aliene che non sono consentite in questo momento in Italia, quindi come le avranno anticipato è necessario purtroppo l'abbattimento.
2: No, a me non mi risulta una cosa del genere.
1: Ma scusi, il funzionario dell'ASL non le ha rilasciato la relazione? Non le ha inviato copia della relazione?
2: Io ho la relazione, con la relazione sono riuscito a prendere tantissimi altri permessi per quanto riguarda l'allevamento, per quanto riguarda l'importazione, l'esportazione su tutto il territorio europeo. Ho avuto dei gran complimenti, ma nessuno mi ha parlato di abbattimenti di specie aliena.
1: Ma guardi, io qua ho un modulo, adesso ora le dico il codice, però magari poi se ha una mail glielo mando, perché allora il codice è 6 STRONZO, questo è il modulo, e in questo modulo di relazione c'è scritto che nel suo acquario sono presenti specie aliene che non sono consentite in questo momento all'interno dell'Unione Europea e quindi è stato...
2: Ma di quali specie si tratta? Mi scusi.
1: Guardi, adesso non lo so, su questo modulo non ce l'ho, se vuole lo vado a recuperare, se mi manda una mail...
2: Ma le do la mia mail personale, me la gira lì, contatterò il medico di riferimento dell'ASL, però insomma... Io questa cosa non... anche perché, ripeto, specie aliene all'interno del mio negozio non ce ne sono. Sono tutte specie tranquillamente detenibili e...
1: Sì, ma mi scusi, lei ha pesci tropicali che provengono da zone del lontano oriente, Indonesia, Australia?
2: No.
1: No, perché sono quelle che in questo momento con la nuova normativa europea sono state vietate, quindi probabilmente...
2: L'ispezione dell'ASL l'ho avuta dopo la normativa, le nuove leggi l'ho avuta dopo.
1: Sì.
2: E ripeto, mi sono stati fatti dei gran complimenti, mi ha lasciato tutte le certificazioni che mi sono servite per avere ulteriori permessi per il commercio europeo.
1: Sì.
2: Addirittura mi hanno dato dei permessi in più, che ho ricevuto anche il permesso per allevare, cosa che io non avevo richiesto. Però...
1: Sì, no, guardi, le dico solo che la normativa europea dell'Unione della Commissione Europea dell'11 gennaio scorso ha fissato dei nuovi parametri e vedo qua che la relazione dell'ASL è precedente a questa data, quindi può darsi che in virtù di questi nuovi parametri diciamo la sua situazione non sia più conforme alla normativa. Potrebbe essere successo questo.
2: Di specie marina o di specie d'acqua dolce?
1: Guardi, come le dicevo, io qua ho un PDF, se vuole glielo giro, però non ho letto la pratica. Io ho un numero di telefono, devo solo mandare della gente ad abbattere i pesci. Questo è. E adesso mi chiede delle cose alle quali io non so rispondere.
2: Il tuo ufficio da cui mi sta chiamando, come si chiama? Devo prendere gli appunti per chiamare l'ASL e informarmi sulla cosa.
1: Allora, io la chiamo dal MASE di Milano.
2: MASE di Milano?
1: Sì, Ministero dell'Ambiente.
2: Anche perché io comunque non ho mai dichiarato le specie che ho io sono dichiarate come specie d'acqua dolce provenienti da Sud America, ma hanno fatto un gruppo misto.
1: Ecco, allora potrebbe essere il Sud America. Perché le normative sono cambiate. Oltretutto, scusi, c'è anche una sanzione che dovrebbe essere arrivata.
2: No.
1: Io qua vedo una sanzione pecuniaria di 3.753 euro.
2: Non mi è arrivato niente, non so se state parlando con la persona giusta, ma ripeto, non...
1: Nel frattempo però, purtroppo, signor Papa, io l'appuntamento per l'abbattimento lo devo fissare e deve essere una cosa da fare entro i prossimi...
2: No, io devo prima informare.
1: No, sì, lei si deve prima informare, ma noi qua abbiamo un tetto massimo di 10 giorni per rispettare questa competenza.
2: Ma c'è la pratica del 10, è il 30, 10 giorni sono già passati.
1: No, io da oggi, da quando io la chiamo, ho 10 giorni di tempo per mandare i funzionari per l'abbattimento. Questo è quello che riguarda.
2: Ma io non ho neanche più pesci, sono stati tutti venduti.
1: Non ha più pesci lei?
2: All'ordine di febbraio. Io non ho più pesci, come fate voi a fare questa pratica?
1: Guardi, questo io non lo posso. Guardi, le posso dire, quando arriveranno i funzionari, se non ci sono pesci da abbattere, non abbatteranno i pesci. Cosa le devo dire? Meglio, meglio, no? Cioè, alla fine non avrà neanche il danno economico. A proposito di questo, invece, la sanzione di 3.753 euro, quella lì invece la deve pagare. Quello, su questo non ci
2: può. Come si chiama l'ufficio? Perché io sto cercando Mase Milano, ma
1: Mase,
2: mi
1: Mase.
2: Elettrica, non mi dà.
1: Mase, Mase.
2: M-A-S-E.
1: Sì, Milano.
2: Milano.
1: Milano, Milano, via Turati.
2: Ferramenta Casalinghi.
1: Ma che ferramenta Casalinghi? Via Turati a Milano? Ma lei sa com'è via Turati a Milano? Dove l'ha mai visto ferramenta Casalinghi via Turati? Mi dia una data indicativa, poi se i funzionari arrivano, lei non c'ha i pesci, tanti saluti. Amen. Non possiamo stare qua tutta la mattina al telefono per quattro cazzo di pesci. Cioè, cerchi di capire anche
2: ma
1: la mia situazione.
2: Può stare anche calmo, insomma, non c'è bisogno di...
1: E non lo so, mi sta facendo 3.300 interrogatori, la chiamo, bisogna abbattere sti pesci,
2: ma
1: signor
2: scusi,
1: Papa.
2: Lei mi chiama, mi dice che mi deve abbattere i pesci nel negozio, al momento non ci sono, non so chi ha dato il mio numero.
1: È il mio lavoro! Ma mi scusi, è mio
2: lavoro. Ho capito, anche il mio lavoro, devo fare le domande per forza.
1: Ma certamente, lo capisco, ma è come se lei mi chiama e dice, oh, c'è un pesce nuovo, io dico che cazzo me ne frega, è la stessa cosa, questo è il mio lavoro. Il mio lavoro è mandare della gente ad ammazzare quei cazzo di pesci. E mi fa perdere tempo, mezza mattinata per fissare un cazzo di appuntamento, scusi. Poi mi scaldo.
2: Io prendo il numero, chiamo prima il mio avvocato, chiamo prima sì. L'AS e poi dopo nel caso mi ricontattate.
1: Ma chiami quello che vuole, chiami quello che vuole. Nel frattempo mi dà questa data, per favore?
2: Lei mi manda la mail col documento.
1: Sì, adesso gliela mando. Un secondo, cioè, non è che siamo qua tutti al suo servizio, cioè, è un ufficio pubblico, voglio dire. Abbiamo, sa quanti pesci dobbiamo abbattere prima dei suoi? La paranza viene qua.
2: Ma fa venire giù la gente domani, cosa devo dire? Sabato. Io sabato c'è il negozio tutto il giorno.
1: Benissimo, allora sabato 27 gennaio. Allora, si faccia trovare in negozio. Arriveranno i nostri funzionari, li riconosce dal furgone perché sulla fiancata c'è scritto grosso così: sei nello zoo di 105! Tu e i tuoi cazzo di pesci!
2: Papà, mi hai fatto perdere mezz'ora al lavoro. Teste di cazzo maledetto. Ma pensa a quei malati mentali.
1: Tu che stai a guardare i pesci dietro i vetri? No, invece sei quello normale.
2: Vaffanculo, mamma, mi hai fatto perdere mezz'ora di lavoro di porta. Se mi richiamano, mi vengo anche a casa.
1: Un abbraccio grande, ciao Nazario.
2: Ciao bella.
1: Ciao bella, ciao.
3: Vuoi vendicarti di tua nonna che non ti allunga mai la mancia per il gelato? Te l'hanno combinata grossa e vuoi farla pagare quel babbo di minchia del tuo amico? Oppure vuoi semplicemente fare uno scherzo a qualcuno, ma hai paura di essere riconosciuto? Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e il cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica, uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto.
4: Radio 105.
5: Lo Zoo di 105.

0: loro diario provvisorio. Continua la nostra permanenza su questo atollo disperso nei Caraibi. E più passano i giorni, e più mi rendo conto che la natura sa essere molto bizzarra a volte. Ho iniziato una relazione extraconiugale, ma forse un pelo deprecabile dal punto di vista sociale. Ecco come è andata. Giorno 5. Il tradimento.
1: Amore, io vado a caccia. Credo che ci sia un turista tedesco sopravvissuto nascosto tra i rovi dall'altra parte dell'isola. Ho proprio voglia di Wurster e Krauti oggi. Vado, lo stano con il fuoco e poi pappa. Tu rassetta un po' la casa fatta di fango e feci e non fare minchiate in mia assenza, che sono stufa di badare a te come ad un bambino.
0: Stai serena, amo, ci penso io. Ormai so cavarmela in questa natura impervia. Aia!
1: Che cazzo è successo?
0: Mi sono puto un piedino con una spinetta.
1: Minchia, sai che a tuo confronto Malgioglio è uno spartano di 300? Dai, stai attento che io torno subito.
0: Ok. E adesso che faccio tutto soletto? Accidenti, cos'è stato questo rumore? Minchia, un primate! Che cazzo ci fa una scimmia su un'isola caraibica? Ma aspetta un attimo, le scimmie mangiano frutta. Questo significa che se la seguo potrebbe portarmi dal cibo. Sì, cosa fica sarà orgogliosa di me. Ciao. Magari se stringo un po' di amicizia col primate si potrebbe instaurare una roba come nei film, che diventa la mia amica fedele e poi mi difende dai pericoli. Uè, scimmia! Piacere di conoscerti! Io Ciccio, tu Cita! Ma che fai? Ma che schifo! Ma basta lanciarmi le feci! Ferma, ferma! Ecco, brava, così! Ecco, adesso provo ad accarezzarti e magari si instaura un po' di confidenza e impari a fidarti di me. Ecco, così. Stai serena, scimmietta. Brava, brava. Ma scimmietta, ma che fai? Mamma mia, che intelligenza che hanno i primati! Si vede che ci divide solo l'1% del codice genetico. Incredibile! Hai imparato ad abbassare la cerniera dei pantaloni. Pazzesco! Basta, basta adesso, scimmietta, basta! Ma che fai? Ma scimmia! Oh mio Dio, scimmia! Oh mio Dio, la scimmia mi sta facendo un ciuccia ciuccia! Dio, ne sto traendo piacere! Cita! Oh mio Dio! Sto provando piacere nell'atto libidinoso con uno scimpanzé! E per giunta hai ancora le mani che profumano delle tue feci! Non so se sia il caso, ma credo di volermi lasciare andare! Sì! Ma adesso che fai, scimmietta? Perché mi giri? Ma che fai? No, non voglio! Ma non esiste la tua forza brutale animalesca! Sì!
2: Attenzione! La seguente scena di sesso sodomita fra specie differenti è stata censurata dal canale per motivi di pubblica decenza. Ci scusiamo con gli ascoltatori. La trasmissione riprenderà dopo il coito.
0: Che strana la vita! Ma tu è tanto che vivi in questa foresta? Io da piccolo non mi sono mai perso nemmeno un episodio di Tarzan. E ti ho già detto che ho pianto alla fine di King Kong. Tesoro, credo di amarti.
1: Eccomi, Bartolot! Sono tornata e ho beccato quel merda mangiacrauti che si nascondeva dietro una rupe. Stasera si fa l'Oktoberfest.
0: Cielo, mia moglie! Scappa, Cita, nasconditi! Se cosa figa scopre che ho scopato con un'altra, per giunta di un'altra specie, per di più del mio stesso sesso, credo che potrebbe ucciderci!
1: Uè, farmer, dove cazzo sei? Ti sei nascosto?
0: No, eccomi!
1: Ah, dai, su, accendo il fuoco che inizia a bruciargli le piume con l'accendino.
0: Ma i tedeschi non hanno le piume.
1: Ignorante, questa era la mascotte del mini club, tedescone il pollone.
0: Oh wow, ci divoriamo un uomo col costume a gallina?
1: Ma che uomo? Uno che per vivere si veste da pollo su una nave da crociera, lo chiami uomo?
0: La Madonna, che assoluta mancanza di rispetto nei confronti del genere umano. E che incredibile sprezzo del proprio classismo borghese atto all'umiliazione di una onesta categoria lavorativa.
1: Sì, sì, ma... sento puzza come di culi rotti e scimmie.
0: Sì, e deve essere il mio dopo barba.
1: Ah, ok, allora io scuoio il merda, tu accendi il fuoco.
0: Hai capito, caro diario provvisorio? Io, un ragazzo onesto e fedele, sono caduto nella trappola dei sensi ed ho iniziato una relazione clandestina con un primate. Wow, ragazzi, non ho mai provato delle sensazioni così intense. A parte i peli in bocca e la scarsa igiene e il fetore, quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Scarsa igiene e il fetore. Quella scimmia sapeva esattamente dove mettere le sue sudice mani. Oddio, come mi va!

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Quizotto, Quizotto, Quizotto, di Quiz ne vale 8. Quizotto.
2: Ottimo, ottimo, ottimo, ottimo. Benvenuti al Quizotto, l'unico gioco a premi che ve lo fa venire Barzotto. Quante ne so. Io sono Tone Cagnotto e come tutti sanno il 28 dicembre si festeggia l'attesissima nascita di Gesù Bombolotto, per cui in questa puntata speciale tutte le domande saranno a tema natalizio. Partiamo subito con gli 8 concorrenti in gara. Quest'oggi sono 3. Il nostro campiotto in carica, l'infallibile Mariotto.
3: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Stasera ho portato un hot dog fatto col pane e il salsicciotto.
2: E accanto a lui abbiamo invece una donna di un'intelligenza che oserei definire esotica. Non fatevi ingannare dal fatto che si è data il rossetto anche sulle sopracciglia. La sua cultura e furbizia non hanno eguali. E stiamo parlando ovviamente della bellissima e sveglissima dottoressa Ottavia. Ottavia, io non sono tua nonna, sono il presentatore del Quizotto.
4: Ah, davvero? E allora mia nonna dov'è?
2: È sottoterra, Ottavia. Tua nonna è sottoterra.
4: Ah, quindi mia nonna è una talpa.
2: Vabbè, vabbè, andiamo avanti, molto spiritosa come sempre.
5: Ragazzi, io veramente vorrei fare veramente due analisi. La
2: purtroppo nella vita non può essere sempre tutto rose e fiotti. Infatti l'ottavo e ultimo concorrente in gara oggi è quello scherzo dell'anagrafe conosciuto con il meschino nome di Settimo.
5: Bu, bu, bu, bu, bu. Non è colpa mia, voi avete cambiato Settimo, chiamate tutti Ottavio.
4: Mi fa piangere lui.
2: Ti fischiano perché hanno gli occhi, caro Settimo. Settimo, si rendono conto che la tua persona non è degna di stare a questo mondo. Ma di questo problema ci occuperemo al termine della puntata, magari dandoti fuoco. Iniziamo subito col nostro gioco. Per 8 renne cariche di lingotti d'otto, devi dirmi, caro Mariotto, come si chiamerebbe Santa Claus se fosse una puttana.
3: Sì, io vado spesso a per i patetiche. Si chiamerebbe Batto Natale. Batto Natale.
5: Bravissimo. Siamo nel panorama.
2: Risposta esotta. Otto, zitto, fastidio, zitto. 8 renne cariche di lingotti d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Attenzione.
4: Quando tocca a me?
2: Ora, Ottavia, è il tuo turno adesso.
4: E ora?
2: Adesso. La domanda è molto semplice. Devi dirmi i nomi dei genitori di Gesù. Attenzione.
4: Ma è facile. Papà Gesù e mamma Gesù.
5: Ma cazzo sono di barba papà.
2: Vediamo un attimo, chiediamo al notaio. Ci
5: cosa
2: accertiamo.
5: Al notaio, mi
2: potrebbe essere giusta la risposta.
5: Ma 2000 anni che si sa
2: potrebbe
5: la risposta.
2: Potrebbe essere giusta. Notaio,
5: no,
2: notaio.
5: Non potrebbe mai essere giusta.
2: Notaio.
6: Scusate, sono io il notaio. Mm-hmm.
5: Sì.
6: Fino a un momento fa ero l'usciere. Un attimo che mi cambio, metto il cappello da notaio.
2: Prego.
6: Ecco il cappello da notaio. Sono il notaio. Mm-hmm. Che devo. Ah, sì, giusto, sbagliato.
2: Giusto e sbagliato. E quindi.
6: Quindi sono 3 giusti a 1 e vince.
2: La risposta è esotta. Molto brava.
5: Questa roba è una cialtronata pilotata. Posso?
2: Andiamo avanti.
5: Va bene, andiamo.
2: Settimo, purtroppo è il tuo turno. Una domanda molto facile anche per te. Devi dirmi i nomi degli 8 apostoli. Vai.
5: Scusi, c'è un errore nella domanda. Gli apostoli erano 12.
2: Sbagliato. Erano 8, per questo si chiamano gli 8 apostoli.
5: No, i 12.

0: Mi dispiace Settimo, ma perdi il turno. Tocca di nuovo a Mariotto. Un applauso.
1: Ma scusa, è un errore proprio nella domanda.
0: Mariotto, per 800 lingotti della Befana, sai dirmi cosa portarono in dono a Gesù gli otto re magi? Attenzione.
2: Sì. Allora, gli otto re magi recarono dal lontano oriente. Allora, la PlayStation 2.
3: Giusto.
2: Un libretto postale con sopra 3.022 euro.
0: Giusto.
2: Un bavagliino con su scritto profeta dell'anno.
0: Giusto.
2: Un pacchetto di MS morbide.
0: Giusto.
2: 10 grammi di fumo.
0: Giusto.
2: La testa di un barbone. Un caricabatterie di riserva per l'iPhone 0. E un triciclo autografato da Valentino Rossi.
0: Ma la risposta è esottissima.
2: E non solo. Non solo, il triciclo era rotto.
0: Bravo, intelligente, colto e anche simpatico. La risposta è esotta. Ottavia, è il tuo turno. Devi dirmi dove si mettono di solito i regali di Natale. Attenzione, molto difficile,
4: Nelle scarpe.
0: Ma no, perdonami, non sono stato chiaro nel farti la domanda. Te la ripeto. Secondo tradizione, dove si mettono i regali di Natale prima di essere aperti? Si mettono sotto. Sotto.
4: Sotto. Si mettono sotto con la macchina.
0: No, si mettono sotto l'albero di Na. L'albero di Na.
4: Di Lily Gruber.
1: Ma no.
0: Non so se possiamo accettarla. No. Potrebbe essere giusta. Chiediamo al notaio. Notaio.
5: Allora, sì, diciamo che anticamente l'albero di Natale è nato in Grubiera. In Grubiera, che è una. È una regione della Germania, no. Questo postale. E quindi da Grubiera viene Gruber, che è l'albero di Natale. Quindi no. La risposta è giusta.
0: Giusto.
5: Una volta,
0: Mariotto, siamo all'ultima domanda. Se rispondi esattamente, sì, ti riconfermi Campiotto in carica. E la domanda è questa: come si dice quando due zingare vestite da Babbo Natale ti cagano sul tettuccio dell'auto?
2: Si dice, ma a Natale siamo tutti più stronzi.
0: Ma ragazzi, ma è una bravura imbattibile. Risposta esotta, bravissimo Mariotto, ti riconfermi Campiotto in carica del quizzotto. Questo vuol dire che Ottavia dovrà sbagliare la prossima domanda. Ottavia, ultima domanda anche per te: come vola la Befana?
4: Bene.
0: No, intendevo quale strumento usa per volare la Befana?
4: Una melanzana subacquea.
0: Ah, mi dispiace. Risposta sbagliotta. Sarai più fortunata la prossima volta. Allora, praticamente.
4: Falso!
0: Falso, forse hai ragione tu. Bene, Settimo, siamo giunti alla resa dei conti. Se risponderai esattamente all'ultima domanda, vincerai la bellezza di 8 miliardi di euro.
1: La Madonna!
0: E batterai Mariotto.
1: Porca miseria, c'ho l'occasione della vita.
0: Ma se sbagli, verrai crocefisso o impalato all'albero di Natale nei nostri studi, che è alto 26 metri.
4: Bello.
0: La domanda è questa: devi dirmi qual è la risposta esatta a questa domanda. Vai.
1: Qual è la domanda?
0: Ripeto, la domanda è: devi dirmi la risposta esatta a questa domanda. Ti rimangono 8 secondi. Attenzione.
1: Non ho capito qual è la domanda.
0: Peccato, è scaduto il tempo.
1: Ma neanche sono scaduti gli 8 secondi. Qual è la domanda?
0: La risposta esatta era la sorella di Robert De Niro.
1: Non è neanche una sorella Robert De Niro.
0: Mi dispiace. Guarda, chiedo Mariotto, qual era la risposta esatta?
2: La sorella di Robert De Niro.
1: Ma non ha sorelle.
0: Vinci 8 miliardi di euro di premio di consolazione. Ora verrai crocefisso all'albero di Natale.
1: Non ci si fa crocefisso.
0: Prendetelo.
1: Impalato. Aia!
0: Forza!
1: Aia!
0: Forza!
1: Aia!
0: Venga!
1: Ma non ha la parte per le braccia!
0: Facciamo la cosa più divertente: infiliamogli la punta dell'albero su per il culo.
1: Almeno è corretto fisicamente.
0: Allora, attenzione, alzatelo con la gru.
1: No!
0: Bene, aia, così. Aia. Impalate la merda!
1: Ma siamo arrivati a questo punto. Sta scendendo lentamente.
0: Allarga le braccia come l'angelo.
1: Chi ha messo le palline di vetro? Si sa che si rompono.
4: È il puntale più bello che abbia mai visto.
0: Brava Ottavia. Noi vi auguriamo buon Natale e mi raccomando, ci risentiamo l'anno prossimo. Come va lassù,
6: Come vuoi che vada? C'ho un albero nel culo.
2: Fa sempre ridere.

0: Esordi 105.
1: Hanno iniziato coi panzoni e gli obesi. Poi sono arrivati quelli coi piedi deformi. E infine un esercito di poveri cristi funestati dai parassiti. Morbi, secrezioni, deformità, devianze sbattute in palinsesto oltre il limite del body shaming per farti sentire più normale. Anche quest'anno la TV satellitare è pronta, ancora una volta, a scavalcare la barriera del disgusto e della pietà cristiana con un nuovo programma su scherzi della natura e scarti della società. Il professor Klaus Schiffer conduce Gente Mostra, quella coi problemoni. Gente Mostra.
2: Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, ha dei problemi seri, a parte il nome e cognome. E infatti si reca a Zurigo nella clinica del dottor Schiffer, un tempio della scienza e della medicina, insignito dalla prestigiosa rivista Science con l'autorevole titolo di Spietata macelleria di usurai.
3: Ho sempre creduto che la mia mostruosità fosse una cosa piccola, tipo la luce valgo e il terzo capezzolo sulla fronte, come c'è mia madre. Invece l'altro giorno vado a un funerale, mi scappa un colpo di tosse e tutti si mettono a fare il trenino cantando Me amigo Charlie Brown, con la barra sulle spalle. Non potrò mai dimenticare le parole della vedova che ballava in perizoma sulla cassa.
2: La patologia che mortifica il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, benché non contagiosa, è altamente pericolosa per la società civile. Infatti, quando il paziente tossisce, ci escono i coriandoli dalla bocca e la gente si sente in dovere di celebrare il Capodanno, trenini compresi.
4: Partiamo dal presupposto che a me le feste comandate mi stanno sui coglioni. Quindi questo tizio che spara lenticchie dal culo lo odio per partito preso. Per capirci, io festeggio solo l'arrivo dei bonifici e, al limite, il Capodanno cinese, perché dei centri massaggi fanno lo sconto sulle seghe. Ciò detto, faremo delle analisi per capire se i suoi organi sono sani per l'espianto. Così magari ricettiamo qualche riccone debosciato della Silicon Valley. E adesso fuori dai coglioni che devo farmi di gas esilarante!
2: L'equipe del dottor Schiffer si mette subito al lavoro, ma, vista la pericolosità della patologia in esame, per sicurezza, oltre alle strumentazioni mediche di avanguardia, ordina su Amazon anche una dozzina di cotechini, parecchie mutande rosse e una cassa di asti cinzano. Perché anche gli scienziati sono uomini in fondo, e ci piace la figa ubriaca, come quelli con la terza media.
3: La cosa peggiore della mia brutta malattia non è tanto la gente che balla e il fatto che nella mia famiglia a forza di fare capodanni è già il 2920. Il problema è che ogni volta che tossisco mi citofona il presidente Mattarella e mi ammosce i coglioni con un'ora di paternale. Mi spiace anche per lui, che è vecchio e ci sta andando via la voce. Chi è?
5: E sono di nuovo io, Sergio, il presidente. Apra, cittadino mostro. Mostro.
2: Dopo interminabili conti alla rovescia in sala operatoria e diversi milioni di miniciccioli gettati festosamente nelle stanze dei cardiopatici, l'equipe del dottor Schiffer trova finalmente una soluzione medicale alla devastante patologia del signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe.
4: Al 50° brindisi in 3 giorni, la perseveranza della mia equipe medica è definitivamente terminata. E anche i superalcolici e la bamba boliviana. Quindi abbiamo deciso di rischiare una terapia invasiva suggeritaci da alcuni amici del KGB. Pallina da bondage in bocca e 2 giri di scotch da pacchi. E vaffanculo al festaiolo, rompi coglioni! Auf Wiedersehen!
2: Ancora una volta, l'infinita competenza del dottor Schiffer ha salvato il mondo dall'Armageddon. Il signor Gesù Giuseppe Maria, detto Presepe, può finalmente condurre una vita priva di trenini e tappi di spumante che saltano. Anche se, per un effetto collaterale ancora da investigare, quando sbadiglia, i suoi capelli si sollevano facendo la ola e intonando a squarciagola i cori della curva del Catania.
3: Accidenti, come sono stanco. Mi sa che mi farò pisolino.
0: Catania! Catania!
3: E no, cazzo, Catania! Di nuovo!
6: Catania! E basta con sto Catania! Catania! Hai rotto il cazzo! Catania! Tendone!
0: Catania!
6: Mostro!
1: Gente mostra, quella coi problemoni. Gente mostra.
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Lo Zode 105.
1: Tamarri. I tamarri sono alla ricerca di un ristorante per organizzare una festa di Natale allo zio Sint e spaccargli tutto il locale.
2: Tamarri.
3: Vabbè, fai tranquillamente i cazzi tuoi mentre telefono, eh. Ma chi era sto squilibrato?
2: Tamarri.
4: Buongiorno.
3: Sì, lo so, sono bellissimo, cazzo. Senti, personaggia, voi come siete? Siete imballati a merda dentro oppure ci avete ancora spazio per fare una festa di gente?
4: Era una festa?
3: Una festa di zingari. C'è un mio cugino zingaro là di Corvetto. Dobbiamo fare una cena in 50.
4: 50 però non mi ci state.
3: Qua, in quanti ci stiamo? Tieni conto che la metà tanto Pippa non mangia.
4: No, ho capito, però un posto a sedere glielo dobbiamo dare. Questo locale non è così grande.
3: No, ma allora tieni conto del fatto che molti sono boss che arrivano con gli scagnozzi, che stanno in piedi, stanno lì, fumano fuori, fumano, stanno in macchina, non è proprio una roba. Cioè che mangiano fisicamente sono quelli con le collane d'oro pesanti, sono una quindicina.
4: Ascolta, ma da dove chiami tu?
3: Da Milano, sono Massimino di Quarto, l'imperatore di Quarto Giaro.
5: Diga.
3: Scemo di merda, ascolta, stavo pensando, volevo fare una festa di zingari.
5: Qual è il problema? Che volete da mangiare? Dai, facciamoli che godiche.
3: Praticamente noi vorremmo... Ma guarda che, come gli stavo dicendo alla personaggia che mi ha risposto, metà tanto pippano non mangiano.
5: Guarda che c'ho i piatti caldi, vi lascio un bagno direttamente se volete.
3: Perfetto. Allora mi devi fare sto servizio. Noi arriviamo con 45 BMW, le parcheggiamo lungo la strada. Quindi bloccheremo anche mezzo il traffico, no?
5: Perché... Vabbè, ve levo una piotta a testa, eh. Tanto non mangiate, però una piotta a testa per disturbo ma la dovete dare.
3: Allora facciamo così, tu mi metti un gesto all'ingresso e ti lasciamo collane, anelli, bracciali. Cioè poi te li vai a cambiare tu al banco dei pegni.
5: Vabbè, basta che oro vero, non metà delle pacche, eh.
3: No, tranquillo.
5: Oh, ti aspetto quando te pare, dai.
3: Poi ti confermo la prenotazione. Senti, tu puttane ne conosci?
5: Quante ne vuoi, bro? Qua dietro, stanno proprio qua dietro, esci, ci stanno.
3: Ok, allora mi fai trovare anche quattro puttane che così siamo precisi.
5: Coperta pronta, non ti preoccupare. Ti aspetto, però, ancora non sei venuto, vedi le sbrigate, là.
3: Va bene, ciao,
5: ciao, bello, ciao, ciao.
6: Ma che saluto, ma che saluto è? Che saluto è? Meno male che c'era il bip.
2: Tamarri.
7: Sì, grande, grandissimo. Ciao, sono Giovannino. Ascolta,
5: sì.
7: Ristorante, no?
5: Sì.
7: Fantastico, incredibile. Senti, io volevo organizzare una cena con un po' di amici. Parenti, amici, prima di Natale, sai, un posto.
5: Mi puoi chiamare prima delle tre?
7: No, perché? Ma che cazzo, no, ti sto parlando adesso, perché devo chiamarti dopo, non capito?
5: Perché ora hai servizio, Poldo.
7: Ma che cazzo me ne frega a me, se hai risposto perché mi puoi dare il servizio, non capito? Vediamo al ristorante. Oh, ma pezzo di
2: Tamarri.
5: Pronto?
7: Sì, pronto?
5: Sì.
7: Ma che cazzo fai, mi hai buttato giù il telefono prima?
5: Chi è?
7: Scema. Senti, sono Giovannino, ho chiamato per prenotare 50 posti.
5: E allora?
7: Da qui a Natale. Dammi tu il giorno.
5: 50 posti, sono molti per noi, nel senso che...
7: Beh, magari qualcuno, magari prima di arrivare tanto si scannano fuori con le macchine, quindi magari 45...
5: 45, ti do conferma, okay. Hai un menù fisso chiaramente.
7: Menù fisso, va bene, noi appena arriviamo paghiamo subito.
5: Mi lasci sono un tutte... telefono?
7: Sì, come lo vuoi, un iPhone, un Samsung, cosa ti devo lasciare? Ma quando vengo ti lascio il telefono o il numero?
5: Adesso
7: 342 333.
5: Per le 19.
7: Allora, ascolta, noi arriviamo in paese verso le 19. Facciamo un po' i giri con le macchine, facciamo un po' di negozi, prendiamo un po' di cose, poi veniamo lì, ceniamo tranquilli, tanto siamo 45 Sint. Veniamo là e dopo gli amari. Gli amari così che beviamo il caffè, ti sfondiamo il locale. Ma proprio te lo spacchiamo tutto. Ma proprio ti sdereniamo. A un certo punto, scusa, è salita adesso tutta la roba che ho fatto ieri.
3: Hai detto che siamo zing?
7: Sì, siamo Sint. Veniamo, te lo dico già che veniamo, paghiamo. Se tu mi dici già magari anche con i danni, paghiamo subito. E dopo te lo spacchiamo. Proprio te lo sdetti, giuro. Entro in cucina, te lo spacco. Ti distruggo tutte le pentole, bro. Ti scanno il locale, bro.
3: Facciamo i piatti.
7: Sì, facciamo i piatti. Cioè, proprio il giorno dopo, quando arrivi, non c'è niente dentro. dentro, proprio watch, ho le pareti, ho quei buchi, perché poi spariamo alla fine che dobbiamo lasciare il segno. Ok? Ciao grande.
3: Meno male che l'hai trovato il posto.
7: Meno male, a posto, a posto.

0: This is a zoo.
1: È tutto pazzo.
0: This is a zoo.
1: Nina nina nina.
0: This is a zoo.
1: Peterlizia.
2: Vai dai.
3: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. Subbuglio. Subbuglio è un sostantivo di 9 lettere dal suono buffo e con un coglione decisamente più grosso dell'altro, il cui significato principale è stato di agitazione tumultuosa, per lo più determinato da notizie allarmanti. E le notizie allarmanti non mancano di certo alla promessa. Dopo aver viaggiato indietro nel tempo per salvare il marchio a cui ha orgogliosamente dato il proprio nome, l'instancabile ed elegante Don Alonso viene a scoprire che nel frattempo la sede di donalonsooutfit.it, da oltre 10 anni leader mondiale nel commercio virtuale di capi d'abbigliamento di primissima qualità a prezzi stracciati, ha ricevuto la visita della finanza, una forza di polizia ad ordinamento militare con competenze in materia economica e finanziaria, i cui agenti indossano con estremo orgoglio un completo color grigio antracite realizzato in frescolana, cravatta scura, camicia bianca a manica lunga, eleganti scarpe nere, guanti in vera pelle, sovrabito scuro a doppio petto e copricapo con il fregio delle fiamme gialle. Il tutto in vendita soli €129,99 proprio su donalonsooutfit.it, usufruendo del promo code Evasione Totale. Sarà questo il motivo della loro visita? Non ci resta che scoprirlo.

0: Don Alonso, perché si strissa convulsamente il petto? La smetta di strizzarsi convulsamente il petto, se no rovinerà la sua raffinata giacca a quadri in lana vergine confezionata con passione ed esperienza dal prestigioso lanificio dei fratelli Merdarossa di Firenze.
1: Hai ragione, Nappa. Un improvviso malore non è un buon motivo per stropicciare un capo d'abbigliamento di questa imbattibile qualità. Purtroppo la notizia della visita della Guardia di Finanza sta seriamente rischiando di gettarmi in uno stato di profonda latitanza.
2: Spiegati meglio, padre.
1: Figlio Manuel con la barba, cameriera Nappa, ho una confessione da farvi.
3: Una confessione?
1: Sì, una confessione. Il sostantivo femminile singolare della lingua italiana derivato dal latino confessus, a sua volta participio passato di confiteri, che significa appunto confessare, cioè stare insieme a un fesso. La verità è che appunto io, Don Alonso, mi sono messo in affari con un fesso.
0: Lei in affari con un fesso? E che sarebbe il fesso in questione, Don Alonso?
1: È una storia lunga. Sedetevi, così potrò fare finta che siete due nani.
2: Ok, siamo seduti.
4: Forza, padre, non tenerci
2: sulle sedie. Sputa il racconto.
4: Dici chi è questo fesso e cosa c'entra con tutta la storia, dai, non far tanto lunga.
1: È molto semplice, figlio Manuel con la barba. Dimmi, come si chiama il sito internet numero uno nella vendita di capi d'abbigliamento per tutte le occasioni?
2: Zalando?
1: Ok, sei ufficialmente diseredato. Nappa, rispondi tu.
0: Ovviamente il sito internet numero uno nella vendita dei capi d'abbigliamento per tutte le occasioni è donalonsooutfit.it.
1: Bravissima! Ti intesterei immediatamente tutto il mio patrimonio se tu non dovessi morire tra due giorni.
0: Accasso è vero, me l'ero scordato. Forse allora è meglio concentrarci su come evitare la mia morte.
1: Prima le cose importanti, cameriera Nappa. Dicevamo, donalonsooutfit.it è il leader indiscusso nel proprio settore. Ora, ragionate un secondo. Io sono Don Alonso. E Outfit, invece, per cosa sta?
2: Beh, outfit è una parola inglese che significa vestito.
4: Cioè, lo sanno anche le scarpe. Anzi, le shoes.
1: Ah, davvero?
2: Sì, padre, non lo sapevi?
4: Eh?
1: Eh no, io non lo conosco l'inglese. A scuola, come seconda lingua, ho studiato lo spagnolo.
2: Ma padre,
4: lo spagnolo è la tua prima lingua!
1: Appunto, l'ho studiato due volte, per questo parlo così bene l'italiano. Per una volta usa il cervello, figlio degenerato.
0: Don Alonso, io non capisco. Se non sapeva che outfit significa vestito, perché ha chiamato Don Alonso Outfit.it? Don Alonso Outfit.it!
1: È molto semplice, Nappa. Perché outfit non sta per vestito, ma per Mr. Outfit. Sì, Mr. Outfit, il nome del mio socio in affari.
0: Ho capito, Don Alonso è Mr. Outfit, come Dolce & Gabbana.
4: Sì, come Divani e Divani, che sono Armando Divani e Giovanni Divani. Non sono neanche parenti, tra l'altro.
0: Ma pure poltrone sofà?
4: No, quelli sono cugini, si chiamano tra di loro.
2: Tanto sono di secondo grado.
1: Esatto, figlio Manuel con la barba. Dovete sapere che alle mie spalle Mr. Outfit me lo buttava metaforicamente nel culo. Un giorno, per caso, ho scoperto che invece di pagare le tasse dava tutti i soldi al WWF. Dopo averlo scoperto, l'ho affrontato muso a muso. Abbiamo limonato duro e siamo finiti a letto. Senza succhiarcelo a vicenda, Poi lui è uscito con la scusa di restituire le sigarette al tabaccaio e non l'ho più visto.
4: Ok,
2: ho capito. Ti sei scopato il tuo socio che non pagava le tasse per pagare il WWF. E poi lui è sparito.
4: E adesso che facciamo?
1: È semplice. La Guardia di Finanza deve aver scoperto dal WWF che Don Alonso Outfit.it non pagava le tasse. L'unico modo di salvare il prestigioso marchio dal sequestro e conseguente fallimento è quello di ritrovare Mr. Outfit e costringerlo a confessare.

0: Citofonano al telefono. Mi chiedo chi possa essere. Pronto? Tenuta la promessa, chi parla?
1: Pronto! Sono Mr. Outfit! E non mi troverete mai! Mai! Mai! C'è un vento qui a Saronno!
0: No! No! No!
2: Come andrà a finire? Chi se ne frega, direte voi, perché stasera torna Caduta Libera con il nostro mito Gerry Scotti.
3: No, stasera non conduco perché sono sconvolto dalla storia di Don Alonso. Senza Don Alonso Outfit.it io non lavoro più. Tutti i conduttori televisivi indossano quei capi d'abbigliamento per latifondisti.
2: Gerry, ma dove cazzo vai? Torna in studio, pazzo! La

0: Lo Zoo di 105.
1: Un passato misterioso che risale a galla come uno
2: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
3: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
4: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
2: Ma
4: Marco,
2: chi?
4: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Tu se non eri con me, a conoscenza.
4: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
2: Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
4: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
2: no,
4: a fare
2: no,
4: il culo?
2: No, ti ho messo.
4: Che ti facevi schiacciare?
2: No,
1: è un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
2: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, io non faccio più.
1: Prossimamente, nello Zoo di 105.
5: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione 1 pomeriggio. Come sta?
6: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.
5: Però.
2: Però.

0: Che io superò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi pare a brutegna sulla cipalla con te.
1: Però.
2: This is the Zoo.
3: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonder Splendor, presenta

0: Pronto?
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso. Pezzo di idiota.
0: Pronto?
1: Pezzo di idiota.
0: Yeah. Pronto?
1: Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma chi è? Ma cornuto! Chi è? Pronto?
1: Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte.
0: Cornuto di merda! Via le putte! De merda!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Figlio di puta!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Ma chi è? Ma ancora chi ti è morto? Tu e tutta la razza tua. Ma mi puoi dire chi sia? Telefono, cornuto, figlio di puttana. Nome e cognome, bastardo e cornuto.
1: Hai un istinto incredibile come pilota, mannaggia, forse anche troppo.
0: Chi ti è morto e chi ti è stramorto, mannaggia.
1: Mi piacerebbe proprio silurarti, ma non posso. Ho un altro problema adesso.
0: Chi ti è morto?
1: Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: Ma... guarda, mi faccio fare... un intervento, mi faccio ridere i due piedi, me ne faccio fare uno solo per entrarti nel culo interamente, cornuto!
1: Andrete al Top Gun. Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar era pezzo di idiota. Ora siete voi i numero 1.
0: Pronto, pronto, capote, perché la telefonata è registrata con la mano che venga, ti giuro, guarda, con i carabinieri!
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Ma parla, cornuto e figlio puttana, parla!
1: Ma ricordatevi
0: parla,
1: una cosa.
0: Parla, chi ti è morto, parla!
1: Fate una stronzata
0: parla
1: anche
0: piccola. Parla, che giuro
1: piccola.
0: Che venga con i carabinieri!
1: È tutto.
0: Mannaggia!
1: Vi parlerete dei mica un'altra volta.
0: Mannaggia, chi ti è morto, guarda come chiamo, va!
1: Buona fortuna, signore.
0: Siamo anglicani, buonzitta lo sangue!
1: Pezzo
0: tu e tutta la razza, tu e tutta la banda!
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Sì.
1: Maverick, sei stato veramente molto coraggioso.
0: Ah, sì.
2: Cos'è l'inferno? E chi è Satana?
1: Ma il tuo dovere era di fare atterrare quell'apparecchio. Quell'aereo non ti appartiene, dei contribuenti. Ti ho già detto un migliaio di volte che non sempre il coraggio paga.
0: Ma quello lì è una coincidenza.
1: Sei stato punito. Hai perso l'opportunità di diventare capo squadriglia tre volte. Hai rischiato di essere messo a riposo ben due volte.
0: Padro.
1: Sei passato ad alta velocità radente sulla torre di controllo 5 volte. E una volta sulla figlia dell'ammiraglio.
0: Tana troia.
1: Pezzo di idiota.
0: È abbastanza da qui.
1: Sei fortunato ad essere qui.
0: Lo so, ringrazio sempre Satana, e la coincidenza qua ancora per
1: il
0: dottor.
1: Ehi, non prendiamoci per il culo, Maverick. Il tuo curriculum è il peggiore della marina, mentre potresti fare meglio di chiunque altro. Quindi
0: ma mio, vuoi far meglio? La coincidenza sempre per il dottor.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick. Hai un istinto incredibile come pilota, forse anche troppo. Devo mandare qualcuno di questa squadriglia alla base di Miramar.
0: No.
1: Io sono costretto, io non posso, non voglio crederci.
0: Sì, coi dime dai.
1: Sono costretto a mandare voi due in mezzo ai migliori piloti della marina. Andrete al Top Gun.
0: Mi e chi dopo?
1: Per 5 settimane volerete con i piloti da combattimento migliori del mondo. Voi eravate i numero 2, Cougar era il numero 1. Cougar ha rassegnato le dimissioni.
0: Cougar è un caga sotto,
1: Ora siete voi i numero 1.
0: Sì, ma ho capito, ma mi e chi?
1: Ma ricordatevi una cosa.
0: Ma chi vuole andare?
1: Fate una c***ata anche piccola. E vi farò pilotare un cargo pieno di merda di cavallo per il resto della vostra vita.
0: Beh, anche questo è un bel lavoro, ne ha qui, porteria merda.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Poi non vedo l'ora della mia, rimelo e fighe.
1: Non fare lo stronzo con me, Maverick.
0: Su, impicchiata, ma... no!
1: Ora siete voi il numero 1. È tutto. Buona fortuna, signori.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
3: Oh. pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
6: Oh, Andrea, mi fa impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Oh, ma non ci posso credere, una della sera.
7: Sì.
4: Sì.
7: Sì.
4: Dai, dai. Dai, dai.
7: Oh,
4: dai,
7: oh.
4: Dai, dai, dai, dai, dai, dai,
7: No, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta,
4: aspetta,
7: no, aspetta, fermi tutti, fermi, fermi tutti.
4: Che cazzo?
7: Devo andare in bagno.
4: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
6: D'accordo, ma sbrigati.
4: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carrellata della camminata che corre.
7: Oh, cazzo.
4: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
7: No, no, no, porca troia, porca puttana.
4: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
7: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
4: Ma che schifo.
7: Aria.
4: Ma che schifo, ma che cazzo.
7: Eccomi. Scusa.
6: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh.
4: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
6: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
4: Non se l'ha anche lavato.
6: Sì. Ah,
4: sì. Sì, sì, sì, dai, dai.
6: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
4: No.
6: Scusa, vista.
4: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
7: Tutto a posto?
4: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
6: Sì, più o meno.
4: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
7: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andata male?
4: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
6: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
4: Minchia.
7: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
6: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
4: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
7: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
6: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
7: Oh, porca merda, mi viene da...
4: No, dai, anche la vomita.
7: Mi viene da... Oddio,
6: anche a me!
8: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
7: Ah, oh, che schifo! Oh, un momento... Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
6: Con l'happy ending!
7: Vaffanculo, puttana!
4: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
9: Amore, sono tornata!
4: Meno male!
9: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
4: Quello che avanza del mio cazzo.
9: Sembra un'ostrica.
4: L'ho presa su Amazon.
8: Valuta il film.
4: Una merda.
2: Porn Bob. The spiration is in the fic.
5: Lo Zoo di 105 presenta La promessa. La-

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla promessa, anche chi muore si rivede.
1: Nella puntata precedente, Don Alonso e il figlio Manuel con la barba avevano deciso di lasciare la cameriera Nappa legata ad un cesso, mentre la villa in cui si trovavano era in fiamme.
2: Ma non posso venire anche io a chiamare i pompieri?
3: No, Nappa, non ti farei mai correre un rischio del genere. Tu rimani pure qui al caldo e mi raccomando, non uscire per nessun motivo fino a quando non saremo tornati con i pompelmi.
2: Por favor, forza Don Alonso, me faccia venire con lei. Vorrei venire a chiamare i pompieri. Por favor, Don Alonso!
3: Basta, ora mi stai davvero facendo scricchiolare le palle. Figlio Manuel con la barba, lega la cameriera Nappa a questa bella statua in onore di Gianni Morandi.
2: No, no, non lasciatemi qui, Don Alonso, la prego, ci ripensi.
1: Ma al loro ritorno,
4: temo che quelli siano proprio i resti della cameriera Nappa.
3: Mi stai dicendo che la cameriera Nappa se n'è andata via, lasciando qui un pezzo di sé?
4: No, padre, sto dicendo che la cameriera Nappa
5: è morta, schiattata nel fondo, terminata, andata all'altro mondo, tirata le cuoie, secca.
3: Ah! Ah! No, no, no, no!
0: Infatti, grazie all'aiuto di Donna Storpia, madre di Don Alonso, e maga con i proverbiali controcoglioni,
6: la cameriera Nappa tornerà in vita grazie a questa pozione magica che ho preparato. Coda di frocio, nettare di fica, peli di culo, occhi di bocelli, nido di merde, scappellumus, bacia scrotolus, metti la cacca, togli la cacca, fai tornare in vita la cameriera Nappa.
0: La cameriera Nappa viene miracolosamente riportata in vita dopo che l'incendio appiccato dal malefico Mr. Outfit l'aveva ridotta a un mucchietto di cenere a malapena scopabile.

0: Purtroppo la magia riesce solo in parte e presto tutti si accorgono con orrore e disgusto e forti bestemmie e copiosi sputi che la cameriera è tornata in vita con almeno un paio di chili di troppo.
1: Oh Dios!
2: Cameriera Nap, se pensi di poter dimagrire a forza di lacrime, ho una brutta notizia per te. La Salernitana ha perso in casa col Brescia.
3: Padre, ma cos' cazzo c'entra la Salernitana che ha perso in casa col Brescia? Col fatto che la cameriera Nap è stata resuscitata con 2 chili di troppo, in effetti c'è qualche maniglia dell'amore.
2: Non lo so, figlio Manuel con la barba. Ho detto la prima cosa che mi è venuta in mente. È la prima volta che mi trovo a che fare con una resurrezione ingrassante. Tu per caso hai idee migliori?
3: Beh, sì. Secondo me stiamo esagerando un po' la cosa.
1: Alla fine dei conti, fino a ieri, la cameriera Nap era morta.
3: Quindi se anche è tornata in vita con un gravissimo, disgustoso inestetismo estetico nella forma di ben 2 chili,
1: insomma, diventa una buona panzona.
3: Dovrebbe essere comunque contenta.
2: Figlio Manuel con la barba, sei davvero un cretino dalla faccia ai piedi. Guardala là. Guardala là. È un mostro, un essere deforme, un assurdo scherzo del destino. Chi potrebbe mai desiderare di vivere con un simile fardello sui fianchi?
3: Cosa hai detto,
1: padre?
2: No, io dico che dobbiamo porre fine alle sue sofferenze. Forza, figlio, strangola là.
0: Chi invece non si spaventa di fronte all'ardo in eccesso è... DonAlonsoOutfit.it. Da oggi, il sito più cliccato dagli annunci del vestir bene per risparmiare meglio, allarga la sua offerta anche alle taglie forti. Digita il promo code EI, c'è un ciccione nello specchio, e approfitta degli incredibili sconti su tutti i capi d'abbigliamento extra extra lardo.
2: Ma che sei, sordo? Ti ho ordinato di strangolarla, la.
1: No, Don Alonso, grazie per il pensiero, ma non voglio morire un'altra volta. Almeno non prima di aver scoperto il responsabile dell'omicidio di mia madre, madre e del rapimento del mio fratellino neonato Junior.
2: Ah, è vero. Mi ero dimenticato che sei venuta alla la promessa per indagare sui terribili fatti che ti hanno resa orfana. E la parola la che si usa per designare uno a cui hanno rapito il fratello. Però mi pare che fino a ora non hai fatto molti progressi nella la tua indagine.
1: Don Alonso, scusi se cambio argomento, ma credo che ci sia qualcosa che non vada in lei. Anche io ho notato qualcosa di strano.
3: Padre.
2: Sì, non ci fate caso. Da qualche tempo mi è venuta la ite. Una rara malattia che ti fa balbettare solo sulla sillaba la. I dottori dicono che è molto grave e se non mi sottopongo a cure immediate peggiorerà rapidissimamente fino a portarmi alla follia.
1: Ma Don Alonso, ce lo dice solo ora che ha la ite. Presto, signor Manuel. Corra al telefono e faccia venire immediatamente qua un ospedale.
2: No, fermo, figlio. Non posso rischiare. Se si venisse a sapere che io, Don Alonso, proprietario del prestigioso sito DonAlonsoOutfit.it, leader mondiale dello shopping online, sono gravemente ammalalalalalato, le azioni di DonAlonsoOutfit.it crollerebbero a picco.
3: Padre, ma hai sentito cosa hai detto prima?
1: Se non ti curi, ti rendi tutto pazzo, scemo cavallo! Cioè, curati, cazzo, c'è una certa età, padre!
2: E allora correrò il rischio. Se la cameriera Nap può sopravvivere con addirittura 2 chili di troppo, io potrò tirare avanti anche da pazzo, non mi pare?
1: Ma Don Alonso, cosa succederebbe se qualcuno de molto vicino a lei sfruttasse la sua malattia per soffiarle la sua amata azienda da sotto il naso?
2: Non dire assurdità, cameriera Nappa. Chi potrebbe essere mai così pirla da tentare di portarmi via la mia amata azienda?
1: Signor Manuel,
4: difficile fare la risata bipolare.
1: Infatti, signor Manuel, ma perché ride come i cattivi bipolari dei film?
2: Infatti, smetti smetti immediatamente.
3: Padre,
5: Ho atteso a lungo questo momento.
3: Il momento in cui mi vendicavo di tutto il bene che mi hai fatto. Mi hai fatto troppo bene, padre.
5: Troppo bene fa male.
2: Di cosa stai parlando? Sì, più chiaro.
5: Ti spiegherà tutto il mio legale di fiducia.
3: L'avvocato Covato.
2: L'avvocato Covato?
0: Ma c'è un altro oscuro male in agguato alla promessa. Di cosa si tratta? Non ci resta che scoprirlo.
6: Salve, sono l'avvocato Covato. Don Alonso, questa è un'ingiunzione del Tribunale di Cordova, nella quale si richiede una perizia psichiatrica per stabilire se lei sia ancora in grado di intendere e di nuotare. Nel caso dovesse risultare non idoneo, tutti i suoi beni passerebbero immediatamente al mio assistito, suo figlio Manuel con la barba.
3: E so io!
2: La perizia? La perizia?
1: No, Don Alonso, non sbalvoli proprio adesso!
3: Che peccato che fa solo la. Se facevo pure a sereie, facevamo un bel karaoke.
7: Radio 105.
8: Yeah.
9: Yo. Per lo

0: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
1: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. Se doni l'8 per 1000, non avrai donato 8.000 euro. Per una lesbica di Trento, andare a letto con una ragazza di Trento o con 30 ragazzi è la stessa cosa. In ogni caso è una trentina che va con una trentina. È bene che tu non chieda ad un boscaiolo di entrare nella cerchia dei suoi amici. Potrebbe accettarti. Se il tuo cane fa la pipì sulle gambe dei tuoi genitori, è perché sta pisciando sull'albero genealogico. Anche se sei uno chef, nell'astuccio di tuo figlio non puoi mettere le penne al pomodoro. È bene che tu sappia che se fai a botte con Bruno Vespa, non prenderai una testata giornalistica. Se mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti della mia zona, pur amando la musica, mentre ti radi il viso ti annoi, è perché è una barba. Gli elettrauti

0: minuti non sono ore. È bene che tu sappia che se il tuo cane miagola, probabilmente è un gatto. Prima di Hitler, nessuno aveva mai avuto i baffetti alla Hitler. Ed ora un breve consiglio di salute. Le persone che fumano un pacchetto di sigarette al giorno, mediamente, vivono una vita. Sappiate che un vegano può mangiare il cavallo mentre gioca a scacchi. È bene che voi sappiate che per far felice un barbone basta dare lui della pasta Barilla, perché dove c'è Barilla c'è casa. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti. Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta La Promessa. La...

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un inaspettato colpo di scena ha sconvolto la vita alla tenuta La Promessa. Don Alonso è stato infatti colpito da una rarissima forma di lalite.
1: Da qualche tempo mi è venuta la laite, una rara malattia che ti fa balbettare solo sulla sillaba la.
0: Una subdola malattia che colpisce l'apparato vate la pesca, costringendo chi la contrae a balbettare confusamente la sillaba la.
1: La follia.
0: Ad approfittare dell'occasione è Manuel, il figlio di Don Alonso con la barba in faccia.
2: Padre, ho atteso a lungo questo momento.
0: Che richiede immediatamente una perizia psichiatrica nei confronti di suo padre.
3: Difficile fare la risata bipolare.
0: Nella speranza di soffiargli da sotto le natiche la tanto amata azienda di famiglia che da mesi riempie di gioia le vite dei suoi clienti con offerte tra le più vantaggiose nell'intero panorama del blasonato mondo dello shopping online.
4: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it? Oppure l'onesto imprenditore vedrà infrangersi i propri sogni contro gli scogli del parricidio psichiatrico? E che ruolo giocherà la cameriera Nappa, appena risorta dalle proprie ceneri, con un orripilante aumento di peso di ben 2 kg? Non ci resta che scoprirlo.

0: Eccoci arrivati. Questo che a prima vista sembra essere il tribunale di Dublino è in realtà il tribunale di Cordova, un edificio che fino a pochi anni fa era adoperato come tribunale di Lisbona. Siamo giunti al momento della bugia. Se non riuscirò a ingannare il perito psichiatrico e a farmi passare per sano di mente, per donalonsooutfit.it sarà la fine. La fine con la fit maiuscola.
1: Padre, non farla così drammatica.
2: Ti assicuro che quando passerà nelle mie barbute mani,
1: donalonsooutfit.it rimarrà l'azienda sinonimo di qualità e
2: convenienza che ha conquistato la fedeltà di milioni di clienti in giro per tutto il mondo. Ci voglio bene tutti, siamo più popolari di... del fruttolo.
0: Taci, traditore! Mi hai ingannato, mi hai barbatruccato, mi hai tradito come Gesù tradì Giuda nell'ultima puntata del Pranzo è servito. Ah, ma non te la farò passare liscia. Prega solo che mi aprano in un manicomio, perché in caso contrario la mia vendetta sarà molto, molto, molto blanda.
3: Don Alonso, sono io che sono dura d'orecchi, oppure lei oggi è particolarmente impressionato?

0: preciso nell'adoperare le palabras.
1: Sei gonfia come una cagna col diabete, ma non ti sbagli, cameriera Nappa. È colpa delle supposte al cianuro che prendo per curare la lalaite. Riescono a tenere a freno il mio balbettio, ma in compenso mi provocano uno scompenso quando penso, danneggiando gravemente il mio buon senso. Per farvi un esempio, questa mattina ho fatto colazione con un toast farcito col mio stesso cazzo. Una vera delizia.
0: Don Alonso, ma se si comporterà così durante la perizia psichiatrica, non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
1: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa, ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente. È un'idea geniale che ho rubato a me stesso questa mattina mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
2: Come andrà a finire? Scopritelo nei prossimi episodi di

0: Geova Beach Party.
1: Qui febbre con in mano la spada della giustizia

mattinali e attaccate le cicche sotto i banchi delle medie. E allora, siete pronti? Aver fatto il laser agli occhi non fa di te un X-Men!

Le donne dicono che il parto è doloroso perché non hanno mai provato un calcio nei coglioni. Se ti chiedono se vuoi una busta e non sei al supermercato, è uno spacciatore! Mi scusi, prof, i compiti non ce li ho perché me li ha mangiati il cane! E ora tocca a voi, ragazzi! Io lo so che non sono solo anche quando

ancora con un altro ospite. Ormai fanno ospiti, perché le mie canzoni me le ha mangiate il cane. E a proposito di cani, signori, l'ospite di oggi è...

0: fuoco.
1: Geova Beach Party. Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Sai che gli fai?
3: Mi piscia la
2: merda. Sta merda sta cazzo.
3: Vieni, Leo, vieni.
2: Non ti azzardare. No! Non no!
3: Mi sta pisciando addosso.
2: Ah, voglio che lo pisci addosso. Okay,
3: io rutto, rutto anche te.
2: Ma qua il rutto di merda, cioè, tu già due mesi che non sentivo sti muti. Sti rutto.
3: Madonna, ma sentito? Si ubriaca quello e quello ho la briacatura di 3 mesi fa.
4: Cos'è la briacatura?
5: Leo.
2: Martino, vaffanculo.
5: Leone.
2: Aia!
4: Cosa sei qua adesso?
2: Quella latrina di sotto. Vergognati, uomo di 30 anni pieno 32, di whisky e pieno di droga. Stai, 32, ti vado a buttare nella merda. Madonna, ma so, proprio mai possibile questo. Guarda che ti faccio andare a Sanremo.
3: Dietro la schiena con la merda, spina dorsale di merda che c'è che non funziona mai.
4: Perché non sento un cazzo? Porca troia.
5: Se meno il rutto non fa rumore.
2: No, no, tu hai rutto. Hai fatto 20 rutto adesso.
5: No.
2: Li facevo prima di venire qua.
3: Aia! No, Leo, fa male, la campana sulle gambe, fa male! Aia!
2: Una prezza, pesce murta, fateci.
1: Lo Zoo di 105 Geova Beach Party.
6: Free Fufa sono tornato dopo aver organizzato il mio nuovo super format con il mio migliore amico Elon Musk, che ha deciso di mandarmi fumarte per fare il Geova Mars Party. Ovviamente è tutto contro le major e i poteri forti. Intanto colgo l'occasione per ringraziare gli sponsor Coma Cola e Blaster Carburanti, potenti ed inquinanti. Voi come sempre continuate a utilizzare l'Eternit e a sparare ai gabbiani che migrano. Siete pronti? Il feffo anale come i broccoli? Non ti piace se ti è stato imposto quando eri piccolo? Piano piano! I giapponesi

tocca a voi. Io la focca non fono, fono anche quando. Anche quando. Anche quando Fede fa una fua diretta su Instagram. Ed ora una canzone, signori, con un gruppo musicale che ha fatto la storia del panorama musicale barocco. Sono andato in giro per il mondo per averli, per cercarli, e alla fine li ho trovati a Barletta. Sono capelloni come i cugini di campagna, sono in cinque come i Fantastici Quattro e sono merde come Alessandro Viale. Ecco a voi magnifici, loro fanno.

0: Party.
1: This is the zoo. This is the zoo. This is the

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Un inaspettato colpo di scena ha sconvolto la vita alla tenuta La Promessa.
1: Taci, traditore! Mi hai ingannato! Mi hai barbatruccato! Mi hai tradito come Gesù tradì Giuda nell'ultima puntata del Pranzo è servito!
2: Don Alonso, sono io che sono dura ad orecchi, oppure lei oggi è particolarmente impreciso nell'adoperare le palabras?
1: Sei gonfia come una cagna col diabete, ma non ti sbagli, cameriera Nappa. È colpa delle supposte al cianuro che prendo per curare l'alalaite.
2: Don Alonso, ma se si comporterà così durante la perizia psichiatrica, non potranno fare altro che giudicarla matto dalle gare.
1: È vero, non hai tutti i brufoli, cameriera Nappa. Ed è per questo motivo che durante la perizia cercherò di comportarmi nel modo più folle possibile, in modo da apparire perfettamente sano di mente. È un'idea geniale che ho rubato a me stesso questa mattina mentre ammiravo il mio cazzo che andava a fuoco nel tostapane.
0: Riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
3: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
0: Non ci resta che scoprirlo.

0: padre, a costo di andare contro i miei stessi interessi, mi sento di consigliarti di fare un'altra strategia. Cioè, così peggiori sono le cose, peggiori sono casini, papà. Era meglio quando eri morto in goma.
1: Figlio Manuel con la barba, con me i tuoi trucchetti non funzionano. Ho capito cosa stai cercando di fare. Mi dispiace per te, ma la ricetta segreta del toast al cazzo me la porterò fin dentro alla tomba. Forza! Siamo rimasti davanti al tribunale anche troppo. Il peso della cameriera Nappa lo sta facendo sprofondare nell'asfalto fino all'altezza delle vagine. Andiamo! Andiamo a fare questa benedetta perizia psichiatrica!
2: Buongiorno, Don Alonso. Io sono il dottor Placebo, perito psichiatrico per il caso che concerne i dubbi sulla sua sanità mentale sollevati da suo figlio, il cui presente Manuel con la barba. Prima di cominciare, mi sento però in dovere di chiedervi chi è questa mastodontica cicciona che vi accompagna.
3: Non sono cicciona, sono soltanto risorta portandomi dall'aldilà un paio di chili in più. Non capisco perché tutti si fissino su questa cosa.
1: Non ci faccia caso, dottor Placebo. Questa, che non può non vedere, data la sua pachidermica mole, è la cameriera Nappa, arrivata da qualche mese alla promessa per indagare sulla morte di sua madre e il rapimento del fratellino avvenuti proprio nella mia tenuta ormai 15 anni fa.
2: Ah, ora tutto mi è chiaro. Questo è uno spiegone, termine tecnico con il quale si designa la ricapitolazione di avvenimenti delle puntate precedenti, inseriti a cadenza regolare nella storia per mantenerne vivo il ricordo nel pubblico.
1: Esattamente, vedo che siamo sulla stessa lunghezza d'onda, dottor Placebo, perciò mi permetto di chiederle se sarebbe disposto a farmi assaggiare il suo cazzo.
2: Questa è una richiesta alquanto bizzarra, Don Alonso. Le ricordo che l'orario di colazione è passato da un pezzo. Le capita spesso di provare il desiderio di mangiare gli organi genitali altrui lontano dai pasti? Glielo chiedo per stabilire se lei è sano di mente o meno.
1: Non posso risponderle con esattezza perché sono pazzo, ma se può esserle d'aiuto, la mia più grande passione è quella di strofinare i coglioni contro le piante ornamentali delle sale d'aspetto degli studi dentistici.
0: Dottore, è chiaro che mio padre non ci sta più dentro con la testa, fuori come la betulla. Per il suo bene e per quello di milioni di affezionati clienti di donalonsooutfit.it, bisogna che l'azienda passi più presto delle mie mani. Cioè, devo essere io che guido tutto e divento ricco lui, povero merda.
2: Padre. Tenga a freno la barba, signor Manuel. Il colloquio non è ancora finito. Don Alonso, mi sembra di intuire che lei si stia sforzando di apparire pazzo in modo da indurmi a giudicarla sano di mente. Ma con me non attacca. Ora le farò un paio di domande per testare inequivocabilmente la sua sanità mentale. Prima domanda. Secondo lei, qual è l'invenzione di cui l'umanità avrebbe più bisogno in questo momento storico?
1: Beh, facile! Il tostacazzo! I cazzi non si tostano bene nel tostapane, che rovina la loro naturale fragranza.
2: A me sembra che lei sia perfettamente sano di mente, ma per essere sicuro la sottoporrò a un ultimo test. Come la fa sentire il fatto che io, da anni, compro tutti i miei vestiti su saldipazzi.net, il miglior sito di abbigliamento per lo shopping online sul mercato, molto meglio di quella cinesata di donalonsooutfit.it?
1: Bastardo!
4: Guardia!
1: Guardia!
4: Guardia!
0: Evviva! Evviva! Il mio piano è riuscito, sono un genio.
2: Bene, questa era la prova che cercavo. Don Alonso, io la dichiaro ufficialmente incapace di intendere e di sudare. Per questo motivo, da questo momento, il controllo di donalonsooutfit.it, azienda leader dello shopping online, passa ufficialmente a...
3: A me, a me, a me!
0: Manuel, con la barba
3: in faccia sono io! Vede la barba, guarda, la strappo, adesso vedi, ce l'ho delle dita! Adesso sono Manuel con la barba delle dita!
0: Adesso sono Manuel con la barba in faccia.
2: Passa interamente al suo malefico socio, Mr. Outfit.
5: Rio. riuscirà Don Alonso a mantenere le redini di donalonsooutfit.it?
6: Con Don Alonso Outfit lo sai, tu meglio non vestirai.
5: Non ci resta che scoprirlo.

0: Radio 105. Lo Zoo di 105.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti. Fatti Sfatti. L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
2: Buongiorno e bentornati alle notizie di Fatti Sfatti. Ma senza perdere troppo tempo, partiamo subito. La Guardia di Finanza non ti multerà se non richiedi la fattura ad una strega. Gli studi sulla febbre hanno influenzato la medicina moderna. Pensate, pur avendo 7 vite, i gatti hanno solo 2 anche. È bene che tu sappia che infilzando le banconote che hai nel portafogli con un coltello non otterrai banconote dello stesso taglio. Se un elettricista ti installa una presa della corrente dentro al bidet, è una presa per il culo. Se sei in barca tra Messina e Reggio Calabria con dei problemi dentari, un dentista potrà fare un ponte sullo stretto. Ed ora una notizia scientifica. Recenti studi hanno dimostrato che la profezia Maya del 21-12-2012 non si è mai avverata. Anche se il tuo cane è un incrocio, non sei autorizzato a piantargli un semaforo nella schiena. Le persone malate di Alzheimer spesso non ricordo cosa dovevo dire. Vabbè, proseguiamo. Nonostante il Colosseo abbia più di 40 anni, non passa le sue giornate su Facebook a scrivere buongiornissimo caffè. Se butti un boa in mare, non cercherà la boa. Dopo la sua morte, il signor Nivea è stato cremato. È bene che voi sappiate che le pompe funebri non sono considerate necrofilia. Se un elettricista batte un calcio di rigore, è probabile che faccia una rete elettrica. Bene, l'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata, ovviamente senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti.

0: Lo Zodi 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zodi 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 4. Anno 2000. Strane creature e geometrie notturne.
2: Io mi ricordo una notte in albergo con Mazzoli, e Mazzoli aveva una ragazza nel letto, eravamo in tre.
3: Ah sì, sì.
2: Ma l'hai trombata poi? Perché io non mi ricordo.
3: No, l'ho trombata di fianco a te, non ti ricordi?
2: No, perché forse mi sarò addormentato.
3: Eravamo in Toscana. Allora, io devo ammettere che proprio nell'era...
4: È stata la soddisfazione.
3: No, nell'era del grande successo, quando eravamo delle rock star, perché c'è stato un momento in cui eravamo delle rock star.
4: Perché erano più giovani.
3: Sì, vabbè,
2: eravamo
3: ovvio,
2: più giovani, cioè, anche noi.
3: Eravamo più giovani anche noi, eravamo anche più bellini. E
4: per te.
3: Quella volta lì, no, è andata così. Allora c'era sta tipa molto carina e tu dovevi portartene una a letto. Invece poi lei è andata via, è rimasta questa e c'era Gibba nell'armadio. Ti ricordi che stava?
2: Sì, è vero.
3: Gibba nell'armadio mi ha dato 100.000 lire, perché eravamo ancora alle lire. 100.000 lire per stare nell'armadio a guardare mentre io mi facevo questa, che in realtà poi l'ho mandato via. E tu dormivi di fianco.
2: Sì.
3: Credo che a un certo punto tu abbia provato a muovere le mani, si è preso anche uno schiaffo e...
2: No, ma va, sì, che mani, sì, ma sì, figurati, sì.
4: Ma da Marco l'hai preso?
2: Dopo mi ha detto, io e te.
3: Ma
2: dopo.
3: No, ma io guarda, ragazzi, ho veramente poca roba sotto il tappeto. Secondo me Alisei è quello che ne ha più di tutti.
4: Sì.
3: Perché Paolo era evidente, invece la merda proprio di turno.
4: Era astuto
3: farlo. Lui è furbo, lui era furbo.
5: Io ve l'ho fatte alle spalle per anni, ragazzi.
3: E peggio di lui, sai chi c'è? E qua chiudiamo la pillola.
4: Wender?
3: No.
2: No, beh, è Pippo. Ovvio.
5: Ma come fa? Anche da casa? Da casa l'ha chiusi? Come ha fatto?
2: Non lo so.
6: Un grande.
5: Palmieri è una persona molto riservata e molto discreta. Ma io le so tutte. Cioè tutte. Anche, ne so un bel po'. Perché
3: non raccontarle, adesso. Abbiamo tante puntate da fare.
4: Sì, perché noi siamo, cioè ormai è un già sentito quello che si
5: Ce ne sono alcune che voi non sapete.
2: Beh, fuga da Blockbuster, anche quella è bella.
5: Mica la tipa cucita.
3: Cosa? Chi è la tipa cucita?
5: Minchia, la Frankenstein, non ve l'ho mai raccontata la Frankenstein?
4: Chi è la Frankenstein?
3: No, fermati qua.
7: Adesso la lezione è terminata.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.

0: Lo Zoo di 105.
1: La bastardata del giorno. 105. La bastardata del giorno.
2: Bastardata di oggi.
3: Bastardata di oggi.
2: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
4: Pronto?
5: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
4: Perché?
5: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
4: Ma chi è lei, scusi?
5: Come, l'inquilino di sotto, sotto di lei.
4: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
5: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra e non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
4: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
5: E allora dico, vogliamo...
4: No, vada a fanculo, va.
5: Tu è sord, hai capito?
4: Lei non sta bene.
5: Allora vengo su, sopra casa tua.
4: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
5: Ah!
4: Non si più.
5: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
6: Pronto?
5: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
6: Me.
5: Sono stanco mort.
6: Me.
5: E stramort.
6: Me.
5: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
6: E sto contento per te, complimenti.
5: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
6: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inquilino di sotto. E mo che hai mai detto che sei l'inquilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
5: Io vengo a casa a tutta quanto e scelto la finestra, capito?
6: Vieni.
5: Preparati, perché non ce la faccio più.
6: Vieni.
5: Fatti un culo sto buchi buchi, no?
6: Vieni.
5: E che
6: cazzo? Vieni.
5: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
6: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
5: Vengo subito, cazzo. Hai aperto la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
6: Vieni.
5: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
6: Guardi, imbecille, che sta sbagliando il numero, mi sta rompendo i coglioni.
5: Ma vengo da te. Ti dà
6: la denuncia io a lei.
5: Ma ti vengo a spaccare un cerroide.
6: Che la carabinieri, tu sono morto anche te.
7: Pronto?
5: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
7: Che cosa?
5: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta lagando la casa.
7: Ma ha sbagliato numero, scusi signore.
5: Come ha sbagliato numero? Oh!
7: Dove abita lei?
5: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
7: E a che piano abita?
5: Sono giù, pian terreno io. Qua,
7: sì,
5: qua.
7: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero tuo e la cito, la danno.
5: Ma la cito?
7: Ma vada col paese!
5: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
7: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
5: Tondolo, piglio cacchio e mi rispondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
7: Guarda,
5: un cacchio.
7: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
5: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantina.
7: Lei chi? Io sono Tondolo.
5: E lei Tondolo? C'è il culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
7: Come lei?
5: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiuso tanto i rubinetti, no? Qua, guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il tuisa.
7: Pronto?
5: La signora Boccuzzi, signora?
8: Sì.
5: Madonna mia, signora, qui si è lagato tutto casa mia sotto qua.
8: E dove?
5: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
8: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
5: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è lagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che dovevo fare. Domani si sposa mia sorella, c'è la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
8: Sta lavando in un attimo.
5: Un attimo, un cacchio, fai subito.
8: Pronto?
5: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dovevo sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
8: Dove?
5: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
8: Ma dove? Dov'è che chi è che sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
5: E sto parlando con l'inquilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 46
8: secondi. Oh, ma dimmi, chi sei tu?
5: Sono Peppino Ucic.
8: Ma Peppino Ucic? Ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
5: Margonato tu.
8: Ma scusa, con che cacchio stai parlando?
5: Oh, con te sto parlando io, guarda, non alzare la rinca, ma fai gazzemo. Vengo su.
8: Ma vieni tu direttamente.
5: Adesso
8: qua.
5: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
8: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. No. Ma tu chi sei?
5: Un ancora chi sono? Sono un grillino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un grillino di sotto io.
8: Come ti chiami?
5: Peppino Cicco,
8: va a fanco.
5: Pronto?
3: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Gli 11 fratelli.
1: Gli audiolibri.
3: Questa è la fiaba degli 11 fratelli. C'erano una volta un re e una regina che avevano 11 figli e una sola figlia. Purtroppo, un brutto giorno la regina madre si ammalò, cadde dalle montagne russe e finì dentro una bacinella di letame dove una triglia le sparò in testa per errore. Il re ne fu sconvolto e decise di risposarsi il giorno dopo. La donna che si scelse come nuova moglie era però una vecchia strega, piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna. Alla vecchia strega piena di acciacchi vaginali e con l'alito di carogna, i figli del re stavano decisamente sul cazzo. Così decise di mandare la femmina a studiare come si munge una minchia in Paraguay, mentre, con un potente incantesimo, trasformò i suoi fratelli in 11 Paolo Bonolis. Di giorno i fratelli erano Paolo Bonolis, mentre, col calar delle tenebre, diventavano 11 Paolo Bonolis coi baffi. Vedendo tutti quei Paolo Bonolis per casa, il re andò a chiedere spiegazioni alla nuova moglie, ma questa invece gli gettò addosso un serpente velenoso che, mordendolo, lo trasformò in Paolo Bonolis. Erano trascorsi ormai 5 lunghi anni, quando, una notte, la figlia tornò finalmente dal Paraguay da esperta mungitrice di minchie, ma, rientrata al castello, non trovò più nessuno dei suoi fratelli, né l'amato padre, solo tanti, troppi Paolo Bonolis. Minchia quanti Paolo Bonolis, disse la figlia con stupore vedendo tutti quei Paolo Bonolis. Figlia mia, la tua matrigna ci ha trasformato in Paolo Bonolis, disse l'unico Paolo Bonolis senza baffi. Presto, presto, va a cercare una maga in grado di annullare l'incantesimo. Agli ordini, Paolo Bonolis, disse la figlia mettendosi a correre come una scema verso il bosco. Nel bosco, viveva una maga buona, che amava collezionare prepuzzi di pantegana per farne collanine e braccialetti. La maga stava scegliendo i prepuzzi più adatti per un paio di orecchini, quando la figlia del re le piombò in casa correndo come una scema. Maga buona, maga buona, la mia matrigna ha trasformato mio padre e i miei 11 fratelli in 12 Paolo Bonolis. Devi farli tornare normali, ti prego, d'accordo, rispose la maga, ma non posso farli tornare normali tutti e 12, perché sul libro segreto c'è scritto che al mondo deve esserci sempre almeno un Paolo Bonolis, o le forze del male avranno il sopravvento. Ok, disse allora la figlia coraggiosa, trasforma me in Paolo Bonolis, ma fa tornare normali mio padre e i miei fratelli. La maga obbedì, e fece tornare normali il padre e gli 11 fratelli, prima di trasformare la coraggiosa ragazza in Paolo Bonolis. Ed è questo il motivo per cui, ancora oggi, Paolo Bonolis piscia da seduto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 1. Jesolo, anno 2006. Paolo Nois presta la macchina a Fabio Alisei.
2: L'ultima volta hai girato una macchina, ma
3: mica per quel buchino, cazzo, mica
2: me l'ha sfrondata.
3: Vabbè, 5.000 lire, dai, 5.000 lire di vernice.
2: Quanto sono stato male per quella cosa.
3: Vabbè, mica.
4: Cos'era, col puffo?
2: No, era la Mazda MX-5.
3: No, era il Porsche, era un Porsche tipo verde.
4: Non te l'avevo, no, il Porsche l'hai dato.
3: Era il Porsche. Che tanto
2: il Porsche
3: mia moglie mi ha detto: è la prima volta che salgo su un Porsche.
2: Non era la Porsche,
5: sì.
6: Ragazzi, era la mia macchina, so io che
2: era la
3: Porsche.
2: A Jesolo, nel parcheggio.
6: Era la Mazda MX-5.
3: Era la prima che la facessi blu. Prima che la facessi.
6: No, ragazzi, ma no, te la davo in mano una Porsche.
3: Te lo giuro, muschio, era la Porsche.
4: Sì, sì, me lo ricordo.
6: Rispondavo il muso della Porsche, ti tagliavo la faccia.
4: No. Tu avevi già in mente di
6: ragazzi,
4: pitturare.
6: Ma lo so io cosa ho portato.
4: Allora,
6: a muschio,
4: guarda che tu l'hai fatto come un cane.
6: Allora, dai,
4: tu non ti ricordi un cazzo.
6: Basta questo falso mito.
3: La MX5, l'hai cappottata, guarda, l'hai cappottata su in tangenziale.
6: No, quella non era la Mazda, era la Toyota MR2.
3: Ah, è vero, la MR2.
4: No, era la Porsche.
6: Ancora, ma
3: sai che mi ricordo?
4: Era la Boxster.
6: Ma ti dico di no!
3: Era
6: lo
3: la Boxster,
6: so
3: me lo ricordo.
4: L'hai comprata per andare a Jesolo.
6: Ragazzi, allora, se insistete.
3: E poi l'hai fatta blu.
6: E lo so.
4: E poi l'hai fatta blu. O forse era già blu.
3: No, non era ancora blu. Io mi ricordo che era una Porsche comunque.
4: Ma era una Porsche, me lo ricordo
3: era
4: anch'io.
3: Era la prima volta che
4: ma la vedo
3: Porsche.
4: Perché la mia macchina l'avevo messa sotto. Ti ricordi che c'era una tettoia?
3: Esatto.
4: Tu sei arrivato, l'hai posteggiata dentro la destra.
6: Era la Mazda
4: e l'hai
6: MX5.
4: Picchiata contro il
3: murettino alto 10
4: murettino
3: centimetri.
4: Che era tutto
6: arrivato, l'ha frenato, boom. Ho visto il filmato in quell'ufficio.
3: Boom. Sono andato avanti di 3 mm.
6: Neanche a frenare. Ero ubriaco fra. Dicevo che ho fatto un aperitivo con la moglie. Era fatto come un'anguilla. È arrivato dritto.
3: No, è che sono entrato nel parcheggio, visto che c'era ancora un pezzettino più avanti, sono andato leggermente più avanti.
4: Quanto signore.
3: Solo che non ho visto che c'era il murettino.
4: La droga ti ha offuscato la memoria.
6: No, ero sano in quel momento.
3: Ma che cazzo?
6: Due del pomeriggio.
4: Ma non era mai stato sano.
3: Questi erano 3 anni che non eri sano. Ma che cazzo stai dicendo?
4: Sano.
6: Beh, ragazzi, se volete insistere con la vostra ragione.
4: Ma non è che
6: ragione.
4: Ma
6: siete in due.
4: Quel periodo lì io avevo la Ferrari 458 Italia che mi aveva dato Vipernolo, che la voleva affittare, ti ricordi che c'era Chiucchiolo? 2010 era.
3: No, sì. 2010 no, era molto prima, Marco.
4: No!
3: Perché lui 2009 poi aveva la Lambo.
4: Io ho chiavato la bionda sul cofano della Ferrari.
3: Ma lui poi dopo aveva la
4: stessa
3: Lambo.
4: La stessa sera
6: no,
4: che tu hai cioccato.
6: C'era la Porsche. Porca puttana, ragazzi, ma
4: me lo ricordo.
6: Dico,
4: ma
6: perché
3: la Porsche
6: non
3: nera?
6: Volete avere ragione, non te l'ho data la Porsche nera.
3: Sì.
6: No, non te l'ho data.
3: Perché all'epoca eri un amico. Adesso
6: esatto.
3: Non me la daresti più perché sei una merda bionda,
6: no,
3: ma all'epoca mi hai dato la
6: Mazda.
3: No, mi hai dato la Porsche nera. Infatti Cristina non ci
6: no,
3: poteva credere.
6: No, la Porsche nera l'ho prestata a Palmieri.
3: Guarda, c'è Angelo De Robertis, Angelo. Ti ricordi quando ho cioccato la macchina Paolo a Jesolo? Allora, era la Porsche o era la Mazda? Era la Porsche, dice Angelo.
4: Toh, in culo! Wender, ti ricordi a Jesolo quando Fabio ha preso la macchina a Paolo e è tornato ubriaco e gliel'ha cioccata?
3: Non ero ubriaco, avevo bevuto lo spirito.
4: Che macchina era?
7: Era la Mazda.
4: Era la Porsche.
6: Non era la Porsche!
3: Sì, che ti sei incazzato.
6: Ti assicuro, Alisei, che se avessi cioccato la Porsche te lo ricorderesti benissimo.
3: No, tu mi hai detto, minchia, mi hai cioccato
6: perché
3: la Porsche.
6: Perché c'è il tuo ultibass, mi sfondava tutto.
3: Ed è basso.
6: La Mazda,
7: però io mi ricordo che tipo alle 3 di notte sentivi una Batcaverna che si apriva.
3: Quella era la Porsche.
7: No, quella era la Lamborghini nera. E sentivi sfrecciare. Per tutta Jesolo quel Batman.
3: Quella era la Lambo Lisi.
6: Perché finiva la bamba.
4: Come?
7: Sì, mi ricordo una volta siamo andati insieme a fare spesa al panificio.
3: E hanno comprato tanta farina.
6: Era la Mazda. Ma perché vai avanti?
4: Ma tanto te ne facevi di droga?
6: Tu?
4: Io no.
6: Dai, che no. Tu facevi come un cane.
4: Ma chi? Cioè. Ma vai, io ero uno sfigato.
6: Ma che cazzo di ero? Perché la siringa nel cuore di
5: adrenalina
6: per farti riprendere. Ma chi? Madonna, si è spaventato io e Fabio quel giorno lì con la schiuma alla bocca. Ah, non ti ricordi?
4: Ah, io.
6: Siamo in due a dirlo.
4: No, non è vero, Fabio non sta dicendo niente.
6: Fabio, glielo ricordi quella volta che stava morendo di collasso? Io
3: sì, che poi abbiamo preso la tua Porsche e l'abbiamo portato
6: sulla cappotta legato.
7: Comunque io non vi ho mai detto una cosa, ragazzi, che quando era venuta mia moglie a trovarmi c'era una fuori dal balcone appesa alle finestre.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
0: Radio 105.

0: Un viaggio alla scoperta degli animali più gheggosi della Terra. Geo e Gheggo. Geo and Gheggo. Ci troviamo nel deserto marino delle vagine glabre, vicino a In culo ai lupi. In questa terra desolata e ricca di niente, sono molte le specie animali che ogni giorno lottano per la sopravvivenza. Come il dromedario fo, la lumaca sull'amaca, il picchio tua madre e il pesce spanna. Ma senza ombra di dubbio, l'animale più pericoloso di questo angolo di mondo è il ben noto cercopiteco.
1: Piteco! Piteco! Piteco! Dove sei, Piteco?
0: Come peraltro suggerisce il suo nome, il cercopiteco cerca Piteco, un suo amico che gli deve 10 euro.
1: Piteco! Piteco, vieni fuori! Piteco! Scusa, hai visto per caso Piteco? Ok, ti lascio in pace. Ma dove cazzo sarà finito? Piteco! Piteco!
0: Purtroppo, nella sua ricerca, il cercopiteco deve guardarsi da un terribile predatore, il delfinocchio.
1: Piteco, dove cazzo sei? Piteco! Scusa, tu, hai visto Piteco?
2: Brì! Ma sì, certo, è qua in basso.
1: Davvero? Dove?
2: No, ancora un po' più in basso.
1: Così?
2: Proprio lì. E... opla!
1: Ah, ma è inculato! Cercavo Piteco e ho trovato il pitone.
0: Ah, la natura non smetterà mai di meravigliarci. Nella prossima puntata parleremo di uno degli animali più simpatici del mondo. Il re indiscusso della battuta. Il... topo Lino Banfi.
3: Qui il commissario Auricchio, che facciamo?
4: Mocca la muerta da tante di mamme, pizza di merda.
3: Non vale lo stronzo, sono il commissario Auricchio, di che commissariato sei?
4: Ti arrobo la canasci, ti arrobo, patta canosci, pizza di merda.
3: Che prendi per il culo?
4: Stronzo!
3: Calmo!
4: Mocca, chi te sarà morto?
3: Calmo!

0: Lo Zoo di 105.
1: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus. E rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante. Quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105. Il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno. Tranne loro. Capitolo 5. Giorni nostri. Pneumatici problematici.
2: Ho sbagliato, ho messo due volte le gomme estive. No, no, bellissimo.
3: Ma perché non metti le quattro stagioni?
4: Sì, le pizze con i carciofi.
2: Perché dovrei comprare altre quattro gomme e sarei a 12 a questo punto.
4: Hai sbagliato a comprare le gomme? Ma chi
2: no,
4: altro
2: non no, no, no, no, no, ce le avevo le invernali. Però ho rimesso le estive.
3: Perché sei andato avanti d'estate con le invernali.
2: Esatto, cioè ho fatto. Cioè,
3: immagino la tenuta di strada.
2: No, ma non questa non l'ho usata a Wender, quindi coi figli sopra.
3: Ma burra, quindi è rimasto soltanto il cerchione. Perché d'estate.
2: Sono andato in montagna e ho detto: minchia amore, quest'anno nessun problema con la Captur, cazzo. Quest'anno ci abbiamo le invernali. Esco dal parcheggio.
4: No, quei francesi,
2: sì,
4: scusa,
2: sì, quegli algerini che mi spingevano.
4: Ma denuncia il gommista, scusa.
3: Non ha fatto l'errore.
2: No, ho sbagliato
3: l'ha
2: io.
3: Ha fatto Fabio.
2: Io.
3: Perché lui non ha fatto il cambio. È andato avanti d'estate con le gomme invernali. Che sappiamo che d'estate col caldo si sfaldano proprio a.
4: Ma dove le hai tenute, scusa?
3: Sulla macchina.
2: No, in cantina. C'ho la cantina. C'ho la cantina che non so di chi sia, però ne ho preso possesso.
4: Questa roba qua l'avevo dimenticata perché qui.
3: Cioè, quindi tu. Aspetta, fammi capire. Tu stocchi da solo le tue gomme.
2: Certo.
5: Oh yeah!
3: Quindi quando devi fare il cambio le porti su dalla cantina, le carichi in macchina.
2: Allora, prendo col sacchettone della spazzatura nero, tenuto con lo scotch da pacchi.
3: Stupendo.
2: E le metto tutte. Tiro giù i sedili, le metto tutte quante dietro.
3: Cioè, non le lasci dal tuo gommista?
2: No, minchia, che cazzo è? Cioè, perché cosa le tiene lui per cosa?
3: Per stoccarle.
2: Cosa vuol dire stoccare? Stoccare è quando le metti in un posto.
4: C'hai il garage tu?
2: No, c'ho la cantina di un altro.
4: No.
2: E non so di chi sia quella cantina.
4: Minchia, ma occupa anche un sacco di spazio. Quattro gomme, figa.
2: Beh,
4: comunque,
2: ma la cantina è grossa.
4: Anche.
2: Cioè, nel
4: pesano
2: senso che
4: anche,
2: il proprietario comunque prima o poi.
4: Vabbè, ma guarda che lui c'ha la Captur, c'ha i cerchi di carta.
2: No, ma non ci sono i cerchi attaccati, c'è solo pneumatico. Lo pneumatico.
3: Ah, neanche cambi con tutto il cerchio.
2: Eh no, scusa, metti la gomma sul cerchio, scusa.
4: Quindi, scusa, quando sei andato a ti ho detto, ma mi scusi, lei sta mettendo.
2: No, no, gli ho detto, guardi, dovrei fare il cambio delle gomme, devo mettere queste qua. Sì, sì, non c'è problema, me l'ha messa.
3: Vabbè,
2: me
3: non
2: la
3: gli
2: montate.
3: Hai detto, devo fare il cambio invernale estivo, sennò ti avrebbe detto, guardi, che queste sono.
2: Esatto, esatto. Gli ho semplicemente detto, guardi, c'ho le gomme dietro, vedi i sedili abbattuti. Quelle sono le gomme, devo mettere queste.
4: No.
2: Ma infatti, Wender mi ha detto, guarda, ho fatto un sacco di chilometri quest'anno. Al di là del fatto che non avevi pagato il bollo,
4: ma scusa, ma io non ho capito questa. Ma ti paga?
2: Chi?
4: Wender?
3: No,
4: lui è il tuo. Lui è il tuo
3: maggiordomo.
2: No, lui la usa e ne fa ciò che vuole. Nel senso, per quel mese lì è sua.
3: Stupendo. Però è un amico, Fabio. Cazzo.
2: Sì,
3: io non ti darei mai neanche un orologio.
2: Vabbè, ma la Captur.
1: Nel prossimo episodio.
4: Ma Fabio, ma io non ce la faccio più. Questo qui è un idiota.
3: Dai,
4: è insopportabile, non lo sopporto più.
3: Ma dai,
2: perché
3: dai,
2: è biondo dai. Adesso. Adesso
4: no,
2: lui si sente Raffaella Carrà.
4: No, ma poi è ignorante. Antipatico.
1: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.

0: Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta...
1: Chi l'ha visto?
2: Chi l'ha visto?
1: Chi l'ha visto?
3: Chi l'ha visto?
1: Non parlo!
4: Bob Jamaica è un nome di spicco nella tumultuosa scena reggae della Bassa Brianza. Artista e spacciatore a tutto tondo, per anni ha fatto ballare gli amanti del genere di tutta Italia con brani come No Woman Non C'ho Spiccioli Stamattina Don't Cry, Iron Lion Provincia di Lecco Zion, Don't Worry Be Epileptic e l'indimenticabile Rastafari Antinebbia. E l'indimenticabile Rastafari Antinebbia, che gli valse il prestigioso Rutto d'Argento al Festival della Musica Spenta di Vimercate. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione la sera dello scorso 28 ottobre sta lasciando con il fiato sospeso le sue decine e decine di fan. Sì, pronto?
5: Ce l'ho più.
4: Come scusi?
5: Ce l'ho più, è arrivato l'oppio.
2: Ce l'ho più.
5: Le gambe doppie, è arrivato l'oppio.
2: Grazie.
4: Sì, mi sembra una conversazione privata, io vi lascerei ai vostri...
5: Ce l'ho più.
4: Sì, ma noi non compriamo droga, grazie. Anzi, saremmo anche tenuti a denunciarla, però...
5: Sono pentiti. C'ho l'oppio.
4: Sì.
5: C'ho l'oppio anche per i pentiti.
4: Grazie.
5: Non interessa?
4: Meglio di no. Arrivederla.
5: Popper?
4: Neanche.
5: Salve.
4: Nato a Monza il 1 aprile del 1972, Bob Jamaica, al secolo Pier Caterino Brambilla, mostrò già da giovanissimo un'incredibile inclinazione per la musica giamaicana, rollando personalmente le canne a sua madre fin dalla tenera età di 4 anni. Abbiamo una telefonata, pronto?
6: Salve!
4: Buongiorno!
6: Senta!
4: Sì!
6: Allora, io ho visto la Medusa!
4: Sì?
6: Ero al mare che stavo portando il cane. Gino.
4: Sì, ma in che senso, scusi, ha visto la Medusa?
6: Ho visto... state cercando una Medusa?
4: No, stiamo cercando un cantante di musica reggae.
6: Ah, non era una Medusa?
4: No, è un uomo.
6: Beh, se qualcuno cerca una Medusa, l'ho vista,
4: Beh, grazie.
6: Era... Gino. Galleggiava sull'acqua.
4: Sì, immagino.
6: Credo fosse ancora viva, ma non l'ho toccata perché punge.
4: Fatto benissimo.
6: Cercano Meduse?
4: No, noi cerchiamo Bob Jamaica, un cantante. Lei lo conosce?
6: No, non ho mai sentito.
4: Bene, allora raccogliamo la sua segnalazione e le faremo.
6: Beh, un...
4: No. Comunque non si dice.
6: Ah, ok.
4: Posto?
6: Metto giù io?
4: Come vuole.
6: No, metta giù lei.
4: Va bene. La sua attività
6: ha messo giù?
4: Sì, veramente avevo messo giù. Come fa a essere ancora in linea?
6: Non lo so, se vede che è un contatto.
4: Allora, metta giù lei. La sua attività musicale ebbe inizio nel 1992 con la pubblicazione del primo album Polenta coi Dread, che i critici accolsero con favore, definendolo una cacata fotonica. Da quel momento in poi, Bob Jamaica non si guarderà più indietro, pubblicando un album all'anno e raggiungendo la cima delle classifiche di vendita grazie all'astuto stratagemma di scrivercelo personalmente a matita. Sì, una chiamata dalla redazione, pronto?
7: Ah sì, buongiorno, chiamo per la Medusa.
4: Sì?
7: Ho visto che c'è qualcuno aveva trovato una Medusa.
4: Sì, questo è vero, ma...
7: Volevo sapere se era single.
4: La Medusa o la persona che ha trovato la Medusa?
7: Ah, la Medusa.
4: Non lo so, la mettiamo in contatto con la signora di prima.
7: Perché io sono celibe.
4: Sì.
7: E ho 58 anni.
4: Ma è anche un invertebrato marino?
7: Perché offende.
4: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
7: Ah, a me piace la Medusa.
4: Sì, ma io non credo che...
7: Lo sa perché?
4: Invertebrato marino?
7: Perché offende.
4: No, non era un'offesa, che la Medusa lo è.
7: A me piace la Medusa.
4: Sì, ma io non credo...

0: Marca, una levatrice di minchie in vitro conosciuta durante una rissa fra barboni in una discarica in fiamme. I due sembrano fatti uno per l'altra e si trasferiscono in una baracca di amianto alle porte di Sondrio, dove Bob inizia a lavorare al suo nuovo progetto: farsi crescere una treccia rasta che dal buco del culo gli arrivi fino in testa. L'artista, infatti, sta perdendo i capelli a una velocità impressionante. Il motivo? La denutrizione, ma soprattutto lo stress. Nell'ultimo periodo, infatti, un suo album era arrivato alle orecchie degli eredi di Bob Marley, che l'avevano accusato di plagio, richiedendo un risarcimento di 10 miliardi di euro. Sì, attenzione, un'importantissima telefonata dalla redazione. Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Sono la Medusa. C'è una donna col cane che mi segue.
0: Il povero Bob, che sul conto in banca ha solo un emoticon della cacca, è costretto per la prima volta in vita sua a lavorare. Trova infatti impiego come spaccino freelance in un parchetto di Sondrio, dove vende dadi per il brodo agli adolescenti, spacciandolo per hashish. La sera di quel dannato 28 ottobre, Bob stava appunto tornando a casa da una lunga giornata di lavoro, quando si fermò in tabaccheria per acquistare un pacchetto di cartine. Da quel momento in poi, di lui si sono perse le tracce. Noi di Chi l'ha svisto siamo andati a intervistare proprio Tizio Sempronio, il tabaccaio che per ultimo ha parlato con Bob.
2: Sì, me lo ricordo benissimo, era un fattone con dei rasta che gli uscivano da un buco sul culo, dei pantaloni. E gli arrivava la testa con i terzanelli e tutto il resto, insomma. Mi chiede un pacchetto di cartine e un grattavingio, e poi si mette a grattare il grattavingio con i rasta. All'improvviso fa sì, ho vinto, Giamaica arriva, sì.
3: Ma tu non sei mica quello che fa il manga nella serie Ragnarok?
2: Sì, sono attore anche, sì. Sì, si è riconosciuto, voleva fare una foto.
3: T'ho beccato, brutto bastardo di merda. Io sono il nipote di Faustina.
2: No, no, e qua c'è malintesa, perché fa
3: proprio...
2: Guarda che io sotto torre, che ti metto le mani addosso.
3: Ma vai a fanculo, tu sei solo un handicappone, e anche un po' mangalo.
2: Handicappone no, che poi a me questi crossover nelle puntate non mi piacciono.
0: Dopo questo episodio, di Bob Jamaica si sono perse completamente le tracce. Vista la fama e il successo di cui godeva, gli inquirenti hanno immediatamente escluso l'ipotesi di un allontanamento volontario. Ma che fine ha fatto allora Bob Jamaica? Solo voi potete aiutarci a ritrovare questa icona della musica reggae. Chiunque abbia notizie su di lui è vivamente pregato di non rivolgersi alla polizia, ma scrivere all'indirizzo mail della nostra redazione, che è... Ho una spazzola di peli di fica su per il culo dall'agosto 2014, @chilasvisto.it. Alla prossima puntata.
3: Odino!
2: Oh, ancora qua sei? Dai che ti spacco la schiena!
3: Bastard mangle che non sei altro, ti piace lo Giappone, eh?
2: Va fuori!
4: Radio 105.

0: Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi che vuoi.
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose, però ho 30 anni che mi dicono queste cose. Io può fare 30, 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però.
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però.
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia.
4: Alla mafia.
2: Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guardala, è andata in onda.
2: No, perché l'hai visto tu, capisci? Cioè, io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole, hai visto tu che ero, tu che non hai mai visto,

0: L'ho visto lì ieri, l'ho visto qua. Ho visto...
1: Allora, ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
0: Direttore di Rete 4.
2: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
0: Però Alà, sempre questo
3: mio fatto. Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
0: Perché sta in Mediaset. Però dicono, Alà, dicono. E dicono, vabbè, cazzo vuoi che dica?

0: Lo Zoo di 105.
1: Attenzione, questa scenetta è consigliata solo ad un pubblico veneto. Specifichiamo che sotto i beep non ci sono parole volgari, ma solo nomi di fiori e bacche. Questa scenetta è solo una simulazione, noi siamo credenti e veneriamo il Signore. Sempre sia lodato.
2: Cobra Khan, Cobra Khan. La scuola di karate veneta. Nella puntata precedente.
3: Il mio dojo te dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo. Che tu capio? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Khan, Khan, Khan. Khan, Khan, Khan, Khan, Khan. Can, can, can, can, can, can, can. Io
4: mi sembra una gran cagata.
3: Can, can, can.
5: Dopo un periodo di terribili sventure, le bestemmie di Johnny Lawrence sono state finalmente ascoltate e il maestro dell'antica arte dei porconi rotanti è riuscito ad aprire un nuovo dojo, il Cobra Khan Khan, con il quale spera di fare concorrenza al malefico Terry Silver, che ha monopolizzato il mercato dopo avergli sottratto con l'inganno la sua vecchia palestra.
3: Oh! Non sempre il pugno, anche il calcio, dai! Ehi, dai! Adesso la spassata, la spassata! Ma...
6: puttana!
3: No, a te sbagli sempre la spassata! La spassata sei proia! Ho capito? Dai, rifemo, dai.
6: Se sei, sono stanco, non ce la faccio più.
3: 6-6 per 6-6, 36. Non mi rompere il caso a me, allenati. Che mo a gara, è una cosa importante, te devi tenere duro, boia. Ti ho capito?
6: Se sei, però c'è un problema. Io ogni volta che tiro un porcone, poi quello lassù si arrabbia e mi fa delle brutte cose. Ho perso già una gamba per colpa sua.
3: Pari neanche un'altra, così ti mandiamo ai Paralimpiadi.
4: Messo. Ui.
3: No, si arriva a rompi maroni, boia. Che cazzo ho avuto, la Russo?
4: Mamma mia, quanta magrezza. Aspetta, prendo una pausa che sono stanco. Sto parlando troppo. Cosa fai, Johnny? Stai girando il musical sui campi di concentramento? Che roba orribile, cazzo.
3: Anche battuta del mara, ti sei peggio della peste bubonica, mara. Allora, che è questo problema? Lo sai anche a te, gatto in testa, anche che è il dojo di Terry Silver, che si è pigliato tutti gli allievi migliori della città, che ho capito? E mi, il massimo che posso fare è prendere i ragazzi che escono fuori dalla fila del metadon, che ho capito?
4: No, no, non ho capito un cazzo, sto dando le crocchette alla testa.
3: Va l'altro rompicoglioni.
7: Cosa hai deciso? Di rimetterti in pista? Johnny Lawrence? Con questo posto pieno di tossicodipendenti. Ma poi chi cazzo te l'ha arredato? Dai. Ma dove cazzo li hai presi i mobili? Da Riccardo Corredi? Alto, basso, grasso, magro, duro, duro, cazzo.
8: Alto, basso, magro, grasso, brutto, bello. Riccardo.
3: No, sono andato al puttanon de tuo mare. No, ma lo sai che adesso svito un campanile e te lo pianto nel cuore, panaro?
2: Vuoi sapere come va a finire?
9: Prossimamente, nello Zoo di 105.
10: Lo Zoo di 105.
11: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus e rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante, quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105, il programma che ha cambiato la storia della radio, non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno, tranne loro. Capitolo 2, Jesolo 2007. Attività notturne.
12: Comunque io non vi ho mai detto una cosa, ragazzi, che quando era venuta mia moglie a trovarmi.
13: Quale delle sette?
4: No. Quando sei scappato dalla finestra?
12: No, c'era una fuori dalla balcone appesa alle finestre.
14: Grande Giove.
12: Non vi posso dire.
13: Non era Banana Joe, perché
12: non era Banana Joe.
13: Lui ha preso una ragazza alla finestra.
12: Come la finestra? No, arrivava dal piano di sopra. Però non poteva,
14: sto pensando.
12: Solo io non ho mai chiavato un
4: che canze di merda.
12: Cioè, io ho mangiato la figa di quella lì rossa che mi piaceva un sacco, che però succhiava solo il cazzo.
15: Ma non quella che ti ha detto che c'aveva le epatite.
12: No, quella con l'epatite C era. Era quella russa.
4: No, figa. Quella me la ricordo.
15: Che c'aveva un nome.
12: Sai che c'è una foto che tu hai, Wender, che hai girato in chat recentemente, dove siamo in onda dallo studio di Jesolo.
14: Sì.
12: E lei è seduta con le gambe incrociate dietro.
14: È quella bionda?
12: Bionda.
15: Sì. Scritta C.
14: Ma quella che aveva il seno rifatto?
12: No.
4: Quella era quella del giostraio, quella farci chiavare in denti. Okay.
12: Questa qua l'avevamo conosciuta una serata in discoteca e me la sono chiavata. Mi è bella figa.
4: E poi ti ha scritto sullo specchio con rossetto:
12: no,
4: Welcome to the World.
12: Mi ha chiamato quello là. Ti ricordi il mio amico lì, chiaroveggente?
14: Sì.
16: Io posso vedere. Cioè, prevedo e ce la vedo per una squadra di calcio. Sono molto forte sul passato. Cioè, sul passato sono fortissimo.
12: Mi ha detto: hai appena finito di fare sesso, vero? Dico, ma che cazzo ne sai tu? Eravamo in un albergo bellissimo.
15: Perché mi brucia ancora il culo.
12: E mi ha detto: chiedi a questa ragazza
4: se ha l'epatite.
12: Se ha qualcosa di strano. Questa scoppia a piangere.
15: Busta A, B o C.
12: E mi dice: ho l'epatite C. Dico, ma porco Dio.
4: Sei una persona splendida.
15: Aspetta, perché due giorni dopo siamo partiti per gli Stati Uniti.
12: Sì, bravo. Adesso mi compro una Bentley così.
4: Quelle... La smonti.
12: La voglio come quella di Richard, quella lunga.
14: Ma...
12: Bellissima. Minchia, se spacca.
4: Cazzo.
12: Dai, ma è troppo bella.
4: Beh, comunque ci staresti bene. Un vecchio di merda.
11: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.
17: Radio 105.
18: Only for you. No. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Dalle montagne della Svizzera giapponese è finalmente arrivata lo Zoo di 105, la storia della ragazzina che ha commosso il mondo. Un cartone animato tutto sentimenti, pugno palla, amore e tenerezza, con una sigla del cazzo che non te la levi più dalla testa, neanche se ti prendi tre Alzheimer

Heidi è finalmente cresciuta. Ha imparato ad amare i monti, le valli, la vita semplice di montagna, ma soprattutto il c***o dei tori. E allora, seguila anche tu nelle sue avventure piene

0: Il sole è appena spuntato sulle Alpi giapponesi ed è già tutto un frullare di ali di uccelli, un muggire di mucche, un belare di pecore, un gufare di gufi, un rosicchiare di marmotte. Sì, insomma, è tutta un'immensa rottura di coglioni.
1: Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie. Occhio malocchio, prezziamo le finocchie.
2: Bau, bau, vecchio orso, che succede? Bau, hai messo incinta una strega?
1: Uè! Messo incinta una strega la vai da tuo padre, eh? Quello che si divertiva a sbattere sui manici di scopa. Sto facendo gli scongiuri, sacco di polci. Perché stasera vado a giocare al casinò, capito?
2: Bau, bau, ma vecchio orso, al casinò? Sono soldi buttati! Drogati, no?
1: Uè! Drogati no, la vai dire a tua sorella, eh? Quella che si è fatta rifare la vagina a forma di buco del c***o.
3: Ciao, nonnino mio anzianissimo!
1: Pure tu! Anzianissimo la vai dire a tua nonna! Quella che era così all'antica che ingoiava col cucchiaio! Dai, spostati, nipotana, devo uscire qua!
3: E dove vai di bello, nonnino mio mattissimo?
1: Uè! Ma ho detto che è mattissimo la vai dire a tua madre, eh? Quella che si masturbava col mini pimer. Vado al casinò, mignotta delle nevi.
3: Oh, che bello, posso venire con te?
1: Guarda, nemmeno se riesci ad aspirare un arcobaleno col culo. E metti di buffone a protezione della fregna, chiaro?
4: Sento come una strana puzza. Fammi sentire un attimo perché sono cane. Questo deve essere un pirata che è morto con la nave, con tutti quanti i passeggeri della nave stessa dentro il culo di una balena già precedentemente morta, divorata da balene morte, e tutte le balene morte insieme ai pirati stanno putrefacendo nello stomaco di un kraken, che è un mostro gigantesco dentro il mare morto, anche lui dentro il mar morto, che è proprio puzzo di verme morto. L'infame, che proprio King Kong ci ha cacato sopra i vermi, con l'infame vomitato anche Godzilla sopra con i morti.
5: Ciao Heidi!
4: Ah no, è solo il bambino con la pelle di Colon.
3: Ciao Peter!
5: Ma Heidi, ma perché pisci dagli occhi? Hai bevuto collirio?
3: Uffa Peter! Vecchio orso è andato al casinò e mi ha lasciata qui tutta sola. Io volevo andare così tanto al casinò.
5: Ma guarda che fortuna sfortunata che hai, Heidi. Guarda caso, ho proprio un casinò qui nelle mutande.
3: Davvero?
5: Sì, sì. Dai, prendilo, prendi il casinò.
3: Subito, Peter.
5: Brava, brava, così, brava.
1: Ehi! Ferma, nipotana! Allontanati da quel cazzo con le labbra in alto.
3: Ma vecchio orso, non dovevi andare al casinò?
1: Sì, sto aspettando che la nonna di Peter torni dalla piscina.
5: Ma vecchio orso, ma ti stai sbagliando! Mia nonna non sa nuotare!
1: Ah, ecco perché ingoia sempre! La puttana anziana!
5: Ma vecchio orso!
1: Quella che dal culo ha fatto uscire tua mamma, porco! Hai capito? Eh? Andiamo a scopparci la nonna del bastardo qua!
2: Porco! Io gli faccio il culo a quella troia!
6: Only for you, the zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo. This is a zoo.
7: Vai, dai.
8: Scartata da Amazon. Respinta da Netflix. Schifata da Disney Plus e rispedita al mittente, perfino da Infinity e Teleelefante, quella dei materassi. La vera storia dello Zoo di 105, il programma che ha cambiato la storia della radio. Non la vedrete mai, perché nessuno ha il coraggio di raccontarla. Nessuno, tranne loro. Capitolo 3, inizio secolo. Complicazioni con gli stupefacenti.
9: Fabio,
10: dimmi.
9: C'è una cosa che tu non ci hai mai raccontato che merita di essere nella...
10: Quale? Sono un libro aperto io.
9: No, non sei un libro aperto, questa non la sapevo. Me l'ha dovuta raccontare Paolo oggi.
10: Sì. Se la sa Paolo, la sai per forza anche tu. Cosa?
9: No.
11: Hai smesso di... gli attacchi cardiaci.
10: Ah sì, cazzo, sì.
9: Hai corso in tangenziale.
10: Ho
9: pazzo.
10: Ah sì, no beh non ho corso, ho strisciato malamente cercando di farmela scendere, però lì non era
11: quando hai smesso di perché ti faceva malissimo, che te la passavi sui denti.
10: Sì? Ah, cazzo, forse
11: che facevi il labbro leporino.
10: Ah, sì,
11: che poi rimanevi Roger Rabbit per mezz'ora.
10: Ed è lì che sono sceso dalla tua macchina e sono andato a correre?
11: Sì, e io ti inseguivo. Fammi, e tu ti picchiavi sul petto.
10: Ma perché io ho smesso quando ero ragazzino, una volta a Genova in Corso Italia con i miei amici, davanti al boomerang, destro sinistro, un po' come Rocky che si allena, cioè collasso cardiaco. Dia così e ho detto, ma forse è il caso che smetto. E da lì
11: allora,
10: ho smesso.
11: Roger Rabbit.
10: Poi esatto, allora Roger Rabbit, perché ogni tanto comunque lo devi assaggiare il ragù col dito per sapere se è buono.
7: Mm-hmm. No, grazie, Eddie, sto cercando di smettere.
11: E rimaneva così, mezz'ora.
10: E rimaneva così. Quando ho conosciuto il buon Muschioni, che mica era praticamente un rumba con le sopracciglia,
11: sì,
10: mi faceva venire la voglietta, capito? La scimmietta.
11: Allora ficcava il dito col pane, lui faceva.
10: Esatto, facevo la scarpetta. Una volta ho scarpettato troppo, diciamo che ho fatto lo scarpone.
11: È rimasto così con l'abbro leporino.
10: Sì. E ho cominciato a correre sull'autostrada per Verona.
11: C'era Roger Rabbit che correva così.
9: Sì, comunque io la scena peggiore che ho vissuto e che ricordo proprio come se fosse accaduta ieri. Tu eri talmente fatto che tu dopo le serate quando andavamo a dormire alle 3 del mattino e dovevamo prendere l'aereo alle 6 e avevi anche il coraggio di lamentarti.
11: Ma
9: poi
11: mi,
9: in aeroporto
11: no
9: e arrivavi in aeroporto con una faccia dicendo ho scotolettato tutta la notte. Dice, ma tu sei cretino. Ma perché? Cioè eri arrivato a un livello.
11: Ma chi è quella persona qua che sta raccontando?
9: Tu.
11: Non mi ricordo niente.
9: Tu.
11: Io
9: tu.
11: Non ricordo nulla.
10: No. Quando si svegliava, perché poi quando non si svegliava bisognava andare a tirare giù dal letto e si incazzava anche.
9: Sì, sì, pugni sui muri.
11: No. E chi dormiva?
9: Vedi,
11: Roger.
9: Sapete qual è il bello di tutto questo? Che io non ho un cazzo, voi non avete niente su di me. Mi spiace.
11: Perché sei furbo come quando sei pulito il culo.
9: Sono furbo, ma io non mi sono mai drogato.
11: Tu le tue porcherie con gli uomini le fai?
9: Ma chi?
11: C'è una voce che è girata a Milano tantissimo. Non ti dirò mai chi l'ha diffusa.
9: Sentiamo.
11: Che diceva che tu venivi a Miami per andare nei club gay.
9: Ma chi? Con mia moglie.
10: Interrante lo diceva.
11: Prima.
9: Ma sono mai venuto da
11: Interrante
9: solo.
11: Lo diceva.
10: Era Daniele Interrante.
9: Ah, sì. È proprio quello giusto per parlare di omosessualità.
10: A Radeschi l'aveva raccontato un po' di persone.
9: Ma per favore.
11: Io lo giravo a Milano.
9: Non sono mai venuto da solo a Miami.
11: Girava che tu andavi a vedere i ragazzini.
9: Ah certo.
12: No, sì, io mi ricordo
10: con tua moglie, sì,
12: una
10: vero.
12: Notte in albergo.
9: Cazzo dici?
12: Io mi ricordo una notte in albergo con Mazzoli, e Mazzoli aveva una ragazza nel letto, eravamo in tre.
13: La vera storia dello zoo. Da nessuna parte. Mai.

0: This is the zoo, only for you.
1: Java Beach Party.
2: Fufa, ragazzi! Sono appena riforto come una fifu fenife dal centro del pianeta Namek, dove sono rimasto dormiente nel magma per 700.000 secoli, in attesa di venire qua stasera a portarvi le verità del mondo che gli illuminati Bud Spencer e Lawrence d'Arabia vogliono infabbiare! Ma l'unica cosa che possono infabbiare sono le mie quattro palle aliene! Voi come sempre parcheggiate in doppia fila e suonate i campanelli e scappate! E allora, dietro un pallone c'è sempre un bambino! Piano piano! Quelli che hanno rotto delle ossa in passato e dicono che grazie a questa cosa possono percepire l'umidità e capire quando

doccia negli hotel senza metterti l'infradito, come minimo ti prendi l'IDF! Esiste un girone dell'inferno per le persone che dicono la ketchup! Dia da

0: Questo squinternato è un artista internazionale. Viene da un'isola sperduta nel triangolo delle Bermuda, nel mare antico, la Sardegna. Qui per voi, Falmo!
1: Ciao, scusa il ritardo, che stavo bevendo un bicchiere di mirto, ho fatto in casa dal mio zio Peppe.
0: Grande Falmo! Ora facci un Falmo! Ho fatto la battuta!
1: Sei forte, Giova, mi hai fatto asciugare tutto il caso marzo, ho fatto in casa dal mio nonno Lucrezio.
0: Allora cosa ci canti, Falmone?
1: Un pezzo dedicato al pesce crudo.
0: Grande Falma! E buon pesce crudo!
1: Ah, sì, certo che è buono. Specie se accompagnato da un pezzo di pane Calrasau di mia sorella Maria e una bottiglia di grappa di filuferro di mio cugino Carlo Alberto Carlo.
0: E allora vai, Fardo!

0: Sardegna, ragazzi, vi aspetto al Ritual.
1: Grande Mike Falmone! Quante buone crudite! Basta che non sia quello di Gubbio! Fifufa!
2: Geova Beach Party!
3: Geova Beach Party!
2: Geova Beach Party!

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
2: Carissimo Natale, viaggeri, treni e bus, soprattutto dal nord verso sud, a prezzi triplicati, 300% in più, stangata per i consumatori queste feste di Natale, un po' anche su tutto il resto, diciamo, generi alimentari, regali, tecnologia. Pensate che ci sono persone che si accendono un prestito con il 14% di interessi per fare i regali di Natale, cioè siamo arrivati alla follia, cioè noi ci sentiamo in dovere di fare i regali di Natale e prendiamo i soldi in prestito per farli. Siamo completamente pazzi, e secondo me il mercato fa bene a piantarcela nel culo con questi rincari, perché questa non è l'inflazione, questi sono i commercianti che lucrano sul fatto che voi siete delle teste di cazzo. Ma voglio sentire voi cosa ne pensate di questi rincari fino al 300%. Apriamo le linee. Apriamo con Mauro da Bergamo. Vai Mauro da Bergamo, che cosa ne pensi? Rincaro prezzi, vai.
3: Non me ne sono accorto, sono un poveraccio.
2: Appunto, pezzente di merda, perché non se ne è accorto? Lei non li fa i regali?
3: Sì, qualche regalo sì, appena arriva la tredicesima.
2: Sì, se arriva.
3: Bisogna organizzarsi, ma qualcosina vediamo. Soprattutto a mio figlio, a mia figlia, ma non tanta roba, ecco.
2: A quello che lei chiama suo figlio. Senta, ha visto che però ci sono persone che chiedono soldi in prestito per fare il regalo di Natale?
3: Ma sai qual è il problema? È che la gente ha sempre cercato di ostentare quello che non ha, no?
2: Sì.
3: E quindi tu vedi in giro tutta questa gente che si fa i prestiti per andare in vacanza, per andare di qua, per comprarsi le belle cose.
2: Sì.
3: Poi alla fine vengono e glieli portano via.
2: Ecco.
3: Perché sono dei morti di fame.
2: Dei morti
3: se
2: di
3: non
2: fame.
3: Puoi permettertelo. A me mio padre mi ha sempre detto: se non te lo puoi permettere non te lo compri.
2: Che cos'è che scatta dentro la loro testa bacata di merda, secondo lei? Che cos'è che scatta?
3: L'ignoranza, Cruciani.
2: L'ignoranza
3: fondamentalmente.
2: Quindi secondo lei
3: la gente ignorante ha bisogno di far vedere qualcosa agli altri, ma alla fine io dico sempre: se non ce l'hai stai meglio.
2: Sì, esatto, come gli eunuchi che non hanno il cazzo nemmeno i coglioni. Arrivederci. Salve. E a proposito di ignoranza, andiamo da Mimmo da Bari. Vai Mimmo.
4: Chi sei scusi?
2: Chi sei scusi è un contrasto dal punto di vista sintattico. O chi sei scusa o chi è scusi. Scelga una delle due.
4: Va bene, chi è scusa?
2: No, di nuovo ha sbagliato, ha invertito. Allora, o chi è scusi.
4: Scusi, ma stiamo scherzando o stiamo parlando seriamente qua?
2: No, lei non è in grado di parlare l'italiano, si rende conto? Cioè, lei non distingue il tu da lei.
4: Cosa vuoi, diciamo?
2: Siamo passati al tu, quindi.
4: Al tu, a voi, a noi.
2: No, sì. ne scelga uno. Scelga, vuole parlare con lei, sì?
4: Da perdere tempo, voglio.
2: No, io non ho assolutamente tempo da perdere, ma mai. Ma soprattutto con una fece fumante come lei. Io non posso perdere tempo.
4: La fece fumante?
2: Lei è una fece fumante, sa che cosa vuol dire fece fumante?
4: Boh, non capisco. Guaglia,
2: no, non è che non capisce, è che lei è un ignorante di merda. Non è che lei non capisce, è che lei non sa. Non sa il significato di fece, non sa il significato di fumante. Quando vede un piatto di pasta caldo, dici: ehi, guardi com'è, e non le viene l'aggettivo. Perché
4: ma
2: non
4: tu
2: sa
4: stai
2: fumante.
4: Dando i numeri, guaglia, ma stai dando i numeri proprio.
2: No, non sto dando i numeri, lei è una persona ignorante, non è in grado di sostenere una conversazione normale.
4: Ignorante? Ma tu mi chiami ignorante, la fece,
2: sì,
4: la cosa, ma
2: la fece.
4: Ma
2: sono parole italiane, lei non padroneggia la sua
4: italiane,
2: lingua.
4: Italiane, non parlo io italiane,
2: lei
4: tu
2: non
4: cosa
2: parla? Non parla italiano, vuole che comunichiamo in braille.
4: In braille? No, parliamo in inglese se vuole.
2: Siccome lei è un primate, se vuole, io conosco la lingua dei segni dei lemuri. So dire 4-5 cose nel linguaggio dei lemuri. Tipo pappa cacca mamma, lo capisce? Sì. Questo è lo starter pack dell'italiano, pappa cacca mamma. Vada a leggere un sussidiario d'italiano. Vada a fa culo, arrivederci. Andiamo da Marzia, meridionale a Milano. Vai Marzia.
5: Non lo so, ci stanno marciando sicuramente.
2: Ci stanno marciando? Chi ci sta marciando, signora? Dica.
5: Le compagnie aeree, le ferrovie,
2: ecco.
5: E tutti quanti.
2: Ecco, ma secondo lei, scusi, se uno non si può permettere il biglietto, perché non si rimane al nord?
5: Io vivo a casa.
2: Cioè, lei ha il suo osso di seppia dove affilare il becco, vive lì nella sua gabbietta come una cocorita, ogni tanto cacca qualche seme di sesamo, rida su sto cazzo.
5: No, assolutamente no.
2: E quindi che farà?
5: O non faccio regali o compro quelli che costano meno.
2: Meno? Cosa compra lei? Due cimici?
5: Quattro mosche.
2: E la merda non la compri, c'è già suo marito. Arrivederci. E chiudiamo come sempre con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio. Buongiorno.
6: Mese lunedì, ecco la certo. Sito mio zio fare il ponte lungo, puttana, che miseria.
2: No.
6: Perché ti vieni a rompermi i coglioni a mio ogni lunedì adesso?
2: Sono
6: un giorno di merda, che sei lunedì, puttana, va. Capite, ma anche a rompermi i coglioni,
2: Volevo comunicarti che sono stato in uno straordinario...
6: Non hai niente da comunicare a me. A me devi chiedere solo scusa,
2: no,
6: per come
2: mai,
6: ti...
2: mai, mai.
6: Quella merda che profani,
2: mai.
6: Brutta merda.
2: Ma... Volevo raccontarti...
6: Con quell'altro Ebetengaina, quell'altro stirato. Ma siete una manica di delinquenti.
2: Volevo raccontarti...
6: Voi il gioco
2: volevo
6: d'azzardo,
2: raccontarti.
6: Li ubriacati.
2: Esatto.
6: Allora, l'unica roba che ha... potresti imparare da quelli lì, perché quell'infame lì va ogni giorno a levarsi i capelli, ecco. Quello potresti prenderlo da esempio,
2: ma insieme
6: insieme
2: cosa?
6: Ma è inutile che mi chiami per telefono per provocarmi,
2: sei tu,
6: no sangue.
2: Io non voglio farti...
6: sono il signore, sa come mi fai bollire
2: ma
6: il sangue,
2: dai.
6: Tu quanto ti odio e quanto ti disprezzo per quello che propagni.
2: Ma cosa sei,
6: giorno.
2: Un samovar, cosa sei, un samovar che ti metti a bollire?
6: Infame,
2: non sai neanche che cazzo è un samovar, perché sei
6: ignorante. In faccia,
2: ignorante.
6: Non scappare, non
2: ignorante.
6: Per telefono,
2: ignorante sociopatico.
6: Come quei leoni da tastiera che scrivono sui social.
2: Tu sei un leone da tastiera,
6: Roar, ti dietro un microfono,
2: roar,
6: dietro un telefono.
2: Roar, stai farneticando, ti senti che stai farneticando?
6: Stai parlando, io porco c***o, e quando parlo io ascoltami. Devi portare rispetto.
2: Sono andata a puttane.
6: Ti insegno io rispetto, portare rispetto con le persone più colte di te, più educate.
2: Ma chi?
6: Di te.
2: Ma chi?
6: Infame, maledetto,
2: ma
6: bastardo.
2: Ma cosa? Hai la terza elementare, dai, su, quale più colto di me? Ti ho...
6: Una volta di te, maledetto merda, ce l'ho detto, che ti stropperai i coglioni. E te attacca l'albero, bastardo, maledetto.
2: Detto.
6: Te lo giuro che sai,
2: non sei un
6: prendo la punta e ti impalo con la punta dell'albero, come faceva Vladimir, bastardo.
2: Oggi è stato sbrigativo, si vede che devo andare a fare i regali di Natale. Lo sento che è proprio ansioso di celebrare la nascita di Gesù Bambino e il passaggio della cometa. Alla prossima settimana, ciao.
1: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: La se muoio senza avvisare i miei colleghi, in collaborazione con la mi rimettono in vita per poi uccidermi loro, così sono soddisfatti, presenta. Forrest Cazze.
2: Mamma diceva sempre: la vita è come una scatola di cioccolatina. Marrone come la merda.
1: Forrest Cazze. Un film di Robert Zemeckis. Forrest Katz è un giovane con un quoziente intellettivo ai limiti della norma.
2: Che brutto.
1: Grazie alla madre, affronta le vicende della sua vita in modo non ortodosso, sopravvivendo ai cattivi compagni di scuola.
2: Forrest Katz.
1: Nello stato dell'Alabama, Forrest Katz racconta gli episodi più significativi della sua vita alle persone che, come lui, si siedono sulla panchina per aspettare l'autobus.
2: Mamma diceva sempre: hai fame, vai dal cane, hai sonno, vai dal nonno, vuoi trombare, vai da mia zia. Io la zia non la voglio trombare, che è brutta.
1: Fra le sue avventure che vengono narrate, la guerra in Viet Zanz e il suo amico Bulba, ma soprattutto il suo maestro di vita, il tenente Zanz, e il suo amore Nanny. Con la quale avrà un figlio.
2: Nanny, io ti amo, perché non stai con me? Ho aperto anche una ditta di gamberi con il tenente Zanzer alla fine della guerra. Ho dato il tuo nome alla mia barca. Che cazzo devo fare di più? Dimmi tu, dai!
3: Ah, Forrest Katz, a me non piacciono i gamberi. Non mi è mai piaciuto il pesce d'acqua. A me piace il pesce di terra.
2: A me, guarda che ti do quello rosso, quello gambero rosso ti do a te. Ti fa bene, quello grosso.
3: E il tuo?
2: E il mio, intanto lo vogliono tutti e tu non lo vuoi. Prendilo.
3: No.
4: E va a fangù.
1: Nel frattempo, il tenente Zanz, suo superiore durante la guerra, ma attualmente socio in affari di Forrest, porta avanti in maniera pulita le varie attività del giovane.
5: Quello pensa a Nanny e io faccio i conti. Allora, contiamo la solda. Ah, davo dai! Lui è socio di maggioranza, quindi 2 a lui, 8 a me, 3 a lui, 20 a me. Ah, davo dai! 10 a lui, 1000 a me. Sempre la solda, la solda, la solda, davo dai!
1: Forrest Katz nel frattempo insegue la sua amata per tutti gli Stati Uniti della Puglia nel tentativo di convincerla a sposarlo.
3: Forrest, tu sei stupido,
2: sì.
3: Sei ignorante,
2: sì.
3: Però, vabbè, vengo con te.
2: Vieni con me. Con me starai bene, culo aperta. Raindrops are falling on my
1: head. Finalmente, dopo anni di viaggi, guerre, corse per tutto il paese, i tre si ritrovano in Alabama, nella casa di Forrest Katz. Ma la tragedia è dietro l'angolo.
6: È dietro l'angolo.
1: Nanny è molto malata e sta per morire. Al capezzale è assistita da Forrest e dal tenente Zanz.
2: Porco Giuda Nascara, vieni proprio a me. Con tutto quel benessere che c'è nella vita, con queste belle cose che c'è nella vita, mo sta morendo sta cazzo, no, come che sia.
3: Non preoccuparti, tuo figlio nascerà prima della mia scomparsa, così sarai felice. Sempre che tuo figlio, perché qua mica si capisce,
2: No.
5: Che te ne frega, Forrest, tanto hai la solda, non fare il romantico, questa è una zozza.
1: Il piccolo nasce pochi giorni prima della prematura scomparsa della giovane, ma...
2: Che bello, figlio mio, che bello, dimmi qualcosa, parli. Ah, madonna, che bello, meraviglioso. Ho fatto un voto. Dicevo sempre: se avrò un figlio, lascio tutta l'attività. Lascerò tutto al tenente Zanza, quel figlio di zoccolo. Parlo, figlio mio, parlo, dimmi qualcosa, parli.
4: papà, dammelo sold. Papà, dammelo sold. Dammelo sold. Andavo, dai, subito, dammelo sold.
2: Tu non sei mio figlio, ricordati. Non sei mio figlio. Tu non sei. Tu sei un figlio di

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: I cartoni della nostra infanzia coi ragazzi dello zoo. Questo è Zappo Minchia Show!
2: Wender III è il discendente di una nota stirpe di ladri di brani musicali. Inculando la SIAE a DJ minori, Wender si fa strada tra i locali notturni con la sua immancabile giacca rossa, il cravattino rosa e le famose basette, unico pezzo sopravvissuto di un capello ormai scomparso. In sua compagnia, a bordo della 500 stracolma di Jordan, ci sono i suoi compagni, il cecchino Fabio Gigen, con la liquirizia storta, il samurai Gaemon Mazzoli, che taglia la spazzatura, e la bella Fujiko Noise, con il pizzetto e le zizzone. Grandi avventure al limite, in costante fuga dall'ispettore Mauro Zenigata.

0: Salvo Wende.
1: Zappo Minchia Show! 105.
2: Lo Zoo di 105.
3: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
4: Tutto il resto è gioia.
5: Un lunedì pieno di notizie, la protesta degli agricoltori, l'autonomia differenziata che praticamente ridurrà il nostro meridione a una colonia d'Africa, ma la gente di che cosa parla? Indovinate un po'? Di Paolo Bonolis, che durante una serata a Pesaro ha chiamato la direttrice d'orchestra signora e la percussionista invece sexy, gli ha dato della sexy. Questo ha scatenato un'ondata di polemiche su Paolo Bonolis perché ha detto una percussionista che è sexy. Politicamente corretto, spinto al paradosso, al parossismo. Ma non voglio influenzare il vostro giudizio, apriamo le linee, voglio sentire voi che cosa ne pensate di Bonolis che ha detto bella fica. Apriamo con Sebastiano da Vercelli, vai Sebastiano, dai.
6: Ormai
5: cosa? Ormai boh. Questa è la sua posizione ufficiale sull'argomento del giorno, la sua posizione ufficiale è ormai boh.
6: No, non è ormai boh, è che ormai non si sa più cosa dire, perché tutto è diventato sessista, discriminante, e tutte queste storie qua, non si sa più come bisogna esprimersi.
5: Il problema sta nel fatto che Paolo Bonolis ha chiamato la direttrice d'orchestra signora, mentre questa percussionista l'ha apostrofata con il nomignolo di sexy.
6: È quello che le sto dicendo, ormai non si può dire più niente.
5: Perché... Ma perché non si può dire più niente?
6: Perché ormai la mentalità generale è che praticamente se dici qualcosa, se fai un complimento, sei pure tacciato di aver espresso un'opinione,
5: sì,
6: di aver detto una cosa.
5: Sì.
6: Non so, non siamo più umani, allora facciamo gli animali.
5: È come se riguardo alla telefonata che stiamo facendo, io invece di dire che lei è un perfetto coglione, direi che è stato un po' banale. Arrivederci. Andiamo dal malvagio, dalla provincia di Cagliari. Vai malvagio.
7: A me non è che mi piace più di tanto, sai.
5: Cosa sta facendo lei?
7: Io sto mettendo nel culo.
5: Cosa ride?
7: Un pezzo di merda.
5: Perché?
7: Siamo di merda.
5: Cosa ride? Ride solo lei.
7: Ma che cazzo ridi tu? Ma che cazzo vuoi?
5: Non so.
7: Ma che cazzo vai?
5: Non sto ridendo. Cosa fa lei? Sta strozzando dei gatti? Che rumori produce?
7: Sì, c'è il gattino in braccio.
5: C'ha il gattino? E lei dice queste volgarità davanti a un cucciolo.
7: Ma certo.
5: Lei è un mostro.
7: A me se non capisci un cazzo come te. Pezzo di merda tu.
5: Perché insulta? Bifolco.
7: Adesso mi sto facendo una sega mentre ti sto insultando. Benvenuto tu.
5: Lei è una persona strana. Lei allatta un gattino mentre si fa una sega e dice sproloqui. Sa che c'è il bonus psicologo, sì? È stato approvato il bonus psicologo.
7: C'è il bonus psicologo, te lo do io un bonus.
5: Mi faccia capire la situazione. Allora, lei in questo momento è in casa con un gattino in braccio, una prostituta, nudo, che si fa una pugnetta.
7: Due prostitute.
5: Trittico.
7: Perché se no, io ho il cazzo grosso.
5: Sì.
7: Hai capito? Ho un cazzo grosso. E se non me lo scopo due alla volta, non ce la faccio.
5: Ma questo che tipo di rilevanza ha rispetto all'argomento del giorno? Cosa cazzo ride? Maniaco sessuale. Pazzo. Lei si rende conto che è l'ex Luthor? Lei è l'ex Luthor? Si rende conto? Sì.
7: Io sono peggio dell'ex Luthor.
5: Chi è lei?
7: Sono Superman, no? Superman!
5: Sì.
7: Oh, Batman!
5: Sì, stia attento che fra un po' diventa Infartoman se continua a pippare come un bracco, eh?
7: Ah, bene, guarda, io non pippo più di tanto.
5: Non pippo?
7: 10 grammi al giorno, non di più.
5: Ah, sì. Più o meno quello che mangio io di pasta. Che cazzo ride? Cosa ride?
7: Non è una cazzo! Scemo di me!
5: Cosa urla? Perché urla? Perché urla?
7: Ma che cazzo dici?
5: Senta, lei è una delle 7 persone più simpatiche del mondo, non riesco ad odiarla.
7: Grazie.
5: Però visto che siamo entrati in amicizia, vorrei farle un piccolo regalo, se lei è d'accordo.
7: Dai.
5: Ed è un bel vaffanculo. Arrivederci. Andiamo da Alfredo. Alfredo sul grande raccordo anulare. Vai Alfredo, di la tua, vai.
8: Ma a me che cazzo frega dei Bonolis, io sto a lavorare.
5: Eppure io sto a lavorare, questo è il lavoro mio, lei che lavoro fa?
8: Io sono camionista.
5: E sti cazzi non ce li dobbiamo mettere?
8: No, io ce lo metto perché mi sono tutto fermato a rispondere questa stronzata che mi stai raccontando.
5: Allora mettiamo un bello sticazzi sulla fiancata sinistra.
8: Ce ne mettiamo due, una a destra e una a sinistra.
5: Una a sinistra, così uno lo vede quando viene sorpassato e uno quando sorpassa lei. Al netto della riverniciatura del suo camion, lei che cosa pensa di questa faccenda di Bonolis?
8: No, non ci penso proprio, non me ne frega un cazzo proprio.
5: Sì, ma manca a me me ne frega un cazzo, dico, io sono un culo a Bonolis, però.
8: Ecco,
5: però dico, nel 2024 fare un complimento a una donna è diventato un reato secondo lei?
8: Ma assolutamente no.
5: No, lei che gli dice alle donne? Quando vede una bella fregna, che gli dice? Che gli dice?
8: Ma che gli devo dire? Ma io le guardo e basta, io
5: Perché ha paura?
8: Ma no,
5: perché ha paura?
8: Ma le rompi il cazzo proprio.
5: Perché lei è un cacasotto?
8: Fa pelle, punto e basta.
5: È un coniglio, lei è un cacasotto, ha paura di essere additato come sessista maniaco sessuale.
8: Cone col cazzo piccolo. E mangio manco mangio carne, pensa.
5: Non mangia neanche.
8: Non mangia carne,
5: sì.
8: Il cone che è sotto se lo fa mettere al culo con la cinta e tutto questo.
5: Cosa vive a fare lei? Cosa vive a fare?
8: Vivo così, sto al mondo e faccio quello, insomma, stamattina per quello che cazzo devo fare.
5: Benissimo, allora vada a consumare un altro po' di ossigeno, tanto ci sono le piante che compensano, va bene? Fino a quando non diventerà concime per le stesse, arrivederci.
8: Fantastico.
5: Sono stato un po' influenzato in questi giorni, si sente anche dalla mia voce così un po' tappata, ma non ero solo, avevo sempre accanto a me l'amore, l'affetto e l'abbraccio del grande amico mio, direttamente da Grey School, che adesso chiamiamo. Amico mio, buongiorno, come stai?
0: Geloni, ma vaffanculo Cruciani.
5: Siccome sono un pochino influenzato.
0: Chissà che temori, no? Un pochino influenzato.
5: Sì.
0: Chissà che temori.
5: Pensavo
0: il Covid ti te la porta via, brutto onto.
5: Pensavo che volessi
0: sapere. Onto che te i battagli virus e te sti dentro. Ti senti un trasmettitore di virus. Sì, sì.
5: Sono immortali.
0: No, mi interessa un cazzo. Tu non
5: hai visto che abbiamo fatto il partito? Hai visto che abbiamo fatto il partito? Hai visto che abbiamo fatto il partito? Parlo io? Non dici niente.
0: Ma
5: parli solo tu.
0: Chiamami quando sei in diretta.
5: No.
0: E allora affrontiamo tutti i discorsi.
5: Ma cosa? Ma non sei in grado. Non sei in grado.
0: Questo è il mio numero di telefono. Mi chiami di stasito, ascoltami.
5: Non sei in grado.
0: Pronto, bastardo. Non sono amaro, ma taro, maledetto di c***o cane.
5: Ascolta, squilibrato. Tu non sei Spotify. Che io ti...
0: Quando mi arrivi sotto,
5: certo,
0: ti strapperò le giugolari, ti disanguerò vivo,
5: certo,
0: prenderò le pelli e ne farò brandelli, e la colorerò e mi farò il vestito di carnevale da arlecchino, sì, con la tua pelle, bastardo maledetto,
5: bastardo,
0: e morirò.
5: Io di questa persona, tra le varie qualità, apprezzo l'incredibile capacità di essere sempre aggiornato con le minacce. Si avvicina il carnevale e lui si fa il vestito dell'arlecchino con la mia pelle. Ad Halloween mi fa diventare zombie. A Natale mi infila Babbo Natale nel culo. È una persona meravigliosa, cioè ha la stagionalità della minaccia. Alla prossima,
2: Radio 105.
9: Lo Zodi 105.
10: Nel 2009 un tranquillo DJ milanese si addormenta tutto fatto davanti alla televisione. Per colpa di una tremenda sovraesposizione a dei comizi elettorali della Lega, trasmessi da una TV locale, subisce una mutazione genetica. La sua condanna ora, finché non verrà trovata la cura, è che ogni volta che si innervosisce muta in un gigante verde dotato di una forza straordinaria e che ce l'ha coi terroni. L'incredibile urco. Se siete meridionali, non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
11: Pronto?
12: Allora, praticamente ho portato lì la mia vettura a lavare. Io non sono del sud Italia, sono del nord. Sono passato di là perché ero in viaggio, no? Perché sto scappando dai federali.
11: Sì. La sento poco bene?
12: No, io mi sento benissimo.
11: Io un po' meno.
12: Come mai? Forse sa
11: non
12: cos'è?
11: Non so, in viva voce per caso?
12: Assolutamente no. Forse
11: non
12: perché
11: so,
12: io sono
11: perché.
12: Sono del nord Italia e lei del sud, non capisce come parlo?
11: Assolutamente no, la capisco benissimo.
12: No, perché sa, spesso passando
11: allora, mi dica,
12: da sud Italia e Teroni. Allora, praticamente ho portato lì la macchina a lavare mentre venivo su a Milano.
11: Sì.
12: Ecco, mi sono reso conto che mancano delle cose dentro l'abitacolo e poi la macchina è un po' graffiata dalle vostre spazzole.
11: Ma lei dove è andato a lavarla, mi scusi? Qui a Bari?
12: Come, cioè, non ho capito la risposta arrogante.
11: Le volevo dire... arrogante nulla, mi scusi, io le sto parlando diplomaticamente ed educatamente, non sono arrogante.
12: No, perché voi meridionali tendenzialmente siete arroganti, vedi, si accavalla mentre parlo, solita roba, no?
11: Come, mi scusi?
12: La solita cosa di voi meridionali, uno parla, si accavalla mentre parlo.
11: Mi scusi, lei mi sta offendendo, cioè, adesso, io non lo sto offendendo.
12: Cioè, d'altronde non è colpa mia se lei è eterone, cioè, mi capisce?
11: Come?
12: Non è colpa mia se lei è eterone nato al sud, non se la deve prendere,
11: scusi,
12: con me.
11: Scusi, ma lei ha chiamato per offendere, ma lei chi è, mi scusi, mi conosce, per caso, non ci conosciamo?
12: Sono
11: mai
12: banner.
11: Insieme?
12: Abbiamo mai mangiato insieme, ma che frase è, mi scusi? Perché
11: ma
12: dovremmo
11: chi la
12: mangiare
11: conosce che lei mi sta offendendo?
12: Vede.
11: Io non lo sto offendendo.
12: Questa
11: io
12: è proprio la cosa di voi meridionali, non mi faccia alterare, che poi potrebbe non piacerle se io perdo la pazienza, capisci?
11: No, potrebbe non piacerle anche a lei se perdo la pazienza, mi
12: no. Ma lei non è stato colpito dalla radiazione?
11: Allora, venga qui personalmente, ragioniamo personalmente.
12: Adesso le faccio vedere. Adesso le sto facendo incazzare.
13: Ehi! Ehi, mangiate la lì del cazzo! Non fare il fenomeno! Hai capito? Ti spacco la spazzola negli occhi, scemo cretino! La fate innervosire, sti teroni!
11: Pronto?
12: Stavo parlando con lei poc'anzi?
11: Sì.
12: Eh no, è caduta la linea.
11: Sì.
12: Perché purtroppo quando mi innervosisco poi perdo la pazienza. E...
11: Allora, mi sto nervosendo anch'io. Se
12: anche
11: non
12: lei
11: continuiamo,
12: è stato colpito dalle radiazioni.
11: Se io non capisco qual è il suo problema, che ha chiamato qui, mi ha detto la macchina era schiata. Io a me non risulta che lei è venuto qui. Io non la conosco.
12: Vede.
11: Se vuole venire qui personalmente, parliamo a quattro occhi e vediamo qual è il problema.
12: Quattro occhi, ma io se vengo lì poi mi innervosisco, magari poi potrei.
11: Poi mi innervosisco io e vediamo
12: Lo so, ma lei non diventa il gigantesco verde con una forza incredibile, capisce?
11: Sì, ma se io manco la conosco, mi scusi, lei mi dice terrone, mi dice ignorante.
12: Mica è colpa mia se è terrone, scusi, non ho capito, sarà un problema suo, vada all'anagrafe.
11: Ma il problema suo qual è, mi scusi?
12: Faccia un corso di dizione, smetta di parlare barese, non so, faccia qualcosa.
11: Il problema suo qual è, mi scusi?
12: Che lei mi ha graffiato la macchina, quindi
11: io gli ho graffiato la macchina quando?
12: A me basterebbe che una riverniciatura e siamo a posto, cioè non è che...
11: Signore, le ho già detto, venga dal suo paese, venga qui personalmente, venga a parlare a quattro occhi. Io al telefono non parlo con le persone che non conosco.
12: Scusi, ma allora lei il telefono cosa ce l'ha a fare? Se
11: mi dica
12: parlo...
11: il suo nome e cognome, si faccia riconoscere, io posso parlare
12: Banner,
11: con lei allora.
12: Mi chiamo Bruce Banner.
11: Se vuole confrontarsi con me, venga qui a quattro occhi. Parliamo a quattro occhi.
12: Anche l'accento sbagliato.
11: Con lei che non la conosco, mi dispiace.
13: Lei che sei proprio un terone, insiste a essere un terone. Ma mica è colpa mia se sei terone, no?
14: L'incredibile urco. Non fatelo innervosire. Potrebbe non piacervi.
15: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
16: Come sta? Come sta? Come sta?
17: Come sta? Merda!
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.
17: Però.
15: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi pare a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo. Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
3: Tutto il resto è gioia.
4: Oggi è Blue Monday, Blue Monday, lunedì blu, il giorno più triste dell'anno, ma sicuramente un giorno tristissimo soprattutto per donne e bambini, perché proprio il governo, che aveva dichiarato di voler aiutare le famiglie, nel 2024 ha alzato l'IVA sui pannolini e i prodotti per i bambini dal 5 al 10%, dal 5 al 22% l'IVA sui seggiolini auto per i bambini, che ricordo sono obbligatori, e infine l'IVA dal 5 al 10% sugli assorbenti. Quindi donne e bambini, che dovrebbero essere i pilastri della nostra famiglia, oggi ci costano dal 10 al 15 al 20% in più. Perché il governo lo fa? È molto semplice, secondo me, perché hanno finanziato ancora una volta in deficit il taglio dell'IRPEF, e quindi adesso sono disperati e non sanno più dove andare a prendere i soldi. Ma voglio sentire voi sulla fregna al sugo che ci costa di più. Dai, apriamo le linee su fregna al sugo, via. Apriamo con Mandracone, che ci dà sempre grandi soddisfazioni. Vai Mandracone, IVA su pannolini, vai.
5: Ma basta, basta, rotti coglioni. Su ogni cosa mettono l'IVA, l'IVA, cioè, vai a comprarti quello,
4: è una tassa,
5: e vai a comprarti quell'altro, e sì, vado, basta.
4: Però prima l'IVA stava bassa, era al 5%, invece adesso torna al 10, addirittura al 22.
5: Ma lo fanno apposta per racimolare 4 soldi, ma che tassassero le sigarette, là.
4: Sono già tassate,
5: lì,
4: sono già tassate.
5: Dai. Poi i bambini, i poveri bambini, che cazzo ne possono i bambini?
4: Sì, dai, ma non è che li... Non è che...
5: E in più devono pagare l'IVA, sì, tu genitore pulisci la merda, e poi c'è il 22% in più di merda attaccato al culo, no, che la devi strappare giù con la mano,
4: la quantità di feci è la stessa, è l'IVA, non è il bambino che paga l'IVA, semmai è il genitore, però un genitore
5: di conseguenza la paga anche lui.
4: Sì, va bene, sì, se vogliamo, sì, sono, le cose sono collegate, dico, però
5: poi è l'assorbente, possiamo dire la stessa cosa dell'assorbente,
4: la stessa cosa,
5: dire.
4: Cioè è una cosa inevitabile per la donna avere mestruazione,
5: è una cosa inevitabile, c'è il mestro, poverino, non è che può fare, mettere il tappo, la copertina,
4: ma questo, scusa,
5: le sue cose si paga l'IVA. Intanto i bastardi, i vato a muri ammazzata, i vato, hai capito?
4: Ma che cazzo, ma cosa fai, le rimette baciate? Vattene a fanculo, dai San Giovanni, dai sto cazzo di trapper, butta giù a sto idiota che fa le rimette di sto cazzo. Ma puoi chiamarmi qualcuno che non pensa di essere Quasimodo, porca la puttana. E facciamo un saluto, un buon 2024 ad Orso Bruno, uno dei nostri fan più accaniti. Vai Orso Bruno, IVA sui pannolini, vai.
6: Uè, Orso Bruno è qua, dai.
4: No, forza Bruno, Orso Bruno.
6: Orso Bruno, come andiamo? Andiamo bene, mettete le corazze, come faccio? Sono di maiale, abbiamo fatto il maiale con Comanafella.
4: Avete fatto il maiale con chi?
6: Con Comanafella, abbiamo chiuso il maiale, ci ha mangiato le frittole.
4: Avete chiuso il maiale, vi siete mangiati le frittole?
6: Le frittole, tu sei, Orso Bruno si è ammazzato il maiale.
4: Orso Bruno?
6: Ha col scaldatore, chi è con Comanafella?
4: Quindi Orso Bruno ha mangiato il maiale con lo scannatore.
6: Lo scannatore, abbiamo scannato il maiale e l'avevo mangiato. Era buono, lo spetta, avevo fatto la casa, Orso Bruno.
4: Senti Orso Bruno, tu che cosa ne pensi dell'aumento dell'IVA sui pannolini?
6: Ne penso che è una cosa brutta, aumentano sempre le sigarette, le cuore, aumenta tutto. Pasta, pane.
4: Ma le sigarette e il liquore fanno male però, Orso Bruno.
6: Io alice, sambuca.
4: Tutto.
6: Che lo mangi, etichetta nera,
4: cominci dal mattino tu, si sente.
6: No, stamattina abbiamo fatto i servizi della maiale, abbiamo pulito, abbiamo fatto i persone, abbiamo fatto tutto.
4: Ma tu dove stai?
6: Abbiamo palato.
4: La salsiccia avete fatto, sì, ma tu dove vivi? Scusa, a frittole nel sul finire del 1400.
6: La cassonola, mamma la vada a cassonola, hai fatto le compare ferro.
4: Chi cazzo è questo compare ferro? Non lo conosco, non mi interessa questo compare ferro. Spero che arrugginisca lui e tutta la sua famiglia di chiodi. Lo odio di default, lo odio. Mandami due salsiccette, va bene?
6: Va bene,
4: ciao Orso Bruno. Sì, ha impennato col Kawasaki, ho capito. Va bene, ciao Orso Bruno, ciao. Ciao, ciao. E andiamo da nonno Casimiro, pronto nonno Casimiro, IVA sui pannolini, vai.
7: Allora, dico,
4: ha visto che hanno aumentato di nuovo l'IVA sui pannolini, di nuovo l'IVA sui pannolini.
7: E che me ne frega a me cosa aumentato, tanto aumentano sempre, ma l'esercito.
4: Lei non li mette i pannolini, lei ha la voce di uno che si pisce e si caca addosso, proprio la voce tipica del vecchio incontinente, si pisce e si caca addosso.
7: Ma cosa vuole?
4: No, gli sto domandando se lei si pisce e si caca sotto.
7: Ma che me ne frega, se cosa faccio io, che interesse, lei per vendere?
4: Per vendere? No, io non devo vendere assolutamente niente, meno che mai pannoline ad un vecchio incontinente piscione come lei. piscione.
7: Ma vaffanculo, va, vaffanculo.
4: Ma perché, scusi, si scalda così? Non c'è niente di male essere un piscione. A una certa età gli orifizi, gli sfinteri non trattengono più urine e feci. Pronto? Pronto, piscione? E chiudiamo la prima puntata del 2024 con ovviamente i buoni propositi per l'anno nuovo, e il mio buon proposito di quest'anno è quello di riappacificarmi con l'amico mio e di accoglierlo nel mio seno come un figlio, come un fratello. Quindi, amico mio, buon anno!
7: No, vai, figa, ancora ti scitto, porco! Ancora ti, no, rompermi l'anima, il cane! Tanto che ci cancellano, non me lo porco! Ma che cazzo ho avuto, Cruciani? Cane, mi entro a l'anima, Gogliano no, buonca, te porco!
4: Senti.
7: Dimmi che cazzo che te vuoi, porco!
4: Volevo...
7: Sono 10 anni, quando che ti sei in diretta, non stare a registrare, non sa niente, chiamami quando sei in diretta e discutiamo, ma... di quello che vuoi.
4: Ma infatti...
7: Infame maledetto,
4: infatti,
7: cane,
4: amico mio...
7: Che cazzo che te vuoi, porco!
4: Volevo...
7: Sono 10 anni, quando che ti sei in diretta, non stare a registrare, non sa niente, chiamami quando sei in diretta e

0: slot. Che cazzo i messaggi dai alla gente.
1: Bellissime le slot,
0: ragazzi,
1: bellissime. Le slot.
0: Che carina, che in fresca.
1: Soldi
0: è
1: facili.
0: Sempre così.
1: Soldi facili. Soldi facili, facili è quello. Perché uno deve andare a lavorare quando mette 10 euro ne può vincere 10.000? Perché? Perché?
0: Infame, vergognati. La ludopatia è una malattia, bastardo.
1: Anche l'alcolismo.
0: E tu inciti, ragazzi, ad
1: andare
0: a giocare.
1: Io non incito.
0: A ubriacarsi.
1: Ma non è
0: che
1: vero.
0: Messaggi, dai.
1: Loro lo fanno lo stesso.
0: Come cazzo fa a mantenere
1: lo stesso? Ma dai, ma che cosa? Ma non ti riempire la bocca di parole che non sai. Parole che non sai. Parole che non sai.
0: Il potere a me! Voglio leggere un'arma, c***o! E lo prometto, ti scannerò vivo! Mi prendo le acciugherà, c***o! E la uso come latte per le scarpe! Il padre maledetto! Devi morire, madre! Devi morire!
1: E niente, mi sembra che i propositi per l'anno nuovo siano naufragati dopo pochi secondi di telefonata. Volevo così abbracciarlo con affetto e amore, ma questa persona non si fa amare. Chissà come mai ce l'ha con me. Boh, deve essere una questione di pelle. Alla prossima.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Robert Savianski è un attivista che si batte per i diritti incivili, cioè quelli delle persone più abbronzate di Nostro Signor Gesù Cristo, quelli che sanno abbinare le tende al divano e i terroristi senza scrupoli tipo Greta Thunberg. Gente che non faresti sedere alla tua tavola il giorno del ringraziamento, diciamo.
2: L'America è un grande paese. C'è il baseball, la pizza surgelata e ben 15 diversi prodotti da banco per sbiancare il buco dell'ano. Purtroppo però è anche un paese di grandi disuguaglianze. I ricchi sono troppo ricchi, i poveri sono troppo poveri e le unità di misura sono robe da bifolchi, tipo piedi, pollici o yarde. Ma che cazzo è una yarda? Dove la trovo sul mio corpo? Boh. Comunque, da quando i miei libri e i miei podcast che parlano di uguaglianza hanno avuto successo fra le persone che giocano a golf, oltre a diventare testimonial di un centro scommesse, sono stato minacciato da fondamentalisti bianchi che vogliono infilarmi delle corna di alce nel buco del pene. Prova tu a fargli capire che è fisicamente impossibile. Fatto sta che ho bisogno di due energumeni che mi proteggano, perché quelli che avevo erano pakistani e masticavano tutto il giorno una roba che fa la bocca rossa e puzza culo di scimmia lavato col Dixan. Ho dovuto licenziarli e lavare la macchina col fuoco. Aiutatemi per favore.
3: Due amici, due soci in affari, un tempo uniti dalla forgia, ora ricongiunti nel tutto.
4: Dopo il successo della prima stagione, Jim e Bob tornano con un sensazionale reboot. E fanno cose.
5: Quando il metallo non basta più.
6: Ehi, Bob! Ho trovato un annuncio che ci farà svoltare!
7: Lo spero proprio, Jim. Questi ultimi 5 mesi di lavoro nei crash test delle auto mi ha fatto venire il mal di testa.
6: Perché ti ostini a guidare al posto del manichino, zuccone? Comunque leggi qua.
7: Ah... F, M.
6: Sì, bene. Ora copri l'altro occhio.
7: T, A, I, M, Q.
6: Vabbè, non sforzarti troppo, che sennò ti cacchi addosso come l'altra volta.
7: Ehi, erano quasi 2 righe. Lo sai che non ho potuto andare al college perché mio padre non poteva comprarmi un mitra.
6: Sì, lo so, fratello. Dai, te lo leggo io. Cercasi 2 scorte contro i sostenitori della razza bianca.
7: Razza bianca? È quella specie di pesce a forma di base del baseball?
6: Ah, boh, credo di sì. Insomma, devono essere dei fanatici degli animali marini, tipo... Hai presente il WWF?
7: Oh, sì, i Viva Viva la Figa, li conosco.
6: Ma no, fratello! Il WWF sono quelli che mettono delle telecamere nascoste e poi guardano scopare i panda.
7: Ah, come fa mio cugino Ralph con le minorenni del Nicaragua.
6: Esatto, solo che i panda agli occhi neri ce li hanno anche prima del video.
1: Per prepararsi

0: colloquio di lavoro i fanno cose comprano un acquario su eBay e una videocassetta pirata in cui Bay Grylls fa il culo ad un canguro usando il jiu-jitsu.
1: Perbacco, Jim, questi video sono incredibili. Non pensavo che si potesse picchiare tanto forte un essere vivente che non è un messicano o Chris Rock.
2: Mio caro Bob, devi sapere che molti secoli prima dei mangiatori di jalapenos e dei comunisti, gli americani del Paleolitico lottavano già coi dinosauri.
1: Davvero? Io credevo che i dinosauri fossero morti per colpa di un meteorite.
2: E secondo te chi l'ha lanciato? Un marine, Bob! Un cazzo di marine! Solo un marine riesce a fabbricare una cazzo di bomba atomica con una pietra e un coltellino! Ma non hai visto un documentario tipo, MacGyver All A-Team?
1: Quando Jim cerca di risvegliare la mia coscienza di coltivatore di provincia con la sua sconfinata conoscenza della preistoria, vorrei essere un maglione di cashmere steso ad asciugare dopo un lavaggio a secco. E a secco vorrei anche essere incazzato da lui, anche se non sono e nemmeno sapio sessuale.
0: Concluso il tirocinio a base di lattine di birra e sgommate col pick-up, i fanno cose volano dal loro potenziale cliente, che li fa accomodare a bordo della sua auto blindata con i vetri scuri.
3: Incredibile, ma io vi conosco. Voi siete quelli dei programmi televisivi. Com'è che vi chiamate? Scooby e Doo, i Varallo Pombia, giusto?
2: Veramente è Jim e Bob i Forgia Cose.
1: Un momento, Jim. Anche a me sembra di riconoscere la sua voce. Non sei quello che mette sempre la sua pubblicità prima dei miei video di incendi dolosi su YouTube?
3: Ascolta il mio podcast contro le lobby degli apparecchi per i denti. Sì, sono io.
1: Oh, Cristo, sei proprio tu. Io ti odio. Cazzo, sono 5 anni che vorrei schipparti la faccia.
2: Vacci piano, Bob. Il signore vuole pagarci un lauto stipendio per difenderlo dalle razze bianche. Anche se qui mare non se ne vede. Come me lo spiega, signor podcast?
3: Prima di tutto toglietevi quelle cazzo di mute da sub e soprattutto le pinne che mi graffiano tutti i sedili. Seconda cosa, ma di che cazzo state parlando?
1: Ma come? Del suo annuncio, quello della razza bianca.
3: Razza, non razza. Decerebrato, bifolco, adoratore di Quanon. Io sono un attivista e lotto per i diritti delle minoranze.
1: Non ho capito, Jim.
2: Beh, Bob, le minoranze sono quelle che sono in meno e lui sta dalla loro parte.
1: Quindi se noi siamo in due e lui è da solo, questo figlio di puttana ce l'ha con noi perché siamo di più.
2: È esattamente così, amico mio.
0: E così Jim e Bob insegnano alla fichetta Radical Chic come si esporta la democrazia, prendendolo a schiaffi di destro e di sinistro, quanto sono belle le armi da fuoco crivellandolo di piombo e infine la grande utilità dei derivati del petrolio, bruciando il suo cadavere dentro la sua autovettura. Una lezione magistrale e senza nemmeno avere un podcast. In culo a Spotify, che oltretutto è svedese come quella Ayatollah di Greta Thunberg. Viva la libertà, viva le stelle e soprattutto le strisce! Yeppa, yeppa!
4: I fanno cose quando il metallo non basta più.
5: Radio 105.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
4: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: film merdosi interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è Massa?
4: No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è il coordinato?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è le lenzuola?
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tato.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia clax? Dov'è la mia class? Sto Martin? Guarda, dammi un fuoco, chi t'ha morto? Dammi il foglio.
4: Ti piacerebbe. Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
5: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
6: Io mi chiamo Caleb. Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Caleb.
5: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
6: Huckleberry.
1: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
7: Che storia! Che storia!
6: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
7: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film.
1: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
6: Minchia, che bestione!
1: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
6: Papà, ho paura. Sembra Carlo Conti.
7: Sì, tuo figlio. Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli. Salve.
8: Salve.
6: Salve.
8: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
7: Sì, sì. Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini.
8: C'è fica sugli altri pianeti.
7: Ma... Sì, dico, è... Cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
8: Sono depilate!
7: Ah, interessantissimo.
1: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
6: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, le astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
9: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonny vince il combattimento e conquista la corona di campione.
10: Ad Avadè come ho vinto? Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa. Ad Avadè sta zoccola.
9: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
11: Calmati
10: che ti metto due dita negli occhi, calmati.
11: Eiaculatore precoce?
10: Cinese di
11: Leon San!
10: Sì.
11: Tutto questo tempo per prenderla nel culo. Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
10: No, no!
11: Vieni qua!
10: Tu all'italiano non
11: vieni
10: puoi
11: fare! Vieni qua,
10: Leon! Non puoi fare cinese!
11: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela!
10: No, figlio puttana!
11: Metto la cela! Tolgo la cela!
10: Oh, è buono, Schneis, è buono!
12: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
10: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
13: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
10: Hop hop gadget. Hop hop gadget capotino per la ciolla.
13: Hop hop ghiaccio.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla. Hop hop gadget capotino per la ciolla. Cappottino per la ciolla.
14: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta?
10: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
15: Zio Gadget, è una tragedia!
10: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello.
15: Ma che fai, zio? Disegni?
10: Beh, oh, l'intento era quello. Uno schizzo sulla tela rossa e formosa. Ma stu coso qua non funziona, come hai?
15: All'arte penseremo dopo. Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino. Quelli inutili di uomini e donne.
10: Oh mio Dio, un mondo di finocchi, madonna. Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget vaffanculo e aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
12: L'ispettore Gadget.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ehi tu, sai che è uscito Up and Up, il nuovissimo app store per smartphone, tablet, computer e mietitrebbia? Sì! Un mondo di applicazioni delle quali non avevi bisogno, gratuite, a pagamento, ma soprattutto che puzzano di truffa lontano un miglio! Migliaia di codici digitati sommariamente, scopiazzando a destra e a manca, per diminuire ancora di più la tua produttività sul lavoro ed emarginarti dalla società. Vieni a vedere il nostro catalogo! Su, dai, yeah, go! Ui, appa!
0: Up and Up!
2: E Up and Up, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana solo su Up and Up!
3: Surgeon Master!
1: Basta con i videogiochi che fanno accorciare il pene e diventare violenti! Surgeon Master è un'applicazione utility che ti permetterà di diventare un medico chirurgo a tutti gli effetti, senza studiare! Sì! Grazie a decine di pratiche lezioni, divise per argomento, imparerai i rudimenti dell'anatomia, esercitandoti su cadaveri di pollo e tacchino in pratiche vaschette da 300 grammi dell'Eurospin. E dopo solo 3 settimane potrai finalmente dare la festa di laurea che hai sempre desiderato per vantarti con gli amici di essere un luminare dei trapianti.
4: Dottore, dottore, dottore nel buco del culo. Vaffanculo.
5: Calma, calma ragazzi, fatto niente di speciale. Ieri ho asportato una cistifellea con una matita, poi ho fatto un trapianto di cervello da una scimmia a un pesce rosso con le bacchette cinesi e poi il mio capolavoro. Ho installato 10 buchi del culo.
6: Bravo! Bravo!
5: Aspetta. Con una sparapunti.
6: Lancio
5: la corona da
1: loro! Surgeon Master nasce dal bisogno di denaro di decine di medici radiati dall'albo e dentisti che fingevano di essere ginecologi per vedere le vagine. Scarica l'app e scegli nel pratico menu a tendina la specializzazione che vuoi ottenere. Una voce con una forte cadenza dialettale ti guiderà passo passo per affrontare la tua prima operazione dall'anestesia al coma.
7: Allora si prende il capo, la parte superiore, la testa del paziente, si rivolge verso l'alto, verso una sorgente di luce, poi si china, si piega leggermente a 45 gradi. C'è un volontario? Venga, venga, venga lei.
8: Ma veramente io...
7: Come si chiama lei?
8: Giacomo.
7: Giacomo, si avvicini qua, vede la testa, sì, verso la sorgente di luce, dica ciclamino e con il ginocchio
9: destro.
7: Hai visto? Questo martedì si sveglia.
1: Hai visto? Fare il chirurgo non è mai stato così semplice e divertente! E se prima di aprire la tua clinica clandestina senti il bisogno di fare ancora un po' di esperienza, Surgeon Master è anche consegna a domicilio! Sì, grazie ai pratici acquisti in app potrai farti portare a casa un senza tetto bombato di morfina, con una lampadina in bocca, sul quale ripassare le operazioni più complesse senza sensi di colpa!
5: Se schiaccio qua,
10: oh,
5: si illumina! E questa è bella anche come abat-jour. Fegato, fegato! Fa male il fegato! E lo togliamo! Allora facciamo così: sì, una lampadina accesa. No, 2 lampadine accese. E che sfortuna, si è fulminata. E vabbè, togliamo il fegato.
1: Insomma, che cazzo vuoi di più, Frankenstein? Da oggi potrai finalmente diventare un chirurgo di successo e mandare a fare in culo tutte le persone che credevano che saresti diventato un fallito con
3: Surgeon Master.
1: E per i primi 100 download, la pomposa cornice in oro per appendere la tua laurea costa solo 9,99 euro.
11: Buongiorno, salve, come la posso aiutare?
12: Mi scusi, ma lei dov'è che ha studiato?
11: Io ho fatto Surgeon Master.
12: Che è
11: un'università prestigiosa. Applicazione, guardi, c'ho anche la laurea.
12: Impiegato del mese McDonald's, come mai c'è il logo?
11: È una partnership, privati pagano la ricerca. E poi, detto tra di noi, tutti quei cadaveri, quando l'operazione non riesce, secondo lei, che fine fanno?
1: Ma non è tutto! Surgeon Master è anche business. Nella sezione shop online potrai comprare, vendere e scambiare organi direttamente dal divano di casa tua. E se proprio la tua operazione ha provocato il decesso del paziente, potrai mettere il cadavere all'asta sul pratico portale Surgeon Bay. Basta essere disoccupato, diventa chirurgo con
3: Surgeon Master.
1: Surgeon Master è un'applicazione
0: Up and Up.

0: Radio 23 Centimetri presenta La Zecca.
1: Tutto il resto è gioia.
2: Allora, questa mattina ci siamo messi a sfogliare un po' di quotidiani per capire di che cosa parla la gente, no? Ad esempio, non lo so, del conflitto in Israele, oppure del fatto che questo governo ha cancellato ben 100.000 posti negli asili nido, questo giusto per dare una mano alle coppie giovani che vogliono avere figli. E invece no, la gente stamattina parla del fatto che al prossimo Festival di Sanremo non saranno presenti i Giallis.
3: Fiumi di parole tra noi.
2: Per la 27ª volta consecutiva i Giallis sono stati pisciati fuori, cacati fuori dal Festival di Sanremo. Polemica, tutti in polemica, ma io mi domando, se in 27 anni non hai mai fatto una canzone che neanche il radio buco del culo ti ha passato per farti un favore personale, non sarà il caso di smettere? Che cazzo ci provi a fare? Sei andato pure a fare quella cacata dell'Isola dei Famosi e hai pure perso! Voglio sentirvi su questo, apriamo le linee. Apriamo con il Lota, Giallis esclusi da Sanremo. Vai Lota, cosa ne pensi? Vai.
4: Ma non passa manco po' cazzo. Sapevo stavano pure un po' cazzo. Un marito di quella per te, un po' a wallara. L'Isola dei Famosi.
2: Ah, l'hai visto? Schifato,
4: però l'hai schifato. Perché mi guarda pure l'Isola dei Famosi.
2: Guardi la Generalista.
4: Rete 4, canale 5, tutta
2: Mediaset. Guardi la Generalista, guardi Mediaset.
4: Io che sono parenziano di ferro della maggioranza silenziosa, dovrei guardare la mattina sempre la 7.
2: Invece no,
4: guarda pure a merda 7.
2: E invece no, ti guardi Mediaset come l'ultimo dei sostenitori di Forza Italia. Come mai, Lota?
4: L'ultimo dei ex percettori del reddito di cittadinanza, capite poco come sto
2: inguaiato. Perché stai morendo di fame.
4: Cioè, ma tu veramente vuoi affrontare la cosa dei Giallis?
2: Ma certo, perché
4: ma
2: vai tu a fare una cacata.
4: Parlammi dell'Ucraina.
2: Ma vaffanculo, dai.
4: Non
2: gliene frega un cazzo l'Ucraina. La gente vuole parlare dei Giallis, ti devi rendere conto.
4: In effetti è vero, è per questo che siamo messi male in Italia, che a me mi tocca andare a lavorare,
2: certo.
4: Quando percepivo un bel reddito di
2: e non facevi un cazzo,
4: unico,
2: esatto.
4: Ma mi taglia tutto cosa, la faccia vostra è tutto governo di destra. Vabbè, cosciamo, è tutto cazzo, non tengo voglia.
2: Vattela a fa culo, Lota, torna a cercare lavoro, in nero naturalmente, in nero perché sei campano. Un altro. Andiamo da capo ufficio Pacchi da Macerata. Vai capo ufficio Pacchi, Giallis a Sanremo, vai.
5: Chi sono i Giallis?
2: Giallis sono quelle di Fiumi di Parole, hanno vinto Sanremo nel 97.
5: Ah, canzone Fiumi di Parole.
2: Quella lì.
5: Fiumi di Parole.
2: Bella, sì.
5: Viene solo da bestemmiare, non da dir parole.
2: Perché? Non
5: bestemmiare anche te, dai.
2: Perché?
5: Già i coglioni pieni qua.
2: Perché?
5: Bestemmiare sti pacchi.
2: Ma secondo te?
5: Mi chiama che mi vuole inculare.
2: Cosa me ne frega dei cazzi tuoi quando c'è una cosa di importanza vitale della quale
5: perché
2: discutere?
5: È importante che Giallis non vada a Sanremo. Chi
2: certo.
5: Cazzo lo guarda più Sanremo?
2: Cosa
5: io
2: stai
5: sono
2: dicendo?
5: Contento che va Alfa
2: va a
5: Sanremo. Alfa?
2: Ma chi cazzo è Alfa? Ma cos'è?
5: Alfa,
2: un alieno?
5: Conosci Alfa?
2: Sì, con chi va? Con Bravo e Charlie,
5: e
2: dai.
5: Pensa che nessuno parla di chi cazzo sei te, però sanno che Alfa va a Sanremo.
2: Famoso in tutto il mondo.
5: Quanto non conti un cazzo.
2: Famoso in tutto il mondo.
5: Quanto non conti un cazzo.
2: Ma va, Pulitzer, col mio prossimo libro, Pulitzer. Tu niente, tu Pacchi.
5: Sai cosa mi faccio col tuo libro? Mi Pulitzer il culo.
2: Non puoi perché non hai i soldi per comprarlo e non
5: Pulitzer
2: hai l'istruzione per leggere.
5: Io guadagno più di te,
2: ma
5: bello.
2: Ma che cazzo stai dicendo?
5: Io
2: morto di fame.
5: Pacchi, guadagno
2: morto
5: più
2: di fame.
5: Te, pezzente. Lava i capelli ogni tanto.
2: Miserabile.
5: Quello che ti cola per la testa.
2: Miserabile.
5: Quegli anelli finti.
2: Morto di fame.
5: Cosa fai? Li cambi ogni volta quegli anelli, perché dopo che fai la doggia sbiadiscono, Perché non chiudi il tuo programma di merda?
2: Perché,
5: che tanto non hai più contenuti, guarda che gente mandi in onda.
2: No, io non chiudo il programma. No, ti spiego come funziona. Io non chiudo
5: non conti più un cazzo.
2: Io non chiudo il programma perché mi fa fare i miliardi, ma posso chiudere un'altra cosa. Questa telefonata di merda, ciao. Visto? È facilissimo chiudere. Basta schioccare le dita. Un altro. Andiamo da Orso Bruno, sempre lucido, sempre sul pezzo. Vai Orso Bruno!
6: Ehi, io penso che la vedi le forze che trovano a te.
2: No, questo sembra uno che ha tolto il tappo del lavandino dopo aver lavato i piatti, ripeti, non
6: sciopero,
2: ho capito.
6: Sciopero,
2: questo era chiaro.
6: Scioperiamo tutti, è venuto Natale.
2: Scioperiamo perché i Giallis non vanno a Sanremo.
6: È venuto Natale, con Natale, questo è bello, è fame.
2: Questo Natale non
6: ma
2: ho capito.
6: Ma che come acceleriamo?
2: Ma non lo. Scusami.
6: Ma
2: Orso Bruno, fermati! Orso Bruno, la stai guidando l'APA!
6: Devo andare, c'è da fare.
2: Dove vai con l'APE? Ma chi sei, super giovane? Ciao, dove vai Orso Bruno? Dove vai con l'APE?
7: Orso Bruno.
2: Orso Bruno, dico, che ne pensi del fatto che i Jalis non vanno a Sanremo? Che ne pensi? Orso Bruno.
7: Orso Bruno parla, dite.
2: Orso Bruno parla, certo. E Cruciani risponde. A Ugo grande capo.
7: Tutto a posto, niente a posto.
2: Tutto a posto e niente a posto. Certo,
7: orso Bruno. Fare un'ambasciata.
2: Facciamo un'ambasciata, dove?
7: Ciao Orso Bruno, ciao.
2: No, tu sei Orso Bruno, ti saluto. Dove vai? Fermatelo, hai cambiato moto. Cosa? Un Kawasaki aveva adesso, cosa fa? Pronto? No, ma veramente, ma sai che mi sembra ogni volta di chiamare nel multiverso? E chiudiamo ancora una volta con lui, direttamente da Grey School, l'amico mio del mio cuore! Amico mio, buongiorno e buona settimana!
8: Ma figa, ma è lunedì, è il giorno che te me rompi i coglioni,
2: sì,
8: adesso!
2: Ti faccio iniziare...
8: Cruciani,
2: sì.
8: Ma che cazzo, cosa mi chiami a fare?
2: Ti
8: che
2: faccio iniziare
8: vuoi?
2: La settimana
8: che
2: con la grinta
8: vuoi?
2: Giusta!
8: Se tu mi chiami quando sei in onda! Devi chiamarmi quando sei in onda.
2: Io registro prima, registro
8: così. Quando ti ho sentito fare quell'editoriale là. Io non mi sento in colpa, non mi sento.
2: Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa. Io non mi sento in colpa.
8: Che cazzo c'entri tu?
2: Io non mi sento in colpa.
8: Questa merda che di quello venava a difendere. Quell'altro cretino è nato a palpare le giornaliste in diretta.
2: I culi vanno palpati.
8: Ecco cosa viene salta fuori.
2: Belli culi.
8: Ecco cosa salta fuori.
2: Sono belli i culi.
8: Tu
2: palpare.
8: Che allevi sti personaggi.
2: Ma che cosa, dai, per
8: brutta
2: due, per due palpate
8: maledetto.
2: Di culo. Per due palpate di culo.
8: Un brutto onto bastardo,
2: ma
8: maledetto.
2: Non è mai morto
8: ma
2: nessuno.
8: Ma quanto che te odio, ti sì. Sono il signore sta. Quanto che te odio, ti
2: no.
8: Ma te mi arriverai sotto. Lo
2: sempre.
8: Giuro, lo giuro.
2: Disco rotto.
8: È il mio scopo della mia vita. Infame maledetto.
2: Perché
8: prima vorrei chiedere scusa per il rispetto
2: ma basta.
8: Che manchi le donne.
2: Ma vaffanculo, dai. Ma vaffanculo.
8: Ma io te possiamo parlare.
2: Ma cosa?
8: Infame bastardo.
2: Le donne
8: sto diventando anche troppo buono
2: sì.
8: A darti retta.
2: Ma va, che cosa?
8: Maledetto,
2: ma
8: quanto che ti odio.
2: Ma sei un mangiatore
8: bastardo
2: di carogne
8: maledetto.
2: Mangiatore di carogne.
8: Ma non devi ascoltare.
2: No. No.
8: Hai capito?
2: Non dici mai niente. Non dici
8: hai
2: mai
8: capito?
2: Niente. Ma basta, su. Dici sempre le stesse cose.
8: Sì, ho capito. Infame bastardo.
2: No, non ho capito.
8: Non potremmo parlare.
2: No.
8: Da persone ragionevoli.
2: Mai.
8: Bastardo.
2: Mai. No, mai.
8: Devi chiedere scusa a tutte
2: mai.
8: Le donne. Come ti comporti?
2: Ascolta. Non lo farò mai.
8: Ma che cosa succede in giro con il mondo?
2: Ma va, smettila.
8: Ma di merda come te.
2: Non è colpa
8: infame
2: mia.
8: Maledetto.
2: Non è colpa mia.
8: Guarda come vengono trattati gli animali.
2: Non sono colpevole.
8: Bastardo.
2: Non sono colpevole.
8: Per gente come te.
2: Non sono.
8: Bastardi maledetti.
2: Non sono colpevole. Io gli animali li mangio. Li mangio. Li mangio. Perché sono buoni.
8: Maledetta merda, no. Ti strapperò gli occhi, ti strapperò i coglioni, da vivo, morirai male, ti attaccherò nell'albero di Natale, maledetta merda, forse è l'ultima cosa che faccio,
2: sacrilego,
8: e morire, bastardo!
2: A Tobi Creativi quest'anno, l'albero di Natale con occhi e coglioni sanguinanti al posto delle palline. Questa persona qua è Leonardo da Vinci della minaccia. Grande, lo amo, lo adoro. Alla prossima.
9: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Radio 105. Lo zoo di 105.
2: Ed è finalmente fumata bianca, fra pochissimo conosceremo il volto del nuovo Papa. Ma attenzione, attenzione, dalla balconata sta uscendo qualcuno.
3: Fratelli e sorelle, sono il cardinale che deve annunciare il nuovo Papa, ma interpretato magistralmente da Morgan Freeman. So che vedendomi in molti hanno gioito, perché un po' tutti speravamo di avere finalmente un Papa nero. Ma ahimè, no. Oggi sono qui solo per presentarvi l'erede di San Pietro. Quindi, senza alcun indugio, mostriamola al mondo. Ecco a voi Papa Leone. No, non quattordicesimo. Papa Leone di Lernia. Habemus Auts.
4: Auts, fratelli e sorelle carissimi. Questo è il primo saluto del vostro nuovo Papa. Nessuno ci credeva, ma Leone è popolare, anche al Vaticano. Sono il primo Papa di Trani. E adesso andate a fanculo tutti quanti. E ora un piccolo omaggio a tutti quelli che non avrebbero mai scommesso una lira che Leone poteva fare pure il Papa. Son Terrone, meridione, mi son preso il papato e son pappone. Estrema unzione, io sono resuscitato.

0: Buongiorno bambini, io sono Gianni Mucciaccia. Benvenuti a questa nuova puntata di Art Attack al Cats. Siete pronti? Siete pronti per l'attacco d'arte di oggi? Io non vedo l'ora. Iniziamo con l'occorrente. Prendiamo un rotolo di pellicola per alimenti, forbici dalla punta arrotondata, zucchero a velo, un cucchiaino e colla vinilica e pennello.
1: Fatta!
0: Adesso mettetevi su una superficie piana, come un tavolo, e srotolate la pellicola. Prendete le forbici dalla punta arrotondata e iniziate a tagliare dei quadratini. Ma fateli bene! Gioca! Scusate, mi è uscito spontaneo. A volte può succedere che il nostro fratellino o la vostra sorellina vengano a chiedere cosa state facendo e vi disturbino durante il vostro attacco d'arte. Nessun problema! Tenete sempre un po' di colla vinilica a portata e all'occorrenza spennellategliela sulla bocca per incollare le labbra una all'altra. Se è anche uno che tocchicchia tutte le vostre cose, provate ad incollargli le manine belle aperte sul tavolo. Successo assicurato! Ma torniamo al nostro attacco d'arte. Adesso distribuite i quadratini di pellicola sul piano ben distanziati. Attenzione, che non si appiccichino uno all'altro. Bravi! Adesso prendete lo zucchero a velo. Prelevatene un cucchiaino raso e mettetelo al centro di un quadratino. Poi raccogliete i quattro angoli verso l'alto, uniteli e attorcigliateli, come una caramella!
1: Fatta!
0: Create almeno una ventina di caramelline di pellicola con dentro lo zucchero a velo e mettetele in tasca.
2: Mi state dietro, bambini? Eh? Che poi mi incazzo!
0: Adesso è il momento di fare un po' di movimento. Prendete la vostra biciclettina, se non ce l'avete chiedetela a un vostro amico di prestarvela o prendetela in prestito senza chiedere il permesso. Se è un buon amico, non si arrabbierà. Dirigetevi verso un luogo in cui generalmente vedete ragazzi che si scambiano cose stringendosi le mani, come un parchetto o la piazza della stazione, oppure anche un vicolo un po' buio e anche malfamato.
1: Fatta!
0: Una volta lì, confondetevi tra le persone e fate cenni ai passanti, chiedendo loro se vogliono qualcosina. A quel punto, fissate un prezzo per ogni caramellina e scambiate le caramelline per i soldi. Ma attenzione, perché se vedete dei signori in divisa, dovete dire subito che vi ha mandato vostro papà. Se invece ce l'avete con la mamma, dite che vi ha mandato la mamma. Infine, vi consiglio di cambiare luogo ogni volta che ripetete l'operazione, così quelli a cui avete venduto lo zucchero a velo non tornano a cercarvi. Questo era il nostro attacco d'arte di oggi. Vi siete divertiti? Benissimo! Io sono Gianni Mucciaccia e vi aspetto la prossima settimana insieme al mio amico esperto di Molotov, con cui proveremo a far saltare la lavatrice di mamma. Ciao bambini! Alla prossima settimana!

0: Lo Zodi 105.
1: L'attivista.
2: Che so io?
1: L'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno.
3: Pronto?
2: Sì, buongiorno, mi sente?
3: Poco.
2: Senta, volevo avere un'informazione. Voi fate i panettoni artigianali?
3: Sì.
2: Ah, ok. Senta, ma insomma, diciamo, li evitate voi, insomma, preparate.
3: Sì, facciamo tutto noi.
2: Ah, ho capito. Senta, ma cioè voi non vi vergognate?
3: In che senso?
2: Cioè, nel senso, voi, cioè, voglio dire, ora non è un segreto che torturate i panettoni appendendoli a testa in giù per ore e ore, giorni.
3: Eh
2: oh.
3: Sì.
2: Quindi.
3: Purtroppo siamo cattivissimi.
2: Ho capito, non fate niente. Cioè, nel senso, non voglio dire, non. Pronto? Ma che ci si comporta così? Mo la righiamo.
4: Pronta, pasticceria?
2: Sì, pronto, buongiorno.
4: Buongiorno.
2: Prima stavo parlando con una sua collega che mi ha attaccato il telefono, insomma, in modo un po' scortese. Io volevo soltanto sapere una cosa.
4: Mi ha attaccato il telefono, un secondo. Chiara? Tu è. Chiara? Hai risposto a una signora, gli hai staccato il telefono?
2: Sì, scusi, io.
4: Non è una signora che sta facendo uno scherzo.
2: Sì, guardi, scusi, signora.
4: Non mi vergognate perché? Mi scusi, non capisco.
2: No, voglio
4: allora,
2: dire.
4: Mi dica a me, signora, mi scusi.
2: Ecco, infatti, mi sembra più autorevole. Allora, il problema è questo. Io so che voi fate, torturate i panettoni appendendoli a testa in giù per ore e ore. Ora, vi sembra una cosa normale?
4: Torturiamo i panettoni?
2: Ma è certo, cioè a lei le piacerebbe essere infilzata come un maiale sullo spiedo appesa a testa in giù, c'è una cosa orribile. A chi ci pensa ai panettoni?
4: Allora, signora, intanto non so, lei non si è neanche presentata, non so con chi sto parlando, prima di tutto. Secondo, lei sa che i panettoni devono stare per forza a testa in giù, perché sennò non vengono su per la. Non riesco a capire che cosa mi sta dicendo.
2: Ho capito, ma fate una crostata, fate un'altra cosa, cioè. Ma lei.
4: Signora, veda di cambiare pasticceria, guardi.
2: Ma però non
4: se lei non è alterare. Di queste cose.
2: Non si deve alterare, non si deve alterare. Io non è importante
4: ma
2: che
4: signora,
2: sono.
4: Ma lei mi sta telefonando per dire che noi torturiamo i panettoni che li infilziamo
2: esatto.
4: A testa in giù.
2: Perché
4: ma è
2: non.
4: Uno scherzo,
2: ma non è la verità. Non è la verità questa, forse?
4: Ma signora, ma tutti fanno i panettoni in questa maniera, signora?
2: Tutti sbagliano, cioè non è che se uno ammazza.
4: Signora, allora lei le consiglio, non lo mangi il panettone, guardi, che così lei è contenta, va
2: io
4: bene?
2: Io so anche che voi li infilate nei barattoli e li soffocate dentro al vetro, è vero?
4: Noi li soffochiamo anche dentro al vetro.
2: Ecco,
4: certo, signora.
2: Allora siete degli assassini.
4: Quanta gente li mangia i panettoni soffocati dentro al vetro?
2: Tutti complici sono. Sono tutti.
4: Prego, signora?
2: Sono tutti complici di questa atrocità. Io verrò a
4: sì,
2: manifestare.
4: Signora, siamo troppo cattivi, signora, ha ragione.
2: No,
4: ha
2: detto,
4: ragione.
2: Ho
4: lei
2: detto
4: non lo
2: complici.
4: Non compri mai il panettone, glielo sconsiglio, guardi.
2: Siete tutti complici.
4: Signora, ma lei ha tempo da perdere, mi sta facendo perdere del tempo prezioso a me, mi scusi.
2: Io sono qua per salvare i panettoni. Free panettoni!
1: L'attivista.
0: Che so io?
1: L'attivista.
0: Radio 105.

0: 105. Lo Zoo di 105.
1: Tamarri.
2: Minchia zii, la cugina di Massimino e Giovannino compie gli anni e siccome è anche una mezza zoccola, vogliono fargli una sorpresa che magari ci scatta una mangiata di cazzi. La ciuccia palle vuole un maialino, adesso facciamo a merda qualche mugnaio del cazzo.
3: Sì, mi dica.
4: Buongiorno, allevamento di maiali?
3: Sì.
4: C'è mia cugina che fa il compleanno, no? Fa 18 anni, quindi diventa maggiorenne, c'è un momento così. Adesso so che sta andando di moda, a posto del cane, usare il maiale per andare in giro. Quindi a noi ci serviva un maialino piccolino.
3: È una richiesta un po' insolita, adesso le passo Andrea.
4: Ma passami, ma no, possiamo parlare anche io e lei, magari mi spiega un po', ma è fattibile un po' sta cosa del maialino?
3: Cioè, un attimo, perché io non so, adesso li passo.
4: Sai che c'hai una voce proprio da succhia cazzo pesantemente proprio, che mi stai facendo arrapare.
2: Minchia che infame. Adesso sono cazzi seri che volano nei culi.
5: Sì.
4: Ciao, c'è allevamento di maiali?
5: Sì.
4: Lei li vende anche i maiali?
5: Beh, non tanto.
4: Ci serve un maialino cucciolo che dobbiamo fare un regalo di compleanno alla nostra cugina. Lo paghiamo il maiale? Quanto costa il maiale? Scemo.
5: Non facciamo quelle cose.
4: E allora che cazzo li tieni a fare i maiali? Solo a cacare? Scemo.
5: Oh, rincoglionito, testa di cazzo, faccia da merda.
4: Coglione che ti picchio a testa e a gallo, scemo.
2: Ora finisce a revolverate.
4: Oh, coglione, cosa fai? Scemo. Cosa fai, scemo, che butti giù il telefono? C'hai paura?
5: Ma cosa vuoi, scusa?
4: Coglione, voglio il maiale. Mi devi dare il maiale che è per il compleanno.
5: Vabbè, rispondi meglio, sai.
4: Ma scusa, ma non sei quello di prima?
5: No.
4: Allora ho sbagliato, scusami, mi presento, sono Giovannino. Senti, io volevo un'informazione, testa di cazzo. Mi serviva un maialino per fare un regalo di compleanno, una roba così particolare che adesso... Adesso mi stai facendo venire il precipizio nel cervello.
2: Ma vedi, sto infame spada retame, è ora di fare buchi buchi le vetrate.
4: Pronto?
5: Oh! No.
4: Oh, pig coglion, cosa fai? Mi butti giù il telefono? Che ti do una testata a gallo, mica, che ti sfregge tutta la faccia, scemo di merda, non è che devi fare il furbo.
2: Perché sono una voce robotica, altrimenti verrei io a farti il sorriso a rastrello, a furia di saccagnate in bocca, merda.
6: Pronti, qui è Nava. Chi parla?
7: Madonna, come stai ingazzato, che ti è caduto sull'uccello un mattone stamattina?
6: Vaffanculo a te, a sorte.
7: Cosa hai detto? Mi richiama questo scasciato un attimo che gli devo spiegare un paio di circostanze.
8: Canaglia, buongiorno.
7: Ah, sei una canaglia. Aspetti che ti passo mio cugino, aspetta un secondo.
4: Pronto?
8: Pronto?
4: Sì, buongiorno, voi avete i maiali?
8: No.
4: E cosa ho chiamato, scusa, chi sei tu?
8: No, non so, chi state cercando?
4: Sicuramente sei una grande zoccola perché c'è una voce proprio da pomo.
8: Ah, sei un gran cretino.
4: Ti posso ciucciare un po' la...
7: Secondo te?
4: Forse ho esagerato un po'.
7: Tu rispondi, ma secondo te?
4: Cosa? Guarda che funziona, devi essere diretto con le donne.
7: Ho capito, ma secondo te io posso mettere una cosa del genere in onda?
4: Se non la metti sei un cagasotto.
6: Pronto?
7: Pronto, sei maialista tu?
6: Cioè, buongiorno, con chi parlo?
7: Massimino Di Quarto, imperatore indiscusso della mala milanese. Senti, tu c'hai maialini? Maiali, c'hai maiali tu?
6: Maiali? E dipende, che tipo di maiali ti servono a te?
7: Quelli che con quattro zampe che grugniscono.
6: Ho capito, ma te che noi facciamo maiali grassi.
7: Ah, perché ci sono anche i maiali magri, fammi capire, con i capelli lunghi che suonano heavy metal. Non ho capito, che maiali ci sono magri?
6: Ti servono maiali di 300 kg, devi fare salumi, che devi fare con i maiali?
7: Ah, vedi, adesso cominciamo
6: tira
7: a capire.
6: Tira corto, ho il tempo da perdere, non ce l'ho.
7: Tira corto, no, io tiro solo lungo e bello pesato, tipo una grammata ogni botta mi faccio io.
6: Oh, Henry, sei uno che tira bene.
7: Sì.
6: A me mi interessano i soldi.
7: Ah, ho capito.
6: Tu ce l'hai i soldi?
7: Ho capito. No, però c'ho, se vuoi, una Glock. Una Glock, una Glock carica. Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Hai capito, scemo di merda?
9: Quella che fa i buchi nelle portiere delle macchine.
7: Mi serve un maialino. Devo fare un regalo a mia cugina. Poi quando il maialino cresce te lo riporto e te lo infilo in culo.
6: Non ce l'ho, non ce l'ho.
7: Non ce l'hai maialino?
6: No.
7: E che facciamo allora? Me lo vai a recuperare?
6: No, non posso recuperare, devi vedere da un'altra parte.
7: Ah, ho capito, capito.
6: E qua non ce ne sono.
7: Madonna,
6: non
7: come
6: sono
7: sei,
6: maiale.
7: Sei diventato tutto serio. Che è successo? Sei scivolato?
6: Sì.
7: Madonna mia, che tristezza.
6: Va bene, ti lascio una buona giornata, ciao.
7: Vabbè, vatti a vedere un film di Totò, va, stronzo. Ha cambiato tono proprio. C'ho una Glock che fa i buchi nelle portiere delle macchine. Perché si è congelato.
2: Vabbè, e anche sto giro non si è concluso un paio di cazzi. E se finisce a nasi pieni in fissa. Fanculo.
0: Tamarri.
1: Ti scappo di schiaffi, dimmi che minchia guardi. Levati dallo soca perché arrivano i
0: Tamarri.
10: Lo Zoo di 105 presenta Pornebab.
11: Amore, io esco!
7: Vai via?
11: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
7: Quando stai via?
11: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
11: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
11: Sì, lava i piatti!
7: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
0: Benvenuto su Pornbub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
12: Ciao, Orsetto 22. Oggi... Oggi sul menù di Pornbub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
12: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
12: Ostriche e champagne.
7: Sì, qua ci sono mignotte, minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
0: Pornbub. The spiration is in the fic.
12: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
12: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È la coppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
12: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai, vai! Ah, è così che si mangia la figa.
0: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
0: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
12: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
12: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
0: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iacchina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
12: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, così, dai.
12: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, Ambrogio Foga.
12: Ah, oh, Andrea, mi fa impazzire.
7: Venga a me.
0: Anche tu mi fai impazzire.
7: Impazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
0: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
7: Sì, spaccagliela sta bastarda.
12: Andrea, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
0: Dai. Oh cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
13: Oh, porca putta, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
13: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo!
14: Eccomi. Scusa.
12: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
12: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
12: Sì. Ah,
7: sì. Sì, dai, dai.
12: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alvoro. No. Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
14: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
12: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
14: Cucchiaio di c***a sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
12: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
14: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
12: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
14: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
12: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
14: Oh, porca merda, mi viene da...
7: No, dai, anche la fame. Mi viene da...
12: Oddio, anche a me, anche a me!
15: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
14: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
14: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
11: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
11: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo!
11: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon!
15: Valuta il film!
7: Una merda!
16: Porn Bob. The spiration is in the thick.
17: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
18: No.
17: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole... l'attivista.
19: So io l'attivista!
20: Buonasera.
19: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno, chiamo per avere un'informazione. Come Allegra. È bello Dica. Sentire una persona allegra. Insomma, volevo sapere.
20: Sì, sono allegra, mi dica.
19: Ci avete le candele?
20: Che abbiamo quelle della Yankee Candle. Quelle lì, non so se è presente dentro il tappino grosso.
19: No,
20: comunque.
19: Però lo sapevo.
20: Però no, ho quelle a punta presente.
19: Sì,
20: ha
19: voglia.
20: No.
19: Sì, ho capito, quelle intrappolate nel vetro ci avete.
20: Esatto, brava.
19: Ma visto che te sei una persona così, diciamo, no, allegra, solare.
20: Anche tu.
19: Ma dico, ma non te rattrista di vedere queste povere candele che si sciolgono? Smettiamo di venderle, tagliamo gli stoppini, le vendiamo che non si possono accendere, facciamo così.
20: Ah, ok, lo propongo all'azienda.
19: Cioè, anche perché se te apri il vaso pure senza lo stoppino, quella profumerà tutta la vita, tra l'altro. Molto meglio, no?
20: Bene, certo. Questo sicuramente, se non avevo fatto questo tuo, giustamente,
19: ecco,
20: come dire,
19: osservazione, brava.
20: Comunque,
19: allora...
20: ci penserò.
19: Esatto, tu proponilo all'azienda. Nel frattempo noi veniamo a manifestare pacificamente e veniamo a tagliare tutti gli stoppini al grido di fricandele.
20: Ok, no, però non possiamo farla questa cosa.
19: No, ma non la devi fare te. cioè, se vuoi non te nomino, diciamo, tra i responsabili. Lo famo noi del nostro movimento. Veniamo, tagliamo tutti gli stoppini, così le candele che vendete, quelle non si possono accendere. Almeno non si sceglieranno lentamente.
20: Non lo so, però quella dopo comporta un problema a me, quindi in realtà sarebbe meglio non farla questa cosa.
19: Purtroppo però è così, sarebbe pure meglio non accendere le candele, invece la gente lo fa.
20: Ci sono tante cose, tesoro, che la gente fa che non vanno bene.
19: Esatto, allora iniziamo
20: forse
19: a combatterle.
20: Con gli animali è peggio che con le candele.
19: Free candele!
20: Vabbè, ma scusami, è un gioco? Una presa in giro?
19: Ma che presa in giro? Ma di che? Ma te hai preso?
20: Ma non
19: te...
20: ho capito, come le candele vive?
19: Ma se a te ti accendessero dalla testa e te ti sciogliessi tutta tipo in 10 ore, ammazza, che merda, oh!
20: Vabbè, certamente.
19: Allora? Certamente. E le povere candele, guarda che non urlano solo perché non c'hanno la bocca, eh? Perché se ci avevano la bocca urlavano pure loro. Così,
20: Ho capito, caro. Anche ti saluto però perché ho gente in negozio.
19: Sentila! Ti devi rimbombare la testa!
20: Ascoltami, cara. Se vuoi, abbiamo quelle per ora.
19: Sto bruciando!
20: Nessuna è accesa.
19: Mi sto sciogliendo!
20: No, scherzo, non si crede, non è possibile.
19: Vero che non ti piace? È un suono che non piace a nessuno. Non mi bruciate più! Free candele!
20: Okay, noi le stiamo accendendo, sei tranquilla?
19: Ah,
20: noi
19: brava!
20: Ne abbiamo accese.
19: Allora, brava, a te non accenderle, taglia gli stoppini e vendile pure, nessun problema. Noi veniamo, insomma, veniamo noi a tagliare, facciamo così. Perché mi sa che te non puoi, giustamente.
20: No, aspetta un attimo, cioè, io non è che posso rovinare i prodotti, capito?
19: No, ma infatti
20: non
19: vengo io, te non te devi preoccupare di niente, ok? Famo che sta telefonata non c'è mai stata, vengo io con gli amici mia.
20: No, è registrata sicuramente, guarda.
19: Vabbè, ho capito, ma famo
20: quindi
19: che...
20: non è che non c'è mai stata, tesoro.
19: Vabbè, ma famo che non eri te, diciamo, no, ma non era, come ti chiami te?
20: Non lo dico neanche come mi chiamo.
19: Vabbè, ma insomma non era quella lì,
20: guarda,
19: era Franca, famo.
20: Ascolta, tesoro, io adesso bisogna che ti famo saluto,
19: che era comunque te mi stai di...
20: salutare perché ho gente.
19: Te mi stai di non venire, mi raccomando, taglia gli stoppini prima di venderle, se no ricorda, se no ricorda.
20: Promesso.
19: Sto a bruciare.
20: Vabbè, scoprirò chi sei, ciao.
19: Ciao, bella. Free candele.
20: È uno scherzo.
19: Mi sto sciogliendo.
3: L'attivista.
19: Che so io?
3: L'attivista.
19: Hey! 105.
21: Hey! Lo

0: Verso le elezioni. Questo è Cobra Khan, la serie televisiva basata su una storia senza senso. Un protagonista che tutto potrebbe fare tranne che il protagonista. Un antagonista che assomiglia a Pippo Franco biondo. Un branco di babbi di minchia e una zoccoletta che la dà via come il Covid. Questo è Cobra Khan.
1: Che lavoro da merda! Tra porco un bastardo fiol della roia! Merda, mi sono ciappato il dito! Maledetta da carpentiera!
2: Non indovinare, Johnny, stai costruendo una cuccia per quella cagna di tua moglie?
1: Non fare lo spiritoso, e sto rifacendo da capo il medogio, perché così quando a Terry Silver, che ti ho capito, che fa son culo così, fammi finire, dai, che sono dietro con una sega.
2: Senti, ma questa stronzata da povero di merda, come intenzione di chiamarla? Ti ricordo che ora il marchio Cobra Khan appartiene legalmente a Terry Silver, che è anche un altro pieno di brutto. Cioè, sei l'unico barbone della serie, tu, merda.
1: Ho capito che fiorello vecchio lì, senza baffi, da merda, alto 2 metri. Cioè, 2 metri dell'uomaro, qua, merda schifosa. E ha il nome Cobra Khan. Ma mi, che ho pensato, perché mi sono genio e alcolizzato, ho pensato a un nuovo nome per ficcargli l'antal cool a Terry Silver. Traboia, che ti ho capito?
2: Non ho capito un cazzo. Daniel, chi sei? Sono tuo dipendente. Sei ricco? Insomma, mi paghi bene. Senti, ho guardato Rolex 3 volte e sono stanco. Posso andare a casa? Ma certo, tieni 50 milioni di dollari per le spese di tram. Grazie.
1: E t'ho finito di fare pagliaccio?
2: Stavo dando la mancia al mio dipendente.
1: Vabbè, comunque, in sostanza, apro il dojo e offro agli allievi del dojo il doppio delle bestemmie del Cobra Khan. Che ti ho capito?
2: No, ho capito ancora un cazzo. Sono annoiato, sono pieno.
1: Boiati, si m***o. E fate vedere, fate un attacco al cervello, traboia nano. Allora, e Terry Silver non ha capito che prima se bestemmia e dopo se colpisce. Se ti fai il contrario, non funziona la tecnica, che ti ho capito? E dorme, e ronfa. O stronzo da marra.
2: È che sono indeciso, figlio. Che macchina uso oggi?
1: Il mio dojo ti dà il doppio dei bestemmie allo stesso prezzo, che ti ho capito? E così lo chiaman Cobra Khan Khan. Tacca la musica che ti faccio vedere. Che ti capio?
2: Mi sembra una gran cagata.
1: Can, can, can.
3: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: La Sala Cadula Kitty Sincula Bidi Bibodi Bibù presenta
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Cerutti, c'è un tuo fan al telefono.
4: Chi è? Pronto?
5: Chi sei?
4: Chi cazzo è, scusi?
5: Ma che cazzo è che parla?
4: Scusi, hai fatto mai la prova col dito nel c***o?
5: A te te l'ho fatto.
4: Chi è questo qua? Da dove arrivi? Da quale satellite?
5: Da Gratosoglio.
4: Ah, ti ho visto.
5: Hai capito chi c***o? Sono, anch'io ti ho riconosciuto.
4: Sì,
5: è questo cornuto, l'uomo più brutto del mondo che ci ha fatto collegare insieme.
4: Stai zitto, mangia carne. Stai zitto. Ormai tu sei affezionato a quelle cose lì. Fatti insegnare a Mazzolo come si fa a far sparire i cazzi. Ciao, sette burro.
5: Ciao, sette burro.
4: Ciao.
5: A sorte.
6: Shitto sanglangan. Riddle. Save the
7: Salve, lei chi è, scusi?
6: Armstrong.
7: Armstrong.
6: It's my bro.
7: Sì?
6: Come and win. Should I win?
7: Ah, non è di colore, però.
6: Fatto la cazzo.
7: Vado?
6: Ma di là devi fare pezzo di...

0: di là, non faccia a me.
1: Vai, ma tu ma
2: cosa? Che
0: c'è? Ah, perché ti è morto il gatto Muffi.
3: Gatto Muffi. Dove vai, Leone?
4: Vai tu lì dentro, vai.
3: Dai, no, dai, vai dentro. Dai,
2: vieni dentro, Leo.
3: Dai, Leone.
4: No, è troppo.
3: Dai, dai.
4: Una merda.
2: Io voglio sapere il giorno in cui tu morirai, cosa accadrà esattamente? Descrivimi.
1: Allora, prima di tutto, Nenna Rosa, sì? Appena vede che io muoio,
2: sì?
1: Va nella casa dove dormo io, nella camera dove dormo io, c'è Gaccia d'Avè.
2: Gaccia d'Avè,
1: che è un disco.
2: Sì.
1: E allora,
2: ma tu come sarai? Sdraiato sul divano e farai. Sto morendo.
1: No. Muoio io sul letto.
2: Di colpo?
1: Di colpo, perché io potevo morire sempre con la farfallina in bocca.
2: Di chi?
1: Di qualche donna.
2: Di tua moglie?
1: No, lì vive 30 anni. Lì non muoio mai, figuriamo.
2: Okay, okay.
1: Di una bella ragazza.
2: Sì.
1: Guardando, dico: ah, paradiso mio, come sei bello. E lì respira che farà. Io me ne vado e lei rimane ancora così. Mia moglie poi la va a prendere, quella ragazza la fa scendere,
2: sì.
1: Mi vestono,
2: sì.
1: Mi mettono nella cassa da morto,
2: sì.
1: Appena mi mettono nella cassa da morto, che arrivano i parenti, i figli, tutti quanti, mia moglie mette il disco. Uè, a tutto pugliese, hai capito?
2: Gaccio davvero.
1: Cagaccio avai. Oh, moro.
2: E fino al
1: cimitero, e fino al cimitero,
2: sì.
1: Ci sarà sempre questa musica qua.
2: Sì.
1: Gaccio davvero.
2: Gaccio davvero.
1: E la gente dietro che ballano con me. Allora,
2: voce, e tu non puoi ballare, sei morto?
1: No, nella casa da morto farò così. Vedrai che si muoverà la casa da morto. Poi tu ci sarai insieme a me.
2: Sì.
1: Mi terrai la mano e dirai: Leone, arriverò, sto arrivando.
2: Cosa?
1: Mazzoli sta venendo con te, Leone.
2: Sì. E tu a quel punto cosa fai? Mi tiri dentro?
1: Ti tiro dentro.
2: Sì, ti alzi in piedi.
1: Ti alzi in piedi.
2: Sì.
1: Dico al prega morta a spirito, metti a Mazzoli sotto.
2: Sì.
1: Ti facciamo un taglio sul culo.
2: Sì.
1: Dove esci il bu. Io mi metterò con la faccia sulla tua schiena.
2: Sì.
1: Metterò il termometro per vedere se c'è la febbre a 45. E lì l'ultimo respiro ti dirò: quant'è? 42, Leone.
2: E morirò con te.
1: E morirai con me.
2: Per i colpi.
1: E verrà la festa nazionale. Alex Peron morirà di soddisfazione. Alberto Az morirà di soddisfazione.
3: Ragazzi,
1: tutti i ragazzi di 105 moriranno.
3: Ti interrompo, Leone, è arrivato il carro funebre, ti aspettano sotto.
1: Ma non è adesso.
3: No, è arrivato adesso. Sotto.
1: Si comincia ad andare tu, perché tu sei già morto.
3: È un batter con le ruote nero.
1: Vai tu adesso, che fai bene alla famiglia.
3: Tu
1: vai
3: tu. Dentro.
1: Non vado dentro lì adesso io, vado in un altro posto.
3: Ma non hai capito? La gente ti vede per strada e fa: ciao, stronzo.
1: No. Se, Adam, dai.

0: is the zoo, only for you.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Siamo ad un nuovo capitolo della saga dei miei sensazionali video sul tubo. Ringrazio il mio fan club per tutto il supporto delle scorse settimane, quando ebbi da divulgare l'amara notizia della dipartita della mia anziana nonnina, Adamello Adelaide, la quale, per un innato senso dell'umorismo, ha deciso, in esecuzione testamentaria, di devolvere a tale Ciro Massafrà, estraneo tubista, chiamato in una emergenza di un lontano venerdì e mai più rivisto, il proprio patrimonio e di non lasciare nulla a me, suo unico nipote, se non una targhetta recante la scritta merda. No, non sono adirato con la mia anziana e defunta nonna, perché sarei uno sciocco a non capire che invece ella, in un momento di lucidità, ha deciso di premiarmi con la più grande caccia al tesoro di sempre. Infatti, tale targhetta, sono certo sia, invece di una futile offesa personale ad un parente diretto, un codice da decifrare per ottenere le indicazioni della parte più importante del suo tesoretto, tanto millantato nei giorni che precedevano alla sua dipartita. Vero, nonnina mia?
3: Scusa se ti interrompo in una dichiarazione così delicata, ma secondo me tua nonna non ti ha lasciato un cazzo.
2: Taci, Priscilla! Sei solo un'invidiosa di merda, perché io c'ho i parenti ricchi defunti e tu vivi alle popolari.
3: Ma veramente mio papà è il più famoso notaio di Novara.
2: Ah, adesso a Novara ci sono anche i notai.
3: Eh beh, sì.
2: Lo sanno tutti che Novara non esiste. Vatti a vedere un mio video del 2017 dove provo e smaschero il complotto secondo il quale si vuole coprire una base aliena ubicandoci sopra una città di merda fatta di noia e zanzare.
3: Ma sei serio?
2: Dai, Priscilla, non rompermi i coglioni, che sto cercando di decifrare il messaggio in codice di mia nonna. E se trovo il tesoretto, giuro che non ti offro nemmeno un cazzo di ghiacciolo gusto anice.
3: Ma chi mangia il ghiacciolo all'anice?
2: E che cazzo ne so? Non so nemmeno perché lo producano. Forse per gli alieni. Sarà un altro complotto del governo per coprire chissà quale altra menzogna.
3: Oggi sei particolarmente squilibrato.
2: Sì, cazzo!
3: Hai preso le pastiglie?
2: No!
3: Aia!
2: Dai, Priscilla, ecco il diagramma che ho generato con la scritta di mia nonna. Leggi e dimmi cosa ne pensi.
3: Allora, M come medicina, E come Emma, R come rinazzina, D come domodossola, A come arrivato. Ma queste parole non hanno senso, hai semplicemente fatto uno spelling.
2: Taci,
3: che codice è?
2: Taci! Taci! Brutta ignorante! È chiaramente l'indicazione per il mio tesoretto lasciato dalla nonnina. È chiaro, no? Ha nascosto il grano a domodossola nella credenza delle medicine, dove dentro una confezione di rinazzina ha celato una chiavetta USB con i conti cifrati, la quale chiave di accesso è la parola Emma.
3: Tua nonna ha una proprietà domodossola?
2: No.
3: Qualche tua parente si chiama Emma?
2: No.
3: Aveva dei conti cifrati all'estero?
2: Ma figa, era analfabeta.
3: Secondo me insisto nel darti la tremenda illusione che tua nonna abbia preferito lasciare tutto ad un idraulico sconosciuto piuttosto che a te, e anzi abbia deciso di offenderti con una targhetta anche dopo la sua morte, come gesto finale.
2: Lo so, sono un genio.
3: Ma mi hai ascoltata?
2: No, il mio cervello ha prodotto una serie di immagini e suoni privi di senso logico, come estrema incapacità di accettazione dell'evidenza, concludendo tali immagini e suoni con la parola sei un genio, prodotta dalla tua voce, desincronizzata dal tuo labiale.
3: Wow, chapeau alla follia! Ma dove vai?
2: Al cimitero, a cagare sulla tomba di quella figlia di Troia.
3: Ma no! Aspetta!
2: Ecco qua, la tomba di quella lurida gomitola di vene varicose schifosa maledetta.
4: Salve.
2: Ma lei chi è?
4: Piacere, Massafra Ciro. Salve, piacere, l'aspetto qui da una settimana, la signora Damello Adelaide, che manco sapevo che cazzo fosse, ci ho riparato un tubo il mese scorso, mi ha lasciato 3 milioni di euro a patto che dovettesse stare qui al cimitero fino a quando un brutto coglione con la faccia incazzata, leggo testuali parole, mi perdoni, qui è presente anche il notaio.
5: Salve.
4: Si presentasse alla sua tomba lamentandosi e potevo riscuotere la somma solo dopo che in presenza di un notaio che è qui presente.
5: Salve.
4: Ci sputassi in faccia chiamandolo merda.
2: Ah!
4: Siccome lei mi pare l'unico buffo coglione che mi si è presentato qui, riporto ovviamente il testo della busta, che si è presentato qui in questa settimana, che corrisponde, se il notaio è d'accordo, io procederei e mi fregherei il lascito.
5: Prego, proceda.
4: Grazie, notaio.
2: Ma
4: merda!
2: Ma che schifo!
4: Va bene, notaio, rifaccio.
5: Perfetto così.
4: Grazie, salve. È veramente è stato un piacere.
5: Procederemo al più presto con il bonifico.
2: Scusate, ma posso rimanere solo con la tomba della nonna?
4: Ah, era la nonna.
2: Eh sì.
4: Prego, prego, salve.
2: Salve, salve. Grazie, arrivederci.
4: E non lo dai, allora me li manda.
2: Come sono rimasto male.
1: Ah, la la la. Le cose verissime.
0: This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia. Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: Su io l'attivista.
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Voi in negozio tenete pure le tastiere?
3: Sì.
2: E senta, una domanda, ma voi insieme alle tastiere, diciamo, date, diciamo, delle istruzioni d'uso anche sulla correttezza nei loro confronti?
3: C'è scritto tutto sulla scatola.
2: Ah, ok, ci sta scritto, no, perché questo è importante, perché lei lo sa quante denunce arrivano alla nostra associazione da parte delle tastiere stesse per maltrattamenti? Pronto? Signora? Insensibile? Cuore di pietra?
3: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. Voi sì. Tenete delle tastiere?
3: Sì, sia tastiera, sia tastiera e mouse, sì, qualcosa abbiamo.
2: Ah, perfetto, ok. E questo, diciamo, non vi scatena dei sensi di colpa a voi?
3: Perché abbiamo delle tastiere?
2: Sì, che le vendete, diciamo.
3: Non capisco la domanda.
2: Cioè, lei sa, no, che fine fanno, diciamo, le tastiere che vengono quotidianamente malmenate e, insomma, maltrattate, sa, no?
3: Le tastiere
2: dei computer. Sì, dei computer con le dita tutte unte de merendine, le briciole dei crecherini.
3: Quindi?
2: Dico,
3: non capisco.
2: Cioè, la mia domanda è: voi educate il cliente a trattarle meglio?
3: Certamente.
2: Ah, ok, gli fate tipo un corso introduttivo all'uso corretto della tastiera?
3: All'uso corretto della tastiera? No, dato che noi vendiamo rigenerato. È proprio nel negozio appena entrati si parla proprio di ambiente, quindi rispetto per l'ambiente.
2: No, ma
3: poi se una
2: certo.
3: persona non ha rispetto per se stessa, io non posso.
2: Questo chiaramente
3: neanche dire al cliente lei deve fare così.
2: Chiaro, ma infatti io stimo molto il vostro negozio per questo, perché il rispetto per l'ambiente è la prima cosa proprio. Cioè, la mia parola d'ordine è rispetta l'ambiente o vai via. Questo è, quindi sono troppo d'accordo. Però dico la tastiera, cioè. Che noi riceviamo un sacco di denunce di tastiere maltrattate, picchiate con polpastrelli unti, tutti sporchi, pure pelosi.
3: Scusi, lei sì. Se mi fa capire, cioè, mi sta chiamando da un'azienda, un privato?
2: La mia è un'associazione non profit, diciamo. Ecco, capiamoci.
3: Non capisco. Certo. Neanche la domanda.
2: Certo, infatti, però diciamo ci occupiamo di questi diritti che vengono veramente calpestati, anzi direi diciamo schiacciati coi polpastrelli più che calpestati coi piedi tutti i giorni, nessuno ne parla.
3: Sono atrocità anche peggiori, se vogliamo.
2: Certo,
3: guardare.
2: Questo è chiaro.
3: Proprio dal fatto che se una persona non ha rispetto per se stessa, mi immagino se possa avere rispetto per una tastiera.
2: Certo, infatti, questo è sicuro. Allora, guardi, io sento già, diciamo, il suo appoggio, quindi quando verremo a manifestare nel vostro negozio, ecco, so che troveremo
3: le
2: porte aperte.
3: Negozio, no, porte aperte su cose di manifestazioni in genere. Sicuramente non ho questa possibilità, e comunque da conto mio per la manifestazione in genere sono molto dubbioso per tutta una serie di discorsi.
2: Certo, ma io questo
3: a livello energetico.
2: Sì, vabbè, ma noi veniamo a piedi numero uno, sì, usiamo carta riciclata, pennarelli vecchi, quelli quasi scarichi.
3: Lei può fare quello che vuole. Questo è un negozio privato a cui io devo dare delle garanzie a chi mi ha messo qua.
2: Strada è di tutti, quindi noi veniamo fuori.
3: Se lei parla da sola,
2: no, io sto a parlare con lei. Con lei sto parlando.
3: Non mi lascia lo spazio, quindi la saluto.
2: Chiacchierone! Stupido chiacchierone!
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.
4: Radio 105. lo Zodi 105.
5: Attenzione, i fatti che state per ascoltare non sono frutto della nostra fantasia, ma corrispondono alla realtà. Il caso.
6: L'ingresso è anonimo, un po' come per tutti i club in città. Una porta affacciata sulla strada, gli infissi bianchi, il vetro smerigliato a impedire sguardi indiscreti. Nessun logo né scritta per indicare che qui si può fumare liberamente marijuana. Siamo a poche centinaia di metri dalla Sagrada Famiglia, simbolo della Barcellona modernista di Antoni Gaudí. E questo è uno dei tanti cannabis social club nati negli ultimi anni. Dentro, alle 3 del pomeriggio, un'ora dopo l'apertura, ci sono già parecchi clienti. Enrico, 35 anni, da Forlì, mostra i suoi prodotti dopo aver controllato il nostro documento d'identità. Per creare questo club e avviare una produzione di erba ha investito quasi 90.000 euro, ma adesso gli affari vanno discretamente. Incassa circa 1.000 euro al giorno e ha 6 dipendenti che guadagnano 1.100 euro al mese, netti. A Barcellona ci sono ormai 250 club come quello di Enrico e la metà è gestita da italiani. Esploso nel giro di 5 anni sfruttando un vuoto legislativo, il fenomeno ha trasformato la Catalogna nell'epicentro europeo di quella che gli esperti di finanza internazionale chiamano già weed economy, l'economia dell'erba. Solo negli Stati Uniti l'industria della cannabis ha fatturato l'anno scorso 6,7 miliardi di dollari, dando un impiego regolare ad oltre 100.000 persone. E il tasso di crescita è esponenziale, superiore a quello dell'industria digitale. Secondo le statistiche, i consumatori di erba e hashish nel mondo ammontano ad oltre 182 milioni, di cui 20 milioni si trovano in Europa. Insomma, la domanda non è di certo un problema. Ma cosa è successo esattamente in Catalogna? Lo scorso luglio il Parlamento catalano ha approvato a larghissima maggioranza una proposta di legge popolare che riconosce ufficialmente i club cannabici come associazioni no profit, regolamenta la quantità massima di marijuana coltivabile annualmente, 150 kg, e quella che ogni socio può consumare, 60 grammi al mese. Quantità importanti, che tuttavia non permettono ricavi illimitati, ai quali tuttavia vanno aggiunti quelli che derivano dall'indotto. Negozi che vendono attrezzatura per coltivare, semi, prodotti cosmetici, libri, cibo, una gamma sterminata di strumenti per fumare e perfino un software, Weedmaps, una specie di TripAdvisor della cannabis, dove poter trovare informazioni sui club, ma anche sui prodotti. Ma l'esempio di Barcellona non è un caso isolato. Il business della cannabis legale si sta espandendo a macchia d'olio. I fumatori si riprendono i propri spazi, rivendicano il diritto ad uscire dalla clandestinità, così, dove non lo permette la legge, ci si arrangia. A Berlino, ad est di quel muro che un tempo divideva la città e il mondo, è nato il primo social club tedesco, anche se l'obiettivo ufficiale, ad essere sinceri, è coltivare erba terapeutica. Nella vicina Svizzera, invece, da un anno è possibile comprare legalmente marijuana per fumarla. La vendita è concessa ad una condizione: la sostanza può contenere al massimo l'1% di principio attivo, il THC. E in Italia? Cosa succede in Italia? A pochi passi dal Vaticano c'è Easy Joint, un negozietto che vende erba. Per essere precisi, la Cannabis Light, a bassissimo contenuto di THC, cioè tra lo 0,2 e lo 0,6%. Un range che la rende legale per la legge italiana. Per capire meglio, la più potente skunk si aggira tra il 15 e il 25%. È un primo passo? Diciamo che è l'inizio di un percorso che sarà lungo, difficile e pieno di ostacoli, minacce e intimidazioni, soprattutto da parte della criminalità organizzata che vede in questo esperimento un pericoloso concorrente. Al momento Easy Joint distribuisce 40 kg a settimana. Un grammo si aggira intorno ai 5 euro, al di sotto dei prezzi proposti dal mercato criminale. Agli italiani dunque piace l'erba legale. Infine, a chi ci domanda se non ci vergogniamo ad informare sull'uso di una droga che può essere dannosa per l'organismo, rispondiamo con una semplice statistica. Nel mondo ogni anno muoiono 435.000 persone a causa del tabacco, 85.000 per l'alcol, 7.600 per l'aspirina e 100 per colpa delle noccioline americane. E per il consumo di marijuana? Zero. Sempre zero. A Roma, in Parlamento, qualcuno dovrebbe prenderne atto.
4: Lo Zoo di 105.
1: Ogni giorno, milioni di nuggets di pollo vengono affogati nel ketchup. Miliardi di pezzi di scotch vengono strappati alle loro madri. Bilioni di tergicristalli vengono sbattuti a destra e a sinistra sotto la pioggia.
7: No.
1: Ma la gente fa finta di niente. Dove andremo a finire così? Chi si batterà per i più deboli? Qui ci vuole l'attivista.
2: So io l'attivista.
8: Buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Io chiamo per un'informazione. Volevo sapere, voi, siccome c'è un'amica anziana che viene a vedere i film con me, volevo capire le vostre poltrone come sono, se sono comode, belle imbottite, di stoffa.
8: Una domanda difficilissima questa. Sì, sono di stoffa, poltrone normali da cinema, ecco, non quelle con il poggio al bicchiere.
2: Ah, ok.
8: Normale, sì.
2: Ecco. Senta, no, sì. Volevo capire questo, ma un'altra domanda, scusi, poi la lascio. I film nelle sale ruotano oppure c'è sempre lo stesso film nella stessa sala?
8: Cambiano.
2: Per le poltrone?
8: No. Cambiano per esigenze di programmazione e di lunghezza di film.
2: Sì, certo, però dico pure per non far vedere alle poltrone lo stesso film 4 volte al giorno, immagino. Cioè, se c'è uno seduto non vedono il film e vabbè, si schiacciano un po', ma vabbè. Se invece devono vedere tipo le ultime poltrone in fondo, che non si siede mai nessuno, devono vedere il film 4 volte di fila, cioè, due palle, no?
8: Telefonate molto strane, molto, veramente.
2: Beh, scusi, ma qualcuno ci dovrà pensare a queste poltrone, no? Perché voi pensate al film, al cliente, allo spettatore, però le poltrone già stanno inchiodate tutto il giorno, pronto? Vedi sto bigliettaio infame, te meriti di strappare biglietti per l'eternità.
9: Anche buongiorno.
2: Sì, pronto, buongiorno. Chiamo per un'informazione. È il cinema, giusto?
9: Sì.
2: Senta, ma una domanda, ma le sedie, diciamo, quando il film finisce, no? Che fate? Che ci fate?
9: Con cosa?
2: Con le sedie.
9: Le poltrone sono fisse al pavimento, signora.
2: Ah, ho capito, ma dico le pulite, le lavate.
9: Vengono pulite ogni mattina e ogni sera.
2: Ah, ok. Le non possono quindi muoversi, non possono, diciamo, sgranchirsi le gambe.
9: Ma chi?
2: Le poltrone.
9: Non ho capito la domanda.
2: Cioè, intendo dire, loro, cioè, diciamo, alla fine loro stanno tutto il giorno lì ferme, no? Poi alla fine della giornata, chiedevo, non possono muoversi, stanno là inchiodate, giusto?
9: Sì.
2: Ok, perfetto. Io, cioè, secondo me subiscono un trattamento veramente ignobile queste poltrone. Quindi io vorrei manifestare affinché, insomma, diciamo, le torture nei loro confronti finiscano.
9: No, certo, ma sono d'accordo.
2: Volevo capire.
9: Guardi, è un problema che il cinema, purtroppo, queste poltrone sono sottopagate anche, quindi non sappiamo cosa fare.
2: Ah, sono. Ma lei fa parte del sindacato?
9: Delle poltrone, certo.
2: Ah, ecco, perfetto. Allora stiamo dalla stessa parte.
9: Assolutamente.
2: Quindi,
9: ma infatti è una cosa ignobile.
2: Lei, le chiedo sta cosa. Lei firmerebbe una petizione per avere, invece delle pubblicità che non servono veramente a niente, due palle, queste pubblicità.
9: Non ci sono, però.
2: Vabbè, non importa. Invece di queste pubblicità che non ci stanno, famo, mettiamo un bel video informativo su come trattare le poltrone.
9: Certo, ma assolutamente, ma
2: sedersi piano, non mangiarci i cosi, i popcorn sopra. Poi non fare pure le, insomma, mo lo dico così, diciamo, le scoregge. Cioè, non si fa
9: certo, d'accordo.
2: Ecco. E poi manco di mettere i piedi sulla poltrona di fronte. Un po' perché se potrebbe tancarci a quello di fronte, un po' perché, insomma, le scarpe sulla poltrona.
9: No, certo, mancanza di rispetto per le poltrone.
2: Esattamente. E poi soprattutto un'altra cosa, questo è un consiglio che io le do da suggerire al cinema per cui lei lavora, cioè di cambiare il film durante la giornata, perché queste povere sedie che si devono guardare 4 volte lo stesso film tutti i pomeriggi.
9: Ma infatti per questo abbiamo già risolto. Cambiamo sempre il film così le poltrone non si annoiano.
2: Benissimo, voi siete il cinema migliore del mondo.
9: Grazie mille.
2: Prego.
9: Ora purtroppo devo mettere giù perché, oltre al fatto che devo occuparmi delle poltrone, ho un po' di gente qui in casa che vuole sapere anche come stanno anche loro, perché sono un po' annoiate.
2: Perfetto, senta, ma le avete dato un nome alle poltrone? Filippa,
9: allora, sì,
2: Francesca?
9: Però è difficile ricordarsele tutte, quindi se lo sanno solo tra di loro.
2: Vabbè, ma quello è l'importante, loro si tengono compagnia. Allora, certo. Verremo a fare una manifestazione, schioderemo le poltrone dal cinema, dalle sale, e le porteremo in giro finalmente a vedere la luce del sole. Lei è con noi?
9: Certo, mi sembra un'ottima idea.
2: Free poltrone del cinema!
0: L'attivista.
2: Che so io?
0: L'attivista.

0: Zoo di 105.
1: Zizzagna man.
2: Più veloce di una renza, più lercio di un cesso pieno, più brutto di una cacca di cane, è lui, è Zizzagna man.
1: Le nuove avventure di Zizzagna man. Zack, lui è pronto a rovinarti tutto.
3: Sono Zizzagnaman, il re dei zizzagnate!
1: Dei zizzagnate, delle!
3: Sono Zizzagnaman, il re delle zizzagnate! Via, via! Verso qualche... Via! Verso qualche...
4: Cos'è che hai detto, Kitamur?
5: Nuova avventura. Ah.
3: Via, via, verso una nuova avventura, via!
6: No. Senta, io non so se lei parla la mia stessa lingua, a me sembra italiano comunque.
3: È quello italianissimo.
6: Allora, verso qualche nuova avventura.
3: Verso qualche nuova avventura!
6: Bravo.
3: No, l'avventura quella lì, no?
6: No.
3: Allora un altro, va bene. Oh, ma stu vecchio da cacchio, te la dai scendere in zammetto.
7: Zizzagna meme.
1: Sono le 18:45. Il re della zizzagnata è costantemente alla ricerca di qualche vittima e sta svolazzando per i cieli pugliesi quando viene colpito da una scena raccapricciante.
8: Chi è che mi ha preso il portafoglio? Chi è stato?
9: Togli il dito dal culo, per favore. Scusa, c'è un dito nel mio culo. Non scorreggi.
10: Ma che puzza.
9: Mi schiaccia il 7, per favore.
10: Mi schiaccia che non si lava le ascelle.
11: Mi schiaccia il 4.
10: Mi schiaccia il 4. Dai, che è venerdì, che devo andare a fare il weekend.
9: Signora, pazienza un attimo.
11: Questa non respira più.
1: È venerdì, nella metropoli di Gratosoglio. E a quest'ora del pomeriggio tutti cercano di fuggire dal proprio posto di lavoro per scappare a casa e godersi il weekend.
11: Ah, la finisca, per cortesia, mi schiacci il 4.
10: Senta un attimo, io devo andare a casa.
11: Ho capito, ma non le allora, senta, se lei se ne può andare anche a quel paese.
10: Se lei non si lava le
9: scendere. Scendere, che sono a tre piani, che devo scendere.
11: Ma questa signora non respira, le ho detto, è morta.
9: Ma chi se ne frega?
11: Ma calpesta, allora faccio che spazio.
1: In questo palazzo di 340 piani, l'ascensore principale è stracolmo di gente. E a malapena si riesce a respirare. Zizzagna Man sente il bisogno di intervenire. Vai eroe, colpisci.
10: Dai, per favore.
3: Permesso!
10: E lei c'è spazio! Ma dove ci vuole entrare?
3: Mi fate entrare, no!
10: Ma lei è Zizzagna Man?
3: Sono Zizzagna Man. Piacere!
10: Facciamolo entrare!
3: Se ne va! Voi andate via!
1: Vai eroe, colpisci! Una volta entrato in ascensore, decide di trovare il modo per far litigare tutti e farli scendere al più presto.
3: Ah, Uzzamo, cosa devo fare? Aspetta, mi si... Dammi organizzare che faccio una scorreggia, aspetta... Oh.
10: Ma che puccia!
1: Molla un pitone e attende la reazione della gente.
3: È stato lei, signor Zizzagna!
10: Lei si sente la puzza di
3: lei. Ho visto il mantello alzarsi quando scorreggia.
10: Maia!
3: Vada
10: fuori, maiale!
1: In pochi secondi l'ascensore si blocca ad un piano e la gente inizia a pestare a sangue il povero vecchietto innocente, lasciandolo esanime in un lago di sangue.
10: Maledetto vecchio!
5: La moffetta maledetta!
3: Ah, l'avete ammazzato!
10: Era due piani che lo odiavo, quel maledetto, meno male!
3: Mi porta, a cena tutto due! Bravi, bravissimi!
10: Grazie, Zizzagnaman, di averci aiutato a scoprire chi era il puzzone!
3: Hai capito? Lui diceva di no, sturricchio!
10: Chi è che ha il portafoglio mio, eh?
5: Non guardi me, io non ce l'ho.
10: Stato lei?
3: No, io non faccio queste cose. Zizzagnaman non fa queste cose qua.
10: Prendiamo quello del cadavere.
3: Finchio quello del cadavere, trovo un cazzo.
1: Sei un grande. Bravo, Zizzagnaman. Hai liberato l'ascensore e tolto dai coglioni un vecchio inutile che pesava alla società con la sua pensione. Così i suoi soldi potranno andare a qualcun altro più bisognoso. Sei un mito, un eroe. Ti amo.
12: Lo Zoo di 105.
13: Ragranocr. La serie che costa poco.
0: anche lo speaker, anche nel doppiaggio.
13: Signor Faustino, ma lei è sicuro di volersi lanciare col paracadute alla sua età?
14: Sì, sì, sai, io soffro di vertigini e il mio medico mi ha suggerito di fare una terapia d'urto.
13: Accidenti, la stimo veramente. Allora, signor Faustino, non deve fare altro che rimanere attaccato a me nella posizione che le ho insegnato al corso. Al mio tre ci lanciamo, va bene?
14: Senta, adesso mi sto cagando addosso. Forse ci ho ripensato.
13: Ah, non si preoccupi, non succede nulla. Abbiamo i paracaduti doppi di emergenza e siamo sopra una radura. Atterreremo in sicurezza sull'erba.
14: Va bene, mi fido di lei.
13: Via, tranquillo, lo faccio da 20 anni.
14: Ok, ok.
15: Uè, belle, belle, dove stanno sti cervarelli? Che io mi sto rompendo la cazzo in sta caccia. Già che m'hai convinta a venire a caccia, che a me non me ne frega un cazzo.
16: Senti, Jepez, non mi rompere le pallotte, che ti ho portato con me solo perché ero solo. Gli amici sono andati tutti a Fungarelli. Tu eri l'ultima spiaggetta per non stare solo.
15: Ammazzi, sei proprio un amico tu, eh?
16: E beh, li sanno tutti che tu sei stranetto e mezzo mangalone. Non ci va a passare nessuno lo tempo con te. Sì, andi cappocchio.
15: Ah no, andi cappocchio no, però, che cazzo.
16: Dai, sti zitto, che mo forse ho visto un uccello da sparare.
15: Ah sì? Spari agli uccelli, ma non hai cervarelli?
16: No, anche agli uccelli, mangalone, so cacciarello.
15: Ah, e poi li mangi?
16: No, me li caccio in gula.
15: Ah, siamo checco!
16: Stavo scherzarello, scemo scemo! Certo che me li frico, che so buoni! Ecco, vedi, quella è la quagliarella!
15: Buona la quagliarella! Mangiato l'ovo una volta, piccolino, mi faceva cacare!
16: Vieni, paraci!
15: No, non ci paro, non so capace!
16: Dai, non fallo, ma caccarella, paraci la quagliarella!
15: No, non voglio, sono animalista, non voglio pararci!
16: No, tu sei un mangalone storpionino, e neanche mezzo di cappotto. E mo so pure che sei uomo checco.
15: Uè, scemo, scemo, non ti permettere che io so vichingo, che uomo checco, scemo.
16: Beh, se sei vichingo allora cacci e para l'uccello, altrimenti si checca checca.
15: Vaffanculo, beh, dammi sto fucilette che ti faccio vedere io. Come cazzo si fa, mo? Aspetta che... punto.
13: Ecco, Faustino! Al mio tre, saltiamo!
14: Ok, ok!
13: Uno, due, tre!
14: Ah!
13: Bravo, si tenga a me! Stia sereno, che non succede niente!
14: Che succede? Che succede? Si svegli, si svegli! Stiamo precipitando!
15: Preso! Hai visto, scemo? So bravo che anche con...
16: No, Lipez, l'hai mancato! Non l'hai preso l'uccello! Hai preso di paracaduti stelli! Sei proprio l'antica pazzo, scemo scemo, ma pure assassino!
15: No, non volevo, non l'ho visti! Corriamo, soccorrello! Ecco, ecco, state bene? Faustino, ma che cazzo ci fai a farlo per la cadustella? Sei vecchio per sta cosa? Madonna mia, che cazzo va sempre tu! E poi chi è l'uomo sopra che ti fa il culo? Eh no, Faustino, che facevi l'uomo checca sopra lo cielo? E questo ti sta sopra lo culo? Perché ti sta sopra lo culo?
14: Istruttore!
15: Ah, fai l'uomo checca con l'istruttore, ho capito, vabbè, il segreto lo tengo tutto per me e tu ti fai cazzi tu e non dici che ti ho sparato io, va bene? Bravo, ciao, ne? Ciao, ciao. Andiamo, scemo, scemo, cacciatore.
0: Adrenno. La serie che costa poco.
17: Only for you. This is Zoo. Only

0: It's on Welcome. Lo Zodi 105.
1: Stanco dei soliti film? Esasperato da serie troppo lunghe, troppo corte, troppo medie? Stai pensando di chiudere l'abbonamento a Netflix, Sky, Prime e Disney Plus? Sì, dai sfogo alla tua rabbia di consumatore deluso e subito dopo scegli di farti raggirare nuovamente. Ma questa volta da veri professionisti dell'intrattenimento anabolizzato al limite del doping. Passa a Long Broad Production, la piattaforma on demand specializzata nell'allungare il brodo di film, serie TV e documentari creati apposta per non avere successo. Mai, forever, nemmeno per sbaglio. Long Broad TV on demand, specialisti nell'allungare il brodo. Ecco gli ultimi arrivi del nostro catalogo in quadricomia.
2: In esclusiva per questa settimana,
3: Cucine da Hannibal.
1: Scopri le ricette più acclamate, i condimenti più esotici e i tempi di cottura e stagionatura più ricercati di sempre grazie al nostro programma inedito con lo chef Cannavacciuolo e Hannibal Lecter ai fornelli, insieme, per voi.
4: Bentornati a Cucina da Hannibal. Mancano 4 minuti. Che è sto coso?
5: Vorrei del fegato.
4: Facciamo il fegato, molto bene.
5: Ciao Clarisse.
4: Ancora? Io sono Cantarina Cannavacciuolo. Non la conosco questa Clarisse.
5: Allora. Sei solo una contadina che poi è andata nell'FBI.
4: La contadina io. Che è?
5: Fave
4: e salame.
2: Azione!
6: Top Gun Goose.
1: Dopo il successo di Top Gun Maverick, arriva lo spin-off definitivo sul mitico copilota dell'F-14 Tomcat. Per capirci, lo spilungone coi baffi amico di Tom Cruise. Tutti i pensieri, le sensazioni e le speranze di un giovane militare in carriera, mentre precipita nel Pacifico dopo aver sbagliato ad eiettarsi.

0: E a grande richiesta ritorna questa settimana la funzione Mix.
1: Con una enorme richiesta da parte dei nostri abbonati, torna la funzione Mix, il poter mixare due film tra loro. Abbiamo ampliato le combinazioni possibili, come
2: Magazzini Blade.
1: Scopri un mix perfetto tra Grandi Magazzini e Blade Runner, un film incredibile che ad oggi è in vetta nelle nostre classifiche tra i film più visti e mixati di tutti.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
4: Certo.
3: Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
4: Ah sì? Strano, molto strano.
3: E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser.
4: Ma lei è sicuro di quello che dice?
3: E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo.
4: Oddio, mi sento male.
3: Come lacrime nella pioggia.
4: Quello che mi ha detto mi ha colpito profondamente al cuore.
3: È tempo.
4: Dio, la tachicardia!
3: Di morire.
1: Tutto questo e molto altro lo trovi solo su Long Broad TV, specialisti nell'allungare il brodo.
5: Radio 105.
6: Only for you, the zoo. Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: È tutto fatto.
6: Bye. This is the zoo. This is the zoo.
7: Peterlizia.
8: Vai, dai.
9: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
10: Tutto il resto è gioia.
11: Pontida, sapete dove è Pontida? Il posto lì dove hanno fondato la Lega Nord. Il sindaco leghista della città ha un'idea meravigliosa: fare un parcheggio rosa, riservato giustamente alle donne incinta, ma vietato alle donne lesbiche e alle donne straniere. Come se una mangiafica o una donna che non è italiana fosse diversa da una donna etero e italiana. Naturalmente questo provvedimento ha fatto discutere, adesso nelle ultime ore è già stato ritirato, però si è creata una cagnara perché è chiaramente un provvedimento discriminante. Voglio sentirvi su questo: parcheggi rosa a Pontida, vietato a lesbiche e straniere. Via!
12: Che sono delle ghisti di merda.
11: Sì, perché? Questo è vero, concordo. Chiaramente non è d'accordo, voglio dire. Si può vietare un parcheggio?
12: Assolutamente no, per me assolutamente no. Poi bisogna capire l'assù, sono tutti strani, quindi bisogna capire le motivazioni. Ma da
11: però così è razzista anche lei, però, eh? Se dice che l'assù sono tutti strani, vuol dire che è razzista anche lei. Cioè, lei ce l'ha con le persone del nord?
12: No, non ce l'ho con quelli del nord, ce l'ho con i leghisti io. In
11: perché
12: generale.
11: Ce l'ha con i leghisti? Dica.
12: Perché sono ignoranti.
11: Ignoranti,
12: sono
11: poi? Poi?
12: Ignoranti, cialtroni.
11: Cialtroni.
12: E buttane quante ne vuoi.
11: Perché cialtroni? Perché sostiene che sono ladri? Cialtroni in che senso? Spieghi il significato di cialtroni.
12: Cialtroni perché.
11: Niente, cazzo, gli ha sparato Borghezio dalla finestra questo, che sfiga. Andiamo a Terni, sentiamo una poetessa, sentiamo, Terni.
13: Tim.
11: Lei è poetessa?
13: Esatto.
11: Mi citi due suoi versi, via, citi, reciti dei versi.
13: Innamorati dell'amore.
11: Bella merdata, scusi, una banalità sconfortante.
13: Spegni il rumore della mente, abbandonati la voce del tuo cuore.
11: Questa roba fa schifo anche a Moccia, se ne rende conto? Cioè, questa non gliela pigliano neanche sui baci, cambi mestiere.
13: Ma io sono meglio Moccia.
11: Ma lei Moccia? Ci campa di questa porcheria?
13: Certo.
11: Sì, e chi se la compra questa roba?
13: Sì, te la compro.
11: Dei subnormali. Sì, ma non faccia dell'ironia fuori luogo. A me non me ne frega un cazzo di quello che sta facendo lei.
13: Fammi una domanda.
11: Se me la fa fare invece di citare dei versi merdosi, scusi. Mi faccia fare questa cazzo di domanda, poetessa.
13: Sì.
11: Allora, parcheggi rosa. Ha visto che a Pontida il sindaco leghista di Pontida ha fatto dei parcheggi rosa che sono vietati alle lesbiche e alle donne extracomunitarie. Che cosa ne pensa?
13: È che è un coglione.
11: Sì, questo lo sapevo anch'io senza telefonare, però vorrei che articolasse un pochino di più la risposta. Magari in versi, visto che lei è poetessa.
13: Ti dico che non va bene, no?
11: Lei è lesbica?
13: Ma assolutamente no.
11: Mai mangiato una fica?
13: No.
11: No, mai? Mai avuto neanche il desiderio?
13: No.
11: Da ragazzine, quelle cose che si vedono nei porno, 15-16 anni, no?
13: No, sono eterosessuale.
11: Sì, ho capito. No, dico, una curiosità, una velocità.
13: No, ma un'altra domanda, parla sempre.
11: Sì, ma scusi, la trasmissione è la mia, faccio le domande che cazzo mi pare a me.
13: Ma che me ne frega a me?
11: Ma che me ne frega a me di lei, delle sue poesie di merda, scusi. Mi faccio la rima con mulo e se le vado a fare in culo.
13: Non ti permettere che te vengo a trovare dove stai.
11: Ma non me ne frega un cazzo, non mi troverà mai, e già tanto se riesce a uscire di casa. Ma non ha le cognizioni neanche per arrivare dal corridoio al bagno, dai, non mi rompe i coglioni. Senta, dica, che cosa direbbe al sindaco leghista? Argomenti.
13: Che è uno stronzo.
11: Sì, questo l'abbiamo capito, che è un coglione, che è uno stronzo. Va bene, gli votiamo addosso una carrettata di insulti perché ha fatto una stronzata.
13: No, si può mangiare la figa, ma voglio dire.
11: Cosa?
13: Ed è razzista, dai.
11: È razzista è anche discriminatorio nei confronti degli omosessuali.
13: Certo.
11: Esatto. Se lei dovesse fare un parcheggio riservato al sindaco di Pontida, che parcheggio farebbe? Cosa ci scriverebbe sopra?
13: Un parcheggio di merda.
11: Sì, un parcheggio marrone? Parcheggio marrone? Con scritto vietato?
13: Vietato, no, per lo stronzo.
11: No, no, no, lei deve isolare lo stronzo mettendo un divieto.
13: Allora, parcheggio marrone con su scritto per lo stronzo.
11: No, no, non è per, lei deve vietarlo a qualcuno per includere qualcun altro. Ha capito il giochino?
13: Ah, ok. Insomma.
11: Cioè, se io le dico, guarda,
13: il parcheggio marrone per lo stronzo.
11: Non è per, diciamo... porca puttana! L'ho detto 6 volte, non è per, è vietato. È come se io le dicessi, guardi, domani sera c'è una serata per le belle fighe e lei non è invitata. Vietato l'ingresso a lei. Che cosa voglio dire? Che lei è un cesso di merda. Capisci?
13: È un cesso di merda, esatto, dai. Esatto. Quindi vietato a chi se mangia la figa, vabbè?
11: E cosa c'entra questo col sindaco di Pontida?
13: Sono poetessa, oh, vuoi capire?
11: No, lei non è poetessa, lei. Sì. Lei è poetessa. Va bene, allora sentami, sì. Mi faccio una rima con remare.
13: Remoto.
11: Non fa rima, remare remoto, non fa rima.
13: Ma io sono la potessa, le rime le fai te.
11: Allora, lei scusi, che cazzo fa? Faccio tutto io? Ma che cazzo ride? Lei è pazza completamente.
13: Ma stai a farire, oh.
11: Ma lei si punge nell'esofago. Lei si inietta derivati del papavero direttamente nell'esofago, si rende conto?
13: Certo.
11: Lei è un lotofago? Sa cos'è un lotofago?
13: No.
11: No, ma immaginavo, la poetessa come fa a sapere cos'è un lotofago?
13: Sul cavolario,
11: sì, sul cavolario. Lei sfoglia un cavolo cappuccio. Ma che cazzo sta di poetessa? La saluto con fare da pazzo. Ci sentiamo un'altra volta, non me romper.
13: Cazzo.
11: Bravissima, grazie poetessa, arrivederci, grazie. Ok, sentiamo il lupomane, lupomane, è giunto il momento del lupomane. Prima chiamata dopo le vacanze, buongiorno lupomane, ciao.
5: Giuseppe, prima di tutto,
11: Che hai fatto quest'estate, dici?
5: Ho fatto un casino di cose, ho fatto il bordello.
11: Non ho capito, hai messo su una casa d'appuntamenti o in senso figurato?
5: No, che casa d'appuntamenti, no. Magari lo potevo mettere, una casa d'appuntamenti.
11: Chi ci mettevi dentro la casa d'appuntamenti?
5: Un sacco di puttane, basta.
11: Sono felice di sentirti carico, ti faccio subito una domanda che ti piacerà, lupomane.
5: Senti Giuseppe, io stamattina sto un po' impegnato.
11: Sì.
5: Io non te l'ho detto, ma io lavoro ai matrimoni.
11: Lavori, ma che cosa fai, il chirichetto?
5: Allora, quando mi chiamano i matrimoni,
11: sì,
5: e voglio vado a fare il brindisi alla fine del matrimonio.
11: Un lavoro molto nobile, bellissimo.
5: Sì, ma io faccio dei brindisi particolari, Giuseppe.
11: Allora scusa, sfruttiamo il mezzo radiofonico per fare la promozione.
5: Allora, ma si può dire, non è che poi...
11: Vai tranquillo, lupomane, qua da me,
5: allora,
11: puoi dire quel cazzo che vuoi.
5: Che va più di moda, che mi chiamano tutti i giorni, che proprio va forte, forte, forte.
11: Sentiamo.
5: Questo. Senti bene.
11: Vai.
5: Curso mir stendo rzul, un rzul sarebbe la caraffa in poche parole.
11: Sì.
5: Allora lo ripeto, curso mir stendo rzul, la sposa pecra girumbimu cul.
11: Questo è molto chiaro, lupomane. Sì. Vuoi ripeterlo in italiano magari per quei 4-3 altoatesini che lo capiscono cazzo.
5: Allora,
11: vai.
5: Questo vino sta nel rizzulo, la sposa pecra girumbimu cul.
11: Beh, molto bello, immagino matrimoni. Immagino matrimoni di un certo carattere. Sì, roba chic. Forse l'ho visto anche a 4 matrimoni, forse su Real Time, un brindisi così.
5: Sì, beh, poi ce n'è un altro veloce, però te lo posso dire, visto.
11: Ma
5: che
11: certo,
5: non mi
11: certo
5: trovo.
11: Se c'è dello sperma è... sì, vai.
5: Prendisi faccio la sposa che questa mattina aveva avuto la NID e stasera giamma della CID. Ti piace?
11: Molto bello. Stamattina ha avuto l'anello e stasera prende il cazzo.
5: È l'uccello.
11: Immagino le madri che piangono commosse, applausi.
5: La commozione generale.
11: Ma ce n'è uno, lupomane, che noi dobbiamo fare in chiusura da ripetere sempre.
5: Perché tu lo sai, io ormai ho fondato quello slogan che piace a tutti.
11: Dai, vai tu.
5: Tiro fila. Tiro spegne. Tiro cazzo.
11: Ciao lupomane, grazie. In bocca al lupo. Ciao.
5: Di fretta.
11: Un abbraccio. Ciao.

0: This is the zoo, only for you.
1: Non essere troppo sicuro delle tue affermazioni. Non fare il convinto vantandoti di qualcosa. Non essere quello che sa sempre tutto. La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo. E infatti...
2: Amore, ho prenotato! Ce l'ho fatta! Ho trovato una super offerta per le tue tanto sognate vacanze alle Maldive! Sei felice, amore?
3: No, ma veramente? Sei serio? Incredibile, non ci credo! Ma come facciamo? Costa tantissimo, abbiamo mille spese, amore!
2: Ma tranquilla, cucciola! Sono il falco del last minute! Ho beccato una mega offerta nell'ultimo minuto! Partiamo a novembre!
3: Amore, a novembre? Ma che tempo c'è alle Maldive a novembre? Non è mica una stagione umida?
2: Te la do io la stagione umida, bella maialona! Appena atterriamo, ci si infila subito in un bungalow e butto le mutande per una settimana, te lo giuro!
3: Sei un maialino birichino, eh? Però dai, veramente, speriamo invece che non ci sia brutto tempo.
2: Brutto tempo alle Maldive? Ma che sei stronza? Alle Maldive non è mai brutto tempo, testina! Infatti non porto nemmeno una felpa! Pioggia alle Maldive! Ma dove vivi? La pioggia alle Maldive! Hai visto mai la foglia delle Maldive e la pioggia?
4: Ehi, infatti...
2: Maremma vacca! Che freddo, sto impazzendo, sto gelando!
3: Brutto coglione, non hai voluto nemmeno portare la felpa!
2: Zitta! Passami l'asciugamano fatta a forma di cigno, che lo uso per imbottire la maglietta!
3: Chiama il servizio in camera, ordinami un brodo!
2: Un brodo? Alle Maldive?
3: Ma almeno facciamo l'amore!
2: Ma sei coglione! Col cazzo mi levo pantaloncini! Se vuoi, solo citofono!
3: Brr, ma almeno scalda le dita nel brodo!
5: Piove, piove... Sono Maldive, mica Marte, ignoranti.
6: Che spavento! Scusa, ho girato l'angolo, mi sono trovato... Cioè, sono cagato addosso. Mamma mia, quanto pesa il suo Moloscioide?
7: Moloscioide sarà suo fratello. Il mio è un esemplare di rarissimo Akita gigante dell'Himalaya, figa.
6: Porca miseria, è enorme, eh?
7: 90 kg.
6: Figa, un grizzly!
7: Praticamente sì, ma stia sereno, è tanto grande quanto buono.
6: Ah sì? Ma è sicura?
7: Ma certo, con gli umani come un gattino.
6: Ah beh, se lo dice lei, figuriamoci se non lo conosce la padrona. Ci faccio due coccole. Ma ciao cucciolone, ciao cucciolone, ciao ciao ciao, bello che belle guanciotte.
4: Ehi, infatti...
7: Fermo, Fluffy! Dai, fermo, senta, dai! Ma poi due feste, vuol giocare!
6: Oddio, mi hai esposto gli organi!
7: Ma si sta giocando, il giocherellone! Fluffy, dai!
6: Ridami il destino!
7: Sizz, Fluffy! Vuole un croccantino, si sdraia, se glielo danno!
6: La gola!
5: Che cazzo di nome è Fluffy?
8: Ah, bastarda! Da quando mi dai l'ano il nostro sesso superlativo!
7: Sì, amore!
8: Ma che buco di culo!
7: Sì, non avrei mai pensato fosse così bello!
8: Bastarda! Sì, sì! Sì, come capiente!
7: Amore, sì, però ogni tanto diamogli una pausa, eh! Non voglio mica soffrire di prolassi.
8: Ma che prolassi? L'ano elastico. Bastarda.
7: Sì, allora dacci dentro, dai.
4: Ehi, infatti.
9: Clara, ma che sorriso che hai da un paio di mesi.
7: Sì. Sai, io e il mio Gianni abbiamo scoperto una nuova cosina sotto le lenzuola.
9: Ah sì? E cosa?
7: Guarda, non indovineresti mai conoscendomi. Ma poi dai, Adriana, non farmi scendere in particolari personali. Io scusa, non la tengo, scusa.
9: Oh, ok, l'ana all'estremo.
5: E daccelo, un turno di riposo a quel culo, zia.
1: La legge di Murphy ha sempre ragione. E prima o poi te la mette nel culo.

0: bozze di Gucci, ma se vesto Versace.
1: Minchia come ci piace.
0: La domenica c'è il Papa che parla di pace, ma quando c'è lo zoo tutto il mondo tace.
2: The 105 Zoo.
3: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
4: The Rock, la montagna di Game of Thrones, e Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
3: Al servizio dei più deboli.
4: Insieme nella discutibile unità antibulli.
5: I nostri tre eroi recuperano le forze a bordo della loro navicella spaziale a forma di kettlebell, reduci da un'era geologica a base di sciottini di amianto liquido e bistecche di bisonte nucleare macellata a manate in faccia.
6: L'amianto! Manate macellato!
7: Attenzione, unità antibulli!
8: Sua maestà Lord Faccia!
7: Aprite le orecchie, Teo e Vittoria, conosciuti su OnlyFans come Shira Tensei 98, sono due star del porno amatoriale che hanno un problema di bulli bigotti. Presto, è l'ora del turbo!
6: Ha detto bulli! Ha detto porno! Ha detto Shira Tensei 98! Ragazzi, non mi guardate così! Non ho davvero sentito quello che ha detto perché stavo finendo l'11.000esima serie di squat sugli alloci!
9: Ha detto tutto ciò che hai detto, The Rock! Quei due giovani pieni di lubrificanti hanno bisogno del nostro intervento! Dobbiamo debigottare un po' il mondo! Giusto, Shaq?
10: No, veramente, debigottare, per quanto orrenda l'idea, è una parola completamente...
6: Ben arguito, Shaq! Se partiamo per tempo è capace che riusciamo perfino a passare al Carrefour a prendere le proteine in offerta e il deodorante per il cesso!
10: Ma io non ho detto questo!
9: Forza, boys! Adesso aprirò una fenditura nel multiverso tagliandomi il prepuzio con un foglio di carta! State pronti ad urlare! So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque! Ok? Vado! Mi sanguina il cazzo!
6: So che il riscaldamento è importante, ma non lo faccio comunque!
5: Repentini come la cavalcata degli spermatozoi nell'utero, gli eroi dell'unità antibulli vengono catapultati in uno dei luoghi più bigotti e oscurantisti dell'emisfero boreale, Varese.
11: Pervertini! Ma basta con questi porni! Ma vaffanculo!
12: Che giovani di merda! Alla vostra età andavo a zappare le pietre!
13: Ehi, voi due schifosi pervertiti figli del demonio, ma non vi vergognate a fare i porni casalinghi?
14: Ma cosa c'è di male? È un lavoro come un altro e in più guadagniamo di brutto.
15: Senza contare che ci paghiamo pure le tasse.
16: E come vi fa sentire che io mi seguo su di voi?
14: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
13: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché arrivo vergine al matrimonio. Shira Tensei 98, servi...
16: Su di voi?
14: E come ci deve far sentire? È per quello che esistono i porno.
13: Ah, sì? Beh, tanto voi finirete all'inferno e io no, perché...

0: Anche io me li farei tutti e due li scirantende così, finché non sanguinano le vertebre, eppure il bullo alla missionaria, da quanta taurina c'ho in corpo, ma non possiamo, abbiamo una pulizia etnica da compiere il nome del dio Chalis.
1: Quindi, come al solito, alziamo le mani e vaffanculo.
2: Cazzo, Shaq, quanto sei profondo! Mi fai venire voglia di insaponarti virilmente sotto la doccia e mettere tutto su un sito di scarpe sportive da inculata, OnlyFans.
0: E allora, banzai, Daniel Sandalo!
3: Quindi The Rock estrae un nunchaku a forma di doppio dildo con il quale fa esplodere i bulbi oculari dei bulli. Praticamente i bulli oculari. La montagna si tramuta in un abominio metà uomo, metà maiale e metà motosega per un totale di ben tre metà e lascia un casino di sangue e budella in giro. Infine, Shaq fa delle reaction spiritose di tutta la faccenda e asfalta Kabilame su TikTok.
2: Ottimo lavoro, ragazzi! È proprio vero che con il dialogo si risolve sempre tutto.
4: Grazie, amici palestrati. Per colpa di quei ben pensanti ci stava passando la voglia di fare sbatti davanti alla telecamera.
5: E invece adesso potremo realizzare il nostro sogno, farlo in tre con una nana sadomaso.
1: Il problema credo risieda nella visione cattolica e oscurantista che affossa il vostro paese. Ci vorrebbe una rivoluzione profonda del costume sessuale che... Ma non mi interrompete?
2: No, Shaq. Questa volta hai davvero ragione.
1: Veramente? Grazie, ragazzi. Per la prima volta mi sento davvero...
0: Giusto, Shaq! L'unico modo per risolvere questa situazione è costruire una gigantesca catena, avvolgerla intorno al pianeta Giove e formare un martello demolitore per distruggere i poteri forti del nuovo ordine mondiale!
2: E allora facciamo questa catena! E come direbbero due personaggi interpretati sempre dai nostri stessi doppiatori... Forza! Forza! Forza! Forza!
3: E con un tripudio di figate sparaflesciose in CGI che gli Avengers possono sucarcela in punta, l'unità antibulla spacca il quartier generale dei padroni del mondo, compresa la piscina di Soros, liberandolo dal giogo degli Illuminati.
2: Ecco, piccoli billi arrapati, è tutto finito.
0: Adesso potrete continuare a fare le vostre porcate da maniaci sessuali depravati in tutta tranquillità, senza paura di essere trattati come luridi schifosi sodomiti senza Dio.
5: Beh, grazie unità antibulli.
4: E direi proprio che vi siete aggiudicati un mese gratuito sul nostro OnlyFans, shiratensei98.gold.
2: Sì! Allora spacchiamoci di pugnette rigeneranti finché i nostri testicoli non emettono sabbia vetrosa!
0: Yeah! Asciughiamoci con le pippe!
1: Ma solo io percepisco l'urgenza di un assistente sociale.
6: Unità antibulli.
7: Ah! Radio 105. Welcome to the zoo.
6: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: interpretati da Leone di Lernia dal 2001 ad oggi. Solo il meglio.
1: Lui è Sbo, James Bo, agente 00 niente.
2: Pronto?
3: James, il Regno Unito ha bisogno di te.
2: Che succede, commissario? Che cazzo succede qua?
3: Una banda di malviventi sta ultimando la realizzazione di un'arma di distruzione di massa. Devi assolutamente intervenire. La salvezza del nostro paese è nelle tue mani.
2: Inviami il punto... Allora, inviami... No, mamma, dove è? Ma
4: sono... No.
2: È quella puttana di sorte. Inviami...
4: No, inviami tutti i dati e le coordinate.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati.
4: Ma che è coordinati?
2: È il cordone.
4: Ma che cazzo è coordinati?
2: È il cordiglio.
4: Ma che è? Le lenzuola.
2: Inviami tutti i dati e i coordinati e le coordinate sul mio indirizzo di posta elettronico.
4: Elettronica?
2: Sul mio indirizzo di posta elettronica che visualizzo sul mio tab.
4: Sul tuo tab.
2: Che visualizzo sul mio tablet. Sul mio tablet.
4: Tablet.
2: Tablet. Sul mio tablet portatile della Samsung. Dov'è la mia class? Dov'è la mia class? Sto Martin. Guarda, dammi un fuoco, chi ti ha morto? Dammi il foglio.

0: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
1: Dov'è la mia classica Aston Martin Vanquish V12?
2: Arriva il capolavoro che stavate aspettando. Segnali dal futuro. Anno 2008. Sono passati 50 anni. Il foglio pieno di numeri finisce nelle mani di Caleb Huckleberry, un bambino con dei fortissimi disturbi mentali e più o meno fisici.
3: Sì, come ti chiami, bel bambino con le scarpe ortopediche?
4: Io mi chiamo Caleb Huckleberry. Io mi chiamo Caleb Huckleberry.
3: Beh, ora si spiegano le scarpe ortopediche e l'apparecchio integrale.
4: Huckleberry.
2: Speranzoso che fossero numeri da giocare al Super Enalotto, Ted invece scopre che quella lista di numeri è in realtà un messaggio in codice, che prevedeva con impressionante esattezza date, luoghi e numeri delle vittime di tutti i principali disastri avvenuti negli ultimi 50 anni.
5: Che storia!
4: Papà, hai scoperto una cosa di interessante in quel numero della lettera?
5: Sti numeri dicono che fra 12 secondi un treno merci entrerà nello studio dove sta registrando il doppiatore di questo film!
2: Infatti, 5, 4, 3, 2 secondi dopo... Segnali dal futuro. L'enorme astronave aprì il portellone. Un forte fascio di luce avvolse tutta la boscaglia in cui si trovavano.
4: Minchia, che bestione!
2: Il portellone si aprì lentamente e un'ombra apparve dinanzi ai due.
4: Papà, ho paura! Sembra Carlo Conti!
5: Zitto, figlio! Ora ci daranno il messaggio che il mondo stava aspettando da secoli! Salve!
6: Salve!
4: Salve!
6: Aspettavate un messaggio dallo spazio, vero?
5: Sì, sì! Sono secoli che l'essere umano si pone molte domande. La prego, ci illumini!
6: C'è fica sugli altri pianeti.
5: Ma... sì, dico, è... cioè, poi? Dico, ci sarà un altro... qualcos'altro.
6: Sono di Pilate!
5: Ah, interessantissimo. Interessantissimo.
2: E così l'astronave chiuse il portellone, riaccese i motori e scomparve in un batter d'occhio negli abissi dello spazio.
4: Posso, papà? Papà, posso? Ma vaffanculo tu! Gli alieni, gli astronavi, la Range Rover Vogue e Karl Knikos!
2: Karate Kid è morta. Leon San cade al tappeto stordito e finisce KO. Tatonni vince il combattimento e conquista la corona di campione.
7: Ad avadè come ho vinto! Gli ho fregato la cintura, adesso mi vado a fare anche una fregata con questa! Ad avadè sta zoccola!
2: Il signor Miyagi non digerisce la sconfitta e se la prende con Leon San.
8: Io mi do i miei fributai! Testi cani, vuoi di miei fributai!
7: Calmati che
8: ti
7: metto due dita negli occhi, calma!
8: Oi, eiaculatore precoce!
7: Cinese di
8: Leon San!
7: Sì.
8: Tutto questo tempo per prenderla nel culo.
7: Beh.
8: Adesso te la metto io la cela, però, da un'altra parte, girati!
7: No!
8: Vieni qua!
7: Tu all'italiano non
8: vieni
7: puoi
8: fare! Vieni qua,
7: Leon! Non puoi fare cinese!
8: Prendi qua la cela! Metto la cela! Tolgo la cela! No, è più puttana! Metto la cela! Tolgo la cela!
7: Oh, è buono, Schneis, è buono!
9: L'ispettore Gadget. Nel frattempo l'ispettore Gadget era molto preso da una difficile missione: imparare ad infilarsi un preservativo usando tutte le parole d'ordine al mondo.
7: Hop hop gadget capotino col per la ciolla. Hop hop gadget.
10: Hop hop gadget capotino per la ciolla.
1: Hop hop gadget, capotino per la ciolla.
10: Ma Gadget, è possibile che mi mandi sempre a casa che gocciolo come uno scolapasta e insoddisfatta come Berlusconi alle elezioni?
1: Dammi il tempo di azionare la ciolla bionica. Hop hop gadget, cappello per la testa pelata. Hop hop gadget, gusci per la lumaca dura. Che cazzo è che mi disturba? Pronto?
11: Zio Gadget, è una tragedia!
1: Non lo dire a me che sono due ore che cerco di mettere il cappuccio al pennarello!
11: Ma che fai, zio? Disegni?
1: Beh, oh, l'intento era quello! Uno schizzo sulla tela rossa e formosa! Ma stu coso qua non funziona, come hai?
11: All'arte penseremo dopo! Il terribile boss Attilio sta per trasformare tutti gli uomini uguali a Costantino! Quelli inutili di uomini e donne!
1: Oh mio Dio! Un mondo di finocchi, madonna! Fantastico, eh? Così me li faccio tutto io. Adam, dai! Hop hop gadget, vaffanculo! E aspetto di rimanere l'ultimo uomo sulla terra. Poi vedrai quando hop hop che mi faccio.
9: L'ispettore Gadget.
12: Lo Zoo di 105.
13: Gelva Beach Party!
14: Sono sempre io a Miffy! Il momento preferito di tutti in cui io smerdo il nuovo ordine mondiale che è composto di cagafotto perché io dico le verità assolute! Intanto voi scatenatevi ragazzi, laffate l'acqua aperta mentre vi lavate i denti e sprecatela tutta! Tanto l'acqua fa ruggine! Meglio il gin tonic! E allora, siete pronti? Vai! Le verità! A caval Donato non si guarda in bocca, ma Donato è veramente un nome di merda per un cavallo! Piano! Dico di sostenere l'arte in ogni sua forma, ma poi scarico i film e cago sui quadri! Allora, col culo degli altri, sono tutti ricchi! Durante l'estate mi copro anche se sto morendo di

Le medio fighe vi circondano di bruttone per fembrare delle strafighe. Viva l'effetto cheerleader. E ora tocca a voi ragazzi. Io lo fo che non fo, no fo, lo anche qua.

saluto a Max Pfaffi. Ed ora, come sempre, una grande canfone, una mia grande canfone per rivelarvi un modo affoluto per essere felici. Non avere problemi. Un segreto come al solito rinchiuso nelle biblioteche sotterranee dell'Ordine della Fenice di Illuminati. Ma io ve lo dirò questo segreto, ragazzi. Vai!

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: Pino.
1: Che ne so parò?
0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla con te.
0: Però.
2: This is the Zeus.
3: Medicole, medicole, medicole,
4: Egregio dottore del premiato e pregiato portale medicone.it. Mi chiamo Giselle e sono una modella di origini francesi che vive a Milano. Purtroppo non ho il dottore qui e sono preoccupata di un problema alle vie respiratoire che mi è venuto durante la Fashion Week. Mi potrebbe aiutare?
5: Come on, modellina. Uè, 4E, salve. Virgola, che meraviglia, signorina Giselles. Giselles con la S perché è francese. Che piacere, piacerò. Certo che posso aiutarla. Sa, ho lavorato tanto nel settore delle modelle, ..
4: Accidenti, che coincidenza. Ha avuto in cura delle colleghe? Altre indossatrici? O qualcuna che si fila?
5: Più o meno, mia cara curiosissima nuova paziente, virgola. Non proprio indossatrici, come le ho scritto, settore delle modelle, roba più settoriale, virgola, fucili e contorsionismo, punto.
4: Ah, wow, abbigliamento per la caccia?
5: Abbigliamento alla caccia. Non proprio, punto. La gente i fucili li aveva fra le mani, ma senza mutande, virgola. Le modelle ci avevano tutte la candidosi. Storie passate, insomma.
4: E non comprendo, dottore.
5: Niente, virgola. Su via, si colleghi a questo link, signorina, virgola. Offro io. Per lei niente pagamento. Na argent. Argent.
4: Salve, dottore.
5: Eola, che spettacolo! Scusi, non so fischiare. Ma lei è un raggio di luce nel buio del tunnel delle dipendenze da Matt.
4: Però che metafora particolare.
5: Si sa, sono anche poetesso. Nel tempo che mi rimane, il mio duro lavoro di salvamento delle vite dell'uomo e della donna.
4: Certo, parla anche molto furbito.
5: Sì, mi scuso se sono troppo ermetico, ma sai, noi uomini di scienza e sport e denaro in abbondanza siamo fatti così.
4: Ma dottore, per caso sta cercando di affascinarmi?
5: Ma certo che no, non sono un uomo di quelli. Io innanzi a me non vedo una modellina francese con la terza di seno coppa C e un musino da glassare dopo una oral, ma semplicemente una paziente bisognosa di cuore. Perdoni se sembra il contrario.
4: Scusi, ma in che senso? Non capisco bene la lingua, sa.
5: Niente, signorina. Forza, di che si tratta? Mi dici.
4: Vede, ho continue perdite di sangue dal naso da quando è iniziata la Fashion Week.
5: Ah sì? Ne soffre spesso? Mi scusi se mi sbottono la giacca, faccio vedere il petto, perdona.
4: No, solo in determinati periodi di forte lavoro e dopo le feste.
5: Le dà fastidio se faccio il bilanciere mentre parliamo? Perché...
4: No, la forma fisica è importantissima.
5: 240, perdona, hai fatto il braccio destro, dopo faccio il sinistro. Allora, poi mi diceva, scusi?
4: E ieri sono andata in un locale e dopo un'oretta è cominciato il calvario, sa? Non è molto bello per una modella?
5: Oh, capito. Sì, comprendo, come se comprendo. Anzi, comprendissimo. Quindi, riassumendo, lei alle feste fra modaioli a Milano nel periodo delle sfilate perde sangue al naso, giusto?
4: Esattamente.
5: Le capita dopo le 3 di notte, per caso?
4: E sì, corretto.
5: Per caso, fatica anche a dormire, scottolettio.
4: Esatto, dottore, sono grave?
5: No, deve solo truccarsi di meno. Meno cipria, signorina, meno cipria.
4: Ah, dici che sono allergica?
5: No, se la cipria è buona e ben schiacciata, non brucia e non fa danni. Anzi, cipria meno, più corta. Diciamo, il trucco lo faccio più, massimo di un centimetro.
4: Dottore, non capisco.
5: Dai, su, a me la racconti. Dai, che c'è le pupille che ci passano a B. Figa, sembrano due buchi neri. Stai risucchiando la luce della webcam. Non c'è più luce nella stanza, cazzo.
4: Ma dottore, ma di chi parla?
5: Dai, Gina Cannucina. Ci credo che ti sanguina la nasca alle feste della Fashion Week. Non c'hai un naso, c'hai un ripostiglio per le bambascope.
4: Ma non è vero? Ma come si permette?
5: Ah, che ti ho riconosciuta adesso! Ero ieri sera in Corso Como. Tu sei Giselle d'età Mike Dyson. Figa, quando tiri si alzano i colletti delle giacche. Gli ha anche staccato un ciucciotto a un mio collega per una spolverata di parmigiano su un tavolino. Sei famosa per la tua carogna sulla spalla. Dai, Giselle! C'hai il bottone tatuato sulla schiena, cazzo!
4: Ma che stronzo!
5: Oh! Uè! Swiffer! Ma no, dai, non ci posso credere. Non appendere, dai! Che peccato, ci potevamo fare due risate a denti stretti dalla pietrificazione. Personaggio la Giselle, cazzo. Pensate a essere rivolta al medico online. Anzi, a proposito, avevo messo la mia filosofale, che ho una voglia di trasformare i denti in sabbia. Ah, eccola qua, la tasca magica del pantalone. Mi ha fatto salire anche la carogna la Mike Dyson. Vabbè, dai, si riparte di slancio per un altro weekend.
6: È lunghissimo!
7: Radio 105. Lo Zoo di 105.
8: Quando ami una donna e vuoi stare con lei, le citofono alle 5,

0: chi è?
1: Ciao Cinzia, sono Potito. Sei pronta per andare alle terme?
0: Certo, dammi solo 2 minuti, inserisco l'allarme e scendo.
1: Porca miseria, quanto cazzo di tempo ci mette questa? Ma una roba incredibile, oh.
0: Sì, chi è?
1: Sono Potito, tutto bene? Serve una mano?
0: Potito, scusami tanto, ma mi è andato in overdose il gatto. Scendo subito, dammi solo 2 minuti, mi faccio ingravidare da un piccione, scendo.
1: Come hai detto?
0: Sì, chi è?
1: Potito, allora, dobbiamo scendere o no? Sono 2 ore che aspetto, dai però, dai cazzo!
0: Oh, Potito, scusami, sono mortificata, ma mi hanno hackerato la vagina e ho dovuto montare quella di riserva. Ma arrivo subito, dammi solo 2 minuti che devo scegliere il nome di ognuno dei miei globuli rossi, un attimo...
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida! Ma lo stronzo sono io che continuo a venire a citofonare!
0: Sì, chi è?
1: Sono il serial killer dei ritardatari!
0: Oh, sembri una persona per bene! Sali, stalker killer, ti apro!
1: Ma quale serial killer? Sono Potito! Ma che apri al serial killer? Ti ammazza!
0: Ah, peccato!
1: Come peccato? Ma che faccio? Niente terme, salgo per una sveltina, diciamo.
0: No, scendo io. Dammi solo 2 minuti, finisco di covare un uovo di drago, arrivo.
1: Porca troia, Eva, bastarda lurida. Cioè, mi prende pure per il culo. Lo so che l'uovo di drago non lo può fare. Il drago è maschio.
0: Sì, chi è?
1: Scendi, puttana, scendi, vignotta!
0: Calmati, Potito, sembri mia madre!
1: Ma che cazzo di madre c'hai che ti dice... allora, lo muovi quel culo o no?
0: Basta, Potito, ho finito la pazienza!
1: Ah, tu hai finito la pazienza? Ma io ti do fuoco alla casa, stronzona!
0: Ti avevo avvertito, ora scendo col drago e vediamo!
1: Porca puttana! C'è un drago, veramente! Ehi, aiuto! Aiuto! Questo mi abbrustolisce, aiuto!
2: Dove scappi?

0: Hits 105 Zoo, only for you.
1: Medicole, medicole, medicole, medicole.it.
2: Egregio dottore del prestigioso portale medicone.it, mi chiamo Sebastiano, per gli amici Seba. Di recente ho dei dubbi su cosa mi stia accadendo alle cose legate alla mia intimità con la mia fidanzata. Posso chiedere a lei?
3: Buongiorno, signor Sebastiano, detto Seba. Che cazzo me ne frega che ti chiamano Seba. Per sua incredibile fortuna ho anche un master recentemente conseguito che riguarda proprio la sua problematica delle cose del sesso.
2: Ah, fantastico! Quindi le dico a lei adesso con il computer?
3: Oh. Mi mandi un piccione con la foto del suo pene legato alla zampa e io poi mi rivolgo a una strega che fa i tarocchi e le faccio avere una missiva con un menestrello medioevale. Faccina che ride, faccina arrabbiata. Ma che cazzo di domande gli fa sto coglione?
2: Scusi, ma sta facendo sarcasmo?
3: Su, clicchi su questo link e facciamo una video call che mi spiega le sue problematiche cazzali.
2: Cazzali?
3: Termine scientifico. ... Su, non mi faccia perdere il tempo prezioso, che io salvo vite, mica pettino pony. Pony si scrive con la Y?
2: Sì, subito, mi scusi, ecco. Salve dottore, grazie del suo tempo.
3: Porca miseria, personaggio. Che bello, sta bene con Rosa, tutto rosa in casa sua, cazzo. Ma poi grazie del suo tempo cosa? Mi scusi, ma c'è un malinteso. Prima di dire e fare lettera e testamento, mi faccio un carichino alla tessera postpay intestata alla signorina Cinzia Proietti, della quale ha già estremi il link che le è arrivato via mail. Sono mica qui a pettinare le bambole, che vedo anche presenti nella sua stanza.
2: Ah sì, certo. Ecco fatto.
3: Bene, bravo. Su, mi dici qual è il problema.
2: Allora, non so da dove iniziare.
3: Ma la smetta di muovere la mano in quel modo lì. Fastidioso, mi va davanti alla webcam.
2: Sai, è una cosa un po' imbarazzante.
3: Ma su, ma poi lei è giovane, che imbarazzo. Le creste di gallo prese in un bordello nelle Filippine mentre ti fai tatuare i testicoli coi segni zodiacali sono una cosa imbarazzante. Lei si fa tatuare i testicoli?
2: No, certo che no.
3: Aspetta, con le mani. Beh, a me è successo, però storia di vita vissuta. Allora, mi dica che problemi ci sono con la sua fidanzata. Le ha forse chiesto di soffocare le feci con la testa del serpente cieco?
2: In che senso, mi scusi?
3: L'orello magico. Le donne si chiudono un po' a riccio se non lo chiedono in modi giusti.
2: Ma di che parla, dottore?
3: Basta con queste mani. L'orello magico, detto sputa stronzi, ha chiesto forse alla sua donzella la tana del merda coniglio e lei si è risentita?
2: Ma dottore, ma che dice? Ma no, che schifo! Io non lo farei mai!
3: Ma come? Vabbè, sono gusti. Allora forse lei ha chiesto alla fidanzata delle pratiche sessuali un po' arzille, la ragazza magari si è messa un po' sul chi va là.
2: Ma no, non è quello, è che ultimamente è come se non sentissi stimolo quando siamo in intimità. Ma poi lei fortunatamente mi conosce e sa come prendermi, poi riusciamo ad avere un'erezione.
3: Non può finire con quelle mani che si muovono così. Cosa sto facendo? Danza acrobatica, basta.
2: È un tic.
3: Ah, un tic, capisco. Ah, non ci tira il piffero. Ha provato con qualche farmaco, Cialis, Viagra, Bamba e Whisky?
4: Ma non è che non ho erezioni, anzi, ultimamente mi capita nei momenti più strani, tipo a calcetto o in ufficio coi colleghi, non so che dire.
3: Ho capito. Quindi, riassumendo, non ci tira quando è con la fidanzata, ma quando è a calcetto? Capito bene?
2: Sì, esattamente.
3: Ho capito. Probabilmente lei soffre della sindrome di Carlo Punta.
2: Oddio, è grave?
3: No, lei ha la puntite. praticamente una lieve punta.
2: Punta? E di cosa?
3: È una punta di culatone.
2: Ma dottore!
3: Dai, su! Niente di male, l'amore è amore. Magari provi a far mettere un paio di baffi alla fidanzata e farle comprare una bella cintura con l'uccello.
2: Ma dottore, si vergogni!
3: Ah, io mi devo vergognare. Uè! Uè! Ha messo giù. Uè, culatone! Ma pensa a te, ci tira a calcetto. Ma come si fa? Come si fa a non capirlo che sei ornitologo? Se quando vedi un cazzi rosso sbatti le ali del culo. Che civiltà ingrata. Siamo allo sbando, cazzo. Caffè.
0: Radio 105.

0: Lo Zoo di 105 presenta Lettera d'amore. Lettera d'amore.
1: Pronto? Pronto? Pronto?
2: Siete.
1: Pronto? Sono uno scrittologo, signora.
2: Sì.
1: Uno scrittologo. Ho una lettera per lei, signore, per lei. Pronto? Pronto, signora? Signora?
3: Pronto?
1: Pronto, signora?
3: Chi parla?
1: Sono uno scrittologo, signora. C'è una lettera per lei, dedicata a lei. Mi dovrà ascoltare un minuto, signora, per cortesia. Pronto?
3: Sì.
1: Vorrei essere il vento per accarezzare i tuoi capelli. Ti pago, usciamo amore, facciamo sesso. Lei si diverta con me perché guarda, ti divertirai un casino. Ti compro due case e due barche come da Lema. Dai amore, uscia. 10.000 euro a sera e ogni mese 2 milioni di euro.
3: Vabbè, io devo andare a lavorare adesso.
1: No, senti, usciamo insieme.
3: Siamo coi piedi per terra.
1: Trombiamo insieme, amore. Spariamoci una rivoltata in faccia. Ciao amore, baciami amore, mandami dei baci. Sono pazzo di te.
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Sì?
1: Sono uno scrittologo, Janet, mi senti?
2: Guardi, io ci siedo con te, mi ho ammazzato!
1: No, no, sto leggendo, c'ho una lettera per te.
2: Pronto?
1: Pronto, signora, una lettera d'amore.
2: Guardavo, ammazzato, ci tengo a
1: No, una lettera d'amore per te, capito? Sono uno scrittologo. Mi ascolti? Un minuto, signor, sto leggendo una lettera per te.
4: Pronto?
1: Signora, sono uno scrittologo, signora, quello che lancio le frecce, signora, pronto, c'è una lettera per lei, sì, una lettera per lei. La dovrò leggere, lei dovrà ascoltare un minuto, signora.
4: No, se la ficchi in culo.
1: No, aspetta, signora, non è che me la ficchi. Pronto, signora? Signora? Pronto, signora? Signora? Basta, Wend, basta. Questa lettera mi ha rotto i coglioni, puoi andare a fare in culo. Abbiamo chiamato 20 persone, non rispondono. Non credono, capisci? Non ci credono. Wendy, dai, chiude.
5: Ma tu se non le convinci, devi convincere le persone.
1: Ma c'è appena parlo, quelle se ne scappano perché non se ne fregano niente la lettera. Dai, non rompo un cazzo, porto vatti.
5: E come chiudiamo stavolta?
1: Questo cazzo.
0: Lettera d'amore. Se vuoi regalare una lettera d'amore, scrivi a wender@105.net. Wow.

0: egregio dottore del prestigioso portale medicone.it. Mi chiamo Lucrezia e da qualche tempo ho un forte fastidio alle zone intime. Ho molta vergogna a parlarne con le mie amiche, ma con un professionista magari potrei aprirmi maggiormente.
1: Salve signorina Lucrezia. Sia tranquilla, è il posto giusto. Si dà il caso che sia anche uno specialista di vaginologisticologia. Cazzo, l'ho scritto tutto in una volta, sono incredibile. E abbia un paio di master da qualche parte nei cassetti della scrivania in qualcosa sulla vagina. Punto, punto, punto. Mi dica pure di cosa si tratta, oppure se per lei possa andare bene, le giro un link per una videochiamata veloce per capire meglio e magari visitarla.
0: Accidenti, dottore, grazie infinite. Ma sono molto pudica e mi vergogno un pochino. Non la conosco.
1: Scusi, ma secondo lei, punto interrogativo, sono un dottore e faccio parte di una enorme equipe di medici, di un portale che vanta milioni di visite all'anno. 6 milioni esagerato, però. Siamo anche su un numero di superscienza. Non l'ha letto?
0: No, non leggo riviste del genere.
1: Glielo giro subito come allegato, guardi.
0: Vov, dottore, che bella copertina, ma mi perdoni, la faccia del dottore al centro mi sembra diversa dal corpo. È come se fosse più grande e con un colore diverso. Sì, tipo appiccicata, punto esclamativo. E poi la scritta medicone.it sembra una correzione digitale.
1: Sono tutti io, gli esperti di grafica, tutti io. Ma lei che lavoro fa, signorina?
0: L'estetista.
1: Bene, allora strappi le sopracciglia e non si metta a fare l'esperta di editoriale. Punto, punto, punto. Metto anche una faccia ingrugnita, così capisce il tono. Allora, mi fa vedere il fighino o no? Punto interrogativo.
0: Ma, dottore, quanta irruenza!
1: Su, signorina, che non ho tempo da perdere. Sono una persona molto, molto, molto indaffarata.
0: E va bene, clicco. Eccomi, dottore, salve.
1: Salve, signorina, piacere. Allora, mi dica che fastidio ha la passerina.
0: Passerina? Ma, dottore, che termini usa?
1: Sai, ho un master che spiega come approcciare le pazienti che hanno vergogna o timore. Lei mi ha detto che ha timore. Questa è una tecnica del dottor Bourinot.
0: Bourinot?
1: Sì, è un francese anche lui, insomma, appassionato, camembert. Dice di parlare in maniera più confidenziale, che aiuta la paziente a essere meno nervosa, più... capito?
0: Già, che scema, certo.
1: Allora, mi dica, che problema ha il fighino?
0: Praticamente da quando sto con il mio nuovo fidanzato soffro di dolori e bruciori lì. Ecco, soprattutto dopo i rapporti, e il dolore persiste per un paio di giorni.
1: Ah, accidenti. Forse un problema di igiene, eh? Il fidanzato è un po' sporcaccione, eh?
0: No, Mumbato è un ragazzo molto, molto pulito.
1: Ho cotto il nome. Cazzo ha detto? Mumbato?
0: Mumbato, sì. È un nome congolese.
1: Congolese di Congo?
0: Sì.
1: C'è roba di Africa?
0: Sì.
1: Ho capito.
0: Cosa, dottore?
1: Sentami. Ha mica una foto del suo giovine spasimante dell'Africa?
0: Sì, ecco, siamo io e lui al mare a Rimini.
1: Non lo vedo. È appoggiato ad un muro di fianco a un ombrellone chiuso. Forse dell'ombra, non lo so.
0: No, è lui. Io sono 1,60 e lui è più di 2 metri. Non c'è nessun ombrellone. Forse dice il costume colorato del mio fidanzato?
1: Ho capito. Sento secondo, quindi quello giallo è il costume del fidanzato. Lo vedo gonfio.
0: Sì.
1: Ho capito. Lei soffre di ghiottosi, signorina.
0: Ghiottosi? Mio Dio, ma è grave?
1: No, è che ci credo che le fa male il fighino. Se cerca di infilare una pantiera in un portafogli, è quello che succede. Figa, quello non è un cazzo in un costume, è una sacca da golf con la mazza numero bestia. Che cos'è? Ma si rende conto delle proporzioni? È una sua coscia, signorina. È un arto amputato, non è un pene in un costume. È una roba disumana. Cioè, io sto soffrendo per quel costume da bagno che sta per esplodere. Si rende conto, signorina?
0: Ma, dottore, ma come si permette?
1: Dai, su! Ma chi è lei? Ci credo che le fa male il figone. Quella non è una minchia, è una moto zappa, ghiottona. Ti piace l'arto amputato, eh?
0: Dottore!
1: Dai, su! Dacci un po' di turni di riposo, fra un anno non hai una vagina, ma hai uno zaino della Seven.
0: Ma si vergogni!
1: Vabbè, dai, chiudi la comunicazione. Ma tutti a me, ghiottona. Ci credo che le fa male. Quello non è un cazzo, un motopiccone. Vabbè, va. Pausa, crack. Pipa.
2: Figa, io la prescriverei anche agli atleti, ti rilassa.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la favola di Nonno Giovanni.
2: E nonnino! Nonnino, sei morto?
3: No, Enrichetto, ma che domande fai?
2: E sento sempre il papà che lo chiede a mamma.
3: Ah, sì? Beh, di' al tuo papà che non è ancora il momento di sperare di ottenere la casa di Bergigi per venderla e giocarsela alle slot machine dal bar.
2: Nonnino, mi racconti una favola prima che muori?
3: Ma Enrichetto, non devo morire, dai, basta, lì porti male.
2: Papà dice che...
3: Sì, ho capito che tuo papà desidera tanto che liberi la stanza al piano di sotto, ma ci vuole ancora un po' e giuro che le palanche me le spendo tutte a puttane.
2: Cosa, nonno?
3: Niente, Enrichetto, niente. Dai, su, siediti qui e ascolta che ti racconto una bella favola.
2: Grazie, nonnino, sì!
3: Dai, torna. Allora, c'era una volta un bambino di nome Timmy. Timmy era un bambino con un grande sogno. Infatti suo babbo era un pilota di aerei e la sua mamma era una hostess. A lui voleva diventare il più bravo dei piloti degli aerei, proprio come il suo papà.
2: Oh, che bello! Ma è un bambino, non può pilotare nulla.
3: Sì, ma Timmy c'aveva gli amici zingari e tutti sanno che per gli zingari non ci sono regole né leggi.
2: Oh, veramente?
3: Sì, più o meno, Enrichetto. Infatti Timmy andò un pomeriggio all'accampamento degli zingari di un quartiere periferico dove viveva e chiese di farsi ricevere dal più influente della loro comunità, Samir detto Dente.
2: Accidenti, che nome strano, perché Dente?
3: Perché ce n'aveva uno solo rimasto in bocca in mezzo ad un'immensa distesa di denti finti d'oro. Vabbè, insomma, che Timmy era lì davanti al Samir detto Dente e...
4: Cosa vuoi, bambino? Cosa vuoi? Cosa cerca?
3: Chiese Samir detto Dente.
5: Oh, potente zingaro, so che voi non avete le leggi e le ingiuste regole che non mi permettono di essere un pilota a 12 anni e volevo chiederti se potevi farmi diventare un pilota di linea a 12 anni.
3: Rispose Timmy con fare deciso e ben convinto della sua richiesta.
4: Ma sei un bambino di piccolo, come faccio a farti diventare pilota di linea di aereo? Non è possibile, oh!
5: Allora non è vero che voi potete fare tutto quello che volete! Siete anche voi schiavi del sistema sbagliato!
4: Come ti permetti di dire ad un fiero zingaro che siamo schiava? Noi non abbiamo regola nemmeno legge e ti dimostro che grande è il nostro potere, ma tutto ha un prezzo, bambino.
2: Wow, nonnino, quindi lo zingaro è contento Timmy?
3: Calma, Enrichetto, stai calmo un momento, fammi raccontare, no?
2: Ok, scusa.
3: Allora, Samir si alzò dalla sedia di paglia e rimise le ciabatte e si avvicinò a Timmy per fare la sua richiesta di scambio.
4: Allora bambino, se tu vuoi un brevetto di volo per fare di pilota di linea devi portare a me accampamento tutte le chiavi delle tue case, delle tue di macchina, di mamma, di papà, di zio, documenti di tutta tua famiglia e se hai nonni anche di loro, ti prendi il portafoglio, prendi i patenti, prendi la carta d'identità, prendi bancomat, prendi tutti i documenti che e tutte chiave, tutte chiave, ma chiave di macchina, chiave di caso.
5: Sì, che vuoi che siano dei pezzetti di ferro e delle carte per una cosa così grande? I miei genitori saranno fieri di me che piloterò aerei di linea.
4: Bravo, porta tutto e io ti preparo di fogli di brevetto.
5: Grazie, Samir.
4: Compra un paio di baffo finto. Vai.
2: Ma nonnino, è fantastico! È fantastico!
3: Sì, senti un po' che roba. Allora Timmy ci porta tutto il giorno dopo. E Samir si fece trovare con tutta la documentazione che rendeva a tutti gli effetti il piccolo Timmy di 12 anni un pilota di linea, no? E non tardò nemmeno il giorno del primo volo di Timmy, che nel frattempo venne assunto da una compagnia low cost che lo scambiò per un normalissimo nano con il brevetto, no?
2: Nonno, Timmy è un bambino di 12 anni! Si vede, no?
3: Ma no, non si vede, perché il piccolo Timmy si è rappresentato con dei baffi finti.
2: Ah.
3: Eh sì, tutti ci cascano con dei bei baffi finti, se sono fatti bene, che sono realistici.
2: Eh sì, i baffi finti fanno tanto.
3: E insomma, Samir lo stesso giorno svaligiò ogni proprietà di tutta la famiglia di Timmy, mentre i suoi genitori erano impegnati con le denunce perché non avevano capito come fosse possibile una rapina di quell'entità. Ignorando che loro il piccolo bambino aveva scambiato ogni loro avere per il brevetto finto. E quindi, so, per farla breve, Timmy era al decollo del suo primo volo.
2: Ma nonnino, Timmy non aveva mai pilotato un aereo di linea!
3: E infatti...

0: e furono ben 670 i morti nello schianto del Boeing dentro l'aeroporto. Con una semplice manovra di cloche e un'accelerata a fondo scala dei due potenti reattori, senza nemmeno alzarsi da terra. Le fiamme hanno divorato tutti in un attimo per via del carico di carburante appena fatto.
1: Madonna, sono tutti morti!
0: Eh sì, Enrichetto, un'ecatombe, sono morti tutti malissimo, eh? Perché nonostante il brevetto, Timmy era solo un bambino di 12 anni con i baffi finti e senza alcuna qualifica per guidare un Boeing.
1: Ma che cosa orribile, nonnino!
0: Ma no, Enrichetto, c'è una morale dietro.
1: Ma quale?
0: Che con un paio di baffi finti e dagli amici zingari tutto è possibile.
1: Oh.
2: Lo Zoo di 105 ha presentato la favola di Nonno Giovanni.
3: Radio 105.

0: No, chi è?
1: Come no? Iniziamo bene. Sono Potito, avevamo un appuntamento per andare a vedere l'incontro di box, ricordi? Ho fittato anche la Spider.
0: Ah, Potito, certo. Dammi solo 2 minuti, mi asciugo i capelli e scendo.
1: Di cazzo di capelli c'ha quei? Mi sembra che ce li ha corti pure. Vai, 2 ore qua.
0: Sì, chi è?
1: Beh, è sempre Potito. Tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene, grazie. A presto.
1: Ma che a presto? Dobbiamo andare all'incontro di box, ti ricordi? Mayweather.
0: Ah, giusto, giusto, giusto. Dammi solo 2 minuti, finisco di evacuare i minatori dalla mia vagina e scendo.
1: Come hai detto, scusa? Non si è sentito. Minatore.
0: Sì, chi è?
1: Potito!
0: Potito, ma che sorpresa! Qual buon vento!
1: Il vento che mi fa girare i coglioni! Sono 2 ore che aspetto! Fra poco inizia l'incontro di box! Dai, ho preso i biglietti! 357 euro l'uni!
0: Scusami, davvero poco, Potito, ma mi si è spezzato il frigorifero nel culo e sono dovuta correre al pronto soccorso! Dammi solo 2 minuti, appena riesco a squirtare contro la luna scendo!
1: Ma dai, cazzo, ma che dici? Mi prendi in giro? È ovvio che non si può... C'ho l'asma.
0: Sì, chi è?
1: Troia!
0: Papà, sei tu?
1: Ma come papà sei tu? Che padre... No, sono Dracula!
0: Bella Dracula! Oggi è il tuo giorno fortunato, le mie cose. Sali, ti apro.
1: Ma che Dracula? Sono Potito! Che faccio? Sa che poi apri a Dracula e quello c'ha i denti.
0: Ma che, sei scemo, no? Scendo io, dammi solo 2 minuti che devo far passare 2 ore.
1: Bastarda stronza, mi prendi pure per il culo, ma io ti rovino! Io ti rovino!
0: Sì, chi è?
1: Ma Cinzia, ma che succede? Perché piangi?
0: Oddio, Potito! Non ci crederai mai!
1: Ma che cosa? Ma che succede? Non mi fare agitare!
0: Non riesco neanche a dirlo!
1: Ma dai, cara, ma sono sicuro che si trova una soluzione! Dimmi che succede, dai! Ci penso io!
0: Ok... Mi prometti che non penserai male di me?
1: Ma certo che no, forza, dai, dimmelo. A Potito tuo puoi dire tutto, che succede?
0: Ok. Oh, mamma mia, lo dico.
1: E dillo!
0: Sto.
1: Stai?
0: Sto.
1: Stai, dimmelo, dai, togliti questo peso.
0: Sto tagliando le cipolle.
1: Ma cazzo, ma puttana!
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
3: Amore, io esco!
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulci al culo!
4: Quando stai via? Perfetto!
3: Ci vediamo dopo allora!
4: Mi dedico a 2 cose!
3: Sì, lava i piatti!
4: Certo, certo! Faccio proprio 2 cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
2: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente.
5: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
2: Pornhub. The spiration is in the fic.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Magix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana!
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai!
6: Bravo, è così che si mangia la figa.
7: Ostriche e champagne.
6: Viene giù la valanga, sì, c'ho lo schifo, settimana pianga.
7: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
7: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
4: Minchia, stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, Ambrogio Foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
5: Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
7: Anche tu mi fai impazzire.
4: Impazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
7: Avrei anche me.

0: fermi tutti, fermi, fermi tutti!
1: Che cazzo!
0: Devo andare in bagno.
1: No, dove vai? Dove vai? Dove vai? Dove vai?
2: D'accordo, ma sbrigati.
1: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
0: Puttana. Oh, cazzo.
1: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
0: No, no, no, porca troia, porca puttana.
1: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
0: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
1: Ma che schifo!
0: Aria.
1: Ma che schifo, ma che cazzo!
3: Eccomi. Scusa.
2: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
1: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
2: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
1: Non se l'ha anche lavato.
2: Sì. Ah, sì.
1: Sì, sì, dai, dai. Sono ripetuto.
2: Aspetta. Ah, là là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, Alboro. No, no. Scusa, vista.
1: No, no, no, no, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
3: Tutto a posto?
1: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
2: Sì, più o meno.
1: Ragazzi, ma si vede il culo sporco. Non vi siete lavati.
3: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano... andate a male?
1: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
2: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
1: Minchia.
3: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
2: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
1: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
3: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
2: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
3: Oh, porca merda. Mi viene da...
1: No, dai, anche la vomita.
2: Mi viene da... Oddio, anche a me, anche a me!
4: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
0: Ah, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
2: Con l'happy ending!
0: Vaffanculo, puttana!
1: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
5: Amore, sono tornata!
1: Meno male!
5: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
1: Quello che avanza del mio cazzo.
5: Sembra un'ostrica!
1: L'ho presa su Amazon!
4: Valuta il film!
1: Una merda!
6: Porn Bob. The spiration is in the fic.
7: Porca troia, ciao fratelli, tutto rego? Scusate se mi indosso questo abbigliamento giovanile e uso gergalità un po' fuori tempo per la mia figura di scienziato, ma oggi voglio dare un taglio più fresco a questa trasmissione, così da arrivare alle menti dei giovani con i loro schemi linguistici. L'utilizzo forzato di parolacce e brutalità lessicali renderà più diretta la mia comunicazione, così da arrivare meglio alla massa di ragazzetti pippaioli che spero decideranno di scegliere la cultura al posto di quelle puttanate di videogiochi e la trap del cazzo. Ora, bando alle succhiate di cazzi e partiamo a bomba con la trasmissione, ma non prima di mostrarmi di profilo per farmi ammirare la sacca dell'uccello, che oggi è bella gonfia, forse perché ho una mezza pasta evidente nelle mutande, che so che starà facendo sobbalzare le sgualdrelle che mi guardano pur non capendo un cazzo di popolazioni sperdute dell'Amazzonia o di cocci di Pompei. E allora che aspettiamo, cazzo? Partiamo con il sommario figa.
8: Nella puntata di oggi, a passaggio da qualche parte. Scienza. È vero che piede lungo fica grande? Andremo a strappare le mutande di 12 spogliarelliste professioniste con

0: il 42 di piede e misureremo le loro passere con il righello. Ovvietà. Alle persone basse ci puzzano i piedi di culo? Chi lo dice? Un feticista ci accompagnerà nel lungo viaggio della sua follia, mentre si ciuccia 34 piedi di persone sotto il 1,20 m di altezza. Storia. Come cagavano i valorosi cavalieri in armatura? In questa ricostruzione vedremo un cavaliere in armatura con un fortissimo attacco dissenterico, dimenarsi per 2 ore per poi rinunciare e cagarsi addosso con una inequivocabile espressione di sconfitta.
1: Oh, che spettacolo, porca troia! Abbiamo una puntata bella ricca, cazzo, così gli spacchiamo il culo alla prima serata di Mediaset e ci andiamo a prendere a mani basse la vittoria sugli ascolti. Ora passiamo immediatamente al documentario di oggi. Si parla di fede e di denaro. Infatti andremo a fare un viaggio assieme agli strongoloni che si recano in pellegrinaggio a Medjugorje per farsi pettinare i portafogli dalle bancarelle che vendono cianfrusaglie con presunti poteri magico-spiritici. Buona visione.
0: È mattino presto a bordo di questo fatiscente pulmino carico di strongoletti e anziani sfracellati.
2: Devi dire volare! Volare!
0: Il capo branco è palesemente più in forma rispetto agli altri esemplari che lo fissano sbavanti e assorti dai suoi richiami, che sembrano avere un grande potere sui loro mesencefali non perfettamente funzionanti.
3: Padre!
0: Accidenti, uno degli esemplari più anziano, forse preso dall'emozione della lunga migrazione, ha involontariamente rilasciato il proprio sterco nella muta invernale.
2: Sorridiamo, mi raccomando! Gesù!
0: Nonostante le mille difficoltà del viaggio, il branco di strongolini e mezzi di capponi è giunto alla destinazione di pascolo, ovvero la tanto decantata e miracolosa Medjugorje.
2: Allora, bello ziano, sono arrivato a Medjugorje!
0: Nemmeno il tempo di mescolarsi ad altri esemplari più o meno devastati dai problemi, che i predatori si gettano su di loro con un solo scopo: rasargli i portafogli e impinzonarli di minchiate con presunti poteri benedetti.
2: Allora vuoi comprare acqua di santo, la vuoi?
3: No, non ci interessa.
2: Guarda, la reliquia del santo, il
0: mio. È troppo tardi per alcuni lasciati più indietro dagli esemplari meno strongolati, che approfittandosi della mattanza sui più di cappetti, si dileguano, lasciandoli in balia di pupazzi pieni di acqua, di lacrime e di zingaro. Crocifissi con Gesù palestratissimo, foto del Papa col sorriso bofonchioso e altre ciarpamate che raspano a piene manciate i denari essenziali per assicurarsi almeno un pasto in una delle decine di bettole carissime. E finisce velocemente questa giornata di speranza, che si conclude con il branco rasato per bene e degli averi, che ritorna verso il pascolo di appartenenza, esattamente strongolato come prima, e con la consapevolezza di essere stati chiavati di brutto da esemplari evidentemente più dotati di loro, con la scusa della speranza di vita.
2: Allora vi stavo dicendo, mi è piaciuto il viaggio.
3: Padre, mi sa che devo cagare ancora.
2: No, puoi aspettare di arrivare, no!
0: E per giunta il solito vetusto strongolatissimo si ripete in un lungo rilascio di sterco punitivo a bordo del fatiscente pulmino, in piena disapprovazione di un viaggio che manco voleva fare.
3: Ho detto che non ci volevo venire.
1: E fanculo, poveri. Meno male che sono ateo, pieno come un bastardo. Quindi, quando sarò mezzo di cappone, potrò permettermi la migliore clinica privata, invece che un viaggio al parco tematico di Gesù. E con queste illazioni perseguibili della legge sulle comunicazioni di Stato, vi lascio e vi do appuntamento alla prossima puntata di Passaggio da qualche parte. Ciao Terroni!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ragranocchir. La serie che costa poco. Anche lo speaker. Anche nel doppiaggio.
2: Attenzione, dopo il grande e immotivatissimo successo della prima stagione, la serie Ragnarok subisce un'improvvisa infusione di budget, che ovviamente viene spesa malissimo dai produttori. Effetti speciali eclatanti, anche quando non necessari, attori bravissimi innestati in parti non essenziali e sempre attorniati da incapacissimi e deformissimi protagonisti della prima scalcinata serie, conferendo alla seconda stagione un distopicissimo senso di surrealità narrativa, ancora più pessima della precedente.
1: Ragragnocr.
3: Ehi, ciao!
4: Ciao, Lipez!
3: Ma che c'hai di diverso? Sei tutto bello, pettinato, con la macchina fighetta, c'hai vestiti bellini, che hai fatto i soldarelli?
4: No, è tutto normale!
3: No, sei diverso!
4: Beh, anche tu, sei stato in palestrella?
3: Eh sì, sono una star adesso, sono tutto mascoloso, sono andato in palestra, in estate. Lo so che mi sono svegliato stamattina, sono un'altra persona con la seconda stagione. Ma che cazzo ti devo dire?
4: No, si manga lo mascalone!
3: Oh, non cominciare che mo non c'ho pazienza, Non, basta questi insulti che mi cagate il cazzo una!
4: Beh, Lipez, ma apri questa latina di birrella?
3: E che si cappatini, che non ci riesci tu?
4: Ci vuole forzarella. Tu sei forzuto, hai i braccini corti ma potentoni.
3: Sì, sotto torre. Vabbè, passa sta latterella, Madò, che è successo?
4: Sono gli effetti speciali nuovi, belli, vero?
3: Ma che senso ha? Una latterella di birrella che mi esplode fra le mani, ha fatto pure i lampi, le luci, che cazzo, con la musica poi.
5: Uè, Lipez.
3: Ma, Odin! Che ci fai senza la sedina? Che sei scemo che ti riconoscono? Siediti!
5: E non! A seconda stagione sono più figo! Mo cammina e posso andare a giocare in macchinette al bar!
3: Andove? Ma come? Dove li pigli i soldi?
5: E me li dà la produzione!
3: Ma che cazzo? Ma gira la pila in sta serie di merda! E che sono l'unico che fa ancora schifo!
5: E messine! Tu sei Todor, sei lo protagonista! Ti deve fare schifo! Altrimenti la gente non si identifica.
3: Ah, quindi sono l'unico che la prende nella culo?
5: Sì, ne.
3: Io sei in gelo proprio,
5: Siente, Lipez, non è che mi apri sta lattina di birrarella?
3: Ancora? Ma siete fissati, mo? Sono le 9 di mattina, che fate con tutte sti birrarelle? E poi da quando fumi? Che schifo!
5: È solo soldi dalla produzione. Dobbiamo fumare e vivere a birrarella da mattina a sera. Per lo contratto.
3: Ma chi paga sta serie? Satana!
5: Dai, aprimela, che tu sei Todor, sei forte, io sono vecchiariello.
3: Sei vecchiariello solo quando vuoi tu, Odì. Basta sta la tirarella. Ma no, ancora, che cazzo è? Che sono bombe?
5: Non, sono gli effetti specialette nuove, ci sono i soldi, mo.
3: Ma che ci sono i soldi solo per far scoppiare le birrarelle? E io la cazzo manca per fare la plastica facciale.
5: Lipez, per cambiarti la capa a te ci vuole troppo lo soldo. Tieni, coprila con una sciarpa che sembra più bandana. Almeno si me ne mangalone.
3: Oh, Dini, incominciare pure tu a sfotti, che oggi c'ho già i cazzi che mi girano bene, eh? Ma mamma sale una curiosità. Ma Faustine, dove sta in sta nuova stagione?
5: Sta nella villa.
3: Quale villa?
5: A villa con piscinella di nonna Faustina.
3: Ma come, che c'è la villa con la piscina, mo?
5: Sì, hanno cambiato lo personaggio, mo sta più figo, ci stanno le soldi.
3: Non ci credo, ma mi cazzo.
5: Ma vai.
3: Avete Faustino. Ammazza, che cazzo è questa, la villa di Lollywood? Mo suono.
6: Sì, chi si pone innanzi alla porta?
3: Sto cercando Faustine, chi sei? Il maggiordomo, apri.
6: Eccomi. Accidenti, Lipez, sei tu? Oh no, adesso accadrà qualcosa di tremendo alla mia persona.
3: Ma tu che cazzo sei? Ninzi Faustine! Ma che, mi hanno cambiato il personaggio, il vecchierello? Ma che cazzo di senso ha?
6: No, ti prego, non farmi del male in maniera bizzarra, ti scongiuro.
3: Ma chi? Ma che cazzo dici? Ma chi ti conosce?
6: Oh no, ti prego, non mi sparare accidentalmente con quella balestra.
3: Quale balestra?
6: Questa.
3: Oh, scemo, che mi metti nelle mani la balestra? Non la voglio, riprenditela te!
6: No, non schiacciare per sbaglio il grilletto, mi colpirai! È proprio puntata verso il mio torace!
3: Ma che dici? Ma quale grilletto? Ripigli sta balestra!
6: Questo! Ah, mi hai colpito! dannato strongoloide.
3: Uè, calma, calma con le parole, scemo, scemo, va che sei pazzo proprio, ti sei fizzato da solo, va chi cazzo sei, scimonito vero?
6: Ah, percepisco la morte che sopraggiunge a divorare le mie membra e le mie carni.
3: È finita? Basta, dai.
6: Oh, la mia titrice.
3: Oh, sta cosa imbarazzante, dai.
6: Oh, il buio sopraggiunge. Oh.
3: Basta.
6: Oh.
3: Ancora. Oh. Bene, ho capito, vado, va.
6: Oh.
3: Basta, dai.
6: Appropinquati.
3: Cosa?
6: Vieni più vicino.
3: Che vuoi?
6: Ancora un po'.
3: Dimmi.
6: Vuoi fa roba?
3: No. Ma pure cacchione. Te lo dico io, fanculo.
1: Gnagna Franz. Gnagna Franz. La serie che costa poco.
0: Radio 105.

0: buonasera, ullala, ullala, ullala, ullala. Scusa campione, non storpi la sigla del programma, ormai è una sigla storica che sta a ricordare ai nostri telespettatori che ci sono io. Ma attenzione, è il momento di un caloroso applauso per il super campione. È con noi da 67 anni un vecchio di merda, è il signor Di Lerda da Grato Soglio.
1: Cutù.
2: Il cognome fa Cutù, così.
0: No, si chiama Di Lerda.
2: E però il terzo nome si chiama Cutù.
0: A lei c'ha anche un terzo nome.
2: È il terzo nome,
0: cioè,
2: come
0: è un principe lei?
2: Mio padre Narduzzi.
0: Bene, bene, partiamo dal signor con le scelle pezzate lì, come cazzo
3: quello
0: si chiama?
3: Sì.
0: Con la lettera A. Recidere un arto.
3: Amputare.
0: Ma cosa? Ma si amputi il pene, faccia come Bobby, almeno diventa famoso, perché lei nella vita non combinerà mai niente.
3: Guardi, sono ragionevolmente sicuro che sia amputare.
0: Guardi, il pubblico può testimoniare. Al 3, una bella risposta a questo signore. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo!
0: Vede. Con la lettera B. Recipiente per l'acqua usata dai ciclisti. È facile, signor Di Lerda.
2: Vedi qua?
0: Sì.
2: Biberò?
0: Bicazzo! Bravissimo! E si porta in vantaggio di 700.000 euro.
3: Scusi, lei ha mai visto Gianni Bugno che beve da un bicazzo?
2: Ecco.
3: Certo. Verrasse mai da una borraccia?
2: La borraccia non
3: io non ho mai visto nessun ciclista
2: non
3: con
2: è
3: un bicazzo in
2: borraccia.
0: Partiamo con il signor lì, non mi ricordo neanche come si chiama.
5: Dicami pure Grasso, il mio secondo nome.
0: Grasso, benissimo, con la lettera A. Animali che vivono in terra ed in acqua.
5: È di una facilità clamorosa, non mi prenoto neanche, sono gli anfibi.
0: Ma no.
2: Se vai alle scarpe, gli
0: quelli
2: anfibi.
0: Vengono usati dai militari, mi scusi. Signor Di Lerda, a proposito di organi, con la lettera B, organo funzionale alle respirazioni dei pesci. È facile, le B.
2: Bibite.
0: Le bibite.
2: B. Banane.
0: Le banane.
2: B. La sor, tua sorella fa le B. Le B. Le
0: b- bravo. Oh, infatti, si
2: io
0: sa, esistono.
2: Non posso respirare con le b.
0: Ma come? No, ma non faccio l'invidioso. Sì. Tutti i pesci respirano con le bocchine.
2: Voglio.
0: Certo, bravissimo. Intanto lui è in vantaggio di 600.000 euro. Passiamo a lei con la lettera C. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri.
3: La coccinella.
2: Cosa no?
5: Coccodrillo.
3: Sì, il coccodrillo è un insetto adesso. Ho mai visto un coccodrillo che vola e si posa su una rosa.
0: Mi dispiace, al 3 il giudizio del pubblico. 1, 2, 3.
4: Vaffanculo.
0: Come vede purtroppo lei è messo molto male.
3: Ma è la coccinella.
0: Potremmo porre la stessa domanda al signor Di Merda per vedere qual è il risultato reale. Piccolo insetto dai caratteristici pua neri con la C.
2: Cimitero, sei andato mai al cimitero?
0: Certo.
2: Cerino, hai preso mai un cerino per bruciarti le palle?
0: Sì!
2: Ci te murci, te stramurci, è tutta la famiglia tua!
3: Ma lei ha mai visto un cimitero volante? Dai!
0: Certo, si appoggia sempre a tutte le parti.
3: Sì, è porta fortuna!
0: Bravo, signor di merda! Non faccio l'invidioso, passiamo alla lettera C!
2: È una vergogna!
5: Basta, si
0: alza. Spezia molto usata nella cucina indiana. C! È la sua ultima possibilità.
5: Il cardamomo.
0: Bravissimo. Beh, bravissimo. Lei è stato eliminato. Bravissimo.
2: Ma
0: quale cardamomo?
2: Tu sei un cadavere morto, non cadamomo.
0: Ma attenzione, super campione. Con la Z, campione francese del Real Madrid, due volte pallone d'oro. Con la Z.
2: Zoccola.
0: Sì, giusto.
2: Zoccolona.
0: Giusto, eh.
2: E che c'ha Zec? Che c'ha Zec, stu cazzo?
0: Bravissimo. Un'originalità, lei è un super campione. E vince il signor Di Merda da Grato Soglio.
3: Ma secondo lei, lei ha mai visto sulla Gazzetta dello Sport che c'ha Zecca stu cazzo? Ma per favore, ma che giornali legge? La Gazzella dello Sport.
2: Ma lo dice sempre di piedi.
0: Stia calmo, faccia da pirla.
2: No, non arrabbiare.
0: Dica qualcosa.
2: Ma tu ne puoi andare a lavare il culo. Vai via di qua, che lei è un ignorante. Lo dice anche il giudice di Pietro. Che c'ha Zecca, che c'ha Zecca. Tu sei una Zecca, vaffanculo.
6: Lo Zoo di 105.

0: Benvenuti ad una nuova di Squarto Grado, Boccoli Paglia Pasticcino Mammifero, che ha la pancia porcheria. Salutiamo subito il nostro poltrone paglia e fieno, il generale Garofalo, generale! Sì, penso che la tipa ci stia. No, è impossibile, non esiste. Che vuol dire? Che sono migliore di verde? Bla bla bla, Gigi Dag. Ma passiamo subito a salutare con uno schiaffo Carmelo Abate. Carmelo!
1: No, non sono d'accordo, mi hai fatto male la faccia, perché buttare?
0: E anche io vaffanculo. Ma come possiamo fare barracuda subacquea senza Carpino in provincia di Foggia, che letame cassetta Fonzi con la nostra addetta ai social, la nostra Sebastiana, respiro pesante, Sebastiana!
2: Ciao a tutti, un utente ci ha scritto una mail mandandoci una foto di una donna che a suo dire potrebbe essere una sospettata, ecco. La mostriamo nella cosa quadrata.
3: Schermo, Sebastiana, si chiama Schermo.
2: Nello schermo, ecco, come vedete è una donna molto particolare, con una fascia rossa sulla testa e i capelli lunghi e neri. È molto molto muscolosa, indossa una canottierina fatta di cosine di ferro e tra le mani ha un grosso mitra.
3: È la locandina di Rambo 2, Sebastiana.
0: Bene, brava la svampitona a fiato peso, facciamo che andiamo che poi si caca, insomma il caso scotta, come la pimpa si deve fare e si farà. Andiamo subito alla ricostruzione del fatto del cadavere che poi si è ammortamento. Sentiamo la fogna.
4: Sono circa le meno quasi, nel parco isolato lugubre in inverno con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, di Cornaredo in provincia di Milano, quando il signor Grassocci, paradontite, sta camminando da solo per recarsi presso il suo posto di lavoro. La molto famosa gioielleria piena di gioielli costosi di via Paninari. Il signor Grassocci è un uomo schivo e solitario e in quel preciso giorno ha deciso di fare il percorso nel parco isolato lugubre in inverno con la nebbia spettrale, posto perfetto per delinquere, perché ha fretta di arrivare in ufficio con il carico di pietre preziose che conserva segretamente nella borsa nera a tracolla con scritto pietre preziose.
5: Mi sa che ho fatto male a passare carico di pietre preziose dentro la mia borsa con scritto pietre preziose in questo parchino che si chiama parco isolato lugubre in un inverno con la nebbia speciale a posto perfetto per delinquere. Sì, tanto cosa vuoi che mi succeda? Sanno tutti chi sono e che lavoro faccio e che spesso addosso ricchezze. Nessuno mi farebbe mai del male.
4: Purtroppo per il signor Grassocci, questa visione da psicofata priva di senso della benché minima realtà oggettiva costerà molto cara. Infatti, dopo pochi passi, esce dal boschetto un uomo e con una ferocia inaudita infligge al signor Grassocci una moltitudine di percosse impugnando una capra piccola.
5: Mamma mia, che spavento! Salve, che bella capra!
1: Che male, la caprata! No, non mi prendo a caprate! Perché lo sta facendo? Lascia la mia borsa! No, non mi levi le scarpe, neanche l'orologio, gli anelli, la collana d'oro e tutto quello che ho in tasca! No, la prego! Ah, la caprata! Ah, la capra! Ah, sopra la capra fa male! Sopra la capra, va!
4: Purtroppo per il signor Grassocci è troppo tardi. Il suo fragile scheletro viene tritato dalle potenti caprate e perisce coperto di pallette di stercovino. Gli inquirenti escludono lo scopo di rapina, anche se è stato rapinato. E pensando alla pista del racket del pattinaggio su ghiaccio albanese, staremo a vedere.
0: Bene, bastarda la colf che mastica i vigili, che poi sussurra alle fibe di Cosmesi, capitano meglio la fisarmonica che Alcatraz. Sebastiana?
2: Sì, Giallo.
3: cazzo siete alle medie? Chiamano con il nome giusto, Sebastiana.
2: Sì, sì, certo, regia. Ecco, un nostro spettatore ci teneva a farci vedere la foto dell'identikit del sospettato del delitto. Eccolo, si tratta di un uomo vestito di bianco con in testa un cappello tipo tappo bianco e che guida in piedi.
3: È il Papa, Sebastiano, è un'immagine del Papa. Stai mostrando il Papa in camera, non è un sospettato, è il Papa, Sebastiano.
0: Bene, bene, assassino vagina prezzo psichedelici Leopardo Monte. Dicono che sembra vivo quando muoio il cazzo. Non perdiamo prescura che rimane Gigi Reder. Andiamo a Biscotto che si saluta fresca Mecca Daz Daz, dice il folklore Bologna meccanica Piacenza Foglia. Ciao!

0: 5.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105. Hey!
3: 105.
2: Hey! Lo Zoo di 105.

0: Ed eccoci qua, la serie preferita di Marco Mazzoli. Andata in onda nei primi anni 2000, arriva OC, Orange County. O Orange County, insomma, non so neanche come cazzo si dice. Comunque, la versione italianizzata dello Zodi 105 era OC, Orco Cazzo.
1: Orco Cazzo.
0: Interpretata da un leone di Lernia in grandissimo spolvero. Una serie amatissima da Marco Mazzoli, tant'è che ci ha flagellato i coglioni con decine e decine e decine di puntate, nelle quali un leone di Lernia, nell'improbabile panni di un ricco ragazzotto californiano, con un leggerissimo problema di pronuncia. Ore e ore di registrazioni per fargli dire Range Rover Voc. In fondo il resto è storia.
2: Sì, Orco Cazzo.
3: Aspetta. Mi squilla il cellulare, aspetta. Oh, e Marissa, che faccio?
4: Rispondi.
3: Pronto?
5: Sei un pezzo di merda, com'hai potuto farmi questo?
3: Non capisco, stai straparlando. Cerca di fare un po' di training neurologico.
4: Neurologico? Training dentro Robert.
6: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di training autogeno. Alla stazione centrale.
4: Training autogeno.
3: Training analogico.
4: Analogico. Training autogeno.
6: Hai visto che recita con il telefono?
3: Training
4: autogeno.
3: Autogeno.
4: Cerca di fare un po' di training autogeno.
3: Cerca di fare un po' di 13 autonico.
4: Di 13 autocalcio. Il 13 daltonico facciamo.
3: Dov'è? Dov'è? Viaggiare in Rolls Royce,
6: Roy, il Rolls Royce, e passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu alle Hawaii.
3: Passare le vacanze alle isole Cayman o a Honolulu.
7: Mia nonna è proprio un babbo di minchia. Non ha capito che Giulia è solo interessata ai suoi soldi.
3: Sicuro. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato.
6: Aspetta, che...
4: Il Dodo Pomellato?
3: Vuole solo i gioielli di Popo Domellato.
4: Il Popo Domellato? Chi è questo Popo?
3: È il popolo italiano che non riesce
4: a domellare. Quella baldracca vuole solo i gioielli di Dodo Pomellato?
3: Quella baldracca vuole solo i gioielli...
4: Di Dodo Pomellato?
3: Di Bob Tomellaito?
4: Ma chi è Bob Tomellaito? Il fratello di Bob Marley?
3: Di Bobby Vieri.
8: Ryan, muoviti e molla la PlayStation.
3: Porca puttana, oh, quando sto facendo una cosa che mi sto divertendo alla PlayStation, vengono a rompermi i coglioni, ma è possibile? Affanculo, va. Adesso mi sparo una partita anche a Michael Jackson.
4: A Metal Gear Solid.
6: Che gioco è quello di Michael Jackson? Prendi i bambini e li violenti.
3: A Metal Garrison.
4: A Metal Gear. Poi c'è Metal Brian e ci mettiamo a ballare. Brian e Garrison.
3: Oh, a Metal Garrison.
4: A Metal Gear Solid.
3: A Metal Gear Solid.
4: Sì, Richard Gear.
3: Richard Gear.
4: Metal Gear Solid.
3: Metal Gear Solid.
4: Oh, Metal, che è un...
3: Metto stu cazzo in Gear Solid. Metal
4: Gear.
3: Gear
4: Solid.
3: Solid.
4: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi mi faccio una Scopal 5.
4: Al bar.
3: Al bar, una scopa.
6: E poi a Ace Combat 5.
3: E poi...
4: Ace Combat 5.
3: Ace Combat 5.
6: Ma che è Ace Combat?
4: Apes. Keep it on the run, driving in the sun, looking
0: out for number one. E arrivò finalmente il giorno in cui finì questa serie di merda. Ma per noi fu una tortura di ben 5 puntate.
2: Ormai, OC è arrivato alla fine. Le oltre 87 puntate del telefilm più lungo della storia della TV ha veramente scassato il cazzo.
3: Per esempio, quello non è una Cadillac Scaleio?
4: Scaleio? A Scalea andiamo.
3: No, deve essere una Glide Cherkin. Una Glide Ryan Cherkin. Ti piace questa maglia della Polo Ray Floren?
4: No, Ray-Ban, Raif. Che è Raif, Raif.
3: Polo, Ray Flores.
4: No, Ray Flores, che è a Firenze. Ralph, no.
3: E questi jeans della Stone Hour?
4: Della Stone Hour.
3: Questi jeans cos'è, chiedi? Questi jeans della Stone Ainsen.
4: Di Jim, che c'è la...
3: Questi jeans della Stone Islands.
4: Stone Island.
3: Ma perché scrivono? Scrivono come si legge.
4: Si chiama così, Stone Island.
3: Io sono un uomo di parola. E intendo...
6: E che intendo?
3: E intendo.
6: Intendo.
3: Nintendo. E intendo essere...
6: Esserlo.
3: Esserlo fino allo sfinimento.
6: Cosa c'è in bocca?
3: No, non
6: c'è. La salsedine.
3: Perché c'ho la voce giù?
6: Non c'entra, non riesce a pronunciare le parole.
3: E intendo esserlo.
6: Intendo.
3: E intendo.
1: Allora,
6: se mi spugna.
1: La tendo in bocca. E intendo esserlo fino allo svenimento. E intendo esserlo fino allo svenimento.
6: Non è svenimento, è sfinimento.
1: È che la puttana da sorte. Rinuncerò a tutte le mie fortune. L'Aston Ganji, mister.
9: L'Aston Ganji. È una macchina indiana sportiva, bellissima. L'Aston Ganji.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin Vince.
6: Ma chi vince?
1: Sembra vince.
6: L'Aston Martin Vince.
1: L'Aston.
6: L'Aston Martin Vintage.
1: L'Aston Martin.
6: Martin.
1: Martin. Vincen!
9: Vinceremo! E chi sei, Mussolini?
2: E così, il piccolo Ryan, con lacrime agli occhi e tanto magone, decise di salutare tutti i familiari e abbandonare Newport e la famiglia che lo teneva in custodia. I Cohen.
1: La mia presenza in casa Cohen mi ha fatto maturare. Migliorare psicologicamente.
9: Psicologicamente. Sì.
1: Migliorare psicologicamente.
6: Non è che psicologicamente.
1: Oh, piccolo. Migliorare psicologicamente.
6: Non è psicologicamente. No, è psicologicamente.
1: È psicologicamente.
6: Bravo, migliorare psicologicamente.
1: Migliorare psicologicamente.
9: Bravo!
10: I know I'm still afraid. If you weren't real I would make you up.
2: E così. Il nostro Ryan salì sulla macchina merdosa di Teresa e si allontanò dalla città di Newport. La tristezza regnava fra i suoi amici. E così il nostro Ryan si allontanò sulla macchina di Teresa, lasciando una eco alle sue spalle indimenticabile.
1: Che macchina è questa? Una madre singa bacchiera?
9: Bacchiera!
1: Che dolore amaro!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wonderland Production, presenta il test di personalità.
2: Testa, test, testa.
3: Only a 105.
2: Testa, test, testa, test.
1: Il test di personalità.
4: Ah, sono il test di personalità. E come cazzo funziona? Ve lo spiego subito in poche parole. Praticamente, quando trovo una vittima perfetta, cosa faccio? Utilizzo le sue voci per richiamarla. Ah, e poi lei si parla o lui si parla con se stesso e non se ne accorge. E allora lì viene il test di personalità. Ho detto una cosa che non dovevate sentire, gli ho messo il beep, avete capito? In questo caso ho richiamato lei, la vecchia veneta sparaculi, questa qui
5: da paura!
6: I coglioni, vale se non te li amo, te mando i carabinieri, ignorante.
7: Fai, no, no, no, no.
6: Vai a controllare se sei una persona civile o ignorante.
7: Hai rotto il cazzo.
6: Psichiatra, no. Tu hai rotto i coglioni, no, io ti ho rotto il cazzo, sei tu che chiami. Un civile.
7: Ah, scusami.
6: E un maleducato.
4: Avete sentito? E allora spezzettiamo e vediamo se si riconosce sta vecchia maledetta. Ah, una vita per i vecchi.
8: Sì, pronto.
6: Sei una persona incivile.
9: Ha risposto il marito. Ha risposto il marito.
8: Cosa dio?
6: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
8: Guarda che ti hai sbagliato il numero 7.
6: Ma va a farti o metti in culo?
8: Quando? Quando?
6: No, tu che cazzo vuoi? Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
8: Bravo, te hai capito, eh?
9: Sto coglionazzo, non ha capito che sta parlando con la moglie.
6: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
8: Dimmi ancora.
6: Sei una persona incivile.
8: Io?
6: Ma ascolta, vai da un psichiatra se sei una persona civile o ignorante.
8: Ah, ho capito.
9: Tranquilli, richiamo subito perché la devo beccare.
10: Pronto? Pronto? Sì? Mi dica.
6: No, lei mi dica cosa vuole.
10: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
6: No, ha chiamato lei. Non mi rompa più i coglioni. Non mi rompa più i coglioni.
9: Vecchia maledetta sparaculi, beccata.
10: No, da sei un coglione.
6: Tu sei un coglione, ma grande anche.
10: No, tu che cazzo vuoi?
6: Che continui a rompere i cosiddetti coglioni.
10: Tu
6: vuoi che continui a rompere i coglioni?
10: Ma
6: sei tu che li continui a rompere.
10: Sei una persona incivile, ignorante.
9: La vecchia sparaculi si è dimostrata molto potente, ma non si molla in colpo.
11: Dai Tarn, in azione!
6: Io ti chiedo perché continui a chiamare e a offendere.
10: Ma scusa, con chi vuoi parlare tu?
6: Sei una persona incivile. Sei tu ignorante. Perché siete voi che chiamate?
10: No.
6: Da me. Io non ho mai chiamato voi.
10: Ma scusi, con chi lei vuole parlare?
6: No, siete voi che chiamate. Con chi volete parlare?
10: Con chi volevo parlare?
6: No, lei con chi voleva parlare? Ignorante, de merda. Me ne insulta! Incivile! E sì, incivile, chi è? È un maleducato! No, bisogna che ti metti in manicomio, veda se te metti a posto una scianta! Psichiatra! Psichiatra! Te vuoi psichiatra? Te vuoi mettere in manicomio? Psichiatra! Ma va a farti o metti in culo!

0: Zodi 105 presenta Pornebab. Pornebab.
1: Ah, che voglia di farmi una sega.
2: Weyla, che mega cazzo che hai? Vedo che hai la cappella in fiamme.
1: Facciamo che me lo immagino. Ah, minchia, hanno messo anche l'intelligenza artificiale per farsi le pugnette. Ah, che bello. Senti, robot, voglio farmi una sega. Mettimi qualcosa nella televisione, dai. Ah.
2: Ciao, segaiolo del sud. Secondo l'algoritmo che gestisce la mia intelligenza artificiale, essendo del sud, hai un fucile al posto del cazzo. Quindi ho selezionato un film adatto alle tue prestanze sessuali. Ho selezionato Sbora nello spazio.
3: Capitano Cappellis, ma ci pensa. Siamo tutti soli in una stazione spaziale distante centinaia di migliaia di chilometri da Urbino. Ah, che esperienza eccezionale! Non sente anche lei un brivido che le percorre tutta la pelle?
4: No, dottoressa Skrotemeyer. Per me è la 69esima missione nello spazio. Ci sono abituato, ormai non mi fa né caldo né freddo, non provo più emozioni né sentimenti. Il mio unico pensiero è quello di portare a termine la nostra missione, ovvero agganciare gli asteroidi dello sciame XY e scoprire se è vero che contengono tracce di un particolare specie di diarrea aliena che, se spalmata con cura, potrebbe curare l'alluce valgo.
1: Mamma mia, questo attore proprio odio. Mamma che schifo, ma no, almeno cacciagli il cazzo, dai, cacciaglielo.
3: Capitano, lei sì che è un uomo tutto d'un pezzo. Quanto vorrei averla conosciuta prima di aver sedotto tutti i grandi cetacei dell'Oceano Atlantico quando facevo la biologa marina. Sa, purtroppo ora non sono più molto sensibile là sotto. Immagino si sarà domandato perché devo usare un tubo di Pringles imbottito di cotone come assorbente interno.
4: Dottoressa Skrotemeyer, la prego di tenere per sé i particolari dei suoi traffici vaginali. La NASA non ci paga per scambiarci confidenze, ci paga per trovare una diarrea aliena che, se spalmata con cura, possa curare la piaga dell'alluce valgo.
1: No, ma chi l'ha scritta sta stronzata? Mamma mia. Dai, fagli un pompino, dai, fagli un pompino.
3: Ah, quanto mi eccita questa sua ritrosia fondata sul senso del dovere. Ah, ho una buona notizia per lei. Per quanto riguarda il farmelo mettere nel culo, non sono mai andata oltre i delfini. Non so se capisce cosa intendo.
4: No, non capisco cosa intende e non voglio capirlo. Le ripeto, siamo in missione. Ripeto, siamo in missione. La prego di mantenere un atteggiamento professionale e di tenere gli occhi aperti in caso passasse un asteroide intriso di diarrea che, se spalmata con cura, abbia il potere di curare l'alluce valgo.
3: Uffa, però non è naturale stare tutto questo tempo nello spazio senza scopare.
1: Dai, che stiamo discutendo ancora, dai, cacciaglielo. Sono nervoso di cazzo.
4: Dottoressa Skrotemeyer, le ricordo che lei è arrivata qui appena 4 ore fa.
3: Appunto, era dalle medie che non stavo tanto tempo senza vedere un cazzo.
4: Bip, bip, bip, strumentazione, bip, bip, bip, suoni di computer, bip.
3: Ci siamo! Gli strumenti hanno rilevato tracce di diarrea che corrisponde alle caratteristiche di morbida spalmabilità che stavamo cercando. Presto, mettiamoci la tuta e il casco spaziale. Dobbiamo uscire subito per verificare.
4: Eureka! Eureka! Non ci sono dubbi, l'abbiamo trovata! I 7 miliardi di dollari stanziati dal governo non sono andati sprecati. Ora il genere umano possiede un medicamento naturale che, se spalmato con cura, debellerà per sempre l'odiosa piaga dell'alluce valgo. Un piccolo tarzanello per l'uomo, un grande stronzo per l'umanità.
1: Ma che cazzo stai dicendo? Ma cosa stanno dicendo? Ficca accendita in culo!
3: Oh, che bello! Che mi dice se per festeggiare non ci facciamo una bella scopata nello spazio siderale, eh?
4: Ma le ha dato di volta il cervello? Ah! Dobbiamo rientrare al più presto nella stazione spaziale e mettere al sicuro questa diarrea che,
3: se spalmata con cura, può curare l'alluce valgo. L'abbiamo capito. È la 18ª volta che lo ripete. E dai, quando mai ci ricapiterà di farlo nello spazio? Forza, venga qui. Si faccia aprire la lampo della tuta spaziale.
4: No! ferma! Non tocchi la lampo della tuta spaziale! O il cambio di pressione mi farà schizzare il cervello fuori dalle orecchie!
3: Ma va, sono tutte cazzate! Nei film lo fanno sempre!
1: Cosa stanno facendo? Cosa state facendo? Dai! Dai, con la tuta spaziale che è anche fatta di cartapesta, una roba di effetti speciali, fa finta di muoversi anche lentamente, mamma mia, neanche Frank e Ciccio negli anni 80 e 70. Tiraci fuori con la minchia!
5: Ah, esplodo!
1: Esplodo, si dice, esplodo!
3: Pronto NASA? Sì, qui è la dottoressa Scrotemeyer che parla. C'è stato un piccolissimo incidente. Potreste inviarmi al più presto un vibratore? Grazie.
1: Che cazzo fa? Sta telefonando col telefonino nello spazio. Quella pochezza schifosa.
2: Sono il suo assistente robotico. Vedo che non sei riuscito a raggiungere l'orgasmo. Permettimi di aiutarti. Sono il tuo assistente personale.
1: Minchia, Alexo.
2: Partiamo da un bellissimo. Dito in culo. In culo. In culo. In culo. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.
1: Quanta interattività.
0: Pornbab. Pornbab. Pornbab. Pornbab.
6: Radio 105.

0: This is a zoo only for you.
1: Abbonati a Netflix, il sito dove potrai vedere migliaia di serie televisive scelte casualmente per te tra le più brutte del mondo.
2: Abbonati a Netflix.
1: Questi sono alcuni titoli delle nuovissime serie disponibili per te questa settimana.
3: Stasera, in un orario a caso scelto da noi quando ci abbiamo voglia,

0: Gli Arrizza Gatti. L'emozionante storia dei gatti che si procurano un'erezione per tutta la famiglia.
1: Abbonati a Netflix.
2: E solo per gli abbonati negri.
3: Dove diavolo sei?
4: Qui.
0: Batman Beilin. Bruce Wayne scopre di essere genovese, risparmia sull'attrezzatura e muore dopo 5 minuti.
2: E se hai più di 80 anni?
5: Max, era Max, più tranquillo che mai. La sua lucidità.
1: Smettila.
0: Paolo Conte Dracula, il cantautore assetato di sangue.
1: Abbonati a Netflix.
2: E se hai un pennello cinghiale, ficcatelo in c***o.
0: Grace a Napoli. Wait, wait, c'è un paziente, molla il caffè.
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un bullo.
6: Ma scusa, che cazzo vuol dire?
2: È che riceverai un bullo.
6: Ma che cazzo vuol dire?
2: E se ti abboni entro nonno, riceverai un...
1: Netflix.
0: Gomirra, la camorra, dalla caccia a Mosè.
2: E se hai il papà strabico, ordina subito il doppio schermo incrociato.
0: I cantonieri dello zodiaco. Riusciranno i nostri eroi a finire i lavori sulla Salerno-Reggio Calabria?
1: Abbonati a Netflix. Niente, non ce la faccio, Aspetta che riprovo. Cazzo, ho provato coi porno, con la bambola gonfiabile, con quella puttana di tua zia. No, niente, non ce la faccio, miseriaccia lurida. No, niente.
0: Duro a venire. Il povero Bruce Willis non sboda 2 anni.
1: Abbonati a Netflix.
0: E non perderti la serie sulla spadaccina più famosa della Lombardia. Lodi Oscar.
1: Netflix.
2: E non perdere la grande offerta di questa estate. Se hai un parente monco.
0: Allora cosa aspetti? Abbonati a Netflix.
7: E se ti abboni entro oggi riceverai a casa tua Aokeamana. Affrettati prima che finisce.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per sventare una pericolosa infiltrazione nella rete elettrica di tre micidiali nani cinesi con la chitarra, i Muyun Brothers. La cittadinanza tutta è caldamente invitata a collaborare.
1: Pronto? Chi è?
2: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, scusi il disturbo, la avvisavo che dobbiamo stare...
1: Un operaio del...
2: 5 Gigi, all'azienda che si occupa di internet, gas, luce, acqua, tutto quanto, 5 Gigi.
1: E che volete da noi?
2: L'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora, perché ci è stata segnalata un'infiltrazione dei Muyun Brothers, questa qua.
1: Se senti il telefono, la voce buona, la tua, parlaci meglio.
2: Parlo più forte perché sto dentro il cantiere, è per questo che non si sente, dentro il cantiere sto. Capisci il cantiere?
1: Capisci.
2: Dobbiamo levare la corrente.
1: Levala che vuoi mi.
2: L'avvisavo, che? Ma ci faccio una gentilezza, scusi se ci ho fatto una gentilezza, scusi.
1: Ma da quanto tempo la cacci?
2: Dipende perché questi Muyun Brothers sono piccoli. Piccolini è difficile da stanare, capisci? Si sono infiltrati.
1: Sì, va buono.
2: Allora, se segni questo codice, adesso ce lo faccio sentire. Se prende l'appunto, se può.
1: Senti, caccia la corrente, tieni tu il codice e basta, ufficialmente.
2: Sì, se segni questo codice, così chiudiamo sta telefonata di merda, va, che lei è una persona di una scortesia in mano proprio.
1: Scusa, ma se tu sta cuginiando mia, no?
2: Io?
1: Che sta parlando dal telefono, che ha da cacciare il telefono, che ha da cacciare la luce, che ha da cacciare chissà.
2: Allora, se lei si vuole tenere i Muyun Brothers in casa, se li tenga in casa, va bene, io non sono responsabile, io l'ho avvisato. Questi Muyun Brothers...
1: Ma siccome quando parlo tu, tu capisci, brutti sbagli, che cazzo sta contando lei... tu, capisci che sta dicendo.
2: A lei non capisce me?
1: Lo capisce a te, no? Che dice, parli troppo veloce, non sillabi bene le parole.
2: Minchia, parlo più piano, non si preoccupi.
1: Cauto, hai capito che cazzo sta dicendo, capito?
2: Minchia, se però lei è ignorante, io non ci posso fare niente, scusi.
1: Sì, sono ignorante.
2: E Muyun Brothers sono tre nanette piccoline cinesi che urlano. Sono queste qua, ce la faccio sentire, senti.
1: Sì, senti.
2: Che cosa ha sentito, dica?
1: Non lo so. Io la scarico la legna, compa, se ti sbrighi.
2: Cosa?
1: Devo andare a scaricare della legna, se ti sbrighi.
2: Sì. E vado a scaricare la legna, ma che cazzo me ne frega a me che lei è boscaiolo, scusi, non ho capito.
1: L'hai segnato.
2: Che cosa?
1: È tutto che la tengo che fare, ciao.
2: Minchia! Ma che cazzo mi hai chiamato, Babbo Natale siciliano? Questo è scaricare la legna in Sicilia. E che ci devo fare, le pipe?
3: Quelli del 5 Gigi.
1: Pronto Gesto?
2: Sì, pronto, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi, scusa il disturbo, l'avvisavo che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Per quante ore?
2: Due ore, perché c'è stata un'infiltrazione dei Muyun Brothers, non so se lei ha sentito il servizio.
1: Dovete staccare la corrente, ma elettrica.
2: Sì, altre corrente non ne conosco io, se non me ne conosce qualcuno lei, forse la corrente del fiume, non lo so.
1: La corrente è stata piena di botti, certo.
2: Sì, lei ha sentito Muyun Brothers?
1: No!
2: Aspetti che ci faccio sentire, magari l'ha sentito in qualche elettrodomestico. Ascolti, se ha sentito questo rumore, senta.
1: L'ho sentito, lo voglio risentire di nuovo che.
2: Sì, ce lo faccio risentire che magari non era chiaro.
1: Ora è un po' più chiaro. Sì.
2: È un po' più chiaro. L'ha sentito lei in qualche elettrodomestico, frigorifero?
1: Abbiamo qua, sì, tutto elettrico.
2: Tutto elettrico avete. Stia attento che c'è questa infiltrazione di Muyun Brothers. Praticamente sono tre piccolette cinesi che entrano dentro, fanno un casino. Uno c'ha pure la chitarra, sono tre nanette.
1: La chitarra è elettrica?
2: Sì, no, la chitarra è acustica. È l'elettricità che dobbiamo staccare, non sono collegate le due cose.
1: Se stacca l'elettricità, l'acustica se ne va.
2: Sì, è una bella poesia questa, molto bella. Carducci, se non sbaglio.
1: Sì.
2: Va bene.
1: Carducci, prima era Pascoli.
2: Prima era Pascoli, poi è morta la vacca e non si pascola più. Senta, a parte le minchiate che mi sta facendo perdere tempo, che sto dentro la buca, fa pure freddo. Se segni il codice di sblocco per i Muyun Brothers.
1: Il codice del Muyun Brothers?
2: Quello lì, sì, se lo segni, glielo faccio sentire. Prenda l'appunto per piacere. Vai.
1: Sì. Sì, allora ho capito solo 1, 9 e poi le ultime due lettere non le ho capite.
2: Ah, e c'ha le trapegole lei? Si mangia dei cartoni, funghi allucinogeni, queste robe qua. Lei coltiva peyote?
1: Funghi senza allucinogeni. Allora io ho capito, 1-9.
2: Ma 1-9 noi non l'abbiamo detto, ce lo faccio risentire, dai.
1: No, me lo faccio risentire, grazie.
4: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
2: Sentito?
1: Ok, allora, lo devo ripetere?
2: Certo, per favore.
1: A di Bari.
2: A di Bari, sì. E beh, effettivamente c'è là. Poi
1: 2-1
2: 2-1
1: 0,
2: sì.
1: Mi stanno dicendo qua un signore apprendato, mi dice 0.
2: 2-1-0. È un conto alla rovescia. Tanto auguri, capodanno. Non è
1: grazie,
2: quello.
1: Grazie, auguri anche a lei.
2: Grazie un cazzo. Non è quello il codice. Ascolta bene.
4: Ciuccia, ciuccia, what's? Ciuccia, ciuccia, what's?
1: Ah, ok, adesso ci sono.
2: Cosa dici?
1: 1-2-2-1.
2: Va bene, sì, se segna 1-2-2-1. Quando vede Giannanetti uno con la chitarra, lei prende il telefono, fa 1-2-2-1. E scompaiono dal creato. Tornano là nella Cina del Sud, da dove vengono, e muoiono in bravo. Attento a quello con la chitarra!
1: Sì, va bene, la devo salutare che ora è entrato.
2: Sì.
1: Sono infermiere, devo operare.
2: Anche, sì, lei è infermiere e devo operare. Lei opera
1: sì,
2: l'infermiere.
1: Sì, sì, è abusivo.
2: Benissimo, io invece sono un unicorno e devo volare. Vado!
1: Vola, vola lontano, la ringrazio.
2: Vada ancora. Ciao, ciao, arrivederci, ciao. Ma l'ha assordatata questa telefonata? 1, 2. Ma l'ha assordatata questa telefonata? 1, 2, 2, 1. Ma che non me l'ha sentito qui?

0: per accompagnarti passo passo nel superamento della tua fobia. Buon ascolto!
1: Ciao! Se stai ascoltando questo episodio è perché non vedi l'ora di lasciarti alle spalle l'ofidiofobia, cioè la paura dei serpenti. A guidarti ci sarò io, Martina, una psicologa specializzata nel trattamento delle fobie. Iniziamo! Per prima cosa ti do qualche dato. Lo sapevi che un quarto delle persone al mondo soffre di paura dei serpenti? Quindi circa 2 miliardi di persone. Sembra un numero enorme, ma se pensi che sulla Terra strisciano più di 500 milioni di serpenti, beh, ci sta a avere paura. Di questi, tra l'altro, il 15% è velenoso per l'uomo. Si stima ci siano 1.800.000 avvelenamenti ogni anno, di cui 100.000 mortali. Ma tranquillo, la maggior parte delle specie vive in Asia e in Africa, lontano dall'Europa. A meno che i serpenti non si infilino strisciando senza che nessuno se ne accorga in una nave cargo, è praticamente impossibile che arrivino da noi. È successo solo una volta, e la nave è arrivata in Spagna dalla Namibia con a bordo 7 morti per avvelenamento da morso di mamba nero, il serpente più velenoso d'Africa. Gli altri membri dell'equipaggio non sono stati morsi, però. Si erano lanciati in mare per sfuggire all'animale. Purtroppo c'era una tempesta, quindi non sono mai stati ritrovati. Il mamba nero, invece, è stato ritrovato in un supermercato milanese, da un pensionato, mentre prendeva un casco di banane dalla cassetta. Per fortuna è riuscito a dare l'allarme prima di essere morso, ma il mamba nero ha iniziato a vagare nel supermercato azzannando fortissimo 27 vecchi che ovviamente non sono sopravvissuti. I pompieri, fortunatamente, sono riusciti a catturarlo e portarlo via. Ma nella notte il serpente ha fatto fuori anche tutta la caserma dei vigili del fuoco e ora non si sa più dove sia. Se anche tu abiti a Milano, prima di uscire di casa pensaci due volte. Certo, i serpenti possono anche risalire le tubature e uscire dal tuo water e a quel punto non hai scampo. Come procede? Ti senti un po' sollevato? Razionalmente non ha senso avere paura dei serpenti nel nostro continente. Le uniche zone pericolose possono essere quelle montane dell'Europa centrale. Se si va a fare una passeggiata, bisogna fare attenzione all'erba alta, dove potrebbero nascondersi le vipere. Se morsi, un tempestivo intervento con un antidoto può salvare la vita e scongiurare qualunque tipo di danno fisico. Bisogna sperare che in quel punto ci sia campo e che tu riesca a chiamare i soccorsi per tempo, ma in montagna è difficile. E se riesci a chiamare, devi augurarti che non ci sia maltempo, altrimenti l'elicottero non potrebbe avvicinarsi e tu rimarresti a terra tra i sentieri montani per giorni attendendo la morte. Lenta e dolorosa. Tra atroci sofferenze. Sperando che arrivi un lupo a strapparti le budella per mettere fine al supplizio. Caro amico fobico, adesso sarai finalmente in grado di portare tuo nipote al rettilario senza tremare dalla paura. Vai e divertiti!
0: Continua a seguire la Urtotherapy per superare tutte le tue fobie ed essere finalmente libero di vivere la tua vita senza paura.
2: Radio 105. Only for you. This is the zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Non pensare mai che un altro può darti di più dell'altro. Perché anche in amore, voglio dirti, no? Mm. Lo stufo, sai che cos'è lo stufamente?
2: Lo stufamento.
1: Stufamento, tu correggimi. No, che cosa stai a fare? Verrà sempre. Che sarà Tiz o sarà Caio? I primi sono belli. Dopo verrà la catastrofe. E tu lì che devi fare spazio per uscire. Lo so, è difficile. Un po' difficile.

0: you. La Wonderland Scatzenburger presenta Le avventure di Roberto da Genova.
1: Che stai facendo?
2: Sono cazzi miei.
1: Che cosa cerchi?
2: Ah, non lo so.
1: Hai uno scopo?
2: No.
1: Dove ti trovi?
2: Ah, non lo so.
1: E come vivi?
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova.
3: Pronto?
2: Mi scusi.
3: Pronto?
2: Devo guardare lì?
3: Chi è? Chi è?
2: Roberto, e allora?
3: E allora sto andando, Roberto, che vuoi?
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo.
3: Ah, non so,
2: Roberto. Non lo so.
4: Pronto?
2: Roberto?
4: Eh?
2: Roberto, e allora?
4: Non ho
2: che
4: capito.
2: Cazzo vuoi? Mi scusi,
4: No, io chiedo scusa, ma non ho capito.
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No, scusa un attimo, perché mi hai fermato?
4: Lei
2: e perché
4: chi?
2: Mi hai fermato davanti alle telecamere?
4: Lei chi è?
2: Roberto, e allora?
4: Roberto chi?
2: Sono cazzi miei.
4: Ecco, punto. Comunque ricordati che il telefono è sotto controllo, visto che fai l'asino.
2: No.
4: Se tu mi cerchi, io volevo sapere chi sei, perché io non ho ancora capito.
2: Non lo so.
4: Roberto chi?
2: Non lo so.
4: Pronto?
2: Ah, scusa. No, telecamera. No. Hai rotto il cazzo.
4: Bravo.
2: Devo guardare lì?
4: Io te l'ho detto anche prima, ho il telefono sotto controllo, guarda te come parli.
2: E poi li prendono per il culo.
5: Pronto?
2: Devo guardare lì?
5: Ah?
2: Devo guardare lì?
5: Pronto?
2: Che cazzo vuoi?
5: Chi è? Chi è?
2: Roberto, e allora?
5: Ma che Roberto? Bornuto, cornuto!
2: Ah, non lo so.
5: Sembra,
2: che cazzo vuoi?
5: No,
2: scusa un attimo, perché mi hai fermato?
5: Morto è vivo, tu hai tutta la stradoia, chi ti è stramorto?
2: Ah, scusa, no, telecamera.
5: No, no, chi ti è morto?
2: Non lo so.
6: A questo giro, ci andiamo pesanti, con il pugliese maledetto.
5: Mannaggia, ma che è?
2: Sono cazzi miei.
5: Mamma, te giuro, guarda, si venga, si mette un cazzo in bocca!
2: Ah, scusami.
6: Secondo attacco al pugliese maledetto.
5: Ma non mi chiama più, cornuto, che ti inculo a sangue, ti inculo, chi ti è morto?
2: Ah, non lo so. Che cazzo vuoi? No? Scusa un attimo, perché mi hai fermato?
6: Terzo attacco iper mega inculante.
5: Ma chi è? Mannaggia. Ti ho detto, non mi chiama più bastardo e cornuto e figlio di puttana. Perché tu a me mi hai rotto i coglioni, ti giuro, guarda.
2: No.
5: Ti prendo per le orecchie, no? Ti metto come appendiabiti, bastardo e cornuto di me.
2: No.
5: Chi ti sarà morto?
2: Hai rotto il cazzo.
5: Sì, c'è, capisci chi ti è morto? Ah, capire chi ti sarà morto?
2: Roberto, e allora?
5: Ma che me ne porta a me, Roberto? Chi è? Roberto Pascala, Ricola, chi è?
2: E perché mi hai fermato davanti alle telecamere?
5: Ma chi ti ha fermato? Io ti conosco, cornuta!
2: Allora, non che adesso ti
5: conosco! Tu, tutta la razzatoia! Morte viva! Se mi hai cazzo in bocca!
2: Devo guardare lì?
0: Come andrà a finire?
2: Ah, non lo so.
0: Dai, diccelo tu.
2: No.
0: Dai, diccelo tu.
2: Hai rotto il cazzo.
0: Roberto da Genova. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105. Il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Oggi gli operai del 5 Gigi devono intervenire d'urgenza per minare dei bitcoin che continuano a scendere e a salire nervosamente, minacciando la sopravvivenza della vita sul pianeta. La cittadinanza tutta è invitata a collaborare e senza rompere la minchia. Grazie.
1: Pronto?
2: Sì, pronto signora, mi scusi il disturbo, sono un operaio del 5 Gigi, la chiamavo per avvisarle che dobbiamo staccare la corrente per qualche ora.
1: Ah, per qualche ora la corrente?
2: Sì signora, perché dobbiamo minare i bitcoin, c'è bisogno di minare, stiamo minando qua, siamo tutti che ce lo miniamo qua. Lei ha Dogecoin?
1: Per me è tutto nuovo, terzo coin, che è?
2: No, Dogecoin signora, se lei ha Dogecoin che deve minare anche lei o non mina, deve minare lei?
1: Non capisco neanche di che parla.
2: È un termine tecnico, signora, non si preoccupi. Io semplicemente fra qualche minuto riceverà una chiamata.
1: Beh, va bene, ma io sono congelatore, c'è tutta sta roba, si stacca la corrente per quanto?
2: Dipende, signora, perché.
1: Ma poi solo da noi o tutta la zona?
2: No, tutta la zona, signora, tutta la zona, perché queste. Le spiego, questo problema che ci sono i bitcoin, salgono e scendono, e praticamente ci hanno chiesto di minare tutta la zona. Dobbiamo minare i bitcoin, Ethereum, Dogecoin.
1: Minare, la parola è minare.
2: Minare, sì, mina, come uno che va in bagno e dice, oh, adesso vado in bagno e me lo mino.
1: D'accordo, ma io mi si scongela tutto.
2: Guarda signora, purtroppo sono procedure d'urgenza. Io ho preferito chiamarla che magari poi vede la corrente che non c'è più, si preoccupa. È una gentilezza.
1: Certo. Per esempio, io devo andare alla parrucchiera, per esempio. Ecco. Se c'è la corrente ci posso andare.
2: No, vabbè signora, adesso dove si trova la parrucchiera? Tanto restante la casa sua, diciamo, è un altro.
1: Vicino alle scuole.
2: No, è vicino alle scuole, no, stacchiamo più tardi, signora. Vada tranquillamente a farsi i capelli, non c'è problema. No. Dicevo, si deve segnare questo codice, signora.
1: Aspetti, prendi l'occhiale.
2: Certo, signora, faccia con calma.
1: Lei parla così svelto che io ci sento bene, che cosa, ma è una macchinetta.
2: Ma guarda, signora, perché io faccio centinaia di queste telefonate, perché, e quindi tutta la giornata, alla fine, ripeto, sempre la stessa tartera, capisci?
1: Sì.
2: Ecco, allora, adesso le faccio sentire il codice, signora, se lo segni per favore su un foglio, poi facciamo una verifica. Ascolta bene, prego.
3: Ferragnez in gula panettognez, Ferragnez in gula panettognez, Ferragnez in gula panettognez.
2: Ha segnato?
1: Resto stupita e non mi convince sta cosa.
2: Aspetta signora che ce lo faccio risentire, che magari non ha sentito bene. Aspetti, sta lì,
3: Ferragnez in gula panettognez, Ferragnez in gula panettognez, Ferragnez in gula panettognez.
2: Ha segnato?
1: Ma senta, io attacco.
2: Lei attacca? Va bene, io difendo col cam tacta. E che stiamo giocando a risico, signora? Caramatele blu!
4: Quelli del 5 Gigi. Pronto?
2: Sì, pronto signora, buongiorno, mi scusi, sono un operaio del 5 Gigi. La chiamavo per avvisarle che stiamo staccando la corrente per qualche ora.
4: A che ora?
2: Guardi, adesso nei prossimi minuti, appena cominciamo a minare i bitcoin, che siamo qua, che stiamo minando tutti insieme, ce lo miniamo. Questione di minuti, la stacchiamo signora.
4: Ah, bisogna staccare il contatore?
2: Sì, perché c'è il rischio di tilti, che può andare in tilt di tutto l'impianto, perché stiamo minando in profondità Dogecoin, Bitcoin, Ethereum, capisci? Allora, lei riceverà un codice al telefono, riceverà una chiamata con un codice che adesso le faccio sentire. Quando sente questo codice, stacchi il contatore, va bene?
4: Adesso aspetti, però io non ci vedo, non c'ho nessuno che mi fa il suo lavoro, capito?
2: Ah, non c'è problema, signora. Allora, se segni il codice.
4: No, ascolti, ma aspetti un attimino che adesso chiamo la nuora mia che lei risolve meglio il problema, va bene?
2: Va benissimo, signora, non c'è nessun problema.
4: Mira.
2: Ma che è un gatto la nuora? Come la chiamo? È proprio col Viscas.
4: Pronto?
2: Sì, pronto. Scusi, sono l'operaio del 5 Gigi. Stavo aspettando di dare questo codice alla signora. È un quarto d'ora che aspettiamo. Scusi.
4: Mi dica, del 5 Gigi in che senso? Scusi.
2: No, 5 Gigi. Stiamo minando i bitcoin in zona. Deve semplicemente segnarsi il codice che le faccio sentire adesso. E poi quando lo senti che arriva la chiamata, metterà giù il contatore che stiamo minando in zona.
4: Ma allora, intanto si qualifichi e mi dica che cosa sta succedendo, perché io 5G Bitcoin sta parlando con una che Bitcoin li conosce.
2: Noi stiamo minando i Bitcoin in zona, dobbiamo staccare la corrente per qualche ora per minare Dogecoin, sennò c'è il rischio dei tilti.
4: Ok.
2: Quindi quando...
4: Nome e cognome, qualifica dell'Enel, per favore?
2: No, Enel, 5 Gigi. Non c'entra l'Enel, noi siamo una società
4: ma
2: in subappalto.
4: Ma qui non c'è il 5GG o 5 buffetti, qui c'è Enel, energia elettrica.
2: Questi 5 buffetti io non li conosco, signora. Magari
4: e
2: una,
4: nemmeno io li conosco.
2: È una concorrenza, è una concorrenza. Noi siamo in subappalto per il comune, quindi.
4: Perfetto, mi dà questo codice?
2: Sì, glielo faccio ascoltare, che il codice è generato automaticamente con un K attaccato. È quella roba lì che non so mai come si pronuncia. Come Banksy, che nessuno sa come si dice. Glielo faccio sentire.
4: Si dice Banksy, non si preoccupi.
2: Io sempre si Banksy, Banksy, perché sembra serbo croato. Vabbè, questa magari una volta ce la raccontiamo. Le faccio sentire
4: sì,
2: il codice.
4: Sì,
2: che...
4: sì, ma certo, ce la raccontiamo assolutamente.
2: Che c'ho da lavorare io, mi scusi.
4: Io pure, quindi sono venuta al telefono.
2: No, ho sentito che sua suocera è venuta a prenderla in Afghanistan, nel lontanissimo, mezz'ora siamo state a aspettare. Vabbè, capisco.
4: È peccato che sia stata parlando con una persona di 90 anni che le sale le fa molto piano.
2: Tagliamo la testa al tonno e le faccio sentire sto codice, vai.
3: Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez. Ferragnez in gula panettognez.
2: Ha segnato il codice?
4: Sì, assolutamente sì.
2: Ha riconosciuto bene il K da CK?
4: Sì, sì, sì.
2: Me lo puoi ripetere?
4: Buona giornata.
2: Non era buona giornata, era Ferragnez in gula panettognez. Le faceva tanto la giovane, invece era una cogliona come la suocera. E pigliava per il culo lei che c'ho 90 anni. Sa cretino.
5: Quelli del 5GG.
6: Radio 105.
0: Lo Zodi 105.
7: Ci scusiamo con il gentile pubblico per la sigla di merda che state per ascoltare.
8: Papà Castoro, raccontaci una storia.
9: Anche due storie.
10: Ma sempre le storie qua, che due coglioni.
11: Ascolteremo te.
10: Chi è lì che è alla porta?
12: Papà Castoro! Papà Castoro!
10: Non rompete le palle che sono in bagno qua!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Esci dal bagno, Papà Castoro!
10: Un attimo, cazzo! Quasi!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Vieni, Papà Castoro!
10: Vengo! Porca lontra, vengo!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Sbrigati, Papà Castoro!
10: Porco un attimo! Guarda quanto! Cane! Posso? Posso, fatto, venuto!
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Finalmente sei venuto, Papà Castoro!
10: Sono venuto, senti, ma che c'è qua dire di così urgente che stavo facendo delle cose qua? Sta morendo qualcuno, per caso?
13: Ma Papà Castoro, che sbalato che sei! Ti è rimasto del sapone liquido sulle mani!
10: Sapone? Ma non è sapone questo!
12: E cos'è, Papà Castoro? Cos'è?
10: Sapessi che... vedi, colluttorio per castorine.
12: Oh!
10: Vabbè, quindi che succede? Che cazzo volete qua? Non ho capito.
12: Papà Castoro! Papà Castoro! Raccontaci una storia!
10: Ancora questa storia? Che cazzo ho comprato la PlayStation a fare? Andate a bruciarvi il cervello come dei castorini ormai. Dai, non rompetemi i coglioni qua, dai.
12: Uffa, Papà Castoro! Raccontaci una storia, per piacere! Per piacere!
10: Basta! Castoro! Va bene, ma una veloce, intesi?
12: Urrà! Urrà! Urrà! Grazie, Papà Castoro!
10: Allora, questo si intitola Cacaneve e i sette nani.
12: Oh!
10: Allora, c'era una volta una ragazza chiamata Cacaneve.
12: E poi
10: Cacaneve era una bellissima ragazza, bellissima. Non c'aveva le sopracciglia, ma comunque era bella lo stesso. Aveva un dono speciale.
12: Che dono? Che dono? Che dono?
10: Cacava neve. Purtroppo nel regno c'era una strega cattiva, una merda di persona.
12: E poi?
10: Un attimo, senti, questa strega cattiva aveva un cesso magico parlante. E un giorno chiese al suo cesso magico: cesso delle mie brame, chi è che fa la cacca più bianca del reame? Cacaneve, rispose il cesso magico.
14: E poi?
10: Attimo! E poi la strega cattiva, invidiosa di Cacaneve, decise di ucciderla.
14: E poi?
10: Aspetta che vado avanti io un attimo, non è che dovete fare sempre delle direttive qua. Allora, Cacaneve, intuendo le intenzioni della strega cattiva, scappò nel bosco, dove incontrò 7 nani che l'accolsero nella loro casa.
14: E poi?
10: Però porco ancora questo e poi, un attimo. Allora, la strega cattiva scoprì che si trovava in una casetta nel bosco con i 7 nani. E con l'inganno gli consegnò a Cacaneve una mela col veleno.
14: E poi?
10: Ancora. La povera Cacaneve, senza sospettare nulla, diede un morso alla mela avvelenata e cadde in un sonno profondo proprio.
14: E poi
10: 7 nani l'hanno inculata. Posto? Ci vediamo domani, ciao.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ehi, merda incarnita, perché piangi?
3: Hermione, Hermione, oggi è il mio compleanno, ma i miei genitori se ne sono dimenticati.
2: Razza di Alzheimer in cerca di cervello che non sei altro. I tuoi genitori sono morti.
3: Orrore, orrore. Ma se i miei genitori sono morti, vuol dire che anche io sono morto. Orrore, orrore, sono uno zombie. Scappa, scappa, Hermione, prima che perda il controllo e ti morda.
2: Calmati, non sei zombie, sei troppo stupido. Tieni, ti ho rubato un regalo al negozio di magia.
3: Oh, stupore, stupore. Cos'è, un megafono?
2: No, frittura di diarrea. Questo è un megafono. È un megafono che ti cambia la voce in quella di un uomo di colore.
3: Oh, incredibile. Lo provo subito.
4: 3-3-3-3-3, prova. 3-3-3-3-3-3, prova. Yeah, yeah. Caro, caro, grande. Ma è bellissimo, Hermione.
5: Silenzio! Giovani promettenti maghi e quel gomitolo di merda di Rarry Rotter. Oggi inizia il nuovo anno scolastico e come tradizione, per buon augurio, uno degli studenti verrà gettato nella fossa del drago inculatore. Lo studente scelto è...
3: Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami! Ti prego, risparmiami!
5: Rarry Rotter!
6: Quanto mi stai sul cazzo!
7: Di culare da drago, stronzione!
3: Marora Rio!
5: Forza, prendetelo e gettatelo nella fossa del drago inculatore!
3: No, no, lasciatemi, no! No, accuccia il draghetto inculatore! In realtà non è neanche poi così male.
5: Ah, dimenticavo, merdaccia. Il drago inculatore sbarra fuoco.
6: Porca troia, che uscita è.
8: Delicatissimo.
3: Rororio!
6: Guardate, guardate, Rarry Rotter è finalmente uscito dall'infermeria.
2: Ah, cazzo, no! È stato un mese bellissimo, uffa!
6: Gli hanno sparato il culo e fuoco!
9: Contento, eh? Ma lo che hanno sparato il fuoco, sei contento?
6: Che bambino è, poi? Non ti va male tu, cazzo!
8: Che stupido che sei!
1: Come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Rarry Rotter e il clistere di un unicorno.
6: Non c'è uno Yeti che gli sbiaccia il culo? Oh, ti hanno sbiaccato il culo due volte e ti è piaciuto, segnatelo, eh!
3: Rororio!
10: Lo Zoo di 105.
11: Geova Beach Party!
12: Fifufà, ragazzi! Sono tornato, ma perché non me ne sono mai andato? L'estate è finita, non è più un beach party, adesso trasferiremo tutti in montagna, in città! L'importante è che devastiamo l'ecosistema! Sempre qui, pronto contro i poteri forti, per rivelarvi le verità che ci vogliono infabbiare. E allora, siete pronti? La parità sessuale esiste, ma non nel calcio. Piano, piano, piano, piano. Se tutti prendono una pannocchia al contadino,

0: figlio direttamente dal mio cuore di grande faccio universale. Sì. Ovviamente sempre contro gli Illuminati, lo Stato ed il governo. Allora, vi piacciono le droghe?
1: Sì.
0: A me sì, tanto! Ma

0: Lo Zoo di 105. California, California. Tornando alla scuola, Ryan incontra Marissa, con la quale si era lasciato peggio di come Mazzoli si era mollato con Matilde e...
1: Ciao Ryan, come stai?
2: Ciao Maris, come devo stare? Sono un po' depresso, non mi vedi? Vedi la faccia bianca? È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. Particolarmente instabile per il mio psiche.
3: Per la mia psiche?
2: Per la mia psiche. È un periodo particolarmente instabile per la mia psiche. E avrei bisogno un paio di settimane rigeneranti in qualche isoletta alle Seychelles, nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Arcipelago.
2: No, arcipelago. Oh, nell'arcipelago.
4: Pelago.
2: Nell'arcipelago.
3: Nell'arcipelago?
2: Nell'arcipelago?
3: Dell'Oceano Indiano.
2: Dell'Oceano Indiano. I was crying
0: over you. In quei giorni era arrivata nella scuola di Ryan una bella fighetta di nome Lindsay. Lindsay.
1: Piacere, Lindsay.
2: Ciao, io sono Rachel Conner.
5: Ma chi è Rachel Conner?
2: Un gelato, lo vuoi, Conner?
5: Sì, cioccolatas.
3: Ciao, io sono Ryan Cohen.
2: Ciao, io sono Ryan Conner.
5: No, Conan, non sei un barbaro, sei Ryan Cohen.
1: Sì, devo diplomarmi il più veloce possibile, così posso finalmente trovare un lavoro e smetterla di fare marchette di notte alla caserma dei militari qui vicino.
2: Wow, che tipo interessante che sei. Sicuramente avremo modo di conoscerci meglio. E chi lo sa, magari potrebbe nascere una business...
5: Stile, ma no, il 96. Una business relationship.
2: Una business relationship.
5: Una business relationship.
2: Relationship.
5: La station way, di nuovo.
2: Relationship. Una business relationship.
5: Relationship, quello che fuma.
2: Una business relationship fra di noi.
6: Ryan, allora, con chi pensi di venire al ballo?
2: Non lo so, Seth, non lo so. Mi piacerebbe invitare Lisen.
3: Ancora
5: Lisen, no.
2: Lisen.
5: Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Non è l'insane. Lindsay.
2: Lindsay.
3: Lindsay.
2: Lindsay.
3: Prova a dire Lindsay.
2: Lindsay.
3: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay.
3: Ancora.
5: Perché Lindsay?
2: Oh, Lindsay.
5: Lindsay, come Sanpei.
2: Mi piacerebbe invitare Lindsay. Ma devo cervellarmi.
5: Non ti devi cervellare, ti devi cervellare.
2: Ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto.
3: Cervellarmi.
2: Ma devo cervellarmi per...
5: Sì.
2: Oh, ma devo cervellarmi per trovare il modo giusto. Sai, lei ha un carattere molto dominante. È nevrotico ossessivo. Ciao, Lindsay.
3: No.
2: Ciao Lindsay. Ciao Lindsay.
1: Ciao Ryan, hai scorreggiato. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
3: Dai, ce la fai, Anto. Dai.
1: Non ce la posso fare, mi è troppo da ridere.
3: Ma no, non pensare che
1: Ma
3: sei...
1: tu vai di là. Ciao Ryan, hai scorreggiato.
2: No, perché?
1: Ancora?
2: Credo che sia colpa di queste ovens. Credo che sia colpa di queste ols mentoliptus alla menta fredda.
1: Devi dirmi qualcosa di interessante o volevi solo farmi la permanente con l'alito?
2: Lindsay, non ci conosciamo da molto, ma...
1: Parla, idiota, dai che devo studiare.
2: Io non credo che tu realmente sia così eruenta, impetuosa, veemente, litigiosa, combattiva battagliera, prevaricatrice, sgravitrice,
5: sgravatrice, cos'è? Una che ti toglie i figli.
2: Oh, che ne dici se andiamo a giocare a casa con la PSD?
5: Okay. Andiamo a giocare con i socialisti. No, li tiriamo dal balcone.
2: No, col PSD.
3: No,
5: PSP.
3: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP?
2: Che ne dice?
3: Che dici?
2: No. Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PP?
5: Ci pisciamo addosso.
2: Che ne dici se andiamo a casa a giocare alla PSP? Al Grand Theft Auto?
5: L'auto che puzza, enorme. Grand Theft Auto.
2: Grand e al Grand e al Grand Theft Auto.
5: Theft.
2: E al Grand Theft Auto. Libertiamoci.
3: Liberty Island.
6: Cazzo, Ryan, quella stronza di Julie Cooper è riuscita nel suo intento. Si è sposata mio nonno per fottergli tutti i soldi e ce la sta facendo.
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo nel bordo di Bitonto.
5: Ma in Puglia?
2: Sì, quella vacca di Julie Cooper pensa solo alle borse di Louis Vuitton. Ouch! Che bella casa che tieni. Guarda un po' quante macchine di lusso. Ma porca miseria. Cos'è quello? Una Range Rover Burger?
5: Vorver Vorgen, che è di Vancouver questo.
4: Vorver.
5: Ci facciamo un bicchiere di Vorver.
3: Lo sapevo, adesso fa bene l'uovo. Coglioni a me, rompi
7: coglioni. Una macchina famosa.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Cos'è quello? Una Range Vorver Vorgen.
5: Vorver Vorgen, che è
4: cos'è quello? Una Range
5: Rover?
4: Rover
5: Vogue.
4: Vogue.
5: Una Range Rover Vogue.
4: Una Range Vorver. Ma dillo così,
5: Borg,
3: ma non è russa, è inglese la Range Rover.
5: Range Rover Vogue.

0: Lo Zoo di 105.
1: Chiamata per l'unità antibulli. Chiamata per l'unità antibulli.
2: The Rock. La montagna di Game of Thrones. E Shaquille O'Neal. Tre indistruttibili energumeni strafottuti di steroidi che hanno deciso di mettere la loro potenza e la loro virilità al servizio dei più deboli.
1: Al servizio dei più deboli.
2: Insieme nella discutibile unità antibulli.
3: I nostri tre eroi si rilassano a bordo della loro nuova navicella spaziale a forma di barra a molla Power Twister dopo una giornata super tranquilla a bere tisanine sul divano, guardando Netflix e dandosi scherzose cappellate sui glutei a vicenda.
4: Che stava cappellate!
5: Tutta rossa, ragazzi!
4: Netflix!
5: Mi fate schifo!
4: Chill.
5: Voglio andarmene da questa merda!
6: Attenzione, unità antibulli!
7: Sua maestà Lord Faccia! Ha qualcosa di diverso dal solito! Oh mio Dio, ha perso un occhio!
6: No, sono solo di profilo!
7: Meno male!
6: Tatiana Grilletto Facile lavora come segretaria in un'agenzia immobiliare. Siccome mette le calze con la riga, viene catcalingata dai colleghi maschilisti e patriarcali. Intervenite!
8: Ragazzi, è pazzesco! Non ho capito il 100% di un cazzo di niente! È un caso di bullismo o un'arcana stregoneria sumera?
9: Tutte e due la montagna di Alzheimer! I generali spaziali dei bulli devono aver rinvenuto un antico grimorio che permette loro di evocare orde di gatti per i loro eserciti di bulli!
5: Veramente il catcalling è quando fischi ad una donna per...
9: Ben detto, Shaq! Una volta non si faceva tutta sta camurria per una manata sul culo, ma cosa vuoi? I tempi cambiano!
5: Ma non è quello che ho detto!
8: Dobbiamo agire in fretta! Presto, saltiamo su quella cometa diretta verso la Terra, gridando catena di amminoacidi!
5: Ma non possiamo prendere un Uber come tutti i cristiani?
7: Catena di amminoacidi!
3: E come un trenino di Capodanno con la forza di 300 milioni di bombe atomiche, l'unità antibulli atterra dove prima c'era Novara e adesso un cratere fumante grosso come l'Austria, giusto per non farsi notare.
10: Uè. Che chiappe! Che figa quella!
11: Uè, bella figa! Vuoi fare colazione? Ce l'ho qui la brioche!
12: Ma veramente pensate di riuscire a rimorchiare con questa roba da trogloditi?
11: Che caratterino! Cos'è? Hai le tue cose? Gne.
12: Per tua informazione sì, ma non c'entra niente col mio caratterino, coglione!
11: Beh, se spingi sangue non c'è problema, c'è sempre l'ingresso di servizio!
12: Stronzi, stronzi, stronzi!
8: Cavolo, la situazione è più triste dei primi 5 minuti di Up della Disney. È tutto per colpa delle calze con la riga.
9: Già, e poi non c'è niente di male nel sangue. Mi succede sempre quando mi mangio i tubi di Supradin senza scioglierli nell'acqua.
8: Dobbiamo assolutamente salvarla, così magari dopo ce lo succhia per sdebitarsi.
5: Ma l'ha detto veramente? Ma chi è che scrive questa serie, Vecna?
9: Giusto, Shaq! Potrebbe addirittura accettare dell'anale. Spacchiamo questi bulli e i loro maledetti gatti sumeri.
11: Oh, cazzo! Non sapevo che la signorina Grilletto Facile avesse tre fratelli.
3: E velocemente The Rock materializza un cumulo nembo nero come l'oscurità più nera e fa una super mega ultra bomba d'acqua che fa venire la polmonite bilaterale ai bulli. La montagna si trasforma in un tir con rimorchio e investe gli infami sulle strisce pedonali passando col rosso. E infine Shaq tira fuori da un calzino una pistola, spara a avvoltoi che si saziano dei loro cadaveri e lasciano tutto pulito.
9: Ottimo lavoro, ragazzi! Questi bulli maledetti gattari hanno avuto quello che si meritavano.
12: Grazie, unità antibulli. Noi ragazze con le calze con la riga siamo stufe dei catcalling.
8: Sarà, ma io in tutto sto casino di gatti non ne ho proprio visti. E poi perché cazzo sta stronza piange di nuovo?
12: Come dicevo prima, è per le mie cose.
9: Le tue cose? Che gli è successo? Te le hanno rubate?
8: Derubare le cose degli altri è davvero una cosa da bulli, oltre che da parlamentari. Ammazziamo qualcosa a caso per sfogarci.
5: Ragazzi, si riferisce al ciclo mestruale.
12: Giusto, Shaq. Il mestruo mi cambia l'umore, è normale.
9: Non c'è un cazzo di normale nel cambiare l'umore di un piccolo Billy, nemmeno se ha le calze con la riga.
8: Dobbiamo ammazzare questo dottor mestruo. Dov'è? Dov'è?
5: No, io mi rifiuto di far parte di questo poglio.
9: Giusto, Shaq! Mosse finali!
5: Ma chi?
8: Colpo potente!
9: Onda di un certo spessore!
5: Coppino?
3: E grazie alla straordinaria qualità della marijuana assunta dai nostri autori, l'unità antibulli usa i colpi finali per distruggere il maestro, rendendo tutte le donne sempre felici e asciutte.
5: Ecco, piccolo Billy, ora è tutto finito.
12: Grazie, unità antibulli. Davvero non ho capito cosa sia successo, però mi sento la vagina fresca. Siete forti.
10: Non siamo forti, siamo fortissimi.
5: Infatti, vuoi scopare?
12: Cosa? No.
5: Nemmeno un seghino?
12: Ma mai.
10: Che stronza.
5: A questo punto non mi resta che sperare nel long covid.
10: Giusto, Shaq, scopiamoci tra di noi.
2: Unità antibulli.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
1: Rocco in translation. Only on Jin Jin Radio.
3: Rocco in translation.
4: Rocco in translation.
3: Si sono fottuti la mia Vespa è un brano di Bruce Springsteen tratto dall'album Born in the Provincia di Cosenza del 1979. Il testo della canzone fu preso pari pari dalla deposizione rilasciata dal mitico boss ai carabinieri di Lamezia Terme dopo il furto della sua amatissima Vespa 125. Si son fottuti la mia Vespa. Chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si son fottuti la mia Vespa. Era una gran comodità. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza pietà.

Il brano ebbe un successo clamoroso e vinse addirittura 2 dischi di Melanzana fuori stagione. Ma il successo del boss non si fermò qui. Lo stesso anno Springsteen si aggiudicò l'Oscar per la colonna sonora del film dei Monty Python, Calabrian di Nazareth. Si son fottuti la mia Vespa, chi sia stato non si sa. Qualche figlio di puttana che il lavoro non ce l'ha. Si son fottuti la mia Vespa, era una gran comodità. Ora devo andare a piedi. Che bastardi senza pietà.

0: Questa era Si sono fottuti la mia Vespa di Bruce Springsteen.
1: Rocco in translation.
2: Rocco in translation.
0: Rocco in translation.
3: Ed ora le grandi interviste di Rocco in translation.
4: Oggi in esclusiva a Rocco in Translation torna a trovarci Anthony Kiddins dei Red Hot Chili Peppers, che pare abbia aperto un canile per aiutare tutti i cani abbandonati.
5: Ciao ragazzi, grazie ancora per avermi invitato qui a Rocco in Translation su Gingin Radio. Sì, ho aperto un canile perché io sono appassionato di animali.
6: Bestia, che cos'è? Che ne è ovvero un'ombra di can.
5: Il cane è un animale del signore e quindi va rispettato.
6: Ti mangia poi in tre, caraia.
5: È per questo che ho deciso di aprire un canile.
6: E i voi bastoname, voglia.
5: E accogliere tutti i cani del mondo.
6: Coi bue, can, che tai la gola, ladro.
5: Abbandonare gli animali è davvero bestie.
6: A me non mi fa paura nessuno, il mazzo.
5: Quindi, da oggi...
6: Masso, vuoi dire maiale?
5: Se trovate un cane abbandonato, portatelo da me, nel mio canile.
6: Animale, can.
5: Un saluto dai Red Hot Chili Peppers.
6: Il copo, can, caro, can.
7: Radio 105.
8: Yeah. Yo.

0: Ehi, Pino!
1: Tecnico!
0: Pino!
1: Tecnico!
0: Come stai?
1: Sento che sei sempre... super professorato, eh?
0: Hai visto? Sono zoppo!
1: Sì, ma in bocca, figlio di puttana! Siamo prionti! Sono torniato! Semplicemente puttano nel cielo! Sono io! Sono colui che vi regalerà nei prossimi minuti delle regole di vita! Sono Pino Master Flash! State attenzione! Prendete carta e penna e ficcateveli in culo! Perché è il momento di bene benvenuti! Se anche tu, dopo mesi e mesi che non chiavi, decidi di provare ad andare a puttane e quindi organizzi una finta uscita con gli amici per non destare sospetto a tua moglie, arrivi davanti all'hotel delle troie e appena entri ti trovi come capa troie la maestra di tuo figlio. Benvenuto! Sei dei nostri!
0: Pino!
1: Sì?
0: È arrivato il pacco di Amazon!
1: Ah, la bomba!
0: Aspetta che lo apro!
1: No, no, aspetta, aspetta!
0: Che bello!
1: No!
0: È il pupazzo porco! Quanto l'hai pagato?
1: E anche tu, dopo essere stato a casa della tua femmina, che vive al settimo piano, te ne vai tutto eccitato perché la balorda non te l'ha data e con le palle belle piene decidi di spararti una bella segona in ascensore. Ma sfiga vuole che la porta è in vetro e quindi a metà palazzo il padre di lei, facendo le scale, ti vede tutto rosso coi pantaloni abbassati e il califone in mano, tutto gridante. Perché? Perché uno deve farsi una sega in ascensore? Benvenuto! Sei dei nostri! Se anche tu vieni a sapere di aver messo incinta la migliore amica della tua donna e vieni invitato a cena a casa dei tuoi futuri suoceri e al momento del brindisi la tua donna se ne esce gridando di gioia che anche lei è incinta. Pom pom pom pom pom pom pom. Benvenuto, spara sbravo. Sei dei nostri. Se anche tu in discoteca Mykonos, dopo aver bevuto l'impossibile, ti svegli il pomeriggio dopo sugli scogli completamente ustionato dal sole, coi pantaloni abbassati e il culo con le croste bianche e i gabbiani che ti stanno mangiando vivo. Non posso dire chi è il protagonista, ma è una storia vera.
2: Sei dei nostri.
1: Se anche tu, dopo l'uragano Irma a Miami, trovi casa tua intatta, ma la notte durante il sonno vieni mangiato vivo dai coccodrilli che si erano nascosti sotto il letto, bravo, benvenuto, sei dei nostri. Se anche tu ti dimentichi di lavare le spugne di tua moglie dopo che le utilizzate per farti una mega sega con eruzione materna e il mattino dopo tua moglie, dopo la doccia, si ritrova con addosso delle stalagmiti, che schifo. Benvenuto. Purtroppo devo dirvi una cosa, gran parte di quello che vi ho appena raccontato riguarda solamente la vita privata di Vincenzo Giannatempo, in arte il mago Wender, in arte ancora DJ Wender. Per maggiori informazioni contattatelo direttamente alla sua mail wender@105.net. Vuoi farti fare una serie speciale? Lui è il maestro. Benvenuto!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti guardi allo specchio e ti vedi un arancino calpestato al posto del culo? Hai dei buchi di cellulite così impegnativi che sembri il tabellone della Forza 4? Sei così cessa che non ti fischiano neanche i vigili quando passi col rosso? Bene, noi siamo qui per te, perché noi siamo l'Istituto Sacro Cuore di Geremia. L'innovativa e prestigiosa clinica segreta che, oltre a compiere esperimenti su cavie umane non necessariamente consenzienti, realizza su ordinazione veleni per omicidi dinastici e botti clandestini. All'Istituto Sacro Cuore di Geremia potrai far scomparire la cellulite per sempre in modo rapido, definitivo e totalmente contrario ad ogni legge di natura. Tanto il culo è il tuo, mica il nostro. Ebbene sì, stiamo parlando del nuovissimo trattamento anti-Emmental. Altro che il massaggio facciale con le lumache, altro che il massaggio corporeo con i serpenti vivi. Noi dell'Istituto Sacro Cuore di Geremia, dopo una serata a base di vodka e roulette russa, abbiamo partorito il trattamento body definitivo, Turkey, il massaggio con tacchini. Coricati nella vasca e lascia che i pennuti con i coglioni in faccia si occupino di te.
2: Ecco cara, si sdrai qui in mezzo a queste simpatiche creature.
3: Ma è sicuro? Mi sembra un po' strano.
2: Non si preoccupi, sono animali docilissimi.
3: Ok, in effetti sono simpatici. È piacevole. Ma che fa? Ma mi mette il becchime?
2: Si rilassi.
3: Aia, aia. Oh, ma questi beccano. Ah, fa male.
1: E dopo essere stata ben tonificata e frollata dalle nostre truppe avicole, se avrai ancora entrambi gli occhi, verrai condotta in una fetida grotta giapponese, dove il nostro ex lottatore di sumo, Katsuto Kodak, fra lo sterco di pipistrello, tratterà la tua carne flaccida come un filetto di Kobe.
3: Salve!
4: No! Io, grande maestro Katsuto Kodak!
3: Sì, vedo la stazza, mi hanno mandato dalla clinica.
4: Ai... Vieni, piccola Gaijin, coricati su pietra cacata e rilassa il tuo corpo.
5: Cerberibì, coda!
3: Ma che fa, urla?
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, ma mi sta schiaffeggiando il culo!
5: Cerberibì, coda!
3: Aia, ah, che male!
5: Cerberibì!
3: Basta, oh!
5: Coda!
3: Però, inizia a essere gradevole.
1: Una volta completato il percorso tonificante, completerai il trattamento bellificante in una remota baita della Val Trompia, dove il prestigioso addetto allo ski lift blu, Brunettone Tamperi, ti aiuterà bestemmiando ad indossare la sofisticata tuta integrale ricoperta di molle e ti spingerà a tradimento giù dalla pista del super gigante.
6: Buongiorno! Venga qui, si mette la tuta!
3: Ma è una cosa sicura?
6: Sicurissima! C'è anche la neve!
3: Va bene!
6: Dai, su che ho altri clienti!
3: Ecco fatto! Ho indossato la tuta! Adesso che devo fare?
6: Adesso venga qui e guardi la pista!
3: Sì, piano, però che soffro un po' di vertigini.
6: Sì, al mio 3-1.
3: Ma su 3 cosa? Cosa devo fare?
6: E 2! Mi dovrebbe ridare la tuta! Mi sente? No? Bene!
1: Scegli la vita, scegli la truffa, scegli l'Istituto Sacro Cuore di Geremia.
7: Io ho scelto il trattamento anti-Emmental e non ho più la cellulite e ho anche trovato l'amore, vero Ernesto? Alla fine ho sempre avuto la passione per gli uccelli molto grandi. Andiamo Ernesto? No, Guido, io che ti sei dimenticato gli occhiali, forza!
1: Istituto Sacro Cuore di Geremia. E sai che è? E così sia.

0: Lo Zodi 105.
1: Ladies and gentlemen, this 105 Stra Bogovileda

0: Senti come mi flexa la cappella, Boco!
1: Tretti?
0: Che faccio? Lascio, you dig?
1: Salutiamo la parte girl di questo programma. Ciao, Biba!
2: Ma costo troppo in chimica. Ho voglia di patatine. Alza al collo.
0: Non ti preoccupare, Biba, dopo te le compro io, you dig?
2: Drip, Fausto, drip.
1: Dai, allora smettiamo di parlare di cibo e parliamo di musica. La musica quella vera, la musica che flexa di brutto, yo dig.
0: Ma oggi ti ho preparato un disco di un artista storico della scena. Uno che pimpa di brutto, yo dig.
1: In che anno andiamo, Fausto?
0: Qui torniamo tanto indietro, 2019.
2: Cazzo, com'ero piccola io. Giocavo ancora con i pupazzi di me contro te. Cringe.
1: E allora andiamo nel 2019, dove Tiger Fregna ha creato uno stile di musica trap romana veramente flex.
0: Vai, Bibe, presentala tu.
2: Cioè, è Tiger Fregna. Fumate il cazzo.

0: Yo Dig!
1: Nella Milano City Gang. Per tutti i Brown all'ascolto, questo è il disco del futuro. Lui è Tiger Fregna con la sua Fumater Cazzo.
2: Fumater Cazzo!
0: Avete capito? Fumater Cazzo, Slat bro!
3: Oh bro, a me è venuta voglia.
1: Di fumare?
3: No, di cazzo.
0: Guarda Biba che il cazzo fa male!
3: Sì Fausto, lo so, infatti sto pensando di passare al cazzo elettronico.
0: Yo Dick!
4: Ladies and gentlemen, this 105 Strap, Bogo Vileda and Fausto D.
5: 105 Strap.
6: Radio 105.
7: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
8: Lo Zoo di 105.
7: Attacchiamo, va.

Lurida, nel letto non ti voglio, no, nel letto no. Vai via di qua. Era meglio sordo. Mi hai tradito, mi hai fatto le corna. Vattene, va.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta?
2: Come sta? Merda!
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.
0: Però.
2: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangola, la non la fangola, che mi fai a brutegna sulla cipolla così.
1: Però. This is the zoo.

0: Ciao ragazzi, ne ho uno perfetto per voi. Si chiama Domenico e va in giro per il mio paese, Carrubbo, senza mascherina, dicendo che il Covid è una minchiata. Per favore, fatelo cagare addosso, perché... minchia, lo odio. A presto, grandi. Round 1.
1: Pronto?
2: Sì, pronto, cercavo Domenico.
1: Chi parla?
2: Salve, la chiamo dallo studio legale Pistacchi e Pagliuca. Sono l'avvocato Pistacchi.

0: Pistacchio. E lei, signor Domenico? Mimmo?
1: Sì, l'avvocato sì. Pistacchio.
0: Mi scusi? Non,
1: di cosa parliamo?
0: Parliamo di lei, signor Domenico. Io sono qui con il signor Nando e la madre di Michelino, questo bambino della famiglia Bifolchi, che hanno deciso di denunciarla perché sostengono che lei abbia trasmesso il Covid al figlio in circostanze abbastanza anomale all'interno di un bar.
1: La famiglia? No, ho capito.
0: La famiglia Bifolchi si chiamano. Il signor
1: Bifolchi.
0: Nando. Nando, sì.
1: Mi perdono, allora, io non la conosco. Io
0: allora, io adesso le passo il padre, il signor Nando, così le spiega un po' meglio nel dettaglio. Il problema qua è che lei è un po' un irresponsabile, signor Domenico, perché mi dicono che lei circola senza mascherina, che lei nega l'esistenza del virus.
1: Io intanto non giro per Carrubo perché sono sempre negozio, quindi non è che sono uno sprovveduto in giro per Carrubo, come questa è una cosa che.
0: Ma lei perché non usa la mascherina? Mi scusi, signor Domenico, perché?
1: Io uso la mascherina quando necessario.
0: Ho capito, ma lei è entrato in un'attività pubblica senza mascherina e è entrato in contatto con questo bambino e il bambino in questo momento ha contratto il coronavirus. Stando a quello che mi raccontano i genitori, non ha avuto nessuna. Che fa? Si trasforma in mostro, mi scusi? Cos'è solo un
1: mostro? Quindi se io ho il coronavirus vado in giro con il coronavirus, è questo che mi state cercando di dire?
0: Coronavirus. Sì, l'ha detto un inglese quasi francese. Le passo il signor Nando, un attimo solo, eh.
2: Round 2.
3: Sì, salve. Lei è il signore che mi deve perdonare, non parlo molto bene l'italiano perché ho lavorato tanti anni in Germania. Allora, la questione è che il bambino Michelino è entrato a contatto con lei. Che
1: ma quando è successo questo, signor?
3: Questo è successo 15 giorni fa.
1: 15 giorni fa?
4: O 17.
3: Allora il bambino è venuto da me e mi ha detto che lei gli ha praticamente, senza la mascherina in faccia, gli ha sputato nella faccia al bambino.
1: Io?
3: No, è chi? Tu? Oltretutto è meschino perché è bambino, sputare in faccia a un bambino è una roba brutta.
1: Se lei sa quello che mi sta insultando, che cosa le incontro, perché io sono cose che non rientro nella mia patologia di sputare in faccia a un mio.
4: Non è vero, lei in faccia mi ha sputato. In faccia, mi ricordo, era il 17 gennaio, papà. 17 gennaio mi ha sputato e adesso non posso chiudere la scuola e i bambini come me non vogliono più giocare con me.
3: Perché adesso si è creato un altro problema, che il bambino a scuola, il bambino lo schifano perché lui ha avuto Covid. E quindi c'è il doppio problema.
1: Io ho il Covid e gli ho sputato in faccia a suo figlio.
3: E io, se lei è asintomatico, quello che ha, non è un problema mio. Adesso io ho questo problema. Il bambino mi è mezzo antico adesso in questo.
4: E quando mangio non sento niente. O mangio la pizza, o mangio la merda, la stessa cosa.
0: Michelino, un attimo solo. Signor Domenico, pare, allora, ricostruendo i fatti, quello che è successo, pare che il bambino l'abbia rimproverata perché lei non indossava la mascherina e lei, in risposta al bambino, gli ha sputato in faccia. Questo sputo ha trasmesso il virus al bambino e il bambino adesso è tutto mezzo è per colpa sua, capisce?
1: Va bene, lei può fare quello che crede. Io non mi permetto di sputare in faccia alle persone adulte, figura un bambino che non esiste, non viene nel mio 17 di gennaio, domenica, io vado in giro e sputo il bambino.
4: No, tu sei, io lo saccio che sei tu, ho chiesto il numero.
1: Questo le posso dire. Secondo me sono delle cose inventate.
4: Io non mi ricordo più niente perché adesso non c'ho più manca memoria. Che dici 2 più 2 non so ci fare, la maestra mi dà le botte. Ma io che devo fare? Non sento niente. Un naso, un sento dalla bocca. Ma che minchia sto a fare?
0: Bambino è completamente andicotto per colpa sua adesso. È uno storpio.
1: Questa persona non la conosco. Io sto parlando con lei che non dovrei neanche parlare.
0: I genitori sono lì per decidere se abbatterlo o tenerlo ancora. Perché il bambino ormai, come può sentire, è totalmente morto. Vede, è una roba agghiacciante.
5: Io farei parlare subito con questo Domenico, però io.
0: Sì, prego, parli pure. Guardi, le passo un'altra persona così almeno chiariamo la questione. Prego.
2: Round 3.
5: Buongiorno, io sono T. Catrina e sono T. madre di Michelino.
1: Ma dove ci siamo incontrati, signor? Che io non la conosco lei.
5: Ma tanto tu parli di piano che io non capisco bene che è di Norimberga. Io ho conosciuto Nando di Norimberga, noi fatto di bambino.
1: Io a lei non la conosco e non so dove averla incontrata.
5: Sì, no, quindi io infatti non ho Covid al mio bambino che adesso è tutto monco. Non era così, faceva addizioni, parlava tedesco. Adesso prova a dire una parola tedesco.
4: O capacchi!
5: Visto, lui non sa più tedesco, sparito di sua mente. Questo perché lei ha sputato di mio figlio e io lei adesso io prendo e buco macchina.
1: Lei mi sta accusando con delle cose che...
5: No, io non sto accusando niente perché io sono di Germania e io non accusa. Io fa saltare culo.
4: Mamma, perché non ci fai parlare a papà che non si capisce la minchia che dici tu? Papà, ma io dici che a me non mi vogliono fare più giocare.
3: Pronto? Allora facciamo così. Tu adesso ci devi chiedere scusa al bambino e dobbiamo risolvere la questione.
4: Ma io che me ne faccio con le scuse, papà? Che minchia me ne
3: tu
4: faccio?
3: Tu devi stare zitto!
4: Oi!
3: E quindi la questione la risolviamo così, che tu mi chiedi scusa al bambino, poi all'avvocato so cazzo sua, e se no io vengo, tu tiro un tumpolone che ti stacco gli occhi.
1: Se sei sicuro di quello, siete voi, siete sicuri di quello che dite, fatelo.
5: Io credo che voi dovesse risolvere tutto in un duello. Round
0: 4. Io, signor Domenico, le consiglio vivamente di chiedere scusa al bambino che adesso è tutto a tutta questa
1: bucola. Ma io non ascolti.
0: Lei non mi conosce, ma quando mi parte l'embolo, cane, divento una iena.
3: Ma voglia, che facciamo?
0: È una roba, mi parte l'embolo quando io vedo che la parte che ha offeso fa anche ha questo atteggiamento qua del cane, mi parte il nervo e proprio.
4: Ma che significa che questa che diciamo?
3: Minchia, adesso ce lo devo spiegare al bambino.
4: Che significa?
3: Lascia stare l'avvocato impazzito, lascia stare.
0: Signor Domenico, chieda scusa al bambino e la chiudiamo qua. Altrimenti io la devo portare in tribunale.
1: Va bene, ci sono in tribunale, arrivederci.
0: Porca le metto le mani addosso.
3: Bello l'avvocato!
2: You win.
0: Ma com'è fatto a stare al telefono così
3: tanto? Non lo so, io penso che...
6: Questo è stato al telefono 33 minuti con un avvocato pistacchio, un palermitano che non parlava italiano perché ha vissuto in Germania, asserendo che gli ha sputato in faccia in un bar e gli ha trasmesso il Covid con la madre tedesca fatta da un uomo, cioè con l'avvocato che chiude bestemmiando, e lui ci vediamo in tribunale!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Smacchiatore di Rorschach, per macchie a forma di farfalla, diavolo, pipistrello e tutto il cazzo che ci vedi, brutto psicopatico, 9,89€. Branca merda. Branca merda, digestivo dal sapore non eccezionale, 6,59€. Paraceta Molotov, antinfluenzale con applicatore altamente infiammabile, 7,89€. Letto divorziale. Ma perché? Letto divorziale con materassi separabili da elegante filo spinato, 118€. L'almanacco di Frocionfoli, calendario 2024 con fraticelli nudi in erezione. In regalo con l'otto per... Che cazzo! In regalo con l'otto per mille!
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Ritter sporco! Snack al cioccolato con polvere e peli, 3,55€. Ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa ciupa chups! Dolciume per fluffer, 2,35€. Listerine, colluttorio per l'igiene anale, 9,99€. Borsa frigo più marsupio lavastoviglie, 448€. Panettone paluano con graziosi buchetti del culo al cioccolato, 5,79€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Improbabile! Torcia sparabuio, 16,99€. Striscia LED più banconota arrotolata USB per cocainomane digitale, 50€. Grazioso copri piumone bambino con allegra fantasia composta da foto di famosi condannati a morte sulla sedia elettrica, 44€. Speciale best seller, manuale su come semplificare la tua vita in 14.300 mosse quotidiane, 34,90€. Presepe inclusivo con Maria Filippina, San Giuseppe Invalido e il bue l'asinello, coppia di fatto che si ingroppano, 89€.
1: Cibi di importazione, etnici e anche inventati.
2: Apri bottiglie professionale in vero accendino Bic, 86,50€. Ombrellone da mare trasparente, 88€. Bastone per selfie più carota per selfie per educare il popolo all'autoscatto, 11€. Sciacquone stereo con rumore di applauso per epiche cagate, 67,90€. Cocco di e stracocco di D. Uova fresche di gallina veneta. Uova fresche di gallina veneta, 2,30€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
3: Radio 105.

0: inizia il film.
1: Ok, adesso muta.
0: Grazie zia Polly che mi hai portato al cinema a rivedere Ritorno al Futuro. Mi piace un sacco questo film.
2: Shh, silenzio.
1: Ti ci ho portato perché almeno al cinema devi stare zitta.
2: Basta la voce, porco cane. Shh, ho pagato, porco.
0: Posso avere un po' dei tuoi popcorn, zia Polly?
2: Shh, silenzio.
3: Ma tu sei bravo, Marty, sei bravissimo. E questo nastro che hai fatto è fortissimo. Dammi retta, lo devi mandare ad un produttore.
0: Zia Polly, ti ricordi quando abbiamo visto Ritorno al Futuro per la prima volta? Shh, e io ho detto che con il giubbotto sempre aperto Michael J. Fox avrebbe cominciato a tremare.
2: Shh, basta, porcora.
1: Ti ho detto che devi stare zitta, zitta, hai capito?
2: Shh, silenzio.
0: Sì, zia Polly, terrò la bocca chiusa come le tue arterie coronariche.
2: Basta.
1: Zitta. Un infarto! Oh!
2: Vuoi vedere che ti ammazza la mamma? Silenzio!
1: Ma io ti ammazzo, brutta tra***a, con le ruote!
2: Siete forse negri, quelli che parlano sull'autobus a voce alta, cazzo? Eh?
4: Giornata però, Jennifer.
0: Pensa se adesso nel film la DeLorean ne supera le 88 miglia orarie, esce dallo schermo e si schianta sul pubblico!
1: Zio Giuda! Guarda cosa hai combinato! Sei un mostro! Un mostro!
0: Mentre tu ti rilassi, io vado nel bosco a giocare con Jimmy.
1: Puttana!
0: Jimmy! Jimmy! Orfanello che aveva il cazzo di 30 centimetri prima che io dicessi: pensa se ti finisse il cazzo sotto la radice quadrata e ti diventa di 6 centimetri! Jimmy!
2: Uè! Vai via, porta sfiga di merda, sto lavorando!
0: Che fai di bello, Jimmy?
2: Sto costruendo una macchina del tempo! Andrò a vivere nel passato! Quando tu non eri ancora nata! Perfetto, qua! E un motore così! Tutto pronto! Addio, troia!
0: Pensa se adesso ti rimane il cazzo delle palle fuori dalla macchina del tempo e ti ritrovi nel passato senza organi genitali!
2: Ma no, che succede? No! Zitta, no!

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy, sequestrati e transgenici.
2: Miele da caccia, 4,59€. Moustache Starter Pack, dispositivo per far crescere i baffi a forma di abnorme clessidrona, da 340 ore, 899€. Ventilatore per moto d'acqua, che cazzo serve? Ventilatore per moto d'acqua, 24€. Boomerang, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, usa e getta, 16,99€. Clupedo, merda. Clupedo, Clupedo, gioco da tavola per scoprire in che stanza, con cosa e soprattutto chi ha adescato il minorenne, 19,99€.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Panduro Paoli, pandoro di 5 anni fa, conservato ignobilmente, 3,99€. Speciale edilizia, malta puttana, ancora più forte della bastarda, 13,90€ al pacco. Aerosol Diesis, macchinario per inalazione, con suono leggermente più acuto, 24€. Casco integrale con farro, avena e altri 5 cereali, 51€. Poke Mongo. Poke Mongo, videogioco con animaletti un po' così, 2,99€.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Dessert dal mondo. Palle di Mozart più cazzo di Chopin, 4,99€. Puntale quale? Addobbo natalizio, perfettamente identico ad un altro, 5,60€. Presepe per atei, praticamente una fattoria. Presepe per atei, praticamente una fattoria, 67€. Salmone norvegese allevato a terra, con occhi strabuzzatissimi, 39€ al chilo. Calendario dell'avvento per mutilati, con sportellini già aperti. Così, per cortesia, 15,99€.
1: Cibi d'importazione, etnici e anche inventati.
2: Giobbeitto, il bob per sciare a Caltanisetta, 26€. Spumante Brut, Gras, Pelad e Pure Culatun, 8,99€. Franco, Michele, Ernesto, formine per scrivere il tuo nome col piscio sulla neve, 4€ al pacco. Cinarnia, l'amaro da bere di nascosto nell'armadio, 12€. Stella Comerda, decorazione natalizia 100% bio in sterco di cane, 19€.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. This is

0: Only a 105. Radio 105. 105. La radio che darebbe un programma anche al cane di Mazzoli, solo perché ha 16.000 follower, è pronta a stupirvi di nuovo, con altre grandi novità, nel suo chiacchieratissimo palinsesto. Mettetevi comodi e non prendete appunti, perché non c'è più nulla da imparare. Ogni mattina dalle 10 alle 12 arriva 105 Sottosopra, il nuovo modo di vedere la radio. Se fino ad oggi pensavate che avere numeri importanti potesse farvi avere premi e magari crescere o andare in TV, visto che il gruppo ne possiede a centinaia, vi sbagliavate di grosso. Perché a 105 fai carriera solo se fai cagare.
1: Salve direttore, mi ha fatto chiamare?
2: Siediti DJ Fuffa, perché ho una grande notizia per te.
1: Comunque Fuffa,
2: allora, siccome hai perso 150.000 ascoltatori luce dei miei occhi,
1: lo so, mi sono dato da fare,
2: e hai lo share più basso del professore di matematica su Rai 3 alle 3 di notte,
1: sì.
2: Volevo dirti, senza tema di essere smentito, che siamo proprio orgogliosi di te.
1: Grazie.
2: Ti vogliamo dare un premio e darti un programma in TV. Così mi perdi gli ascolti anche lì. Bravo, bravo.
1: Grazie, anche perché mi sono impegnato. Quando mi avete anche ridotto l'orario, sto andando veramente.
2: Ti voglio bene.
1: Grazie.
2: Fatelo dire, ti voglio bene.
3: Direttore, mi scusi. Senta, mi hanno appena girato i dati d'ascolto. Il mio programma è salito del 55% con lo share più alto della televisione generalista. C'è una roba.
1: Cazzo, mi spiace.
2: Anche a me, guarda. Infatti, te stavo per chiamare, Marco.
3: Guarda,
2: mi dispiace dirtelo così. Volevo dirtelo via mail, come facciamo di solito con tutti i dipendenti. Invece mi tocca dirtelo di persona. Sei licenziato.
3: Ho fatto
2: sei licenziato.
3: Record ascolti.
2: Appunto, ti dovresti vergognare, dai, ma ti sembra. Adesso arriva qui, si deve distinguere. Vergognati. Glielo dica anche lei, Fuffa.
1: Direttore, se non lo vuol mandare via, potrebbe venire con me.
2: No, è cos'è, Caligiuri, dai. Vai a fanculo, dai.

0: Le figate a 105 non finiscono mai. Essendo fortemente attratti da tutto quello che va di moda, specialmente se arriva dal web, noi a 105 prendiamo e sbattiamo in onda senza un minimo di progetto, senza un'idea, senza chiedere consigli a nessuno. Via, in onda e come andrà, andrà. Da questo meraviglioso presupposto nasce 105 Clubhouse, prendendo spunto da questa nuova piattaforma social in cui non ci sono foto, non ci sono video, non ci si può scrivere, ma solo parlare tra persone iscritte, abbiamo deciso di creare la trasposizione radiofonica, mettendo 15 speaker in onda nello stesso momento, che parlano contemporaneamente.
1: Ah, perché allora oggi sono stato con questo mio amico che l'altro giorno è andato in questo posto pazzesco.
2: Dove state in Emilia?
1: A me piace, ma guarda, ti dico, è una roba, la radio non piace tantissimo, perché poi comunque la fine. Oh, ti dico che mia madre l'altro giorno mi ha beccato qua in stanza e mi stavo facendo la secca col cazzo in mano. E si è arrabbiata non tanto per il cazzo in mano, perché avevo detto il culo, capito?
3: Scusa, ma vuoi mica parlare tu?
2: Cosa?
3: Stavi parlando tu?
2: No, non so chi stava parlando.
3: A me sembrava che stessi parlando tu. Sei sicuro che non stai parlando tu? Perché non vorrei mai venirti sopra mentre parli. Sicuro che non stavi parlando tu?
2: Se vuoi adesso parlo.
1: Ti dico che comunque l'altro giorno ho preso un gatto insieme a un mio amico.
3: Mi piacerebbe parlarti sopra.
1: Non parlare mai sopra.
3: Se volete io ascolto e basta.
2: Ok, anch'io.
0: 105, la radio più ascoltata. Da chi non riesce a prendere bene, Radio Pizza e Cazzi.
4: Radio 105. Radio 105.
5: Radio 105.
6: Lo Zoo di 105.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, madonna! Che cos'è questa porcheria? Cosa mi avete dato? Sa di merda, l'ho morto, cattolete, cosa mi avete dato?
8: Ma padron Frocio è sterco secco. L'asino ce lo siamo mangiati ieri. La borsa pure, non c'è rimasto che questo.
7: Porca miseria, ma guarda un po'. Stiamo girando un film da milioni di dollari e questi cosa mi fanno mangiare la merda? E che cazzo, almeno un po' di clamordate, eh. Cosa sono? Un carabeo scargolare?
9: Uno scarabeo stercorario.
7: Scarabeo scargolare?
9: Ma che scarcolare?
10: Stercorario.
7: Oh, cosa sono? Un scarabeo scarcolario?
9: Stercorario.
10: Stercorario, quasi.
9: Sterco, dallo sterco.
7: A che ora arriva? Alle 3:30, tu cazzo qua.
10: È fuori orario, sì.
7: È fuori orario. Ma cosa sono? Un scarabeo scargolario?
9: No, è stercorario.
7: Fammelo leggere, chi ti è morto? Dov'è?
10: Stercorario.
7: Stercorario, ah sì. Ma cosa sono? Un scarabeo stercorario? Vabbè, vabbè, dai, proseguiamo, non ce ne frega niente, proseguiamo.
0: Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay. Il signore dei Tarzanelli 3. Il ritorno del gay.
7: Madonna, ma che puzza! Scorreggiata, Sam! Sam al Murtga, dai!
8: No, padron Frocio, aspettate! Ho sentito un rumore!
7: Oh mio Dio! Che cos'è? Che cos'è? Dimmi!
8: È un'enorme arachide!
7: Ma, scusami! Ma non ci doveva essere un ragno a questo punto qua? Giusto, giusto qua?
8: Mi sa che c'è un errore di stampa allora, padron Frocio.
7: Porca puttana, che scarogna! Adesso cosa li faccio alla nocciolina di 3 metri qua? La nocciolina di 3 metri. Eppure insalata in superficie. Cos'è?
11: Eppure insalata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie. Guarda.
11: Che? Eppure salata in superficie.
7: Eppure insalata in superficie.
11: Non insalata.
1: Che cazzo è?
7: Eppure salata in superficie.
11: Ma che superficie? Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
7: Minchia, eppure salata in superficie. Che schifo.
1: Vai Leone, dillo tu il titolo del film.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per la Versburga?
13: No, ma cosa stai dicendo?
12: Oh, facile, mio caro amico Petosauro.
13: Sauro.
12: Facile, mio caro amico Petosauro. Un ponte per l'Avesburg per
1: no,
12: la vita.
1: No, non è lava, è Raven.
12: Un ponte per Raversburg?
1: Raven.
12: Un ponte per Ravensburg per la vita.
1: Sburger.
12: Sburger per la vita.
1: Stop.
0: Fermate sto vecchio balbuziente. Altrimenti faccio mandare i titoli di coda e lo finiamo qui, sto film del cazzo. Dai, Il titolo lo dico io. Un ponte per Ravensburger Terabithia.
10: Un ponte per Ravensburger Terabithia.
14: Devo diventare il più veloce della scuola. Voglio correre come Ben Johnson. Fiore Amar.
1: Fiore Amaro. Fiona, un cantante.
11: May.
1: Fiona May.
14: Fiona May.
1: Fiona.
14: Fiona May.
1: Fiona.
14: Fiona May. Forrest Gump.
11: Gampa. Gump.
1: Gump.
14: Forrest Gump. Forrest Gump. E quale sarebbe questa parola magica?
15: Facile, dovete ripetere tre volte Pimpiripetenusa, Pimpiripetepam, Ravensburger Terabithia e viva la selva oscura, noi re e regina diventiam.
16: È facile, sei intuitivo.
14: Allora, Pimpiripetepam.
1: Ma chi? No, allora,
14: oh. No. Animaletto. Pimpiripetepetenusa.
1: No, no, ipotenusa, che siamo a fare? La geometria.
14: Pimpiripetenusa.
1: Pimpiripetenusa.
14: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetenusa.
14: Pimpiripetenusa.
11: Pimpiripetepam.
14: Pimpiripetepam. E pili stu cazzo e metterlo qua.
1: No, Ravensburger Terabithia.
14: Ravensburg della vita.
1: No, no, Ravensburgo della vita. Ravensburger.
14: Ravensburger.
1: Ger.
14: Ravensburgen. Pimperpetenusa. Pimperpetefam. Pam. Ravensburg Terabithia.
11: Non è Ravensburg Terabithia.
14: Ravensburg.
1: Ger.
14: Teraviba.
1: No, Teravibra.
14: Teravita.
1: Teravita.
14: Oh, Ravensburgent.
11: Ravensburgent.
14: Ravensburger. Ravensburg Terabithia?
17: No, no, non è Ravensburg. Non
18: è... Ascolta, è meglio fare una repubblica.
19: Sì. Sì, sì, molto meglio, sono sì. D'accordo con te. Sì, scusaci, ma levati dai coglioni.
1: A morte il monarca.
14: Anche voi.
6: Lo Zoo di 105.

0: guarda che manca qualcosa, eh!
1: Sì! Scrivetemi messaggio a quel numero di prima!
0: Ludovica, ma qual è l'argomento del giorno?
1: Gigi, non mi ricordo l'argomento del giorno! Vabbè, senti, metti un disco, va!
0: Ok, Ludovica, andiamo ai 10 secondi di intro!
1: 10, 9, 8!
0: Ludovica, non contare!
1: 6, 5, 4!
0: Ludovica, non contare!
1: Gigi, zitto, che mi fai perdere il conto! Ricomincio! 10!

0: Sì, oggi ne sono arrivati tantissimi, quasi tre.
1: Yeah! Fammi ascoltare.
2: Ludofica, è troppo bello ascoltarti in radio, sei fortissima.
1: No Gigi, questo qua non mi piace tanto, vai col prossimo.
0: Ma
1: no,
0: ti ha fatto i complimenti.
1: No, ne voglio ascoltare un altro.
3: Ciao Ludofica, la cosa che mi viene più voglia di fare quando ti ascolto in radio è buttarmi da un ponte.

0: Ma non c'è una fica?
1: Citazione, Gigi!
0: Ma non devi bussare sul vetro, basta che schiacci questo tasto qua!
1: Quante volte? Per quante volte devo schiacciarlo?
0: Basta!
1: Ma sai che mi diverto?
0: Una fica basta!
1: Fa tipo palestra! Dei polpastrelli!
0: Vai, c'è la citazione!
2: Il nostro caffè è buono per tutti, diverse tesità, il caffeinato ha aromi particolari provenienti da diversi paesi produttori. Assaggiare le nostre capsule ti stupirà, vieni a provare il nostro caffè nei negozi, questo weekend assaggio gratis. E se acquisti la macchina del caffè avrai in omaggio 100 capsule.
1: Sto migliorando, Gigi!
0: Tantissimo, proprio bravissima!
1: Lo so, grazie!
0: Sta per finire il disco, mi raccomando, questa volta entra giusta.
1: Come questa volta, Gigi? Entro sempre giusta.
0: No, ogni volta no.
1: Ah, sì? Allora io non ti parlo più, basta.
0: Dai, Ludovica, mancano 4 secondi. Ludovica, 2 secondi. Ludovica. Ludo. Ludo, apri il microfono!
1: Non ci parlo con te, stronzo!
0: Ludo! Muco!

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Nella bastardata di oggi ci siamo spacciati per due investigatori privati della Occhio Furbo Investigation, il famigerato Enzo Occhio e
3: Sandro Furbo,
2: e abbiamo fatto credere a delle ignare vittime che avevamo dei file audio compromettenti sul proprio compagno.
3: Non è vero, ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti, ma fa ridere.
2: Entra in azione la Occhio Furbo Investigation.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 1.
6: Pronto? Non ho capito.
2: Ho detto il suo cognome.
6: Sì.
2: Mi può passare il signor. Mi passa il signor Salvatore cortesemente?
6: Sì.
2: Salvatore?
6: Pronto?
2: Salvatore?
6: Sì.
2: Sì. Allora, senta, ho il faldone che mi ha richiesto. Abbiamo.
6: Senti, se alzi la voce, non ti sento.
2: La sto chiamando dalla Occhio Furbo Investigation. Sono Enzo Occhio. Abbiamo seguito la sua compagna per 7 giorni e abbiamo. Diciamo...
6: Guarda, senti un po'. Qui la voce non si sente proprio.
2: Allora. Salvatore, lei mi ha chiesto di seguire la sua compagna.
6: Guarda, io non sento niente, inutile che...
2: Questo lo sente?
6: Non lo si sente solo appena, ma non si capisce la voce.
2: Senta, comunque le vorrei far ascoltare un file audio che abbiamo registrato di nascosto di sua moglie in atteggiamenti, diciamo, poco consoni.
6: Ma io non si sente, si sente solo qui, ripipa, ma non capisco la voce.
2: Sua moglie succhia i c***i, capisce?
3: Tua moglie è una puttana, tua moglie!
6: Vaffanculo.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 2.
6: Pronto?
2: Signora Anna, buonasera, salve, sono
6: buonasera.
2: Enzo. Buonasera, sono Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigations. Senta, abbiamo effettuato e indagato su suo marito per 7 giorni. Suo marito è stato, diciamo così, seguito dal mio assistente Sandro Furbo, che è qui con me, e mi ha consegnato del materiale abbastanza compromettente, ecco, diciamo.
3: Salve signora, sono Franco Furbo. Allora, le posso far sentire del materiale audio che ho raccolto attraverso delle microspie? Nell'audio sentirà nitidamente la voce di suo marito che imita un tedesco. È pronta? È seduta?
6: Sì,
3: si segga, perché è del materiale molto forte. Poi le spiegheremo, diciamo, il contenuto esatto di questa cosa.
6: Sì.
3: Ascolti, prego, un attimo.
7: Der Kampf ist weg. Aber gleich kommt was anderes. Mir kommt.
8: Glaub mir, ich mach das so.
3: Abbiamo messo della musica, ci hanno permesso di mettere della musica in sottofondo per alleggerire un po' il danno emotivo. Le faccio sentire la parte successiva che è in italiano, così capisce che cosa dice suo marito. Attenda.
7: Ah sì, così. Dai che...
6: Senta, ma questa faccenda a che cosa serve?
2: No, niente, allora signora, le spiego. Lei ci ha chiesto di seguire suo marito e verificare se effettivamente la stesse tradendo, e purtroppo, signora, come avrà notato dai file audio che ha raccolto Sandro, la situazione è un po' grave.
3: Ci dispiace molto, signora, purtroppo aveva ragione lei.
2: È un porco, è un maiale schifoso perverso.
3: Noi, ecco, dove possiamo farle avere il materiale audio? Lo preferisce in CD, musica, cassetta?
6: È vedova da 40 anni.
2: Pensi un po',
3: è riuscito a tradirla anche dall'aldilà.
4: Occhio Furbo Investigation.
5: Vittima numero 3.
2: Signora, buonasera, salve, sono...
3: Scusi. Almeno un pronto.
6: Pronto?
2: Sì, buongiorno signor Ignazio. Sono...
9: Buongiorno, mi dica.
2: Sono Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation.
9: Scusa.
2: Enzo Occhio della Occhio Furbo Investigation. Abbiamo il faldone che lei ci ha richiesto. Lei ci ha fatto seguire sua moglie per una settimana e...
9: Mia moglie, ma che stai dicendo? Scusa, ma io non lo capisco.
2: Abbiamo delle registrazioni abbastanza delicate. Ora vorrei usare del tatto per affrontare il tema, perché capisco che sia una situazione un po' seria. Io le passo il mio collega, il signor Sandro Furbo.
9: Ma che... io non lo capisco come parla lei, scusa, ma parla più chiaro.
3: Salve, sì, io capisco che lei è sconvolto da quello che le stiamo dicendo. Sono Sandro Furbo, salve signore.
9: Scusa, ma io non lo so, ma intendo riprendere, sai tu, che cosa è successo?
2: Mi scusi, una domanda, il signor Ignazio, lei non vota, immagino, non credo che abbia...
9: Insomma, intendo riprendere, sai tu,
3: Allora, senta, userò del tatto, non voglio assolutamente
9: né offenderla. Ma io non signore, lo capisco.
3: Allora, userò del tatto, non voglio né offenderla né metterla
9: del
3: in
9: tacco.
3: Condizione.
9: Del tacco, ma come?
3: Allora, sto perdendo un pelo la pazienza.
9: Ma se io non lo capisco come lei parla.
3: Allora cercherò di essere più diretto. Allora, sua moglie è una succhia c***i. Abbiamo la registrazione.
9: Ma che è una rosa, è una bottana, è una giocanina.
3: No, mi perdoni, però lei me le cerca. No, sua moglie, abbiamo delle registrazioni. Senta, non si deve offendere. Allora, se sua moglie mangia i c***i, non si deve. Allora, ti facciamo sentire la registrazione. Pronto? Testosterone.
4: Occhio Furbo Investigation.
9: Pronto?
2: Questa è sua moglie.
9: Dai, allora, sei chiamato cornuto che sei un cornuto.
3: Devi mettere la seconda. Vedi che sei ingolfato in salita la macchina.
9: Ma vai a cagare, pezzo di cornuto che sei, tu è tutta la tua zaccia. Vai a cagare, che teno. Ma non chiamare più.
2: Pronto?
7: Ah, sì, così.
4: Occhio Furbo Investigation. Radio 105.

0: 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quei giorni il Santissimo si trovava nella sua umile magione a riflettere sulla povertà che affligge il mondo, adagiato sul tappeto in pelle di tigre bianca.
3: Aveva proprio ragione Furio lo Squercio. Quest'erba coltivata dai bambini colombiani è fantastica. Due piccioni con una fava. Erba eccellente e si risolve anche il problema della disoccupazione giovanile. Puttane mamma.
4: Padre mio, c'è una persona alla porta che chiede di lei.
3: Sono completamente fatto, riesco a malapena a insultarti, merdosa merda di...
4: Non si preoccupi, è comunque un americano.
3: Bene, fallo entrare.
5: Hello, Mr. Father Maronno, how are you? I'm Agente Smith, do you know Agente Smith?
3: Girolamo, è l'FBI. Brucia subito i lavoratori sottopagati nascosti nello scantinato e fai sparire tutte le provole, le prove.
5: No, parole, don't worry. Mr. Maronno, noi avremo molto, molto bisogno di lei for a job, important job for us, for USA America, FBI.
3: Quanto pagate?
5: Ok, noi liberare il mercato schiavi for you, if you aiutare noi, FBI of USA America.
3: Avete la mia attenzione.
5: Noi saremmo molto preoccupati per possibile guerra nucleare, come dite voi, boom boom, bombe, no? Our agent, nostro agent, like 007, do you know? Because my non is from Abruzzo, do you know? Father, yeah. Nostro agent ha provato a trattare per salvare la guerra nucleare, ma copertura è saltata.
3: Un agente in incognito, e chi sarebbe?
5: Nostro agente, Antonio Razzi, cercava di far da mediatore tra ONU e Corea del Nord. Era la nostra salvezza.
3: Perché? Che succede?
5: Father, do you read giornali lei, padre?
3: Manco per il cazzo, mi annoiano.
4: La Corea del Nord sta minacciando l'America con dei missili nucleari, padre. Maronna di Cristo, della Madonna!
3: E allora bombardateli e uccideteli tutti, affogate nel sangue quei cagariso, donne e bambini compresi.
5: Father, noi volevamo evitare la guerra con Corea del Nord. Noi volevamo chiedere a lei, visto che è un uomo di chiesa, di trovare una soluzione con leader di Pyongyang. Come si chiamare? Kim Jong-un Sun.
3: Non sono molto bravo a ping pong, ma se questo serve per mantenere la mia tratta di schiavi, posso allenarmi da oggi.
5: No, padre, no, non può bastare fare partita per fermarlo, purtroppo. Questo essere leader Kim Jong-un. Ecco le foto, padre, guardi qua.
3: E perché vuole attaccarvi? Il suo barbiere americano?
5: No, padre, noi crediamo che voglia lanciare messaggio al nostro presidente Donald Trump.
3: Ah, l'amico di Mickey Mouse.
5: Padre, lei deve help noi. Lei deve help noi, aiutare, come dire in Italia.
3: Fate come avete sempre fatto. Pagate qualcuno per eliminarlo e fate salire a potere altra gente.
5: No, padre, questa tattica è troppo fallimentare. Dopo che abbiamo già ucciso Saddam è arrivata gente peggiore. Poi abbiamo distrutto Al-Qaeda, poi è arrivato ISIS. Noi dobbiamo fare qualcosa di più, most important.
3: Allora fate il contrario. Prendete un cattivo, un po' meno cattivo, e sostituitelo con questo cattivo.
5: Oh, ma father, but this is a grand geniale idea. Do you pensa a qualcuno, padre, lei?
3: Sì, un cattivo ho visto in un film che avete catturato qualche anno fa.
2: Abbiamo trasmesso
3: King Kong-un.
0: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub.
6: Amore, io esco!
7: Vai via?
6: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario Cane Pulci al culo!
7: Quando stai via?
6: Non lo so, un'ora?
7: Perfetto!
6: Ci vediamo dopo allora!
7: Mi dedico a due cose!
6: Sì, lava i piatti!
7: Certo! Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va?
8: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
9: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
7: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
9: Burro e acciughe.
7: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
9: Ostriche e champagne.
7: Eh sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the thick.
9: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
9: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco. Sì. È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
7: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
9: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
7: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
10: Ostriche e champagne.
7: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
10: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
7: Cazzo, prendi più di me, io c'ho la pensione per l'invalidità.
9: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
7: Puttana.
9: E intendo proprio qualunque cosa.
7: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
10: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
7: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
9: Molto volentieri.
7: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
9: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
7: Oh, dai, ambrogio foga.
9: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
7: Venga a me.
10: Anche tu mi fai impazzire.
7: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
10: Avrai anche meno tette di me, ma è un signor culo.
7: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
9: Andrea, prendimi, prendimi ora.
7: Ah, ma non ci posso credere, una della sera.
10: Sì. Sì.
7: Sì. Dai, dai. Dai, dai.
10: Oh.
7: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.
10: No.
7: Aspetta,
10: fermi tutti, fermi tutti.
7: Che cazzo?
10: Devo andare in bagno.
7: No, dove vai? Dove vai?
9: D'accordo, ma sbrigati.
7: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno? Dove sei mai visto in un porno, dai? Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
10: Puttana. Oh, cazzo.
7: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
10: No, no, no, porca troia, porca puttana.
7: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
10: Oh, porca puttana, che puzza. Porca troia.
7: Ma che schifo.
10: Aria.
7: Ma che schifo, ma che cazzo.
10: Eccomi. Scusa.
9: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
7: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
9: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
7: Non se l'ha anche lavato.
9: Sì. Ah,
7: sì. Sì, sì, dai, dai.
9: Aspetta. Là. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io, al volo.
7: No.
9: Scusa, vista.
7: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere. Che schifo. Anche lei.
10: Tutto a posto?
7: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
9: Sì, più o meno.
7: Ragazzi, ma vi si vede il culo sporco? Non vi siete lavati?
10: Cucchiaio di sul cazzo. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
7: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
9: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
7: Minchia.
10: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
9: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
7: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
10: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
9: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
10: Oh, porca merda. Mi viene da...
7: No, dai, anche la bomba.
10: Mi viene da...
9: Oddio, anche a me, anche a me.
11: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
3: Ah, che schifo! Oh, un momento! Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
12: Con l'happy ending!
3: Vaffanculo, puttana!
7: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
6: Amore, sono tornata!
7: Meno male!
6: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
7: Quello che avanza del mio cazzo.
6: Sembra un'ostrica!
7: L'ho presa su Amazon.
11: Valuta il film.
7: Una merda!
0: Porn Bob. The spiration is in the fic.
13: Questo è Wonderland.
14: Ah, per questo Zobest sono andato a prendere uno scherzo telefonico storico. Ma andiamo un po' indietro nel tempo. Esattamente il 12 gennaio 2007. In quel periodo avevo utilizzato le voci di Darth Fenner per gli scherzi telefonici. E ad un certo punto, facendo un numero a caso, trovai uno dei personaggi storici degli scherzi telefonici. Sentite.
15: Pronto?
16: Sono tuo padre.
15: Pronto?
16: Vieni con me nel lato oscuro della forza.
15: Ma chi parla?
16: Sono Darth Vader.
15: Non sento.
16: Non rispondere così a tuo padre.
15: Chi?
16: Sai, ci sono molte cose che devi capire.
15: Guardi, provi a chiamare perché non si sente niente.
16: Non mi fare incazzare.
15: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire? O no? Lei cosa vuole in toro tale?
14: Sì, vecchio sordo! Ma uno dei più devastanti che feci con la sua voce fu quando chiamai l'Amplifon. Andiamo!
17: Amplifon è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti e le ricorda che la chiamata è gratuita.
18: Ci scusiamo per il protrarsi dell'attesa.
19: Amplifon, buongiorno, sono Alessandra. Come posso esserle utile?
15: Pronto.
19: Sì, pronto, buongiorno signore, prego.
15: Non lo sento.
19: Signore, è l'Amplifon, buongiorno.
15: Ma chi parla?
19: Signore, lei ha chiamato il numero verde Amplifon. Buongiorno, io sono Alessandra.
15: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa capire, o no? Lei cosa vuole in toro tale?
19: Scusi signore, lei ha chiamato lei il numero verde Amplifon, signore.
15: Il modo che parla non si riesce a capire. Non sento cosa dice.
19: Signore, cerco, ho alzato il volume al massimo. Le chiedo cortesemente, come posso esserle utile?
15: Senta.
19: Prego.
15: Ma non la sento. Non la sento, guardi.
19: Provi a richiamare, signore, magari
15: non
19: la linea
15: sento.
19: Migliora.
15: Pronto.
19: Sì, pronto, io sono qua, signore.
15: Tanto non la sento. Non la sento, non la sento, non la sento. Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
19: Signore, le chiedo come posso aiutarla.
15: Non sento. A chi parla?
19: È l'Amplifon, signore.
15: Ma che parole?
19: Lei ha chiamato Amplifon.
15: Non sento cosa dice. Non sento cosa dice. Senta.
19: Sì,

0: Sara è lieta di accoglierla nel suo servizio clienti.
1: Ampifon, buongiorno, sono Sara, come posso esserle utile?
2: Pronto?
1: Pronto?
2: A chi parla?
1: È l'Amplifon.
2: Non lo sento.
1: E lei? Sì, ci ha contattato lei, è l'Amplifon.
2: Senta.
1: Sì.
2: Non la sento.
1: Provi a richiamare, non so cosa dire.
2: Ma non c'è una voce un po' più limpida che si possa scapire, o no? Lei cosa vuole in totale?
1: Ci ha contattato lei, è l'Amplifon, è il numero verde dell'Amplifon.
2: Il modo che parla non si riesce a capire, non sento cosa dice.
1: Le ripeto, questo è il numero verde dell'Amplifon.
2: Non la sento.
1: Non so, provi magari a richiamare.
2: Tanto non la sento.
1: Risponda magari una mia collega.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
1: Le dicevo, magari se vuole riprovare a chiamare. Magari ha un problema sulla linea.
2: Tanto non la sento.
1: Non so come aiutarla allora.
2: Senta.
1: Sì.
2: Eh?
1: Mi dica.
2: Non la sento, guardi.
1: Aveva bisogno di qualcosa?
2: Non la sento.
1: Ci richiami.
2: Parli più limpidamente magari, ma altrimenti se parla così non la sento.
1: Non so come altro potrei provare a parlare, sto parlando lentamente, scandendo il più possibile le parole.
2: Eh?
1: Provi a ricontattarci.
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Non sento.
1: È l'Amplifon.
2: Non la sento, guardi. Senta.
1: Sì.
2: Tanto non la sento.
1: Ci richiami.
2: La saluto, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Non la sento.

0: Lo Zoo di 105.
1: La nuova stagione sta per cominciare. Sono tornati. Più forti, più ricchi, più feroci e decisamente più porno che mai. Loro sono i super erotici. E queste sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
3: Iron Pen, ricordami, come mai siamo nel cuore della foresta?
4: Scusa, ma che c'è, la bronchite asmatica?
3: Eh no, perché sto facendo questo corso di recitazione.
4: T'hanno truffato, è ovvio, cioè proprio.
3: Cioè, pensavo alla scuola italiana, che è un po' più respirata. Allora mi hanno detto, per enfatizzare il momento.
4: Sì, ma non è che stai in apnea, voglio dire, 12 atmosfere.
3: T'hai catto troppo, forse?
4: Sì, infatti.
3: Passo indietro?
4: Anche due.
3: Va bene.
4: Attento che al secondo ci sta una merda, però, eh. Non pestiamo un'altra. Diamoci una mossa che le zanzare pungono, eh? Che siamo nel mezzo di questa foresta cagata, che insetti che ci mangiano.
5: Motore partito!
3: Iron Pen, ricordami come mai siamo nel cuore della foresta amazzonica?
6: Stiamo dando la caccia al mio acerrimo nemico, super comparsa, il malefico Culamita. Esatto, donna Pompino. Il malefico Culamita mi ha sempre sconfitto, perché io ho il cazzo di ferro e lui le chiappe di calamita. Ma questa volta andrà diversamente, perché dalla mia parte ho l'elemento...
7: Sorpresa!
6: Culamita! Ma come cazzo facevi a sapere che stavamo arrivando?
7: Per caso ti si sta arrugginendo la cappella, Iron Pen? Dimentichi che io ho il culo fatto di calamita e tu il cazzo di ferro. Se ti avvicini nel raggio di un chilometro, cominciano a vibrarmi le chiappe come un diapason.
6: Dannazione! Presto, saltiamogli addosso prima che attivi il suo culo a calamita.
7: Troppo tardi, Iron Pen. È già attivato. A me il ferro! Questo problema di omorroidi non si risolverà mai.
3: Oh, le chiavi di casa!
6: Oh, merda, no! No, un'altra volta, no! Tenetemi, ragazzi!

0: Muovetevi! Mi sta attirando! Mi sta attirando! Sta attirando!
1: Scappa la cacca!
2: Preparazione! Non potete nulla contro il potere delle mie chiappe! Vieni, vieni da Paparino, Iron Man!

0: fino alle palle di ferro.
1: Ah, merda, sono incastrato nelle sue chiappe. Aiuto, aiuto ragazzi, aiuto.
0: Sì, bravo, bravo Iron Man. Cerca di liberarti così fai solo il mio gioco. Oh, l'intestino crasto.
1: Ah, cane, sono incastrato.
0: Oh, si ritrovami troia, signore. Non godevo così tanto da quando ho costretto Braccia di Ferro a farmi 3 giorni di fisting.
1: Dai, ragazzi, tiratemi fuori da qui. Non voglio incularlo, mi fa schifo, non è il mio tipo. A me piacciono biondi.
2: Non so, io non ho poteri. Non so come aiutarti. Più che guardare e provare anche il ribrezzo, non posso. Mi piace se io abbandono il set.
0: Dove vai, tesoro? Posso sempre ossigenarmi.
3: Arrenditi, culamita! Non puoi nulla contro di me!
0: Oh, è arrivata un'altra! Tu chi saresti?
3: Io sono Figa di Legno Woman!
0: Ah, oh, allora ti presento mio amico Super Tarlo, così te la mangia!
2: Vai, Figa di Legno, prendilo a mazzate!
4: No, qua è
5: sì,
4: il
5: però,
4: coro!
5: Era un cazzo, l'entusiasmo!
2: Ma scusate!
3: Scusate, ma che coro è?
2: Ma io, a parte che sono da solo, come lei può notare...
3: appunto!
2: Donna Pompino...
3: Non lo so, si sdoppi? Faccia qualcosa!
2: Perché mi dà degli ordini? Un'altra attrice lei, cioè scusate. Spezzone, oltretutto è uno spin-off, cioè voglio dire.
5: Non ha visto, scusa, non ha visto Figa di Legno, il clitore di Biallado? Non ha visto.
2: No, mi manca...
4: Schegge nel culo senza un domani, bellissimo.
2: Era prima o dopo il signore Anelli?
5: Prima sega, poi sega dura, non l'ha visto.
2: No, ho visto Harry Potter forse in quel periodo.
5: Ma il culo Geppetto?
2: Non sono nato troppo presto, non so se...
5: Ha perso dei grandi capolavori, dei capisaldi.
2: Però ho visto la storia di Babbo Natale, quello l'ho visto.
5: Che se scopa Figa di Legno?
2: No, non, perché c'è?
3: Sì, sì, il mio preferito.
2: Porca infanzia rovinata.
5: C'è Babbo Nanale.
0: Oh no! Questa volta avete vinto, ma ritornerò! Sì, ritornerò! Dovessi infilarmi la Torre Eiffel nel culo!
6: Vuoi sapere dov'è Super Comparsa? Credo si stia scopando Figa di Legno Woman.
1: Ah, perdonami, ma non mi avevi detto che avevi veramente la vagina di legno?
3: Dai, dai, Super Comparsa più forte!
1: Perdonami, ma c'ha le schegge dappertutto, mi fa male della Madonna! Ah, più forte di così prendi fuoco però, ehi, ma che frizione comunque, questa è la roba fisica! Ma più forte così sento un calore della Madonna! Figa di legno! Forse mi devo fermare?
3: No, ti prego, continua più forte!
1: Ma io sento anche odore di bruciato!
3: Ecco, mi piace così!
1: Immagino, sei fatta parzialmente di legno! Ho preso fuoco! Ho preso fuoco! Cazzo, sono l'uovo torcia! Sono l'uovo torcia! Come brucia banale, però muoio! Prendi dell'acqua! Tantica di legno! Fai qualcosa, ti aiuto!
7: L'uomo col cazzo torcia, prossimamente nei super erotici.
5: Qualcuno me leva i barbarbe, chiuda i coglioni.
1: Cristo!
8: Radio 105.

0: io conosco te, voglio duarmi coglione per 30 anni. Lui vuol mettere le lotte fra tutte e tre, no? Non lo farai mai perché io non li conosco quelli là.
1: Tu conosci solo me?
0: Solo te.
1: Solo me?
0: E solo te, degli altri non me ne frego un cazzo.
2: Neanche di me?
0: Me mengo Wender. E quello manca Windows, quello è amico tuo. Scusa, me lo vuoi passare a me?
2: Amico mio, Wender è amico
0: quello
2: tuo.
0: Quello è tuo!
2: No!
0: Hai dormito insieme 10 anni con Wender? E amico tuo, sì. Di, comincia a dire che vuole andare via tu. Dai, vai via.
2: Cosa dov'è c'entra?
0: Dov'è quella registrazione?
2: E se vado via io?
0: Nessuno viene.
2: Neanche tu?
0: Io posso litigare con la guerra.
2: Ma gli altri
3: no,
2: non verranno mai.
3: Se va via Marco, tu non vai.
4: Anche a me,
0: no,
3: terzo
0: no,
3: piano,
0: frazione,
3: stai zitto, terzo
0: io
3: piano.
0: Io voglio soltanto che lui via non va mai.
2: No, tu
0: lui
2: sei
0: è un figlio di zoccola.
2: Tu sei una merda.
0: Lui
2: sei.
0: È furbo.
2: Se io me ne fossi andato, tu saresti rimasto qua perché sei stato il primo a firmare il contratto.
0: Non c'entra il contratto, tu lo sai cosa vale, non
2: sì,
0: lo sai.
2: Sì.
0: No, ma invece vai via, vediamo chi ti viene dietro. Dai.
4: Lui via, io vado.
0: Ma vaffa! Dai 10 milioni e poi quando passi il mese diciamo vuoi vedere ma tu
2: no, ma metti che ti dà 10 milioni
0: sì
2: subito. Tu rimani?
0: No,
2: vieni con me
0: subito Wender
2: è un
0: figlio di Zoc,
2: è un bugiardo,
0: sei esa bugiardo, eh?
2: Secondo te chi è più bugiardo dei due?
0: Chi è questo che
2: tu mi avevi tu hai detto io sono stato innamorato una volta
0: sì con una ragazza a 20 anni sì questo cazzo
2: tu avevi 20 anni?
0: Io avevo 20 anni e questo disse che ce ne dobbiamo scappare sai perché prima dicevi ce ne dobbiamo scappare per sposarci bastava che stavi una notte fuori tu la dovevi sposare
2: ma va?
0: Sì io gli disse no non scappo io perché non so scappare mi fanno male le gambe e allora lei mi guarda non strisciamo mi ha detto sai che questo è
2: uno schiaffo
0: forte boom allora l'acchiappivo con la scarpa in testa boom boom
2: tu a lei?
0: Sì dico affanculo tu è l'amore perché ero innamorato di lei
2: sì allora sei stato innamorato
0: sì di lei sì una volta però nella disgrazia una volta può capitare
2: cioè cosa intendi tu per essere innamorato?
0: La sentiva da tutte le parti dai piedi dalle gambe dalla testa dal buco
2: ma ci avevi trombato?
0: Sì la tromba era sempre quella la mattina e la sera
2: sai trombare
0: no perché lì faceva 5 ore di tromba al giorno perché quando sei innamorato 5 ore al giorno fai di tromba
5: quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi kiss cap e cap cazzi e ste vogliamo e niente fai poi non vincerai mai tutte le donne sono così e le prime dicono che io ti amo e ti faccio mi adoro e ti adoro
0: non mi innamoro mai io quando non mi innamoro quando non mi innamoro
6: Sometimes I feel like throwing my hands up in the air. I know I can count on you. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. You got the love I need to see me through.
7: Mi senti bastardo?
8: Ti sento. Pezzo di merda come te, bastardo, non ci sarà mai.
7: Addio.
8: Addio a sto cazzo, vaffanculo a sto. Thank you.

0: This is a zoo only for you.
1: Buonasera. Oggi, per il ciclo Ennio in the Movies, trasmettiamo il film Ennio, Rosso e Verdone. La visione di questa pellicola è sconsigliata ai minori di 18 anni. Buona visione.
2: Ennio! Tua madre! Via il culo, bastardo!
3: Pronto?
2: Pronto!
3: Ciao, sono Enzo!
2: Ma che?
3: Ah, Enzo? Ciao, senti, noi ancora non ci conosciamo! Io sono un amico da tuo fratello!
2: Di mio fratello?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa, cioè... Ma siccome mi si è creata una situazione strana, nel senso che mi si è liberato un posto in macchina per un viaggio che mi ero organizzato in Polonia, una cosa favolosa, guarda!
2: Ma che cosa stai dicendo? Cosa stai dicendo? Chi è Enzo?
3: Ciao, sono Enzo!
2: No, chi sei Enzo? Enzo!
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo!
3: Cioè, io volevo sapere da tuo fratello se una cosa del genere gli interessava!
2: Ma scusa, ma mio fratello non capisce!
3: Ma eri peribile da qualche parte?
2: Ma dove devo venire?
3: Eri intracciabile?
2: Ma chi deve essere intracciabile? Chi?
3: Io sono un amico da tuo fratello.
2: Ancora? Ma mio fratello non c'è! Ma chi sei, Renzo?
3: Ciao, sono Enzo.
2: Ma hai sbagliato numero, eh?
3: No, Renzo, Enzo.
2: Renzo, porco! Come ti chiami? Ma io non ti conosco! Hai sbagliato il numero!
3: No,
2: ma
3: se
2: chiamai Ennio, eh? Ma Renzo, Ennio!
3: No, ma perché se io lo so prima, mi regolo meglio con un altro.
2: Ma dove sono venuto prima? Sono stato in casa, bastardo! Ma io non ero nessuno osso!
3: Senti, ma tu pensi che le cose del genere...
2: Cosa vuoi?
3: Ma tu pensi che le cose del genere gli può interessarci, cioè nel senso che gli può andare bene?
2: Ma che cosa mi deve interessare? Cosa?
4: Certo, d'accordo.
2: Renzo!
4: Certo.
2: No, anche te mi fai arrabbiare, porco...
3: Pronto,
2: dimmi!
3: No, ma senti, no, per curiosità, te quanti anni c'hai?
2: Ma quanti anni c'è, bastardo? Ma che porco di cazzo ti devo dire quanti anni ho? Ma di dove... Ma da dove sei? Dove sei?
3: Niente, no, ho chiamato per dirgli una cosa.
2: Ancora?
3: Cioè,
2: ma hai chiamato? Me l'hai già detto, porco... Enzo! Ma io fratello non c'è!
3: Enzo!
2: Ma che cosa?
3: No, Renzo, Enzo!
2: Renzo! Mio fratello! Renzo! Mio fratello non c'è! Cosa vuoi? Mio fratello, porco! Non mi fai salire il sangue alla testa, tu bastardo! Ma che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Renzo! Porco! Ma che cosa vorresti da me? Hai chiamato Ennio! Dio, blanda, bastarda!
3: Pronto?
2: Dai, vai a fanculo, pronto, la m***a pronta! Ho pronto la m***a! Bello, no, madonna, ce l'ho sempre pronto, porco di una madonna!
3: Ci sentiamo!
2: Cosa vuoi?
3: Ci sentiamo, allora!
2: Ma vai a fanculo, to, bastardo!
4: Va bene, ciao.
1: Ennio in the Movies, i classici dello scorso millennio, sono tornati.

0: Lo Zoo di 105.
1: Wonderland.
2: Ah, sono lontano. Ah, sono appoggiato alla finestra, poi la porta e dico ah, poi chiudo la finestra, mi sono fatto male alla mano. Ma ora mi avvicino al microfono per lanciare lo scherzo telefonico della vecchia Satana. La vecchia Satana è una voce registrata che io ho sul campionatore. Poi faccio un numero di telefono, risponde qualcuno e io lo faccio litigare con lei. Incredibile, il futuro era ieri ma è oggi. Andiamo avanti, siamo pronti allora? E andiamo, andiamo. Ah, voglio andare.

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Chi è lei, scusi?
0: No, chi è lei che mi ha chiamato?
1: Chi è lei?
0: No, lei chi è?
1: Sì, pronto, Emilio?
0: Come?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Ma lei che mi ha chiamato, chi è?
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono per...
0: Anch'io sono una donna!
1: Io sono la moglie del maestro dei carabinieri! Caffone!
2: Pronto?
1: Pronto?
2: Sì!
1: Chi è lei, scusi?
2: Io sono io, lei chi è?
1: Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri! Caffone!
2: Cosa c'ha lei?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
2: Ma che cazzo vuoi da me, puttana stolta?
1: Ma che vuoi?
2: Ma va a figlio della mamma, una bagazza, ma va a figlio della mamma!
1: Satana! Pronto?
3: Pronto?
1: Ma chi vuole lei?
3: No, chi è lei a chi cerca?
1: Si sa che figlio di puttana è!
3: Ma magari lo sei tu, perché tu hai chiamato a casa mia e vaffanculo!
1: Ma che è? Ma che figlio di puttana è lei?
3: Guarda, piantala qui perché sennò prendo il numero di telefono e ti faccio una denuncia, ma di quelle, grandissima
1: tua. Ah.
4: Vendetta!
1: Vendetta!
4: Vendetta!
0: Pronto?
1: Io sono la moglie del maresciallo dei carabinieri! Caffone! Pronto?
0: Sa cosa ti dico? Vai a fanculo tu e a chi appartieni, che sei una grandissima stronza.
1: Mi chiami tu?
0: Mi chiami tu a casa mia e mi dici chi sono io. Grandissima stronza, tu e tutta la tua famiglia, perché sei proprio una stronza maledetta. Devi essere maledetta tu, non io, perché sei tu quella che fai le telefonate anonime, hai capito?
1: Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei?
0: Sei tu una grandissima puttana, guarda. Vaffanculo, a
1: che
0: me...
1: Pronto?
0: Non ti permettere di chiamare più a casa mia, stronza, che ma sei maledetta, ma ti maledico io.
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
0: No, sei tu un pezzo di merda, sei tu proprio, perché tu hai fatto il numero di casa mia, non l'ho fatto io a casa tua, hai capito?
1: Ma va a cagare, pezzo di merda.
0: Ma vacci tu, stronza che non sei altro, stronza, scema, ribambita, pazza.
5: Qual falange di Cristo Redentore, la gioventù cattolica in cammino.
2: Pronto?
1: Sì, pronto, chi è lei, scusi?
2: Dimmi, sì, a b***o.
1: Ma chi vuole lei?
2: La puttana è domani di c***o.
1: Ma guardi che io sono una donna, non sono un pezzo di merda come lei.
2: Aspetta!
1: Ma va a cagare, pezzo di merda! Sì, pronto, chi è lei, scusi? Ma che è? Ma che figlia di puttana è lei? Satana!
2: Puttana di boia!
6: Radio 105.

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Maronno, la radio di Padre Maronno.
2: In quel tempo il Santissimo Padre Maronno si era intristito davanti al suo umile nuovo TV Color al plasma HD-io curvo 84 pollici.
3: Padre, ma perché piangete?
4: Mamme.
3: Non è mai successo!
4: Taci! Lurido sgorbio! Sono intristito perché ho appena assistito alla passione di nostro Signore che si è sacrificato per tutti noi! Ottane mamme!
3: Avete guardato The Passion of Christ?
4: Non sai che non mi piace il genere splatter?
3: Ma allora quale film avete visto?
4: Narcos 2, in cui nostro Signore, o per meglio dire Patron, viene ingiustamente accusato e barbaramente ucciso per scontare i peccati nostri e soprattutto quelli di Paolo Nois.
3: Va bene, padre, ma ora vi devo ricordare che oggi abbiamo un appuntamento importante. C'è l'asta
4: del fantacalcio?
3: Ma no, l'asta di beneficenza per raccogliere fondi per i poveri che devono svuotare e pulire la vostra santa piscina olimpica.
4: Maronna, che cocciatura di merda di cri... Va bene, se proprio insisti, portami in groppa. Poi, scusa, subito.
3: Senza il frustino, però.
4: Va bene, userò il bastone e la carota. Il bastone per bastonarti, però, non per reggere la carota.
3: E la carota?
4: Quella è una sorpresa.
2: Ed ecco che il sommo dei sommi, il campione della fede, il trionfatore sul demonio, il... avete capito? Presiedere l'asta di beneficenza a maggior gloria di nostro Signore Pablo Escobar.
4: Allora qui ci troviamo a che fare con un raro pezzo, un mezzo che fu utilizzato dagli apostoli di un santo uomo. La base di partenza è 500. Chi offre di più, Tanema?
5: 1000.
4: No, io intendevo chi offre da bere. Ho la gola secca, non avete una bottiglia di whisky? O magari tagliato con le scaglie di sapone?
3: Padre, dobbiamo concludere l'asta.
4: Beh, zitto, puttana! 1000 per il signore brutto e pelato giù in fondo. Qualcuno vuole rilanciare per non essere scomunicato?
6: 2000!
4: 2000 per quello con la faccia da scemo!
7: 3000!
4: 3000 per la signora puttana che in confessione mi ha raccontato di averlo fatto con due negri. Chi offre di più?
6: 4000!
4: Bravo, faccia da scemo! Allora... 4001, 4002, 4003, aggiudicata qui presente, Pastorello Storpio Girolamo per 10.000 euro.
3: Ma io veramente...
4: Taci, zozzo, lurido puttana, passa a pagare.
2: Ed ecco il Pastorello Girolamo ricevere il suo acquisto, dopo aver versato un lieve acconto di 11.000 euro.
3: Padre, che disgrazia! I risparmi della mia povera nonna sordomutilata e grillina!
4: Maronna, di cosa ti lamenti, storpio? È un acquisto sensazionale, guarda qui!
3: Ma a me sembra una panda dell'84!
4: E allora? Te l'ho detto che l'hanno usata dei santi uomini? Gli apostoli del libanese!
3: Il libanese? Ma che santo è il libanese?
4: Ma come che santo è? Libano, Palestina, sempre da quelle parti stiamo, no?
3: Ma siamo sicuri che è stata usata da quei signori?
4: Certo! È la panda della Magliana! Only for you, the zoo!
8: This is the zoo! This is the zoo! È tutto pazzo! This is a zoo. Nina, nina, nina. This is a zoo. Pepe Lippia.
9: Vai, dai!
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Mi piacciono i cazzi.
2: Lo devi
1: fare.
2: No, sì.
1: L'ha messa, andevo. Lui lo dice sì e dice no. Dice sì e dice no.
2: A lui gli piace, dai, gli piace l'uomo, non c'è da fare. Però sa coprire, capito? È furbo. Ma lunedì viene qua.
3: Solo lunedì però, eh? Solo lunedì.
2: Ah, lui c'è lunedì?
3: Sì, lunedì facciamo la diretta con lui.
2: Allora, vabbè, la scorsa mi dedichiamo un po' oggi.
3: Sì.
2: Che cos'è? Sì? Non ho capito, aspetta. Tutti quanti, figlio di puttana.
3: Al tre.
2: Pronto? Figlio
4: di merda.
2: 1, 2, 3.
5: Figlio di puttana.
2: Scusa, ma perché voi mi prendete per il culo? Fa ridere il ballerino. No. Dai, poi. Ivo fa ridere.
3: Guarda ieri la foto che ho scattato. Lui con la bottiglia nel culo da Miami, sì. Guardalo.
6: Lo Zoo di 105.
7: Giovannino spacco tutto, yeah. Massimino, India guardi, arrivano i tamarri.
8: Oggi i tamarri sono alla ricerca della zucca per Halloween. Sentiamo che cazzo combineranno.
9: Pronto? Sì.
10: Ciao, ce l'hai le zucche?
9: Ma chi è che parla?
10: Sono Giovannino, ce l'hai le zucche? Per Halloween?
9: Ma chi è che parla?
10: Ancora.
9: Scusi, non ho capito.
10: Ah, non hai capito. Sono Giovannino, tu invece chi sei?
9: Secondo me ho sbagliato il numero, eh.
10: Sai che se ti avessi davanti ti darei uno schiaffo, ma di quelli forti a mano aperta proprio.
9: Scusa, guarda che ti hai sbagliato.
10: Ma che cazzo vuoi fare? Dai, che me lo puoi solo succhiare.
9: Guarda che ti hai sbagliato il numero.
10: Ma vai a fanculo, ce l'hai le zucche o no, stronzo?
9: No, le zucche.
10: Vedi che sei, c'hai proprio.
9: Se sei già zucca, sì che basta.
10: C'hai la voce da. C'hai la. T'ha capito cosa? Parla italiano, stronzo.
9: Parla più italiano, Teron. Parla italiano.
10: Ma che terrone, vai a fanculo.
9: Parla italiano, Teron.
10: Scemo di merda. Non è che ti devi fare tutto in interloco.
11: Ma che te stai sbagliando? Te stai sbagliando, no? Ma che te stai sbagliando, no?
12: Tamarri.
9: Pronto?
11: Sei bruno? Sei parrucca tu?
9: No, io mi chiamo Cesarini, quindi non
11: parrucca. Ah, c'è anche Zanzara. Senti, sei fruttivendolaio? Cioè c'ha la frutta, la verdura, l'azienda agricola, insomma.
9: Azienda agricola, io produco olio di origine protetta. Io non so chi le abbia dato il numero.
11: Sei un protettore.
9: Non so dire, comunque. Io produco olio di origine protetta e vendo questo.
11: Ma no, ho capito, non sei zuccaio, non c'è le zucche.
9: Prego?
11: La zucca, ce l'hai la zucca?
9: No, la zucca non ce l'ho, io non ho ortaggi, io faccio solo olio di origine protetta.
11: Capito, cioè, questo me l'hai detto.
9: Olio di
11: origine protetta, sì, ho capito, l'hai già detto 6 volte. Ma la zucca dove la trovo?
9: Non lo so, questo deve sentire un verduraio, persone che fanno gli ortaggi, ma io non faccio ortaggi.
10: Cos'è che fai te?
9: Ho detto solo olio di origine protetta. Olio, io faccio soprattutto solo olio di origine protetta. Olive, di origine brasile, sì, è un tipo di olio che viene sottoposto ai controlli.
11: Sì, lo fermano i carabinieri, gli sentono le tasche, se c'è la bamba non passa, se è pulito va.
10: Quello che volevamo capire è com'è che viene fatto quest'olio, che è protetto da che cosa?
11: Da chi è che lo protegge?
10: Cioè ci sono dei mafiosi intorno agli alberi d'olive?
9: C'è un regolamento nazionale che ha sede tra l'altro a Roma, per cui io devo produrre l'olio secondo certi criteri.
11: Capito, non è che è protetto tipo se ti sparo le olive c'è qualcuno che arriva, oh cosa stai facendo? Cioè è proprio un...
9: Ho capito,
11: ero curioso.
9: Così. L'olio che poi dopo deve essere mantenuto dentro un'olearia che deve avere...
11: Ho capito, quindi l'olio di origine protetta non gli puoi sparare e poi deve essere tenuto diciamo in latitanza.
9: Deve essere raccolto, messo in un'olearia speciale dove c'è un termostato che tiene sempre la temperatura
11: lì, che c'ha questo.
9: Che le botti sono sotto azoto,
11: c'è un
9: perché ogni litro di olio che io tolgo entra l'azoto per non prendere aria.
10: C'hai l'azoto, ma sei pazzo, è pericolosissimo.
9: Ma che è pericolosissimo.
10: Scusa, l'azoto non lo usano per fare.
11: Non lo usano per tornare nel futuro, Meg Brown.
9: Ma senta, scusi, guardi, è una cosa che viene fatta a livello nazionale.
11: Ah, tutti c'hanno la macchina del tempo.
10: Sì, sì, sì, è incredibile. Insomma, è interessante questa cosa che ci sta raccontando. Cioè, noi la stiamo ascoltando proprio.
11: Ti vorrei accarezzare. Sei proprio un amico da avere.
10: Sei un peluche.
9: No, lei deve scrivere, deve prendere il.
11: Quando mi stai rompendo i coglioni. Senti, ma ti siederesti sul mio ginocchio la sera davanti a un fuoco e mi racconti tutte queste cose?
9: Ma dove sta? Ma io sono a Milano,
11: Però ci incontriamo, ti sei sulle ginocchia, mi racconti queste cose, si mangiano due castagne.
9: Ma non ti racconto niente, tu per favore.
11: Ma hai già detto tutto al telefono, mica mezzo che parli, una zucca volevo.
10: Senti, uomo dell'olio.
9: No, per cui finisce quel discorso.
11: E mica, se me lo dicevi 50 kg di azoto fa, che cazzo me ne frega a me delle tue libri di cazzo?
10: Senti un attimo, ma le bottiglie d'olio che sono protette, le puoi usare anche per chiavare, no?
9: Per?
10: Chiavare.
9: Vabbè,
11: dai, la giornata buttata, dai, torna a farti un bianco, dai, bracone bastardo.
10: Te l'olio protetto.
11: Fanco, che cazzo me ne frega a me del tuo olio protetto.
13: Tamarri.
14: Vale, tutto, buongiorno.
10: Succhiaia. Mangianastro.
14: Pronto.
10: Pronto. Pronto, signora, buongiorno.
14: Sì, buongiorno, non so se... Un attimo che controllo se c'è Giada in ufficio,
10: Sì.
14: Un secondo.
10: Succhiaia. Pronto, succhiaia.
11: C'è già nell'ufficio, succhiaia.
10: C'ha la pancia a cucchiaio.
14: La faccio richiamare fra un minuto?
10: No, aspetta, volevo parlare con te, che ti sei tutta succhiaia. Hai capito? Che ho chiamato prima per l'agricolo, capito?
14: No, non sono io, non sono
10: Ma
14: io.
10: Ma non ce l'hai le zucche? Pronto?
14: Le zucche?
10: Sì, non ce l'hai le zucche o gli ortaggi, cetrioli, zucchine? Zucchine ce l'hai?
14: No, ma noi... E lei sta parlando con scurale?
10: Sì, ti scudello la pancia proprio a succhiate con la cannuccia proprio di carta ecologica. Mica ti piace che ti ciuccio la pancia?
14: Non ha parlato con me prima.
10: Senti, ma Mellaia, stavo pensando, ma pane, burro e marmellata sui capezzoli con una ciucciata proprio integrante con dell'olio d'oliva?
14: Sì,
10: per essere un po'
14: integrante. Va benissimo, proprio. Quando vuoi.
10: Dai, ti tolgo anche la carica succhiandoti la bocca proprio.
11: Minchia, ci stava
10: la bastarda. Sai che gli tolgo tutta la carica.

0: lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Ma ciao, lobotomizzato da smartphone! Lo sapevi che abbiamo ampliato il nostro portale di App and App? Sì! Oltre alle migliaia di applicazioni gratuite, a pagamento, immorali, di dubbia provenienza e perfino trafugate da codici segreti del KGB degli anni 60 che sono già presenti nello store di App and App, da oggi siamo anche nel settore sportivo! Sì! Grazie alle centinaia di lavoratori asiatici di non specificata età che ci permettono di arrotondare vendendo palloni da calcio cuciti a mano! Ma non è pazzesco! Cosa aspetti? Abbonati subito su
2: App and App!
3: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
1: Questa settimana per la categoria social,
2: Menami!
1: Sì! È arrivata l'unica e incredibile applicazione in grado di mettere in contatto sadici e masochisti. Ti basterà registrarti, aprire la funzione radar e metterti visibile sulla mappa indicando se sei masochista o sadico. E il gioco è fatto!
4: Ciao! Sei tu, Satana Strappacarne 23?
5: Sì, e tu sei Orsetto del Cuore Azzurro 234?
4: Sì, sono io.
5: Ti va una strizzata di capezzoli?
4: Sì, ma qui in mezzo alla... che male! Mi piace! Fa male! Che bello! Che male! Che bello! Che male, mi piace, fa male, che bello!
6: Che mi piace!
4: Però dicevo...
1: Meraviglioso! Sì, perché Menami è anche in grado di darti suggerimenti, consigli e chi più ne ha più ne metta. Se sei indeciso o in imbarazzo, ti basterà chiedere a Menami cosa puoi fare. Ciao!
5: Oh, ciao! Non pensavo di incontrarti così velocemente.
1: Ero qui vicino. Cosa vuoi che ti faccia?
5: Non saprei. Chiediamo a Menami?
1: Dai, sì, vediamo che dice.
7: Ciao! Ecco le opzioni disponibili. Pugno in faccia.
5: No, dai, pugno in faccia, no.
7: Calcio nei coglioni.
5: No, dai, nei coglioni no, fa male, eh.
7: Portiera della macchina.
5: Portiera mi piace.
1: Cosa preferisci, testa o mano?
5: Testa.
4: Mano.
1: E non perderti la promozione Vinci! Sì! Se sei un abbonato premium, attiva il conto schiaffi e dopo solo 10.000 schiaffi vincerai una meravigliosa pelliccia.
4: Aia! Dai, ne mancano solo 189!
6: No, dai, basta, veramente, c'ho male alla spalla, non ce la faccio più.
4: Dai, sono pochi, non puoi lasciarmi così, sto per vincere la pelliccia!
6: No, dai, non ce la faccio più, non muovo più il braccio, guarda!
4: Chiediamo aiuto a un passante?
6: Sì. Signora, mi scusi, può dargli 189 schiaffi in faccia?
1: Ma brutto maniaco! Tieni!
4: No, nei coglioni no! Male!
7: Promozione 10.000 schiaffi fallita. Vuoi attivare la promozione 15.000 calci nel culo per vincere un frullatore da cucina?
4: Cazzo, ma devo ricominciare da capo!
6: Non sento più il braccio, però a calci nel culo ti ci posso prendere.
4: Ok, grazie!
1: Cosa aspetti? Scarica subito
2: Menami!
1: E per i primi 100 abbonamenti, subito in regalo,
2: la Gabibbia!
1: La sacra Bibbia letta dal Gabibbo.
8: Ezechiele 25:17. Il cammino dell'uomo timorato, minacciato, minacciato da ogni parte, dall'iniquità degli esseri egoisti, dalla tirannia degli uomini malvagi. Ma per fortuna che c'è Jimmy! Vai, Jimmy! A pezzuco!
3: E App and App, il portale da dove scaricare tutte le applicazioni.
2: Radio 105.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la banca dei maghi di Gringott, presenta Rarry Rotter, il mago con la R moscia.
2: Ciao Hermione, guarda, ho imparato l'incantesimo dell'autosoffocone. Simsalabim, mi faccio un bel popin.
3: Ron,
2: aspetta che sto s***ando.
3: Ron, fermo, basta. Ron, sei il solito pervertito. Invece di spupazzarti nelle mutande, pensa a uno scherzo da fare a quella ratatouille di merda di Rarry Rotter.
2: Potremmo fargli l'incantesimo della chiappa, chiappa cappelle lapponi. Io non so neanche che cazzo vuol dire, però mi fa ridere.
3: No, ci vuole qualcosa di più originale. Ci sono il morso del cobra dall'alluce valgo.
2: Sangue un ladro di merda, che questa è la canzone dei Puffi. E a te ti ha sbattuto in culo un fuoco il drago. Annotatelo.
4: Scusa, tu sei Rarry Rotter?
5: Sì.
4: Ciao, sono Puffa Postino.
5: Ciao.
4: Questa è una missiva per te.
5: Grazie.
4: È una denuncia da parte di Pufflandia per plagio della sigla.
5: Ma rarario!
3: Rarry Rotter, amico mio carissimo, tutto questo cantare ti avrà messo sete.
5: Oh, grazie, cara Hermione. Ho davvero la gola assa. Orrore, orrore. Ho un fortissimo dolore. Cosa mi hai fatto, Hermione?
3: Ti ho avvelenato col morso del cobra dall'alluce valgo. Hai un'ora di vita, dopodiché il tuo cazzo si trasformerà in una tribù di cannibali e ti divorerà. Bello scherzo, vero?
5: Orrore, orrore, sono morto!
6: Silenzio! Rarry, figlio di una segaiola maldestra Rotter, che cazzo hai da piangere?
5: Ah, non silente! Hermione mi ha avvelenato con il morso del cobra dall'alluce valgo!
6: Bravissima Hermione! Hai guadagnato 10 punti per la casa del Grifondoro!
3: Sì!
5: Ma come brava? Io sto per morire! Cosa devo fare?
6: L'unico antidoto per il morso dell'alluce valgo è la diarrea dell'abracarab...
5: Adesso voglio vedere...
6: È la diarrea della rara barrarra barrarrararra fenice.
5: Mettetevi comodi, eh? Allora. Diarrea dall'ara barrarrararra fenice? E dove la trovo un'ara barrarra barrarrararra fenice?
6: La devi invocare con questo incantesimo. Correrebbe la corriera, il corsaro corru...
5: Cagare, vai, mamma, sei scemo? Che cazzo devo fare?
6: Il corsaro corrubberebbe la birreria barbina. S'arrenderebbero i barbari nel burrone. Che l'arra bararra bararrarrar fenice compaia in questo androne.
5: Corriva la corriera. Il corsaro corrubberebbe. Corriva la corriera. Il corsaro corrurerebbe la birreria barbina, s'arrenderebbero i barbari del burrone, che l'ara barara barara rara fenice compaia in questo androne. Ha funzionato! Ecco l'ara barara barara rara rara fenice! Ara barara barara rara fenice! Fenice! Ho detto caga ara barara barara rara fenice! Caga ara barara barara rara rara fenice! Ha cagato! Sono salvo!
6: Rarry!
5: Sì, hanno silente?
6: Prima scherzavo, la diarrea di Fenice non ti salverà. non c'è nessun antidoto per il veleno che hai preso.

0: come andrà a finire? Scoprilo nel prossimo episodio della saga Harry Potter. Grazie Ron.
1: Lo Zoo di 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta
3: l'asciugone palanca.
4: Scusi, mi presento, non la sento, sta come? Faccio solo una domanda, dica lei. Non volevo disturbarla, ma mi dica, se da un po' posso chiederle qualcosa, sì o no? C'ho un problema, mi ricordo quella volta, c'è presente quando dico, c'è mai stata tanto per? Parlo troppo, forse c'ha ragione lei. Che ne pensa lei dei matrimoni gay? Favorevole? Non sa, cosa c'è? Ma perché? Dica un po', la richiamo un'altra volta che magari le racconto quella volta che avevo tanto con le pille, ma perché mi butta giù?
5: Buongiorno.
6: È pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, una cosa di un attimo.
5: Mi dica pure.
6: Guardi, io ho un problema col mio robot aspirapolvere Roomba, perché praticamente ogni volta che apro la porta di casa cerca di scappare, di andarsene, cosa può essere?
5: Non ho idea, guardi.
6: Mannaggia. Perché le spiego? Praticamente io non ce n'avevo bisogno di queste benedette aspirapolvere, perché che cosa vuole? Io, mia moglie Teresa, viviamo in 58 metri quadri, oltretutto mansardati, quindi può capire quanto pavimento dobbiamo pulire. Diciamo, da qualche giorno, da qualche settimana, ogni volta che apro la porta di casa, il robot Roomba cerca di scappare, di andarsene via, capisce?
5: Io, se mi manda un WhatsApp, le mando un link della casa madre, dove è possibile richiedere assistenza. Cos'è? A meno di 2 anni, prodotto.
6: Meno di 2 anni, sì, meno di 2 anni.
5: Se no non posso aiutarla per telefono. Perché deve compilare, lo faccio fare da suo nipote.
6: Nipote, sì, adesso ce lo chiedo se me lo fa lui. Però le spiego, io e mio nipote in questo momento non possiamo parlarci perché lui si trova a Canberra. Perché le spiego, mio nipote ha preso questa laurea in entomologia.
5: Però mi faccia chiamare da qualcun altro, perché se poi scade la garanzia, sì, è un peccato.
6: Anche sulla garanzia ho un piccolo problema. Perché le spiego, io tenevo tutte queste garanzie, sono una persona tendenzialmente ordinata, al contrario di mia moglie che fa un casino, che mette tutto. Io metto tutto in queste cartellette belle precise, dentro questo schedario, uno schedario di metallo. Diciamo, io sono appassionato di roba vinta, ce l'ho preso, era un vecchio schedario militare degli austro-ungarici.
5: Ascolti, se non trova la garanzia è un problema, perché riparare queste cose qua non costano poco. È difficile che poi lo fa.
6: Sì, ma ho capito, ma non
5: è importante che trovi la garanzia, poi mi fa chiamare da qualcuno che spiega come fare
6: ma io la garanzia ce l'ho, le stavo spiegando che le tengo tutte ordinatamente in questo armadio austro-ungarico, però purtroppo abbiamo avuto un problema con questi insettini della carta, non so se ce l'ha presente, sono tipo, si chiamano pesciolini d'argento, ma in realtà non sono pesci, sono degli insetti che mangiano la colla.
5: È importante che ci sia, sì, poi com'è, ecco, è indifferente.
6: Sente,
5: e allora dai, mi faccia chiamare, Mare, così spiego come fare.
6: Ma è molto difficile, perché come le stavo spiegando poc'anzi, prima che mi interrompesse, mio nipote in questo momento si trova a Canberra per compiere degli studi universitari su questi ragni velenosi che ci sono solo in Australia. Sa che l'Australia è un recettacolo di bestie velenose.
5: Vabbè, guardi, io capisco tutto, però non è che posso stare al telefono a continuare a parlare di queste cose. Se lei mi fa chiamare da qualcun altro che può utilizzare WhatsApp o internet per poter attivare, allora, diciamo, la richiesta di assistenza, io ben volentieri le do loro le istruzioni. Siamo qua al telefono senza concludere nulla.
6: Niente.
5: Ok, allora mi mandi una mail, così le do il link dove poter richiedere, diciamo, la riparazione in garanzia.
6: Sì, devo usare la PEC? Perché le spiego?
5: No, la PEC non è.
6: Fa spiegare
5: che avviene in modo molto semplice, perché, è assolutamente inutile la PEC.
6: Quanto parla lei, però non si ferma mai, non c'è mai verso di far da chiedere. Perché le spiego? Il mio amico Vittorino, che lavora in posta, quando sono andata a fare la posta, mi ha detto: mi piace, ti faccio anche la PEC che serve.
5: Vabbè, per la PEC serve poi per i documenti ufficiali che le manda l'agenzia delle entrate o quant'altro.
6: Ma cosa vuole?
5: Ce l'ha la nostra mail.
6: No, se me la dà prendo un appunto.
5: Ok, va bene. Allora, care Cromo Ancona Roma Empoli.
6: Cromo, che cazzo di città è Cromo, scusi?
5: No, allora, Cromo, Ancona, Roma, Empoli, Service.
6: Ma non potete farle in italiano punto, queste robe, scusi? Ma pazienza, ma sempre queste cazzo di parole in inglese, non ci si capisce mai. Care Cervice. Allora, care Cervice. Pronto? Aspetta che ho capito io qual è il tuo indirizzo. son.of.de.beach, figlio di una bagascia, @gmail.merda.
7: Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno, mi scusi, ci avrei bisogno di un'informazione.
7: Non la sento, signora.
6: No, sono un uomo comunque, eh.
7: Allora, io non la sento, bisogna che richiama.
6: Richiami, se mi usa i congiuntivi, per favore, che mi dà fastidio quando parlano l'italiano a modo proprio, che già ho le balle che mi fumano stamattina. La richiamo subito.
7: Scusi, chi è lei?
6: Buongiorno, mi scusi, sono Angelo Palanca, avrei bisogno di un'informazione veloce proprio al volo, se mi può dare una mano.
7: Per cosa, Palanca?
6: È per il Roomba, c'ho il Roomba.
7: Il Roomba non lo ripariamo, arrivederci.
6: Cazzo, ma scusi, mi diamo un aiuto.
7: Senta, lei le parolacce? Ma va a dire a qualcun altro,
6: scusi, ma
7: chiaro?
6: Lei mi ha trattato a pesci in faccia.
7: Io non l'ho trattata pesce in faccia, sì, gli ho detto che non sentivo. E lei comincia a tirar giù le balle bestemmie.
6: No, no, ma non ho bestemmiato, io non bestemmio mai. Io sono praticante, cosa crede?
7: La saluta, arrivederci.
6: Ho servito messa fino a 31 anni, mi hanno dato un
7: Allora, se ha servito la messa fino a 31 anni, continui, magari potrebbe diventare più gentile.
6: Sì, ma io sono, guardi che sono una persona notoriamente gentile. Tutta
7: la... Va bene, la saluta adesso, rumba tutti.
6: Venga, questo è il modo di trattare la clientela, farò una pessima recensione. Non finisce qua, da trattare male le persone anziane. Ma pensa un po' te come...
7: Anziane, ma io non so chi è lei, so che cosa vuole.
6: Se avessi avuto la cortesia di ascoltarmi mentre le stavo sottoponendo il mio problema invece di liquidarmi così come uno scemo qualsiasi, saprebbe chi sono e avrebbe un altro rispetto.
7: Allora senta, lei mi comincia a parlare di palle, di rotture di palle. Che cosa le devo dire?
6: Ma non è mica colpa sua, ci potrà avere dei giramenti di bellino per gli affari miei.
7: Ma
6: detto che è colpa sua.
7: Sicuramente lei avrà degli affari suoi, ma le sembra un modo di parlare?
6: Se
7: le gira le palle, me lo viene a dire a me, scusi.
6: Non lo so, lei non ci girano mai le palle, abbia pazienza.
7: Ma cosa c'entra? Se uno gira le palle non lo viene a dire a una persona che sta parlando al telefono.
6: Ma lei mi ha trattata pesce in faccia,
7: giustamente reagito in modo... La saluto, arrivederci.
6: Guardi, mi sta liquidando, è così che si fa. Voi
7: ma le sto liquidando, che cosa le devo dire?
6: Dio, una mano, le ho chiesto un'informazione, mi scusi se mi
7: ma
6: sta...
7: Ma io non lo so chi la fa la rumba, devo sentire il suo rivenditore.
6: La rumba, sì, valzera la mazurka adesso, il rumba, non la rumba, è l'aspirapolvere, no, quello piccino.
7: L'aspirapolvere, il rumba, non so chi fa assistenza.
6: Ecco, bastava dire questo, sarebbe un minimo gentile, invece lei mi ha trattato a pesci in faccia.
7: Buona
6: giornata anche a lei, quando c'ha le mestruazioni sono intrattabili. La verrà la menopausa, così imparerà a essere più cortese al telefono, brutta stronza. Niente, rumba! Dai, ti apro la porta, aspetta un po'. Vai, rumba! Vattene a fare il culo, vai! Ci vediamo sulla orecchia!

0: Lo Zoo di 105.
1: Ignorante, scoordinato, disagiato, fancazzista? Fantastico! Entra nel magico mondo di TikTok, la prima community virtuale globale dove essere completamente coglione genera like, denaro e popolarità! Giovani, vecchi, sciancati, zoccolette, analfabeti, qui c'è posto per tutti, senza limiti di sesso, razza, provenienza e religione! Chiuditi in cameretta, scarica l'app da un server cinese che ti incula i dati personali, scorri fra le challenge di tendenza e dai il tuo piccolo contributo alla regressione dell'umanità! Questa settimana, in evidenza su TikTok, truccata versus struccata challenge! Ciao raga, questa sono io con il make up.
2: Ehi, ciao ma figa!
1: E questa sono io dopo aver passato il latte detergente.
3: Copri ti mostro! Oh Cristo, è un chupacabras! Bruciamola!
1: Riconosci il suono challenge!
4: Ok, sono bendato. Andate col primo suono, vai! Minchia, ma è facile! Maracas!
2: Ma che maracas, è serpente a sonagli!
3: Ah! Ah! Ah! Ma sei stronzo! Ah, chiama 118! Ah, ambulanza, tira di vipera!
1: Il test di gravidanza nel Medioevo!
5: Prego, madamigella, riempia il calice. Mi faccia controllare. Temperatura ideale.
6: Or dunque, cerusico?
5: Sì, è gravida. E ha una leggera carenza di ferro. Asparagi?
6: No, colera.
5: Ah, bene.
1: I ristoranti dopo il nuovo DPCM.
7: Buon pomeriggio, signori, che cosa vi porto?
8: Due tegolini, grazie.
7: Ah, ottima scelta. Cottura?
8: Sangue. Anche un succo di frutta alla pera.
7: Annata?
8: Almeno di 3 mesi fa.
1: Groot legge Dante.
9: Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot. Io sono Groot.
10: È incredibile! Che pathos!
9: Io sono Groot.
10: Vaffanculo, Benigni!
9: Io sono Groot.
1: Il cecchino di Gianluca Vacchi.
11: E stai fermo. Stai fermo, porca. E dai, vaffanculo la piroetta.
1: Indovina chi è al citofono.
10: Ah, è facile! Michael J. Fox!
12: Risposta esatta.
1: Scarica l'app di TikTok e mostra a tutto il mondo quanto sei stronzo! È gratis!
0: Radio 105.

0: 105 Zoo, only for you.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, noti al grande pubblico come infami, perfidi e meschini, decidono di ripagare il Matusa con la stessa moneta e gli organizzano una bella bastardata.
3: Leone! Leone! T'ha licenziato?
4: Eh?
3: Ha licenziato?
4: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
5: Pronto?
4: Sì?
5: Ma è vero che t'hanno licenziato?
4: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figuri. A lui l'hanno licenziato, non a me.
5: Ma che, come si chiama quello del programma?
4: Tieni in mano che ti viene duro.
5: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te in ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
5: Ma tu adesso fare, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
4: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra.

0: Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
1: Vuole sapere chi cazzo è e vi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
0: Campione è già usato in diversi scherzi telefonici a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
1: Pronto, sono Angelo.
2: Noi Angeli, dimmi.
1: Ascolta me.
2: Sì.
1: Ma cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
2: No, niente, non abbiamo fatto niente.
1: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
2: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, dice basta, ma quello dice.
1: Adesso io non ho capito perché è incazzato, non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
2: Ti fai preso per il culo.
1: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
2: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore basta dire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato.
1: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
2: Ma quando mai? Non c'è nessuno, non c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
1: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
2: Lo faccio io. Ma che c'è?
1: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
2: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
1: Lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
2: È Mazzoli. Giorni, 3 giorni che sta licenziato, ormai lui è che licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
1: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al castello di Alberto, che mi ha chiamato. Facciamo prima, guarda, così io lo spiego a lui.
2: Passa Alberto.
1: Alberto, scusa, sto passo. Aspetta lì,
3: Licenziato!
2: Fate schifo, Madonna, una settimana sempre più 10 giorni, è 10 anni queste parole. Ma questo è malato. E pur ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
4: La bastardata del giorno.
5: Yeah. Yo.

0: Lo Zoo di 105, in collaborazione con la Wender Disadaptor, presenta Faccia a Faccia.
1: Faccia a Faccia.
0: Il modo migliore per fare incazzare qualcuno.
2: E basta,
3: oggi verranno utilizzate le voci prese

0: dal famoso film italiano, Amici miei, con lo scappellamento a destra.
1: Pronto?
2: Pronto, sono io.
1: Pronto?
2: Pronto.
1: Chi è che parla?
2: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
1: Come?
2: Con lo scappellamento a destra.
1: Io non capisco niente.
2: Pronto?
1: Pronto.
2: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
1: Ma io non capisco niente. Ma non può parlare scandendo le parole.
2: Non mi ha capito bene. Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra.
1: Ah, capito, se non sfondo.
2: Grazie.
1: Ho capito bene, allora.
3: Pronto?
2: Sorella?
3: Sì?
2: Col terapia da Piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
3: Come?
2: Non mi ha capito bene.
3: No, non ho capito.
2: Terapia da Piocco come se fosse Antani con la super cazzola brematurata. Con lo scappellamento
1: ma
2: a destra.
1: Ma sei un cretino.
2: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
1: Se sei un cretino non pazzo puoi andare sì in ospedale e sì puoi andare al manicomio, va bene?
2: Grazie.
4: Buonasera.
2: Pronto?
4: Pronto?
2: Sorella?
4: Chi è?
2: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
4: No, assolutamente no, non capisco niente.
2: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
4: Senta, non la sento.
2: Con lo scappellamento a destra.
4: Cosa?
2: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
4: Cosa?
2: Ti leccherei dalla testa ai piedi. Descrivimi minuziosamente come sono fatti i tuoi capezzoli.
4: Ma la fa in culo.
5: Pronto?
2: Sorella?
5: Pronto?
2: Pronto, sono io.
5: Pronto?
2: Antani, come trazione per due, anche se fosse super cazzola bitumata, ha lo scappellamento a destra. Non mi ha capito bene.
5: Chi è che parla?
2: Col terapia da Piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
5: Ma chi cazzo? Pronto?
2: Al pensiero delle tue cosce tornite io impazzisco.
5: Ma chi sei? Chi parla?
2: Col terapia da Piocco come se fosse Antani la barella, anche per due, con lo scappellamento a sinistra.
5: Ma vaffanculo.
4: Pronto?
2: Sorella?
4: Pronto?
2: Pronto, sono io.
5: Ma chi sei?
2: Trabbiata Piocco come se fosse Antani con la supercazzola brematurata.
5: Ma chi parla?
2: Con lo scappellamento a destra. No, eh?
5: Ma vaffanculo, va!
2: Grazie.
6: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
7: Lo Zodi 105.
6: Lo Zodi 105 presenta.
8: Lo Zodi 105 presenta.
6: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
9: Il re che voleva scoparsi una capra.
6: Gli audiolibri.
9: Questa è la fiaba del re che voleva scoparsi una capra. C'era una volta un re che, come tutti, voleva scoparsi una capra. Ma essendo re, non si sarebbe accontentato di una capra qualsiasi, di quelle ad esempio che pascolavano lungo le strade malfamate, ammiccando maliziosamente ai viandanti, e mostrando loro il culo ben tornito, belando frasi sconce del tipo biello mio ti rumino il pazzo all night long. No, il re voleva si scoparsi una capra come ognuno di noi giustamente desidera, ma pretendeva la capra più bella di tutto il regno. E per questo motivo, incaricò il suo servitore più fedele, di setacciare in lungo e in largo i propri possedimenti, alla ricerca di un esemplare che fosse degno dei suoi appetiti. La regina, però, che per qualche oscuro motivo, non era molto d'accordo con questa storia di scoparsi una capra, prese da parte il servitore e gli disse: quando troverai una capra scopabile, ammazzala immediatamente, e in cambio io ti farò dono di un'intera risma di foglie A4. Combattuto fra la fedeltà al proprio re e la prospettiva di entrare in possesso di un'intera risma di fogli A4, il servitore partì alla ricerca della capra. Passarono i giorni, le settimane e poi i mesi, e finalmente, dopo tanto cercare, il servitore si imbatté in una capra la cui bellezza era certamente degna di un re. Dopo averla catturata, prese la via del ritorno, rimandando a più tardi la decisione se fare o meno ciò che gli era stato chiesto dalla regina. Quest'ultima, quando seppe che il servitore stava tornando con una capra d'indiscutibile chiavabilità, gli corse incontro e gli disse: «Fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, fermo, e fermati, porco cazzo, se lascerai a me la capra, ti farò dono di ben 2 risme di fogli A4. «No», rispose il servitore, «voglio di più». «Ok», disse la regina, «alzo l'offerta a 3 risme di fogli A4». «Non bastano», resistette il servitore, «non c'è nient'altro che puoi offrirmi». «Va bene», disse la regina, «ti darò 4 risme di fogli A4, ma questa è la mia ultima offerta», il servitore, che nel frattempo si era reso conto che non sapeva che cazzo farsene dei fogli A4, non cedette, e decise infine di portare la capra al re come gli era stato ordinato. Dal canto suo, il re fu talmente entusiasta della capra, che dopo la prima mezza chiavata decise di ripudiare la moglie, e fare dell'animale la sua nuova regina. Per la sua fedeltà, il servitore ricevette un intero baule di monete d'oro, e una collezione di filmini porno dove a qualcuno partono i legamenti del ginocchio. E visse per sempre felice e contento. La morale di questa storia è che, se proprio devi corrompere qualcuno, forse le risme di fogli A4 non sono esattamente il mezzo ideale. Fine.
6: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Radio 105.
1: Lo Zodi 105.
2: Una scommessa.
3: Ti faccio una domanda.
2: Sì, allora, sì.
3: C'hai un momento così. Devi fare una scelta, no?
2: Sì.
3: Sei in una stanza.
2: Sì.
3: Devi per forza prenderlo nel culo.
4: Pena la morte.
2: Vabbè, scusa.
4: Pena la morte.
3: Allora, e ti dicono, guarda, scegli tu.
2: Un nano famoso.
3: Hai il mondo a disposizione. Tu devi scegliere una persona.
2: Un uomo con
3: un
2: cui.
3: Un uomo con cui dici.
4: Che te lo deve
2: però
4: pensare.
2: Scusa, valgono anche i travestiti?
3: No, un uomo.
2: Tre stronzi senza limiti. Questo è Scopa Roulette. Scopa Roulette.
3: Cioè, uomo, barba, uomo.
2: Se devo scegliere un uomo da farmi.
3: Figa. Non me la introdurre così che vomito.
2: Che domanda, tu Fabio?
4: Bolt, scusa. Bolt.
2: Boldi?
5: Scopa Roulette.
6: Scopa Roulette.
5: Scopa Roulette. Scopa
2: Roulette. Paolo Noyes sceglie di scoparsi Bobo Vieri.
7: Eccoci, pronto?
8: Pronto Bobo?
7: Chi è?
8: Ciao, scusa se ti disturbo. Ti sto disturbando?
7: Chi è, scusa?
8: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
7: Dimmi.
8: Senti, scusa se mi permetto di essere così audace. Ti chiamavo perché sto cercando di organizzare una competizione.
7: Non sento.
8: Sto cercando di organizzare una competizione benefica.
7: Guarda, devi parlare per queste cose, devi parlare con l'agenzia mia.
8: Lo so, però questa è una cosa piuttosto personale, perché ha sfondo sessuale.
7: Ecco, non ho capito?
8: È una cosa piuttosto personale perché ha sfondo sessuale. Cioè, praticamente io concedo, io sono etero. Però, pronto?
2: You lose. Marco Mazzoli sceglie di scoparsi Giorgio Mastrota.
7: Sì?
2: Giorgio Mastrota?
7: Sì.
2: Ciao, sono Marco, come stai?
7: Ciao.
2: Tutto a posto? Tutto a posto?
7: Sì, certo, tutto a posto.
2: Senti, scusa, sei incasinato?
7: No, dimmi.
2: No, ascolta, cioè praticamente è un po' un casino affrontare sta cosa. Ma cioè, ti posso scopare?
7: Certo, come no, ma volentieri. Aspetta che lo chiedo anche alla mia mamma.
2: No,
7: mamma,
2: no,
7: devi scartare la carta. Guarda, c'è un cretino che vuoi parlare con lei?
2: Ma no,
7: perché è lei che mi gestisce, caro Marco.
2: Ma a me piacciono gli uomini.
7: Però... Sì, ma beh, questo l'ho capito.
2: Vabbè,
7: ma lei che mi gestisce, capito?
2: Passamela, dai.
7: Perché tutto un prezzo. Mia mamma ha 92 anni, imbecille. Dai, testa di cazzo, non è il momento. Ciao.
2: Cosa c'entra l'età?
4: You lose. No, Picozzi, no.
3: No, Picozzi,
4: no.
3: Picozzi.
4: Ma no, dai, Picozzi. Vabbè, dai, Picozzi.
2: Fabio Alisei sceglie di scoparsi Massimo Picozzi.
9: Pronto?
4: Pronto? Ciao Massimo, sono Fabio Alisei.
9: Dimmi tutto.
4: Come stai?
9: Insomma, in mezzo ai casini, dimmi tutto.
4: Beh, come sempre, ti sto disturbando? È una cosa veloce.
9: No. Dimmi tutto.
4: Ok, senti, io parallelamente al lavoro mi sto interessando di un'associazione benefica di cui i beneficiari sono questi bambini. È una cosa che faccio con l'assessore alle politiche culturali dell'integrazione qua del comune di Milano. Sono bambini, diciamo, delle zone disagiate, Rozzano, San Donato, sai quei quartieri che erano stati coinvolti nello scandalo dell'amianto?
9: Yes.
4: Esatto. Beh, io me ne sto occupando così a livello umanitario. Ho trovato un imprenditore che ha, diciamo, in Brianza questa fabbrica di utensili per la casa, imbuti, forchette, queste robe qua. È un grosso imprenditore pesante, esporta anche all'estero, e lui sarebbe interessato a, come si dice, a dare una grossa cifra per questi bambini.
9: Sì.
4: Però mi ha posto una condicio sine qua non. Cioè, nel senso, devo essere ripreso dal punto di vista televisivo mentre faccio l'amore con un altro uomo. A mia scelta. E siccome io ho un grande rispetto e una grande stima per te, mi sei venuto in mente tu. Lo so che è una cosa molto borderline, però insomma è per dei bambini.
9: Vagamente, forse anche per bambini, mi stai chiedendo un po' troppo. Tutto sommato.
4: Beh, insomma, non durerà tanto, nel senso, io poi non so, con un uomo non sono mai stato, però di solito non duro tantissimo.
9: No, devo dirti che ho una età sufficiente per non indulgere in sperimentazioni. Alla fin fine.
4: Assomiglia a un no, Massimo.
0: Richiamalo per favore, richiamalo. Richiamalo! You lose.
6: Round 2. Fight. Pippo Inzaghi, Pippo Inzaghi.
0: Minchia Inzaghi.
6: Minchia Pippo, Pippo, Pippo.
0: Ci faccio un po' a Pippo.
6: Sai quante volte ho urlato Pippo nella mia vita?
2: Paolo Noyes sceglie di scoparsi Pippo Inzaghi.
10: Pronto? Prendi lì.
0: Pronto Pippo?
10: Chi è?
0: Ciao, sono Paolo di Radio 105.
10: Ah, scusami, sto iniziando allenamento, dobbiamo sentirci un altro giorno.
0: Porca miseria, sei proprio di frettissima?
10: Ciao. Sì, sì, sì. Ciao, sto uscendo, fa allenamento alle 4:30. Ciao. Ma... ciao, arrivederci.
0: Porca
10: ciao,
0: miseria, ciao. Ma non era un'intervista, Non era un'intervista.
10: Beh, dimmi al volo, se no.
0: Sì, sì, al volo. Senti, per beneficenza, ti andrebbe di scopare con me?
10: Sì, va bene, ciao, ciao.
0: Grazie Pippo, perfetto.
6: Pippo Inzaghi, ce l'ho fatto. Pippo, Pippo, Pippo. You win.
2: Scopa roulette, scopa roulette, scopa roulette. Only for you. This is zoo. Only for you.

0: It's on Welcome. Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta.
2: Lo Zoo di 105 presenta. Presenta.
1: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
3: Questa è la favola di Mocassino Bianco. C'era una volta un giovane taglialegna che si chiamava Mocassino Bianco. Mocassino Bianco era veramente povero, e per riuscire a sopravvivere era costretto a lavorare duramente tutti i giorni. Ogni mattina, Mocassino Bianco si recava nel bosco, tagliava più legna che poteva, e poi la trasportava in spalla, fino al negozio del fornaio, che, in cambio della legna, gli sbucava sui piedi. Un giorno, Mocassino Bianco stava tagliando la legna nel bosco, quando venne avvicinato da un lupo cattivo, che gli disse: Mocassino Bianco, ma che mocassini bianchi che hai! È merito del fornaio, rispose orgoglioso Mocassino Bianco. Ogni giorno gli porto tutta la legna che riesco a tagliare, e lui in cambio mi sbucca sui piedi. Sentendo queste parole, al lupo venne un'idea molto malvagia. Salutò quindi Mocassino Bianco, e con la scusa che doveva testimoniare a un processo antimafia, si recò di corsa a casa del fornaio e lo uccise. Quando al tramonto, Mocassino Bianco bussò alla porta del fornaio per consegnargli la legna, lo trovò molto diverso dal solito. Oh, caro fornaio, ma che pelo folto che hai, disse Mocassino Bianco. Ma è per scaldarti meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che DNA molto simile a quello di un canide che hai. È per esserti fedele meglio, gli rispose il lupo. Oh, caro fornaio, ma che mani a forma di zampa di lupo che hai. Eh già, disse il lupo abbassando la coda, purtroppo ho una brutta forma di artrite. Ed è per questo che oggi non so se riuscirò a sbarrarti sui piedi, guarda, non sono neppure in grado di impugnare il mio pisello. Ma non preoccuparti, caro fornaio, rispose commosso Mocassino Bianco, riposa pure le tue povere mani, oggi la sega per sbarrarmi sui piedi te la faccio io. E dicendo così, Mocassino Bianco iniziò a segare il lupo. Au, au, au, ululò di piacere il lupo, che era ormai vicino all'orgasmo. Fortunatamente, proprio in quel momento passò di lì un cacciatore, che, accortosi di cosa stava succedendo, riprese tutto con il cellulare e vendette il video a un sito scandalistico, guadagnandoci un sacco di soldi. La morale di questa storia è che, nella vita, non importa essere buoni o lavorare sodo, ma basta trovarsi nel posto giusto, al momento giusto. Fine.
1: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Come sta? Come sta? Come sta? Come sta? Come sta?

0: Che ne so parò?
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna, solo ci parla con te.
1: Però.
2: This is the zoo.
3: Lo Zoo di 105 presenta. Faccia a faccia.
4: Cercare località da abbattere.
5: Centro Italia.
4: Nemici da distruggere.
5: Vetti, vetti repressi.
4: E
5: vetti a mammella e vetti a Jedi.
4: Trovati. Attivare macchina supereroi. Per questa missione manderemo
6: il barone stronza.
4: Pronti al lancio.
7: Attention all personnel.
4: 3, 2, 1. Lanciare.
8: Prego, lasciare un messaggio dopo il beep.
9: Stronza.
5: Chiamare Vetti a mammella.
10: Chi è?
9: Pronto?
10: Sì.
9: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
10: Come?
9: Ma cosa mi hai telefonato a fare?
10: Ma che telefonata? Non ho fatto nessuna telefonata io.
9: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
10: Ma io non ho fatto nessuna telefonata.
9: Ehi. Stronza.
10: Ma chi sei?
9: Fanculo, stronza.
10: Ma vada.
5: Mai buttare giù il telefono al barone stronza.
10: Chi è?
9: Fanculo, stronza.
10: Come?
9: Ma allora sei stronza allora.
10: Ma lei è cretino!
9: No, sei tu che sei stronza.
10: No, no, sei lei, è un asino!
9: Ma sei sbagliato! Ehi!
5: E ora, di mozzargli la testa alla vecchia mannellaia.
10: Pronto?
9: Cosa mi mandi a fanculo a me?
10: Ma lei chi è? Scusi!
9: Ma allora chi è? Cosa hai telefonato a fare?
10: Ma io, è il mio telefono che suona, non il tuo!
9: Ma io non ti conosco.
10: E neanche io!
9: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
10: Io non cercavo nessuno!
9: Ma allora sei stronza allora!
10: No, lei è un deficiente!
9: Stronza!
10: È un deficiente!
9: No, sei tu che sei stronza!
5: La vecchia mammellaia è stata abbattuta.
11: Pronto?
9: Ciao!
11: Chi è?
9: Pronto?
11: Chi sei?
9: Chi cerca lei?
11: Chi cerca lei? Lei che continua a chiamare questo numero? Che cosa vuole?
9: Ehi!
11: Vabbè,
9: stronza!
11: Stronzo!
9: Fanculo, stronza!
5: Andiamo a colpire la vecchia trattoraria.
11: Pronto?
9: Stronza!
11: Chi parla?
9: Chi cerca lei?
11: No, io non cerco nessuno, non ho chiamato nessuno.
9: Ma io non ti conosco. Ma cosa mi hai telefonato a fare?
11: Ma non so neanche... Io non t'ho chiamato.
9: Hai sbagliato numero, chi cercavi?
11: Niente, non c'ha ben ne so.
9: Fanculo, stronza.
11: Sì, anche ti si stronza, nesi.
9: Ehi.
5: Adesso dilaniamo la famiglia al spazzaculo.
10: Pronto?
9: No, lei chi è che...
10: Cosa?
9: Ma io non ti conosco.
10: Ma neanche io la conosco lei. Lei cosa cerca?
9: Ma sei sbagliato.
10: Non ho chiamato nessuno io adesso. Avrò sbagliato, mi scusi.
9: Fanculo, stronza. Ehi.
5: Sicuramente la famiglia spazzaculo avrà avuto una soffiata.
10: Cosa vuole?
9: Ma allora sei stronza allora.
10: Perché sono una stronza? Lei è una merda.
12: Pronto?
9: Ciao.
12: Chi è che parla?
9: No, lei chi è che?
12: Guardi che ha sbagliato il numero, non ho ancora telefonato a nessuno io.
9: Ma sei sbagliato?
12: No, non ho telefonato proprio, non so chi
10: che
12: è.
10: Io vorrei un piccoglioni.
9: Ma allora sei stronza allora.
12: Ammarone, guardi che...
9: Ma sei sbagliato
12: chiamo,
9: numero.
12: Guardi che chiamo i carabinieri,
10: faccio registrare
12: e poi ci vediamo in tribunale, perché lei
9: grazie,
12: è uno stronzo proprio vero che cazzo vuole, che non so neanche chi è lei.
9: Ma allora chi è, cosa hai telefonato a fare?
12: Chi è che telefona?
9: No, sei tu che sei stronza, ehi.
12: Lei è un tarù di merda, proprio quelle merda lì che fumano su cose. Però se mi rompe i coglioni, chiamo i carabinieri, se per caso so chi è, le spacco anche la dentiera, perché adesso mi sta rompendo i coglioni.
9: Ah sì, grazie.
12: Va bene, eh? Va bene, eh?
9: Ehi.
12: Ecco, adesso la smetta, perché se mi chiamo ancora, chiamo il carabiniere.
9: Ma che è sbagliato? Ehi.
5: Adesso gli diamo il colpo finale.
7: Che cosa vuole ancora?
9: Ma allora sei stronza, allora.
7: Ma come lei, preciso? Io stronza, lei ma è merda.
9: Stronza.
3: Faccia a faccia, il modo migliore per fare incazzare qualcuno. Se interessati, wender@105.net.
13: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
14: This.

0: Ci gorgonzola. Macarona, macarona, macarona. Provolone, provolone, provolone. Paparula, paparula, paparula. Pasta e fasole, cetriolo.
1: This is Mega Man Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ciao a tutti ragazzi e bentornati a Molo Provo. Sì, sembra live qua su Twitch. Allora, oggi andiamo a provare una cosa che è molto di moda adesso, che in realtà è una cosa degli anni 80, che però ha cominciato a far figo mo, grazie a questi sistemi Alexa, Siri, Google, questi assistenti personali. Parliamo della domotica. Che cos'è la domotica? È praticamente una cosa che tu entri in casa e comandi le luci, gli elettrodomestici con la voce o con l'app. Una cosa che sembra fantascientifica, adesso una cacata che con 20 euro da brico te la cavi. Dai! Allora, siccome sto un bel ristrettezze ultimamente, ho comprato tutto il set direttamente su AliExpress. Andiamo subito a salutare il mio assistente personale, a conoscerlo un po' meglio. Ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Ciao!
1: Sì, ciao! Ho capito, qual è il tuo nome?
2: Ciao.
1: Sì, ecco, saluta, diciamo che sta così, ci siamo salutati, l'abbiamo per fatta. What's your name?
2: Ciao.
1: Sì, ciao. Buongiorno.
2: Ciao.
1: Come ti chiami?
2: Ciao.
1: Aspetta, mi viene il sospetto. Ti chiami ciao?
2: Sì.
1: Non mi devi dirlo subito. Allora, mister ciao.
2: Ciao.
1: Apri la porta di casa, vai!
2: Serve olio.
1: Sì, serve olio, sentite anch'io, mister ciao. Purtroppo adesso la sistema la porta, mister ciao, va bene?
2: Ciao.
1: Sì, ciao. Allora, una volta aperta la porta di casa, chiudiamo la porta di casa. Chiudi la porta di casa, dai!
2: Porta incastrata.
1: Come porta incastrata? E che succede alla porta? No, è un po' la serratura che ballo. Chiudi forte!
2: Problema risolto.
1: Ma come problema risolto? Ma hai schiacciato il gatto? No, povero Casimiro. Che delusione. Ma sei un assassino, mister ciao.
2: Ciao. Preparo pranzo.
1: No, preparo pranzo. Che lascia stare Casimiro. Vabbè, andiamo avanti, dai. Bene, allora adesso facciamo una passeggiata nel corridoio, dove con il comando vocale io posso accendere diversi tipi di luci. Ad esempio, mister ciao, accendi luci pavimento.
2: Luci accese.
1: E luce accesa, cazzo, allo studio 54. Anche la musichetta partita. Che cazzo mai per spettoni ma nero? È tutto quadrato luminoso. Troppo, bene. Spegni luce corridoio. Accendi luce soffitto.
2: Accendo soffitto.
1: Ma c'è cazzo, è il paradiso. E dove sono finito? Sul sole sono finito. C'ho le pupille che sembrano due capocchi di spill. No, troppo. Abbassa luce, bassa.
2: Ok, spengo.
1: No, spengo. Al ginocchio contro lo spigolo. Ma non devi spegnere, devi abbassare un pochino. Ah, che oscurità, non vedo più niente. Mister ciao.
2: Ciao.
1: Accendi poco luce.
2: Tu più preciso però.
1: È più preciso, oh cazzo. Qua stiamo su Alfa Centauri, siamo dentro un buco nero. Che cazzo vai per il capitano Kirk?
2: Vuoi che li produco Star Trek?
1: No, non voglio che riproduci Star Trek. Voglio che accendi una cazzo di candela, che non vedo dove sto andando. Maledetto.
2: Vuoi che li produco candela?
1: In che senso li produco candela? Io sono candela, sono una... Ma cazzo, è il Village Valtour! No, spegni tutto, dai! Che delusione, che frustrazione. Ma perché non ho studiato io nella vita? Bene ragazzi, abbiamo avuto qualche piccolo problema con la porta di casa, le luci del corridoio, ma adesso andiamo a provare insieme il fiore all'occhiello di questa tecnologia domotica, che è il command vocale per gli elettrodomestici, che è questa una cosa avanzatissima. Ad esempio, mister ciao.
2: Ciao.
1: Accendo lavatrice.
2: Lavatrice accesa.
1: A quel microonde, mister ciao.
2: Ciao.
1: Mister ciao.
2: Ciao.
1: Spegni il microonde, tanto che consuma, che il gas dei Putin glielo paghi.
2: Ok, spengo il microonde.
1: Adesso ci spura l'aspirapolvere. No, mister ciao.
2: Ciao.
1: Spegni l'aspirapolvere e spegni il microonde che consumano un sacco. Spegni il microonde.
2: Ok, spengo il microonde, spengo l'aspirapolvere.
1: Effettivamente il microonde si spegne, mister ciao. Però se accesi il ventilatore in salotto, non sei capace di spegnere una cosa per lavoro. Allora, spegni tutto.
2: Funzione blackout attivata.
1: Sì, funziona blackout, che così resettiamo tutto da capo. Vai. Allora, rifacciamo tutto da capo, che bisogna imbratichirsi con questo sistema. Allora, dall'inizio, mister ciao. Mister ciao. Ma quello funziona blackout, se spende anche lui. Ma è un coglione sto mister ciao. Ma come si riaccende adesso? E te vorrei settare tutto da capo. Che delusione. Ragazzi, grazie alla procedura di reset indicata sul manuale, abbiamo riportato il sistema a zero e adesso possiamo molo provare di nuovo il sistema domani. Allora, da capo, ciao!
2: Ciao!
1: Come ti chiami?
2: Ciao!
1: Ciao, mister Ciao!
2: Ciao!
1: Sì, questo è chiaro, già l'abbiamo fatto prima questo. Allora, mister Ciao!
2: Ciao!
1: Accendi la lavatrice!
2: Lavatrice accesa!
1: Beh, funziona! Andiamo a vedere la lavatrice che funziona, guardate! Sta facendo la centrifuga, è bellissimo, l'ho comandato con la voce! Che cazzo c'è dentro la lavatrice? Oh, Casimiro! Mister Ciao!
2: Ciao!
1: Spegni la lavatrice, che cazzo stai facendo?
2: Preparo pranzo!
1: No, come preparo pranzo?
2: Preparo pranzo!
1: No, preparare pranzo, no, il cazzo Casimiro!
2: Preparo pranzo!
1: No!
2: Preparo pranzo! Preparo pranzo!
1: Basta di merda, il cazzo Casimiro! Che cazzo pranzo stai preparando? No!
2: Preparo pranzo!
1: Pure Casimiro!
2: Pezzettino pechinese!
1: Quel Casimiro! Che delusione! Che assassino! Ah, mia moglie mi scuoia!
2: Buon appetito!
0: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta.
4: Lo Zoo di 105 presenta. Presenta.
3: Gli audiolibri. Storie, fiabe, favole. Per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
5: Questa è la fiaba del cigno marrone. C'era una volta, tanto tempo fa, un re che amava molto la cacca. Ah, quanto amava la cacca, il re che amava molto la cacca. Ogni mattina all'alba, il re saltava in sella al suo destriero, e si lanciava all'inseguimento di qualche animale selvatico, finché la preda, stremata, non era costretta a fermarsi per fare la cacca. Allora il re raccoglieva la cacca nella sua corona d'oro, e rimessosela in testa tornava tutto contento a palazzo, per mostrare alla regina sua moglie la cacca che aveva appena catturato. La regina, dal canto suo, era stufa di svegliarsi ogni mattina accanto a un cuscino tutto imbrattato di merda. Così, un giorno, la donna decise di chiedere aiuto a una vecchia strega, già tristemente famosa per aver stroncato la carriera a Marco Van Basten. Oh, strega che hai stroncato la carriera a Marco Van Basten, ti prego, aiutami, mio marito il re ogni mattina se ne va a caccia di cacca, e torna sempre con la corona tutta smerdata. Ecco, tieni, le disse la vecchia strega porgendole una piccola ampolla, questa è polvere di caviglie di Marco Van Basten, versala nel vino di tuo marito, lo farà cagare a più non posso, e vedrai che così finirà per odiare la merda. Quella stessa sera, la regina versò la polvere nel vino del re, e come aveva predetto la strega, il sovrano venne colto da una furibonda cagarella, che lo costrinse sul cesso per 3 giorni e 3 notti di fila. La regina pregustava già un futuro senza federe sgommate, quando, all'alba del quarto giorno, il re uscì finalmente dal bagno, in compagnia di un enorme cigno fatto di cacca. Guardate, guardate, urlò il re tutto esaltato, ho cagato un cigno, ho cagato un cigno fatto di merda. Il re si affezionò subito moltissimo al cigno fatto di merda, lo coccolava, lo abbracciava, se lo sbaciucchiava tutto, e finì per farlo dormire nel letto reale, costringendo la regina a bruciare le lenzuola tutte le mattine. La donna dunque tornò dalla strega e le raccontò l'accaduto, chiedendo soccorso. Tieni, le disse la strega, questo è il menisco destro di Roberto Baggio, tiralo in testa al cigno, e vedrai che questi sparirà, come per magia. La regina corse quindi a palazzo, e lanciò il menisco colpendo il cigno proprio sulla nuca. Ma il cigno non sparì affatto, e, anzi, gli crebbe un bellissimo codino che lo rese ancora più affascinante agli occhi del re. La regina, esasperata, si recò per la terza volta dalla strega, implorando aiuto. Tieni, le disse la strega porgendole un grosso bastone, quello che hai fra le mani è il cazzo di Gullit, vedrai che ti aiuterà a dimenticare tutta la faccenda. E, da quel giorno in poi, la regina smise di preoccuparsi della cacca, del cigno, e persino di suo marito, e visse per sempre felice e contenta. La morale di questa fiaba è che, A volte, siamo talmente fissati sulle mancanze altrui, da dimenticare ciò che è veramente importante per la nostra felicità. Fine.
3: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zoo di 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: Le dolcissime storie di una famiglia normale.
2: Ehi, pa, ma a scuola mi dicono che la mamma è una donna di facili costumi, pa, ma cos'è che significa?
3: Che tua madre è una troia.
4: Che mi avete chiamato?
3: Tornatene in cucina, puttana.
4: Comandi.
2: Ma pa, ma io non ci credo che la mamma è, insomma, cioè, diciamo, cioè, mi hai capito, no?
3: Allora facciamo così: se tua madre è una troia, adesso ti cade un meteorite sulla testa di cazzo che ti ritrovi.
2: Che culo, pa, ha preso il nonno.
3: Ma porca puttana, non aveva fatto testamento quel coglione. Tu dovevi morire, stronzo.
0: Non c'è niente da fare. Scorrettezze come la candida. Torna sempre anche se non vuoi.
3: Briscola!
2: Ehi, pa, ma briscola mi batti sempre, cazzo. Ma io mi annoio.
3: E ci crede, perché sei ritardatario di testa. Eppure sei nato prima del previsto.
2: Dai, pa, facciamo qualcos'altro, dai, pa.
3: Facciamo le cotolette, eh?
2: Pa, ma io non ho fame, cazzo. Sono le 4.
3: Ma facciamole nel senso di scopare. Non te l'hanno insegnata a scuola?
2: No, pa, ancora no.
0: Scorrettezze, la fiction che una volta ha fatto bestemmiare un parroco muto.
4: Uè, voi due, che state facendo?
3: Che cazzo vuoi, stronza?
4: Non trovo la carne per fare le cotolette.
2: Ehi, ma cazzo, ma non lo vedi che ce le stiamo facendo?
4: Ma che schifo che fate, disgraziati, fatendi, figli del demonio.
3: E quante storie, devi fare le cotolette?
4: Sì.
3: E te le abbiamo già imburrate.
0: Scorrettezze.
1: Scorrettezze.
0: La fiction che riunisce tutta la famiglia.
4: A tavola!
3: Buone ste cotolette, pensavo peggio.
4: Purtroppo non ho potuto sfumarle perché il vino bianco era finito.
3: E quando sei stronzo, me lo dicevi che ci pisciavo dentro. Ci pisciavo dentro.
0: Pare che Scorrettezze sia molto gradita al pubblico anziano. Quello che non capisce un cazzo, insomma.
4: Uè, stronzoni! Ma avete visto il nonno?
3: Hai visto sotto la pietra grande in giardino?
4: Oddio, ma perché il nonno è stato schiacciato da una pietra?
3: Perché stava tagliando le piante in giardino e c'aveva la forbice in mano e ha perso. Al gioco forbice carta meteorite.
4: Oh, madonna!
3: E ridi, puttana, era una battuta!

0: This is the zoo, only for you.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se hai salutato qualcuno e poi andate nella stessa direzione, non parlarci più, non guardarlo più, ignoralo deliberatamente. Sii uomo. Estrai il portafoglio dalla tasca più lento che puoi, fino a quando è l'altro a pagare il pranzo. Sii bradipo e sii uomo. Cerca solo ragazze con le mani piccole, così che il tuo cazzo sembri enorme. Sii uomo. Non comprare l'ombrello. Prendi quello degli altri e poi dimenticalo da qualche parte. Sii uomo. Quando qualcuno ha appena lavato il pavimento, camminaci sopra pestando i piedi e poi di che non l'avevi visto. Sii uomo. Segui i profili di yoga su Instagram solo per vedere le fiche a cammello. Sii uomo. Vai a letto presto per recuperare e poi passa la notte insonne a guardare i video degli indiani che fanno le piscine nella giungla. Sii uomo. Il codice della strada esiste fino a quando non metti le quattro frecce. A quel punto sei immune. Sii uomo. Scrivi la lista della spesa su un foglio e poi dimenticalo sul tavolo. Sempre. Sii uomo. Quando cambia l'ora legale, vai avanti per settimane a dire che comunque le 5 sarebbero le 6. Sii uomo. Proponi al tuo capo il team building in un centro massaggi cinese. Sii uomo. Mangia la Simmental in un solo boccone come un fottuto pitone. Sii uomo. Usa i mini attrezzi del didò di tuo figlio per stendere la bamba senza destare sospetti. Sii uomo. Consuma 20 euro di benzina per andare a fare rifornimento in un paesino cacato dove costa 0,05 centesimi in meno. Sii uomo. Non guardare tua moglie che piange senza fare niente. Vai in un'altra stanza. Sii uomo.
3: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
4: Amore, io esco.
5: Vai via?
4: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
5: Quando stai via?
4: Un'ora?
5: Perfetto!
4: Ci vediamo dopo allora!
5: Mi dedico a due cose!
4: Sì, lava i piatti!
5: Certo, certo! Faccio proprio due cose! La prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega! Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va!
6: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
7: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
5: Mi fa cagare, non mi piace sto titolo, dai.
7: Burro e acciughe.
5: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente, niente.
7: Ostriche e champagne.
5: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
8: Pornhub. The spiration is in the fic.
7: ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana bianca, la la la, una canzone di Magix.
7: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
5: Sì.
7: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
5: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
7: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
5: Senza tette bel culo, vai vai. Ah, è così che si mangia la figa.
2: Ostriche e champagne.
5: Viene giù la valanga, si sciolo schifa, settimana pianga.
2: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
5: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
7: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
5: Puttana.
7: E intendo proprio qualunque cosa.
5: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
2: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
5: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
7: Molto volentieri.
5: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Oh. Dai, così, dai.
7: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
5: Oh, dai, ambrogio foga.
7: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
5: Venga a me.
2: Anche tu mi fai impazzire.
5: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
2: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
5: Sì, spaccagliela sta bastarda.
7: Andrea, prendimi ora.
5: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
2: Dai. Cazzo.
5: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
2: No, porca troia, porca puttana.
5: Ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
2: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
5: Ma che schifo.
2: Aria.
5: Ma che schifo, ma che cazzo.
2: Eccomi. Scusa.
7: Ah, mi hai fatto attendere un bel po', eh?
5: Sapessi che minchia di marmellata che ha fatto.
7: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
5: Non se l'ha anche lavato.
7: Sì.
5: Sì, dai.
7: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo.
5: No.
7: Scusa, vista.
5: No, regina, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
2: Tutto a posto?
5: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
7: Sì, più o meno.
5: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
2: Cucchiaio di c***a sul cazzo! Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
5: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Vale. Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
7: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
5: Minchia.
2: Ma

0: schifo. Oh, un momento. Un infarto. Pure. Mi sta venendo un infarto. Presto, Maria, fammi un massaggio cardiaco. Un massaggio cardiaco, presto.
1: Con l'happy ending.
0: Vaffanculo, puttana.
2: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare con... c'è l'Oscar della fantasia per questa. Questa è una categoria apposta perché...
3: Amore, sono tornata.
2: Meno male.
3: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
2: Quello che avanza del mio cazzo.
3: Sembra un'ostrica.
2: L'ho presa su Amazon.
4: Valuta il film.
2: Una merda.
5: Porn Bob. The spiration is in the fic.
6: Lo Zoo di 105 presenta

0: sono io, porca la mia donna, e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna.
1: Nono Zeus, nono Zeus!
0: Perché... aspetta un attimo, non vede che devo preparare prima? Come si fa a interrompere un uomo che stava imperculando in un atto?
1: Scusa.

0: Sally! È arrivato un terremoto!
1: No!
0: Ok, allora torno da Richter!
1: Dimmi, piccolina! E non fare cosa che non muovo più la bocca!
2: Nonno Zeus, ti vedo un po' arrabbiato!
3: Piccola mignotta scalzo, ma non ti sei accorta che da qualche tempo i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
2: Ah sì, nonno Zeus, in effetti l'ho notato! E come mai i cavalli della Grecia galoppano a zampe larghe?
3: È colpo da coccoglione di Culisse, il fratello pervertito di Ulisse! Visto che suo fratello si è nascosto in un cavallo di legno per sconfiggere i troiani! Ora lui va in giro cercando di nascondersi nel culo dei cavallieri.
2: Non ti preoccupare, nonno Zeus, lo fermerò io, Culisse. E in cambio tu farai di me una vera dea. Così potrò pippare anche io come tutte le altre divinità. Aspettami qui, vado a fermare Culisse e torno.
3: Aspetta un attimo, come sei cresciuta, piccolina, eh?
2: Sono diventata più grande?
3: Sì, sì.
2: Sono più carina?
3: Sì, sei ritornato sulle ginocchia del nonno. Vieni.
2: Perché, nonna?
3: Allora, facciamo così. Visto che sono tutto imminato, che mi sono fatto 4 metri di riga, non connetto benissimo, quindi non vedo più in faccia a nessuno.
2: Sì.
3: Potresti fingere di non essere mia parente?
2: Ma sono la tua nipotina, nonna.
3: Vedi, così me la fai scendere subito.
2: Non è colpa mia.
3: Sei maggiorenne, però.
2: No.
3: Ah, ho capito. Allora è un doppio problema. Eh sì, hai fatti 16 anni?
2: No.
3: Nemmeno?
2: No.
3: Anche. Quanti anni hai?
2: 7.
3: Porco. Forse è meglio che mi tengo le mie pulsioni.
2: Tra poco ne faccio 8 comunque, nonna.
3: Via!
4: Aia! Che male! Che dolore del cazzo!
2: Oh. Eros, che cosa c'è? Sei ferito?
4: Prima di tutto che cazzo gridi? Che sono un centimetro Apollo, è successa una mezza disgrazia. Stavo guidando il carro di Apollo quando mi sono messo a 90. Per essere più aerodinamico il sole mi ha ridotto in cenere. Uno dei miei coglioni, per la precisione il destro, e adesso c'ho un coglione solo.
2: Il dio dell'amore che ha una palla sola. E come farai adesso?
4: Pelle figlio di Apollo, mi ha fatto una palla di pelle di pollo.
2: Oh, Eros, meno male. Allora puoi venire con me. Devo fermare Culisse che va in giro a nascondersi nel culo dei cavalli veri. Così nonno Zeus mi farà diventare dea e potrò pippare anche io la polverina magica.
4: Ok, ma come pensi di fermarlo?
2: Ho già pensato a un piano. Io e te ci travestiremo da cavallo.

0: Ulisse, e quando sarà abbastanza vicino lo cattureremo e lo porteremo sull'Olimpo. Forza, sbrighiamoci!
1: Ma che cazzo di rigridi ancora? Che sono a 4 mm, non sono assurdo. Uffa, Apollo, è 3 ore che siamo qui dentro questo costume e di Ulisse non c'è ancora nessuna traccia.
0: Pazienza, Eros, pazienza. Dobbiamo solo aspettare. Ulisse si farà vivo, me lo sento.
2: Ma quello strano cavallo ha proprio un culo che parla. Mi ci devo assolutamente nascondere dentro.
1: Scusa, Apollo, hai detto qualcosa?
0: No, Eros, pensavo stessi parlando tu.
1: In realtà avevo già finito di...
2: Questo sì che è un bel nascondiglio!
0: Nonno Zeus, sono tornata!
1: Non è una puttana! Giuro che non è una puttana! Giuro che non è una puttana, è una cugina! Digli che sei una cugina! Diglielo che sei mia cugina! Non è una puttana!
0: Nonno Zeus, non c'è nessuno con te! Sei solo!
1: Sei Apollo! Non pensavo che fossi tua nonna!
0: Mia cugina!
1: Tua cugina?
0: Pensavi fossi mia cugina?
1: No, pensavo fossi tua nonna, che io ero qui con mia zia e che... Dove cazzo è finita la puttana? Hai visto uscire una puttana?
0: No, ho visto uscire mia cugina.
1: Era tua cugina?
0: Sì, quella di 12 anni.
1: Questa cosa rimane fra me e te, vero piccolo Apollo?
0: Sì, nonno.
1: Spero che quando verrà qualcuno a chiederti qualcosa su questa storia tu non sai niente, Apollo.
0: Non so niente, nonno.
1: Tu vuoi bene, nonno, vero?
0: Tantissimo.
1: Non ci vuoi portare l'arancia, nonno, vero?
0: Beh, se ti piacciono te le
1: porto. Non ne voglio l'arancia, dimmi che mica vuoi!
0: Allora, comunque, io Ulisse l'ho trovato. Appena Eros riesce a cagarlo sarà tutto tuo. Io ho mantenuto la mia parte dell'accordo, però adesso tocca a te. Devi farmi diventare una dea, così potrò buttarmi di faccia su una montagnetta di bamba.
1: Ok, quello che è giusto, stai ferma, ora ti farò un incantesimo. Fatto, levate le cucchiona.
0: Fatto? Ma fatto cosa? Io non sento niente. Che hai fatto, nonno?
1: Ti ho cancellato per sempre il punto G, nipotana.
0: E perché?
1: Per farti diventare una dea.
0: Dea? Che tipo di dea?
1: Clitoridea. Quando sono spiritoso, porco io. Senti, mi fai una cortesia?
0: Dimmi, nonno.
1: Allora, dentro quel sacchetto lì che c'è sul tavolo.
0: Sì.
1: C'è tipo una palla da baseball.
0: Sì.
1: Ok?
0: Ecco.
1: Ecco, bravo. Adesso, con una mano, me la lanci dentro una narice, per piacere?
0: Sì, certo!
1: Attende, cerca.
0: Pronto?
1: Di prendere la mira, brava.
0: Sono
1: cosa!
0: Sono forte, mi hai insegnato Cupido, vado?
1: Vai! Aia!
0: Tutto bene, nonno?
1: Non mi ricordo cosa ho fatto ieri!
0: Eri con mia cugina, ti ricordi? Quella di 12 anni!
1: Porco!

0: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
1: Tona, ma Leo, ma ancora ti puzza l'alito?
2: Che cazzo?
1: Ma che cazzo c'hai al posto dei denti? Tutti marci.
2: Ma stai scherzando, mazza? Ah, io non c'ho denti marci, tutti muria. Ah.
1: Ah, non hai denti marci?
2: Mai, nemmeno uno. Gli altri sono tutti senza dentieri, io sono
3: ti
2: pulito.
3: Nascono i porcini a te risolto, cioè i lumi.
2: Ma i pulcini ce li nascono a te, sotto gli ascelli, non a me.
3: Ma i pulcini, i porcini.
2: Ma i porcini che stiamo qui, ha diritto mezzo alle galline.
1: Ma cosa ti è successo ultimamente che sei svasato completamente?
2: Tu sei svasato.
1: Io
2: non connetti
1: dritto.
2: Più tu ormai.
1: Ah, io non connetto. Tutti siamo sconvolti.
2: No, tu sei sconvolto. Tu incida gli altri dischi a far diventare sconvolti.
1: Eh? Vedi che non si capisce un cazzo?
2: Ah, perché quando parlo io non si capisce un cazzo? Vuoi che te lo dico giusto?
1: Madonna mia.
2: L'alito tuo che è bene.
1: No, l'alito mio è sano.
2: Sì, come il culo tuo è sano.
1: Madonna.
2: Tu sei sconnesso.
1: Tu sei sconnesso. Non dici, non fai una battuta che sia una.
2: Beh, poi me la tagli sempre tu uno.
1: Beh, io te la taglio allora. Tu cosa ne pensi di Leone?
3: C'ha ragione Leo.
2: Chi ha ragione? Ma tu non devi. Tu, allora, io ti dico una cosa.
1: No,
2: lui deve risolvere un problema. Lui deve risolvere un problema con tutti gli altri. No, ce lo vado a dire a Mazzoli. Tu non devi andare a Mazzoli. Tu i problemi te li devi risolvere da solo. Non che quando lui ti dice cosa ne dici tu. C'ha ragione. Perché dici che c'ha ragione?
3: C'ha ragione, Leo. Non fai una chiusa a pagarla ora.
2: Ma io ho fatto 4 anni di chiuso. Ho chiuso tante di quelle porte. Non c'era nessuno. Adesso che ci sei tu, te la lascio a te con la speranza che la fai bene.
1: Certo.
2: Che
1: certo.
2: Cazzo è che dice?
1: Certo.
2: Ma non rompete le palle tutte e due.
1: Che schifo che fai.
2: Ma stai
1: mica, non capisci un cazzo. L'altro giorno te ne ho servite 2 cazzo su un piatto d'argento e sei arrivato.
2: Beh,
1: sei
2: spaccato in piazza e ne è andato per terra. Che cazzo vuoi
1: ridere.
2: Da me? Ma stai scherzando, figo, ne ho servite. E da che fa il cameriere?
1: È proprio sfigato.
2: Sì, ora sto facendo il terzo sfigato, mazzo.
1: Bravo.
2: Una, questo è su di te però, eh.
1: Mm-hmm.
2: Ah, dai. Ma cosa sai fare? 50 anni che faccio questo.
1: Ma sì. Arrangiati, tanto con te non si può parlare. Non è che tu dici, beh, forse hai ragione, magari è un periodo non sto bene. Non
2: so. Ma chi non sta bene? Meglio di me, io faccio 3000 cose.
1: Fanne una però, falla bene, anziché farne 3000 male.
2: Ne faccio
1: fai 3000 dischi e su 3000 ne fai uno bello, gli altri sono delle merde.
2: Se gli altri cosa fanno secondo te? Meglio di me?
1: Ma chi se ne frega degli altri? Sto parlando di te.
2: Ma io faccio 38 LP, non posso.
1: Belli, cazzo.
2: Quello che viene, viene.
1: Ah, sì, così, a caso.
2: A casa, fuori.
1: Allora, c'è Pippo Landro, tu non sai fare un cazzo.
2: Che schifo, addirittura Pippo Landro. Mi vai a nominare Pippo Landro.
1: Lui ha detto che lui ti ha lanciato. Se non c'era lui, tu col cazzo che facevi i dischi?
2: È io che ho lanciato lui. Io lo facevo, i dischi li facevo di già. E lui non esisteva come discografico.
1: Ma figo,
2: l'ho lanciato io a lui.

0: Only a 105.
1: Bene, bene, bene, bene, benissimo, benissimo, ben ritrovati al nostro programma televisivo pulito, ordinato e giusto. Il caso di oggi vede l'illustre presenza di niente Pippo di meno che l'imputato più bello di tutta la Via Lattea. Un uomo che quando è nato ha messo incinta l'ostetrica. Il Nostradamus delle prescrizioni, il Mozart del taccheggio nei negozi tutto a un euro. Sì, proprio lui, signori, il più amato dai colombiani. Il bellissimo, super innocentissimo, lo sottolineo. E lo riscrivo, signor Infausto!
2: Sì, scusi, ho il COVID, signor giudice.
3: Ma cosa fa? Mi sarrutisce addosso.
2: Allora?
3: Ma lei non dovrebbe essere in uno studio televisivo.
2: Perché?
3: Ma perché è malato?
2: Allora...
1: va di moda e lui giustamente.
3: Ma non è una moda, è una pandemia!
1: Ma silenzio, coglione, va di moda, tutti devono averlo gratis.
3: Che cazzo fai?
1: Già, ho dimenticato di presentare quella schifezza, il querelante, un uomo talmente brutto che dopo la prima ecografia hanno deciso di farlo nascere all'obitorio. Sto parlando di quel barilotto di merda del signor Ercoglione, e quindi ci dica, confettura di catarro fecale, quale causa le si ritorcerà contro anche oggi,
3: Mm? Va bene, farò finta che abbiate un atteggiamento normale nei miei confronti. Il vostro onore.
2: Bello questo.
3: Ingerito?
1: Dai, che non c'ho voglia, dai.
3: Non la voglia, giustamente. Vabbè, vostro onore, il che presente imputato.
2: Vuole un pippotto, signor giudice.
3: Basta droga. È luna di pomeriggio.
2: Sta sbadigliando.
3: Ma Cristo!
2: Allora, domandare cortesia.
3: E se uno sbadiglia è stanco, non può curare la stanchezza con la cocaina.
1: No, certo, arrivato.
3: Si farà un riposino stasera, no?
1: Il dottore è arrivato.
3: Ma come è arrivato il dottore? Ma di cosa stiamo parlando? Comunque, l'imputato si è macchiato di un reato gravissimo. Si è introdotto nello studio. Mentre parlavo ho sentito qualcuno faceva la pernacchietta, Ma lei?
1: Dai. Di una gravità assoluta, dai.
3: Si è introdotto nello studio medico dove stavo subendo una colonscopia, che è un esame rettale, e mentre ero sedato ha scattato diverse foto che ha diffuso in internet.
1: molto bello. Tra l'altro il suo ano è ridicolo quanto la sua faccia, glielo dico, perché
3: ovviamente... Perché l'ha vista anche lei?
1: Beh, ovvio. Il pubblico che ride in questo momento, tutti che ridono perché l'hanno vista tutti le foto.
3: Levate le foto dallo schermo!
1: Guardate, è malato, signore.
2: Guardi, signor giudice, sembra un mappamondo.
3: Ma scusate, ma chi è che ha messo le foto nello schermo grande? Levatelo!
2: Nel video wall.
3: Basta!
2: Senta, vostro onore, io posso spiegarle tutto. Non le ho fatto sapere delle foto del signor Ercole perché volevo fossero una sorpresa per il processo. Se vuole può guardarle ora le foto, le trova tutte sul sito www.ilcolondiercole.it.
3: C'è il dominio
2: lì. Sì, ci sono praticamente anche delle maglie e delle felpe acquistabili.
3: Addirittura i gadget.
2: Con il culo del signor Ercole.
3: Ma ne vende qualcuna anche?
2: Sì, sto vendendo anche le tazze, si figuri, tazze da latte.
3: Tipo bere una tazza col mio culo.
1: Taccia, petardo di sperma che non è altro. Vediamo queste foto di nuovo. Ma che bellezza. Ma lei lo sa che comunque ha un buco del culo veramente. È clownesco, Cioè, lei ha il buco del culo di un pagliaccio.
3: Quello che vede grosso e grosso, che sembra un naso di pagliaccio, è un emorroide che mi tormenta da anni. È inutile che ride. Questa foto è una roba orribile. Perché, visto il nasino da clown fatto con le emorroidi, mi ha dipinto il culo di bianco e mi ha fatto gli occhietti disegnati. È una roba impietosa. L'emorroide naso pagliaccio, no?
2: Questa è la più venduta, devo dire.
3: Vedi tu, su rotten.com dove andare sta foto?
1: Signore Erturbone.
3: Erturbone?
1: Sì, signor Erturbone, insomma, come vuole che la chiami? Lei col tubo in culo, una foto meravigliosa. Se non la smette di alitare ignoranza, l'unica cosa che farò rimuovere sarà questa foresta di peli smerdati che le spuntano dal buco del culo, ha capito?
3: L'ano ha avuto un prolasso per via del tubo, quelle sono feci.
1: Dopo aver visto il culo nudo, devo andare subito a lavarmi gli occhi con la bamba. Questa corte si ritira per pippare. Linea alla pubblicità.
4: Stare sempre a pecorina e prenderlo da dietro può provocare infiammazioni muscoloscheletriche e forti bruciori di culo.
5: Con Motincool prima e Momendol poi, il dolore se ne va presto. Visto? Ha già smesso di rompi coglioni. Motincool associato a Momendol prepara le chiappe e schiena per qualsiasi serata a ginocchioni. Mal di schiena? Dole il culo? Momentol e prima ancora Motincool, le 12 ore del trenino non ve li toglie più nessuno.
1: Ci ritrovati, allora il caso di oggi vedeva quella splendida creatura celestiale conosciuta col nome di Signor Infausto, accusata ingiustamente dal signor Erculone Peloso di avergli scattato delle foto durante una colonscopia e di averle messe su internet all'indirizzo www.ilcolondercole.it.
2: Sì,
1: molto bene. Dica, prego.
2: No,
3: che
2: mi piace come
3: interrompi.
2: Mi piace come l'ha detto, perché era pubblicità.
3: Allora, che cosa deve fare? Complimenti al giudice, che successo?
1: Silenzio, porco.
3: Cosa fa bestemmiare?
1: Certo che bestemmio, mi scusi.
3: Vabbè, certo, che
1: sono
3: il
1: giudice, posso fare io il comando qua.
3: No, non è che perché è giudice può bestemmiare in televisione.
2: Peccato che non so giudice io, guardi.
3: Ma se no cosa facevi?
2: Bestemmiavo pure io.
3: Beh, giusto.
1: Allora la faccio giudice, prego.
2: Porco.
3: Ma non può né bestemmiare né l'altro farla giudice. Non è un regnante che con la spada lo trasforma in cavaliere, brutto bastardo.
1: Ascoltate le testimonianze. Dopo aver valutato le prove, questa corte assolve il signor Infausto con formula piena. E contestualmente questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene. È una vergogna, guardi. Io ho vomitato non so quante ore dopo aver visualizzato queste fotografie del suo ano. Ma si compri un ano nuovo, signor Ercoglione, per favore. È una roba aberrante, veramente. Ma
3: stavo
1: non si
3: facendo
1: vergogna.
3: Delle analisi apposta perché ho delle disfunzioni. Il caso di diffonderle. Cioè.
1: Scusate, giurati, ma guardate queste foto qua. Vi sembra un buco del colossale?
3: Cioè, adesso non è che
1: ma guardate come è deformato.
3: Ma basta, ma fa piacere, sono anche delle donne. Mi scusi.
1: Signora di 80 anni,
3: no,
1: in prima fila.
3: No, ma quella donna no.
1: Ma le pare un buco del culo adatto ad andare in televisione?
3: Ma smetti, finalmente abbiamo del pubblico, basta!
1: Contestualmente, questa corte condanna il signor Erchiappone alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nell'etamaio della cascina La Mucca Sciolta di Pavia.
3: Una certosa della Madonna, la compro.
1: Obbligo tassativo di uscire ogni giorno di casa con 3 criceti infilati nel buco del culo, di cui almeno 2 pippati, fino al 2065.
3: Non sarò nemmeno vivo.
1: E infine lo condanna a prestare le sue fotografie culose per il calendario 2021 della parrocchia di Rozzano. Così è deciso, l'udienza è tolta.
3: Ma non credo che le parrocchie lo vogliano. Comunque vai a fare il culo, bastardo! Mi hai fatto condannare un'altra volta!
2: Allora, signor giudice, venga un attimo con me che le mostro il video del signor Ercole che scorreggia in faccia al dottore col culo da pagliaccio.
3: E
2: una
3: mi hanno gonfiato di aria, è normale! Dovevo farlo uscire, no? Se no come fanno a fare l'esame?
1: Ma si vergogni, va che scena... ma che roba.
2: Guardi.
6: Ma è una roba vergognosa. Ma lei non ha un buco del culo, lei ha la faccia di un pagliaccio. Ma non ho mai visto un emorroide così.
2: Guardi il dottore che dice che schifo, guardi.
6: Ma non si vergogna, che schifo. Scorreggia pure, ma è una roba. Ma non si può abbattere sto paziente. Porca.
3: Io sono imbarazzato.
1: Per il dottore, per il pubblico a casa, per gli amici qua in tribunale, per me che ho dovuto subire questo, io ora dovrò scossarla. Prego, 3, 2, 1. Scossa!
3: Oh, mi è scoppiata! No, mi è scoppiato il nasino del pagliaccio!
2: È caduto il naso!
3: Soppiere di sangue!

0: Lo Zoo di 105.
1: Dall'alba del terzo millennio c'è un solo animale a rischio estinzione. Una fottuta, povera bestia che sta sparendo per sempre dalla faccia della terra. Il maschio alfa. Ma il cambiamento non è irreversibile. Tu puoi combattere per ricominciare a puzzare. Sii uomo. Adesso.
2: Se ai tuoi amici non piace la tua ragazza, lasciala. E poi fatti una delle loro ex. Sii uomo. È provato che 15 minuti di esercizio fisico al giorno migliorano la salute. Non farli. Compra un divano più comodo e sii uomo. Esiste un solo modo per usare i social: chiedere foto di piedi e rispondere con foto del cazzo. Stop. Fotti i big tech e sii uomo. Non aspettare tua moglie alla porta. Scendi in garage e attaccati al clacson finché non scende. Sii uomo. Se vinci 100 euro su YouBet, scommetti 100 euro su YouBet. E così all'infinito. Sii uomo. Non fumare dopo una scopata. Fuma durante. Sii uomo. Se la tua ragazza ti chiede di andare a fare una passeggiata, fagliela fare e dille di tornare con 6 birre. Sii uomo. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello. Se ti ricoverano in ospedale, datti sempre un'impastata all'uccello prima che arrivi l'infermiera. Sii uomo. Riutilizza lo stesso fazzoletto di carta finché non diventa polvere. Sii uomo. Spendi 200 euro di attrezzi per riparare il lavandino e poi vantati di averne risparmiati 40 di idraulico. Sii uomo. Non cambiare il sacchetto della spazzatura. Chiudi il coperchio e schiaccia forte. Vedrai che ci sta. Sii uomo. Se trovi 50 euro nella tasca di una vecchia giacca, sprecali. Tanto non sapevi di averli. Sii uomo. Non farle mai assaggiare quello che hai nel piatto. Se lo vuole, se lo ordina. Sii uomo. Crepa sapendo di aver sprecato i migliori anni della tua vita a fare cazzate inutili. Sii uomo. Stai accanto a tua moglie nei momenti difficili e quando starà meglio, divorzia. Sii uomo. Raccogli la merda del tuo cane e poi buttala sotto la prima auto parcheggiata che trovi. Sii uomo.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Allora, la sfida anche oggi è tra Leone di Lernia e le mani veloci di Pippo Palmieri, no, che ha una serie di campioni del vecchio.
2: Ma Pippo Palmieri può andare a fare per un po' di spiegare. Prima spiegare.
3: Non ti riesco a guardare, sembra una bottiglia di sanguinella da 2 litri.
4: Ma che cazzo Leo, allora, il foglio che stai portando è vecchio.
2: Non me lo fanno mai dire.
4: Ho capito, però il muro di Berlino è caduto nel 90.
2: Ma quello è un altro cazzo, io sto dicendo. Dai, guarda, mi
1: ma perché stai parlando? Sai che questo è il gioco, sì. Dovrebbero farlo per la PlayStation.
2: Perché? Da pochino. Ma so, tu dovevi venire pigio da zoccolo che non sei venuto.
1: E invece non vengo.
2: Non sei venuto, che se venivi a Natale ti fanno
1: Cazzo, oggi ti vengono perfetti, Pippo.
4: Cazzo, perché tanto il campione giusto, secondo me.
2: Ma questo perché mi mette la mano in... Mike, la guardizione, basta sta guardizione, caro tu cazzo. Ma dai, ma è possibile?
1: Fammi. Dai, Leo!
2: Dai un cazzo!
1: Tu vai avanti, no?
2: Faccio passare questo uomo di colore, dice Leone. Lui
1: questo gorilla stavi per
2: sì,
1: dire.
2: Sì, sì. Perché lui è da stamattina, lo portiamo avanti e indietro. Che lui, la guardizione. Dice che gli bruciava la pancia.
4: Sai perché? Perché lui usa un LTE, lui ha ancora GSM, non prende.

0: Lo Zoo di 105.
1: I super erotici. Oh. I super erotici. E queste. Oh. Sono le loro nuove avventure.
2: Baciamelo piano.
1: Nella puntata precedente.
3: Iron Man, è normale che mi sia cresciuto il cazzo di un metro?
4: La Madonna! Anche a me! Ecco cosa mi aveva fatto inciampare! Il mio cazzo!
3: Che? Guarda!
5: Stop! Che è questo?
3: C'è scritto sul compione.
5: Sul compione c'è scritto. Tutti aspirati sono, capito? Come un calabrese.
3: Capito? Ok.
5: Prego.
3: Guarda!
5: No. Calabrese solo nell'aspirazione.
3: No, perché? Ha fatto. E doveva fare.
5: Vuole fa.
3: Forse mi viene meglio.
5: Come la band anni 80. Sì, prego, sì. Vada.
1: Forza, in viaggio, super erotici.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Meno tedesco, ti prego, perché te lo giuro. Cioè, dovermi fare una doccia prima e dopo che l'interpretazione è troppo. Cioè,
5: non sputazzi.
3: Madonna, che schifo.
1: Ed ora la seconda parte di...
5: Non sputare.
7: L'enfasi.
3: Madonna, guarda che roba. Mi viene da sboccare.
5: Allapillato. E non la pilli.
7: Vabbè, comunque.
5: No,
7: veramente...
5: c'è tutto lo sputazzo sopra. Non schifo.
7: Ma è piccolo, è leggero.
5: Inenarrabile.
7: Vado?
5: Sì, meno sputazzo.
7: Meno tedesco.
5: No, più tedesco.
7: Più tedesco.
5: Meno sputaziofano. Azione.
6: Il mio piano sta andando alla perfezione. Nessun cazzo al mondo potrà più entrare in un buco.
3: Insisto con la mia teoria.
5: No, io giuro, la persona è che lui prende tanta taurina per fare questo.
3: Ma secondo me è affetto da qualche...
5: No, lui ha studiato col metodo Stanislavski.
3: Esatto.
5: È stato 25 anni dentro una fabbrica della Red Bull per entrare bene nella parte, capisci? Tipo Dustin Hoffman, capisci? È un grande professionista.
3: Ma la Red Bull fa volare, mica rende m***o.
1: Non cagar vittoria tanto presto, dottor stronzo. Te la devi vedere ancora con noi. Forza! All'attacco, super erotici! Beccati questo!
5: Stop! Che vuol dire pure anche a sfidanken, già che c'è?
3: Perché?
5: Non lo so! Sembra un domatore dei pony!
3: Perché sto mimando il cavallo magico di Super Compass.
5: Non ha il cavallo magico.
3: Ho deciso di avere un super cavallo magico che tira le zoccolate.
5: Decido io qua. Lei non ha un cavallo magico.
3: Però era figo.
5: No, lei come...
3: Cioè, come Thor che c'ha il
5: martello.
3: Il martello.
5: Lei...
3: Io pensavo all'inizio i chiodi, martello.
5: Esatto.
3: Però mi diventava molto religiosa.
5: No.
3: Che combattiamo con uno con la barba, gli sparo i chiodi.
5: No. Allora, lei per combattere i nemici ha questo cuscino di piume.
4: Prendi questo missile! Sgambe!
1: Dannazione, questi cazzi giganteschi sono solo un impiccio! Non possiamo neppure incularlo!
8: Abbiamo bisogno di rinforzi! Arrenditi, dottor stronzo! Con me i tuoi trucchetti non funzionano!
6: E tu che cazzo saresti?
3: È caduto il pilota! Del robot gigante! La bocca è caduto. È morto Ryu.
5: È morto purtroppo. Sui miei pantaloni è morto.
8: Scusate, ho degli impermeabili in auto, li volete?
3: Sì, amore, me li prendo.
5: Mi cerca pure su internet una lavanderia a gettone, che i pantaloni ormai sono compromessi. Sì.
7: Comunque il teatro è sofferenza.
5: Sì, ma pure la regia deve vedere che cagamento di cazzo. Andiamo dalla battuta del dottor stronzo, possibilmente tenendo la T dentro l'arcata dentaria, grazie.
6: E tu?
5: E niente, l'ombrello per esistere.
3: Magari è l'arma segreta del dottor stronzo, il tu diventa un missile.
5: Vogliamo cambiare? E lei, l'idea
7: è lei.
5: Sì.
7: Okay.
5: E lei che diavolo sarebbe?
7: No, volevo precisare che quel tu sputacchiante era studiato.
6: E lei che diavolo sarebbe?
9: Ah! Io sono Migradatator! Facci veloce! Come un funicchio! Cosa ha fatto? Facciamo una seconda!
6: Cos'è successo? Mi ha inculato oppure mi è entrata una mosca nel culo!
9: Come osi prenderti gioco delle mie dimensioni modeste? Guarda che ti spacco la faccia io, Prenditi queste piccole ditate delle pupille!
3: Piccolo goloide, però come pesta,
5: cara. No, ma scelga però, cioè, o uno o l'altro, non è che può essere la battaglia da meno mati.
6: Questa volta avete vinto! Ma avete vinto solamente una battaglia! Ma non la guerra! O guerra, società!
1: Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Evviva il cazzo piccolo di Microdotator! Piccolissimo! Quasi inesistente! Evviva il cazzettino!
9: No, ma scusate, io vi ho salvato il culo e pur mi prendete in giro! Ma allora siete proprio un sacco di merda, tutto quanto!
3: Sa cosa ci fai, scemo? Uno schiaffo di disintegro.
9: A me?
3: Ma che sono tutto nervi, eh.
9: Ma sai che ti pungo le gengive? Ti faccio tanti di quei buchi con le gengive, con le braccia.
3: Ti mordo una spalla, ti disintegro.
9: Perché non ci provi? Te rombo, ti aspetto nel parcheggio, bastardo.
3: Avere la macchina, scemo.
9: Che non c'hai la macchina tu?
3: No.
9: Vuoi guidare la mia?
3: È piccola tanto.
9: Insomma.
3: Beh, cabrio?
9: No, e volo via.
3: Vabbè, se ci entro così mi dai un passaggio, sono a piedi, scusami.
9: Basta che non mi rompa il cazzo che c'ho il calzetto piccolo,
3: No, no, se mi accompagni a casa, mia moglie può sedersi sul tetto.
9: No, non ci sta.
3: Fai il doppio giro?
9: Che so, scemo, c'ho il cazzo piccolo, mica il cervello.

0: Bim bim bim! Ciao bambini! Bentornati all'appuntamento del pomeriggio con Bim bim bim!
1: Ma Giuseppone, non significa nulla bim bim bim, si dice bim bum bam!
0: Zitto Giacomino, o ti lascio ancora solo con il cameraman Maurizione nel camerino!
1: No, no!
0: Allora, oggi vedremo un altro episodio del super cartone animato del Giappone. Sei contento, Giacomino?
1: No, io voglio andare a casa.
0: Se mi contraddici ancora, chiamo Maurizione, ok?
1: Va bene, Giuseppone, non lo faccio più.
0: Bene, allora adesso per punizione mangerai i broccoli crudi.
1: Ma non mi piacciono i broccoli.
0: Non ho finito. Mangerai i broccoli crudi mentre un bambino africano povero ti mangerà in faccia un gelato buonissimo.
1: Questa cosa è orribile, perché lo fai?
0: Perché bisogna insegnare a tutti i bambini del mondo quanto sei fortunato a vivere nella parte giusta del mondo.
1: Ma poi il bambino povero dell'Africa diventa ricco e può giocare con me?
0: No, lo rimettiamo su un aereo verso il Ghana, ma con la pancia piena del suo gelato, così che possa raccontare a tutti come si vive bene nella parte giusta del mondo.
1: Va bene, adesso ho capito.
0: Bravo! Tieni, mangia il broccolo mentre va in onda il cartone animato dell'inamovibile Tetrabot! Siete contenti, bambini?
2: Ma io... Mi piace.
3: Le Barbie ci sono.
1: I puffi, voglio dire.

0: siamo qui per distruggere Tokyo! Fatti avanti, maledetto! E vai incontro al tuo destino!
1: Presto, Tetsuya, il malvagio maresciallo del male sta distruggendo Tokyo. Serve la potenza passiva di Tetrabot.
2: Ci penserò io, lo sfinirò, al punto di abbandonare i suoi piani maledetti. Tetrabot, fuori!
0: Sei finalmente uscito allo scoperto, Tetrabot. Ma vedo che cammini ancora.
2: Sì, cammino. E adesso non potrai fare nulla con la mia arma principale. Adesso mi butto dalla montagna di testa. Tetrabot, paralisi, fuori!
0: Maledetto Tetrabot.
3: Guardate! Lì dove vivi le Tetrabot, sei lanciata dalla montagna di testa! È incredibile, guardate! Che potenza!
4: È la sua arma paralizzante. Adesso sarà un bel problema per il nemico, grazie al suo potere di rimanere offeso, dalla testa in giù.
0: Adesso che sei inerme, maledetto Tetrabot, ti distruggerò senza problemi.
2: Continua così ad accanirti sul mio corpo immobile.
0: Maledetto! Ho finito le armi e la mia scorta di energia! Il mio robot è sfinito!
2: E adesso che sei completamente sfinito di accanirti sul corpo paralizzato di Tetrabot, è il momento della contromossa di Badante Bot.
0: E chi cavolo sarebbe?
1: Sono io, l'invincibile infermiera robot 24 ore su 24 alta 36 metri! Ecco, a te il colpo di grazia! Con la forza di questa flebo esplosiva, morirai! Maledetto maresciallo!

0: bambini, vi è piaciuto Tetrabot?
1: A me no.
0: Giacomino!
1: Non ti prego, Maurizione, no!
0: A domani, bambini!

Radio 105. Lo Zoo di 105.

0: Club, benvenuti ad una nuova appuntamentazione Don Squarto Grado, nuova stagione, mustacchi, barba, raccontanti, movimentazioni, Bibbia. Passiamo subito alla cosa che babbuccia dei morti. Ci sono le stupri, che succede coi negri? Vai col servizietto, dai, cazzo.
1: Sono le 4 di una tranquilla serata spensierata di giovani di un paese di provincia, passata fra qualche spinello, 3 grammi di coca, qualche litro di superalcolici e pipe di crack, quando nel tranquillo gruppetto di liceali scatta qualcosa che li trasforma in un branco setato di delinquenza.
2: Oh raga, ammazziamo qualcuno!
3: Dai cazzo, la felpa nuova!
4: Oh, io non posso, devo tornare a casa che domani è interrogazione di mate!
3: Figa che palle che sei, mai che ti diverti!
4: Cazzo dici che settimana scorsa abbiamo dato fuoco all'asilo?
3: Minchia, è vero!
2: Ho un'idea della madonna, stupriamo le persone!
3: Figa che idea!
1: Il gruppo di tranquilli ragazzi di provincia prende la decisione di compiere un delitto e da lì a poco compirà il tremendo misfatto ai danni di un povero ed ignaro passante, il signor Giacomo Giacomo, noto anche come l'inventore del movimento delle ginocchia quando si ha paura. È un attimo. E il signor Giacomo Giacomo si trova fra Via del Cervino e Largo Magnacci, quando il gruppetto di bestie setate di sesso gli si pone innanzi e con una scusa futile lo attira in una trappola.
3: Scusa, abbiamo perso il nostro agnosto protostrebrodo dietro quel cespuglio. E siccome abbiamo le mani occupate dalle catene e dai coltelli che i pantaloni calati coi cazzietti non riusciamo a chinarci, non è che ci dai una mano a trovarlo? Dovrebbe essere sotto l'albero con la corda.
5: Certo, certo. Minchia, capita. Ecco, indicatemi pure il punto che vi do una mano volentieri, ragazzi.
1: Giacomo Giacomo cade nel tranello e accetta di seguire il gruppo di feroci delinquenti dietro il cespuglio. Incurante del fatto che siano armati, nudi e coi peni in portentosa erezione giovanile, è un attimo e Giacomo Giacomo si trova immobilizzato a pecorina legato ad un albero.
5: Scusate, ma non capisco perché mi avete legato all'albero. Io ho abbassato i pantaloni, non capisco, non colgo cosa c'entra con l'oggetto che stavate...
0: Aia!
3: Zitto, merda!
5: Che carattere che... Che fate? Perché vi mettete profilattici con i vetri e la colla? Non capisco... State...
3: Ciuccia, ciuccia! Così, Cosa? Non capisco!
0: A fuoco!
3: Ti piace?
0: No!
3: Ciuccia!
0: Non mi piace! Mi state violentando!
3: Anche a me mi piace invece!
0: A me no!
3: A me sì!
1: Dopo 3 ore di sodomia e violenze di ogni genere, il povero Giacomo Giacomo cede e smette di lottare con l'unica cosa che gli rimane libera, il proprio sfintere anale, e muore. Gli inquirenti sono già sulle tracce del branco che, secondo alcune indiscrezioni, è stato spinto contro la propria volontà a compiere questo atroce reato dai negri migrati che hanno portato dal loro paese una zanzara con la malattia dello stupro. Ed è sempre colpa dei negri. Attendiamo risvolti.
0: Grazie del servizio, Betlemme e Barbara. Fino a qui c'ero arrivato, che la croma non la fanno più. Ma poi che si fa? Dicembre, le divoro tutte le pappe del cane. Nonostante la broda di Fiuggi, rimaniamo seri con l'AIDS, dai. Non si scherza sui parenti serpenti Buddha Buddha. Dai che non c'ho cazzi. Sigla prima che impenno. Cane.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
1: Due concorrenti quasi famosi. Due giudici palesemente di parte. E quasi tutta la simpatia di Alessandro Scortese. Questo è Celebrity Trash, la sfida.
2: Abracadabra! Tre paroline magiche che tutti conoscono, ma nessuno sa che cosa vogliono dire. Ed è proprio la magia il tema di questa puntata di Celebrity Trash. Oggi, infatti, i nostri concorrenti si sfideranno a colpi di incantesimi per stabilire chi di loro saprà fare il trucco magico più stupefacente. Vediamo un po' che cosa succede. Eccoci nei nostri studi, pronti a conoscere i concorrenti di oggi. Partiamo da Marco, il grande, grandissimo Marco, l'illustre, supremo, insuperabile Marco. Ciao Marco, che fai?
3: Sto leggendo Topolino.
4: Legge Topolino, lui si concentra così.
2: Ah, Marco è chiaramente consumato dalla tensione nervosa in vista della prova di magia. Noi quindi ne approfittiamo per conoscere l'altro concorrente di quest'oggi, che si chiama Persona. Pensate un po'.
4: No, mi chiamo Paolo.
2: Ah, quindi Paolo, tu non sei una persona.
4: Sì, sono una persona, ma mi chiamo Paolo.
2: Paolo Persona, Paolo Persona.
4: No, persona è un po' generico, mi chiamo Paolo e basta.
2: Paolo in persona?
4: Sì, sono in persona Paolo.
2: Ah, che peccato.
4: Paolo Noise comunque.
2: Ora noi invece andiamo a scoprire come i nostri due concorrenti si sono preparati alla prova di oggi, che ve lo ricordo, consiste nell'eseguire un numero di magia.
5: Il mese scorso Paolo si è presentato al binario 9 e tre quarti nella stazione di King's Cross a Londra per trascorrere un periodo di studio intensivo presso la scuola di magia e stregoneria di Hogwarts.
6: Silenzio! Allora, serpe verde!
7: Grazie, sono felicissima, silente!
6: Corvo nero!
8: Sì, grazie, grazie!
4: Tocca a me. Chissà in quale casata finirò.
6: Tu, griffon di merda!
4: Come griffon di merda? Non esiste nemmeno.
6: Silenzio!
5: Marco, invece, è andato in gita a Paperopoli.
3: Adesso gli distruggo la macchina a quello sfigato di merda di Paperino. La sfascio tutta, bastardo!
2: E siamo finalmente arrivati al momento della verità. È giunto il momento di sottoporre i loro spoggi al parere dei nostri giudici. Iniziamo da Persona
4: Paolo.
2: Persona Paolo.
4: No, mi chiamo Paolo, non so se lo faccio apposta oppure no. Comunque no. Mi chiamo Paolo, Paolo Noise, sono stato qua.
2: Ah!
4: Ha visto?
2: Quello
4: della radio, sì. Lo Zoo, no. 5.
2: No, confuso con un altro, scusi, pensavo.
4: Come, scusa?
2: Un altro Paolo Noise.
4: No, uno, cioè, io.
2: Sì, quello... Io. Che ha fatto il programma, quello...
4: Cosa?
2: Dai!
4: Lo so!
2: No, lo so, no, ma io sono pure contrario.
4: Cosa?
2: No, non vado manco al circo.
4: No, è un programma radiofonico, è successo.
2: Non ascolta la radio.
9: Cazzo, se si è lasciato andare il conte Dracula.
4: Ma non sono il conte Dracula, sono Paolo Noise, il concorrente. Forse lei si riferisce al vestito da mago che ho indossato, la mantella.
9: Ah, e che magia ci proponi? Farai apparire un cervello nel tuo cranio, per caso?
3: Questa è una bella, però Paolo!
4: È simpatica come battuta, ma no. Io eseguirò un numero di levitazione. Mi libererò in aria. Libererò in aria.
9: Ragazzaro, la cantante.
10: È bugiardo.
4: Lei, signora, non la posso vedere, lo sappia.
10: Giudicessa, no signora, grazie.
4: State un po' a vedere. Musica, prego, mi concentro. Volo, guardate, sto volando, mi sono alzato da terra, mi darò almeno 4 centimetri.
9: Beh, mo che cazzo è, un applauso?
4: Come? Ho volato 4 centimetri da terra, tutti e due i piedi sono alzati.
10: Il mio canarino lo fa molto molto meglio.
4: Ma che c'entra un canarino, un uccello? Scusa, sto facendo un grande numero di magia, ma non vi rendete conto della capacità?
9: Senti, ascolta, quello che stai facendo è solo una gran figura di merda.
3: È vero!
4: Marco, stai zitto,
10: ma infatti, ma vieni giù, pallone gonfiato, che non sei altro!
2: Il numero del vampiro volante?
4: Ciao Paolo! Sono vestito da mago, non sono un vampiro!
2: Il numero del conte Vlad?
4: No, non ciuccio il sangue! Non ciuccio niente io!
2: Ah, nulla. Che peccato!
4: Come che peccato?
2: Ci avevo fatto la mezza fantasia!
4: Ah sì?
2: Vabbè, il numero del Twilight volante ha lasciato a bocca chiusa i nostri giudici! Chissà se Marco, grandissimo Marco, sarà all'altezza di questa sfida! Vieni, illustre Marco, vieni qua, è turno tuo.
4: Illustre Marco, già l'ha alzato la terra, lui cosa farà?
11: Dai, minchia.
4: Ti deconcentro?
11: Sì, spostati che mi fai ombra su Topolino.
4: Perché devi ancora leggere.
11: Fa troppo ridere tra l'altro.
2: Scusami se ti correggo, Marco, grandissimo Marco, ma lui non può fare ombra perché è vampiro.
4: Ah.
2: I vampiri non fanno
4: non
2: ombra.
4: Non sono un vampiro, sono vestito tale vampiro.
11: Dai, che cazzo devo fare?
4: Bene.
2: Non lo so, sicuramente non uscire da una bara di cristallo perché già lo fa il vampiro.
11: Vabbè, un numero di magia. Che cazzo faccio? Aspetta, cioè cosa si fa di solito? Tu che sei...
2: Beh, ci sono dei grandi classici, tipo la donna segata a metà.
10: Sì, la donna segata a metà, mi offro io come volontaria.
4: Spero che ti faccia male.
2: Oh, guarda caso io ho con me una sega da passeggio.
10: Sono sdraiata e pronta, forza, segami a metà.
4: Scusate, ma non dovrebbe essere dentro una cassa con le gambe che scompaiono da sotto?
10: Ma lei non è vampiro, non dovrebbe
4: non
10: sapere.
4: Non sono vampiro, sono un mago e lei si sta mettendo, credo, seriamente in una condizione di pericolo.
10: Ma
4: poi,
10: il vampiro non è morto.
4: Non sono morto.
10: Muoia.
4: Non muoio.
2: Oh, tu fatti i cazzi tuoi. Forza Marco, facci sognare.
11: Oh vabbè, contenti loro, figa, che cazzo devo fare? Allora, pronta, Vado!
10: Prontissima!
11: E via!
10: Ah, oddio!
11: Fa male!
10: No, ma tutta una meraviglia!
4: Sì, fermati, Marco! Stai segando metà! Mi stai sporcando le scarpe di budella!
11: Porca... C'ha le ossa da d'amianto! Figa! Mamma mia, non posso guardare!
2: Bravo! Bis!
10: Sì! Bravissimo!
4: Ma cosa? La segata metà, c'è le budella per terra!
11: Stai bene, tutto a posto?
10: Ma sì, tutto sommato, l'unica cosa è che non mi sento più le gambe.
4: Ce n'ho una in mano io!
11: È simpatica però, Figa, oh. Ma se non ci avessi tutte ste budella fuori, ti inviterei a cena, porca troia.
2: Collega, devo dirti che sembri un po' più magra senza gambe.
10: Ma davvero? Ma che carino! Arrossirei se non stessi perdendo 82 litri di sangue.
4: Sì, credo che sia da chiamare un'ambulanza.
11: È arrivato l'invidioso perché io ho fatto applaudire la gente e lui no.
4: Perdona.
11: Figa, perdonami.
4: Penso che la signora, nonostante la odi profondamente, abbia dei grossissimi problemi. Scusi signora, come cazzo si chiama lei?
2: Alessandro Scortese.
4: Scortese, può chiamare un'ambulanza per la signora? Non vorrei essere anche
2: siamo in ritardo con la produzione, il tempo stringe. Sa quanto costa una puntata di...
4: Alza le mani, sono cazzi vostri.
11: Che puzza.
2: Come bifascista!
4: Come?
2: Alzato tutte e due le mani! Come avete capito, è quasi impossibile stabilire quale dei due numeri abbia maggiormente impressionato i nostri giudici. Ma poco male, perché ora ce lo riveleranno loro stessi. È arrivato infatti il momento di proclamare il vincitore di questa puntata!
11: Chissà chi vincerà,
4: Ma scusa, è un tentato omicidio.
2: Beh, mi sento di parlare anche a nome della mia pallidissima collega.
4: Infatti.
2: È chiaramente Marco, il vincitore di questa puntata.
4: Ma scusa, mi sono alzato a 4 centimetri, ho levitato, sono stato anche a Hogwarts.
10: Con colto in pieno.
4: Crepacolo.
2: Purtroppo il vampiro non ha reagito molto bene a giudizio dei giudici.
4: Ma vedi tu?
2: Perché lei sta vestita da Halloween, scusi?
4: Ma basta, sono un mago, è il mantello da mago.
2: Stai attento.
4: Cosa?
2: È quasi l'alba.
4: Cosa?
2: Rischia di squagliarsi.
4: Ma
2: il sole è già alto nel cielo.
4: Ma
2: torni nella sua bara.
4: C'è una poverina.
2: Nel suo loculo.
4: Esanime.
2: Io le ho preso il loculo.
11: Dai che devo andare a puttane. Quindi?
2: Anche questa puntata, a sorpresa, è stata vista proprio per la punta del capello, non dall'infame vampiro succhiasangue, ma dal grande Marco, assassino. Grandissimo Marco!
11: Grazie,
4: complimenti, Marco!
11: Te
4: lo giuro, stavolta sono andato vicino tanto così
11: proprio.
2: Senta, scusi, vuole arrivare almeno secondo in questa gara? De magia?
4: Siamo in due, scusi.
2: Appunto, vuole arrivare almeno secondo posto?
4: Sono già secondo.
2: Allora prenda questo straccio e faccia sparire il sangue da signora. Le do 2 minuti.
5: Anche questa volta a trionfare è stato l'impegno, il talento e la costanza. E i vincitori sono sempre i meritevoli. Con un pizzico di magia.
4: Oh, magia!
11: Giudice!
9: Dica!
11: Scalda le griglie, va, che ci facciamo la giudicessa alla grigliata, proprio.
2: Sì! Invention test!
12: Lo Zodi 105.

0: inquadratemi, più luce, più luce, che si vedono le rughe, si vede che sono una vecchia di 90 anni, se non accendete le luci, dai, forza. Oh, benvenuti a Sbomeriggio Live, la vostra Barbarona. Oh, ho fatto così tanto botox alle tette, porca troia, sembro un gommone della Pirelli, guarda i capezzoli. Ciao scemi, ciao idioti. Sì, perché ricordiamolo, tutti dicono che ormai la radio, la televisione sono morte, ma in realtà io ho milioni di vecchi affamati di fica che accendono la televisione per vedermi, per vedere questi capezzoloni che con le luci e con tutti questi filtri che usiamo sembro ancora una ragazzina di 23 anni, vero tecnico?
1: Salazzo!
0: Bene, benvenuti a Sbomeriggio Live. Abbiamo un sacco di cose importanti in questa puntata per tutti i rincoglioniti che ci seguono, ma abbiamo un ospite d'eccezione, vincitore di un premio Oscar pochi giorni fa, è con noi Brendan Fraser.
2: Ciao a tutti, ciao. Volevo salutarvi, ho sentito parlare molto di questa trasmissione, sì, e del vostro, sì, doppiatore in simultaneo, sì, infatti, sì, vedete, sì, che, sì, la mia bocca si muove praticamente uguale.
0: Esatto, esatto.
2: A quello che sto dicendo, sì. L'altra persona che sta parlando è dietro le quinte, che è bravo a farlo.
0: Molto bravo,
2: italiano.
0: Sì, sì. Allora, Brendan, eh. Brendan James Fraser, del 68, un attore canadese.
2: Chiamami pure Brandy.
0: No, Brandon, Brendan.
2: No, Brandy, perché sono anche alcolizzato.
0: Ah,
2: mi,
0: perfetto,
2: piace che mi chiamano come gli altri. Vodka,
0: allora senti, la cosa che ha fatto parlare più di te non è tanto il fatto che tu abbia fatto molti film e che tu abbia vinto un Oscar, ma è il fatto che tu una volta eri un bellissimo ragazzo e poi, sì, sei, sì, diventato un contenitore di merda.
2: Allora, diciamo, il fatto di essere trasformato me stesso in un contenitore dell'umido è successo molto velocemente, insomma. E effettivamente ero fico, scopavo come un pazzo quando ero giovane,
0: sì,
2: ho fatto,
0: sì,
2: anche dei film belli, belli,
0: belli,
2: poi,
0: sì,
2: è passato il tempo, ho fatto, la mia carriera è andata una merda e adesso sono una cloaca umana e mi vergogno quando passo davanti agli specchi, però
0: allora,
2: vinto comunque un Oscar, me lo potete succhiare, figli di puttana.
0: Certo, certo. Allora, infatti nel 2022 hai ottenuto il plauso della critica per la tua interpretazione nella pellicola drammatica The Whale, che sarebbe La Balena.
2: Preso il plasma, me l'hanno dato, sì, mi hanno dato due pacchetti di plasmon,
0: sì,
2: per appunto questo film, mi hanno pagato proprio con i biscotti, una cosa proprio, signor Pavese in persona proprio venuto, ma due pacchi di biscotti, perché ho detto, minchia, sei una merda, vuoi fare un film e già ti facciamo un favore. Allora mi hanno pagato in biscotti plasma, non è vero, sì.
0: Allora senti, ripercorriamo la tua carriera, caro Brendan, sì, hai fatto il tuo esordio nel cinema nel 91 grazie al film Dogfight, una storia d'amore.
2: Sì, è stato, sì, un film del quale io non è che proprio vado fierissimo, perché comunque una storia d'amore con un cane,
0: no,
2: dog figa è perché proprio ero un pazzo appassionato della fica dei cani. Io
0: no.
2: Cioè, all'inizio non volevo farlo questo film, che mi sembrava un po' potente come anche messaggio sbagliato, che al sesso interanimalesco è
0: una cosa.
2: Però faccio questo, sono una pellicola in cui per un'ora e 44 lecco la fica di un cane. È effettivamente un po' forte come contenuto, però mi ha lanciato.
0: Sei un marine diretto in Vietnam.
2: Sì, io vedo anche quello, sono anche marinaio, faccio il marinaio e proprio pazzo divento, perché mi porto anche il cane in spalla in acqua.
0: Certo.
2: Non riesco a fare a meno di questa figlia di cane, che è proprio una roba inebria, proprio annuso le dita tutto il tempo, è incredibile.
0: Parliamo di altri film. Subito dopo hai fatto il protagonista in questa commedia, Il mio amico scongelato.
2: Sì, Il mio amico col gelato.
0: Con Matt Damon.
2: Con i Damon.
0: Chris O'Donnell.
2: Cioè. Con le donne. Allora, Il mio amico gelato con il Damon e le donne è anche un titolo pazzesco, perché se ci pensi, solo uno scriteriato malato di mente potrebbe concepire un film che si intitola Il mio amico gelato con il demone.
0: Il mio amico scongelato.
2: Tutto quello che hai detto tu, insomma.
0: Sì, sì.
2: È una storia pazzesca, dove praticamente io ho un amico che mangia solo il gelato, proprio devastato. A livello di zuccheri, di diabete, non ha più i denti, cammina anche un po' storto, che sta per perdere un piede per la gangrena del diabete, perché lui mangia solo il gelato tutto il tempo, gelato.
0: Certo.
2: Si caca anche gli occhi, passa ore e ore sul water. E poi c'è un demone, c'è un demone che è tutto rosso,
0: pazzo
2: il demone con le corna, proprio tutto con la lingua di fuori, che proprio ammazza le persone,
0: sì,
2: e fa una, è proprio una combricola di mezzi handicap. gelati, perché se ci pensi io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
0: Vabbè, vabbè. Niente, non è un buon
2: di mezzi handicap. Perché se ci pensi io già sono tutto stronzo. Poi questo che si mangia il gelato si caga addosso.
0: Vabbè, vabbè.

0: cocainomane, esatto. Proprio muoio di infarto circa 47 minuti dal pippotto.
1: Allora scusami un secondo, ci fermiamo un attimo, dobbiamo fare una piccola pausa pubblicitaria e Sbomeriggio Live torna subito.
2: Il nostro pianeta è un posto unico nell'universo. È l'unico pianeta che conosciamo ad ospitare la vita. Cascate, foreste, oceani e tanta, tantissima fica. Tantissima, tantissima fica. Nel XXI secolo, però, questa bellissima parte femminile è minacciata da una serie di problemi che allontanano l'uomo dalla volontà di stimolarla. Gli smalti di Fedez, le mascherine rosa alla polizia, i Maneskin e il gender fluid stanno omosessualizzando il mondo. È tristissimo osservare come milioni di ragazzi ormai depilati ignorano la bellezza della fica che dà sempre un luogo caldo, accogliente e vitale. Stiamo disprezzando la cosa che genera il miracolo della vita senza un motivo, in favore di un pertugio oscuro da dove esce solo cibo digerito. Difatti, nel manuale scientifico del dottor Michele Carlone dal titolo L'ano e la fica del XXI secolo, si evince che se ti piace la fica sei banale e quasi sicuramente omofobo e fascista.
3: L'ano e la fica del XXI secolo.
2: Poni fine a questo sfacelo e scrivi sì fica al 4567 che belle le tette. È una campagna Rollo Sensibilità.
1: Eccoci tornati in studio, Brendan Fraser con noi ospite a Sbomeriggio Live. Continuiamo questa intervista incredibile. Diciamo che nel 97 diventi molto famoso grazie al film George, re della giungla.
0: Giorgio il re della giungla è bello, è proprio un bel film.
1: Giorgio
0: il re della giungla è bello perché io sono questo ragazzo un po' psicopazzo, no? Che non capisco quasi un cazzo.
1: Sì.
0: E io penso di essere il re della giungla, no? Comanda, sì, le scimmie di portarmi il cappuccino. Vengo sbranato da una pantera perché ci impongo di rifarmi il letto.
1: Cioè tu sei convinto di essere il re, la giungla risponde.
0: Io sono convinto di comandare sulla giungla, ma la giungla non è convinta di essere comandata da me, ecco. Perché nella mia mente psicopazza io, certo, sono Giorgio il re della giungla. Che è un po' una, pagato anche da Armani il film, perché Armani ha detto: ma se mettete il nome Giorgio io vi pago il film.
1: Ma no,
0: però poi quando l'ha visto ci siamo anche messi mezzo le mani addosso perché è uscito dal cinema, non era felice aver finanziato questa
1: la mummia. La mummia hai fatto praticamente,
0: fatto la mummia anche al circo, ho fatto la mummia al circo, alle giostre. Ho fatto per tanti anni, ho fatto la mummia, più che altro perché mi è rimasto un po' dal colpo che mi sono fatto nel 97 col film, immagino, della pippotto. Il pippotto mi è un po' irrigidito, infatti la mummia è il seguito del grande colpo, perché io rimango mezzo pietrificato per circa 18 anni da questo mega colpo che mi faccio e rimango un po' mummificato.
1: Brendan, che consiglio vogliamo dare ai telespettatori di Sbomeriggio Live?
0: Guardate, io adesso sono in procinto di girare il Grande Colpo 2.
1: Anzi,
0: lo sto per quasi adesso. Adesso mi faccio il Grande Colpo 2. Se vogliamo un attimo, avete un attimo di pazienza. Qualcuno c'ha una 10 euro arrotolata.
1: Brandon? È secco! Brandon? Rigido! Brandon?
4: Radio 105. Lo Zoo di 105. La devo il successo a quei tre, in collaborazione con la Se non era per loro a quest'ora ero a piangere sotto i portici di San Babila, presenta. Tanto tempo fa, in una galassia lontana, ad Andria, in provincia di Bari. Una terribile guerra civile che vede scontrarsi le forze imperiali e l'alleanza ribelle imperversa nella galassia. Ma il destino vuole che i due droidi

0: vengono comprati da Owen Lard e quando suo nipote Tato Skywalker si mette a pulirli fa inavvertitamente visualizzare un messaggio della principessa Rosa.
1: Ma come cacchio è sto androide? Stai fermo! Dove li tieni i portafogli tu? Dammolo sold!
2: Aiuto, Tato Skywalker! Ti prego, sono intrappolato!
3: Non intrappolato!
2: Skyvillaur,
3: madonna, com'è che scrive? Che la puttana, insomma, ti scrivete la cosa quella la crede, insomma.
4: Ma porca. Skywalker.
3: Skywalker. Skywalker.
2: Aiuto, mi tanto Skywalker.
1: Madò, questa ha la sold. Devo andarla a salvare.
5: Sono Tato Skywalker e sconfiggerò il male.
3: Ma vaffanculo, ubriaco, un gran ziano.
0: Lì incontra un contrabbandiere, Bobby Solo, con il suo amico Chewbacca. I due li accompagneranno verso la scoreggia nera con la loro astronave, la Millennium Piccione.
6: La Millennium Piccione.
1: Bobby Solo, portami dentro.
7: Ho capito! È la scoreggia nera!
1: Lo sapevo, sì, lo sapevo che era lui. Andiamo, andiamo.
8: Segui l'istinto, Tato.
2: Aiuto! Aiuto, Tato! Vieni a salvare! Aiuto!
1: Arrivo, Rosa, è il tempo di riuscire a...
3: a prenderlo in culo.
9: Lo sforzo è potente in te, Tato. Vieni con me nell'anno oscuro della forza. E così potremo insieme conquistare la galassia e bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini, uomini.
10: Ascolta, figlio di puttana, ora leggi giusto che ho un sacco di cose da fare, capito?
9: E bombardare tutte le cose che troviamo. Donne, uomini, tutti.
1: No, mai. Io amo Rosa e poi lei mi mantiene, quindi voglio rimanere con lei.
9: Ah, sì? Allora ti taglio la mano, verme.
1: No!
9: Cazzo ne facevo di quella mano lì, lo tromu.
1: No! No, adesso come cavolo faccio a rubare senza una mano? No! Tu hai ucciso mio padre!
9: Io sono tuo padre, deficiente che non sei altro. Vieni con me, vieni con me!
1: No!
9: Vieni con me!

0: L'imperatore, deciso una volta per tutte ad eliminare l'alleanza, dispone la costruzione di una seconda scoreggia nera. Vediamo.
1: Finalmente che ti ho trovato, figlio mio. Però ti ucciderò. Guarda qua. Guarda che spada che ho, guarda un po'.
2: Quella è una spada, quella, padre mio. Guarda la mia spada. Guarda com'è lunga, 4 chilometri è lunga.
0: 2 ore dopo.
1: Tata spagnolo, hai finito finalmente. Possiamo incominciare sto cazzo di duello o no?
2: Non verrò mai, muori!
1: Lo sforzo scarabato di me, figlio di padre.
2: No!
1: Vieni con me nell'anno scuro. Nell'anno scuro, sì. Così insieme domineremo tutti i bordelli che ci sono in tutto l'universo. Case da fondamento, case di gay, case di culatore, case di prostitute. Tutte le cose.
2: Devi morire.
1: Tu devi morire. Hai capito?
2: No.
1: Di patata, tu devi morire.
3: Basta, mi avete stufato. Ora lo ucciderò io, Altato Skywalker, uno figlio degli Avaka.
2: No!
0: A questo punto, Leon Fenner, vedendo suo figlio supplicarlo in punto di morte,
2: no!
0: Lascia riemergere quel poco Leon Skywalker che era rimasto in lui, sconfiggendo l'ano oscuro che lo dominava. Questo gesto, però, mette fuori uso il suo supporto vitale e nei pochi istanti che precedono la sua morte, Leon Fenner chiede a suo figlio di rimuovergli la maschera che copre il suo volto. Vediamo.
1: Figlio mio, togliami la maschera. Figlio mio, togliermi la...
4: A che la puttana, man?
1: Figlio mio, togliami la maschera. Togliermi la maschera.
2: Papà, mamma mia quanto fai schifo, ma che ti hanno fatto?
1: E vedere a te che cazzo ti hanno fatto, guardate tu. Ora vai figlio, vai via figlio, prima che incominci a scorreggiare e faccio fuori tutto. Aspetta, fammi scaricare.
2: Papà, ti porterò via con me, sai quanto vale il tuo vestito?
1: Ti do questo cazzo, non ti do niente, a fare della fame, non vi do niente. Vai a salvare tua sorella Rosa, dai, vai!
2: Ma papà, l'ho messa incinta.
1: Ma la chiave che tesoro, cosa hai combinato? Sono morto, non vedi che sono morto? Vedete che sono morto?
2: Papà, ora mi hai scassato. Sei morto, finalmente.
0: Stato Skywalker fortunatamente riesce a lasciare la stazione prima che esploda e porta con sé il corpo del padre. La notizia della morte dell'imperatore e della distruzione della scoreggia nera fa il giro della galassia e ovunque incominciano i festeggiamenti. Tato, dopo aver dato fuoco ai resti del padre Leon Fenner, rivede per un attimo gli spiriti di Spickelspan, Yogurt e di suo padre, che gli dicono:
2: finalmente ho sconfitto il male, perché io sono Tato Skywalker!
5: Tato, ma vaffanculo!

0: 105. Multiverso. Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.
1: Ah, ho preso di nuovo le voci durante la diretta grazie a Pippo Palmieri, che è complice. Ah, questa volta altre voci di Paolo Noi, che dice cose veramente devastanti e non si accorge di quanto lui sia pazzo criminale in diretta. Ma proviamole sulla gente.
0: Multiverso.
2: Pronto?
3: Attenzione, pronto? Quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroina. A, topopedo.
2: Non si capisce niente.
0: Multiverso.
2: Pronto?
3: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo urli? Scusi signora, lei ha scopato?
2: Io scopo tutti i giorni, te e tua sorella pure. Buonanotte.
3: Quanto scopa? E visto che lì ascolterai.
0: Multiverso.
3: Ah, ma senti.
2: Sì, mo mi hai rotto i coglioni.
3: Ah, ma senti, ma porti gli occhiali, il cappello com'è?
2: Il cappello è a forma di cilindro che va in culo.
0: Multiverso.
4: Pronto?
3: Cazzo urla questo.
4: Che?
3: Che palle, urla sempre sto stronzo.
4: Guarda che Jason Derulo.
3: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è il nome del cazzo.
5: Vero.
3: Ma questo urla, e so 20 anni che urla.
4: Ma si dice uno?
6: Pronto?
3: Cazzo urla questo.
4: Chi è?
3: Che palle, urla sempre sto stronzo.
4: Ma chi te stramorto, bastardo e cornuto? Chi urla? Io non urlo niente.
3: Guarda che Jason Derulo, a parte c'è il nome del cazzo.
5: Vero.
4: Ma un cazzo in culo piglia tu quella puttana di mamma di chi ti stramorte quando era tutta la razza tua e quando ne tiene tutta la generazione tua,
3: che ti
4: stramorte tu e chi ti stramorte
3: quella. Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti,
4: mannaggia ti giuro, guarda se ti trovo e ti venga pigliata a cicche ti tengo fuoco e ti metti una mano in culo ti caccio. Te cacci un fake dal culo, bastardo e corno di chi ti stramorte.
3: Che cazzo urli? Che cazzo urli?
0: Multiverso.
7: Stiamo trasferendo la tua chiamata alla segreteria telefonica. Risponde la segreteria telefonica di 8. Dopo il segnale acustico, registra il tuo messaggio.
0: Multiverso.
8: Pronto?
3: Che sì. Cazzo urli? Che cazzo pronto? Urli? Cazzo urla questo.
8: Pronto?
3: Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
8: Allora?
3: Scusi signora, lei ha scopato?
8: Non ho capito chi sei.
3: Allora te la faccio arrivare da Amazon la pistola sparacazzi. Yo! A, B o C?
8: Mi vuoi dire chi sei? Si vede che non hai niente da fare.
3: Che cazzo urli?
8: Ricordati che ho il telefono sotto controllo, poi vedi te.
3: Brava Veronica!
5: Ha superato l'emozione.
3: Brava Veronica. Brava, brava. Sì, se lo merita.
0: Multiverso.
9: Pronto?
3: Scusi signora, lei ha scopato?
9: Pronto?
3: Io?
9: Che ne è?
3: Che si loda si imbroda e...
9: Pronto?
3: Che cazzo urli?
9: Che ne sei tu? Che ne sei?
3: Ma basta urlare ste canzoni che urlano tutti.
9: Che ne sei? Che ne sei con te conosciuto?
3: Attenzione, quale di questi non è un eroe Disney? A, topopedo. B, eroino, il papero maciato. C, Ercolon, il forzutissimo gay.
9: Che cazzo è? È sbagliato.
3: Cazzo è vero, sì, è vero, è vero.
9: Che le è? Che le è?
3: Cioè, tutto questo va contro ogni principio delle altre emittenti.
9: Chi è lei? Chi è?
3: Pezzi di merda anche.
9: Scostumato, dici le sue cose. Vaffanculo.
0: Multiverso. Il cosmo simultaneo del Wonderland.

0: Charts 105 soon, only for you.
1: Benvenuti nel 2050. Va ora in onda Casa Scotti, la nuova sitcom interamente recitata da intelligenza artificiale. Puntata numero 10, il parrucchino di Jerry.
2: Dopo una vita da pelato finalmente ho trovato il coraggio di indossare il parrucchino. Devo dire che sono molto soddisfatto, quasi non si vede che è finto.
3: Cerruccio mio bello, ma che minchia ti è saltato in mente? Sembra che ti hanno grattugiato una grossa patonza tutta pelosa sulla capoccia.
2: Fatti i cazzi tuoi, ben indice, sono invidioso perché con questa chioma scopero come un muflone mentre tu ti farai le pippe pensando a Dante che si caga sull'uccello.
3: Cerruccio mio, io ti tromberei anche ricoperto di catarro. Però assomiglia a una fregna con la faccia di Jerry Scotti. Domandalo a Peter Griffin se non ti fidi di me.
4: Ma che parrucchino di merda! Non mi devo così tanto da quella volta che Lois l'ha succhiato ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Lo sapevi che hanno un cazzo in tre.
2: Aprite bene le orecchie, il prossimo che ha da ridire sul mio parrucchino vi faccio uscire i coglioni dal portafoglio su di calzi, intesi?
5: Jerry Scotti, devi prendere l'ombrello quando esci di casa. Non sapevi che oggi era prevista una pioggia di peli pubici? Così rischi di beccarti le mestruazioni.
2: Ma cosa cazzo? Ho fatto di male per meritarmi tutto questo. Io volevo solo provare la sensazione di avere la patata al vento. Cioè, volevo dire i capelli al vento, porca di quella troia.
6: Lasciate in pace, Jerry. Anche a me, quando sono uscito dalla fregna di Lois, mi si sono attaccati i peli in testa.
4: È come dimenticarsi l'omelia aperta come un cocomero con quel testone maledetto. Ora, per farla godere, devo usare un tacchino al posto del preservativo.
7: Allora, mettiamo le cose bene in chiaro. Se sento parlare ancora una volta di preservativo, vi arriva una ciabatta in fronte che ve la ricordate fino a Natale.
3: Santo padre, bello papotto mio tutto decrepito. Arrivi giusto in tempo. Dillo anche tu, ma ci riscotti che con quel parrucchino sembra una fregna col torcicollo.
7: Non sono affatto d'accordo, io invece lo trovo molto originale. Non ho mai visto una dissimile in tutta la mia vita. Posso averne uno anche io?
2: Ma certo, santo padre, vieni a fare uno con le mie stesse mani. Quando la vedranno, gli altri capi spirituali moriranno d'invidia.
7: Che bello, grazie, Jerry Scotti. Per curiosità ti posso chiedere con quale materiale farai il mio parrucchino?
2: A questo purtroppo non posso rivelarlo, è un segreto, ma stia tranquillo, si tratta di un materiale di primissima qualità.
8: Scusate l'interruzione, ma mi è successa una cosa molto strana. Qualcuno mi ha depilato la bagiana mentre dormivo.
3: Alla faccia della primissima qualità!
9: Radio 105.
10: Yeah. Yo.

0: niente, è quello dove registravo anni fa, Gino lo Spazzino. E allora ragazzi, sono Wender, questo è Wender e facciamo gli scherzi telefonici con le voci registrate, campionate. Oggi utilizzerò quella del film del 1975, del tipo lì, il capo della squadra mobile polizia, Carraro. E cosa ho trovato nello scherzo telefonico di oggi, ragazzi? Aspetta che scorreggio. Ragazzi, cosa ho trovato? Un nuovo Cappella! Spacchiamo tutti i Cappella d'Italia. Lo so che ridete per la scorreggia, ma concentratevi su quello che vi sto dicendo io. Siamo pronti? Andiamo!
1: Pronto?
2: Sì.
1: Pronto?
2: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
1: Cosa?
2: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
1: Che cosa? Darghe?
2: Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli, come era vestita, l'altezza.
1: Ma va, che in cuore, amica sovecia.
2: Grazie.
1: Pronto?
2: Se sai qualcosa, dilla.
1: Cosa vuoi?
2: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
1: Ma va a cagare, vai.
2: Interessante. Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.

0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Senti, io non ne capisco chi sei.
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Ma no.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Oh, stavamo in pensiero. Ma lo sai quant'è che aspettiamo?
0: Chi sei?
1: Se sai qualcosa, dilla.
0: Eh?
1: O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, se ti fai capire bene, se no vai a fare.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
3: E chiamo la Cappella.
0: Pronto?
1: Sì.
0: Pronto?
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
0: Che vuole?
1: Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati.
0: Senti, io non capisco niente. Se mi fai capire che scorse posso servirla.
1: Questo riguarda la tributaria. Noi atteniamoci soltanto a quello che può interessare il delitto.
0: Senti, io non capisco, non ho capito niente.
1: Ancora una cosa. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: Se sai qualcosa, dilla. O ti sei messo in testa di fare tutto da te?
0: Senti, io non ti capisco che cosa tu dici.
1: Interessante. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età.
0: Parla piano e in italiano che ti capisco.
1: D'accordo, d'accordo. Per il commissario Solmi rispondo io. Ripeto che il dottor Solmi è un ottimo funzionario.
0: Ancora che muoio.
1: Ritelefono io.
2: Chiama Cappella.
0: Pronto?
1: L'individuo che frequentava la ragazza era un uomo sui 30-40 anni, aveva una statura
0: media.
1: Senti,
0: io non ti capisco che tu dici. O parla piano e mi fai capire, o se no, dimmi.
1: D'accordo, d'accordo. Ancora una cosa. Voglio che Moraldi, il commissario della buon costume...
0: Senti, io non ti capisco.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore del cazzo. Ritelefono io.
2: Chiama Cappella!
0: Pronto?
1: Ancora una cosa.
0: Senta, se ti parla piano e ti fai capire chi sei, prima dice chi sei.
1: D'accordo, d'accordo.
0: E poi ti rispondo.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica. Professore, prima di tutto dovrebbe darmi alcuni dati. Il nome della ragazza, l'età, colore degli occhi, dei capelli.
0: Senti,
1: come
0: io non
1: vestita,
0: gli ho capito una parola.
1: Doveva saperne di cose sporche quel dottore.
0: Senti,
1: del
0: cazzo. Arrivederci.
1: Dottor Carraro, capo della mobile, dica.
4: Se anche tu conosci qualche vecchio pazzo, non esitare. Invia subito il numero di telefono a wender@105.net.

0: Lo Zodi 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: là?
1: Viva i soldi!
2: Leo, vieni qua.
3: Si è felice?
2: No, no. A te ti hanno rifatto il contratto?
3: Eh sì.
2: Fino a?
3: Fino a settembre.
2: E manco un anno, Leo.
3: Immagina mai fede un anno. Ogni, tanto a me fanno sempre niente, ogni 7 mesi. Uh-huh. E che serve, scusami? Posso dirti una cosa? Uh-huh. Adesso lui non ci crede, poi tu. Tu sai che io feci la domanda per la pensione, no?
2: Uh-huh.
3: Mi è arrivato un bonifico, che poi devo portare il documento che devo far vedere, di 68.000 euro, uh-huh. Che io non sapevo.
2: Ti è arrivato un bonifico di 68.000 euro?
3: La retrata, no? Io dovevo andare in pensione a 65.
2: Ah, ok.
3: Poi ce n'è 75.
2: Ah, ti è arrivata tutta la pensione in arretrato, ok.
3: E hanno messo su ogni mese, indovina qua. Io ho parlato con Orietta Berti e Orietta Berti mi disse che io prendo 900 euro al mese, no?
2: Di pensione, no, 900
3: euro. È possibile 900 euro, hai fatto 1 miliardo di televisione e sei Radice Leone, quelli là non mi hanno pagato, vabbè. Ho detto, io cosa prenderò? 500 euro, 400 euro, visto che tu hai fatto. Tu sai cosa mi daranno al mese dal primo di questo di marzo?
2: Quanto prendi?
3: Di una parola.
4: 200 euro.
2: 300 euro.
3: 3.800 euro.
2: 3.800 euro al mese? Ma va!
3: Non ci credo. Allora,
2: 3.800
3: euro. Domani ti porto la lettera dell'Inps. Però mi sono arrivati 68.000 euro.
4: Di arretrati. Veramente sono arrivati. Mica, non ci dà un cazzo noi che siamo in mezzo alla strada.
2: Mica, Leo, lasciami un 10.000, cazzo, per farmi stare.
4: 3.000 euro che mi fai.
2: 3.200 euro.
3: 3.800.
2: 800 euro di
3: pensione. Ma non ci credo. Allora. Ti voglio, ma perché non mi capisco?
2: Ti capisco, Leo, però 3.800 sono tanti, cioè.
3: Però io ho lavorato dal 59 che metto il marchetto, pompa.
2: Ho capito, ma quante tasse devi aver pagato?
3: Ma io dichiaro sempre 120 all'anno. Ma sai per quanto? Per 35 anni.
2: Minchia.
3: Sì. Ma prima era così, io i soldi non è che li ho guadagnato la radio.
2: No.
3: Anche voi.
2: No, ma lo so, le canzoni.
3: Le canzoni, il serato di prima che era un casino la Madonna. Io vendevo le cassette false con mio cognato a 45 anni alle piazze, facevamo ogni sera, so, 5, 6, 10 milioni. Boom. Ma allora 10 milioni compravo casa tua e casa di tua sorella.
2: Sì, una volta 10
3: adesso
2: milioni.
3: Adesso devo levare. Quando io avevo 2 miliardi, 3 miliardi di lire, 3 miliardi mio cognato diceva, ho 3 miliardi. Li vado a cambiare, sono 1.500.000.
2: Yeah.
3: Ho speso 1 milione ai miei figli, fra casa, tassi.
2: Male, ci stai, giusto.
3: Vabbè. Ma prima 1 miliardo era 1 miliardo, 500 milioni, erano 500, tu prendevi 1.500.000 al mese, ma mangiavi 2 mesi, potevi mangiare 2 mesi. Mo 1.000 euro in un mese.
2: Non ti basta.
3: Non riesci nemmeno a fare la benzina.
2: È vero.
3: Ciao, Ricky.
2: Ciao.
0: Salti.

0: Ciao bastardi, c'è questo mio amico che da mesi è perseguitato dalla magistratura per dei reati commessi in provincia di Napoli. Solo che lui sta a Torino e a Napoli non c'è mai stato. Probabilmente è un caso di furto di identità, ma lui sta impazzendo fra raccomandate e carabinieri. Finitelo. Round 1.
1: Pronto?
2: Oh, finalmente l'ho trovata, dottor B***o, signor B***o?
1: Sono io.
2: Salve, sono l'avvocato Trebbia dello studio Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Canasta e Trebbia.
1: Buongiorno.
2: Salve. Ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine per avere il suo numero di cellulare, in quanto io col mio studio ho mandato più e più volte all'indirizzo che abbiamo noi a Napoli più e più comunicazioni che la riguardavano, ma non abbiamo mai ottenuto risposta. Noi siamo i suoi avvocati d'ufficio che la stiamo difendendo in tribunale da circa 4 mesi, però non abbiamo mai avuto modo di colloquiare con lei direttamente. Adesso
1: Non avete mai avuto risposta da parte mia, perché io non so se lei è stato aggiornato sulla situazione dei fatti. La situazione dei fatti è che questa è stata una truffa ai miei danni, dove mi è stata rubata un'identità e con il furto di identità hanno commesso un reato del quale io ho già dovuto rispondere ai carabinieri di zona qua dove abito, perché mi hanno fatto un interrogatorio dove è stato appurato che è stata rubata l'identità, è stata emessa una denuncia per furto d'identità. Io ho già avuto anche uno scontro verbale non da poco con le utenze telefoniche, perché mi hanno cercato più volte per il recupero crediti.
2: Esattamente, sì.
1: Esattamente, perché tutte le utenze che sono state create a mio nome arrivano lì, in questo posto, dove sicuramente c'è il fenomeno che ha rubato la mia identità e che sta commettendo, ha commesso illeciti, ma del quale io non ho nulla.
2: Quasi, probabilmente è arrivata anche la nostra parcella di 3.700 euro, probabilmente, a quell'indirizzo, sì.
1: Sicuramente, ma io non ne so nulla, perché io non abito di Napoli, non abito a Napoli, io abito nel torinese, quindi detto ciò.
2: Perché noi la stiamo difendendo per un furto di pollame presso un'azienda avicola.
1: Furto di?
2: Pollame.
1: Questa mi è pure nuova, perché non è neanche il furto per il quale, la truffa per il quale io sono
2: adesso,
1: stato accusato.
2: La cosa mi sconcerta un pelino, perché non ne sono assolutamente al corrente di questi fatti.
1: Mi scusi, ma io sono parte lesa, quindi non capisco, io dovrei sborsare 3.000 euro per una parcella.
2: Io ai fatti, le forze dell'ordine mi hanno dato il suo numero, per me lei è il signor B***o che sto difendendo in tribunale, più che altro perché la fedina penale che viene sporcata è la sua. Comunque io le passo a questo punto l'avvocato che la sta seguendo, in modo che gli possa spiegare questa cosa.
1: Va bene,
2: Un attimo glielo passo.
3: Round 2. Dottor buongiorno, sono Sergio Canasta, buongiorno.
1: Buongiorno, guardi signore, non sono dottore, quindi signor va benissimo.
3: Buongiorno signor. Senta, io qua adesso ero seduto accanto al collega, ho sentito parte della comunicazione. Io ho qua 4 capi d'accusa per i quali la stiamo difendendo in sede penale al Tribunale di Milano, che sono una multa, una sanzione per autovelox in zona ZTL con la targa della sua macchina, una denuncia di furto a una signora anziana e una scheda telefonica legata al furto della signora, più questo caso direi abbastanza curioso del furto di pollame, sempre e tutti e 4 di Napoli.
1: Dunque, allora, io le riconosco il capo d'accusa della truffa alla signora con allegata scheda telefonica e ho rilasciato, anzi ho denunciato un furto di identità.
3: Ecco, mi scusi se la interrompo, però sì. Noi di tutta questa documentazione non abbiamo niente.
1: Okay.
3: Essendo privi di qualsiasi documentazione, noi con il collega pensavamo, visto i tipi di reati, di provare la strada della seminfermità mentale, perché...
1: No, è un furto di identità bello e buono. Io sono...
3: ma questo però, ecco, allora, il problema qual è? Che noi adesso siamo già andati in primo grado e lei verrà condannato comunque in contumacia per tutti e 4 i reati, di cui le ricordo che 2 sono penali, perché il furto alla signora e il furto di pollame rientrano nel campo della giustizia penale.
1: Mi perdoni, ma questi documenti io come facevo a farli avere a qualcuno? Perché le spiego, io sono stato contattato dai carabinieri
3: e non hanno comunicato,
1: dottore. Perché i carabinieri non hanno comunicato una denuncia per furto di identità. Io adesso vado nella merda penale, perché non hanno comunicato il furto.
3: Per fortuna la giustizia italiana prevede 3 gradi di giudizio, e quindi adesso stiamo parlando di che cosa andare a dire al pubblico ministero e al giudice in appello, perché il primo grado ormai, signore, ce lo siamo allegramente bruciati. Adesso noi dobbiamo imbossare tutta una linea difensiva completamente diversa, dobbiamo ritirare la seminfermità mentale e comunque quindi ci vorrà una perizia, lei si dovrà sottoporre a una perizia psichiatrica.
1: Ma sta scherzando? Ma non penso proprio, abbia pazienza.
3: Abbia pazienza lei, noi la stiamo difendendo in tribunale, lei non ci ha pagato, non ci ha prodotto dei documenti, noi sono settimane che seguiamo questo caso, lei ha 4 capi di imputazione, un furto di pollame, ma si rende conto, nel 2023 noi dobbiamo andare in tribunale a difendere lei da un furto di pollame.
1: I quindi mi spieghi, mi dica un attimo, io dovrei venire dove a fare la perizia psichiatrica?
3: Lei può venire a Milano, lei può venire a Milano.
1: Ma io posso venire anche a Napoli, però abbia pazienza, mi sta prendendo un po' impreparato davanti a tutto ciò.
3: Ma ci credo, pazienza. Quindi la prima soluzione che mi viene in mente è: lei viene a Milano, si sottopone a questa perizia di parte, che comunque fa testo, dopodiché salda la parcella per quanto riguarda il primo grado.
1: No, però scusi, mi faccia capire, io devo pagare la vostra parcella ad occhi chiusi e sono pure condannato in primo grado.
3: Ma certo, noi non avevamo una linea difensiva, scusi, l'unica cosa che abbiamo scritto milioni di raccomandate noi.
1: Adesso allora, poi parlerò col mio avvocato di famiglia e valuteremo come muoverci.
3: Esatto. E questa venga con il suo avvocato, così intanto saldiamo la parcella e poi noi semmai trasferiamo al suo avvocato tutti gli atti, i dati che abbiamo.
1: Ma finite, cioè nessuno mi ha avvisato di un cazzo, mandiamo raccomandate su raccomandate ad un indirizzo di un truffatore e poi io ci rimetto tutto, cioè devo pagare, rischiare di finire in carcere, tutto ciò, cioè ma veramente, ma siamo...
3: Guardi, mi dispiace, purtroppo tutte queste cose non credo...
1: No, mi sa che non vi dispiace abbastanza, ma abbia pazienza, ma io dove li trovo 3.000 euro da pagare per una cosa che non ho neanche fatto?
2: Lei tenga conto che se dovrà presentare a Milano, Largo Donegani 1, dove ci sono gli studi di Radio 105, dove trasmette lo Zoo di 105.
1: Ah sì?
2: la merda è il tuo amico, che ce l'ha commissionato.
3: È il tuo amico di...
1: Figlio di puttana. Cioè ragazzi, al di là del fatto che mi sono cagato nelle mutande, no, è che io sono al lavoro ed è il mio vicino di scrivania, adesso gli vado a rompere il culo, scusate.
3: Vai a rompere il culo mentre sei al telefono.
1: Siete dei bastardi comunque.
3: Ciao bello.
2: Ciao bello.
1: Ciao.
3: Ciao. E basta rubare galline.

0: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
1: Merda!
0: Però,

0: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
1: Ma la fangolano, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
0: Però.
2: This is the Zoo.
3: Sono passati mesi da quando abbiamo sentito l'ultima volta il vecchio contadino, Ennio. Noi abbiamo cercato di contattarlo più volte, ma lui non ha mai risposto, e abbiamo iniziato a preoccuparci. E quindi abbiamo contattato la nostra spia, che ci ha detto che Ennio si è fatto male, nella stalla, scivolando sulla merda delle vacche, spaccandosi un piede. Ma ieri, l'abbiamo chiamato, e ci ha finalmente risposto.
4: Come andrà a finire?
3: Stavo scherzando.
4: Dove abita Ennio?
5: Pronto, sì, salve, sono il dottor Timothy Spock. La chiamo dall'istituto Fate Bene Frati.
1: Bravo, chi sei? Sei incredibile, che cosa vuoi?
5: Sono il dottore che l'ha operata, dobbiamo darle la cura, la chiamo dalla clinica. La laringirite è tanto difficile da debellare. Non gridi, signor Ennio, non gridi che le fa ancora più male. Allora, io sono il dottor Timothy Spock e le passo le passo il primario, il dottor Kirk.
1: Passami il primario.
5: Sì,
1: vai,
5: però
1: dai.
5: Guardi.
1: Kirk.
5: Si calmi. Allora aspetti, le passo il reparto che poi le darà lui la cura, il dottor Kirk.
6: Spazio.
7: Ultima frontiera.
6: Tra pochi secondi potrà parlare col dottor Kirk. 3, 2,
1: 2, 2, 2, 2, 2, 2.
7: Spazio, ultima frontiera.
1: Laringirite.
7: Questi sono i viaggi della nave Laringirite.
6: Pronto, signor Ennio, buongiorno, salve, sono il dottor Kirk. Allora, come
1: l'ho
6: chiamata appunto per sapere un po' come stava. Io sono il dottore che l'ha operato.
1: Sì,
6: lo sappiamo, la nipote ci ha detto tutto. Senta, signor Ennio, l'argirite come va?
1: La ringirite, mi brucia tutta la bocca.
6: Brucia la bocca, cosa sta prendendo?
1: Ma non so mica, diciamo, un cucchiaio di roba, da bere.
6: Allora continui a prendere quel liquido e faccia alla sera degli sciacqui, se può.
1: Degli sciacqui?
6: Sì, degli sciacqui, ce l'ha il to... Ce l'ha del tonno a casa?
1: Me lo faccio portare del tonno.
6: Allora deve fare degli impacchi nella gola con il tonno.
1: Degli impacchi con tonno?
6: Allora non lo usi quello. Senta bene, allora. Allora, senta bene.
1: Cosa devo fare?
6: La gamba, come va il piede?
1: La gamba c'è roba, è rosa, ma
6: Ha fatto un bel volo lei, è caduto nella stalla.
1: Nella merda.
6: Come nella merda, scusi, è caduto nella stalla.
1: Nella merda, che cosa fanno le vacche nella merda?
6: E quindi lei...
1: Le vacche nella merda.
6: Ho capito, quindi lei è scivolato sulla merda. Bene, senta, mi dica un attimo, cos'ha al piede adesso, c'ha il gesso? Senta, allora adesso le dico cosa deve fare. Attenzione. Per la gamba, lei mi raccomando, se sente pulsare un po' il piede, si prende un impacco di tonno. Il tonno.
1: La scatoletta la devo aprire.
6: No, le spiego. Se lei la scatola la tiene fresca nel frigo, diventa fredda. Lei lo appoggia un po' dove ha il dolore, che le rinfresca la parte un po' infiammata.
1: Con la scatoletta del tonno?
6: Sì.
1: Lo devo mettere nel frigo. No.
6: Senta, però adesso le passo l'infermiere McCoy che le verrà a casa.
1: Sì. McCoy.
6: L'infermiere McCoy viene anche per l'argirite, per dargli altre medicine poi da prendere. Glielo passo subito. Mi raccomando, grazie signorino, si riguardi,
1: Ciao. Portala. Sparala. Gente, sente male, sente. Calato, buttala.
8: Cagno,
5: sei tu! Ha messo giù.
4: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda? Prossimamente nello Zoo di 105.
9: Radio 105. Lo Zoo di 105.
10: Oggi Wender chiamerà con le voci di una cartomante un po' di vecchi maledetti. Eliminiamoli tutti. Ma tutti. Vai Wender, colpisci più forte che puoi. Spaccali.
4: Wender.
11: Pronto?
12: Pronto?
11: Sì.
12: Sono io la grande damanera, chi è?
11: Chi siete voi?
12: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
11: Io non capisco che dite.
12: Parla con calma perché già sei troppo alterata, eh? Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
11: Io non posso, non so che dite.
12: Una volta fottevano e rubavano solo i cartomanti, mo fottono tutti, ca futti futti, ca dio pettone a tutti.
11: Io non capisco cosa dite.
12: Carta di credito!
11: E che cosa significa?
12: Tu vuoi sapere sul lavoro su una persona, che vuoi sapere, bimba mia?
11: Io non voglio sapere niente, di nessuno.
12: Da che zona di Roma chiami?
11: Ah?
12: Che zona di Roma chiami?
11: Boh, forse avete sbagliato a chiamare a qua.
12: Pronto?
11: Forse avete sbagliato.
12: Ci sono varie inculatine. Oddio, un bel. Pronto? Che è finita, posso ancora parlare?

0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Pronto? Sono io la grande da Manera, chi è?
0: Chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Se parli piano mi fai capire, adesso non ho capito niente.
1: Carta di credito!
0: Beh...
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Senti, non lo capisco proprio.
1: Allora, da 1 a 17?
0: 1 a 17?
1: Allora, da 1 a 17? Da che zona di Roma chiami?
0: Da che zona, mamma mia?
1: Ci sono varie inculatine. Oddio, mbè. Sai, che vuoi sapere?
0: Vuoi sapere chi sei?
1: Cucciola, sono la Piera, benvenuta e grazie di essere qui.
0: Ok, tanto buono.
1: Bene, se tu il tuo compagno... Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità!
0: Che vuoi vedere?
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Eh?
1: Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Io non ti ho capito.
1: Pronto? Cafutti futti, caddio pettona a tutti.
0: Che c'è bu?
1: Serva a cartomante.
0: Vuoi solo a me?
1: E ricorda che se la tua vita è piccola, piccola, piccola, piccola, piccola, la faremo diventare grande.
0: E come fai?
1: Allora, benvenuta, cara.
0: Bene.
1: Cosa ti posso essere utile? Pronto? Carta di credito!
0: Pronto?
1: Pronto?
0: Sì?
1: Allora, tu vuoi sapere sul lavoro su una persona? Che vuoi sapere, bimba mia?
0: Pronto?
1: Carta di credito!
0: Ma che vuoi da me, l'acello?
1: Chiama potenziale appuntamento e informazioni!
0: Beh, tanto è buono, tanto è buono, stia bene, non sono io!
1: Pronto?
0: Quel che tu vuoi non sono io!
1: Carta di credito!
0: Io voglio la carta di Puscio!
1: Carta di credito!
0: Carta di Puscio!
1: Carta di credito!
0: Pronto?
1: Ah, oh, cucciola, sei proprio rincoglionita! Allora, bimba rimbambitella, che vuoi sapere?
0: Io sono maschio, non sono femmina.
1: Tutti i cazzi sono buoni! Tutti i cazzi sono buoni quando non fate il vostro dovere!
0: Tutti?
1: Tutti i cazzi sono buoni!
0: Tutti i cazzi sono pochi!
1: Tutti i cazzi sono buoni!
0: E quando ne vuoi? Ah, madonna, basta un cazzo. Voglio sapere, voglio un bel maschio.
1: Oh, ma che sei, un uomo ricchioni? Io non li voglio vedere quelli, per carità.
0: E che vuoi vedere?
1: Tutti i cazzi sono buoni.
2: Qual falange di Cristo Redentore?
3: Pronto?
1: Pronto?
3: Pronto, chi c'è? Chi è? Chi è? Vai, vai,
1: vai! Carta di credito!
3: Vai, sprofia, che puttana! Vai!
1: Parla con calma perché già sei troppo alterata,
4: Come andrà a finire? Nel prossimo Wonderland lo saprai.
5: Questo è Wonderland.
6: Faccio una musica rapida, underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
7: Lo Zoo di 105.
6: Attacchiamo, va!

0: 105 Zoo, only for you.
1: Yes!
2: Dove abita Ennio?
3: Ciao a tutti, in questo episodio Wender e Johnny si spacceranno per il comune di Reggio Emilia, proponendo ad Ennio di installare un albero di Natale alto 300 metri nel suo campo. Tac!
4: Pronto? Pronto, signor Ennio, buongiorno! Come sono il sindaco di Reggio Emilia, come sta?
5: Sindaco!
4: Sì, sono Armando Petruzzelli!
5: Armando Petruzzelli
4: con due Z.
5: Petruzzelli!
6: Allora senta, signor Ennio, io la contatto innanzitutto per fare complimenti per l'attività che lei porta avanti da anni e noi ne siamo veramente fieri, perché lei è uno di quei contadini che non ci sono più, ecco. Senta, allora, l'ho chiamata perché c'è una grande iniziativa del comune di Reggio Emilia. Abbiamo scelto, visto il suo punto dove lei ha la cascina con le mucche e tutto. È un punto, diciamo, dove si può vedere da molte zone della zona. E volevamo montare sul suo terreno questo pino bellissimo invernale con tutte le luci di Natale, alto minimo 300 metri.
5: Porca la... nel mio campo?
6: Sì, vogliamo metterlo nel suo campo.
5: Prendere la luce, porco!
6: No, signor Ennio, si preoccupi, la corrente la colleghiamo noi direttamente dal comune fino a casa sua con una presa di corrente lunga 15
5: km. Perché devi farlo nel mio campo? Perché lo devi fare nel mio campo?
6: Lo mettiamo qualche giorno dall'8 dicembre al 7 gennaio.
5: Dall'8 dicembre al 6 gennaio.
6: Però il comune per questa cortesia che lei ci farà, noi paghiamo l'affitto di quel punto dell'albero. L'albero sarà come perimetro, diciamo, 600 metri e va su in alto 300 metri, sì.
5: Puttana la...
6: Signor Ennio, per favore.
5: Quanto mi sono, porco, un pino?
6: È alto 300 metri, si vedrà da Reggio Emilia.
5: 300 metri,
6: tutte le luci. Le passo l'ingegnere, con lui potrà parlare appunto della larghezza, dell'altezza e soprattutto poi anche del... Ha capito? Le passo l'ingegnere. Signor Ennio, pronto? Le passo l'ingegnere, un attimo, rimanga in attesa.
7: Pronto? Pronto? Salve, sono l'ingegnere. Sono l'ingegnere Rocky.
5: Come parli?
7: Mi scusi, signor Ennio, sono l'ingegnere Rockenbach. Io le devo spiegare le specifiche per questo albero alto 300 metri sul suo campo. No, signor Ennio, è molto alto, ma avrà un diametro piccolo, saranno circa 10-15 centimetri.
5: È un palo,
7: quasi, è una cosa nuova high tech.
2: Come andrà a finire? Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio spala merda?
8: Se forte vincerai.
2: Prossimamente nello Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105.
9: Le cose verissime. Le cose verissime.
10: Ciao, cose verissime. Di recente ho ricevuto svariate mail riguardanti alcuni video del mio canale che sono misteriosamente scomparsi. Ho fatto le opportune verifiche ed effettivamente mancano molti video. Forse qualcuno li ha cancellati perché i contenuti erano pericolosi per chissà quale potere forte. Forse il mio lavoro sta dando fastidio a qualcuno. Forse la CIA, l'FBI.
11: Secondo me ti hanno solo bannato perché erano video con te che ti facevi male.
10: Taci! Taci, Priscilla! Perché devi essere sempre lì dietro l'obiettivo come una voce fuori campo che rovina tutto il mio lavoro, cazzo?
11: Perché ho controllato e mancano solo quelli con violenza e autolesionismo.
10: Ma quale cazzo di autolesionismo?
11: Tu che salti con la moto e ti procuri una frattura esposta. Tu che ti amputi le dita col coltello mentre cerchi di fare un esperimento di telecinesi. Tu che ti dai fuoco. Tu che...
10: Che ti mando a fanculo!
11: Anche. C'è anche un ban per violenza verbale nei miei confronti, credo.
10: Sentiamo, saputella di questa enorme baguette del mio pene. Cosa dovrei fare per riottenere il mal tolto?
11: Niente, non puoi fare niente.
10: Figa! E tutte le visualizzazioni?
11: Perse.
10: No!
11: Già.
10: Aspetta, forse ho un'idea.
11: Secondo me sta per succedere qualcosa che poi sarà un ennesimo problema da risolvere.
10: Adesso, per protesta, creerò una live dove, legato ad un'enorme sega circolare, protesterò nei confronti di YouTube, che se non rimetterà online i miei contenuti entro pochi minuti dal mio appello, mi trancerò di netto una gamba. Sì, cazzo, sono un cazzo di genio!
11: No, sei solo pazzo.
10: Sì, sono pazzo! E i pazzi vincono sempre! Guarda Trump! Guarda Jim Carrey! Guarda Gandhi!
11: Ma perché Gandhi?
10: Non avevo altri nomi al volo che mi venivano in mente. L'altro era Simon Le Bon dei Duran Duran, ma è roba da boomer.
11: Senti, ti devo impedire di fare una scemenza del genere. Nessuno di YouTube ti darà ascolto e finirai per diventare meno amato.
10: Cosa? Cosa hai detto? Lo sento! C'è il rumore della sega!
12: Ho detto che nessuno ti darà ascolto! Finirai per farti male!
10: Mi devono operare!
12: No! Fermo che ti fai male!
10: Ah! Procedo col tagliare!
12: No! Fermo! Non tagliare!
10: Signori di YouTube! Questa è la mia gamba! Se entro pochi minuti non saranno nuovamente online i miei video, mi taglierò la gamba sinistra con questa motosega! Semplicemente! Mi già...

0: Spengo.
1: No, no, non spegnere. Figa, sono famoso.
0: Che fai?
1: Mi seguo anche un braccio.
0: No, sei deficiente.
1: Taci, che arrivo al milione. Dai in culo a Famigeri.
0: Vabbè, ciao a tutti, iscrivetevi al canale, io chiamo i soccorsi intanto, e non dimenticate la campanella, grazie, ciao.
2: Le cose verissime.
3: Radio 105.
4: Only for you. No, no, no. This is Zoo.

0: on Welcome. Lo Zoo 105.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Che c'è?
3: Ti ucciderò.
2: Uccidi.
3: Mi spieghi perché i tuoi colleghi sono ancora in radio e tu invece sei già a casa?
2: Io non sono già a casa. Io sto studiando la cosa che ti devo combinare su di te, perché non è far la scenetta, è diverso. Come Marco Mazzoli.
3: Marco Mazzoli ti ucciderà.
2: Sì, io lo uccido io con una cagata in testa a lui.
3: Hai paura?
2: Sì, paura di te, vattene a lavare il naso che ce l'hai pieno di morroidi.
3: Stanotte ti massacro di messa.
1: Leone Veritas.
4: Aspetta, Pasqua, fammi dire che quella di tua madre.
3: Tu sei un bastardo, io ti ucciderò.
4: Una vacca di tua madre.
3: Ti ammazzo, bastardo. Hai visto, adesso nel programma non ti fanno più parlare perché stai per morire.
4: Stai, che cazzo me ne frega a me del programma? Io non morirò mai.
3: Ti ucciderò.
4: Stai zitto, mangia cazzo. Tu stai per morire, se vai avanti così ancora 15 giorni devi buttar via lo zoo.
3: Morirai nella tua merda di invidia.
4: Morte stramorta, tu e chi cazzo ti ha messo in onda? È colpa mia.
3: Addio.
4: Colpa mia.
3: Ma vai a cagare.
4: Se non è per me non facevate nemmeno apparizione di Asfiscia la notizia, tu e quell'altro becco morto che c'hai vicino.
5: Ma va a cagare, va.
4: Tu devi andare a cagare che c'è un sacco di supposto del culo.
1: Leone Veritas.
6: Cuccioli stava rischiando di morire.
3: Ti sto per uccidere, sono sotto casa tua e mi sto masturbando pensando a Nenna Rosa.
7: Stai zitto, pezzo di merda, sempre tu sei.
3: Ammazzo te, quel bastardo di Mazzoli.
7: Mazzoli è un bastardo, quello lo devi ammazzare, ti faccio un regalo della Madonna, dai, dai cosa ti do.
3: Hai paura?
7: Ti do tutta Nenna Rosa, Ricky Wale e tutti i figli miei, 3 miliardi in contanti, te li metto io in posta. Eppure in c***o li metto, guarda se lo vuoi.
1: Leone Veritas.
3: Ti ucciderò, bastardo.
7: Se, stai zitto, Andalighieri, stai zitto. Oggi abbiamo parlato di Andalighieri, no?
5: Vado!
3: Hai paura di me, vero?
7: No, no, ho paura di te, pezzo di cornuto. Ah, ma sai che ho tirato la liquirizia dal c***o tua madre?
3: Quando è che vieni a Sondrio?
7: Oh, quanta ne aveva, madonna mia. Abbiamo mangiato tre quintali di grizz.
3: Sono sotto casa tua, tra poco salgo. Non ridere perché tra poco ti sgozzerò, vecchio.
7: Dai zitto, cosa vuoi scozzare?
3: Non ho paura di te.
7: Ma che tu non devi aver paura di me. Devi aver paura di quella affogna che c'ha tua madre mezzo alle gambe.
1: Leone Veritas.
8: Ho sentito un'altra sera al tavolo e ho fatto tutti
3: i... Ti ucciderò!
8: Pasqua, ancora la sai?
5: La radio, alla p***ana d'esordo.
3: Ma chi è questo figlio di p***ana?
8: Questo è uno che se ti acchiappa...
3: Sì?

0: a casa sua, ti mette tutta la verdura che c'ha qua al suo negozio, te li schiaffa tutte nel specialmente
1: ma fate
0: dalle banane alla zucca.
1: Siete due froci, vero?
0: Non siamo due froci, il frocio sarai tu e tutti quelli che stanno vicino a te.
1: Ho sentito che mi imitate in radio, vero?
0: Sì, mi imitate.
1: Fate il maniaco. Io sono il vero maniaco, il vero collezionista.
0: Tu sei il manico del mio c***o, sei tu. Tu non sei il maniaco, ricordi?
1: Vecchio di merda, non sai più dire niente in radio.
0: Tu non sai dire, voi non sapete dire niente. Basta con queste scenette del cazzo. Fate la diretta perché avete rotto le palle.
1: Adesso ti facciamo licenziare.
0: Sì, sei morto tu. Ricordati che tu l'ultimo respiro che farei col mio c***o in bocca.
2: Sei un cretino. Sei un deficiente, sei. Ciao, coglione.
3: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.

0: tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Le cose verissime. Le cose verissime.
2: Ciao, cose verissime. Oggi succedono cose pazzeschissime da pelle d'oca. Vero, Priscilla? Ma come?
3: Sì.
2: Come sì?
3: Cisti sì.
2: Ma come cazzo parli, maledetta arpia? Cazzo sei una della serie Mare Fuori? Cazzo siamo in carcere? Dove cazzo pensi di essere? In un videoclip di Lazza? Uè, stronza, ma è possibile che non si riesca a fare un video bello pulito e lineare da professionisti?
3: Madonna, che barba! Ma sei sempre arrabbiato! Ma poi mi chiedi sempre scusa con dei messaggini che sembri un orsacchiottone tenerello!
2: Orsacchiottone tenerello, ci sarà tuo fratello, quel fallito avvocato penalista dello studio associato più grande di Milano, che gira con quella Ferrari sfigatissima.
3: Sai che quello che hai detto non ha senso, vero?
2: Dai, che l'ospite è già collegato via Skype. Oggi faremo un'intervista esclusiva incredibile, ottenuta grazie ad una serie di amicizie potenti nel club dei fichi degli UFI.
3: Fichi degli UFI?
2: Sì, fichi degli UFI, il club di astroosservatori stellari più top dei top degli appassionati di ufologia. Ma che cazzo ne vuoi sapere tu, che sei a perdere il tuo tempo con quei cazzo di libroni vecchi e pesanti che puzzano di pelle morta nei piedi? Dai, sveglia!
3: Riferisci al restauro che sto facendo per la Pinacoteca di Brera di alcune delle pagine del Codice Atlantico di Leonardo da Vinci?
2: Ma smettila di dire cazzate!
3: A proposito di cosa?
2: Ecco dai, non perdiamo tempo con i tuoi fumetti, che ci sono cose più importanti da fare. Ecco, è collegato il Gran Maestro dei Fichi degli UFI. Salve, Gran Maestro.
4: Salva.
2: Che onore averla in collegamento per la nostra pagina pazzeschissima, che tratta di ignoto e mistero, ma anche di tantissima ufologia.
4: Sì, è vero.
3: Ma è vero, non ha senso come risposta.
4: Chi è la signorina? Che piacere vedere una donna a cui interessano gli UFI.
3: UFO. E poi non si chiamano nemmeno più così, adesso si dice WAP.
2: Taci, cazzo! Priscilla, ma ti sembra il caso? No, dico, ma ti sembra il caso? Cioè, stai perculando il mio ospite, nonché persona che probabilmente ha la verità in tasca sugli UFI di sempre. E mi vuoi rovinare l'intervistissima?
3: Ma scusa, a me sembra che questa persona non sia così preparata come pensi. Non parla nemmeno italiano.
2: Nemmeno Joe Bastianich, ma è ricco da fare schifo e fa un panino della Madonna da McDonald's, stronza!
3: Che c'entra? Lui è americano! Questo signore è ignorante!
4: Uè, ma come si permetta? C'ha una linguetta da rettiliana, eh? Che niente male lei, eh?
2: Sì, è vero. Priscilla, sei proprio una rettiliana del cazzo. Anzi, adesso comincio ad avere dei dubbi sulla tua appartenenza alla nostra specie. Forse il tuo modo di fare è solo dovuto al fatto che sei stata mandata da una razza ostile per impedirmi di svelare i segreti della loro presenza sul nostro pianeta. Tu sei un'aliena bastarda!
4: Sì, ha ragione il ciccione con la maglietta sporca di pizza.
2: Grazie, maestro. Grazie. Ciccione detto da lei è come un complimento.
4: Figurati, è essenziale.
3: Ma essenziale non è una risposta a nulla, non ha senso!
2: Taci! Rettiliana del cazzo! Ormai sei stata scoperta e devo rinchiuderti per segnalarti al governo.
3: Mamma mia, è impossibile che tutto questo stia accadendo veramente.
4: Secondo me devi ciavortirla e poi spogliarla mentre guardo. Così la visito io e capisco se dalla vagina è rettiliana cattiva oppure dalla sottospecie degli andenoidi.
2: Già, è vero che lei è il gran maestro. Allora, porrò la rettiliana in stato di incoscienza con un colpo ben assestato alla nuca e poi le farò vedere la sua vagina aliena.
4: Bene, bravo, bravo. Io mi vado a prendere un bel whisky che impedirà al mio cervello di essere ipnotizzato dal suo ano nudo. Il famoso ano alieno ipnotizzante.
3: Allora, credo di aver capito che questo verme sia solo un maniaco del cavolo e tu sia completamente soggiogato dalla sua figura. Quindi adesso spengo questo collegamento e ti faccio rinsavire con uno schiaffo.
2: Provaci, stronza, che ti pesto più forte di quanto ti abbiano mai pestato. Aia! Che cazzo che c'è, fa? Che schiaffo! Cazzo c'hai al posto delle mani? Due pale di una barca del lago di Garda!
3: E adesso, signor maniaco, la saluto!
4: Oh, fammi vedere le tette!
2: Cazzo, Priscilla! Cazzo hai nei palmi? L'adamantio?
1: Le cose verissime.
0: Lo Zoo di 105.
5: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
6: Un buon pomeriggio a tutti quanti e bentornati qua su Radio Maraia. Io sono Padre Pollo e prima di andare in pubblicità abbiamo parlato appunto di circoncisione e la circoncisione di Gesù e presentazione al Tempio. Adesso però ci fermiamo qui e parleremo poi della circoncisione in un'altra puntata e adesso sentiamo chi abbiamo l'ascolto e vuole parlare anche di circoncisione, non so, qualcuno che ha tranciato il pisello del marito, se può confessarsi, lo può fare.
7: Pronto?
6: Buon pomeriggio.
7: Uè, bentornato.
6: T'ho chiamato.
7: Come
6: proprio...
7: stai?
6: Sto benissimo, sono tornato da Parigi da qualche giorno.
7: Già.
6: Sì, sì, e adesso sono tornato a Torino. E sono appena tornato dal cimitero, siamo andati a trovare i vecchi amici e poi più tardi faremo di nuovo una passeggiata dentro il cimitero di Torino.
7: No.
6: E niente, volevo sapere un attimo, sono arrivato a casa, ho detto sentiamo un attimo un po' come sta la nostra cara e amata Domenica.
7: No, sto bene, ho superato tutte le cose.
6: Bene, bene, vedi che col tempo, il tempo aggiusta
7: sì.
6: Tutto. Hai pregato e grazie alle preghiere tu sei tornata sana con le preghiere, non con le medicine ma con la preghiera.
7: Con la preghiera, sì, è vero.
6: Oggi stavo leggendo un po' dal Vangelo e gli Atti degli Apostoli il discorso sulla comunità dei discepoli. Ascoltami che te lo leggo. Sbagliare un calcio di rigore, suonare prima dei Coldplay. Forse sì, forse no. Almeno tu hai sempre ragione. Quante domande ti farei? Dimmi di sì, dimmi di no. Che ho un tatuaggio da rifare perché non mi piace più. A volte ho l'ansia che mi sale. La cosa che mi fa incazzare è quando non mi parli più e il mondo sembra tutto uguale. Questa non è Ibiza. Za. E questo era il capitolo 18 del Vangelo. E diciamo nel nome del Padre,
7: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
6: Senti, adesso è arrivato il momento di pregare insieme, di fare una bella preghiera. Quindi, sei pronta? Andiamo.
7: Ballare. Sudare. due di sera alla Cristoteca, martedì sera alla Cristoteca, mercoledì che mal di testa, sono andata alla Cristoteca, giovedì sera alla Cristoteca, venerdì sera non volevo andare, papà è venuto a cercarmi, allora sono andata alla Cristoteca, sabato sera alla Cristoteca, domenica alla Cristoteca.
6: Nel nome del Padre, del Figlio,
7: del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
6: Allora io adesso ti saluto, ti benedico e ti auguro una buona serata. Buona continuazione domenica.
7: Okay,
6: un
7: grazie,
6: abbraccio.
7: Pure a te.
6: Un abbraccione
7: un abbraccio.
6: Forte.
7: Ciao.
6: Ciao,
7: ciao, ciao, ciao,
6: ciao, ciao, ciao,
7: ciao, ciao, ciao, ciao.
5: Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura.
0: Radio 105.

0: is the zoo, only for you.
1: Pensavate di esservene liberati?
2: Credevate davvero che l'avremmo abbandonata a se stessa?
1: Santina è tornata. Benvenuti in Alan in Love.

0: Italian in Love. Speciale mistero. Sono...
1: Un nuovo dramma affligge lo scherzo telefonico più lungo della storia. Nei giorni passati abbiamo scoperto che Santina ci ha mentito nuovamente sulla sua relazione extraconiugale con il pecoraio sardo Pietro.
2: Che lei, signora, lei è lì che stacca i pompini al pecoraio magico, però dai, non va bene, signora.
3: Lo so, questo è giusto, dai, hai ragione tu.
1: Nonostante ci avesse giurato che avesse chiuso ogni tipo di rapporto con Pietro, qualche giorno fa scopriamo che è nuovamente a casa sua.
3: Cosa?
1: È venuto Pietro a casa sua, lo dica a me.
3: Dunque, io le dico la verità. Era venuto questa mattina.
1: E questa volta la bastarda lo ammette. Per fargliela pagare, lo Zole fa credere che Aldo, suo marito, si è risposato con un'altra donna. E Santina diventa una belva.
3: Tu sei una scema che non capisci un porco. Hai capito? L'uomara schifosa.
4: L'uomara ci sei tu, non Vanessa.
3: Marito che non dovevi sposare. Ma vedrai come va a finire. Ti lascerà, se penso. Prima che crepi ancora questa sera. Te lo auguro, io.
1: Da quel momento in poi Santina non vuole più parlare con noi.
3: L'uomara schifosa. Che sei altro? Non schifoso, puttana troia.
1: Probabilmente soggiogata dall'inculatore di pecore Pietro, scatta la missione Fanculo Pietro, riprendiamoci la nonna.
3: Pronto?
2: Qui base terra, signora.
3: Pronto?
2: Mi sente, signora?
3: Sì, ti sento, sto a sentire. Non mi mangiare i soldi come mi hai mangiato ieri, va bene? Che io avevo 20 euro e mi sono trovata con 6 euro. Va bene?
2: Che senso, signora?
4: Lo sta dicendo?
3: Perché ieri mi hanno telefonato e mi hanno mangiato 20 euro e sono rimasta neanche 5 euro per telefonare per avere una casa.
2: Scusi, signora,
3: hai capito?
2: Se la chiamiamo noi, com'è possibile che lei spende soldi? Coloide.
3: Sì, ieri mi ha telefonato e adesso si è sposato, vero?
2: Allora,
3: con una certa Vanessa. Me l'ha detto che si è trovato, l'ha trovato suo nipote.
2: Allora, senta, signora.
3: Franco Santoro, tuo amaro schifoso. Sì.
2: Allora, senti.
3: E ora che se mettete la testa a posto.
2: Signora,
3: ora,
2: signora, deve stare.
3: Tu, Alfio, metti la testa a posto, perché se no, se tu mi mangi i soldi, vero?
2: Come faccio a mangiarle i soldi?
3: Io ti denuncio e chiamo i carabinieri.
2: Pure, pensa a te che
1: sarà quel pecoraio di merda che c'è in casa che fa le telefonate col suo telefono.
3: No, mi sta suonando il telefono. E sai chi è? Vuoi saperlo chi è?
2: Chi è?
3: È la Maria e poi un certo Samu. Samu che sta non in America, in Africa. Hai capito? Sono loro che vengono a trovarmi per vedere come sto e come ho la gamba.
2: No, sono loro che le usano il telefono. Comunque, signora, io le devo passare il prete perché qua è un casino. Suo marito vuole il divorzio adesso,
3: Cosa?
2: Aldo vuole il divorzio, vuole stare insieme a Vanessa adesso.
3: Sorella. Cane.
4: Sorella.
2: No!
5: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello zoo di 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Hey! 105.
3: Hey! Lo Zoo di 105.
4: Negli anni passati, i ragazzi dello zoo trattavano Leone come un grosso pagliaccio pugliese con le scarpe di pezza.
5: Ho sbiato te. E allora cosa vuole una donna? Cosa vuole? Quante volte lo devo dire che una donna bisogna avere tre cazzi?
4: Ma ora che sono diventati grandi, le piccole stronzate che il vecchio raccontava.
6: Quindi voi siete provvisori su questa faccia di terra?
7: Tu no, invece.
6: Io no, io no, io no.
4: Sono diventate grandi pillole di saggezza. Oggi vi facciamo sentire dove andremo dopo la morte, secondo Leone di Lernia.
5: La vostra vita adesso è momentaneamente provvisoria, no?
7: Sì.
5: Se vi capita qualche cosa, non so, che domani mangerete, non so, un coniglio oppure un porco, e vi viene, non so, una digestione malissima,
7: sì.
5: E vi porta alla morte, capito? Morirete.
7: Sì. Quando l'anima dove va?
5: Vai in cielo.
7: Dove?
5: Mezzo alle nuvole, all'altra parte del mondo, dove ci sono altre persone che sono morte prima di te.
8: Sì, col coniglio.
5: Prima di arrivare, però, c'è un casino.
7: Sì, cioè?
5: Non è che puoi entrare,
7: No. Ah, no?
5: Perché ci sono delle guardie di 3 metri l'uno. Lì, queste guardie qua, quando ti vedono con quest'anima, loro fanno l'analisi, no?
7: Sì.
5: La vedono bene. Dice,
7: analizzano,
5: dicono, ma quest'anima qua, in quale corpo c'era? Dice, nel corpo di Marco Mazzoli. No, lo prendiamo a calcio nel culo questo qua. Non puoi entrare nel paradiso. Hai capito? Tu non puoi andare nel paradiso.
7: Sì.
5: Ti mettono all'inverno.
7: Ah.
5: Quando vai da loro, che l'anima si rifà di nuovo, diventi un nuovo corpo,
7: sì.
5: Appena ti vendono, dicono, in Italia, dici, in Bassa Italia avevo questo, sulla terra avevo questo culo. E diciamo, dove ti avevo.
7: Ma com'è il paradiso? Ce lo puoi descrivere tu che lo sai?
5: È pieno di fiori, sai, pieni di fiori, pieni di belle donne, tutta musica, tutte cose.
7: Ci sono le macchine?
5: No.
7: No,
5: ci sono le biciclette. Invece lì devi pedalare.
7: Bianche.
5: Che bianche.
7: Come sono le strade anche?
5: Sì, ci sono le strade, però a
7: cui. E le case come sono? Fatte di nuvole?
5: No, le case non sono fatte di nuvole.
7: No.
5: Sono fatte di cazzi.
7: No,
5: sono
7: no.
5: Fatte
7: no.
5: Di cazzi. Lì in paradiso
7: rimuori
5: ancora,
7: no.
5: Sì, non è che tu vivi, no, rimuori dopo 5 anni, rivivi ancora.
7: Quindi,
5: sì. E lì i bambini non vengono come qua, i bambini che vengono sulla terra, diciamo,
7: no.
5: Un mese, 2 mesi, no, lì crescono già 10 anni.
7: Già 10.
5: La donna fa il bambino che c'ha di già 10 anni.
7: La sponda,
5: ma che la sponda, quale sponda, che cosa è un camerimocchio, ma qua la sponda, dai,
7: cazzo, ti esce un bambino di 10 anni.
5: Vabbè, ma lì la farfallina non è più quella come ce l'hai sulla terra.
7: Com'è?
5: Lì è più grossa. Scusi, non è più quella lì,
7: è
5: diciamo.
7: Una bellula. Cioè, quindi c'è il corpo normale.
5: C'è una spaccatura di 40 centimetri.
7: Le grotte di Toirano, maestro.
5: Ma quale grotte di Castellano? Ma dire cazzate.
7: Ma scusami, ma come fai a metterla incinta là se i cazzi li usano per edificare?
5: No! Non se ne mette uno lì. Cazzo, le case sono piene di cazzi, costruite dai cazzi, non se ne mettono uno. E se ne mettono 4 o 5 dentro. Cominciate a morire voi.
7: Sì.
5: Dai, comincia tu, dai. Ma non posso io devo vedere voi come devo vedere voi come morirete.
7: Scusami, com'è l'inferno invece?
5: L'inferno è un casino, Elio. È un casino. Allora, l'inferno, ragazzi, una volta arrivati all'inferno, c'è un casino, sì. Non è una cosa facile. Allora, vi dovete adeguare, andare a pisciare 6 la volta, perché lì.
8: Addirittura.
5: Eh sì, il gabinetto non è più come quello che sta sulla terra.
7: No.
5: C'è un piccolo gabinetto, c'è un buchetto così.
8: No.
5: E vi dovete mettere tutte e 6 lì, col coso in mano. Pisciare tutti qua, tutte e 6 insieme.
8: Contemporaneamente, quindi è difficile.
5: Contemporaneamente.
7: Se non ti scappi.
5: E guai se una goccia vai per terra.
7: Cosa succede?
5: Te la fanno leccare.
7: No.
5: Sì, Tutte e 6 con i 6 pirle devono pisciare dentro questo buco qua.
7: Ma come si fa a sapere che la goccia che è caduta è mia?
5: Ci sono due donne.
7: Che
5: vedono. Da dove è venuto fuori la goccia?
7: Due controllori.
5: Due controllori sono donne.
7: Leone, ma com'è che ci si arriva all'inferno?
5: Niente.
7: Niente.
5: Con una velocità, non so, di 60.
7: Dov'è?
5: All'ora.
7: Sopra, sotto, destra, 60.
5: No, non è né sopra e né sotto.
7: Si va in metro?
5: È, come si dice, è nell'aria proprio.
8: Tra l'aria,
5: capito?
7: Ah, metà strada tra la terra e il paradiso.
5: Sì, perché tu mentre stai andando dici, non vuoi più bene, perché non parlano come l'italiano qua. Ci sono 12 lingue lì.
7: 12 lingue?
5: Sì, dice, addition swan, tomorrow you want less. Poi dice,
7: è proprio un inferno, nel senso che nessuno si capisce più.
5: Nessuno, tu sai quanti capisci
7: qualcosa. E fisicamente come sei all'inferno?
5: Cazzo. Tutto sei, sei una soava donna.
7: Una soava donna.
5: Ma una donna bella, soava. Come si dice? Una donna soava.
8: È una visione
5: non una suora soava.
8: No, no, no, capito, è un'etimologia celtica, giù.
5: Che qua c'è trimonologia? Perché dici trimonologia tu, scusami?
8: No, trimonologia, ho detto etimologia.
5: Ah,
8: celtica.
5: Etimologia. Comunque, ragazzi, non vi lamentate. Quando andrete lì, ve ne accorgerete.
7: Ma noi dove andiamo, secondo te?
5: A fare in culo, subito, subito adesso.
7: Grazie.
4: Avete ascoltato le pillole di saggezza del profeta Leone di Lernia.

0: Ragranocchir. La serie che costa poco.
1: Livez, che fige?
2: Mi stava facendo una bibita.
1: Buona. Che ne dine un'altra?
2: Sì, la vuoi?
1: Sì, buona bibirella. Poi mi faccio una ruttoreggia.
2: Una ruttoreggia? E che cazzo è?
1: Lo gasto della bibita fa ruttare.
2: Sì.
1: Invece a me mi fa rutto scorreggiare.
2: In che senso? No, non capisco.
1: Mi fa fare aria di gas nella bocca e nello culo. Ma assiemo!
2: Ma come assiemo? Com'è possibile? Non è scientificamente fattibile.
1: Dammi la bibita che ti faccio vedere.
2: Dine. Oggi che frescarelle, che poi ti sente male alla panza.
1: Cioè, spostati, che mi escia!
2: No, ma è una cosa pazza proprio, che schifo! Ma sono affascinato, anche io voglio fare la ruttoreggia.
1: Mica è facile, io prima ti ho imparato, mi sono cagato addosso 5 volte.
2: Ebbè, è una roba complessa, sì, effettivamente.
1: Nulla via sotto gamba, tieni, vivi. E quando devi ruttorellare, fici una scorreggia.
2: E se mi caco?
1: Allora bevi tanto, così lo cazzo è potente.
2: Allora mi fogo.
1: Dai, Livez, dai. Dai, caricati da cazzo.
2: Ecco, la sento forte. Ma no, mi crepa la panza.
1: Ma no, Livez, è persino mazzo proprio.
2: Ma no, mi sono strappato lo culo.
0: Ragragnocr.
3: Ah, ecco fatto. Adesso faccio una foto e la mando al circolo degli amici del castello di carte. Cosa sta succedendo? Trema tutta la casa. Oddio, il castello di carte, no! No, mi è caduto, no! Ma che saporaccio di merda che c'è nell'aria. Ma che cos'è questo rumore di scricchiolio?
1: Madonna, Livez! È crollata la casa di Faustina con la ruttoreggia tua!
2: Che cazzo, ma c'è una sfiga proprio, fammi andare a vedere! Faustino! Sei stato, vuoi che chiami i cani che ti chiamano? Faustino!
1: Chiamalo San Bernardo, che ci dà l'ombrendo!
2: Ma i cani che chiamano i cani ci sono qua in questo paese norvegese?
4: Ciao,
2: Chiamami, ragazzi!
0: Gnagna Franz. La serie che costa poco.
5: Only for you. The zoo. This is the zoo.
6: Gnagna.
5: This is the zoo.
6: È tutto pazzo.
5: This is the zoo.
6: Gnagna.
5: This is the zoo.
6: Petrellizia.
5: Vai, dai!
7: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di Long Broad TV e di Due Canne di Pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
8: Clarisse, hai provato a tirare l'aria?
9: Sì, Hannibal, ma niente, non basta, mini di merda.
8: Io te l'ho detto che le mini degli anni 70 facevano cagare.
9: Ma no, Hannibal, funzionava benissimo. È che ci siamo dimenticati le luci accese mentre scopavamo.
7: Il silenzio delle innocenti.
6: Da un futuro dove il pianeta è governato dalle macchine, sono stati inviati indietro nel tempo dei robot per eliminare il capo della resistenza umana, John Connor.
10: Sono dappertutto! Mi hanno invaso casa!
3: No, John! Mi hanno mangiato la felpa!
10: Cazzo, cazzo! I miei jeans sono tutti bucati! Mi stanno divorando le mutande!
3: Non c'è più niente da fare, John! Scappiamo!
10: No, no! Le tende della nonna, no!
3: Bastardi!
7: Terminator.
11: Rhett! Dove vai?
12: Me ne torno a Treviso, a casa dei miei genitori, di Alo Boia.
11: Ti prego, portami con te.
12: Ma neanche morto, di... Mi voglio la serenità, che tu capio?
11: Rhett, se te ne vai, che ne sarà di me? Che farò?
12: Francamente, non me ne sbarra un caso.
7: Via col Veneto. Filmotti e seriotte.
13: Radio 105.

0: This is a zoo, only for you.
1: Ed ora, la seconda parte di Alan in Love.
2: Alan in Love,
1: lo scherzo più lungo della storia. Ovviamente firmato Zoo di 105.
3: Dimmi.
4: Mi butto giù il telefono.
3: Lasciami sentire.
4: Cazzo sei, Luca Alba?
3: Io non voglio che mi mangiate i soldi.
4: Ascolti un attimo, signora, glielo dico per l'ultima volta. Poi io stacco tutte le connessioni tri-booster, stacco il satellite e io e lei non parliamo mai più e lei non parla mai più con suo marito. Quindi adesso mi ascolti bene. Adesso le passo il prete, parli col prete. Porca.
3: No, io non parlo con nessuno perché butto giù il telefono.
4: No, lei parla col prete.
3: Che mi interessa del prete?
5: Sorella. Sorella. Sorella, buongiorno. Nel Cristo del.
4: No.
6: Porca. Che sai perché? Perché c'è quel merda là del pastore del cazzo. Round 2.
3: Fight. Pronto?
7: Pronto?
3: Pronto?
7: Mi sente, signora?
3: Chi sei? Si può sapere?
7: Sono l'avvocato Lalalla dello studio Lalalla e Bulullu.
3: Non mi interessa. Giù perché io non voglio spendere soldi per te.
7: Ma dal momento in cui siamo noi che chiamiamo, lei non spende soldi, signora. Questo è abbastanza.
4: No, no, no, no, no, no. Final round.
3: Yeah! Fight. Dimmi chi sei?
7: Il mondo non è cambiato mai un momento. Pronto?
3: Pronto? Chi sei?
7: Sono Aldo, chi parla?
3: No, tu non sei Aldo.
7: Pronto?
3: Pronto, sei Aldo tu.
7: E tu chi sei?
3: Io sono Santina.
7: Ah. Dimmi, cosa vuoi?
3: E tu sei sposato. Ti ha trovato tuo nipote Franco Santoro, una certa Vanessa. Poi aveva la Sertude, anche quella certa. Poi c'aveva anche la cinese. E aveva un bambino.
4: E tu invece, scusa,
3: Alessandro.
4: E tu che vivi
3: Alessandro.
4: E tu che ti scopi Pietro, allora vogliamo parlarne?
3: No, guarda, io non sono una troia. Come tu pensi, tu sì che sei un becco farabuto.
4: Bene.
3: E scusa se te lo dico, ma non va bene così perché dovevi venire qua e trovarmi.
4: No,
3: hai capito? E non lasciarmi sola.
4: Stavo per venirti a trovare, poi ho visto dal satellite Trick Booster che c'era lì Pietro. Io con te non voglio più avere niente a che fare quando c'è lì Pietro, è chiaro?
3: Sì, e tu perché c'hai la. Ti ha trovato tuo nipote là.
4: Perché ho visto che tu stavi lì con Pietro, stronza!
3: No, no, caro, io non sono con Pietro, sai, tu pensi cose che non sono vero, tu pensi cose che
4: adesso,
3: non è vero.
4: Adesso ti passo il prete che ti dice due cose, così impari.
3: Chi?
4: Il prete!
6: No, oh. Ma cazzo, ma tutte le volte!
4: Ma perché?
1: Alan in Love.
2: Alan in Love.
4: Ma pensa che mondo le abbiamo creato farlocco? Aldo, Alfio, Franco Santoro, l'avvocato Lalalla, cioè il prete, c'è cioè di tutto. Cioè, questa. Che mondo. Pensa al giorno in cui va da Dio e Dio magari le aggiusta.
6: E trova l'avvocato Lalalla. Scopre che Dio è l'avvocato Lalalla.
4: Ma chi è l'avvocato Lalalla?
1: Vuoi sapere come va a finire? Vuoi sapere come va a finire? Rimani nello Zoo di 105. Alan in Love.
2: Alan in Love.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte. Quando una sillaba fa la differenza.
2: Ti aiuterò. Ho parlato.
3: Fammi legare bene al seggiolino questa mini rana che sembra Yoda, ma poi si scopre che non è Yoda.
2: Dai, sbrigati, che stanno arrivando i soldati imperiali!
3: Ci sono. Patente e libretto?
2: Del cruscotto! Questa è la via!
3: Sì, sì. Vai sereno che ho il Tom Tom Go.
2: Parti! Più veloce che puoi!
3: Cazzo, non si mette in moto!
2: Tira l'aria! Tira l'aria!
3: Ste cazzo di macchine italiane, fai qualcosa!
2: Aspetta! Provo a darti una spinta! Vai! Vado alla frizione!
3: È un momento!
2: Vai!
3: Sì! Sì! Fanculo l'impero!
1: The Pandalorian.
4: Oh mio Dio, sta arrivando!
5: Chi?
4: Quella vecchia stronza! Non doveva arrivare prima di domani!
5: Ma chi?
4: Miuccia Prada, quella che ti paga lo stipendio e che ti stronca se solo trova una penna fuori posto!
5: Oh, cazzo! Cosa devo fare?
4: Falle trovare tutto in ordine, brutta oca! Muoviti!
5: Eccola, è arrivata la limousine!
4: Corri, aprile la porta!
5: Attenti!
6: Finalmente ti ho preso, Miuccia! Ah, ah, ah, ah. Ora ti aspetto all'inferno! Devi farmi delle scarpe bellissime per i miei zoccoli ovini! Zolf!
1: Il diavolo in veste Prada.
7: Benvenuto a Naga Parbat, la vetta più alta. Questo è il nostro tempio. Entra, straniero.
8: Bene, grazie.
7: Shh, questa è la sala del silenzio.
8: Ma scusi, lei sta parlando,
7: Shh, procediamo per la stanza dei sette saggi. Guarda, straniero, è il momento della preghiera.
9: Faccio il cazzo di chi è.
7: E quelli sulla cima della scalinata sono i nostri sette saggi: Zheng Yong, santo del fuoco, O Zen, santo dell'acqua, Qingqing Zhao Yan, santo della terra, Pao Chen Zen, santo dell'aria, Kazuo Zen, santo del sole, Daisuke Zen, santo della luna, e infine Zimbe Zen, santo dei saldi.
8: Mi scusi, ma perché sono tutti nudi piegati a 90 e mostrano il buco del culo?
7: Perché antico detto tibetano recita: nel buco del culo c'è sempre speranza.
1: Sette anni in Tibet. Filmotti e Seriotte.

0: Lo Zoo di 105.
1: La spesa ti ansia? L'inflazione ti stritola? Il tuo carrello è pieno ma il portafoglio è vuoto? Vieni da Sandy Market, la scelta più ampia ai prezzi più bassi, senza tante menate su freschezza e qualità. Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti. Questa settimana in offerta da Sandy: freddi, tiepidi e appena sformati.
2: Vitel Toupé, morbide fette di parrucchino in umido, 3,60 euro. Monocotti di nonno Ictus. Monocotti di nonno Ictus. I biscotti bruciati sotto e crudi sopra perché non ha fatto in tempo a girarli, 2,13 euro al pacco. Mais predigerito, praticamente un brick di succhi gastrici, 1,90 euro. Tutan Ramen, brodo giapponese con carne veramente vecchissima, 5,49 euro. Lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, lecca, dolcetto per lesbiche, 1,20 euro.
1: Prodotti DOP, DDT, CGL, CISL e WIL.
2: Riso venere, raccolto a mano dalle nostre mondine con la candida, 7,99 euro al chilo. Pane di segale, nel senso che con le fette ti ci puoi masturbare, 1,39 euro al pacco. Sputik, colla attacca tutto, a parte legno, ceramica, plastica, vetro, metallo, tessuto e carta, 4,99 euro. Insalata roulette russa, che una volta su 5 causa la gastroenterite, 4,30 euro. Coca-Ciola, bevanda gassata con forte odore di membro maschile barese, 2,30 euro al litro.
1: Dall'inceneritore alla tavola.
2: Fagioli dall'occhio, di vetro, 4,40 euro la scatola. Sapori di Sicilia, pasta alla subnorma con melanzane non proprio di prima scelta, 7,99 euro. Ceretta d'api, per depilare la gamba di legno, 6,50 euro. Penne, mezze penne, quarto di penne, ottavo di penne, sedicesimo di penne, trentaduesimo di penne e così via fino all'atomo di penne, 1,15 euro al pacco. Microscopio non incluso nella confezione. Cougar, arancia rossa sopra e nera sotto, 6,30 euro al cesto.
1: Neutri, nocivi o leggermente cancerogeni.
2: Martello salva martello salva freschezza, 7 euro. Circon chips, croccanti patatine fritte prive di punta, 4,89 euro. Tarzanella, crema spalmabile alla nocciola con grumi e peli, 8,16 euro. Creme caramelma, dessert dalla consistenza poco appetitosa, 3,30 euro. Jesup, Jazz Up, il ketchup che spremendolo Jazz Up, il ketchup che spremendolo devi smadonnare, 5,99 euro più l'8 per 1000 per redimerti dai peccati.
1: Scegli Sandy Market, perché Sandy sa come ti senti.
0: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.

0: This is Mega Merd.
1: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub, Pornhub, Pornhub, Pornhub.
2: Amore, io esco!
3: Vai via?
2: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario che le pulce al culo!
3: Quando stai via?
2: Non lo so, un'ora?
3: Perfetto!
2: Ci vediamo dopo allora!
3: Mi dedico a due cose!
2: Sì, lava i piatti!
3: Certo, certo! Faccio proprio due cose, la prima mi apro una birra e la seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
4: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
5: Ciao Orsetto 22. Oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
3: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
5: Burro e acciughe.
3: Un po' di fame, sono più per il salato, ma niente.
5: Ostriche e champagne.
3: Sì, qua ci sono mignotte minchia di quelle di lusso. Vai, bottana.
6: Pornhub. The spiration is in the thick.
5: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, una canzone di Matrix.
5: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
3: Sì.
5: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
3: Oh, che figlia di troia che sei, dai puttana.
5: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
3: Senza tette bel culo, vai. Ma è così che si mangia la figa.
6: Ostriche e champagne.
3: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
6: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
3: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
5: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
3: Puttana.
5: E intendo proprio qualunque cosa.
3: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
6: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
3: Ma spegorinala sul tavolo sta iachina, questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
5: Molto volentieri.
3: Minchia, stanno ficcando stavolta. Aspetta. Dai, così.
5: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
3: Oh, dai, ambrogio foga.
5: Oh, Andrea, mi fai impazzire.
3: Venga a me.
6: Anche tu mi fai impazzire.
3: Ammazziamo tutti, dai, tutti pazzi, dai.
6: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
3: Sì, spaccagliela sta bastarda.
5: Andrea, prendimi ora.
3: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega. Dai,
6: che
3: cazzo?
6: Devo andare in bagno.
3: No, dove vai?
5: D'accordo, ma sbrigati.
3: Dai, sbrigati, che è la pausa per il bagno che sei mai visto in un porno, dai. Dove sei mai visto? Anche la carellata della camminata che corre.
6: Oh, cazzo.
3: Ma il regista non poteva stare sulla figa nuda.
6: No, porca troia, porca puttana.
3: No, ma in culo, no, devi cagare, no, ti prego, no. Ma no, ma dai, ma scusa. Ma scusa, ma che regia è? Ma perché devi riprendere uno che sta cagando?
6: Porca puttana, che puzza. Porca troia.
3: Ma che schifo.
6: Aria.
3: Ma che schifo, ma che cazzo.
6: Eccomi. Scusa.
5: Mi hai fatto attendere un bel po', eh?
3: Sapesse che minchia di marmellata che ha fatto.
5: Presto, dobbiamo recuperare il tempo perso.
3: Non se l'ha anche lavato.
5: Sì. Ah,
3: sì. Sì, sì, dai.
5: Aspetta. Aspetta un attimo, vado in bagno anche io al volo. Scusa, vista.
3: No, regia, dove va? Porca puttana, la tipa che caga spruzzo, no, ti prego, dai, ma che cosa vuol dire? Ma che cazzo di porno è? Ma per piacere! Che schifo! Anche lei!
6: Tutto a posto?
3: Ma nessuno che si fa il bidet in questo film?
5: Sì, più o meno.
3: Ragazzi, ma si vede il culo sporco! Non vi siete lavati!
6: Cucchiaio di c***o sul c***o. Ma non è che quelle ostriche erano andate a male?
3: Sì, te lo dico io. Quando spendi meno di 4 euro per 12 ostriche, qualcosa ti deve far riflettere, no?
5: Ma no, impossibile. Le ho prese su Amazon.
3: Minchia.
6: Ma le hai prese su Amazon? Le ostriche?
5: Beh, te le lanciavano praticamente dietro.
3: Ma te l'ho detto che era una pezzetta delle case popolari, coglione.
6: Porca troia. Ti prego, dimmi che hai almeno Amazon Prime.
5: Sì, già, chi sono? Paperon dei paperoni?
6: Oh, porca merda, mi viene da...
3: No, dai, anche la vomita.
6: Mi viene da...
5: Oddio, anche a me, anche a me!
7: Queste immagini sono state censurate. Per vederle devi pagare un supplemento di 80 euro.
6: Oh, che schifo! Oh, un momento. Un infarto! Mi sta venendo un infarto! Presto! Maria, fammi un massaggio cardiaco! Un massaggio cardiaco, presto!
5: Con l'happy ending!
6: Vaffanculo, puttana!
3: Va bene, dai. Sai cos'è? Che devono premiare... C'è l'Oscar della fantasia per questa... C'è una categoria apposta perché...
2: Amore, sono tornata!
3: Meno male!
2: Cos'hai in mano? Cos'hai in mano?
3: Quello che avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: Avanza del mio cazzo.
2: Sembra un'ostrica.
3: L'ho presa su Amazon.

0: tubi di scarico delle docce. Un uomo che se non ci fosse bisognerebbe lavarlo comunque lo stesso. Stiamo parlando del Mozart delle ascelle pezzate, il Caravaggio delle croste sottocutanee, il Pirandello del formaggio sul pisello, l'unico, l'inconfondibile signor Odoardo! Che bello che è, buongiorno, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, vostro onore, le sue parole sono come muco per le mie orecchie.
2: Ragazzi, dai, è formaggio sul pene, è muco. Ma che cazzo? Mettere la puntata la tagliano,
0: cazzo. È arrivato.
2: Cazzo, lo presenta in pompa magna sto stronzo di merda.
0: Mentre a fare da contraltare alla putridissima bellezza del nostro innocentissimo imputato, abbiamo una creatura che definirei immonda.
2: Aio.
0: Un essere di cui si vergogna la sua stessa ombra. La dimostrazione vivente dell'inesistenza di Dio. Un ammasso di cellule adipose a forma di stronzo rosa. Stiamo ovviamente parlando di quella polenta di sperma e fenicottero conosciuto con il nome di Erculone. Bu bu, tutti buate,
2: ma
0: tutti
2: insieme. Ma che bu, bu, bu, bu. Mi chiamo aspetta che lei, a cazzo, è l'imputato. Mi chiamo Ercole, sono Ercole, che cazzo.
0: Silenzio in aula, ci dica brutto vomito di fica. Qual è il caso che la vedrà andarsene via con le emorroidi fra le gambe anche quest'oggi? Prego, prego. Prego.
2: Allora, non faccia così, perché il motivo per cui è gravissimo, vostro onore. Il signor Edoardo mi ha drogato, poi mi ha tolto un pezzo di cervello.
0: Sempre a fare lesoso. E dai, come cazzo parla tra l'altro oggi, signore il coglione? Tolga il freno alla lingua, per favore, su.
2: Ma non riesco a parlare bene per colpa di questo problema.
0: Invece lei mi dica, signor Edoardo, sono curioso, perché ha sentito il bisogno di asportare un pezzo del rudimentale cervello del signor come cazzo si chiama?
1: Che io volevo provare una nuova ricetta che avevo visto in TV, ma le macellerie erano tutte chiuse, vostro onore.
0: Il signor Edoardo era semplicemente ansioso di provare una nuova ricetta. Credo che alla luce di questa spiegazione lei possa ragionevolmente perdonarlo, dico bene?
2: Che perdonare e perdonare, questo mi ha rovinato per sempre la vita. Chiedo giustizia, la voglio vedere in galera, non sarò più mai quello di prima.
0: Ma meno male, meno male, non esageriamo. La galera per così poco, le ha asportato un pezzettino del cervello, mica tutto, giusto, dico bene, signor Edoardo?
2: Come per così poco mi ha preso il pezzo di cervello, l'ha confessato lui stesso, poi si mangia il cervello umano.
0: Basta, ne ho le palle piene, ne ho sentito abbastanza, pubblicità, torniamo tra poco, vado a farmi una bella riga. Venga con me, Edoardo, venga con me, che la puzzo un po', venga, venga. Ehi tu! È ormai una vita che la mattina per cagare devi prendere il caffè, dico bene?
3: Purtroppo non ne posso fare meno.
0: Muori dalla voglia di cambiare le tue abitudini mattutine? Dare una svolta diversa alla tua giornata?
3: Beh sì, non mi dispiacerebbe.
0: Perfetto, perché da oggi arriva Caccaffè!
3: Caccaffè? E che cos'è?
0: Caccaffè è la nuovissima linea di stronzi. Caffè è la nuovissima linea di stronzi preconfezionati che se li mangi poi caghi caffè.
3: Davvero? È incredibile questo cambio di tendenza.
0: Ma puoi scommetterci. Da oggi potrai dire addio alle vecchie abitudini della mattina. Inizia la giornata con il piede sbagliato. Con Caccaffè la potrai fare direttamente nel bidet.
3: Non ha senso tutto questo.
0: Caccaffè, lo stronzo fragrante che ti fa cagare il caffè.
3: Sono confusissimo, ma acquisterò il prodotto.
0: Bene, eccoci rientrati. Il caso di oggi vedeva il profumatissimo signor Edoardo ingiustamente accusato da quella scatarrata di piccioni enfisemico del signor Erculone di avergli tra l'altro asportato un pezzo di quell'inutile cervello che si ritrova per provare una nuova ricetta. Ascoltate le testimonianze, esaminati i fatti, questa corte...
2: Cosa?
0: Questa corte...
2: Condanna e...
0: Assolve il signor Edoardo per eccedenza di prove!
2: L'eccedenza di prove, che non mi sento
0: bene. Ma chi è il giudice qua? È lei o è io?
2: Io, non parla nemmeno italiano.
0: Cosa c'è scritto su questa bellissima maglietta sporca di sugo? Cosa c'è scritto qui?
2: Non vedo i colori purtroppo dall'esportazione del cervello.
0: Vede,
2: comunque,
0: vede.
2: Credo che sia una suora appesa.
0: Bravo, perché sto partecipando al

0: Olimpiadi delle suore appese.
1: Non credo che appendere una rappresentante.
0: Ma non rompa i coglioni, stia zitto, celebro leso, che non è altro, brutto. Sì. Non è altro. Allora,
1: questo lo ritengo offensivo.
0: Nel contempo condanna il signor Ercoglione alle seguenti pene: 3 anni di reclusione nella vasca sterco massaggio di Gianni Morandi. Obbligo di indossare i calzini dentro il culo fino al 2045. E infine lo condanna a dipingersi il cazzo in finto rovere per farselo smangiucchiare da una famiglia di marmotte ogni primo giovedì del mese da qui all'eternità. Così è deciso? L'udienza è tolta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta! E giustizia è fatta!
2: Gentili telespettatori, purtroppo il signor Ercoglione, dopo l'esportazione di parte del mesencefalo, non ce l'ha fatta. Non preoccupatevi, non è morto. È stato esposto al Museo della Scienza di Milano. Ora lo potete ammirare nella sua teca di vetro, mentre saluta i suoi fans.
3: Mamma, mamma, cos'è quell'affare dentro quella teca di vetro? Sembra un m***e.

0: Lo Zoo di 105.
1: Amanti dei film che non stanno in piedi e delle serie cancellate per mancanza di budget, è in arrivo un'offerta fatta apposta per voi. Dalle ceneri di due canne di pakistano è nata Filmotti e Seriotte, la nuova piattaforma gratuita che porta nelle vostre case i remake di grandi capolavori del presente e del passato, ma con titoli leggermente diversi, per aggirare la legge sul diritto d'autore. Centinaia di capisaldi dell'intrattenimento mondiale, orribilmente stravolti e straziati dal nostro team di creativi, per riempire il vostro tempo libero di prodotti così infimi che TikTok vi sembrerà Wikipedia. Filmotti e Seriotte, quando una sillaba fa la differenza.
2: Colonnello, lo abbiamo trovato. È l'ultimo sopravvissuto di quattro fratelli.
3: Ah sì, mi ricordo di lui. E di sua madre. Povera donna.
2: Stiamo ultimando il lavoro per rimandarlo a casa. Vuole venire a controllare?
3: Affermativo. Portatemi sul luogo.
2: Venga, venga con me, da questa parte. Vede, stanno ultimando la chiusura della cassa di metallo.
4: Aia! Ah, brucia! Le scintille! Oh, ma non ci vedo, gli occhiali, qualcosa di protezione!
3: Sì, mi sembra che le giunture siano a posto. Quanto manca per ultimare il lavoro?
4: Fa male!
2: Ancora pochi minuti, colonnello. E poi lo rimanderemo a casa in scatola come una Simmental.
3: Molto bene, sergente. La madre ve ne sarà grata in eterno.
4: Potete lasciare un buco per estirare, per favore?
1: Saldate il soldato Ryan.
4: Ciao, Frank, che si dice oggi?
5: Tutto tranquillo.
4: Cavolo, Drebin, ma stai attento!
5: Hai ragione.
6: Ehi, Frank, scommettiamo sul primo che becca un piccione?
5: No, non mi sembra il caso. Vai, povero animale.
4: Frank, ma la smetti di sputare? Stai facendo una strage!
5: Scusa, capo. Hai ragione.
1: Una pallottola sputata.
4: Grande dignitario Cincenze Po, siete sicuro che sia proprio lui?
7: Ai, lui è nato con casco, lui è nato con giubbotopelle, lui è nato con stivali e anche con palaschiena. Può essere soltanto lui.
4: E allora dobbiamo presentarlo a tutti i sudditi.
7: Ai, aprite le porte della reggia e lasciategli un po' di spazio nel corridoio.
8: Sua maestà, Bing Peng, venga avanti.
9: Guarda questo!
1: L'ultimo impennatore. Filmotti e Seriotte.
0: Radio 105.

0: This is the zoo, only for you.
1: Benvenuti a Fatti Sfatti.
2: Fatti Sfatti.
1: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
3: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Il mio salumiere ha vinto il premio di miglior salumiere d'Italia. Lo so, perché dietro di lui è esposta la coppa. Navigare è come prostituirsi. Devi averla rotta. Illuminati e massoneria sono due, nonostante siano sette. Se sei mora, puoi bere una bionda, mentre se sei bionda, puoi mangiare una mora. È bene che tu sappia che se ti laverai nell'acido solforico anche solo una volta, non tornerai mai più a lavarti con acqua e sapone. Ed ora una breve notizia di carattere religioso. Nonostante tutti credevano impossibile camminare sulle acque, per Gesù è stata una passeggiata. È bene che tu sappia che non c'è bisogno di poggiare una pistola per terra per far diventare il cemento armato. Se tagli un orecchio al tuo cane, puoi chiamarlo Van Dog. Nonostante Jack avesse rotto il ghiaccio con Rose, il Titanic è affondato lo stesso. Ed ora una breve informazione climatica. Le alluvioni dell'anno scorso sono ormai acqua passata. Ogni volta che un cacciatore fa una battuta, un animale muore. Per uno strano caso di coincidenze, nel 100% dei casi di femminicidio, la vittima è una donna. Sempre per una strana coincidenza, nel 100% dei casi di femminicidio, colui che ferisce la donna è un figlio di puttana. Se ti sembra di aver visto lo stesso venditore ambulante più volte, non è un déjà vu comprà. Per la vostra tranquillità, è bene che voi sappiate che per atterrare, al pilota dell'aereo non serve mettere un euro nel carrello. L'appuntamento è terminato. Fatti Sfatti torna alla prossima puntata. Ovviamente, senza che facciamo gli infami.
1: Fatti Sfatti!

0: Lo Zodi 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V, Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro. Gen V. Novembre 2023, in un paese sul confine tra la Svizzera e lo Utah, Vitzol Predabis, c'è una prestigiosa scuola per ragazzi con poteri straordinari, la Goloid University. Una struttura atta a educare giovani con superpoteri al fine di farli entrare nella prestigiosa squadra dei sette. Gen V. È il primo giorno di lezioni alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E le nostre giovani matricole stanno per fare conoscenza con la professoressa Scossa, la severissima direttrice dell'istituto.
2: Silenzio! Ho detto silenzio! Ecco, così va meglio. Benvenuti alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. Il mio nome è professoressa Scossa e, come avrete già capito, il mio superpotere è quello di trasmettere una scossa da 10.000 volte a chi mi pare e piace. Purtroppo, il governo ha appena tagliato i fondi all'istruzione per costruire un lunghissimo campo da bocce di panna montata che metterà in collegamento il Canada con la tomba di Diabolica Reggio Emilia. Per questo motivo i posti disponibili nella scuola sono ufficialmente dimezzati.
3: Che roba brutta, ma è una roba vergognosa, ma che cazzo, ma non è possibile. Tutti i soldi, ma non investono mai nell'istruzione.
4: Ci vorrebbe una bella bomba, ci vorrebbe una bella bomba.
2: Porco! Ora metterò alla prova i vostri superpoteri uno ad uno e chi non si dimostrerà all'altezza verrà espulso con effetto immediato.
4: Andare a tagliarmi i capelli. Porco! L'hai detta, fratello.
2: Tu, quello lì con la bestemmia facile. Iniziamo da te. Nome e superpotere.
5: Mi chiamo Johnny Porco Cazzo. Il mio superpotere è quello che ogni volta che bestemmio mi cresce il pene di un centimetro.
2: Ok, tu devi restare. Hai il permesso di bestemmiare quanto vuoi. La signorina accanto a te invece?
6: Gianna Protti. Sono in grado di scorreggiare al rallentatore.
3: Ma che schifo!
7: Che palle!
8: Quanto ci mette a arrivare la puzza di merda?
9: Io non la sento!
2: Anche Pippo ride stavolta!
6: Finita la scorreggia di prima.
9: Ah, che puzza! Mamma mia!
4: Ma sei una donna!
2: Il prossimo!
10: Arrivo, aspetti! Scusa, sono un po' storpio. Io posso teletrasportarmi ovunque nel raggio di un metro. Opla! Visto?
2: Il prossimo!
11: Io ogni volta che mi soffio il naso cago una scimmia in preda al panico. Guardi, guardi!
2: Oh. No! Il prossimo!
12: Io mi chiamo Rewind e ho il potere di mandare indietro il tempo.
3: Che supereroe è?
2: Ok, mi hai convinta, puoi restare.
12: Grazie.
2: Ti scosso comunque un po'. Il prossimo.
12: Io mi chiamo.
5: Ah, sei fratello di quell'altro!
7: Sì, è mio fratello! Frambo fratello! Lui è fast forward e ha il potere di andare avanti nel tempo! Sì, io sono fast forward!
2: Non ho capito un cazzo! Piano!
7: Un attimo che riavvolgo mio fratello e...
10: Io mi chiamo Fast Forward e il mio superpotere è quello di mandare avanti il tempo.
2: Davvero? Fammi un po' vedere.
7: Già fatto.
2: Ah! Sono una vecchia decrepita!
7: Mi scusi, prof, mi sa che ho mandato il tempo un po' troppo avanti.
2: Rewind! Portaci indietro, ti prego. Non riesco a smettere di pensare a Giancarlo Magalli.
7: Subito, prof.
6: Sei andato troppo indietro, rewind. Siamo tornati tutti bambini.
7: Ok, vi riporto al punto da cui siamo partiti, anche se ho tentato di vendervi a Super Pedo.
2: Bene, direi che per oggi abbiamo scremato abbastanza. Continueremo domani. Oh no.
10: Scusate il ritardo. Mi hanno inserito una sceneggiatura solo a questo punto. Cosa mi sono perso?
2: E tu chi saresti?
10: Sono super comparsa.
2: E che poteri hai?
10: Beh, modestamente compaio per brevi lassi di tempo quando serve per andare avanti la trama. Sono molto preparatissimo in tuttissimo, però ci sono a disposizione.
2: Molto bene, perché ci mancava giusto un finale col botto. Porco cazzo, mettiamo un po' alla prova il tuo superpotere. Incollalo bestemmiando.
10: Scusi, perdone. Sono appena entrato in classe e io è che pensavo che...
11: Pronti!
10: Chi è?
2: Forza, porco cazzo!
10: Che mi sta spogliando?
11: Porco! Oh, ma non... Sono anche tutti i sindacati! Aia! Porco! Oh, non c'è la signorina crema bruciante qua?
2: Scusi, ma moderi il linguaggio.
11: Ah, io? Io.
7: Questa scena mi è piaciuta molto, quasi quasi la riavvolto.
11: Oh, mio! Harry! Porca!
1: Gen V. Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
0: Radio 105.

0: It's 105 Zoo, only for you.
1: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
2: Io so che ci sono casini, però sai, sempre quello dicono.
3: Chiudi, Donà, chiudi. Che vuoi
2: Donà, scusami, io so che c'è un casino a Madonna.
3: Cioè?
2: E che devono cambiare un sacco di cose. Però, oh, 30 anni che mi dicono queste cose. Io ho fatto 31 anni già che sono qua.
3: Tu invece dello zoo sai qualcosa?
2: So che deve succedere qualche cosa, però...
3: Anche lo zoo?
2: Ma dicono, ma dove?
3: E dimmi cosa?
2: Che devono cambiare, però...
3: Cioè?
2: Che ne so, adesso vai alla profondità.
3: Dai che lo sai, Leo, dimmi la verità.
2: Chi ti ha morto? Devono cambiare perché dici che questo sistema non va più bene.
3: A chi?
2: Alla mafia. Qui quando hai visto che non c'è più, allora io ti dico,
3: c'è la certezza.
2: Adesso, allora, io ho registrato una cosa su Rai 2 bellissima. Quando andrà in onda io ti dico, allora,
3: guarda,
2: perché l'hai visto tu, capisci? Se io non ti ho visto, ma se io te lo dico che abbiamo fatto questo e questo, se non va in onda, scusami, adesso mi hanno detto quelle delle leggende.
3: Ma secondo te mandano via qualcuno dallo zoo?
2: Vogliono levare un po' di cose,
3: un po' di persone,
2: però capisci? Però sono parole. Hai visto tu che ero. Tu che non hai mai visto. No, ne ho visto le ieri, ne ho visto qua. Ho visto,
3: allora. Ma tu con chi hai parlato? Da chi l'hai saputo?
2: Direttore di Rete 4.
4: Io credo che il popolo civile, come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire e menarli, perché capiscono solo di essere menati.
2: Però va là, sempre queste cose.
5: Il direttore di Rete 4 che cazzo c'è?
2: Perché sta in Mediaset. Però dicono, dicono. E dico, vabbè, che cazzo vuoi che dica?
1: Lo Zoo di 105.
6: Lo Zoo di 105 presenta.
7: Lo Zoo di 105 presenta.
6: Gli audiolibri, storie, fiabe, favole per arricchire le menti dei piccini. Oggi vi raccontiamo la favola.
8: L'uomo che sverginò la luna.
6: Gli audiolibri.
8: Questa è l'antica storia dell'uomo che sverginò la luna. Tanto tempo fa, quando ancora si poteva cagare in mezzo alla strada, e le pozzanghere erano l'unico modo per lavarsi le chiappe, a meno di non voler camminare sulle mani durante un temporale, col serio rischio di vedersi bruciato il buco del culo da un fulmine, la luna, la bellissima luna, musa ispiratrice, di innumerevoli artisti, poeti e licantropi, aveva una grande, grandissima, enorme voglia di cazzo. E fu per questa grandissima voglia di pisello che la luna si rivolse al sole. Sole, sole, tengo una voglia di minchia che manco li cani, diceva la luna al sole. Luna, luna, a me sfortunatamente la minchia mi manca proprio, rispondeva il sole alla luna. Ah, ah, ah, che sfortuna, diceva triste la luna. Ma un bel giorno, o meglio, una bella notte, la luna se ne stava come al solito sola soletta nel cielo, sperando magari di potersi sgrillettare con qualche meteorite di passaggio, quando, laggiù sulla terra, notò lo sbrilluccichio di quella che pareva proprio essere una gustosa cappella. Sbaglio, quello è lo sbrilluccichio di una gustosa cappella, disse la luna. Non sbagli, rispose una misteriosa voce dalla terra. Si dà il caso che questo che vedi è proprio lo sbrilluccichio di una gustosa cappella. Fece la luna. E se posso chiedere, a chi appartiene la gustosa cappella che emette questo scintillante sbrilluccichio? Questa è la mia cappella, rispose la voce dalla terra. Mi chiamo Giorgione e faccio il meccanico all'autostazione. Mio bel Giorgione. Fece la luna piena di eccitazione, che ne diresti se ora noi due facessimo all'amore? Giorgione, che era brutto come un cofano ammaccato e non vedeva una figa neppure disegnandosela sugli occhiali, non si fece sfuggire l'occasione. Così la luna e Giorgione fecero l'amore per giorni, o meglio, per settimane, o meglio, per mesi, o meglio, per anni, in tutti i modi e tutte le posizioni. La voglia di Pisello della Luna fu così saziata per sempre. E nonostante siano ormai passati diversi secoli, ancora oggi, se la guardate col telescopio, la superficie della Luna conserva ancora intatti i crateri lasciati dalla cappella del buon Giorgione. Fine.
6: Avete ascoltato gli audiolibri dello Zodi 105. Gli audiolibri. Alla prossima puntata, bambini.

0: Lo Zoo di 105.
1: Un nuovo avvincente spin-off della serie TV dedicata ai supereroi figli di puttana. Arriva Gen V, Gen V. V come vagina, V come varicocele, V come vaffanculo, V come la generazione che non ha futuro.
2: Gen V.
1: È un nuovo giorno alla Goloid University School per ragazzi che non sanno combattere il crimine molto bene. E quest'oggi i nostri aspiranti supereroi dovranno affrontare il peggior incubo di ogni studente: l'interrogazione a sorpresa.
3: Allora, si può sapere cos'è tutto questo silenzio? Perché non vi state menando?
4: Eravamo seduti e compassi in attesa del suo arrivo, professoressa.
5: Scostata così, ma che coglione,
6: che l'ha fatto?
7: Quanto spenderemo di corrente?
4: È sempre lui!
3: Allora, non avete capito proprio una beata fungia di minchia tutta smangiucchiata dai nove saggi del deserto di come funzionano le cose qui. Dovete menarvi sempre e molto forte. Solo così potremo fare di voi dei veri supereroi. Ma visto che la cosa non sembra entrarvi in testa, per punizione ora faremo una bella interrogazione a sorpresa.
8: Porco cazzo, ha detto una brutta parola. Interroghi lui.
3: Porco cazzo può sparare porconi quanto gli pare piace, visto che ogni volta che lo fa gli cresce il pazzo di un centimetro. Ma visto che ti piace tanto fare la spia, iniziamo proprio da te. Ricordami chi sei?
8: Il mio nome è Super...
3: Super... E che superpoteri hai?
8: Farei prima dire quali superpoteri non possiedo. Ho la velocità di un maiale, l'intelligenza di un tabaccaio, sono in grado di ascoltare, correre e fare di conto sulle dita, ma non contemporaneamente. Posso pisciare a quasi mezzo metro di distanza. Ho un'eccezionale ulcera che mi impedisce di bere caffè e bevande gasate. E se la mattina non faccio stretching, il ginocchio mi fa cric croc tutto il giorno. Ah, dimenticavo, ho una discreta memoria per i motivetti accattivanti, ma non saprei farle un esempio così su due piedi.
5: Chi è questo qua? È un coglione.
8: Devo morire, 3, via.
3: Qualcosa mi dice che non durerai molto qui dentro. Passiamo all'interrogazione. È una domanda secca. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due nani che stanno facendo un 69 decisamente ben fatto. Il nano che fa il 6 è biondo, quello che fa il 9 è pelato. Chi salvi per primo?
8: Professoressa scossa, ma questa è evidentemente una domanda trabocchino. Il palazzo è in fiamme, sarei un idiota ad entrarci, non sono mica un pompiere, no? Sono allergico alla corrente elettrica!
3: Bocciato! Il prossimo. Tu che sembri un clown, è il tuo turno, ricordami chi sei?
9: Siamo Milis, il pagliaccio magnaccio! Avete conservato la paghetta per passare una bella serata con le signorine dell'est? Sono solo 50 monetine! Dai,
3: Scossa. Bocciato per principio.
9: Se la mette col pagliaccio!
5: Ah, è finita, meno male.
10: Dai, stronza di merda.
5: Bastarda maledetta.
11: Posso andare a farmi una riga in bagno?
12: A me il pagliaccio piaceva.
5: Io l'avrei preso, figa, era forte. Posso incularmelo?
12: No.
3: Fermi tutti, non ho ancora finito. Abbiamo tempo per un'ultima interrogazione. Vediamo un po'. Ma sì, dai, super comparsa, vieni tu.
12: No, dai, figa, prof. Vabbè, dai.
3: Dai, su, non fare quella faccia. La domanda è facilissima. Ti trovi in questo scenario. C'è un palazzo completamente in fiamme. All'ultimo piano ci sono due canguri.
12: Aspetta,
3: il primo
12: ho finito la penna. Scrivo.
3: Non devi appuntare, è una domanda semplice.
12: Lo so, ma è troppe informazioni, poi vado in sbattimento. Allora, il palazzo? Palazzo. Poi?
3: Il palazzo in fiamme, all'ultimo piano ci sono due canguri.
12: Di quanti piani, prof? Cioè, ultimo piano è un po' generico.
3: Non è importante.
12: L'ultimo può essere il quarto.
3: Rilevante.
12: Va bene. Allora, io metto un piano a caso, facco 12. Va bene a tutti i 12, raga?
5: Sì, 12.
11: È buono, 12 è un bellissimo numero.
12: Piano 12.
11: Porta fortuna agli impotenti.
3: All'ultimo piano ci sono due canguri. Il primo canguro è vestito da pompiere. L'altro ha quel sorrisetto falso con pompiere con la M in mezzo.
12: Grazie, prof, che lo stavo scrivendo. Pompiere con la N, NM. Pompiere.
3: Pon... No, M. Io M come pompino, pom, ma...
12: Pom, pom, pom, pelè. Non riesco a scriverlo.
3: Vabbè, insomma,
12: raga, come si scrive pompiere?
3: Fai il disegno.
5: Pompiere, pompiere come pompino. Pompiere,
8: ascolta, pompiere. Scrivi vigile del fuoco. Scrivi vigile del fuoco.
12: Vigi, ma ecco con due G, quindi vigile.
8: Sì, vigile, vigile che è più grosso.
12: Vigile del fuoco. Vigile del fuoco, ok? Un, allora, un canguro al 12° piano, vigile del fuoco. Poi
3: l'altro ha quel sorrisetto falso.
12: L'altro, l'altro
3: come
12: con
3: la
12: l'accento,
3: morte.
12: Giusto?
6: Sì. Apostrofo.
3: Sì, va bene, dai, vai.
12: Apostrofo, scusate, la stanghetta è diversa, no? Quella più invertita.
3: L'altro ha quel sorrisetto falso come la morte che non può che far calare gli ascolti, tipico di Pino Insegno. Chi salvi per primo?
12: Ma di, dei due canguri? Ma un canguro, posso ridere il canguro? Mi sembra un'immagine un po' strana. Perché un canguro visto da pollopiere?
3: Porco cazzo? Premia il nostro super comparsa.
8: Agli ordini, prof!
12: In che modo? Ah, mi ha fatto, non so, tipo una merendina. Scusa.
8: Ehi, facci freddo, non mi scoprire la pancia. Scusa. Come caldo. Scusa. Aia, la magnetta.
12: Senti come cresce.
8: Ma scusa, è finzione.
12: No, in realtà, senti come
8: sale. No, te lo dico io a te adesso. Marco, è finzione.
5: Lo stavo inculando veramente.
12: Stavo inculando sul serio.
8: Sì, sì. Doppiato a Milano in regina. Che non ha senso mai.
5: Cioè io facevo te, capito?
8: Ma che cosa vuol dire? Ho voluto dire mai, sempre, di sempre.
1: Gen V, Gen V. V come vagina.
7: Prossimamente nello Zoo di 105.
13: Radio 105.
14: Lo Zoo di 105.
15: Benvenuti a Fatti Sfatti.
16: Fatti Sfatti.
15: L'appuntamento che accresce la vostra cultura.
17: Bentornati a questa nuova puntata di Fatti Sfatti. E come al solito, senza perdere troppo tempo, iniziamo subito. Se sveli un segreto a un ratto, non è un topo secret. È famosa la messa a fuoco della Canon, così come quella di Giovanna d'Arco. Se hai fretta, non puoi andare all'ospedale, perché i medici curano solo i pazienti. Il contrario di genitori non è stupide mucche. I maschi dell'amantide religiosa sono tutti morti di figa. Se segui un corso d'acqua, non sosterrai un esame per diventare idraulico. Se lavori in un ufficio, dici sempre uff. Ma se lavori in un'azienda, non dici sempre az. È bene che tu sappia che un'attività commerciale gestita da una nigeriana non è un negrozio. Gli attori porno non hanno difficoltà ad entrare nel personaggio. Ed ora una breve notizia medica. Il fumo passivo non è sono fumato. Se una foca ti fissa, è perché ti sta focalizzando. La tuta di Superman è attillata perché è una S. E per terminare, vi informiamo che durante uno spettacolo comico le ultime file si divertono di più, perché ride bene chi ride ultimo. Noi vi ringraziamo e torniamo alla prossima volta con nuovi Fatti Sfatti, ovviamente senza che facciamo gli infami.
14: Fatti Sfatti. Lo Zoo di 105.
18: Gianni è un medio italiano medio. Un giorno, per un terribile scherzo del destino, viene morso da un musical radioattivo. E da quel momento la sua vita cambiò per sempre. Gianni. Gianni va a fare la spesa.
6: Bello, bello. Mi scusa signora, guardi, ho solo questa bustina di ketchup. Non è che mi farebbe passare avanti alla cassa, per favore.
13: Oh, ma prego, giovanotto, certamente.
6: Grazie, grazie, bella. Comunque, aspetti, non avevo mica finito la frase. Ho solo questa bustina di ketchup e anche quel carrello pieno di cose per la cena di Natale e Capodanno.

0: succedendo qua? Ma come mai tutti i cassieri hanno cominciato a cantare?
1: Oh, me scusa, mi è partito il musical. Sono i miei terribili poteri di musical. Comunque grazie, grazie ancora.
0: Ma va a cagare, tu e Jesus Christ Superstar, stronzo.
2: Gianni torna a casa.
1: Oh, viru la maronna, non si può mica stare qua tutto il giorno bloccato nel traffico. Quasi quasi me ne futto in culo a te e prendo la corsia d'emergenza.
3: Uè, stronzo, non penserai mica di prendere la corsia d'emergenza, vero? Ma che stronzo sto qua.
1: Oh, ma io ce l'ho un'emergenza, viru la maronna, e ghiaccioli che si stanno sciogliendo.

0: La Lene della minchia.
1: Gianni. Gianni è finalmente a casa.
2: Ah, finalmente posso guardarmi le mie repliche di Super Quark. Oh, che bello, bello. Proprio bello, bello.
3: Oh, Gianni! Gianni! Abbassa quella cazzo di musica di merda!
2: In culo a te, non riesco a sentire bene se mi urlate tutte addosso. Credo proprio che alzerò ancora di più il volume e mi addormenterò a breve.

0: Gianni merda.
1: Oh, ma che cazzo avete da cantare tutti? Porca troia, voglio dormire! Vaffanculo Gris della mia.
0: Oh, scusatemi tutte quanti, non so ancora controllare i miei terribili poteri di musical, ma imparerò.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta. La bastardata del giorno.
2: Ciao stronzi, sono Mattia. Volevo fare uno scherzo a quella sporcacciona della mia ragazza Michela, perché non fa mai la differenziata. Sono anni che le dico che prima o poi la beccano e le fanno una mega multa. Potete chiamarla e farle il culo. Grazie.
1: La bastardata del giorno.
3: Pronto?
4: Pronto, stavo cercando la signorina Michela. Grazie, sono del comune.
3: Sì? Chi è?
4: Ho vedello Ikea Erate. Salve, sono Paolo Patrac. Paolo Patrac. La cerca.
3: Chi è? Scusi, non ho capito.
4: Paolo Patrac. Sono del comune, sì? Di Erate. Scusi se la disturbo. Lei è la signorina Michela.
3: Sì.
4: Sì, mi perdoni se l'ho disturbata a quest'ora di pomeriggio, però la chiamavo perché. Sono stato incaricato di contattarla per passarla all'ufficio competenze per una vicenda che riguarda i rifiuti domestici. Le è arrivata per caso una comunicazione, mi perdoni?
3: No.
4: Ah, ok. Senta, io adesso le posso passare, se ha un minuto, il nostro incaricato comunale che si occupa di questa cosa, così mi posso occupare di altro?
3: Sì, ma di cosa, mi scusi?
4: Glielo spiegare al mio collega, perché io ho soltanto il suo numero di telefono e l'indicazione di contatto.
3: E tra l'altro come fa ad avere il numero del mio numero?
4: Beh, guardi, siamo il comune, quindi lei è registrata, ho anche il suo codice fiscale, se è per quello, non è un problema. Le passo l'incaricato, sì. Un secondo solo.
3: Sì.
2: Comune di Bolladello di Cairate. Avete appena parlato con Paolo Patatrac. Rimanete in attesa, grazie.
3: Da quando il comune chiama le persone? I rifiuti.
5: Pronto?
3: Sì.
5: Sì, buongiorno signora Michela. Allora, noi siamo del reparto dell'AMSA di Varese, Bolladello di Cairate, e noi abbiamo qui segnalato dal tutto il condominio, soprattutto dall'amministrazione, che lei praticamente butta un po', diciamo, l'immondizia così a cavolo, ecco, diciamo che non si potrebbe fare, diciamo che se ognuno di noi inizia a buttare l'immondizia come vuole, allora a questo punto non serve a niente, perché nel condominio noi consegniamo le buste e i contenitori, appunto, della carta, dell'unico, lei sa benissimo come funziona, non devo spiegare, però, visto che non si sa. Questo comunicato con la multa e la sanzione da pagare. Se lei vuole sapere già quanto sarà la somma da pagare, le posso passare l'ufficio, appunto, delle multe, ecco.
3: Sì, certo, me lo dico pure.
5: Sì, le passo subito. Un attimo solo, sì. Grazie, scusi ancora per il disturbo, signora Michela.
3: Vale.
2: Comune di Bolladello di Cairate, state per essere trasferiti al nostro ufficio legale. Attendere, prego. Il dottor Pistacchio sarà con voi tra poco. Vi ricordo che Pistacchio è laureatissimo.
5: Sì, pronto? Pistacchio, chi parla?
3: Sì, salve, sono...
5: Ah, la signora Michela. Sì, allora, sì. Scusi un secondo che sto tirando fuori la sua scheda. Allora, residente a Bolladello di Cairate, Varese, via... G, giusto? Come...
3: Sì, sì,
5: Giulio.
3: Sì.
5: Lei ha una sanzione da pagare entro 5 giorni di 1.500 euro, altrimenti diventeranno... tra 5 giorni e 3.000 più o meno, tra le sanzioni
3: e niente, non li pagherò neanche 5 giorni.
5: Bene, ma lei faccia quello che vuole, io guardi, sono l'ufficio legale del comune, faccia quello che vuole, lei continui a fare la zozzona che butta la roba in giro così a caso. Lei e tutte le persone del suo palazzo, che tra l'altro noi stiamo tenendo d'occhio da un po' di tempo. E
3: sì.
5: A parte, guardi, io adesso ho qua davanti la sua pratica con i dettagli di tutte le cose che voi buttate. Lei si dovrebbe vergognare, signorina, mi scusi, perché ho trovato degli oggetti indicibili, veramente. Cioè, le cose.
3: Addirittura.
5: Ma non faccia la spiritosa, signorina, io sono un avvocato, io sono laureatissimo.
3: Vabbè, ma me non è così. Va bene,
5: plurilaureato e. Non ho voglia,
3: sicuramente
5: non ho voglia di scherzare.
3: Sicuramente sento la sua plurilaurea dal.
5: Anche la spiritosa.
3: Dal suo linguaggio.
5: Lei che butta dei cazzi di 40 centimetri di gomma dentro l'umido e poi fa la spiritosa anche. Adesso sa cosa faccio? Io prendo. Sì. Io prendo. Allora, io prendo.
0: il signore con cui ho parlato prima, il signor Pato Patatrac, prendo l'altro messo comunale, veniamo a casa sua e le infiliamo un bidone. Ma grosso, è un bidone a spazzatura dritto su per il culo con il marchio dello Zodi 105, va bene? Ride sta merda.
6: Zozzola di merda!
0: Porcacciona!
5: Tarda schifosa!
6: Devi fare la differenziata, zozzola di merda!
3: Va bene.
6: Hai finito di fare la lardona che butta l'immondizia a caso?
0: Uè, sporcacciona, eh? Vai che veniamo lì,
6: E ridi su sto cazzo, zozza!
0: Ah, c'è la risata da maiala comunque, signorina. Allora, se non vuole pagare i 1.500, noi ci accontentiamo di una simpatica...
6: Tre bocchini.
0: Adesso il comune di Varese si accontenta anche di bocchini, vista la crisi.
5: Senti come ride con la bocca aperta.
6: Hai finito di buttare l'immondizia alla cazzo di cane? Devi fare la differenza.
0: Ma si faccia i cazzi suoi. Signorina, butti quel cazzo che vuole. Tanto guardi, signorina, tra meno di 30 anni questo pianeta ci avrà risucchiato completamente. La razza umana sarà finita. Quindi che cazzo se ne frega. Butti quello che vuole. Butti. Brava, signorina, brava.
3: Sarà fatto.
0: Perfetto. Anche quel sacco di merda del suo fidanzato che ha commissionato lo scherzo. Butti pure lui.
6: Che non ha messo neanche il suo numero di telefono, sto deficiente.
3: Butterò anche lui sopra. Volentieri.
0: Perfetto, veniamo noi a sostituirlo. Tre bocchini, a posto così.
6: Salve, signorina
0: puttana. Mauro.
6: Il contributo di Mauro. Mi è arrivato
0: adesso. Mauro a gamba tesa è quello in fondo che si sta segando nella stanza.
7: Volevo partecipare alla gang bang.
6: Lui è l'impotente dell'orgia, quello che gli hai tirato a un certo punto. Dai, devo fottere! Levatevi tutti, devo fottere!
0: Ciao, ciao Michela!
6: Ciao Michela!
0: Ciao!
7: Senti, mignotta!
1: La bastardata del giorno.
8: Radio 105.
9: Pronto, buongiorno signora, è Luca Giurato, la trasmissione Uno Pomeriggio. Come sta?
10: Merda!
9: Però.

0: superò.
1: Ma lei dica alla gente che deve partecipare a un gioco particolare.
0: Ma vaffanculo, la fango che mi fai a brutegna sulla cipalla così.
1: Però.
2: This is the Zeus. Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone.
3: Oggi vi faremo ascoltare una raccolta dei Leone Veritas. Partiamo dalla domanda: cosa c'è dopo la morte?
4: Che colore siamo dall'altra parte?
5: Sì. Un po' blu e un po', non so, giallito.
6: Un puffo morto.
5: Ma che puffo, puscialai tu nel culo. Dai zitto, non dire cazzate.
4: Avevi detto...
5: Ma diciamo, raga, parliamo seriamente. Adesso, non cominciate a dire cacchiate.
4: Tu l'altra volta hai detto che nell'aldilà non avevi la faccia.
6: Quelli che magari c'hanno il braccio più corto.
5: No. Lì arriva tutto bello.
6: Bello,
5: con
6: sì.
5: le braccia lunghe, le gambe lunghe. Ah, ti dirò. Che anche lì diventa lungo.
4: Ah,
5: sì,
4: ah.
5: Perché se hai patito virale qui sulla terra,
4: sì.
5: Lì invece no, si allunga.
4: Ma quindi c'è anche il pene nell'aldilà?
5: Sì, c'è il pene, c'è il prosciutto, c'è l'insalata, c'è tanta da pene, figuriamoci.
6: È vero, ma si mangia? Nell'aldilà si mangia?
5: Non si mangia come si mangia di qua, il pane, la pasta, la carne, il coniglio. No, no. Non si mangia.
4: Lo si mangia?
5: Lì tutta miglia.
4: Ma si pagano le tasse?
5: No! Vedi come sei cretino, lì non si pagano le tasse, non si pagano niente, lì non si paga niente. Anzi, ti danno loro qualche cosa, ma sempre non in soldi.
4: No.
5: In natura, non so, nel mangiare.
4: Sempre così. Minchia.
5: Sempre minchia, non
4: cioè, è una vita del cazzo.
5: Qui la fai la vita brutta, qui la vita del cazzo in Italia.
4: Ma poi cosa succede? Dopo che hai vissuto lì un po' di tempo, torni qua.
5: Torni qua, non ti puoi fare una famiglia, non puoi mettere incinta una donna, perché lì...
4: E puoi trombare?
5: Sì, trombare, ma sembra, capisci, trombare diversamente come si tromba qui sulla terra.
6: Cioè come? Cioè?
5: Perché lì ci sono in un corpo di una donna ci sono tanti buchi.
4: Un groviera.
5: Diciamo, quel groviera che aveva lì non c'è più.
4: Ah no?
5: No, si trova nel fianco, pur sulla pancia, solo in gola.
4: Cioè, la passera in gola?
5: Sì, la passera in gola.
3: Sentiamo la risposta di Leone alla domanda: secondo te Paolo tromba?
6: Non sei uno neanche che fuma tanto.
4: Secondo te Paolo è uno che tromba?
5: Ma va, se c'è l'abitudine del
4: cosa?
5: Del barbero non può trombare.
4: L'abitudine del barbero.
6: Guarda Leone che io non sono uno che beve. Guarda che
5: tu bevi, io bevo e gli bevo. Tua madre me l'ha detto che bevi.
4: Non hai mai parlato con sua madre?
5: Sì, ho parlato, me l'ha fatto.
4: Fai il numero, scusa, di casa tua, parliamo con tua mamma un attimo.
6: No, è sul lavoro.
4: Perché tu non bevi la sera un bicchiere di vino?
5: Mai! Mai!
6: Dai, con
5: calma. Lo sai che non bevo mai il vino, mai! Vai!
6: Prova!
4: È vero!
5: Stai zitto, che adesso richiamo lì nel Baghdad che stanno andando tutti.
3: Andiamo avanti con il Leone Veritas. Adesso parliamo di cinema.
7: Stasera su Italia 1, no? Alle 21 ci sono i Flipstone, li conosci?
5: Sì, Flip, giocavo sempre da bambina i Flipstone.
6: Famosi Flipstone.
7: Dai,
6: ho fatto tilt col Flipstone.
7: Dai, c'è Freddy.
4: C'è Fred.
5: Fred Mongoose, Fred Muscaglione.
4: Dai, ba.
5: Bam, bam, blu, bam, bam, bum, ciu, flu.
7: La moglie, vi.
5: Viva l'Italia. Italia.
6: Poi c'è anche CCC.
5: C'è un Grassea, c'è che so che va a finire.
7: E poi c'è l'animaletto che si chiama Di.
5: Di Saronno, al maletto di Saronno.
3: Ritorniamo a parlare di amore. Chi si sposerà tra i componenti dello zoo per primo? Sentiamo la risposta di Leone di Lernia.
5: Stai zitto.
4: Ma ascolta, secondo te chi si sposerà tra di noi per primo?
5: Voi due, tu ti sposerai con un bel ragazzo, Marco Mazzoli.
4: Ancora.
5: Eh sì, perché ti sposerai. Wender, sai, lì, lui spara ogni volta, sai, ogni mese spara una volta, ma gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire uno al mese.
3: Gli uccelli che stanno sugli alberi non è che possono morire al mese, devono morire tutti i giorni. Non si è capito un cazzo.
5: Devono morire tutti i giorni.
4: No, scusa, questa la devi spiegare.
7: Non ho capito.
5: Tu per sposare qua lì dovete quattro uomini, perché tu da solo non ce la farai mai.
7: Eh sì.
5: E vedrai. Quelle se non si gira da una parte trova una cosa, e si gira dall'altra parte trova un'altra cosa.
7: Sì.
5: Non vivrà mai con te.
4: No.
5: Ma va, se dall'altra parte c'è dietro lo mollano.
4: Sì.
5: Vuole il piede.
4: Il piede.
5: La cosa piede.
3: Infine, ascoltiamo i commenti dei ragazzi dello zoo sulle foto di Leone di Lernia da giovane.
5: Guarda, 52 anni.
4: Bello, un da. Scusami.
6: Guarda, cromosoma in più.
4: Cioè, qui sei un bel ragazzo, secondo te?
5: Guardi qua,
4: guarda sua madre.
5: Ha 55 anni, mia madre.
4: Ma sua madre è uguale a lui.
8: Aspetta, se le
5: mia
8: metti
5: moglie,
8: in fila.
5: Mia moglie e mia madre.
8: Se le metti in fila, sembra l'evoluzione dell'uomo. No, qui chi è questo?
5: Lui. Io.
8: A che età?
5: A 23 anni.
8: Ma perché negli anni 60 sembrano
5: non c'erano le macchine? Ma non c'erano le macchine
8: anni
5: 60, fotografiche.
8: A 20 anni sembrano già anzianissimi.
5: Ma non c'erano le macchine fotografiche allora.
8: Cioè, adesso se lo vedi per strada.
4: Ma qui non era un brutto ragazzo, sinceramente. Cioè, aveva anche un bel naso.
8: Ma non è neanche lui.
5: E mai adesso li hanno pass. Oh, questo naso diventa così.
4: Che cazzo di?
5: A te diventa così.
8: Che cazzo è di plastica? Ma però scusa, se l'evoluzione è arrivata fino a qua a 65, sì. Pensa a 80.
4: Mamma.
8: 80 si sfascia, avanza il testo.
4: 80
8: si apre come un sacco.
4: Come le candele.
5: Ma guardi che tu a 65 anni con naso andai a prendere il cazzo da morto così. Oh vecchi, t'ha morto 3 euro con la puttana. Un brucazzo, possibile.
4: Vaffanculo.
5: Vedrai, però,
4: cosa?
5: Quando arriverai qua a 65 anni col tuo naso dovrai minimo pulire tutto Milano.
4: Ma che cazzo?
5: Ma stai zitti, adesso è 40 centimetri, da 65 sarà 80.
4: 40 centimetri.
5: Con la nave, tu quando andrai al porto di Taranto, col naso tirerai la nave così.
8: Ma perché devi andare al porto di Taranto? Scusa.
5: Perché lì c'è la nave, no? Chi te... A Genova non c'è, se la sono fregata. Quindi figuriamo, devi andare a Taranto.
8: Quindi tu a 65 anni devi andare al porto di Taranto.
5: Col naso. A tirare la nave piena di terra rossa.
8: Hai capito? Allora, a 65 anni
5: sta parlando adesso lui.
8: Devi andare a Taranto.
4: Grazie maestro.
8: Grazie.
4: Ma io ho visto la luce.
5: Hai visto la luce?
8: Sì. Anch'io sì.
5: Io ho visto le palle. Ma vaffanculo.
2: Leone Veritas. Tutta la verità, nient'altro che la verità su Leone. Lo Zoo di 105.
9: Rai Fiction, la casa di produzione che ingaggia un solo attore professionista e lo circonda di incapaci, presenta.
10: Chi l'ha visto?
11: Chi l'ha visto?
10: Chi l'ha visto?
12: Chi l'ha visto? Non parlo.
13: Alfredo Rotta di culo non è soltanto il primo danzatore al mondo ad essere stato contemporaneamente primo ballerino all'Opéra di Parigi, nonché testimonial per una nota marca di assorbenti per le fuoriuscite di Mestro Femminile. Alfredo Rotta di culo non può essere definito un semplice artista, un performer, un fagiano, una sedia o una cacata di piccione. Alfredo Rotta di culo è la danza stessa personificata. La danza che tutti amiamo. Quella in calzamaglia bianca, talmente stretta che non si capisce dove finisca il cazzo e inizino i coglioni. Quella tutta a pirolette e ascelle al vento, sorrisi da tazza del cesso e piedi orrendamente deformati da una vita trascorsa in punta di piedi. No, Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
14: Sì, pronto!
13: Sì, pronto, buongiorno.
14: Salve, io la chiamavo perché ho bisogno del vostro aiuto.
13: Sì, lei non trova più un suo caro?
14: Non trovo più le chiavi del garage.
13: D'accordo.
14: Ho mandato una foto alla vostra redazione. Ve la mettete in sovraimpressione lì?
13: Noi non cerchiamo oggetti, cerchiamo persone.
14: Io sono disperato, guardi, da quando l'ho vista l'ultima volta sarà passato 20 minuti.
13: Faccia mente locale e le troverà.
15: Peppino, hai trovato le chiavi? Abbiamo perso le chiavi, le nostre chiavi.
14: Anche mia moglie.
15: Puttana, aiutaci. Aiutaci, la chiave ho persa, abbiamo.
14: Non ci faccia caso, è meridionale lei.
13: No, ma non vedo la necessità di insultarmi comunque.
14: No, puttana è il cognome. Il cognome delle chiavi.
13: Ah, e di nome come fanno?
14: Chiavi.
13: Chiavi puttana si chiamano?
14: Chiavi del garage puttana.
13: Del garage è il nome, il secondo nome?
14: No, del garage è il cognome.
13: E puttana?
14: Puttana è il primo nome.
13: Dicevamo che Alfredo Rotta di culo era una vera e propria rockstar. Conteso da programmi televisivi, riviste glamour e orde di fans che gli gridavano Alfredo, Alfredo, sei una cacata di piccione Alfredo, il suo nome era sempre il primo della lista alle più importanti feste VIP. E non c'era azienda coinvolta nella cura dei calli o delle emorroidi vaginali che non avesse provato a ingaggiarlo come testimonial. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco. Per questo motivo, la notizia della sua improvvisa sparizione sta lasciando tutti con il pacco sospeso. Molto geloso della sua vita privata, recentemente Alfredo Rottadiculo si era ufficialmente fidanzato con lo stilista francese Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore di Jean-Pierre Piercule, ideatore dell'omonima linea di mutandine per uomo e grande sostenitore di... e grande sostenitore

0: Sì, abbiamo una telefonata dalla regia, mi dicono pronto!
1: Puttana, aiutaci!
0: Sì, se, lei intanto magari guardi nel portaoggetti in ingresso.
1: Ah, figa, lo trovate!
0: Appunto.
1: Grazie, puttana!
0: Arrivederla.
1: Non dicevo a lei, dicevo le chiavi.
0: Certo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Gianni è un medio italiano medio. Un giorno, per un terribile scherzo del destino, viene morso da un musical radioattivo. E da quel momento la sua vita cambiò per sempre. Gianni.
2: Gianni deve fare solo una piccola commissione.
3: Oh, vero la maronna, non c'è nemmeno un posto per parcheggiare in culo a te, me ne fotto e la lascio in quello degli handicappati.
4: Ehi, stronzo, che cazzo fai? Non puoi lasciarlo lì sul posto per disabili.
3: Oh, bello, bello, ma guardi che io sono disabile, e sono calabrese.

0: Rocky Horror Picture merda.
1: Gianni porta a spasso il suo cane.
2: Oh, dai, bello, bello. Dai, su, signor Charleston. Fa sta cacata, dai, fa sta cacata, su.
3: Gianni, ma che cazzo? Sto deficiente di cane, dai. Proprio sul mio vialetto.
2: Bella, bella, signora, ma scusa, ma non è che decido io dove voglio di cacare. Caca e basta, come sfera e basta.
3: Sì, ma almeno levala dal mio vialetto, porca troia.
2: Bello, bello, va bene, va bene. La levo dal vialetto e la metto, sai dove? Sul tuo parabrezza, in culo a tia.

0: regione vicino
1: del mondo. Affari Q.
2: Gianni! Gianni! Leva quella fottuta merda dal parabrezza! E vai a fare in culo a tutti questi che cantano!
3: Oh, ma scusa, mi è partito il musical, sono i miei terribili poteri di musical!
2: Ma vattene a fanculo tu e Gris della minchia!
4: Gianni si mette in malattia.
3: Oh, bello, bello. Ora me ne vado sul divano che sto male.
5: Gianni, sacco di merda! Non ti starai mettendo in malattia di nuovo fottendo l'Ips? È l'ottava volta questa settimana.
3: Ah, oh, bello, ma signor capo, che ci posso fare se io mi sento male?
5: Secondo me, puoi solo startene a casa e farti la maratona di Suburra Eterna.
3: In culo a tia, ma secondo te io me ne voglio restare a casa per guardarmi Suburra Eterna, eh? Io me ne voglio restare a casa per guardare Breaking Bad.

0: tutti, tornate al lavoro! Che non è mica quella merda di cats!
1: Pippo, guarda che si pronuncia cats.
0: Che non è mica quella merda di cats!
2: Oh, mi scusa, prima o poi imparerò a controllare i miei terribili poteri di musical, ma nel frattempo mi godo la malattia.
3: Radio 105.
4: Faccio una musica rapida a underground, come mi viene, musica di me stesso e medesimo, senza pubblicità, in diretta.
5: Lo Zoo di 105.
4: Attacchiamo, va.

0: Hai mai fatto accadere qualcosa? Qualcosa che non sapevi spiegare?
1: No!
0: Sei sicuro? Mai successo qualcosa di inspiegabile?
1: Una volta Ivo Avido mi ha offerto la colazione al bar.
0: Ecco, vedi? Quella è magia. Quella è magia.
2: Dal bestseller che ha venduto più libri in tutto il mondo, escluso in Italia che non legge nessuno.
3: Sei stato ammesso alla scuola di maghi di Hogsfoss di Biella. Harry, la scuola di maghi di Biella.
1: Non ci posso credere. Allora la magia esiste veramente?
3: Ma certo. Ora per andare non devi fare altro che attraversare questa parete.
1: Sei sicuro?
3: Certo. Prendi una bella rincorsa, però.
1: Aia, Cristo la Madonna.
3: Ci casca sempre un imbecille.
2: Una scuola di maghi che non esiste.
3: Benvenuti a Biella. Benvenuti a Biella.
2: Incantesimi che non servono a niente.
4: Wingardium Leviosa.
1: Eh?
4: Ciupa.
1: Cristo la Madonna.
2: Nessun tipo di mistero da risolvere.
4: Ricordiamo agli studenti del primo anno che è assolutamente vietato accedere al terzo piano segreto.
1: Perché c'è un mostro?
4: No.
1: Un antico libro proibito?
4: No.
1: Un cattivo mago prigioniero?
4: Ci porto le zoccole, va bene?
2: Una serie di lezioni senza senso.
4: Allora, ragazzi, sentite questo e imparatelo, eh? Vanagurdum Oberosa.
1: Eh?
4: Ciupa!
2: Riuscirà Harry Potter a diventare un mago se non esiste la magia? Secondo noi no. Comunque, voi incuriositevi lo stesso.
4: Wingardium Sclerosa!
1: Questa volta non mi presterò questo vile trucchetto e perciò sono a chiederti che cosa stai dicendo.
4: Sto pronunciando l'incantesimo che serve alla splendora.
1: Eh?
4: Ciupa!
1: La Madonna!
2: E allora non perdetevi Harry Potter e la scuola senza magia, l'ultimo appassionante capitolo della saga dei maghetti rompicoglioni.
1: Ma sei sicuro che questa scopa vola?
4: Hai voglia, salta su e lanciati nel burrone.
1: Sicuro, perché... Allora vado.
4: Questo è un coglione proprio sicuro.
2: Ma è morto.
4: Sì, ma tanto non fa niente, che con quell'aria da fighetto stava sul cazzo a tutti.
2: Beh, però allora non andate al cinema, tanto non c'è nessun film di magia, ciao. Only for you. This is zoo.

0: It's on Welcome.
1: Lo Zoo di 105.
2: Tamarri.
3: I tamarri sono alla ricerca di piante carnivore per fare i combattimenti illegali.
2: Tamarri.
4: Pronto? Ciao, vendi le piante tu?
5: Sì.
4: Sì, ciao. Senti, un'informazione. A me mi servirebbero... Cosa hai detto?
5: Guarda, devo andare, mi spiace.
4: Ma dove cazzo abbiamo. Devi andare che sto parlando? Ma devo finire di discorsarsi, cogliona. Ma pensate. Vabbè, senti, mi dispiace. Mi hai messo un po' la tristezza addosso che non c'è la pianta che mangia. Bastarda di m***a.
2: Tamarri.
5: Buongiorno.
6: Senti, sono Massimi di Quarto. Voi avete anche piante tropicali?
5: Qualcosa sì.
6: Ok. Sto cercando delle piante carnivore. Nella fattispecie Capa grossum mangi personum. Cioè è proprio una pianta quasi da combattimento. Allora,
5: se mi ripete il nome, perché non ho capito come
6: Massimino, mi chiama Capa grossum inventatum.
5: Adesso. Capa grossum. Capa o capa?
6: Capa, come la testa.
5: Come la testa, capa grossum.
4: Divorum.
5: Divorum.
6: Assassinum? Sì.
5: Guardi, se mi attende in linea, chiedo un attimo fuori ai ragazzi dell'esterno.
6: Grazie, intanto faccio un bippotto.
5: Sì.
4: Sto morendo.
5: Pronto?
6: Sì, la collega, ma si vede che era impegnata, mi ha messo giù. Praticamente, allora stavo cercando la pianta carnivora.
7: Non ho sentito, cosa hai detto?
6: Ho detto che cerco la pianta carnivora!
7: Ah sì, ce l'abbiamo.
6: Lo so che ce l'hai, però io volevo quella gigante, quella che morde le caviglie.
7: Ah sì, no, quella lì.
6: La capa grossum, scemo di merdum.
7: No, non c'è.
6: Sì, ce l'hai.
7: No.
6: Sì. Ti ho detto che ce l'hai. Allora, quanto costa?
7: 6 euro.
6: Minchia, è un cazzo. È quella più grande che hai, da 4 kg. 4 kg di pianta carnivora voglio.
7: Sì.
6: Sai che adesso vengo là, ti poto. Prendo una forbice, prima parte con le orecchie, le dita. Avanzo solo lo stelo dell'essere umano. Hai capito?
7: Va bene.
6: Quando ti specchi vedi un albero.
7: Va bene.
6: Arrivo, bello.
7: Ok,
6: ah, la pazzia! Zapata!
4: Quando ti specchi vedi
6: un tronco, vede.
4: Ah, sto male.
2: Tamarri.
8: Sì, pronto?
4: Pronto.
8: Chi parla?
4: Giovannino, ciao. Vendi le piante carnivore?
8: Allora, tu chi sei prima di tutto?
4: Oh. Ma come ti permetti, coglione?
8: Tu chi sei? No.
4: T'ho detto che mi chiamo Giovannino. E prima di tutto cosa? Che come cazzo ti atteggi? Che cazzo di pensare di pensi che cosa? Che cazzo sei? Pronto? Ma pensate sto cafone di merda. Ma pensate che poi pensano che dicono che siamo volgari noi. Sto figlio della merda.
2: Tamarri.
9: Buongiorno.
4: Che cazzo fai? Ma pensate. Pronto?
9: Pronto?
4: Sei fioraio?
9: Sì?
4: Sì, ciao, gentilissimo. Scusami, ero al telefono con una persona. Un'informazione, piacere, Giovannino.
9: Abbiate grasso.
4: Ma che cazzo ridi, coglione? Ma che cazzo fai, scemo? Ma pensate. Senti, ce l'hai le piante carnivore?
9: Sì.
4: Fantastico, sentimi bene. Allora, io devo capire quanto grosse possono diventare, perché ci voglio far fare i combattimenti.
9: Aspetta un secondo che ti passo la mia collega.
4: No,
9: che,
4: mi passa, passi.
9: Il reparto delle piante.
4: Vai, grande, passa, brava, che la saccagno, la bastarda.
6: Il Natale.
10: Sì, pronto?
4: Pronto?
10: Pronto?
4: Sì, ciao,
10: pronto?
4: Piacere, Giovannino. Senti, un'informazione.
10: Piacere, Giovannino.
4: Ho parlato adesso con il signore che mi ha risposto, che non so come si chiami, perché è un'informazione, volevo sapere se erano le piante carnivore, mi ha detto che ce l'avete.
10: Certo, allora ti posso anche consigliare del mangime apposito per incattivirle?
4: Sì, apposito, dai, con l'ortica dentro, rivolta sulla pancia col ciucciamento. Tutta saccagnata, dai. Pronto?
10: Pronto?
4: Stavo dicendo appunto quanto sono grosse, dimmi un po' l'altezza, la misura esatta, 20, 25, 30 centimetri e quanto durano? Dai che ti pettino coi molari, i peli sotto l'ascella.
10: Potrebbe interessante.
4: Cagnata di dimonamento destro. Va bene, senti, allora facciamo così. Io passo oggi pomeriggio.
10: Certo.
4: Ci ho fatti trovare con la pancia fuori.
10: Certo, certo, certo. Mi metto anche la canuccia corta.
4: Dai che mi metto anche la canuccia. Ti succhio tutto l'ombelico. Dai. Va bene, ok. Passo oggi pomeriggio. Ciao grande. Sei stato numero uno.
10: Ciao.
4: Ciao, buonasera, grazie. Sei gentilissima. Ta succhiante di pancia.

Lo Zoo di 105. Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può fare il sudoku coi numeri di telefono. Elon Musk ha visto Jurassic Park dal vivo. Elon Musk può salire a cavallo in ascensore. Jennifer Lopez ha assicurato il suo culo per 300 milioni di dollari. Elon Musk ha assicurato il suo mignolo sinistro per 300 milioni di culi di Jennifer Lopez. Le stelle sui pan di stelle di Elon Musk sono a grandezza naturale. Molti sanno nuotare a farfalla, ma solo Elon Musk sa volare a delfino. Elon Musk ha una memoria così straordinaria che si ricorda di quando era spermatozoo. Cenerentola, con la magia, ha trasformato una zucca in carrozza. Elon Musk, con un bonifico, ha trasformato un cetriolo in astronave. Quando Elon Musk scarica un'applicazione, non accetta i termini e le condizioni. Le detta. Quando guida una macchina sportiva, Elon Musk può superarsi da solo. Elon Musk è così carismatico che se rimane senza fidanzata non diventa single, diventa double. Una volta Elon Musk ha vinto milioni di dollari al rosso e nero, puntando sul marrone. Elon Musk può comprare Google su Amazon. Quando Elon Musk gioca a Cluedo, assume CSI per risolvere il caso al posto suo. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: Tutto il mondo tace. The 105 Zoo.
1: Tamarri.
2: Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un antifurto che spacchi i ladri.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, antifurti?
3: Sì.
4: Ciao, grande. Senti, mi hanno dato il tuo numero, mi hanno detto che sei bravissimo con gli antifurti, che li puoi fare su misura in base a... ti adatti in base agli appartamenti, le case.
3: Guardi, noi non facciamo installazione, facciamo solo fornitura.
4: Cosa vuol dire?
3: Senta, con chi parlo?
4: Ma che cazzo, come ti permetti, scemo, di atteggiarti così, coglione? Cazzo fai? Pronto? Ah, pensate... fa l'antifurto sto cagasotto di merda.
5: Paura.
3: Pronto?
5: Minchia che bella voce allegra. Si sente che sei uno che ha pippato negli anni 90. Sono Massimino di quarto personaggio. Tu sei quello che fa gli antifurti installatore?
3: Sì, faccio gli antifurti.
5: Senti, ti faccio una domanda. Ma secondo
3: che,
5: te
3: che cosa è coltivato?
5: Sto parlando. Allora, secondo te si può installare un antifurto che quando mi entra proprio il personaggio pazzo, ma completamente, sì, perché non ha capito cosa sta per fare, entra, sì, entra nel posto che lo metto, parte la musica heavy metal proprio a cannone, parte,
3: sì,
5: il fumo,
3: Rammstein, sta roba così,
5: parte,
3: sì,
5: il fumo, e poi escono dei tipi dei, come nei film, dei mitragliatori, scarrano proprio, che è proprio un caricatore intero che si scarica nella stanza. Non me ne frega un cazzo
3: lo
5: che si scarica.
3: Lo possiamo fare, però costa tanto.
5: Ma a parte il fatto che io ho due forme di pagamento: minacce e schiaffi.
3: Facciamo minacce.
5: Minacce, perfetto. No, ma al limite ti posso fare pubblicità nel quartiere. Quando vado a rubare lascio il tuo biglietto da vista. Se vi foste rivolti a questo.
3: Dai, ma io non ci credo.
5: Oh! Oh, sto facendo la scema! Sto parlando! Allora io lascio il tuo biglietto da visita quando vado a rubare e la gente dice: cazzo, che marketing che fa questo, mi ruba in casa e mi lascio il biglietto.
3: Eppure il biglietto
5: sto parlando. E quando uno vede il biglietto, vabbè, adesso non ho più voglio di spararti subito a sangue freddo.
1: Tamarri.
3: Pronto? Sì.
5: Mamma che voce che c'hai, oh. Ma tu hai un'attività commerciale, com'è possibile?
3: Io?
5: L'hai ereditata, cioè sei uno, sì, che di quelli che doveva scegliere se bucarsi al parco negli anni 80 oppure portare avanti, sì, l'azienda di famiglia. Sei un ignorante, cioè terza media.
3: Diciamo,
5: senti, bestia di merda, mi serve, sì, sto antifurto pazzesco particolare, no? Dove devo, sì, fare questa installazione che spara quando entra l'intruso pazzo, mi entra, sì, il fumo, sì, sì, le luci stroboscopiche tipo discoteca, e poi inizi a mitragliare proprio calibro 9, cioè voglio, sì, proprio che devo metterci una settimana a levare il sangue dalle pareti.
3: Certo.
5: Sai dire solo, sì, certo, tu sei annoiatissimo, tu.
3: Sì, no, beh, perché ho da fare, quindi ho altre,
5: pensate,
3: cose,
5: che
3: pensieri,
5: roba.
3: Lei, sì, lei è così bello pimpante.
5: No, no, io sono, sì, bello pippato, so tutto fatto.
3: Ah, sei proprio pippato, sì, infatti, sì, si sente.
5: E
3: sì,
5: adesso con sta gramma nella nasca, ti giuro, ma ci metto, sì, secondo me 20 minuti, sono lì e ti tiro uno schiaffo così forte che ci vediamo a febbraio.
3: Ah,
5: a febbraio, bravo, a febbraio, bravo, recuperi la, bravo, vista.
3: Vuoi che ti chiudo adesso la chiamata o vuoi che te la chiudo?
5: No, no, no, tranquillo, so io che sto riagganciando. Devo avere il tempo, okay, di mettere le scarpe che, ciao, ti farò trovare nel culo. Bastardo di merda. Pronto? Ah, guarda, sto cretino.
1: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto, antifurti?
6: Chi è?
4: Sono Giovannino, ciao. Come ti chiami tu?
6: A chi è che parla?
4: T'ho già detto, Giovannino.
6: È il Giovannino chi?
4: Che cazzo, non so, di cosa dovrei essere, non lo so. Giovannino. Boh. Cos'è che vuoi,
6: vabbè,
4: sapere?
6: Dica,
4: non capisco che dico. Vuoi sapere. Cosa vuoi sapere? Dimmi.
6: Io cosa voglio sapere?
4: Adesso...
6: ma lei mi ha telefonato.
4: No, t'ho chiamato io. Ma tu mi hai detto adesso Giovannino. Ma Giovannino co? Cos'è,
6: ma Giovannino
4: che vuoi...
6: c'è un cognome, un nome. Che cos'è Giovannino?
4: Saccagnato il cognome.
6: Pronto?
4: Ma come ti permetti? Pronto?
6: Senti, ma testa chi di... l'ha dato? Ma il che... mio numero chi te l'ha dato?
4: Ma l'ho trovato su internet, che cazzo me lo deve dare?
6: Cioè,
4: c'è scritto su internet, c'è scritto
6: vecchia, non faccio più
4: antifurti, antincendi, allarmi, sistema,
6: no,
4: che
6: no,
4: cazzo fai? Allora pigli per il culo la gente, coglione, che cazzo fai, pezzo di merda? Ma che ti spacco, scemo? Pensate sto coglione, va. Che cazzo fai nella vita, scemo? Eh? Va, c'hai. Pezzo di coglione.
6: Hai finito?
4: Non parli, c'hai paura, scemo.
6: Vabbè.
4: Pezzo di scemo. Ma pensate sto coglione.
1: Tamarri.
5: Pronto? Sei antifurti?
6: Sì.
5: Sì. Sono Massimi di Quarto. Senti, volevo chiedere le informazioni perché volevo mettere un antifurto, diciamo, personalizzato, un po' importante nella struttura dove devo mettere. Un capannone, mezza abitazione, mezzo deposito. Però, siccome ho già avuto dei problemi, no? Volevo proprio una cosa aggressivissimissima, proprio prepotentissima. Con chi devo parlare per sapere se determinate mie fantasie possono essere messe in pratica?
7: Guardi, deve parlare col titolare, però oggi non è possibile perché è fuori. E poi ci sta questa settimana, che festa, se ne parla la settimana prossima.
5: L'anno prossimo, ci vediamo l'anno prossimo,
7: settimana
5: magari.
7: Prossima.
5: Gli auguri di Natale ci facciamo. Intanto mi hanno svuotato il capannone, mi hanno portato i reni, tutto mi hanno portato.
7: Qualcuno
5: di più urgente, sto parlando. Cosa stiamo facendo? Che ci accavalliamo? Io voglio l'antifurto prepotente. Con chi devo parlare?
7: Ma lei vuole l'antifurto prepotente e tutto il resto che mi sta dicendo, ma vuole anche di fretta. Io sto dicendo che ci sono dei tempi da rispettare. Se li vuole rispettare, la faccio ricontattare.
5: Madonna, come mi stai antipatica!

0: Ok ragazzi, adesso cerchiamo di farlo meglio. Ricordatevi che si parte sempre da
1: metempsicosi.
0: Fate attenzione alla differenza
1: metempsicosi
0: e nel finale due volte
1: dell'epiglottide.
0: Fatelo.

0: bella zoo, sono Michele. Sono andato a tagliarmi i capelli, ma mi hanno fatto un lavoro del cazzo e mi hanno rimbalzato al colloquio di lavoro. Fategli capire che non devono fare le cavie su di noi, si meritano di diventare tutti pelati, ste merde. Infamateli. Michele, ecco a te la tua infamata pelata.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno. Allora, settimana scorsa è venuto mio figlio a tagliarsi i capelli da voi.
1: Sì?
2: Ma voi gli avete fatto proprio un lavoro di merda. Gli avete fatto una cosa alla Moicana, proprio di brut. Che ha perso, è andato a un colloquio di lavoro, d'immagine. Ed è, l'hanno rimbalzato proprio per questi capelli che c'aveva.
1: Ah.
2: E cosa vogliamo fare, mo? O mi ridai i soldi o mi fai una parrucca per mio figlio.
1: Mi sa che è la seconda, ti rifaccio la parrucca per tuo figlio.
2: Non sei capace tu, già gli hai fatto un taglio di merda. Mo se glielo rimani,
1: gli mettiamo un po' di silicone trasparente.
2: Ah, fai pure il simpatico, fai
1: naturale. Così sembrano naturali.
2: E c'è un piastrellest, ma c'è... No, vabbè, stai facendo pure il simpatico.
1: Ma io, ma ci sei.
2: Io so Tonino, so.
1: Tonino.
2: Mio figlio si chiama Michele, è venuto settimana scorsa a tagliarsi i capelli.
1: Ma stai scherzando o stai dicendo sul serio?
2: Guaglio lo scherzo, ha fatto tua madre quanti ha messo al mondo.
1: Quando è che è venuto tuo figlio?
2: Settimana scorsa. Tipo,
1: ho capito che è settimana scorsa.
2: È il giorno in cui lo prendi in culo.
1: Non c'è nessun Michele, se vuoi passi pure di qua e ti faccio pure vedere. Perché mi stai dando dell'incompetente.
2: E pure ignorante.
1: Mi stai insultando e sinceramente sta cosa non mi sta neanche piacendo.
2: Vabbè, ma vengo lì, vengo a farti pele contro pele, che chiodo.
1: Sì, guarda, non è un problema. Però sinceramente che mi dai dell'incompetente quando non sai neanche se magari sono io.
2: Sì, sei pure una merda, sei, di la verità.
1: Eh?
2: Sei pure una merda.
1: Sono pure una merda.
2: Sì, marrone.
1: Ascolta, ma com'è che ti chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino?
2: Sì.
1: Ma quanti anni c'ha tuo figlio?
2: C'ha gli anni che ci vogliono a te per capirci qualcosa nella vita. Ti risulta?
1: No, non mi risulta.
2: E come cazzo vuoi che non ti risulta?
1: Come
2: scusa.
1: Ti chiama tu? Tu ti chiami Tonino e tuo figlio si chiama Michele. Chi è che ha preso l'appuntamento qua?
2: Lo Spirito Santo, e poi gli hai fatto pure un taglio di merda.
1: Ma
2: sembra Picasso in destra. E allora cosa vogliamo fare? Questi soldi me li ridai?
1: Ho fatto un taglio di merda. Ma io non so manco tuo figlio chi è.
2: È quello stronzo che è venuto da te a tagliarsi i capelli, ha capito?
1: Ma io perché gli ho fatto quel taglio lì? Se gliel'ho fatto io? Perché me l'ha chiesto tuo figlio?
2: No, quella zoccola di sorte gliel'ha chiesto, scusa.
1: Non lo so, io non è che i ragazzi vengono qua e fanno quello che voglio io. Perché i ragazzi vengono qui,
2: sì,
1: e
2: spiegano quello che vogliono. Sì, ma la metti tu. Ma non sei capace a tagliare. La verità è che con le forbici.
1: No, non faccio di testa mia io.
2: E che cazzo fai? I tutorial prima di tagliare i capelli, scusa.
1: Se ci sono problemi, il ragazzo me lo deve dire subito.
2: Io ti dico subito che sei uno stronzo, che la responsabilità è la tua.
1: Lui non mi ha detto niente. Comunque, perché il taglio andava bene.
2: Lo salt, come facciamo per lo salt? Dimmi la verità. Vengo da te.
1: Io il servizio l'ho fatto. Se lui aveva qualche problema.
2: Eh sì, ma l'hai fatto male. L'hai fatto come i coglioni. L'hai fatto. Non è che l'hai fatto bene.
1: È tuo figlio, perché non me lo diceva allora?
2: Perché è un altro stronzo come te.
1: Tuo figlio c'ha 18 anni, è grande passato. Perché non me lo diceva?
2: Però mo non fare il pezzente per 20 euro, dai, che cazzo è?
1: 20 euro, ma tu mi stai dando a me dell'incompetente che manco so chi sei e manco sai chi sono io. Non sai neanche se stai chiamando il posto giusto.
2: Non fare i buffoni, dai, che sennò mo vengo là con mio cugino e ti ammazziamo di botte.
1: Che cos'è che fai?
2: Boh, veniamo con mio cugino, ti ammazzi in botte, capito?
1: Ma quando vuoi. Com'è che si chiami tu?
2: Io sono Tonino.
1: Tonino? Cognome?
2: Capassa.
1: Capazza, perfetto.
2: Che il culo dello scassa. Vengo lì, mo vengo a sfraganarti un po'.
1: Va bene.
2: Che mi date lo soldi. Ha capito?
1: Ciao.
2: Prepari i soldi, eh?
1: Sì, ciao.
2: Ciao.
3: Hai prestato la tua macchina al tuo amico e te l'ha rigata? La tua ex ti ha tradito con tuo zio. Tuo cugino ha 5 kg di fumo in camera e non te ne regala neanche un po'. Ci pensiamo noi. Manda una mail a pippopalmieri@105.net con il nome e cognome della vittima, il suo numero di telefono e più dettagli possibili per fargli un culo così. Noi realizzeremo per te l'infameria telefonica. Uno scherzo unico che ti permetterà di vendicarti senza essere scoperto. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo. This is the zoo.

0: 105.
1: Tamarri. Massimino e Giovannino sono alla ricerca di un presepaio, uno di quelli che fa le statuine per Natale. Hanno bisogno di ricreare tutti i parenti e anche quelli in galera.
2: Tamarri.
3: Pronto?
4: Pronto? Mi sente che l'ho chiamato?
3: Pronto?
4: Oh, mi senti? Pronto?
3: Pronto?
4: Coglione! Mi senti? Testa di minchia! Pronto? Oh!
3: Pronto?
4: Pronto sto cazzo! Mi senti? Ma pensa a te sto cretino di merda! Fatti le orecchie nuove, coglione!
2: Tamarri!
5: Pronto?
4: Pronto?
5: Sì?
4: Ciao, sono Giovannino!
5: Giovannino?
4: Ciao! Sì. Senti, mi hanno detto che tu fai le statuine del presepe perché mi servivano un po' per Natale, personalizzate, diciamo. Io volevo fare una roba, sto parlando, aspetta, fammi finire. Le volevo personalizzate con tutte le persone della famiglia, papà, lo zio, fratello, nipote.
5: Ti devi a settembre, devi ordinare.
4: No, è impossibile. Quanto costa la statuina? No, ma te ne volevo fare, ti spiego, te ne volevo fare 5-6, non tante, no?
5: Ma neanche uno.
4: Però c'è il nonno che è morto e noi lo dobbiamo mettere lo stesso. Magari lo mettiamo con la bara, lui metà con la testa che
6: al
4: esce.
6: Al passo del bambino Gesù lo mettiamo,
4: sì,
6: il nonno morto.
4: Il nonno lo mettiamo là e noi tutti intorno siamo una famiglia,
5: capito,
4: un po' religiosa.
5: Sto parlando.
4: Una roba un po' religiosa, capito? Dimmi pure.
5: Giovannino, a settembre per farle, non ci abbiamo tempo adesso.
4: Ma a me non, ma che cazzo, ma è impossibile, non puoi fare così.
5: No.
4: Non puoi. Quanto costa una statuina?
5: 300.
4: Te ne do 280 l'una.
5: Ma non te la posso
4: faccio
5: fare.
4: Te faccio fare.
5: Dai 1000, non riesco a fare.
4: 4 solo me ne devi fare.
5: Ma non ce la riesco a fare, non c'è ordinate.
4: Ma che
5: ne
4: cazzo,
5: devo
4: cazzo a me
5: sette,
4: non
5: hai capito.
4: Non hai capito un cazzo, coglione.
5: No.
4: Che cazzo fai? Che me ne devi fare? Voglio il presepe con la famiglia e il nonno che esce tutto camuffato dalla barra.
5: Che cazzo?
4: Ma pensa a te.
6: Una, dì se ne fa una.
4: Una, me ne fai una.
6: Col manico.
5: Non ce la faccio, non mi posso impegnare.
6: Una col manico che gliela spacco in faccia.
4: Sì, una col manico che te la spacchiamo in faccia proprio.
5: A chi la spacchi in faccia?
4: Ma che cazzo fai, coglione? Cosa pensi, che fai presepi e ti senti Gesù Cristo? Non capisco.
5: Ma che cazzo sì?
4: Ma che cazzo vuoi? Sono Giovannino, allora cosa c'hai? C'hai...
5: Giovannino.
4: Ti sputo in faccia, scemo.
5: Ma, cosa, viene
4: ma che,
5: viene
4: cazzo? Ma
5: sì,
4: che cazzo vuoi fare, coglione? Ma cazzo fai, pezzo di scemo? Hai visto che ha avuto paura che ha chiuso?
6: Già, si è cacato lo
4: cacassotto
6: scemo.
4: Cacassotto di merda.
6: Già là che fa il pongo, sto cretino.
4: Ma che cazzo?
6: Ma pensate.
2: Tamarri.
6: Oh, bello! Sono Massimi di quarto. Senti, mi serve una cortesia. Devo fare la capannina del presepe.
7: Sì, io sono. Sì.
6: Tu sei?
7: Ma io...
6: A parte che sei. Proprio si sente la testa che c'hai dei problemi enormi. Sei una persona invalida mentale.
7: Ma
6: si sente, si sente che
7: adesso
6: sei proprio. Hai proprio dei ritardi impressionanti. Proprio a livello fisiologico. Senti, ce l'ho cado. Mi serve la. Oh, che sta parlando? Mi serve la capanna del presepo.
7: Sì, ma di dove sei?
6: Sai
7: che io sono di Cuneo. E che.
6: Come? Sono. In questo momento sono a Cuneo, perché è un problema? Vuoi che mi sposto? Vada a Melzo?
7: No,
6: no, se magari per te è un problema, cambio casa, scemo di merda. Allora, cook, diciamo pure cosa a caso. Allora, mi serve la casa del presepe.
7: Va benissimo, dimmi la misura, dimmi come la vuoi, ti do il prezzo.
6: Bravo, mi piace. Allora, siccome è un presepe un po' divertente che deve essere messo in questa casa di tossicomani, che noi siamo un gruppo di amici che abitiamo insieme in questa villetta dove spacciamo, mi servirebbe questa casa che deve essere un po' la villetta di Scarface, perché praticamente al posto dei, diciamo, gli elementi.
7: Sì, aspetta, ti
6: sto
7: subito,
6: parlando.
7: Aspetta un attimo, se tanto serve per questo Natale non ce la faccio a farti niente, quindi.
6: No, ma io lo festeggio a Ferragosto, tranquillo, prendi tutto il tempo che
7: allora
6: vuoi.
7: Allora vieni, abbi pazienza, perché per Natale non ce la faccio neanche a fare il lavoro che devo fare.
6: Cosa devi fare per Natale?
7: Ma...
6: spiegami.
7: Niente, sono qua seduto dal bar che sto aspettando che mi portino il corpo.
6: Tu hai lavorato che li prendi tutto l'anno, li fai solo a dicembre. Se il resto cosa lo fare, Maldive? Sei un personaggio, sai.
7: Non lo so, dai.
6: Non lo sai. Comunque io te lo consiglio, questo macchinario che fa un attack generale che ti analizza tutto, perché ti sento.
7: Io
6: che
7: non
6: sei proprio...
7: so se veramente
6: lo so, sei proprio inghiarito da solo, pazzo. Io ho capito, tu ti spacchi il naso con la segatura, ti spacchi la nasca. E parla da solo, guarda un pazzo. Sai che adesso vengo lì ti trancio le braccia con la sega elettrica, scemo di merda. Ti prendo le braccia, te le stacco e te le metti in testa che fai le antennone da scarafaggio. Che fa lo scarafaggio ricoperto di resina. Scemo di merda! Madonna, quanto ti voglio indossare. Posso vestirmi con te? Madonna, che voglio entrare col T-Max dentro il posto di merda dove lavori e impennare. Bam, bam, bam, bam. Mentre lavori, darti fastidio. Vabbè, darti fastidio. Posso prendere? Allora, ti pago se mi fai prendere una sedia e ti fisso. Mentre lavori, ti lancio la carta. Così. Devo umiliarti, scemo di merda. Cosa stai facendo? Un comodino? Cosa stai facendo? Che sei impegnatissimo.
7: Vai, bella, vai.
6: Sì, sai cosa faccio adesso? Prendo lo scooter, vengo lì e ti infilo sotto la mola. Ti alliscio la testa, scemo di merda.
7: Va bene.
6: Madonna, che persona pacata. Mi hai dato fastidio.
7: Io ho dato fastidio.
6: Ma che voglia di morderti i capelli? Ti mangi i capelli? Hai morti, ma che cazzo stai su? Senti come impenno sulla testa. Va bene, scemo di merda, dai, torna a fare i comodini, dai, che mi hai rotto i cazzi.

0: Radio 105.
1: Only for you, the zoo. This is the zoo. This is the zoo.
2: È tutto fatto.
1: This is the zoo. This is the zoo.
2: Vai,
3: dai.
4: Radio 23 centimetri presenta La Zecca.
5: Tutto il resto è gioia.
6: Napoli da scovare, Napoli da fottere. Oggi il Corriere del Mezzogiorno pubblica un dossier nel quale racconta di ragazzine, adolescenti, minorenni della Napoli bene, che si mostrano nude in webcam, tette culi di fuori, in cambio di soldi. Come se non bastasse, i video hard finiscono in rete su varie app gratuite a beneficio di tutti i segaioli italiani e mondiali. Voglio sentirvi su questo Napoli da scopare. Apriamo le linee. Foggia, Foggia, andiamo a Foggia.
7: Guardi, penso che sia un fenomeno diffuso.
6: Sì, lei è madre?
7: No, no, sono una ragazza.
6: Lei è una ragazza, quanti anni ha?
7: Di 22 anni.
6: Tu ti sei mai mostrato in webcam?
7: No, no, non mi sono mai mostrata.
6: Mai fatto vedere le tette, il culo?
7: No, guardi.
6: Perché?
7: Perché la trovo una cosa indecente. È una forma di prostituzione.
6: Sì, questo è sicuro, dico, però perché lo fanno?
7: Per essere accettate, non so come, però.
6: Tu li guardi gli uomini nudi?
7: No, assolutamente.
6: Ti è mai capitato di andare su una chat e guardare i cazzi?
7: No, guardi, non ho.
6: Non hai mai guardato cazzi?
7: Arrivederci.
6: Sì. Ma va, questa li stampa e l'incornicia, vai. Questa fa lo screenshot, poi li stampa e l'incornicia a casa, dentro cornici barocche. Dai, dammene un altro. Una cazzoteca, cioè. Ok, allora, grazie alla redazione. Siamo in collegamento con una persona che si fa staccare i pompini a pagamento. Pronto? Pronto pompinato?
8: No, mi dispiace, ho sbagliato persona.
6: Lei non ha mai pagato per farsi fare un pompino?
8: No, perché sembra una cosa brutta.
6: Pompino è una cosa brutta?
8: Certo.
6: Lei cosa, scusi, il preliminare che cosa fa? Una partita a scarabeo, cosa fa di preliminare? Cerca le lettere dentro il sacchettino finché non viene fuori la parola scopare, non lo so io.
8: No, io sono single.
6: Sì. Quindi
8: devo dire che non li uso, ma non per trovarmi ragazze che si fanno pagare.
6: Lei se stronca de pippe, dico, adesso che è single. Cazzo ride, scusi.
8: La cosa, uno non è che la va a cercare, no?
6: Capita, se lei le cade una fica dal cielo, lei va in giro, guarda in alto e aspetta che cadano le fiche dal cielo.
8: Ma perché sono la persona che non guardo queste cose qua.
6: Non guarda queste cose, lei porno segue i dialoghi, quando è finito il dialogo skippa, guarda un altro dialogo, è un cinefilo lei. Con che cosa si masturba lei, con i Teletubbies?
8: No, io non mi masturbo. No,
6: lei non si masturba, quanti anni ha, scusi?
8: No, io ne ho 33.
6: 33? Cosa fa in giro con una cariola per i coglioni? Fa una trincea quando cammina, perché sono i coglioni che strisciano per terra. Che cazzo si ride? Dai, va bene, d'accordo, dai. Sentiamo la poetessa, il ritorno della poetessa, pronto?
9: E che te devo dire? Colpa dei genitori, dai.
6: È colpa dei genitori, perché?
9: Sì, secondo me le webcam, cioè prima le fa la fa la madre e poi fa la figlia.
6: Ma no. se queste lo fanno, c'è qualcuno che le paga, vuol dire che ci sono anche dei fruitori, quindi la colpa non può essere solo...
9: I mignottari, dai, sei caglioli.
6: Mi reciti un verso su questa faccenda delle webcam, via, improvvisi, abbraccio.
9: La patata, spettinata, sempre una patata, no?
6: È una merda questa roba qua, sai che... Cioè veramente neanche nell'ultima...
9: È sempre poesia, dai.
6: Ma nell'ultima pagina de Scorpio non sarebbe accettata questa roba. Mi compongo un breve poema di quattro strofe, il titolo è Napoli da scopare, via.
9: Napoli da scopare?
6: Sì.
9: E tutto rimane volgare. Ti ho fatto la rima, eh?
6: Bella, cazzo. Sai che Fabri Fibra gli è venuta la gocciolina nei boxer? La gocciolina di sperma nei boxer. Me la puoi ripetere? Perché magari chiamo Jake Lavoria o non lo so.
9: Da Napoli a scopare tutto rimane volgare.
6: Incredibile. Guardi, J-Ax sta stampando il singolo.
9: Dai, fammi la dai.
6: Napoli da scopare, se ne vado a cagare. Via, un altro.
9: Okay.
6: Ciao, poetessa. Ciao. Fate curare bene, però. Un altro. Napoli da scopare, via.
10: E non c'ho tempo per guardare le ragazze che si spogliano.
6: No, che cosa deve fare?
10: Devo lavorare, devo andare a pescare.
6: Perché secondo lei queste ragazzine si fanno pagare per far vedere il culo le tette?
10: È perché sono mignotte dentro, allora, scusa.
6: Secondo lei quindi sono delle zoccole?
10: Tutte zoccole sono.
6: Lei ha figli?
10: No, non ho figli, sono 34 anni.
6: Che cazzo c'entra, scusi? C'è anche gente che li fa a 29, scusi. Perché c'è un'età per avere figli. Lei cosa ha il cazzo col tachimetro? Finché non arriva a 38 non li fa, non ho capito?
10: Esatto.
6: E le seghe se le fa?
10: Certo, quella lì come tutti, sono un umano.
6: E le fa guardando le webcam?
10: No. Guardi i video già girati, non sulle webcam. Perché secondo me sono deboli mentalmente, si fanno trasportare dalle persone.
6: Di chi è la colpa?
10: Di internet, di tutta questa tecnologia che sta mo.
6: Sì, quindi lei cosa fa? Accende il fuoco con le pietre focaie? Conserva i cibi sotto sale? Li fa essiccare sul balcone?
10: È internet che porta a fare queste cose.
6: Lei lo mostrerebbe il cazzo a pagamento? In cam?
10: No.
6: Perché ce l'ha piccolo? dica la verità.
10: Esatto.
6: Lei è un microdotato?
10: No, non c'ho niente, io sono una
6: ciughina c'ha lei.
10: Beh, arrivederci.
6: Bene, bene, adesso getti la rete e tiri su un paio di vaffanculo, gliel'ho mandato io. Sentiamo Lupomane, Lupomane.
0: Buongiorno,
6: sono Giuseppe.
0: Ma come cazzo li vieni? Non l'ho capito, Giuseppe, fatti una sega, vedi un film di Rossana Dol, vedi un film di Moana Pozzi.
6: Quindi scusa Lupo.
0: Queste minorenni qua che si spogliano.
6: Secondo te, allora queste chat si chiamano tipo Napoli da scopare, Napoli da fottere? Tu vedessi il titolo di una chat così, andresti dentro?
0: No, nel senso, inizialmente sì. Voglio dire, Napoli da scopare, voglio dire, un po' far rapare la cosa.
6: Ti fa rapare? Aspetta.
0: Beh, senti, la verità, Napoli da scopare mi dà più di, capito, roba grezza, roba di ciolla in faccia, sai, a spaccare le gengive proprio.
6: Com'è, scusa, livelli. Ciolla in faccia a spaccare le gengive?
0: Sì, le ciole in faccia.
6: Sì, quindi tu...
0: cosa sono le ciole?
6: Sì, la merchia, insomma, diciamo, il cazzo.
0: La minchia.
6: Quindi, scusa, tu usi il tuo pene come sfolla gente?
0: Senti, io sì, lo uso come manganello.
6: Sì.
0: Ci spacchiamo le fave quando dobbiamo fare le fave secche.
6: C'è il cazzo celerino. C'è il cazzo celerino.
0: Sì, perfetto. C'è il cazzo del celerino. Bene. Bravo, Giuseppe, bravo.
6: Però, allora, tu entri in una di queste chat, ok? Che c'è scritto Napoli da scopare, lo fai o non lo fai?
0: Sai cos'è? Che certe volte, la verità, mo parliamo in confidenza.
6: Sì.
0: È che tu ogni tanto, sai, vedi una bella femmina, ti si intosta l'uccello e non è che stai a vedere se c'ha 17 anni e mezzo, 18.
6: Certo.
0: Ti alza il pisello e
6: Quindi secondo
0: scappa
6: te...
0: Scappa la sega.
6: Quindi tu mi stai dicendo che davanti alla sega funziona più il cazzo che il cervello.
0: Questo purtroppo è sempre così. Funziona sempre prima l'uccello.
6: Però,
0: e dopo il cervello.
6: Però poi li condanni.
0: Diciamo che in certi momenti poi vai a punire il pisello per quello che ha fatto. Perché per colpa sua hai peccato. Allora incomincia a schiacciare un box. Lo torturi.
6: Scusa, fammi capire. Com'è che ti torturi il cazzo tu, Lupomane? Fammi capire.
0: Nel senso che tu nel momento in cui ti sei reso conto della puttanata grossa che hai fatto.
6: Sì.
0: Prendi l'uccello e incomincia a schiacciare in mezzo alla porta, sai, giusto un po' così, oppure lo percuoti. Scusi, perché il monello non lo fare più.
6: Ma tu ti schiacci il cazzo nelle porte, scusa?
0: Beh, ogni tanto sì, Giuseppe, sono fantasie erotiche che...
6: Ognuno c'ha le sue, liberissimo.
0: Ognuno
6: liberissimo.
0: C'ha i cazzi suoi,
6: a me piace farmi soffiare nel buco del culo, ad esempio.
0: Bravo, come quando soffi nel tappo della penna, fischia.
6: Esatto, mi piace farmi suonare il culo come un clarinetto.
0: Perfetto, Giuseppe, mi piace questo. Devo far provare pure io, però devo soffiare io, non me lo devo far soffiare.
6: Va bene, dai, allora stasera noleggiati una zoccola e provi, poi domani mi dici. Ciao Lupomane, un abbraccio, ricordiamo
0: ciao,
6: sempre.
0: Bello, ciao,
6: lo slogan.
0: Tiro fin, tiro spag, tiro cazzo, che te frega.
6: Un abbraccione, ciao Lupomane, ciao.
0: Ciao, bello, ciao.
6: Numero uno, ciao.

0: Lo Zoo di 105 presenta
1: Quizotto, Quizotto, Quizotto, di quiz ne vale 8. Quizotto.
2: Ottimo, ottimo. Non so se si è capito il gioco di parole. Ottimo. Che cazzo ridi?
3: Volevo far parte della compagnia.
2: Silenzio. Un saluto da Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizotto, il gioco a premi più eccitante di un pippotto. Non perdiamo dunque altro tempo, introduciamo immediatamente i concorrenti di oggi. Partiamo dal nostro campiotto in carica, l'invincibile Mariotto.
4: Buonasera, buonasera a tutti. Mi vede, signor Ottone? Sono qua sotto. Buona serata e buon Quizotto a tutti.
2: Accanto a Mariotto abbiamo la nostra bellissima nonché intelligentissima dottoressa plurilaureata Ottavia.
3: Intelligente è un po' una parola grossa.
5: Ciao Jerry, buona Calabria a tutti giovani.
2: Simpaticissima. E l'ultimo ma non ottavo, quel patetico pezzotto di merda conosciuto con l'infamante nome di Settimo.
3: Mi sembra un po' troppo, purtroppo io mi chiamo Settimo. Non esiste il buotto.
2: Lei è convinto che ci sia un complotto nei suoi confronti?
3: E sono abbastanza convintotto.
2: Fate voi.
4: Non si è capito.
2: Taci Settimo, che quando parli calano gli ascolti. Bene, vi ricordo le regole del Quizotto. Vi farò 8 domande meno 5 a testa e chi farà più punti sarà Mariotto. Iniziamo proprio dal nostro campiotto in carica. Mariotto, attenzione per la bellezza di 8 lingotti d'otto. Sai dirmi come si dice quando due albini si s***ano reciprocamente sui piedi?
3: Che domanda è?
4: Sì, ho visto a questo proposito un documentario e si dice più bianco non si può.
2: Esatto. Otto lingotti d'otto. Grazie. Per te. Allora attenzione Ottavia, è il tuo turno.
5: No,
2: aspetta, ancora non abbiamo fatto
3: la ragazza dei problemi.
2: È molto colta, è molto colta, il cervello che viaggia veloce. Stai zitto, saccottino di merda, dai,
5: su.
2: Saccotto, saccotto. Per 80 lingotti d'otto devi dirmi quante dita ci sono in una mano. Attenzione.
5: Questa la so, l'ho letta ieri sera. Molte.
2: Ai ai ai ai ai.
3: Dai.
2: Qui sulla mia cartelletta c'è scritto che la risposta esatta era 8 meno 3. Ma sentiamo il nostro notaio. Notaio?
6: So io. Ah, io sono notaio?
2: Sì, sì.
6: No, perché fino a mezz'ora fa ero pompiere. Quindi poi due giorni
2: poliedrico.
6: Fa ero prete. Quattro giorni fa ho testimoniato a favore di un camorrista per un omicidio.
2: Bene,
6: sono notaio,
2: bene,
6: adesso
2: la possiamo accettare?
6: Sì, accettiamo, accettiamo.
2: L'accettiamo.
3: Ciarlatana di lui.
6: Quasi Natale.
3: Cosa sta dicendo?
2: Settimo, purtroppo è il tuo turno. Per 800 lingotti d'otto devi dirmi i nomi di tutte le persone che hanno viaggiato sulla linea verde della metropolitana di Milano dalla sua inaugurazione fino ad oggi. Hai 8 secondi.
3: Ma è possibile, non è neanche nominare, non è calcolabile. Forse però il calcolo potrebbe essere stato fatto attraverso il torneo.
2: Ah, tempo scaduto.
3: Stavo ragionando.
2: Perdi 8 punti della patente. Tocca di nuovo al nostro campiotto in carica, Mariotto. Sai dirmi come si dice quando Jerry Calà si mette a cagare nel bel mezzo di una copisteria?
4: Sì, questo se l'è fatto anche tatuare mio nonno sul torace. Si dice libidine, doppia libidine, libidine coi toner.
2: Ragazzi, ma capite perché è super campione? Risposta esotta. 38 gettoni di lingotto d'otto per te. Ottavia, è il tuo turno. Devi darmi una parola. Una parola qualsiasi che inizi con la lettera H.
5: Via. Fondotinta.
3: Ma no, H, la F.
2: Temo che fondotinta inizi con la F e non con la H. Per sicurezza sentiamo il nostro notaio.
6: Allora mi sono documentato, Ottone. Allora, presso gli antichi greci il fondotinta si chiamava fondotinta. La H è andata perduta col tempo perché era Atona.
3: Non esiste per fondotinta,
2: ragazzi. Fondotinta. Cosa?
3: Fanculo.
6: Allora, i trucchi per le donne si chiamavano ombretto, rossetto. E poi col tempo
2: l'H è caduta,
3: è caduta.
2: Sono caduti, sono decaduti anche i re.
6: Ad esempio, scusa Ottone, noi diciamo hotel, non diciamo hotel. Esatto. L'H è caduta, l'H è caduta.
2: L'Italia una volta era dominata dai ducati, ora i ducati sono decaduti. Vedi, è tutto. Ma come, che ragionamento è ignorante. E comunque preoccupati delle tue domande. Settimo, che stai facendo la solita figura di merda. A proposito di merda, devi dirmi quanti pennarelli è in grado di infilarsi infilarsi nel culo il sindaco di Tokyo.
3: Ah, che per essere il sindaco di Tokyo non credo mai che si infili già, nel
2: sa
3: culo.
2: Tutto, sa tutto lui, notaio.
3: La lunghezza dell'intestino è una decina.
2: Ah, mi spiace. La risposta giusta era 38,0.
3: Ma 0 che scopo? Tanto per il 38 che sono comunque tanti.
2: Andiamo avanti, Mariotto. Ultima domanda per te. Sai dirmi come si dice quando due nani fanno un 69 rotolando giù dalla montagna di San Siro?
4: Si dice nella botte piccola c'è poco spazio.
2: Ma ragazzi, la preparazione, la risposta è esatta.
3: Di cosa?
4: Lo spazio è ridotto.
2: 8 milioni.
3: È una sagoma.
2: È una sagoma. 28 milioni di lingotti d'otto. Ottavia, ultima domanda anche per te, per 8 milioni d'otto. Devi dirmi il tuo nome di battesimo.
5: Gianni Battesimo.
2: No, peccato. La risposta giusta era Ottavia. Ma sentiamo il nostro notaio se la possiamo accettare. Vediamo un attimo.
6: Allora, devo dire la verità. Quando ho visto questa persona non sapevo chi fosse. Ho detto, tu guarda, Gianni Battesimo. Invece poi ho scoperto che si chiamava Ottavia. Però siccome ha la faccia da Gianni Battesimo la possiamo accettare,
5: sì.
6: Ottavia.
2: Hai sentito Ottavia? Settimo è il tuo turno per 28 milioni di euro.
3: Vediamo cosa mi chiederà mai.
2: 28 milioni di euro. Devi dirmi la data di nascita di Gianni Morandi. Hai 8 minuti per rispondere.
3: No, proprio. Che culo, è nato lo stesso giorno di mia nonna. Aspetta.
2: Tempo scaduto. Scaduto.
3: Ma che cazzo di furto?
2: Già, il tempo vola quando ci si diverte.
3: No, il tempo vaffanculo.
2: Per questo non dovete perdere il prossimo appuntamento col Quizzotto dagli studi di Cogliotto Monzese. È Totto, via col siglotto.
3: Andate a cagare, è una truffa.
5: Ciao.
4: Ma io ho vinto?
2: Sì, certo, Mariotto.
4: Me ne fotto.
2: Perché fotto. È talmente ricco ormai.
3: Meno male che stasera un VHS di Gianni e Pinotto.
4: Non ho capito.
3: Scusa.
2: Sparate a quest'uomo. Sparate. Scossa!
3: Che cazzo è? Usotto!
2: Arrivederci e mi raccomando, signorina, l'aspetto nel camerino per un bel pompinotto!
4: Scusa, Ottavio, un chinotto sarebbe meglio.
2: Bella, bella, bravo, bravo. E vince lui, e vince di nuovo lui. Grande Mario.
3: Francamente, me ne fotto!
4: L'avevo già detta io prima.
3: Ah, sì?
2: Scossa!
3: Che cazzo è? Ma
5: arrivo col canotto!
3: Non c'è neanche l'acqua, come fa a arrivare col canotto?
2: L'acqua la facciamo noi.
3: Io insisto, questa ragazza ha dei problemi.
5: E metto il fondotinta!
3: Adesso la conferma.
7: This is a zoo only for you.

0: 5 weekend, io sono Ludovica Pagani e oggi parleremo di un sacco di cose pazzesche e divertentissime.
1: Ludovica, devi dire cosa però?
0: È che adesso non me lo ricordo bene, però se vuoi possiamo mettere un disco. Gigi, mi hanno dato una promozione, intervisterò una persona.
1: Ludovica, hai spento il microfono!
0: E cosa devo schiacciare?
1: Devi schiacciare il tasto on, quello verde!
0: Sì, però si capisce veramente... Vado! È quello che c'è scritto al contrario! Gigi, non quello che dicevi tu! Stavo dicendo che devo intervistare una persona molto importante, uno scrittore di libri veri!
1: Lo chiamiamo?
0: Allora, il numero è 335-7116491.
1: Oh Cristo santo, Ludovica, non devi dare il numero di telefono in onda!
0: Dai, dai, chiama, Gigi, chiama, dai, dai, dai!
1: Ludovica, è occupato, mettiamo un disco?
0: No, no, richiama, richiama! Chi demorde in fretta non può mai avere la polpetta!
1: Ma questa è totalmente cretina!
2: Pronto?
0: Pronto, signor scrittore Lambert?
2: Sì, pronto. Chi è Ludovica?
0: Sì, sono Ludovica Pagani.
2: Scusami se non ho risposto, ma qualche cretino deve aver dato il mio numero di telefono in giro e mi squilla in continuazione. Vabbè, dimmi tutta.
0: Ah, che brutte persone. Vabbè, buongiorno, signor scrittore Lamberti. Come va?
1: Ludovica, ma che domande stai facendo?
2: Bene, grazie Ludovica, grazie mille a te, a Radio 105, per avermi invitato a parlare del mio libro. Veramente grazie.
1: Ludo, devi fare le domande.
0: Ah, sì, sì, ok. Allora, signor scrittore Lamberti, sì. Come fate il libro?
2: In che senso?
0: C'è le pagine, se è grosso, piccolo, che borsa ci vuole per trasportarlo, se è rotondo, quadrato?
2: Diciamo che è un libro come un altro dall'esterno, rettangolare, penso stia dentro una borsa di medie dimensioni, ecco.
0: Capito? E che c'è scritto dentro?
2: Allora, il mio libro racconta la tormentata storia di un giovane che parte per la prima guerra mondiale e si trova improvvisamente nel dramma della trincea.
0: Ok, e muore, giusto?
2: Ludovica, questo non si sa, vi invito a leggere comunque il mio romanzo, ecco, per sapere come andrà a finire bisogna leggere il libro.
0: E no, no, ma io l'ho proprio letto nell'ultima pagina che lui muore.
2: Vabbè, fa culo, stronza.
0: Ciao!
1: Ludo!
0: Sì?
1: Figura di merda! Radio 105 Weekend, Weekend,
3: Weekend. Radio 105 Weekend. Radio 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Lo Zoo di 105 presenta la bastardata del giorno.
2: Buon pomeriggio a tutti e benvenuti a una nuova superba, boriosa e sprezzante super bastardata dello Zoo di 105. Dello Zoo di 105. Oggi la vittima non è una povera mummia presa a caso sulle pagine bianche, ma un noto putrido, avariato e disonesto, conosciuto al grande pubblico di Radio 105. Il parassita improduttivo e strapagato Leone di Lernia, che dopo aver sottratto un cospicuo stipendio per circa 20 anni è stato finalmente cacciato a scarpate dalla radio. Il nonnino, demente e pericoloso, nonostante abbia raggiunto la stessa età di Abramo Lincoln, non accetta di essere diventato un semplice ascoltatore e continua a collezionare rancore, ira e veleno, sparlando di tutti e cercando di infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105. I manigoldi dello zoo, infangare i colleghi per mettersi in bella luce con la direzione della radio emittente 105.

0: dal licenziato? Dal licenziato?
1: Ma va, scemo! C'ho ancora 2 anni di contratto, che cazzo dici? Aspetta!
2: Pronto?
1: Sì?
2: Ma è vero che te l'hanno licenziato?
1: Ma va, dai, retta quel deficiente, ho 2 anni di contratto ancora, figure. A lui l'hanno licenziato, non a me.
2: Ma che, come si chiama quello del programma?
1: Si chiama, tieni in mano che ti viene duro.
2: Ah, tu sei simpatico, noi ascoltare sempre te al ristorante cinese.
1: Ho capito, perché lì io suono la chitarra, capito? Io suono la chitarra, le canto le canzoni, sono mio, io lì al ristorante cinese.
2: Ma tu adesso fare programma nuovo?
1: No, io faccio i bocchini nuovi e prendere il c***o nuovo.
2: Ah, simpatico, tu forte.
1: Tu hai preso mai qualcosa di colore nel c***o?
2: Sei quella di tua madre.
1: Ma quella c***o di tua madre dovrà morire con un c***o, quella zoccola di tua madre, quella vacca c***o. Tua madre.
3: Scaldato a dovere, scatta la fase 2. Chiamarlo con una voce registrata del direttore della radio Angelo De Robertis.
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
3: Campione già usato in diversi scherzi telefonici, a cui Leone è già cascato 100 volte. Ma la sua demenza senile lo porta a cascarci di nuovo.
4: Pronto, sono Angelo.
1: Ehi, Angelo, dimmi.
4: Ascolta me.
1: Sì.
4: Ma che cosa cazzo avete fatto in onda oggi che è venuto fuori un altro bordello con Azzan che è su tutte le furie?
1: No, niente, non abbiamo fatto niente.
4: Che l'hanno chiamato perché stavate parlando di una persona che... Che cazzo avete fatto?
1: Niente, sì, ascolto la registrazione. Lui l'ha detto soltanto licenziato, sempre licenziato. Lui dice licenziato, basta, ma quello dice.
4: Adesso io non ho capito perché è incazzato, quando è incazzato non ne può più, vuole chiudere, vuole fare un casino della Madonna.
1: Ti fai preso per il culo.
4: Cioè a lui gli hanno riferito, qualcuno si è lamentato con la radio, l'hanno chiamato perché ormai hanno imparato il giro, hanno chiamato Giuliana e lui mi ha chiamato dicendomi che cosa è successo, un altro casino, che qui cominciano di nuovo a chiamarmi perché avete preso in giro, avete scherzato su una situazione seria.
1: Ma chi? Angeli, ma c'è lì la registrazione? Possibile che un direttore va a sentire la registrazione? Io non ho detto niente, lui ha soltanto licenziato, ma quali ce la vuoi? Siccome non dice licenziato, a me mi arrivano 200 sms che dice licenziato, sempre sta parola sentito, licenziato. Che ha parlato degli altri?
4: Vuole sapere chi cazzo è e mi dice buttalo fuori perché non ne voglio più sapere di un irresponsabile.
1: Ma quando mai? Non c'è nessuno, c'è niente. Se tu c'hai la registrazione, se c'è un reato in mano, fallo sentire.
4: Non ha sentito, gliel'hanno riferito e mi ha chiamato e mi ha insultato in tutti i modi, giustamente.
1: Ma faccio io? Ma che c'è?
4: Quindi adesso fammi capire che cazzo è successo, perché io in qualche modo la devo salvare questa situazione.
1: No, se c'è la registrazione, sentilo, no?
4: Lui, guarda, lui mi ha detto, dammi un nome di una persona che ha fatto sto casino qua.
1: E Mazzoli. Ah, Gianni, è 3 giorni che sta licenziato, ormai il vecchio licenziato, sempre quelle parole, ormai anche tu stai registrando.
4: Guarda, faccio una cosa, io sono qui fuori al terzo Alberto che mi ha chiamato, ma facciamo prima, guarda, così io lo spieghi a lui.
1: Alberto,
4: scusa, sono pazzo. Aspetta lì,
2: Licenziato!
1: Fate schifo, madonna, una settimana sempre più 10 giorni e 10 anni queste parole. Però Angeli, mangia, ma questo è malato. Eppure ti fai riciclare anche te, sei un cornuto, guarda, brutto direttore.
5: La bastardata del giorno. 105

0: Lo Zodi 105.
1: Radio Taxi 666.
2: Pronto?
3: Pronto, signora?
2: Mi dica.
3: Radio Taxi, c'è il taxi sotto che l'aspetta, se può scendere, grazie.
2: Ha sbagliato.
3: No, signora, lo... lo... Agostino, via Togliari in Mautre, Muignac, 61B.
2: Mi dica, io non ho chiamato nessun taxi.
3: Signora, Palermo, c'ho il taxista sotto che sta aspettando da 20 minuti, mi scusi,
2: Ora io mi affaccio e vediamo se c'è il taxi.
3: Affacciati la finestra, amore mio, signora.
2: Chi è?
4: Pronto, salve signora, sono il taxi, sono Feccia Verde 21. Sono
2: senta, qua non c'è necessità. Feccia Verde e blu.
4: No,
2: non c'è
4: no, non è faccetta blu, Feccia Verde, Feccia, non la freccia.
2: Non c'è la freccia, né verde,
4: no,
2: né rossa,
4: freccia,
2: né gialla.
4: Sono indiano, signora, sono il nome del taxi, è Feccia Verde, Feccia, Feccia.
2: Senta, lei sta sbagliando, chissà chi cerca, lei non cerca me.
4: Allora, signora, vediamo che capirci, io cerco sino via Monunas, Sognare, Palermo.
2: Perfetto, e che vuole da me?
4: Portarla.
2: Io non ho chiamato.
4: Lei ha chiamato per andare a Punta Raisi, deve partire.
2: Ma quando mai? Magari.
4: Faccone, Bozzellino, deve partire, non so io. Deve...
2: No, guardi, io mi sto affacciando, non c'è nessun tassì sotto casa mia e manca, perciò lei
4: allora,
2: sta perciò, sbagliando tutto.
4: Si è affacciata che sto per passare?
2: Io sono affacciato.
4: Che non posso stare sotto con quattro frecce. Ma signora, andiamo avanti.
5: Giuseppe, guarda che io me ne vado da tua madre, o da tua sorella. Perché no. Lo so chi sei tu, guarda.
4: Pronto?
5: Lo so chi sei tu, guarda. Io te devo ammazzo faccio niente a te, capisci?
4: Pronto, forse si sta sbagliando, signore, io sono un tassista.
5: No, lei non è tassista, lei è uno che vuole inquietare ai cristiani.
4: No, guarda che lei si sta sbagliando. Io sono...
5: Ciao.
4: No, che ciao. Pronto? Che fa, signore?
1: Radio Taxi 666.
2: Pronto?
3: Sì, salve, Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando, se può scendere.
2: No, come?
3: Angelo. Via al
2: No, ma scusi, chi è?
3: Come scusi?
2: Scusi, ma lei chi è?
3: Sono Radio Taxi, c'è il taxi sotto casa che la sta aspettando. Via 7, Palermo.
2: No.
3: Sì. Signora, pronto?
6: Round 2. Fight.
2: Pronto?
3: Signora, mi scusi.
2: Non mi interessa niente.
3: Ho capito, ma io c'ho sotto l'autista, signora. Non è che può dire a me non me ne frega niente. Mi scusi.
2: No, ma non aspetta niente. Che cosa c'è?
3: Allora, il taxi è sotto casa che aspetta. Adesso le passo il taxi e vi mettete d'accordo.
2: No, ma io non ho ordinato niente.
3: Ma a me non me ne frega un cazzo.
2: Arrivederci.
3: Ma arrivederci un cazzo,
6: Final round. Fight.
2: Pronto?
3: Boshiman è sdentato. Allora, io c'ho sotto il taxi.
2: Io non ho chiamato nessuno. Io non ho aspettato a nessuno. Io al taxi non ho chiamato a nessuno. Si state ma di quale non ci rischiamo. Che arrivederci, non mi dici mai più, va bene?
3: Minchia, ma è ipnotizzato. Che cazzo ha fatto la formula magica. Mi ha ipnotizzato. Non riuscivo a parlare.

0: Lo Zodi 105.
1: Discovery Franco presenta un popolo fiero di combattenti e navigatori ha vissuto per un millennio ai confini dell'Europa dei tempi più violenti e bui. Forti, coraggiosi, ma incredibilmente brutali ed ignoranti. Eroi di un tempo dove la vita umana aveva lo stesso valore di una collezionabile dell'esse lunga. Loro erano i vichinghi.
2: Knur, dove sei tu?
3: Eccomi, dono, perché tu urla sempre quanto io sta facendo di riposo di vichingo. Tu devi stare attenta. Io posso dare grosso colpo di ascio in testa per spavento. Tu ricorda che io sempre grande guerriero in allerto.
2: Non dire scemezze, Knur. Tu sono grosso porco che quando ti russa non sente nemmeno di asino che siede su faccio.
3: Cosa vuole, tono? Noi abbiamo già fatto di violenza stamattina. Tu urlato, io molto piaciuto, di fatto l'atto di bastone bambino su faccio.
2: Yeah, violenzo molto bello. Ma io sveglio perché manca di lato in capanno e bambino ti piace. Tu procura.
3: Nail, bambino di ciò e di granto, che mangi coscio di cinghialo come uomo.
2: Ma Pampino non ha detto, ha solo messo.
3: Io messo avevo già fatto primo saccheccio e fatto di primo morto di villaggio vicino.
2: Non è vero, Knur, Pampino di messo non cammino. Raus, tu fa procura lato per Pampino che piace ti fame.
3: Allora tu prete Pampino e lancia di rupe, così smetto.
2: Nein, Knur, Pampino ha di fame. Tu muove tuo grosso dietro cacco cacco e portami lato. Stasera niente di violenza, di buono sonno, ciuccio ciuccio bastone Pampino.
3: Tu stronzen.
2: Yeah, io tonno. Io conosco mio armo.
3: Io fatta prendere lato da vichingo Hans. Hans! Hans!
4: Accidente, Knur! Quante volte io ti tocco e quanto tu vedi testo di capro in palo su capanno, tu non ti vedi disturbo? Io stavo facendo di bastone piscio piscio piacere in buco bambino di mio tonno.
3: Ah, scuso Hans, ma mi servo l'atto!
4: Perché tu ti disturba? Tu prende di secchio e prende di latto, nein?
3: Ma io non ho di mai fatto di ciuccio di latto da tetto di capro, non sa?
4: Allora tu impara e non rompe il mio sacchetti di pallo bambino.
3: Ma...
4: Raus! Io taglio tuo collo e ci cacco cacco dentro così tu palla scorreggio.
3: Va bene, io ciuccio di latte da tetto di capro.
2: Knur, finalmente! Dove sei stato? Pampino ha fame!
3: Ecco tuo bicchiere di latte per Pampino, così non disturba più.
2: Ma è pochissimo, Knur! È poco poco di piccolo bicchiere! È strano di latte! Dove ha preso?
3: Vichingo Hans stava di facetto buco Pampino con tonno. Io ho preso di latte da capro da solo.
2: Ma capro non aveva di latte tanto di secchio?
3: Nein, io munto per molto di tetto, ma uscito solo di questo e capro strani versi. Forse finito di latte. Io assaggiato non è nemmeno molto di buono.
4: Knur! Knur! Ma che cosa ha fatto di mio montono? Lui terrorizzato!
3: Io niente, io ho preso di latto da capro con corno grande. Io non sa nemmeno di che tu parlo.
4: Ma capro con corno grande è maschio, non ha latto. Lui è montone.
3: Capro non ha corno grande?
4: Nein!
3: Non ha pelo di schiena scuro?
4: Nein, nein!
3: Allora io ti munto latte da tuo montone. Ecco, quarta. Io bevo. Non molto di buono, ma tuo montone non fa buono latto.
4: Ma perché montone non ha tetto? cosa ha tu munto a mio montono?
2: Knur! Tu ha muto di tubo piscio pampino di capro!
4: Che schifo! Tu sei malato, Knur! Tu non sei a posto! Pervertiten!
1: I vichinghi!
0: Radio 105.

0: mia donna e tutti gli dei dell'Olimpo in colonna. Mannaggia, aspetta un attimo. Pippottino. Adesso sì che mi sento proprio come se mi fosse fatto una doccia. Nuovo, nuovo.
1: Nonno Zeus, cos'hai da lamentarti? Ti è finito il masso di Sisifo in una narice?
0: Magari, piccola rosicchiatrice da cazzi! Non mi tira più il divin pisello, guarda! Sembra un guaggio impressionista!
1: Ella Minerva! Nonno Zeus, hai due palle enormi!
0: Devi guardare il cazzo, non le palle! Sono così grosse perché effettivamente non eiaculo da 9 mesi, forse 10.
2: Più bella cosa non c'è, più bella cosa di te. Ciao Pollo, ciao Zeus, che succede?
1: A nonno Zeus non gli tira più lo sbarra fulmini, guarda.
2: La Minerva, Zeus, ma che palle c'hai? Che palle grosse, 2 giberne.
0: Porco io! Non devi guardare le palle! È il pisello il problema! Non so cosa fare! Scusa un attimo, non ho ancora peppato le ultime 4 interventi. Se mi permetti, mi presti il braccio per piacere?
2: Prego!
0: Perfetto, devo misurare il pappotto. Deve essere un braccio.
2: A una yarda? Minchia! Forse se smetti di pippare, il cazzo ti riprende a tirare.
0: Smettere da pappare, questa sì che è buona. Anzi, è quasi buona quanto la mamma che mi faccio adesso. Aspreggia proprio di quello che hai detto. Oh, mi tiri fuori per piacere la chiave della macchina che mi si sono infilate nel naso. Grazie.
2: Così, bravo, ecco.
1: Nonno, mi caghi?
0: Piccola fila, c'è matarra inguinale. Se riuscirai a trovare un modo di farmi tirare di nuovo l'uccello, ti farò diventare una dea. E potrai poppare finché non ti crescerà un cazzo moscio.
1: Oh, grazie nonno Zeus, vado subito a cercare una soluzione con Eros.
0: Vai ad aspirare il Mediterraneo col buco del culo, zoccola!
1: Eros, dobbiamo trovare un modo per curare l'impotenza di nonno Zeus.
2: Ci sono! Andiamo a cercare il Viagra!
1: Non dire cazzate, il Viagra non l'hanno ancora inventato.
2: Ah, giusto! E allora niente!
1: Ho trovato! Sono un genio! Porteremo Medusa da nonno Zeus. Lei getterà il suo sguardo pietrificante sul suo cazzo e lo trasformerà in marmo. Così nonno Zeus avrà il cazzo duro per sempre e io la mia fornitura a vita di polverina degli dei. Presto, apri nonno Zeus, sono io!
0: Arrivo, me cane! Che succede?
1: Ho trovato la soluzione ai tuoi problemi. Ho catturato Medusa e l'ho bendata. Ora, se ti tiri giù la tunica, Medusa guarderà il tuo pisello e la trasformerà in marmo.
0: Geniale, presto, facciamolo subito, puttana!
1: Medusa, ora ti toglierò la benda dagli occhi e tu guarderai il pazzo di nonno Zeus, capito?
3: Sì, mi sembra facile.
1: Pronti? 1, 2 e 3.
0: No! E cazzo, mi dovevi guardare, no, le palle! C'ho le palle di marmo, non posso più sparare!
2: Le palle di marmo!
4: Guarda, Zeus, stanno arrivando dei vecchi per giocare coi tuoi coglioni! Sei felice?
0: Porco!

0: bastardata del giorno. La bastardata del giorno.
1: Bastardata di oggi.
2: Bastardata di oggi.
1: Leone si spaccia per il vicino di casa della nostra vittima e si lamenta.
3: Pronto?
4: Guardi, io sono già alla caserma dei carabinieri, va bene?
3: Perché?
4: Fate un casino, un rumore dalla madoccia.
3: Ma chi è lei, scusi?
4: Come, l'inquilino di sotto di lei.
3: Ma guardi che io stavo dormendo e mio fratello non c'è e mio padre non c'è.
4: Che cazzo dici, mi prende per il culo tutti i giorni. Io tutti i giorni sento questo rumore da casa vostra che non ce la faccio più. Vengo a spaccare la casa.
3: Ma se tu c'hai il cervello strano, non è colpa mia, non è colpa mia.
4: E allora dico, vogliamo...
3: Ma vada a fanculo, va.
4: Tu è sord, hai capito?
3: Lei non sta bene.
4: Allora vengo su, sopra casa tua.
3: Lei deve andare direttamente a fanculo, capito?
4: Ah!
3: Non si permetta più.
4: Va bene, adesso vengo a casa tua e vedrai che cosa succede. Ma, paro tu cazzo.
0: La bastardata del giorno.
5: Pronto?
4: Io adesso sono uscito dall'ospedale, no?
5: Me.
4: Sono stanco morto.
5: Me.
4: E strana morto.
5: Me.
4: Però voglio dormire. Tu te la fermè, ti devi fermare a dare questi corpi sopra pavimento, che non posso chiudere me, mi stai spaccando la testa.
5: E sto condendo per te, complimenti.
4: Allora ti devi calmare, stai facendo un casino, io sono un inquilino di sotto.
5: Sì? Mi fa piacere questo che sei l'inguilino di sotto. E mo che mai dite che sei l'inguilino di sotto? Non vedo di sci a rombo fruschetta da lana?
4: Io vengo a casa tu, te guanti scelto la finestra, capi?
5: Vieni.
4: Preparati, perché non ce la faccio più.
5: Vieni.
4: Fatti un angolo sto buchi buchi, no?
5: Vieni.
4: Ti vengo a sparare, ci scelto a basso.
5: Ma vieni, ti sto aspettando, vieni.
4: Vengo subito, cazzo. Hai apri la porta che col carro armato in casa tu, ti spacco tutta la casa.
5: Vieni.
4: Se non spegni questa musica, chiama i carabinieri, capito?
5: Guardi, imbecille, che sta sbagliando numero, mi sta rompendo i coglioni.
4: Ma vengo da te. Ti dà
5: la denuncia io a lei.
4: Ma ti venga a spacca un ceroid.
5: Chiama i carabinieri, tu sono morto anche.
6: Pronto?
4: Madonna, ma come mai adesso? Come dobbiamo fare qua? Io non ce la faccio più.
6: Che cosa?
4: Ma che cosa? Mannaggia, tutto giù, casa mia si è riempita d'acqua, lei c'ha tutta l'acqua aperta, mi sta allagando la casa.
6: Ma lei ha sbagliato numero, scusi signore.
4: Come ha sbagliato numero? Oh!
6: Dove abita lei?
4: Via Eroidi di Logori, è qua, sei.
6: E a che piano abita?
4: Sono giù, al pian terreno io. Qua,
6: sì,
4: qua.
6: Senta, se non la smetto adesso prendo il numero suo e la cito, la danno.
4: Ma la cito?
6: Ma vada col paese!
4: Ma la cito è morta, qui è tutto piena d'acqua! Venga giù, la sto aspettando giù! Hai capito?
6: Giù dove chi? Guardi, io sono Tondolo.
4: Tondolo, piglio cacchio e merpondolo. Devi chiudere il rubinetto perché non si capisce.
6: Guarda,
4: un cacchio.
6: Qui non abbiamo nessun rubinetto. Lei, scusi, si sta prendendo, si sta arrabbiando per una persona che non c'entra niente con lei.
4: Ma lei c'ha tutti i rubinetti aperti, i gabinetti e la mantiglia.
6: Lei chi? Io sono Tondolo.
4: E lei Tondolo? C'è la cacciata al culo Tondolo, c'ha lei, scusami,
6: Come lei?
4: Il culo Tondolo c'ha lei. Lei deve chiudere soltanto i rubinetti, no? Guarda, vengo con i carabinieri. Giù la faccio mettere dentro. Oh! Tondolo! Guarda come tondolo! Con il twist!
6: Pronto?
4: La signora Boccuzzi, signora?
7: Sì.
4: Madonna mia, signora, qui si è allagato tutto casa mia sotto qua.
7: E dove?
4: Lei che c'ha una piscina in casa, c'ha?
7: Io sto al secondo piano, e voi dove state?
4: Sotto di lei, dove devo starmi? Adesso qui si è allagato tutto caso, guarda. Se aveva addirittura i dolci che doveva fare. Domani si sposa mia sorella, c'era la torta, si è bagnato tutto. Lei sta buttando acqua giù, ma guarda, proprio a fontana.
7: Sta lavando in un attimo.
4: Un cacchio, fai subito.
7: Pronto?
4: Pronto, ma guarda, avevo una torta di 3.000 euro che dove si sposa mia sorella, domani me l'avete bagnato tutto. Come cacchio?
7: Dove?
4: Qui sotto di voi, viene acqua da non finire. Madonna mia, come mai?
7: Ma dove? Dov'è che chi sta parlando? Io non lo so con chi sta parlando.
4: E sto parlando con l'inguilino di sotto, via Carulli. Madonna, ma 40 secondi.
7: Oh, ma dimmi, chi sei tu?
4: Sono Peppino Ucirco.
7: Ma Peppino Ucirco, ma con chi stai parlando? Qual è il numero 46?
4: Margonato tu.
7: Oh, ma scusa, ma con che cacchio stai parlando?
4: Oh, con te sto parlando io, guaglio, non alzare la lingua, ma fai ingazzemo. Vengo su.
7: Ma vieni tu direttamente.
4: Adesso
7: qua.
4: Vengo su, ti butto la piscina giù e tutti gli immobili giù, te li butto adesso.
7: Ma che cacchio stai dicendo? Io non lo so con chi stai parlando. Ma tu chi sei?
4: ancora chi sono? Sono un guerino di sotto. Chi sei? Tu sei a Canario, sono un guerino di sotto io.
7: Come ti chiami?
4: Peppino Cic,
7: vaffanco.
4: Pronto.
2: È un cazzo.
0: La bastardata del giorno. 105.

0: Lo Zoo di 105.
1: Prima ha conquistato la rete, poi ha conquistato la strada. E adesso è pronto per la conquista dello spazio. Il suo patrimonio è di 264 miliardi di dollari. Il suo esercito è 88 milioni di followers. Il suo nome è Elon Musk.

Elon Musk può ricevere una notifica push su un post-it. Elon Musk può piazzare una scommessa sui mondiali di Italia 90. Galileo ha scoperto i satelliti di Giove con un cannocchiale. Elon Musk ha scoperto un pianeta abitabile con un paio di Ray-Ban. Elon Musk sa fare parkour sull'acqua. Tutti possono avere il frigo bar nella stanza dell'albergo, ma solo Elon Musk può avere anche il frigo ristorante, il frigo cinema e il frigo stadio da hockey. Elon Musk può ordinare un'eclissi su Wish. Quando Elon Musk sbaglia ad indossare le AirPods, non ha bisogno di invertirle. Ruota semplicemente le orecchie di 180 gradi. Per far divertire i suoi bambini, Elon Musk può fare le ombre cinesi in 3D. Elon Musk può attaccare una ciabatta elettrica alla corrente del Golfo. Una volta Elon Musk, per una festa aziendale, si è travestito da Ben Affleck. Dopo mezz'ora era risposato con Jennifer Lopez. I vasi sanguigni di Elon Musk sono tutti Ming. Qualche tempo fa Elon Musk ha acquistato all'asta un prezioso NFT di Michelangelo. Dopo che Elon Musk ha dichiarato di essere contrario alla monarchia, Burger King ha istantaneamente cambiato nome in Burger President. Elon Musk, l'uomo che ha comprato il mondo, torna quando ne ha voglia. Ma tu, uomo, tieni a mente la sua lezione. Non sei brutto, sei soltanto povero.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Se pronuncio il numero 221, la maggior parte di voi griderà: ehi, ma quello è il prefisso telefonico del Senegal! Sputalo immediatamente! In realtà, mi riferisco agli episodi di La Promessa. Siamo infatti giunti alla puntata, identificata con quel numero naturale dispari che viene dopo il 220 e prima del 222, e per questo spesso è chiamato affettuosamente 221, mentre in realtà si chiama Gennarino Chiagnefut. E chi piange un fottio è proprio la cameriera Nappa. Dopo un viaggio indietro nel tempo per modificare la propria data di nascita e sventare la mortale profezia dell'oroscopo, la protagonista della soap opera scopre che è proprio l'elegante Don Alonso il responsabile della morte di sua madre Madres, schiattata 15 anni prima in circostanze non più misteriose.
1: Che disdetta! Ora che tua madre è morta per colpa mia, tu sei nata lo stesso, quindi morirai tra 3 giorni, porco pupazzo gnappo! Ma aspetta, possiamo prendere la macchina del tempo e tornare indietro di qualche minuto e riparare al danno! Forza, salite!

0: Maledizione, siamo sempre nello stesso punto. Credo che sta DeLorean abbia problemi. Solo Mazzoli poteva comprarsi sto rottame. Mannaggia Bugs Bunny calvo. Torniamo al presente e fanculo. Sarà quel che sarà.
1: Ora, tornati nel presente, i protagonisti dovranno affrontare il difficile compito di convivere con questa scomoda verità. E, guarda caso, scomode verità è anche il promo code di questo mese per ricevere uno sconto del 15% su tutti i prodotti di donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
0: Eccoci tornati ai giorni nostri. Maledetto Kermit, la rana buliccia.
2: Dannazione, non pensavo che squartare le vacche fosse così faticoso.
0: Cameriera Nap, ti sembra questa l'ora di squartare le vacche? Ti ricordo che io sono ancora in coma e ho bisogno di silenzio assoluto. Insomma, si può sapere cosa diavolo stai combinando?
2: Non lo vede, Don Alonso? Sto facendo le valigie. Una volta tagliata la pelle alle vacche, la concerò, la cucirò e ne farò delle borse in cui mettere tutta la mia roba. Ho deciso di andarmene e lasciare la promessa.
3: Porca di qua e porco pure di là!
0: Nappa, capisco che sei ancora sconvolta per la sconfitta della Salernitana e la morte di tua madre, ma perché, invece di fare così tanta fatica per costruire delle valigie, non approfitti delle offerte su trolley e accessori da viaggio che puoi trovare solo su donalonsooutfit.it?
2: Non c'è bisogno che me lo ricordi, Don Alonso. Lo so benissimo che su donalonsooutfit.it c'è un'ampia scelta di articoli scontati fino al 75% rispetto al prezzo di vendita e che posso registrarmi gratuitamente e lasciarmi conquistare dalla magia dello shopping online. Ma ho già utilizzato il mio coupon per comprare questa comoda ed elegante salopette da lavoro in velluto a coste. Perfetta per un look pratico e sbarassino.
0: Manap, piccola ingenua fotti pannocchie che non sei altro. Su donalonsooutfit.it le offerte non finiscono mai. Ad esempio, solo per questa settimana, con ogni 100 euro di spesa ricevi in omaggio un prestigioso orologio unisex ispirato a sanguinosi fatti che hanno portato alla morte di tua madre.
2: Don Alonso, ma è davvero un'idea commovente. Quasi quasi mi verrebbe voglia di rimanere qui alla promessa.
4: E faresti bene, cameriera Nappa. Ti ricordo che hai ancora un mister da risolvere, quello del rapimento del tuo fratellino neonato Junior. Sta peggiorando questa altalenanza di voci.
2: È vero, signor Manuel con la barba, ma non saprei proprio da dove cominciare a cercarlo.
0: Già, per quanto ne sappiamo, a quest'ora potrebbe essere già a letto o essere stato divorato da un capotreno, oppure potrebbe aver deciso di cambiare nome e poi essere stato divorato da un capotreno.
2: No, no, Don Alonso, non lo dica nemmeno per scherzo. Non sopporterei di sentirglielo dire per scherzo.
0: Smettila di piangere o ti bagnerai la faccia, cameriera Nap. Figlio Manuel, spremiti la barba, tu hai più o meno l'età che avrebbe ora neonato Junior. Ammesso e non concesso che non sia stato divorato da un capotreno, dove dovrei venire a cercarti se tu fossi lui?
4: Padre, se io fossi lui sarei comunque io.
3: Ma con una diversa identità, è proprio già sentito sono due persone dentro, sarei quattro persone, ma una squadra di curling!
4: Quindi dobbiamo concludere logicamente che neonato Junior sia qualcuno che
3: bazzica qui alla promessa. È un di noi, dai, sono quattro personaggi.
2: Oh, se neonato Junior è ancora da queste parti, vuol dire che anche chi lo ha rapito si trova ancora da queste parti.
0: Non è da escludere, Nappa, anche se io non sono ancora pronto a scartare l'ipotesi capotreno.
2: Mi domando chi fra tutte le persone che frequentano la promessa sì, in realtà è il mio fratellino neonato Junior.
4: Fate rumore!
3: Sta arrivando qualcuno!
5: Salve, vi ricordate di me? Sono Adulto Junior, il figlio del barone Von Baron che gli assomiglia per niente.
6: Adulto Junior? Ma che bella tuta!
7: A faccio ragazzi!
5: Piace? L'ho presa... Su Amazon. Io compro tutto su Amazon.
7: Oddio!

0: come andrà a vestire? Volevo dire, come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.
1: Che disdetta!
2: Radio 105.
3: Lo Zoo di 105.
4: Bene, bene, bene, benissimo. Il caso di oggi ci regala l'angelica presenza dell'uomo che ha insegnato a spacciare a Pablo Escobar. Il Brad Pitt open source, il figlio segreto di Superman e Moana Pozzi. L'unico, inimitabile, il bellissimo signor Infausto. Sbattete le zampe in onore del signor Infausto, tutti. Forza, bestie, yeah, inutili. Dai.
5: Eccomi. Grazie, plebaglia. Seduti. Vi prego che siete vestiti di merda e mi bloccate la digestione.
4: Avete sentito, signor Infausto? Seduti o vi faccio fucilare dalle suore come prevede la legge. Ma veniamo alla nota puzzolente di questo tribunale. Il querelante, quella merda con le basette, conosciuto come signor Ercoglione. Ci dica, figlio delle fogne, qual è la causa che le farò perdere malissimo oggi, proprio male, eh?
6: La cosa gravissima, vostro onore, che da più di una settimana il signor Infausto mi sta sparando.
4: Questa è nuova, eh? Mi dica, signor Infausto, conferma, sta sparando al signor Erculone, lì come si chiama, eh?
6: Ercole!
5: Assolutamente no! Tiè!
6: Aia! Ho visto, mi sta sparando, arrestatelo!
5: Bugiardo che non sei altro, bugiardo e ipocrite!
6: Aiutatemi, fermatelo!
4: Signor Infausto, sa che io la amo come se fosse mia moglie, ma devo ammettere che a prima vista sembra che lei stia sparando al signore Ercoglione.
5: Non è assolutamente vero, tieni!
4: E basta urlare nel mio tribunale, cane, che è un posto rispettabilissimo, Oh, signore coglione, io adesso le do una scossa così magari si calma, Scossa! Signor Infausto, forse c'è qualcosa che mi sfugge, ma continuo a pensare che lei stia proprio sparando al signor Erculone.
5: No, io sto sparando a delle cose che per caso si trovano molto vicine al signor Ercole, come quella maglietta appoggiata sul colpo del signor Ettile. Tiè!
6: Mi ha sparato al petto, credo mi ha colpito il cuore. Ma
5: vede?
6: Non ne sono sicuro, mi sta dissanguando.
5: Io sparo alla maglietta, non al signor Ercole. Questo è del tutto legale, signor giudice, lei lo sa.
4: Ah, certo, adesso si spiega tutto. Per un attimo pensi, ho pensato che stesse infrangendo la legge, invece è tutto perfettamente legale. Continui pure a sparare alle cose vicino al signor Ercoglione. Prego.
5: Agli ordini, ora sparo a quei peli appoggiati alla sua testa, lo vede?
6: Oh, mia testa! Non vedo più dalla parte.
4: Bene, ho sentito abbastanza. Questa corte si ritira per pippare. In linea alla pubblicità. Spari pure,
6: Anch'io ho sentito una mano.
4: Ehi tu, sei stanco di spendere soldi per la biancheria intima e anche per l'arredamento?
7: Sì, che palle.
4: Vorresti ottimizzare i tuoi acquisti grazie a degli oggetti polivalenti che ti permettono di risparmiare soldi anche per la bamba?
7: Magari.
4: Tranquillo, perché da oggi arrivano le mutende, le mutande che puoi usare come tende.
7: Ma era proprio quello che stavo cercando.
4: Certo, mutende, e da oggi anche tu potrai dire:
8: belle queste tende da cucina, come mai a strisce gialle? Cromoterapia?
7: No, sgommate da zafferano.
4: Bene, eccoci.
6: Sì, ho visto.
4: Eccoci ritrovati. Il caso di oggi vedeva il fantastico signor Infausto ingiustamente accusato da quel ratto scrofa del signor Ercoglione di tentato omicidio. Pensa un po'. Ascoltate le testimonianze, questa corte assolve il signor Infausto con 120 elogi.
6: Che cazzo è?
4: E condanna il signor Mestrolone alle seguenti pene: 1 anno di reclusione nel culo del campione mondiale di peti malefici.
6: Chi cazzo è, scusate?
5: Arnoldo Butivalli.
4: Famosissimo. campione mondiale.
6: Lo cercherò su Instagram.
4: Obbligo di farsi tatuare la faccia di Cristina D'Avena su entrambe le guance.
5: Così quando mangia lei canta.
6: Ma lei è psicopatica.
4: E infine lo condanna all'estrazione coatta di tutti i denti che verranno sostituiti con le unghie dei piedi di Gerry Scotti. Così è deciso, l'udienza è tolta.
6: Scusate, allora, scusate.
8: Scusi, giudice?
4: Sì, sì, sì.
8: Per me non ci sono pene.
4: A lei, allora, pena
6: ma
4: di
6: lei
4: venire.
6: Ma che cazzo è, mi scusi?
4: Stia zitto.
6: Perché c'è una donna in questo.
8: Stia zitto lei.
6: Pena. Ma che cazzo è lei?
4: Lei la, adesso la punisco. Deve venire a casa mia a farsi 48 pippotti a mie spese. E sfondate di culo a profusione.
8: Oh. Mi sembrava strano che non ci fossero pene di questo tipo.
4: Oh, e le regalo anche la Bentley con cui è venuto qua il signor Erculone. Bene, tutta
8: grazie,
4: sua.
8: Grazie, grazie. Ma continui a dare delle pene a questo stronzo di merda.
6: Scusate, ma chi è questa puttana?
5: È il suo avvocato, Erculone.
6: Ma lei l'avevo licenziata.
5: Ma lei è una merda d'uomo.
6: Scusate, ma io l'avevo licenziata la scorsa volta. Perché continua a venire questa?
4: Ma lei è uno schiavista maschilista.
6: Questa bastarda perché si è intrufolata? Io l'avevo mandata.
5: L'abbiamo
6: via.
5: Assunta io e il signor giudice.
6: Per difendermi?
5: No, immagine.
6: Cosa? Abbiamo l'animazione adesso. Ma porco.

0: La promessa. La soap opera a prova di scemo. Alla tenuta alla promessa sono momenti davvero drammatici.
1: Ho deciso di andarmene e lasciare la promessa.
2: Porca di qua e porco pure di là!
3: Nappa, capisco che sei ancora sconvolta per la sconfitta della Salernitana e la morte di tua madre, ma perché, invece di fare così tanta fatica per costruire delle valigie, non approfitti delle offerte su trolley e accessori da viaggio che puoi trovare solo su donalonsooutfit.it?
0: L'elegante Don Alonso è stato infatti colpito dall'ennesimo malore.
4: Salve, vi ricordate di me? Sono Adulto Junior, il figlio del barone Von Baron che gli assomiglia per niente.
5: Adulto Junior? Ma che bella tuta!
6: A faccio rugaz.
4: Piace? L'ho presa... su Amazon. Io compro tutto su Amazon.
5: Oh!

dopo aver scoperto che Adulto Junior, il figlio del barone Von Baron, ha avuto la maleaugurata idea di acquistare una tuta su Amazon, lasciandosi così sfuggire le eccezionali offerte su una vasta scelta di articoli per lo sport, il divertimento e il tempo libero, valide per tutto il mese di ottobre su Don Alonso Outfit, donalonsooutfit.it. Nel frattempo, ma anche contemporaneamente, alla cameriera Nappa rimangono solo 2 giorni di vita. Prima cioè che si compia la funesta profezia dell'oroscopo del sole 48 ore prima. Moriranno? Sopravviveranno? Non ci resta che scoprirlo.

0: Oh, povero Don Alonso! Dottore, dottore, mi dica, come sta?
1: Bene, grazie. Mi ero svegliato con un po' di nausea, ma ora è passata.
0: No, dottore, mi riferivo a Don Alonso.
2: Nappa, figlio Manuel, con la barba. Che bello rivedervi così ben vestiti. Che eleganza, che stile, bravi!
0: Beh, è tutto merito de... Buon Alonso! La nuova collezione autunno-inverno di Don Alonso Outfit.it, ideale per avvicinarsi alle feste avvolti nel caldo comfort dei capi di primissima qualità. Come questa maglia dalla linea dritta, realizzata in filato misto lana con dettagli di pinguini e pupazzi da neve e in atteggiamenti autolesionisti con la barchetta e maniche lunghe a raglan. Solo 59,99 €. Un vero affare!
2: Cameriera Nappa, non piangere o ti bagnerai tutta la faccia. Capisco che l'eccellenza del marchio Don Alonso Outfit.it, sono ancora un po' debole, possa muovere facilmente alle lacrime, ma non è consigliabile fare queste scene in un luogo pubblico. Qualcuno potrebbe pensare che sono una cipolla o peggio, uno scalogno.
0: Me perdoni, Don Alonso, è che sono triste perché mi restano solo 2 giorni di vita.
2: Ah, vero, me l'ero dimenticato. La nostra missione per modificare la tua data di nascita è stata un vero e proprio fallimento. Mannaggia Pluto, Pippo e Topolino.
3: Purtroppo hai ragione, padre. Nappa presto morirà.
4: E tra l'altro, curiosamente, adulto Junior sta lentamente scomparendo. È una cosa scoppiata da Ritorno al Futuro, proprio paro paro.
3: Come se in realtà fosse neonato Junior, il fratellino di Nappa rapito 15 anni or sono. Ma che dopo il nostro maldestro intervento nel passato, non sarà mai più potuto nascere.
4: Che cazzo ho detto? Non so, avevo un senso?
2: No.
4: A posto.
0: È che ci si confonde un pochino con il cambio di voce, ecco, non si riesce a seguire molto il discorso.
3: Qual cambio di voce?
2: Non dire stronzate, figlio Manuel con la barba. L'adulto Junior sta scomparendo per la vergogna di aver acquistato su Amazon una tuta ben più scadente di quelle pensate sia per allenamento che per il tempo libero che puoi trovare su donalonsooutfit.it. Sto parlando di tute per ogni tipo di attività, tute da training, tute da passeggio, tute da relax, tute da rappresentanza, tute personalizzabili, tute da nudista. È molto lungo questo elenco e per quanto io sia fan della mia... linea, ma sono ancora un po' debole. Tute da petomane, tute da teppista, tute da consigliere comunale, tute da gabbiano, tute per salare il minestrone, tute per chi odia le tute, insomma, tute le tute per tutti i gusti.
4: Ah, è forte, papà!
3: Peccato che deve morire.
0: Le vorrei tutte!
4: Basta con le va!
3: Tute.
0: Non riesco a smettere, Manuelito.
2: Cercate di attutire un po' il vostro umorismo.
0: Sono tutte scuse!
2: Entri, Tutankhamen!
0: Si calmi, Don Alonso!
4: Chi è che parli, tutor?
0: È tutta a posto! Le ricordo che ha appena avuto un malore.
2: Ah, dimenticavo! Ah, anche tutte... Ah, da malore! Comode per cadere... Per un malore improvviso! Guarda!
3: Padre, noto con piacere che hai ripreso tutto il tuo vigore. Ora forse possiamo tornare di nuovo del tempo indietro e cercare di modificare la data di nascita di Nappa!
2: No, figlio Manuel, con la barba in faccia. Questa volta ci andrò da solo. Tornerò un mese esatto prima di quando mi scopai la madre di Nappa e me la scoperò con ancor più furore. Così Nappa sarà nata un mese prima e non morirà.
0: Grazie, Don Alonso! Ma le posso chiedere perché non vuole che l'accompagniamo?
2: Ottima domanda, cameriera Nappa. Tu e mio figlio Manuel con la barba dovete rimanere qui, altrimenti vi perderete il...
5: Ciao Marco, dammi un secondo. Finisco di sborrare e ti mando le voci. Black Alonso Friday. Un'intera settimana di sconti pazzeschi su tutti i prodotti di donalonsooutfit.it. Cosa aspetti? Approfitta delle straordinarie offerte lampo disponibili sullo store online più elegante e aristocratico che ci sia. DonAlonsoOutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.

0: Lo Zoo di 105.
1: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
2: Nelle puntate precedenti.
3: Oh, Lady Oscar.
4: Sai che cosa mi è successo l'altro giorno?
3: Vai, raccontami che sono curioso.
4: Allora, mi ha suonato il cellulare. Allora era un numero privato. Mi prende e mi fa: Marzia, sono il dottore Inglin.
3: Ma non può essere.
4: Pronto?
5: Marzia, sono il dottor Liutek.
4: E mi dice delle parolacce.
3: Sarà qualche... le avranno fatto qualche scherzo, qualche stupido.
4: Allora io lo faccio parlare. E gli dico: allora, l'ho detto, oggi pomeriggio vado in caserma e vediamo che numero c'hai.
5: Sono il dottor Liutek.
4: Adesso no. Vado in... Allora, oggi pomeriggio vado in caserma e ti faccio vedere io.
5: Ah, sì.
4: E poi ti faccio una denuncia. Sono andato in caserma, veramente.
3: Sì.
4: E mi ha detto: quando vedi il numero, questo numero privato,
3: sì,
4: dice non rispondere.
3: Non rispondere, ma saranno dei ragazzi magari.
4: No, non era un ragazzo, era una voce abbastanza adulta, diciamo.
3: Ah, no,
4: perché,
3: ma adesso i ragazzi
4: si conosce.
3: No, ma Marzia, sai cosa fanno adesso i ragazzi? Hanno nei telefonini vendono ci sono le app con le vocine. Allora chiamano e mettono le voci e capita di parlare con, sembra qualcuno, in verità non è quello. Quindi lasciali perdere, dai.
4: Sì, però non ti dicono parolacce.
3: Perché fanno le app con le parolacce,
4: quindi
3: mascalzoni, guarda,
4: allora,
3: ne beccassi uno io.
4: Allora il capitano mi ha detto: vedi se ti richiama di nuovo,
3: sì,
4: se lo mettiamo sotto controllo. E poi si vedrà.
3: Ma tu gli hai detto qualche parolaccia anche tu?
4: No.
5: Sono il dottor Herbert Liutek.
4: Hai affangulo. Io ho detto soltanto li vai a dire a tua sorella oppure a tua madre.
3: Sì. Diciamo che... ma non gli hai detto nessun'altra parolaccia?
4: No.
5: Meglio così.
4: Affangulo.
5: Meglio così.
4: No.
3: Va bene.
4: Non è di mio carattere.
3: Poi ho scritto un'altra... Questo, sai, mi piace scrivere le canzoni, le preghiere. Per me sono una liberazione di amore che devo,
4: certo,
3: che devo dare ai fedeli, ai nuovi,
4: certo,
3: ai nuovi fedeli, anche ai giovani, agli sposini.
4: Certo.
3: E questa canzone, questa preghiera fa così. Fa:
4: dammi il tuo amore,
3: non chiedermi niente,
4: dimmi che hai bisogno di me.
3: Tu sei sempre mia.
4: Anche

0: tu sei sempre mia. Anche quando, vado via, tu sei l'unica donna per me. Tu sei l'unica donna per me.
1: Nel nome del Padre, del Figlio,
0: dello Spirito Santo. Amen.
1: E ti saluto in, appunto in svedese. E si, ciao si dice Ikea.
0: Ikea.
1: In svedese. E si, ciao si dice Ikea.
0: Ikea.

0: Radio 105.
1: Lo Zoo di 105.
2: Un passato misterioso che risale a galla come uno s***o.
3: Ma che cazzo te ne frega che lui trema più di tutti, che come dicono quelli là?
4: Non dire cazzate, magnaron de cazzo.
5: No, ascolta un attimo, per secondo il mio punto di vista, poi fai come cazzo vuoi.
3: Ma
5: Marco,
3: chi?
5: Ma che cazzo stai dicendo?
3: Tu se non eri con me, a conoscenza.
5: Ma io sono venuto qua per la radio o per te? Ma ti ricordi come sono stati i cazzi qua?
3: No? Sono venuti per me. E io ti ho messo dentro la cosa.
5: E ma come? Per poi litigare, per mandarci
3: no,
5: a fare
3: no,
5: il
3: no, no, no, no, ti ho messo.
5: Che ti facevi schiacciare?
3: No, non capisco.
2: È un atroce dubbio che innesca una crisi d'identità.
3: Sono andato a dormire con Alberto Haz. 3 mesi a mangiare e ho detto che tu non puoi cacciare Mazzoli. Se non c'è Mazzoli in onda, te non faccio più.
2: Prossimamente, nello Zoo di 105. Welcome to the zoo. Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.
6: Ti ringrazio, mio signore, non ho più paura.
7: Nelle puntate precedenti.
8: Allora, dimmi. Sono molto emozionato. Perché con me oggi ho un seminarista, lui si chiama Fabio, e arriva anche da una famiglia molto importante, dai Rovazzi.
9: In nome del Padre, del Figlio
10: e del Figlio dello Spirito Santo. Amen. Amen.
8: Senti, allora facciamo così, facciamo una bella canzone.
9: Stando perché con questa, questa voce qua, qua
10: pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
9: Proviamo un attimo a rifarla questa. Lei domenica lo guarda, sì. Don Matteo?
10: Sì.
9: E adesso tra l'altro è cambiato, non è più lui.
10: Sì, non lo fa più lui.
9: E le piace?
10: È di Caprio.
9: È di Caprio?
8: Sì, è di
10: Sì, ma mi piaceva più lui però.
9: È pazzesco comunque passare da Titanic a Once Upon a Time in Hollywood.
10: Ah sì, è vero, è vero, è vero.
8: Sì,
10: allora ti dico che lunedì abbiamo festeggiato con l'Associazione Nazionale dei Carabinieri la festa dei Carabinieri, dell'Arma dei Carabinieri.
8: Sì. Ah, bene, bene, cosa avete fatto?
10: Perché io sono nell'associazione,
8: certo,
10: dei Carabinieri.
8: Perché tu eri pistolera, no?
10: Sì, ero pistolera.
8: Sì, sì.
10: Quindi,
8: sì, anche lei è il porto d'armi, giusto?
10: Sì. Sì, sì. Siccome che lunedì il capitano non c'era, siamo stati insieme. E poi siamo andati al ristorante.
8: Wow, ti prego, sono troppo curioso, mi devi dire il menù.
10: Allora, abbiamo mangiato prima l'antipasto,
8: sì,
10: di cottina, un po' di salame, bocconcini,
8: sì,
10: di cottina, prosciutto crudo, le olive schiacciate,
8: sì,
10: poi merlenzane arrostiti.
8: Questo è solo l'antipasto.
10: E l'antipasto. Mamma poi mia. Porcini fritti con peperoni.
8: Sì.
10: Poi abbiamo mangiato gnocchi con porcini e salsiccia.
8: Sì, Questa ecco. È la stagione, giusto Fabio, dei funghi?
9: È la stagione dei funghi, sì.
8: Sì, sì.
10: È la stagione dei funghi.
8: Pensa
10: poi
8: che
10: abbiamo mangiato, sì, arrosto con patate.
8: Ah, ok, buone, buone patate.
10: Arrosto con patate, macedonia, torta, caffè.
9: E poi le patate
10: vino,
9: sono
10: vino,
9: tubero.
10: E spumante.
8: Sì. Cioè, ma hai mangiato tutta questa roba?
10: Ma non è che te ne davano. A me mi hanno portato 2 gnocchi pochi, pochissimi, che assomigliavano che lo devono.
8: Ma erano grossi quanto? Una pagnotta? Ma erano grossi come una pagnotta, 2 grossi.
10: No, ma che gnocchi piccolini. E poi a chi hanno fatto un piatto. È grosso, no. Chi più grosso, chi medio.

0: Cioè, Tarico. Non si sono saputo regolare, diciamo, dai.
1: Ma c'è stata la fucilata poi?
0: No. Ah, no, da noi no.
1: Sai che poi si va fuori, si spara, no?
2: Dalle mie parti c'è questa usanza di paese che è il tiro allo gnocco. L'ha mai fatto? Dove sostanzialmente sparano gli gnocchi e poi cercano di colpirli come il piattello.
0: No, qua no.
1: Io farei un brindisi per te, tutti insieme. Noi abbiamo il vino adesso, il sangue di Cristo.
0: Ok.
1: Tutti insieme, hai del vino?
0: Sì.
1: Sì. Allora adesso brindiamo e beviamo.
0: Ok. Ecco qua.
1: Ah, che buono questo vino. Che vino hai preso, Fabio?
2: È un Nero d'Avola.
0: Il Nero d'Avola è bellissimo.
1: È bellissimo proprio.
2: Una bottiglia da 700 euro.
1: Bene, allora abbiamo ancora una preghiera, questa è molto importante. Questa,
0: okay.
1: Questa parla di sofferenza, di gente che ha sofferto nella vita, ma soprattutto che grazie alla pasta è riuscito ad andare avanti, e questa l'ha scritta sempre Fabio.
2: No, in realtà okay. questa l'ha scritta Padre Tananai.
1: Ah, Padre Tananai.
2: Padre Tananai,
1: ah.
2: Esatto, che poi è la stessa persona che ci fornisce tutto quello, insomma.
1: È vero, perché lui una volta scriveva anche per la Chiesa.
2: Esatto. Allora la facciamo insieme. In nome del Padre,
0: del figlio e dello Spirito, Santo. Amen.
2: Pasta.
1: La pasta proprio, quella che si mangia.
2: Esatto, quella che si mangia.
3: Come andrà a finire prossimamente nello Zoo di 105?
4: Lo Zoo di 105.
3: Lo Zoo di 105 presenta La promessa.

La promessa. La soap opera a prova di scemo. La parola tempo ha due significati. Il primo è quello atmosferico, quando ad esempio piove e fuori c'è una bella chiattona senza ombrello. Il secondo è quello cronometrico, quando ad esempio guardiamo l'orologio e solo allora ci accorgiamo di avere in mano proprio l'ombrello della suddetta chiattona. E allora noi vorremmo correre incontro alla chiattona e dirle: ecco, tieni, bella chiattona, ti ho riportato il tuo ombrello. Ma la bella chiattona è già morta, trafitta dallo stesso ombrello che le stavamo porgendo. Ma c'è anche un terzo significato di tempo. E infatti, tempo di saldi su donalonsooutfit.it. Il Black Alonso Friday è entrato nel vivo e mentre centinaia di migliaia di utenti soddisfatti approfittano delle incredibili offerte disponibili solo per questa settimana, lo stesso Don Alonso ha deciso di sfruttare l'occasione per tornare indietro nel tempo e trafiggere con il suo ombrello dell'amore quella bella chiattona che risponde al nome di Madres, la madre della cameriera Nappa, con lo scopo di anticipare di un mese la nascita di quest'ultima e impedire così che si realizzi la profezia dell'oroscopo che la voleva morta entro due giorni. Ci riuscirà oppure no? Ci riuscirà oppure no? Non ci resta che scoprirlo.

0: Forza Don Alonso! Attiva il flusso canalizzatore. Inserisci la data sulla tastiera e non dimenticare di indossare la tuta che hai comprato su donalonsooutfit.it.
1: Eccomi nel passato, mantenendo però tutta l'eleganza del presente, garantitami dai prodotti senza tempo del prestigioso marchio che porta il mio nome. Ora non mi resta che trovare la madre della cameriera Nappa, pucciarla con questo vecchio biscottone e tornarmene da dove sono venuto. Oh, guarda te che coincidenza! Mi sembra proprio di sentire dei passi di Chiattona in avvicinamento.
2: Don Alonso! Guardo io che coincidenza! La stavo giusto passeggiando da Chiattona per venire a di voi cercare, col preciso intento di farmi scupare fra queste belle cosce lardose, Guardi un po'. Ma la trovo invecchiato, terribilmente invecchiato. E ora che la vedo così invecchiato, non credo di essere più tanto sicura di volermi far scopare fra queste belle cosce lardose.
1: Cameriera Madres, non farti ingannares. Se mi vedi così invecchiato è perché indosso il mio travestimento di Halloween. Quest'anno, infatti, ho deciso di travestirmi da me stesso più vecchio.
2: No, non me la ingoio questa, Don Alonso. Le ricordo che Halloween è già passato da quasi un mese. Lo so per certo, perché è stata l'ultima volta che ho cagato solido.
1: Ed è qui che ti sbagli di grosso, mia bella Chiattona. Perché devi sapere che in realtà...
3: Su donalonsooutfit.it Halloween dura tutto l'anno. Le nostre offerte su maschere, travestimenti e gadget super paurosissimi non si fermano mai. E da oggi puoi anche approfittare del promo code Menzogna alla Chiattona per ricevere uno sconto del 90% su tutti i travestimenti extra large. donalonsooutfit.it. Eleganza, affidabilità e latifondismo.
2: Ok, mi hai convinto, Don Alonso. Sono nuovamente disponibile a farmi discupare fra queste belle cosce lardose.
1: Bene, non perdiamo altro tempo. Diamoci sotto.
4: Cameriera Madres, le comunico che sono in procinto di espellere i miei liquami all'interno della sua patonza genitale.
2: E io sono in procinto di simulare un orgasmo con una serie di vocalizzi ben modulati. Contentissima di far terminare questo strazio.
1: Sì! Missione compiuta. Posso tornare nel presente.
2: Aspetti, Don Alonso. Ha dimenticato queste mutande comode e al contempo eleganti.
1: Te le regalo. Tra molti anni varranno 19,99 euro. Addio, bella Chiattona.

0: Ci vediamo a pranzo, scopatore mediocre.
1: Oh, eccomi di nuovo nel presente, con le palle vuote e la coscienza a posto.
2: Don Alonso, padre mio.
3: È tutto il giorno che dici, dove cazzo eri? Dove sei finito, padre?
1: Ero nel passato, figlio Manuel con la barba. Puoi dire alla cameriera Nappa che è salva.
2: Cameriera Nappa?
3: Che cazzo è sta cameriera Nappa?
1: Barbone d'un figlio, ma non segui la trama? Nappa è la cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte di sua madre Madres e il rapimento del fratellino neonato Junior.
2: Ti sbagli di granchio, padre mio. La cameriera che è giunta alla promessa per indagare sulla morte della madre e il rapimento del fratellino non si chiama Nappa.
1: Ah no? E come si chiama allora? Di Grazia.
3: No, nemmeno Di Grazia.
1: No, era un modo di dire, figlio Manuel con la barba.
3: Ah, pensavo che leggevi il giornale,
2: quello per sole donne. Comunque si chiama Marione.
4: Ciao, sono la cameriera Marione.
1: Oh cavolo, ora ho capito. Avendo spruzzato su un ovulo diverso, con uno spruzzo diverso, in un diverso momento, non poteva poi nascere la stessa cameriera che era giunta alla promessa. In questa linea temporale Nappa non è mai stata generata. Il suo posto è stato invece preso da questo bel maschione vestito da cameriera.
3: Sta diventando un village people sta roba, eh?
4: Ciao, sono la cameriera Marione.
3: Ah, non ho capito, scusa, è spagnolo oppure proprio un problema di fonazione? È dislessico, non ho capito.
2: Non ho capito.
1: È semplice, figlio Manuel. Don Alonso Outfit.it dovrà produrre una linea di abbigliamento dedicata alla servitù maschile.
2: Ma che dici, padre? In questa linea temporale non esiste una cosa chiamata Don Alonso Outfit.it, quel che hai detto tu. Noi compriamo tutto al mercato.
5: Oh no!
6: Anime George!
7: Ma tu che cazzo stai dicendo?
3: No!
7: Sopatadur!
8: Ma cos'è pazzo, veramente?
9: Wow!
3: Strunz!
8: No. Ma davvero,
3: figlio? No!
8: No! Da! Da! Oh, un malore!
10: Come andrà a finire? Scoprilo nei prossimi episodi di La Promessa.
11: Ciao, sono Mike Bongiorno e volevo dire che anch'io mi vesto solo su Don Alonso Outfit.it. Allegria!
12: Radio 105.

0: amici ben fognati a per il cazzo, sinistra e destra. Dove mi giro? Comunque si sa che la figa parla. E allora, settimane decisive per il caso del Bosco, dove ci siamo glog glog glog glog bla bla blam. Insomma, non ci manca assolutamente l'iniziativa. Tutto è sommato, che dicamo? E papà, partiamo immediatamente per il caso che sta tenente la casa, la Germania. Vediamo il cert. Linea alla reggia. Na na na na na. Servizio.
1: Ci troviamo a Lebra, in provincia di Bergamo. Un paese tranquillo di gente che lavora. Una comunità che ora però è scossa da un accadimento tragico. Infatti, nella giornata di giovedì, tutti i principali giornali hanno dato la notizia dell'assassinio del muratore Salvatore Catania. Sono le 4 del mattino e alcuni vicini odono dei rumori provenire dalla villetta schiera pagata a mutuo del signor Salvatore Catania.
2: Oh, amore! Svegliati, Dom! Sento dei rumori strani dalla villetta pagata col mutuo del Catania. Dom, svegliati fo.
3: Dai, amore, stavo dormendo, cazzo. Cazzo vuoi che me le fotta a me, eh?
2: Te, dai, ascolta. Sono dei rumori che sembrano che lo ammazzano. Te, senti.
4: Oh! Oh, sto sbo... Oh!
3: Sì, sì, hai ragione.
4: Oh, dai, che ti riempi...
3: Lo stanno ammazzando, eh?
2: Cosa faccio? Chiamo la polizia?
3: No, no, sei matta. Anche se lo fanno fuori, si libera la casa per Luigi che si sposa. Così viene ad abitare qui vicino, eh? Se ne va dall'aglio.
2: Te che resù, c'hai ragione. Allora metto i tappi. Buonanotte.
3: Buonanotte, dai, che c'ho cantiere domani.
1: I vicini sono preoccupatissimi, ma per cause ancora ignote non avvisano gli inquirenti. E il delitto, nella villetta comprata col mutuo del muratore Catania, si consuma in fretta. Un vigilantes di un istituto privato sente dei rumori sospetti, ma trovandosi impegnato in un intervento, non gli dà peso e non avvisa gli inquirenti.
5: Dai, succhia, brava! Brava, succhia!
6: Tu dammi 10 euro in più, io stanca, bocca fa male!
5: Sì, dai, che ti do il regalino! Dai, succhia, dai!
6: Senti, tu vieni subito, eh? Se no va avanti a mano, eh? Troppo sapore di plastica in mio bocco? Mi viene vomito, eh?
5: Aspetta, dai! Oh, hai sentito questo rumore?
4: Ah! Oddio! Oh, mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Aiuto! Mi ammazzano nella villetta che ho preso a mutuo! Ah!
6: Hai sentito?
3: Che schifo, dai!
6: Ah, scusami, io mangio troppo fretta, viene aria nel mio pancio.
3: Va bene, dai, sempre roba del corpo. Dai, che mi tirano i piedi che... Dai, giù!
1: Purtroppo, la superficialità delle persone vicine alla villetta presa a mutuo non permette di soccorrere per tempo il muratore Salvatore Catania nella sua villetta presa a mutuo e la tragedia si consuma inevitabilmente. Quando la mattina la donna delle pulizie si reca nella villetta presa a mutuo del signor Catania per rubare i soldi dai cassetti, la scena che gli si presenta è orribile. Il muratore Salvatore Catania è disteso sul pavimento del bagno con la faccia dentro il water e con una moto Ducato infilata nell'ano accesa. Gli inquirenti brancolano il buio, si parla di suicidio per amore, ma i dubbi sono grandi, staremo a vedere.
0: Blem, bloop, bloop, che signora la pista, ma si riempie la foca negra? Dai che mi sono preso male, allora sentiamo le mie mani che cosa dicono. Anche loro dicono una cosa strana, eh? Le sentite? Sì, siamo tutti d'accordo, certo. Ma il mignolo, cosa ne pensa il mignolo? Ah, certo. Beh, anche Acne loro sa cosa dicono la lunga. Dai, ci facciamo un drink. Sigla, che ci vediamo poi che ho cazzi seri coi Sex Pistols. Sigla, che son preso dall'AIDS. Ah! Vomito.

0: Lo Zoo di 105.
1: Radio 105.
2: Lo Zoo di 105 presenta Pornhub. Pornhub. Pornhub. Pornhub.
3: Amore, io esco.
4: Vai via?
3: Sì, devo andare a portare il cane del veterinario, cane pulce al culo.
4: Quando stai via?
3: Non lo so, un'ora?
4: Perfetto.
3: Ci vediamo dopo allora.
4: Mi dedico a due cose.
3: Sì, lava i piatti.
4: Certo, certo. Faccio proprio due cose. La prima mi apro una birra. La seconda mi faccio una sega. Vediamo un po' cosa ci offre il menù di oggi, va.
5: Benvenuto su Pornhub, la piattaforma porno più interattiva al mondo. Appoggia la carta di credito sullo schermo ed entra nel mondo più turgido che possa esistere.
6: Ciao Orsetto 22. Oggi oggi sul menu di Pornhub puoi scegliere tra panna e fragole.
4: Mi fa cagare, non mi piace questo titolo, dai.
6: Burro e acciughe.
4: Un po' di fame, sono più per il salato, ma no, niente, niente.
6: Ostriche e champagne.
4: Sì, qua ci sono mignotte, minchia, di quelle di lusso. Vai, vai, vai, bottana.
5: Pornhub. The spiration is in the fic.
6: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana bianca, la la la, una canzone di Matrix.
6: Champagne per sciogliere tutte le inibizioni e ostriche con il loro supremo potere afrodisiaco.
4: Sì.
6: È l'accoppiata perfetta per stimolare una notte di sesso con il mio capo sposato.
4: Oh, che figlia di troia che sei, dai, puttana.
6: Anche se non ho tette, a sto giro una promozione non me la leva nessuno.
4: Senza tette bel culo, vai, vai. Ah, è così che si mangia la figa.
5: Ostriche e champagne.
4: Viene giù la valanga, si sciolo schippa, settimana pianga.
5: Sono davvero impressionato, Maria. Soprattutto considerando che non hai tette e ti paghiamo 380 euro al mese.
4: Cazzo, prendi più di me, io ho la pensione per l'invalidità.
6: Oh, Andrea, lo sai che farei qualunque cosa per te.
4: Puttana.
6: E intendo proprio qualunque cosa.
4: Bene, soffioni col culo, vai, scannala.
5: Beh, visto che sono già abbastanza brill, abbiamo spazzolato tutto. Che ne diresti di spostarci in camera da letto?
4: Ma va, ma spegorinala sul tavolo sta iachina. Questa abita le case popolari, spaccala sta merda.
6: Molto volentieri.
4: Che stanno ficcando stavolta. Oh, aspetta, aspetta, aspetta. Oh. Dai, dai, dai, dai, così, dai.
6: Ci strappiamo i vestiti di dosso con foga.
4: Oh, dai, ambrogio foga.
6: Ah, oh, Andrea, mi fai impazzire.
4: Venga a me.
5: Anche tu mi fai impazzire.
4: Ammazziamo tutti, dai, dai, tutti pazzi, dai.
5: Avrai anche meno tette di me, ma hai un signor culo.
4: Sì, sì, spaccagliela sta bastarda.
6: Andrea, prendimi, prendimi ora.
4: Ah, ma non ci posso credere, una vera sega.
5: Sì. Sì.